0: tra virgolette, per Thiago Motta, sarà perché lo adoravo come giocatore, mi era piaciuto moltissimo empaticamente parlando, senza poi conoscere tante altre cose, quando era a Bologna. Poi però abbiamo visto com'è andata, eh? Cioè, forse eravamo solo io e Camillo i più entusiasti dell'arrivo di Thiago Motta.
1: Io avrei cambiato già all'epoca, tutta la squadra è tenuto Motta. Che sia chiara questa cosa qua. Che sia chiara questa cosa qua, avrei già cambiato lì tutta la squadra. Perché poi è lo stesso allenatore che aveva 15 giocatori proprio col Como all'esordio e butta dentro Savona e Mangula, eh. È lo stesso. È lo stesso. Poi ha
0: Che non è
1: sbagliato un
0: che ci
1: sacco di
0: abbiano
1: cose.
0: fatto poi guadagnare chissà
1: Poi ha
0: quanto.
1: sbagliato un sacco di cose e noi abbiamo pagato della gestione sbagliata sua, di Giuntoli, dei giocatori, qualcuno è rimasto, qualcuno è rimasto. Ma io sono uno di quelli che lo fa quel salto nel buio lì. Io non ho paura, a fare una roba del genere, perché vengo qua e ti dico, ho la visione delle cose. Ho una visione sui 3 anni. Ma chi gestisce un'azienda? Questo non ce l'ha, perché io non ci metto un euro. Il Juventus, a parte l'abbonamento di mia sorella, io non ci metto un euro. Un
0: Sei
1: euro.
0: bravo.
1: Che
0: Te sei un
1: sia
0: Grillo.
1: chiaro.
0: E te sei un
1: Esatto.
0: grullo, sì.
1: Esatto, non ci metto un euro. B, io non devo rendere conto a nessun tifoso, perché io non devo rendere conto a nessun tifoso, ma la cosa che so, e tu anche, perché abbiamo una messaggistica, è che al primo scricchiolio arriva quello che ti dice, cambiamo l'allenatore, cambiamo l'allenatore.
0: Lei
1: È
0: sa come si fa
1: così.
0: l'allenatore?
1: No, questo è il
0: Simone Nasso
1: concetto.
0: avrà paura di entrare adesso dopo che ti stai dimostrando così fumantino in questo discorso. Secondo me ha messo giù. O c'è?
1: No, Simo, Simo secondo me è uno di noi. Buongiorno Simone Nasso, ciao Simo.
0: Vedi che ha messo
1: Falsa
0: giù,
1: partenza.
0: te l'ho detto che
1: Falsa partenza, falsa partenza di Simo Nasso.
0: come canta Eros Ramazzotti, è una falsa partenza. Leggo intanto allora perché ha mandato un sacco di messaggi il Marco da Ancona, gli leggo questo che dice: sottoscrivo ciò che avete detto sperando che leggiate il mio messaggio, ma mi permetto di darvi delle anteprime. Il Como non c'entra nulla con il Bologna di Motta, entro 4-5 anni avranno lo stadio di proprietà da 40.000 posti almeno e sarà una grande del futuro. Il proprietario non ha nessuna intenzione di stancarsi, per mille motivi avete già visto e opzionato l'area dove sorgerà, hanno, ha già visto e opzionato l'area dove sorgerà il nuovo stadio. Quindi, tanto per tornare, lui ce l'aveva un po' con Inori e la visione che aveva ieri appunto nei confronti del Como, è meglio insomma, ogni tanto non mettere l'invidia da parte, dice forza Juve sempre.
1: Sì, tra 4-5 anni, cioè, tutto 4-5 anni rischi di ripartire da zero, perché rischi di dover rivendere quei giocatori lì per i discorsi che facevamo prima, però chi se ne frega, mi sono un po' rotto di parlare del Como, Giulia, basta,
0: Sì, abbiamo
1: tanto
0: fatto
1: abbiamo
0: un po'
1: detto
0: di.
1: tutto.
0: Ecco, forse c'è di
1: Esatto.
0: nuovo, mi scrive Costantino. Eccolo, sì.
1: Ciao
0: Simone.
1: Simo, Simone Nasso,
0: Ciao,
1: Sportmania
0: ciao.
1: 24.
0: Ciao,
1: Ci fai gli
0: buongiorno a tutti. Ciao
1: scherzi?
0: Cami, ciao
1: Ci
0: Giulia.
1: fai
0: Eh
1: gli scherzi?
0: sì,
1: Scappa
0: sì.
1: via. Non aveva voglia di parlare del Como. Infatti, anche noi ci siamo stufati. Basta. Ci siamo stufati, basta, basta. Simo, ti chiedo, no, come stai vivendo
0: Cosa ne
1: questa
0: pensi del
1: settimana?
0: Como? Ah, no,
1: No,
0: scherzo.
1: basta,
0: Scusa.
1: basta, basta. Come stai vivendo questa settimana, no, con i tanti infortuni, con l'emergenza, con un po', no, di, posso dire, isteria generale da parte della gente per questo pareggio, per determinate situazioni. Cioè, siamo alla terza, ma siamo già impazziti, ecco.
0: Sì, io dico che ci sono momenti in cui faccio, cioè alle volte la tifoseria della Juventus la capisco perché comunque dopo 6 anni di stagioni magari iniziate con più o meno entusiasmo, poi sono finite, la maggior parte di queste sono finite male, se non malissimo, io capisco il tifoso bianconero che ha voglia di tutto e subito. Però non dimentichiamoci che comunque la Juventus ha fatto 7 punti in queste 3 prime giornate, che un pareggio contro il Milan era un risultato da poter mettere in preventivo fondamentalmente. Non dimentichiamoci che quest'anno nessuno chiede alla Juventus di vincere lo scudetto, perché è oggettivamente complicato pensare di vincere lo scudetto. Poi ci diciamo sempre, la Juve però deve essere lì, cioè sarebbe bello se la Juventus arrivasse finalmente a
2: marzo-aprile comunque ad essere lì, poi magari non lo vince, ma non a dicembre ad essere fuori da tutto, questo è importante. Sulla questione infortuni, anche lì io da una parte li capisco, da una parte no, perché io dico che alle volte la tifoseria della Juve è un po' tafazziana, tende ad autoflagellarsi appena le cose non vanno esattamente nel migliore dei modi. Poi, per non parlare ovviamente delle schifezze che ho visto e che ho letto sull'infortunio di Manuel Locatelli, perché sono state veramente un qualcosa di terribile da vedere, da leggere, perché il giocatore può piacere o meno, ma si tratta di un ragazzo, di un uomo che dovrà star fermo a lungo, e tra l'altro non mi risulta che la Juventus in mezzo al campo in questo particolare momento sia messa così bene da poter dire evviva si è fatto male Manuel Locatelli, indipendentemente dal fatto che non si dovrebbe mai dire evviva si è fatto male un giocatore, esatto,
0: di qualunque squadra sia, ovviamente. Prima infatti Camillo parlava e analizzava l'assenza di Locatelli, cosa che abbiamo già fatto nei giorni passati, però in particolare ora parlava appunto del discorso anche legato a come la Juventus dovrà minimamente cambiare, no? Proprio a centrocampo, ma non perché ci dovranno essere ovviamente per forza di cose dei giocatori diversi, un giocatore diverso in questione, ma proprio per il modo di atteggiarsi. E infatti un ascoltatore, Claudio, ci dice vorrei vedere una Juve più propositiva, un po' più offensiva, che pensa a fare gol non solo a non prenderli, ma va bene parlare di equilibrio, ma proviamo ad essere più spregiudicati. E ovviamente parla di un 4-2-3-1 con a metà appunto con Meners su Douglas Luiz, i tre dietro alla punta con Seisao, Nico Gonzalez e Alai Begovic. Credi che possa essere questa la giusta soluzione, obbligata magari anche pensando già alla gara col Sassuolo?
2: Sì, secondo me non si discosterà molto dalla realtà, anche perché appunto a centrocampo la situazione è quella, quindi anche io mi aspetto un Douglas Kopp. Sicuramente si potrà vedere un qualcosa di diverso, ma bisognerà sempre comunque fare attenzione, perché Douglas in fase difensiva può fare, cioè fa quello che fa, insomma, perché comunque l'abbiamo sempre detto quanto un giocatore alla Locatelli, alla Thuram, alla Sarr possa far bene a un giocatore come Douglas Luiz, che ha caratteristiche totalmente differenti. Bob Meiners, vedremo al fianco di Douglas Luiz come funzionerà questa eventuale coppia là davanti, ma io in realtà non credo che la Juventus sia una squadra che pensi più a non prendere gol invece che farne, perché comunque allora, le qualità là davanti sono qualità importanti dal punto di vista tecnico. Hai citato Conceição, hai citato Nico Gonzalez, hai citato Alai Begovic, ecco, mi sembrano tutt'altro che giocatori prettamente difensivi, ecco, quindi io non credo questo. Io anche con il Milan non ho visto una Juventus che gioca per lo 0-0, io ho visto una Juventus che comunque ha fatto qualcosa in più del Milan, che ha provato a vincerla di più del Milan. Il problema è che poi nel calcio conta buttarla dentro, e se fai fatica lì, se fai fatica dentro l'area di rigore, tu puoi creare quanto vuoi, però lì dentro devi far meno fatica. Cioè alla fine non vorrei risultare allegriano sotto questo punto di vista, perché non è questo il concetto che voglio trasmettere, però poi alla fine il tutto si riduce a un concetto semplice, che devi far gol là, e se ti manca...
0: Devi farne
2: fa
0: uno
2: gol,
0: più degli avversari solitamente,
2: se
0: basta
2: ti manca
0: quello.
2: Ti fa gol, diventa complicato, eh.
1: Simo, io allora vado proprio, prendo spunto, no, dalla tua risposta. Io non mi aspetto, te lo dico subito, ti do questo spoiler, io non mi aspetto Voltemade e Colomoni insieme subito. Cioè io credo che non sia neanche la cosa giusta dire, sai che c'è, siamo in emergenza, buttiamo a caso tutte le punte. E non credo nel più punte butti dentro più fai gol. Cioè io sono dell'idea che insomma si possa giocare in maniera molto offensiva anche con una semplice punta, o addirittura anche senza la semplice punta. Quindi credo che sia proprio un concetto calcistico. Tu invece ti aspetti Voltemade subito? Che impressione ti ha fatto nel corso del suo ingresso in campo contro il Milan? Pensi possa dare qualcosa più a gara in corso dal primo minuto? Dimmi la tua su questa situazione.
2: No, non me li aspetto dal primo minuto insieme, mi aspetto che possa essere nel corso della stagione una soluzione anche dal primo minuto, ma non già dalla sfida di domenica contro il Sassuolo. Sai, io penso che sul discorso Voltemade, Colomuani, si sia anche un pochettino costruito qualcosa di sbagliato, quindi una sorta di Voltemade che fa la prima punta là all'interno dell'area di rigore, Colomuani che gira attorno, Colomuani che fa la seconda punta. No, Voltemade può servire anche perché lui è un giocatore anche molto tecnico, un giocatore che crea spazi, può servire anche per creare spazi per gli inserimenti dello stesso Colomuani. Non dobbiamo immaginarci per me Voltemade come davvero il classico spilungone che sta lì all'interno dell'area di rigore, perché non è quel tipo di giocatore, è anche quel tipo di giocatore, ma non solo. Io ti dico, contro il Milan a me non è dispiaciuto perché ha tenuto palloni, perché ha lottato, perché comunque è un giocatore che anche per caratteristiche fisiche è difficile da marcare. Comunque quella girata che è finita alta è un segnale di presenza, comunque anche solo importante. Ripeto, è un giocatore a cui le difese devono prestare molta molta attenzione. Non è dispiaciuto, da qui a dire oggi perché Colomuani non ha segnato, buttiamo subito dentro Voltemade, buttiamolo dentro con Colomuani, secondo me non sarà così e secondo me non è neanche nelle idee di Luciano Spalletti, anche perché altrimenti andrebbe a contraddire quello che ha detto solo qualche giorno fa nella conferenza post. Se dovesse panchinare Colomuani per mettere Voltemade, andrebbe, diciamo, subito a contraddirsi e non è nello stile di Luciano Spalletti.
0: Avete parlato anche di, avete nominato la difesa che è al momento uno dei punti fissi invece della formazione di Luciano Spalletti, Kalulu, Bremer, Lukumi, Çelik sono i quattro che al momento sono da definire quasi inamovibili. Ti aspettavi un inserimento immediato così di Lukumi in particolare? Cioè è arrivato per quello, è stato cercato anche per tanto tempo quest'estate per arrivare a inserirsi immediatamente così?
2: Sì, assolutamente. Io mi aspettavo esattamente questo tipo di rendimento, questo tipo di solidità. Poi probabilmente non mi sarei aspettato questo impatto così importante di Çelik, devo essere sincero, che piace veramente tanto a Spalletti, l'abbiamo visto fin appunto dalla pre-season, però mi aspettavo insomma un rendimento, soprattutto perché speravo in un inizio di stagione di questo tipo da parte di Gleison Bremer. Io, come ho sempre detto, lo scorso anno non era valutabile, arrivava da un infortunio troppo lungo, poi da un'operazione al menisco a ottobre, quindi non poteva essere valutabile la stagione di Gleison Bremer. Oggi stiamo rivedendo un Gleison Bremer, poi parliamo a bassa voce, diciamolo piano, ma stiamo vedendo un Gleison Bremer che sembra aver ripreso quel percorso che aveva tristemente interrotto contro l'Ipsia. Ed è normale che poi quando hai un giocatore di quel tipo, con quel carisma, quella personalità, quella capacità di guidare la difesa, tutto diventa molto più semplice anche per chi gli gira attorno.
1: Sì, sono d'accordo su Bremer, sono veramente d'accordo su Bremer, ha fatto tre partite di altissimo livello.
0: E ora con la fascia da capitano sarà ancora più, secondo me, inserito in questa, cioè darà ancora di più questa sensazione di solidità, me lo immagino molto presente.
1: Beh, adesso, e quindi chiedo anche questa cosa a Simo, tanti dovranno prendersi delle responsabilità. Io non sono un grande fan di Locatelli, e Simo lo sa, però lui si è preso sempre le responsabilità, quelle se le prese. Nel senso che comunque la fascia capitano ha portato ad avere un tipo di critica un pochettino più tosta nei suoi confronti, perché a centrocampo comunque si è preso sempre le critiche per tutti, nonostante in alcuni momenti della sua avventura la Juventus abbia fatto anche bene. E tutti, no, a criticare il centrocampo è perché c'è Locatelli, ma con Locatelli dove vuoi andare? E comunque adesso senza Locatelli qualcuno dovrà prendersi le responsabilità, perciò anche non nel contesto di fascia capitano Bremer tanti dovranno iniziare a prendersi un po' in più la Juventus sulle spalle. E quindi chiedo a Simo, da chi ti aspetti un salto di qualità oltre Bremer?
2: Senza ombra di dubbio con Meiner, senza ombra di dubbio, perché è vero che comunque è partito bene il ragazzo, perché in queste tre prime partite un gol e un assist, quindi comunque ha avuto una partenza abbastanza positiva. Però io non dico che mi aspetto di rivederlo ai livelli dell'Atalanta, però la Juventus l'ho aspettato 2 anni, quest'anno per un motivo o per un altro è rimasto, se fosse arrivata un'offerta magari la Juventus avrebbe anche pensato di cederlo, però alle volte c'è il destino, ti offre una seconda e addirittura una terza possibilità in questo caso, e la deve sfruttare al meglio, la deve sfruttare al meglio, e da lui mi aspetto veramente tanto, perché oggi più che mai la Juventus ha bisogno di lui anche a livello numerico, quindi mi aspetto un salto di qualità. Tecnicamente io ho sempre detto la tecnica non si perde, quindi me lo aspetto a livello di personalità, perché per me il Commeiners tecnicamente inferiore che abbiamo visto in questi anni era dovuto a un calo, a un problema a livello di personalità e di carattere una volta che è arrivato alla Juve, quindi mi aspetto davvero qualcosa di importante da lui.
0: Grazie Simo.
2: Grazie,
1: Simo, grazie.
2: A tutti. Ciao.
0: Grazie,
1: un ringraziamento a Simone Nasso di Sportmania 24, insomma, che sentirete nel corso di tutto l'anno qua come Giulia il venerdì, e direi che abbiamo fatto un discreto punto, posso? Siamo quasi puntuali,
0: assolutamente,
1: eh?
0: siamo già fuori di un minuto, ma volevo solo rispondere a Sergio, perché dice dite alla Borletto quando partono così io impazzisco, tra l'altro, cioè mi si tappa la vena, che i giocatori di quella Samp che ha citato erano Vialli, Mancini, Lombardo, Vierco. No, mio caro, perché io non parlavo della Sampdoria che ha vinto l'Europa League, la Coppa UEFA, parlo della Sampdoria che si è semplicemente qualificata in Champions e aveva Pazzini e Cassano in attacco.
1: È di Del Neri, di Del Neri, di Del Neri,
0: e c'era Marotta, e c'era Beppe Marotta,
1: no,
0: proprio paratici.
1: Non dire tutto questo, sennò viene fuori tutta la vedovanza di Marotta. Ferma.
0: E allora?
1: L'avete fatta arrabbiare.
0: Dite la Borletto, impazzisco, dite la Borletto.
1: L'avete fatta arrabbiare. Andiamo in pausa, che sennò sale la pressione a Giulio. Andiamo in pausa.
3: Adesso. Il club degli inviati. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
5: So oggi pomeriggio se prendermela con Alessandro Santarelli.
6: Ma cosa vuoi da me?
5: Quintiliano Giampietro o con la donna e le donne delle pulizie che sono venute a fare le pulizie oggi?
6: Perché?
5: Non vedo il foglio con il disegno di Walter Mate.
6: Te l'hanno buttato via.
5: E non era un disegno perfetto che raccontava un'azione.
6: Sì, poi ogni giorno si allungava di più.
5: Ogni giorno e aggiungevamo 2-3 centimetri in più.
6: E gliene toglievi da un'altra parte.
5: A con sei che si riduceva sempre di più. Signore e signori, Sar ha recuperato e questa
6: ora è allarga.
5: No, ha recuperato.
6: È a disposizione.
5: Allora, ieri panchina. Ha fatto mezzo allenamento.
6: Sì.
5: Oggi lo ha fatto intero, almeno uno ce lo portiamo in panchina.
6: Io
5: mentre
6: però, guarda,
5: l'infortunio muscolare di McKennie continua.
6: Infatti mi piace di così, nei miei canali social.
5: Nei tuoi canali, uno?
6: Sì, mi piace.
5: Ah no, perché
6: no,
5: poi c'è Instagram.
6: Ho appena faccio anche TikTok, ho appena fatto
5: ancora
6: un video.
5: Ancora fai TikTok?
6: Certo.
5: Io pensavo che hai rinunciato su TikTok.
6: No, mica so piccari.
5: No, ma lui rinuncia a niente.
6: Mica so piccari.
5: Ma perché ce l'ho il follower?
6: No, appunto, cioè se va avanti piccari, va avanti anch'io.
5: Perché c'ha TikTok piccari?
6: No, ma fa probabilmente. E c'ha pure TikTok. No, ho appena postato un video, appunto, che era un'ora po'
5: fa.
6: Il tema. Ma perché da noi un infortunio muscolare diventa, cioè un affaticamento diventa praticamente una serie televisiva?
5: Perché non è un affaticamento.
6: Oh, allora la domanda è: perché non dirlo?
5: Perché come detto
6: perché così
5: Mirko
6: fai
5: ieri,
6: peggio.
5: Forse ogni tanto una bugia abbia. Sì, però
6: sì, ma
5: la
6: così
5: gente
6: fai
5: dice,
6: peggio.
5: Capito, ma
6: così è peggio. Ma perché Se tu dici ha un affaticamento, bene, allora sta fuori una domenica, vabbè dai, ci sta per recuperare. Sta fuori due, già quando sta fuori due settimane, e non solo, già quando dopo tre settimane continua ad allenarsi a parte, nessuno di noi qua è stupido, no? A parte Latini. Ciao Gabri, bentornato.
5: Ciao Gabri.
6: Gabri, io e te abbiamo passato un'estate che porteremo sempre nel cuore, perché quello che abbiamo passato quando tu, maledetto, eri in ferie,
5: io non c'ero, che passato
6: tre mesi, e io e Gabriele a 40 mesi. Gradi eravamo a TMV Radio, eravamo io, Gabriele e Fabio Tozzi, perché qua c'è nessun altro.
5: La verità è che qua l'unico che si può lamentare è proprio Latini.
6: Ci ha unito,
5: perché si è fatto la parte calda da senza nulla con me mentre tu eri,
6: vedi, giustamente un amico scoperto. Dice picca rimossa le sue moto e le avventure da bikers, è vero, sì, è sì, vero, è vero, sì, Piccari sì, su sì, quello sì, è il numero sì, uno sì. Però ti dicono, alla fine vieni sgamato, quindi tutto vero, c'è la privacy. Ma vedi,
5: Vincenzo, ma domani lo chiederanno in conferenza.
6: Sì, la privacy io la capisco molto sulla vicenda Milik.
5: Sì, a proposito di Milik, ci chiedete che può giocare lui, ma non è in lista,
6: non è in lista,
5: non potrà
6: quindi
5: giocare nemmeno un minuto.
6: In alcune situazioni la capisco, e non solo, dico che è giusto, ma su un affaticamento lesione, tu mi puoi raccontare che è un affaticamento? Sì, una settimana, due. Quando alla terza settimana il ragazzo si continua a allenare fuori dal gruppo, dai, su.
5: Noi aspettiamo che invece sia fuori dal tunnel più che fuori dal gruppo del risentimento muscolare, perché chiaramente uno si fa delle domande, dice già, anche perché già siamo in grande emergenza, quindi uno dice vabbè, mi fate capire quando recupera, basta dirlo dopo la sosta.
6: Ha avuto una lesione,
5: È stato sfortunato, ragazzi, è stato sfortunato. Comunque vabbè, la buona notizia è che Sar almeno per la panchina ci sarà. Poi l'idea
6: Pape Mate Sar.
5: Dillo più veloce.
6: Pape Mate Sar.
5: Più veloce.
6: Pape Mate Sar.
5: Più veloce.
6: Sar Pape Mate. Ti è.
5: Proprio. Fai Ambarabacicicco Coppa Pape Mate Sar.
6: Vai Marangia.
5: Comunque va bene. Alla fine, diciamo, l'obiettivo sarà qualche minuto con il Sassuolo nel finale.
6: Spero, sì. Spero.
5: Un tempo con il NEC.
6: E titolare.
5: Ed è possibilmente, se ha.
6: Sì.
5: Un tempo non titolare, un tempo con l'Atalanta. Ora, o da titolare per 60 minuti, o magari nel secondo tempo per i minuti finali.
6: Sperando, Vincenzo, che faccia come Ekator. Perché ricordiamo che Ekator si è poi infortunato in amichevole.
5: Sì,
6: in,
5: però
6: in
5: lì era una questione muscolare. Qua ha recuperato dall'infortunio, semplicemente ha rifatto la preparazione affrettandola un pochettino. Quindi la speranza appunto è che sia tra i convocati e che possa giocare qualche minuto. Chiaramente, però, devi... Io poi ho fatto l'editoriale che domani uscirà su tutto io.
6: Che non leggerò.
5: Ma che tu non leggerai.
6: Nel frattempo, Gabri, c'è un invito per te. Perché Gabriele Attivoli ti dice: Gabri, stasera suono al Cosmico a Villa Adriana. Passa per una birra. Ha detto che passa. Ha detto che passa. Ha detto che passa. Bello, bello. Sì, sì.
5: Poi ce la porti pure qua la birra?
6: No, ce l'abbiamo. Ce la porto. Post cena passa. Vedi che bello.
5: Bravo,
6: ce la porto al grande Fabrizio.
5: È vero, ce l'abbiamo ancora il grande, ma penso che sarà oramai sarà ritornata patata quella birra.
6: Perché non ci sono io?
5: Sono io, altrimenti no. era finita in un
6: avevo
5: attimo.
6: Avevo bevuto anche
5: tutto. Comunque dicevo, domani su tutto io uscirà questo approfondimento nel quale dico ottimizzare o cambiare. Perché l'obiettivo in questo momento in casa Juventus le strade sono queste. Ottimizzare significa: mi è rimasto con Miners, c'ho comunque Douglas Luiz in sesto, ho recuperato Sar, io non cambio nulla. 4-2-3-1 con Miners e Douglas Luiz, e magari li responsabilizzo anche e gli do la titolarità anche nella gara con il NEC e gli faccio sentire il profumo dell'Atalanta. E faccio sì che magari questi due giocatori, uno già parzialmente sembra darti qualcosa in più, Douglas Luiz, l'altro ha dato segnali di vita con Miners, possano nell'essere responsabilizzati tirare fuori qualcosa. Io così ottimizzo, cioè recupero o metto in campo i giocatori che possono sostituire gli infortunati, li recupero nel loro valore, in particolare con Miners, che tanto la titolarità più o meno Douglas Luiz già se l'è conquistata, e mi creo un ulteriore valore. Cioè dico, poi recupererà Sar, recupererà McKennie, molto in là nell'anno recupererà anche Locatelli, ma io intanto ho recuperato come prestazioni con Miners. L'altra soluzione è cambiare, e sul cambiamento ne abbiamo fatto, abbiamo dato i numeri, ne è vero senza la parola,
6: gli dati numeri.
5: Cambio il modulo e cerco di risolvere in un altro modo. Altra cosa che sta prendendo corpo, io finché non vedo non ci credo, è l'ipotesi di vedere nei tre dietro l'attaccante Woltemade. Quindi prende corpo l'ipotesi che non giocherà Alai Begovic, ma che giocheranno Nico, Woltemade con Sesau alle spalle di Colomani. Mi piacerebbe, ti piacerebbe? Ti stuzzicherebbe?
6: Tanto comunque, Gabriele, abbiamo fatto dei danni enormi, no? Perché un amico ci ha scritto se la birra è di Fabio Tozzi. Io mi rendo conto che abbiamo fatto dei danni enormi, ma vi vogliamo un bene dell'anima. Allora, senti Vincenzo, sono curioso domani, ore 16, di ascoltare Luciano Spalletti. Perché? Perché intanto mi auguro che, e sicuramente verranno fatte, poi vi ricordo sempre che le domande uno vorrebbe sempre farle, non sempre viene concesso di farle, perché poi io le ma che domande sono? Perché poi diventano tutti ovviamente giornalisti. Spesso le domande che uno vuol fare non vengono, o non viene risposto, oppure non dico che viene chiesto prima, ma quasi. Però io mi aspetto domani di sentire alcune domande. Una di queste, al di là poi degli infortuni, è se, cioè io domani farei questa domanda a Spalletti se fossi in conferenza stampa: mister, ma lei si è un po' pentito? Lui sicuramente mi risponderebbe di no, però le farei delle dichiarazioni fatte su Colomani. Perché? Perché lei in questo momento si è un po' impiccato su questa storia, e ti spiego perché. Perché a me il tipo di formazione che tu hai ipotizzato a me non fa impazzire. Io domani, cioè domenica, onestamente darei un turno di riposo a Colomani e giocherei con Woltemade. Poi c'ho l'Europa League e cambio. Questo non vuol dire che Colomani deve fare 90 minuti di panchina, ci mancherebbe altro. Ma come ti dicevo ieri, e ci ritorno su questo concetto, se tu mi fai tre partite male, e non è che io sono costretto a rimetterti in campo per legge divina, ma ti ci sei impiccato su questa dichiarazione.
5: Allora,
6: ti ci sei impiccato, quindi la risposta al tuo quesito è no. Perché la vedo molto più naturale, Vincenzo, con una delle due punte davanti e Nico dietro, Alai Begovic e con Sesau.
5: Io direi che alle 17:15, anche se qui in studio sono ancora le 16:15 per ovvi motivi, abbiamo tirato fuori il tema che può essere quello principale di questa puntata. Perché
6: poi rispondo a questo amico, giustamente, che ieri mi hanno anche fatto vedere il video, e devo rispondere sulla questione Spalletti Massara. Ringrazio il mio che mi ha fatto vedere il video, 412 follower. Cioè questa cosa ha tirato fuori un tizio, sì, che ha 412, sì, follower,
5: sì. Adesso voi
6: veramente... ora però vi rispondiamo a questo.
5: Sì, ora vi rispondiamo.
6: Assolutamente. Grazie,
5: parliamo,
6: anzi grazie.
5: Parliamo di cose serie, sì. Poi di buffonate. Allora, cose serie. Se tu fai questa domanda a Spalletti ovviamente non ti risponde, ma secondo me sarebbe... Qua per una volta vado contro la tua visione.
6: Devi andare.
5: Vado, certo. Siamo sempre d'accordo.
6: Facciamo il dibattito apposta.
5: Allora, no, però attenzione, perché questa è una diatriba che secondo me anche voi, anzi dividetevi già da adesso, è importante. Un giocatore devi, nei confronti di un giocatore che fino adesso non rende, devi insistere, perché altrimenti dici vabbè, mo le prime tre partite ci può stare, è rientrato in meccanismi nuovi, Juventus, il caldo, quello, okay, che vuoi, benissimo. Però magari lui contro il Sassuolo segna, io ho l'attaccante, non lo deprimo, non lo mando in panchina, non mando un segnale di fallimento,
6: sono convinto che segnerà,
5: sono convinto che segnerà. Oppure sulla scia, ecco perché poi è giusta anche la tua visione, sulla scia del fatto che per anni proviamo con Cop Miners, prima o poi ci riuscirà, proviamo con Douglas, prima o poi ci riuscirà, proviamo con Tizio, Caio, Sempronio, prima o poi ci riuscirà, e non ci sono mai riusciti, allora siete più dell'idea no, io da questo momento in avanti, se ne sbaglio una, due, tre di fila, io ti dico ok, spazio a qualcun altro. Io sono dell'idea che non è l'attaccante dei sogni, ma non è neanche quello che abbiamo visto fino adesso con Colomani. È che lui ha fame di farsi vedere, e sono convinto che lui deve giocare, deve segnare. Poi è chiaro, ci sarà un limite che per adesso io non vedo ancora. Quindi cominciate a vedere.
6: E a me piace questa tua lettura, Vincenzo.
5: No.
6: A me piace. E ci sta, ed è corretta, vedi, non riusciamo mai a dividerci. Prima o poi non dividerci, tanto ci insultiamo tutti i giorni per sì. cercare qualcosa. Mi fai schifo, Marangelo.
5: Sei una materia organica indefinita proprio.
6: Però, vedi, nella situazione in cui noi siamo, cioè la Juve ha due attaccanti. Due! Quindi se io ti do un turno di riposo domenica, e guarda, scommetto che lui domenica segna, me lo sento. Però se io ti do un turno di riposo e poi comunque giochi giovedì, tu non te la devi prendere a male, perché sennò vuol dire che tu a livello mentale sei nato con Miners. E si ritorna al ragionamento che faceva Lorenzo, che poi sentiremo la prossima settimana, che mi dice: magari con Miners adesso gioca meglio perché non si sente più pressione. Benissimo. E allora cosa faccio? Se io, e ripeto, non è che ce n'ho quattro, per cui sai, ti metto in panchina a rischio di non giocare più. No, ti metto in panchina questa volta perché, semplicemente perché hai iniziato la preparazione dopo, non sei ancora entrato nei meccanismi, oppure perché mi è arrivato il tedescone e lo voglio vedere davanti una volta. Poi però sicuramente al 65esimo entri, o se tu dovessi fare 80 minuti in panchina, poi c'è la partita con il NEC per riprenderti. Allora io dico, dove sbaglia Spalletti? Dove sbaglia Spalletti? È nel fare determinate dichiarazioni. Perché ora lui, domenica, al di là di come si è allenato tutta la settimana, e sono convinto che si è allenato bene, lo deve far giocare. Perché sennò cosa dici?
5: No, impiccarsi è sbagliato. Incaponirsi può essere sbagliato. Mollare può essere sbagliato. E allora, come al solito, è una questione di tempi. Questo è il momento in cui, secondo me, devi insistere.
6: Sì, per carità.
5: Poi tanto arriva
6: però
5: l'Atalanta.
6: Però non ti inventare, Vincenzo, secondo me cose non te è.
5: No, lo so.
6: Perché giocare con Colomani e Voltemare per me è una forzatura.
5: A meno che tu non la fai passare, perché poi ti dico anche un'altra cosa. Io non gli fai fare una partita da titolare all'Ebegovic, già lo togli eventualmente. Io questo non lo farei, cioè io darei, ho scelto finalmente di dare spazio all'Ebegovic. Manca Idi se l'Ebegovic gioca proprio in quel ruolo là. Io insisto e lo faccio giocare. Nico sta giocando comunque bene, ha avuto un ottimo impatto col Parma, ha fatto una partita di grande sacrificio col Milan, magari col Sassuolo può avanzare qualche metro e riportarmi al gol, benissimo. Voltemade può essere l'alternativa a gara in corso, però io parto per adesso con Colomani, non vedo ancora il momento di panchinarlo. Gli do Sassuolo, cioè gli do la partita con l'Atalanta. Magari in Europa League potrei dare spazio più a Voltemade e poi lo faccio entrare nella ripresa, così gli faccio digerire eventualmente che si può creare un'alternanza. Lo
6: che ci deve essere
5: all'alternanza.
6: Vincenzo, guarda, però ritorno su un concetto, condivido, poi spieghiamo anche quella cosa di prima.
5: Sì.
6: La partita di Reggio Emilia, non dico che è una partita determinante, decisiva, ci mancherebbe, siamo alla quarta giornata di campionato, però è una partita che tu devi vincere a tutti i costi, Vincenzo, a tutti i costi. Un pareggio a Reggio Emilia non va bene, quindi tu devi ragionare, secondo me, poi giocherà Colomani e farà gol, ma su quello che hai visto in settimana. E se il giocatore ha dato delle risposte, allora gioca, ma se il giocatore non ti ha dato delle risposte, per me non gioca. Ma parlo di chiunque, parlo di Gabriele, faccio sempre Gabriele. Se Gabriele mi ha fatto la settimana a metà, o l'ho visto un pochino giù di morale e di corda, io non lo faccio giocare, perché già questa partita vuol dire, perché poi c'è l'Atalanta, poi c'è l'inizio Europa League, però ti dico, paradossalmente, no, l'Europa League devi vincere, però tiri fuori un pareggio, sei sempre in tempo per... Qui, immagina che l'Inter, mamma mia, come sono per maloso gli interisti,
5: ma ragazzi, sono una... mamma mia,
6: si offende qualcuno se siete, dico che sono una razza,
5: siete proprio, ma siete di una noia l'Inter... mortale.
6: Io però ti dico una cosa, se non ci fossero andrebbero un po', perché ho letto delle cose sul post che ho fatto ieri, cioè sono incredibili. Riescono a argomentare,
5: non gli puoi dire niente,
6: non gli puoi dire
5: anche
6: niente.
5: Qualche comunque fenomeno che aveva la mano lesta poi commenta,
6: sì, anche
5: sotto i post, e te l'ho detto.
6: Però ti dico, gli interisti sono veramente una razza protetta.
5: Sì, non puoi dire.
6: No, bisogna
5: nulla.
6: Proteggerli perché,
5: non
6: guardate,
5: puoi dire nulla.
6: Se in questo mondo ci fossero gli interisti, ma chi si piglierebbe in giro? No. E voi ogni mattina che vi alzate, ragazzi, pensate: oh, potevo essere interista.
5: Pensa un po'.
6: E quindi ringraziate il cielo per questo.
5: Ma proprio abbracciatevi.
6: Torno al ragionamento. Vedi, mi sono dimenticato. Ah, ecco, tu immagina che domenica loro battono l'Udinese,
5: sì,
6: e lo batteranno.
5: Vabbè.
6: Che la Roma magari va a vincere, come la Roma va a vincere a Torino, e tu magari pareggi e sei già a 5 punti.
5: Sei
6: a
5: 5 punti.
6: Ma... non devi vincere lo scudetto, non è affar nostro, perché lo scudetto
5: no,
6: è affar loro.
5: Però...
6: purtroppo, però daresti già un brutto segnale.
5: Quando cominci una corsa, se tu inciampi subito,
6: bravo,
5: gli altri stanno correndo,
6: bravo,
5: recuperarli di
6: più. Lo vedi,
5: possibile.
6: Lo vedi.
5: Se tu corri insieme a loro e poi ogni tanto cadi, sai che cadono anche loro, resti più o meno testa a testa. Quindi la Juventus all'inizio non lo deve sbagliare. E non l'ha sbagliato.
6: È una tappa.
5: E non lo ha sbagliato fino ad ora, perché tutto sommato queste tre partite, se avessimo tirato fuori una statistica, stanno bene 7 punti,
6: sì,
5: in queste
6: io avrei
5: tre partite.
6: No, ma l'avevo detto anche prima.
5: Ci
6: poi
5: stava.
6: Sai come si sviluppa la partita con Milan, ti girano anche
5: le scatole. Però ci devi mettere gli infortuni, che è anche un'altra cosa.
6: Lo so, giustissimo, ma nel computo di queste prime 4 giornate odio fare le tabelle, per l'amor di Dio, ma se vedevo un pareggio lo vedevo lì. A Reggio Emilia tu devi andare a vincere, poi il calcio, tutto quello che vogliamo, ma se vuoi essere una Juve ambiziosa anche per il quarto posto, e tu li devi andare a vincere.
5: Devi andare a vincere, e adesso al Mapei bisogna trovare la chiave giusta per arrivare alla vittoria. Dai, smontiamo quella favoletta.
6: Sì,
5: perché...
6: tre cose. Prima, Milik è fuori lista, ragazzi.
5: Sì, no,
6: e
5: ci
6: non
5: chiedono
6: può
5: se
6: essere...
5: casomai, visto l'infortunio di Locatelli, può essere sostituito.
6: Se sì, è grave infortunio,
5: in teoria, è tenuto grave,
6: però non lo rimettono Milik,
5: no,
6: a meno quello
5: più
6: che ci risulta,
5: perché più che altro tu avresti bisogno di un centrocampista, piuttosto. Io non so se Ouzo era stato inserito eventualmente.
6: Sì, sì. Beh, Ouzo è un giovane, quindi
5: lo puoi, esatto. Okay, giusto, è vero, quindi chiaramente magari si tengono una posizione per un centrocampista qualora tu a gennaio riuscissi a fare qualcosa, secondo me. Però insomma, andiamo avanti.
6: Poi altra cosa, colpo di tacco, ragazzi, comincia sempre alla solita ora, quindi domenica comincerà la partita alle 20:45, cioè Chiara dalle 16 alle 20. Alle 20:10 noi entriamo dentro la trasmissione di Chiara, facciamo una breve introduzione, poi Chiara finisce alle 20:15 e poi partiamo noi. Quindi di fatto è sempre la solita ora, perché come avete visto vi regaliamo mezz'ora in più di post partita, che ho visto è stato molto ben
5: accolto,
6: perché c'è una marea di messaggi che arrivano fino a mezzanotte e mezzo. Quindi
5: tu pensa se lo facevamo anche nella partita delle 4 del mattino,
6: sì, appunto, eravamo distrutti. Per cui Chiara Aleati fondamentalmente sta in diretta fino alle 20:30, 20:20, ma noi siamo già connessi. L'altra cosa, allora, ci avete raccontato che ieri qualcuno aveva detto che c'era stata addirittura una rissa,
5: sì,
6: rissa
5: con l'intervento della polizia.
6: Con l'intervento della polizia, no, è terribile, Gabri, ma purtroppo
5: no,
6: è tutto vero.
5: C'è gente che
6: tra Spalletti e Massara, che poi Elkan aveva detto che avrebbe esonerato
5: dando testate a destra.
6: No,
5: sì, quello non l'ha detto.
6: Un amico,
7: la polizia che arriva a casa e vi arresta.
6: Questo
5: subito.
6: Ieri un amico, giustamente preoccupato, ha scritto e mi ha fatto vedere il video. Ragazzi, io capisco tutto. Poi
5: tu
6: magari è successo. Sì, ho visto il video. Poi è successo e non sappiamo niente, sì. L'ha soltanto lui. Io vi dico soltanto una cosa: che il video inizia dicendo mi ha telefonato a Dani. Mi ha mandato un messaggio a Dani e mi ha detto che è successo questo. A Dani.
5: Io veramente guardo.
6: E io lì mi sono fermato.
5: Il mondo social.
6: Poi, ragazzi, sicuramente.
7: No, qui bisognerà querelare.
6: Poi, sì. No, ma poi sicuramente è così.
5: Sì, sì, sì.
6: Poi ho visto, per carità, vale tutto, 400 follower, ma va bene, io rispetto, sì, sì. Tutti, ci mancherebbe altro. Noi nemmeno abbiamo fatto la domanda, perché ci avrebbero portato via, sì, a fare una domanda, sì, del genere. Poi, giustamente, sì, poi giustamente è successa la rissa, è intervenuta la polizia, noi non lo sappiamo, e Spalletti verrà esonerato. Può darsi, ragazzi, il mondo social però è bello, insomma. A noi ci risulta niente,
5: no,
6: e ripeto, neppure abbiamo fatto la domanda. Poi però, se è così, gli faremo i complimenti,
5: sì,
6: e magari,
5: sì,
6: non,
5: sì,
6: vi chiama Radio Bianconera, perché,
5: sì,
6: io con Adani,
5: sì,
6: non ci parlo. Se ci parli?
5: No, ma non credo neanche che Adani parli con
6: Adani,
5: con,
6: sapeva,
5: con Sara.
6: Sì, e ha mandato il messaggio a questo qui, e poi ti faccio vedere il video.
5: Ah, certo, l'ha mandato a Massara,
6: sì,
5: non alla Rai. Cioè, a questo, ma
6: allora,
5: alla Rai.
6: Il punto è, ti ripeto, c'ho il video. Ripeto, dico col massimo rispetto, sì, sì, ci mancherebbe.
5: No, no, va bene. Cioè.
6: Stamattina ho ricevuto un messaggio di Adani che mi ha detto:
5: non è che te la Tringali quello che
6: vedi. No, aspetta a divulgarlo. Poi pare che Adani gli abbia detto divulgalo. E lui ci ha raccontato che, ripeto, se è una notizia lo inviteremo sicuramente. Ha detto che c'è stata la lite tra Massara e Spalletti, che sono quasi arrivati alle mani, e che Elkan è scontento di Spalletti, sta pensando all'esonero, e poi questa rissa lo ha convinto a mandarlo via.
8: Che vinca il migliore!
5: Sì, sì, esatto, bravo.
6: Io l'ho interpretata così, però ripeto, io non, magari lui ha le notizie e non ce l'abbiamo.
5: Sì. Va bene, io mi tengo i miei pensieri, perché sennò poi posso diventare sgradevole, ma per me sono sgradevoli altre cose, tante altre cose.
6: Sì,
5: ma
6: però
5: va bene,
6: vedi
5: così.
6: Vincenzo,
5: ma tu riesci tutto
6: io poese. Dico, quando lo fai comunque con serenità, sì, senza pensare di essere... Va bene, il mondo dei social è bello perché sdogana un po' tutti. Poi è chiaro che io capisco il tifoso che poi dice, oh, ma sarà vero, non sarà vero. È chiaro che... magari dici no, non sarà vero, perché una cosa dell'attendibilità anche a vedere, no, il numero di follower, che cioè il lavoro che fai, le cose. Però finché siamo su questi livelli, allora, quando c'era il lavandaio, quello era da prendere, da rinchiudere nella lavatrice, sì, e fargli la centrifuga,
5: all'inizio ci credeva,
6: e tirarlo
5: però,
6: fuori, bene, esatto, lì fai del male. Però Vincenzo, qui io sinceramente non c'ho da di niente, perché i social sono anche questi.
5: Sì, vabbè, diciamo che è una generazione nella quale è più facile pensare, ma questo lo dico in generale, non a proposito di questa persona, mi faccio dei video per guadagnare soldi sui social piuttosto che andare a fare la gavetta dentro un portale,
6: bravo,
5: di informazione,
6: bravo,
5: prendermi,
6: bravo,
5: tesserini, imparare la deontologia professionale, il rispetto delle fonti, il lavoro sulle fonti, la conferma e la verifica delle fonti, la verifica delle notizie e il rispetto degli utenti che leggono le mie notizie.
8: È già fatto!
5: Ok, perfetto. Comunque diciamo che è più facile, no, è una via più accessibile. Se adesso su Bianconera News o su Tutto Juve noi chiedessimo la collaborazione da parte di qualcuno che vuole cominciare questo percorso, il 90% ti dice qual è il contratto. Io quando, e Alessandro, quando abbiamo cominciato, dicevo
6: che pagavo io, ma, sì, quasi, ma quasi, e comunque prendevi in euro.
5: Pagavo io, perché io andavo io per le strade a spese mie a fare la gavetta, le interviste, di qualunque cosa, mi fracicavo di acqua, ma mi abbeveravo a quella che era una formazione che adesso non si fa più, perché adesso uno dice: senti, se tu non mi paghi, io basta che faccio un video dove dico che Spalletti ha tentato di ammazzare, che ne so, Totonno, che Totonno è andato là, è nato,
6: lo so,
5: là,
6: lo so, lo so.
5: La gente comunque bene o male mi segue, anche se mi devi dire che sciocchezza che hai detto, quello è un gettone per me. Che cosa mi offri di più? Niente, perché noi facciamo le cose in maniera seria. Ma questo dico a prescindere, non per questo,
6: sì,
5: video qua.
6: Però Vincenzo,
5: i tempi sono questi,
6: perché comunque poi parliamo di cose più serie, non che non lo sia questo.
5: No, però, no, perché questo guarda,
6: è un tema.
5: Può sembrare una sciocchezza, però noi vi stiamo aprendo gli occhi anche su qualcosa. Ripeto, a prescindere dal personaggio in questione. Io quando torno a casa, a Napoli intendo, no? E tornerò adesso questo weekend, mi troverò sicuramente mio padre che mi dirà qualcosa tipo: ma quindi Conte torna a Napoli? Che è una follia, no? Però perché lui sui social,
6: bravo,
5: ha letto quello che ho,
6: bravo,
5: parlato con lo zio Tonino che mi ha detto: ha visto Conte torna indietro, faccio io risolvo. E quindi, però, chiaramente una persona di una certa età o una persona sprovveduta tendenzialmente dà del buono quando tu impacchetti una notizia,
6: esatto,
5: come se fosse vera, dici: ah cavolo, invece ci devo credere.
6: Esatto, ma perché Vincenzo? Che insomma, guarda, io al di là della penso, no, della persona più o meno anziana, noi siamo anziani, cioè io sono anziano, quindi mi reputo fra quelli. Però è anche la... cioè, tu hai le giornate frenetiche, arrivi a casa, c'è un altro, ti metti sul divano e, come dicono i giovani, scrolli. E se trovi uno che ti dice, chiunque esso sia, oggi appunto Massara ha dato un ciaffone a Spalletti, tu ti ci fermi un secondo e magari dici: oh, è vero.
5: Allora,
6: questo è il mondo dei social, che da un lato,
5: sì,
6: ha dato una mazzata importante a tutta l'informazione. Poi,
5: sì, però anche l'informazione a volte va dietro a delle cose fake dei social, e
6: bravissimo,
5: quindi
6: bravissimo,
5: si fa del male.
6: Si fa del male, si fa del male. Cosa ho fatto,
5: sì,
6: io quest'estate?
5: Di marzo.
6: Ah, ma sì, ma vedi,
5: sì, sì, sì, però,
6: vedi,
5: però ti fregano,
6: certo,
5: esatto,
6: ti fregano,
5: esatto,
6: perché
5: però...
6: c'è l'account quello di marzo invece che di Marzio. E se magari non ci stai attento, io l'avevo scritto nella
5: c'è
6: chat,
5: caduta
6: ragazzi,
5: anche Maria Grazia, c'è caduta,
6: capisci,
5: sì, però,
6: allora
5: però,
6: se te vedi,
5: sì,
6: uno come ha scritto poi quello che mi ha mandato, dice però ci ha messo la faccia, dice ci mette la faccia.
5: Sì, ho capito, ci ha messo poi, la però, faccia ragazzi, se non è vero, tra un mese manco se lo ricordano più, magari racconterà un'altra cosa, andranno a sentire lo stesso eccetera. Ripeto, nulla contro il tizio, ma che manco l'ho vista sta cosa, però ti racconto una cosa brevemente e ci fermiamo. Sì. Tu nel frattempo elabora il tuo quesito. Noi veniamo dalla generazione in cui c'è, quando tu vai nel giornale, poi in televisione, in radio è la stessa cosa. Quali sono le notizie della giornata? Fai la gerarchia delle notizie di giornata, le famose 5S della prima pagina, certo. Sangue, soldi, sesso, eccetera, salute, eccetera. Definisci la scaletta delle cose più importanti, riempi il giornale o riempi il palinsesto radiofonico o televisivo. Funzionava così, in teoria funzionerebbe così. Adesso invece se sono i social, dove tizio, Caio, qualsiasi, dice allora quali sono le parole chiavi che stanno seguendo tutti? Qual è la cosa che infiammerebbe la gente? Un litigio tra...
6: Spalletti e massa.
5: Beh, uno, due, tre, allora faccio un post in cui invento che è successa sta cosa. Un post in cui mi faccio l'interazione, a fine giornata sono 70 euro.
6: Baci, sì, non funziona sempre così, perché sai come funziona il numero dei follower e tutto. Però sì, ci
5: ma
6: provi,
5: facendo certo. Così cominci e poi facendo così con l'interazione arrivi a un tot.
6: Va bene,
5: tutti
6: ragazzi,
5: tranne uno.
6: Sì, no, lì appunto. Però non si arrende.
5: Non si arrende.
6: Ragazzi, è semplice, il quesito è molto semplice. Che è un po' l'introduzione della puntata. Io sono contrario, Vincenzo è favorevole, Walter Made Colomani insieme. È la strada giusta?
5: Ho sì, detto questo,
6: no?
5: Però.
6: No, tu hai detto che sei d'accordo. Ti hai detto che sei d'accordo. Io sono contrario.
5: Ma
6: ditecelo.
5: Parlo di un'altra cosa io.
6: Lui vabbè, ha detto dai, che è d'accordo. Vabbè, io sono contrario. Ditecelo.
5: Gliela passo, ma non era così.
3: Due colori, due voci.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: C'è un'ultima ora, perché sì. Mi ha telefonato poco fa Totonno, sì. Mi ha detto, ti autorizzo a dirlo, che Walter Made è cresciuto di altri 5 centimetri.
6: Ma quale parte di
5: voi?
6: Ciao Le Vincenzo, potrebbero giocare tranquillamente assieme, però la squadra deve cambiare atteggiamento, bisogna essere più intensi e verticali. Ale da Taormina, buonasera ragazzi, per me la legittimazione di certi personaggi social è dovuta all'immissione di notizie da parte di certe testate giornalistiche, così nella loro perdita di credibilità si infiltra il mondo delle fake news. Guarda Alberto Allogliastra, ne stiamo parlando proprio con Vincenzo prima rispetto ad una testata giornalistica che va dietro a queste situazioni qua. Ottima riflessione. Per me ok Walter Mario Collo, sicuramente non tolgo Alebegovic, se lo toglie non capisce nulla, cioè questo è l'unico nei 10 migliori giovani, a lui non piace. Io Andrea ora dirà capisce o non capisce, però non lo tolgo nemmeno io. Però sai, se non toglie Alebegovic, come fa a farli giocare a tutti?
5: No, non li può far giocare a tutti, a meno che no, tutti quanti no, a meno che non sposti Nico a sinistra e metti, però comunque anche lì se sposti Nico a sinistra.
6: Ottima riflessione anche di Greg. Già col centrocampo a due Luiz Cop passerà la qualunque, figuriamoci con Walter Madden tre quarti. Dai, non può, Vincenzo, secondo me non può. Tanto è vero che quando abbiamo giocato col Milan con Nico lì dietro, Nico ha fatto un ottimo primo tempo, ma il secondo era distrutto perché aveva fatto un lavoro di copertura.
5: Beh, poi una cosa è il Milan, una cosa è il Sassuolo. Ho detto che Aquilani sta facendo un ottimo lavoro ed è una squadra a cui prestare grande attenzione. Però io mantengo le riserve, poi verremo sbugiardati, più che altro per il

0: soprattutto se non ti tutela in maniera totale e corretta.
1: Sì, appunto. Però
0: se non regolamenta, se non però,
1: per prendere soldi,
0: sì, tipo, o per fare corti, tutto a posto, perfetto. Le altre parti no. Vabbè. C'era per esempio Enzo Biagi, che per me è stata un'istituzione, no? Che lui è rimasto pubblicista, non ha voluto diventare professionista, si era presa e ha fatto un lavoro straordinario. Ci sono professionisti, e prima ne parlavamo di un altro che mo fa il fenomeno, magari
1: sì, ma lui
0: studi...
1: non è professionista però.
0: No, ma non quello là, quell'altro che è stato cacciato dalla conferenza stampa, che non venne portato
1: via. Ah, per l'amor di Dio, sì.
0: Che magari anni di studio, copo, dopo alla fine messo alla berlina da tutti, vai sui social e cominci a sparare a zero sempre sulla stessa squadra, perché il tuo guadagno diventa anche l'interazione col tesserino in mano. Quindi quello che dice Severino sicuramente è una cosa giusta.
1: Vai, vai, vai, Fede, Rossi, Gabri, Latini, tutti.
0: Di dire, come consiglio ai ragazzi che magari ancora, chissà per quale motivo oscuro, vogliono fare questo mestiere, che cominciassero dalle basi, dalla gavetta, in una redazione seria, perché poi quello ti fa crescere veramente e ti fa prendere le soddisfazioni. Però esatto. Poi ci sono le scorciatoie per guadagnare e fai quello.
1: Vai.
2: Sì, da Michele da Napoli. Ragazzi, ma io piuttosto che ascoltare questi filosofi del calcio che non sapevano fare manco due palle in C quando giocavano, trovo molto più interessante ascoltare il rumore dell'acqua che scende dopo aver tirato lo sciacquone. Ma per cortesia, ma stessero zitti. Forza Juve sempre, Michele da Napoli.
0: Ciao Michele.
1: Vai, Gabri.
3: Buongiorno Bianconera, Alli da Collegno.
1: Ciao, ciao.
3: Ma io spero di sbagliarmi, ma con Miners e Douglas Lewis in mezzo al campo a due...
1: Ale, a me fanno
3: paura, davvero tanta paura di zero filtro. E già a centrocampo siamo una delle squadre più scarse della Serie A. Io ho dei forti dubbi, davvero davvero forti dubbi. Spero di sbagliarmi.
1: Io ho la tua stessa paura, intanto ti saluto e ti abbraccio, ho la tua stessa paura. Dopodiché la voglio esorcizzare così. Entrambi hanno nuovamente una grandissima occasione, quella intanto di riprendersi la Juve. Dice, gliene può fregare o non ne può fregare? Credo che l'interesse a tutte e due. Tra l'altro uno è stato anche convocato alla nazionale e ho letto con interesse quell'indiscrezione dove pare che insomma sia stato molto utile il colloquio con Spalletti, che ha rivitalizzato Douglas. Ci voglio credere. L'altro, dopo due anni di presenze così, io lo ricordo, in questo senso, se si ricorda Kumai, lo ricordo per la doppietta col Galatasaray, ti ricordi? Eravamo
0: sì.
1: Pazziti.
0: Sì.
1: Pazziti.
0: Sì.
1: Però non ha mai avuto, vabbè, continuità, un parolone forte per lui. Non c'è mai stato. Perciò, hanno questa grande occasione. Magari, come dice Lorenzo, non c'hanno più la pressione entrambi, uno è più libero di testa, l'altro non c'ha più la pressione. Io, Ale, condividendo il tuo messaggio, perché anch'io ho paura, però voglio essere per una volta positivo, e in questo torno a rilanciare quello che è il ruolo fondamentale di Locatelli, perché Locatelli proprio quello faceva, cioè andare a far filtro per lasciare uno dei due, cioè lui, più libero. Adesso questo ci viene a mancare.
0: Allora, due riflessioni. Una ce la tira giù anche Fabio, che ci sta ascoltando e salutiamo, che dice, però vedi che c'è quella tendenza da parte del tifoso di avere paura a scoprirsi, quindi diventa una questione quasi di mentalità anche nel tifoso. Sai che dice, in generale uno dice apprezza quelli che attaccano sempre, però tiri fuori questa cosa.
1: Però
0: qui
1: Vincenzo ti rendi conto che hai due,
0: sì, sono
1: che
0: d'accordo.
1: Ti far segnare la croce.
0: Sono d'accordo. Io invece voglio, sbaglierò, poi darò le testate contro il muro, prendetevela anche con me come se le avessi messi in campo io. Io voglio, ho la sensazione che oltre a Douglas Lewis possa essere l'anno giusto di Combiners, o comunque possano esserci degli indizi giusti di Combiners, e magari che questa responsabilità importante che gli verrà data, cioè di fare il lavoro di Locatelli e magari anche metterci qualcosina in più, lui possa farla. Poi la Juventus ha un'altra aspetto che ti può far preoccupare di meno, cioè se la Juventus fa quello che sa fare, cioè ti aggredisce con la difesa alta, tu

0: quasi non hai bisogno. Se tu lavori come ha lavorato, per esempio, il Napoli contro l'Arsenal, perché era quasi obbligato a farlo, e devi aspettare quei due lì davanti, se fanno passare è un problema. Se tu invece fai una partita in cui aggredisci, recuperi, un po' come ha fatto il Como ieri, oggettivamente a me mi ha impressionato il Como ieri. Devo dire
1: poi
0: che
1: ti dico un paio di cose.
0: Devo dire che mi ha impressionato. Però se io vado a recuperare immediatamente palla, anche se davanti non ho il locale. Posso giocare anche con Combiners e con il piede di Combiners, che comunque è preciso. Posso chiedere a Lukumi, senza cambiargli il ruolo in campo, di essere un po' più presente nell'aggressione a centrocampo. E quindi io quella diga me la costruisco quasi quasi con i miei stessi difensori. Non so se capisci.
1: Ho capito. Pensa. Allora, parto dal Como. Io confesso una cosa, che rispetto all'anno scorso io mi sto innamorando di Fabregas.
0: A me mi hanno fatto impazzire ieri.
1: Perché Fabregas ha capito che in questo giochino
0: c'è anche la difesa, certo.
1: C'è anche la difesa.
0: Però
1: e
0: come
1: a
0: la
1: me...
0: interpreta?
1: Bravo. E la scintilla mi è scoccata a Napoli, dove ho visto un allenatore che ha detto basta, ora non c'è più bisogno che mi specchio e faccio di quanto sono bello e bravo, adesso voglio portare a casa qualcosa. E il Como è cambiato da così a così. Poi c'è un'altra cosa che mi ha impressionato.
0: Da così a così, cioè nel senso non ha cambiato la sua indole.
1: Ma certo.
0: L'ha perfezionata.
1: Bravissimo, perché ha capito che il risultato è importante.
0: L'ha completata.
1: A differenza
0: sai
1: di...
0: Sai quando gli è nata sta cosa, secondo me? Quando perse 3-1 in casa
1: col Milan. Perché il risultato conta, perché le vittorie contano. Poi ho ascoltato attentamente l'intervista in un podcast che ha fatto con Capelli Belli, Belli Capelli Zazzaroni, dove racconta tutta una serie di cose, vi invito ad ascoltarla, del suo modo di preparare la squadra, del suo modo di lavorare con la squadra, dove fondamentalmente ti dice guarda, c'è bisogno di tenere la squadra 3 ore sul campo, basta tenere 1 ora e mezzo, ma quell'ora e mezzo deve essere di intensità vera, dove giochi sempre con il pallone, dove crei l'identità della squadra. Bellissimo, io mi sto innamorando di Fabregas.
0: Perché a differenza dei Santoni, il De Zerbi,
1: bravo,
0: di Bruno,
1: bravo,
0: questo è uno che ha dei principi.
1: Certo,
0: è uno
1: e
0: che
1: sa
0: lavora,
1: che la vittoria conta.
0: Ed è uno che, e qua per esempio, neanche i grandi lo fanno. Ecco perché secondo me sta scavalcando i grandi. È uno che mette in discussione i suoi
1: certamente,
0: principi.
1: Certamente, certamente.
0: Ieri l'unica sbavatura difensiva è stata sul gol, ma quelli con Maximovic hanno messo la palla all'incrocio. Maximovic c'è un piede, era l'esordio in Champions.
1: Poteva finire 6-1, Vincenzo.
0: Ma poteva finire 6-1.
1: Bravissimo.
0: L'aggressione, l'essere compatti, il ripartire
1: però,
0: la squadra, il non rinunciare.
1: Bellissimo. Io spero che Fabregas possa essere il prossimo allenatore della Juventus. Ci credo poco,
0: sì.
1: Ma me lo augurerei.
0: Sì, poi altro anche lì...
1: Altro che Conte.
0: Sì, bravo, okay. Bravo.
1: Altro che Conte.
0: Bravo.
1: Grazie.
0: Bravo.
1: Grazie. Grazie. Basta.
0: Basta.
1: Basta.
0: Però anche lì poi dovrà fare un ulteriore lavoro su
1: sì,
0: se stesso,
1: ma
0: perché
1: lo...
0: passare
1: guarda,
0: da...
1: Sì, ma la scelta che ha fatto, a parte lui azionista del Como,
0: certo,
1: di rimanere a un Como che ha alzato pesantemente l'asticella, è tanta roba.
0: Certo.
1: È tanta...
0: Certo.
1: E meno male non è andato a Cartolandia.
0: No.
1: Perché se andava a Cartolandia
0: erano
1: era un cavolo.
0: Erano uguali. Però comunque l'ha rifiutata e l'ha scattata. Altro motivo per il quale... Bravo!
1: Bravo!
0: Bravo!
1: Bravo!
0: Ah, però era il piano C.
1: Sì, piano C, piano C. Torno al ragionamento che hai fatto sulla partita di domenica. Purtroppo, per fortuna, il calcio è fatto di due fasi. A meno che tu tenga il pallone 90% possesso palla, ma non penso tu lo possa
0: no
1: fare. Allora, tu puoi tenere anche il pallone il 60-70%, un po' come ha fatto il fenomeno di Kivu a Madrid, poi a testa alta.
0: Bravi! Bravi!
1: Però l'avete presa nel cioppo. Ma
0: quello gli ha dato 6,5.
1: Sì, vabbè. Ma se in quel 30%, ok, tu fai passare, come diceva l'amico di prima, la qualunque da metà campo, so cavoli, allora io voglio avere questa fiducia e ce l'ho su questa coppia di centrocampisti. Però se ti dovessi dire che mi fa dormire sonni tranquilli, non nella fase di aggressione nostra, ma nella fase di difesa, a me preoccupa molto. Se c'è Locatelli sono molto più sereno. Locatelli non c'è,
0: sai, si può fare a meno. Noi dobbiamo entrare in quest'ottica che possiamo fare a meno di Locatelli, magari un po' meno a meno di Yıldız. Magari ci farebbe più comodo il dinamismo di Thuram, magari lo recuperiamo con Sarr, però dobbiamo, secondo me, più che altro preoccuparci dell'assenza di altri centrocampisti. Quindi se recuperiamo Sarri, io non ho problemi ad aspettare Locatelli, ti dico la verità.
1: Io devo vedere in campo Sarri, sì, onestamente, sì, devo vedere,
0: sì,
1: in campo.
0: Però io ho visto in campo anche Locatelli, che mi ha dato grande copertura, grande partecipazione. Non è stato sempre perfetto, comunque non è perfetto nella mia idea. Già se recuperasse il miglior Thuram e recupererà presumibilmente prima di Locatelli, io posso aspettarlo serenamente Locatelli.
1: Thuram. Sì. Thuram a gennaio,
0: sì, ma comunque prima di, sì, no, io ti dico già Thuram,
1: sì,
0: al posto,
1: sì,
0: di,
1: sì, sì,
0: poi
1: sì,
0: se
1: sì,
0: Sarra,
1: sì,
0: fa bene, sono contento e mi sento tranquillo. E ieri quando guardavo il Como mi è venuta una domanda, ma cioè una riflessione, mi sono venuti i brividi, ve la pongo a voi. Ma tu, 7 anni fa, se ti avessero detto che tu giocavi l'Europa League dopo anni di, dopo anni di difficoltà, e il Como in Champions, e il Como non in Champions per caso, ma perché eri in Champions e vinceva anche all'esordio, con squadre con le quali tu magari ci hai dovuto mettere il massimo dell'impegno, come Juventus in questi anni con l'Ipsia per esempio, per riuscire a vincere, ci avresti creduto o no?
1: No,
0: no, ovviamente no, non solo, ci avremmo riso in faccia a chi ce l'avrebbe detto, però insomma il discorso qual è? Ci siamo chiesti tante volte dove ci siamo persi noi.
1: Ma io lo so benissimo che ci siamo persi.
0: Sì, e lo so anche io.
1: E le conferme mi arrivano anche vedendo alcuni dirigenti in questo momento in altre squadre.
0: Sì, nel frattempo, lo so, nel frattempo però è successo anche altro. Si è mescolata la corrente nel calcio. Cioè nel frattempo il calcio è cambiato e noi abbiamo ripreso Allegri, che veniva dopo 2 anni in cui nel frattempo erano arrivati 5 cambi, lui non li aveva ancora digeriti e ha fatto fatica a farlo. Poi siamo passati a Thiago Motta, che doveva darti un cambio di tendenza, ma abbiamo sbagliato il santone, diciamo così, in un momento in cui poi siamo passati, insomma ci siamo smarriti per strada, e mentre ci siamo smarriti per strada il calcio evolveva verso un qualcosa di diverso. Io ieri quando guardavo il Como dicevo: com'è possibile che la Juventus, che la Juventus giochi in Europa League, e quasi quasi ci dobbiamo preoccupare del NEC o della Z Alkmaar, mentre il Como gioca in Champions League e gioca la sua prima partita in 119 anni di storia, come se ci avesse sempre giocato, guardando in faccia l'avversario. E allora tu dici: ma Marangio, dove vuole andare a parare? In una cosa semplice: perché loro hanno, senza avere messi in squadra, questa capacità, e noi questa capacità non riusciamo a farla riemergere, perché appartiene alla storia della Juve?
1: Credo 3 motivi.
0: Vai.
1: Poi vedo tante domande che ha stuzzicato questa domanda.
0: Ma il tema che ha
1: stuzzicato. Il primo: la proprietà del Como è una proprietà molto solida.
0: Benissimo.
1: Che fino a questo, aspetta, mi fa, che fino a questo momento ha potuto spendere e espandere senza problemi. Adesso comincerò a averli, però ha potuto spendere e espandere. Primo.
0: Ha fatto la curva in un mese.
1: Sì, infatti. Due: la continuità del progetto. Perché io qui ritorno al concetto che i tifosi, tanti, vorrebbero già ricambiare Spalletti. Mm. Cambiare allenatore ogni 6 mesi è un colpo alle palle. Per gli uomini e per le donne, so dove, insomma, nel sedere. Perché vuol dire che tu non dai un briciolo di continuità ad un progetto. Poi io detesto la parola progetto, ma non dai un minimo di continuità, non dai la possibilità di crescere, non dai la possibilità di sbagliare e imparare, non dai la possibilità ai calciatori di capire cosa diavolo vogliono gli allenatori. Quindi cambiare allenatore ogni 6 mesi, come ha fatto la Juve da 6 anni a questa parte, mi dici dove ti porta?
0: Da nessuna parte, solo in uno sperpero di soldi. Però su questo ti apro già la parentesi quadra.
1: Sì.
0: Il Como c'ha Fabregas da 3 anni.
1: Da 3 anni. Infatti i frutti li comincio a vedere adesso.
0: Sì.
1: L'anno scorso, adesso, il primo anno.
0: Aspetta. Primo anno, promozione storica.
1: Sì.
0: Il secondo anno, Champions storica.
1: Consolidamento.
0: Il terzo anno ti vinco le soldi in Champions e sono stabile.
1: E sono già 3 anni di crescita.
0: Ma hai fatto, in ogni anno hai dato qualcosa. La Juventus,
1: vero,
0: con
1: Vincenzo,
0: un allenatore, quanto ci ha messo a dire: oh, però quest'anno, cioè noi partiamo, era progetto anno zero, poi è diventato,
1: sì,
0: meno uno,
1: io però,
0: poi di nuovo zero.
1: Io però
0: uno.
1: Ritorno al concetto, Vincenzo.
0: Perché hai cambiato?
1: E ti paragono i nostri 9 anni ai 3 anni del Como, cioè ovviamente sono due cose totalmente diverse. Ma in quei 9 anni noi, al di là poi del fuggiasco, però abbiamo sempre avuto una continuità di progetto, ok?
0: Aziendale.
1: Bravo. E in quei 9 anni mi dici quante rivoluzioni a livello dirigenziale e di allenatori ci sono state? Poche.
0: Una e ti è costata cara quando hai mandato via Marotta.
1: Però eri talmente forte e avevi gettato delle basi talmente forti che tutti gli altri ti venivano a sbattere contro. Ed ecco il male che ci siamo creati in casa, perché a quel punto sei cominciato a dire: io Andrea Agnelli, che adoro, ho bisogno di allenatore. Senti Pirlo, vieni a fare l'allenatore. Io Paratici, io posso fare il direttore generale? No, perché Paratici, e te lo dimostra il casino Fiorentina, è un ottimo direttore sportivo, ma un pessimo direttore generale.
0: A Firenze stanno dicendo quello che noi vi raccontiamo
1: da anni.
0: Che a Firenze, ne parlavo con i colleghi, i tifosi e gli addetti ai lavori stanno dicendo: Paratici può anche scoprire i giocatori, ma sta facendo dei casini dal punto di vista amministrativo.
1: Ma non solo, ha costruito una marmellata di squadra. Sì. Dove ho letto oggi Grosso, che per me è un fallimento totale. Io non lo stimo Grosso come allenatore. Poi l'anno scorso ha fatto bene, ma hai visto anche qua il cambio Sassuolo-Fiorentina. Ma al di là di questo, io Grosso non lo stimo. Non è un allenatore che stimo, per l'amor di Dio. Ha giocato con noi, ma non lo stimo. Però quando leggo che lui ti chiedeva, cioè Grosso, visto che lo hai cercato te, ma doveva Noli, ti cercava un giocatore alla Matic per coprire più la difesa, e ti presenti con Mastantuono, è chiaro che Mastantuono è molto più forte, ma non è il giocatore che ti ha chiesto l'allenatore. Quindi vuol dire che Paratici è un bravissimo DS, ma un pessimo direttore generale. Perché se tu, come dici te, sperperi i soldi, butti i soldi, butti dentro 20 giocatori così perché li ho presi, ecco il risultato. Poi stasera Fiorentina a Venezia vince e si riprenderà, ma lì abbiamo cominciato a ritornare al ragionamento Como. Il Como poi non so se si sgonfierà o meno, se questi si romperanno le scatole, magari compreranno un'altra squadra, non lo so. Però da 3 anni allo stesso allenatore, da 3 anni agli stessi dirigenti, da 3 anni alla stessa proprietà, ecco, la ce l'abbiamo anche noi. Ed ecco i risultati, perché poi Vincenzo tu mi insegni che quando le cose vanno bene anche De Sciglio faceva gol al Barcellona.
0: Sono d'accordo, perché tu entri a far parte di un sistema chiuso, solido, consolidato. Questo sistema però ha bisogno anche che sia costruito con competenza.
1: Certo.
0: Perché quello che ha funzionato nella società del Como non è solo i soldi spesi, che ne hanno spesi tanti, ma li hanno spesi bene.
1: Conoscenza.
0: Bene, li hanno spesi bene. La Juventus, che aveva la struttura competente, era quella che Conte t'appendeva, ricordatevelo sempre, t'appendeva all'improvviso a luglio? La struttura competente
1: se ne
0: dice,
1: frega e chiama Allegri.
0: Mentre tutti, tranne noi, fischi, ortaggi, tant'è che Allegri dovette entrare dal retro dell'Allianz, lui aveva visto giusto. Ma attenzione, aveva visto semplicemente giusto o... Allegri era facilitato anche dal fatto che c'era un'identità
1: chiaro che aveva costruito Conte. Benissimo. E questo non lo toglie nessuno. Perché, però è vero che lui inizia ricalcando quello che aveva fatto Conte,
0: poi ci mette il suo in una squadra identitaria che funziona. Poi che succede? Va via Allegri perché tu decidi di prendere Sarri
1: e lì comincia. E lì cominciava a cadere.
0: I campioni li avevi presi, avevi preso Ronaldo che ti ha portato il sogno, ma anche una dipendenza da lui.
1: Certo.
0: E hai cominciato a mandar via dei giocatori che comunque avevano contribuito ad arrivare a quel sogno, gli Higuain di turno, e hai smontato anche un po' il centrocampo. Poi è arrivato Sarri che ha cominciato a mescolare un po' le cose, buttando delle idee un po' qua, un po' là, non sgangherando quello che era un'identità, anzi sporcando, distruggendola, così come anche separandosi Marotta e Paratici avevano contribuito,
1: certo,
0: a fare.
1: Bravissimo.
0: E da lì noi ci siamo persi.
1: Ma per forza, Vincenzo, ma ti ripeto,
0: perché è stata un'escalation,
1: un'escalation negativa, senza dimenticare il fatto che poi è arrivato Chinè, ma lasciamo perdere. Ma Chinè o non Chinè, noi avevamo preso una china, così da Chinè vado a china, pericolosa, perché quando Paratici e Nedved, ma in particolar modo Paratici, anche Nedved, ma Paratici è convinto di arrivare a Guardiola, che c'era convinto soltanto lui di arrivare a Guardiola, e si presenta per disperazione poi con Sarri, diciamoci cose come stanno, se te vuoi prendere Guardiola e ti presenti con Sarri, noi eravamo all'ottavo, avevamo vinto l'ottavo scudetto consecutivo. No, no, l'ottavo, no, perché l'ottavo non lo vince lo, okay, scalcolatore. Sì. E Allegri ti dice che era ancora l'Allegri che io stimavo, cioè lo stimo sempre perché gli voglio bene, ma oggi è un altro Allegri, ok? Ti dice: questa squadra è a fine ciclo, allora voglio cambiare uno, due. Ti ricordi c'era Dybala, sì, in quella lista, c'era Pjanic, perché aveva capito che quella squadra lì ormai era arrivata al top e per la prima volta in 8 anni eri pronto a fare una rivoluzione, perché gli altri anni tu implementavi.
0: Sì, sì, sì, era poi, un ciclo che cambiava.
1: Che cambiava. Noi eravamo abituati a riprendere sempre Caceres, no? Perché poi si poteva. Ma era quella su una struttura che era di cemento armato. Poi decidono, perché lì Agnelli comincia a pensare di poter toccare il sole, dice: guarda, apparatici, io ho altre cose a cui pensare, mi vuoi mandare via Allegri? Non lo farei mai, però lo vuoi mandare via, ti prende responsabilità. Se dice: per chi mi porti? Guardiola. Poi Guardiola t'appende, perché t'appende, e te sei costretto ad andare a Baku, perché quel signore, perché poi le cose hanno ricostruite fino in fondo, quel signore non voleva venire alla Juventus e fu costretto Andrea Agnelli a andare alla finale dell'Europa League a Baku a pregare lo scaccolatore. Da lì è finito tutto, amici.
0: Dopo che tu eri andato a prendere Ronaldo, sì, da lì è finito,
1: da lì è finito tutto,
0: tutto
1: ed è, perché ha dato a Paratici competenze che benissimo non ha, perché come io ce l'ho con Giuntoli, che ha fatto peggio di Paratici, per l'amor di Dio, ha fatto molto peggio, ma riconosco che Paratici è stata una delle prime situazioni che hanno distrutto la Juventus,
0: perché poi ci hanno voluto buttare giù, perché si sono inventati una storia, però qualche cosa sgangherata nasceva da quella gestione là. La domanda che ci dobbiamo porre, che vi poniamo, ci fermiamo e torniamo, è: questa neonata società può nella sua continuità ristabilire quel principio di forza identitaria della Juventus?
1: Questa è una grande domanda, Vincenzo. Bisognerebbe essere il Mago
0: Telma. A lungo andare.
1: Ora chiamo il Mago Telma.
0: Pensateci, rispondeteci, noi ci pensiamo e sì, vi rispondiamo.
1: Chiamo il Mago Telma.
2: Vai. Due colori, due voci.
3: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Claudio Gentile. Se pensiamo a Claudio Gentile, ci immaginiamo un vero sergente di ferro, un difensore insuperabile, uno dei pochi capaci di marcare Zico, di fermare nella difesa uomo Maradona, di incutere timore all'attaccante e di chiudere tutti i varchi a chi lo voleva superare. Alcuni lo chiamavano il cattivo, ma ovviamente non lo era. Era duro, deciso, ma cattivo positivamente. La cattiveria agonistica che ti porta a vincere e ti rende protagonista alla Juventus per 11 stagioni, dal 1973, quando arrivò dal Varese, fino al 1984, quando passò alla Fiorentina. In bianconero vinse 6 scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa UEFA nel 1977, una Coppa delle Coppe nel 1984. 414 le sue presenze condite da 10 gol, non pochi per un difensore. Gentile ha sempre sentito un forte legame con quella terra, lì ha cominciato a tirare i primi calci all'oratorio, alla chiesa di Sant'Antonio. Spesso Gentile ricorda come il calcio sapesse abbattere le barriere linguistiche e come fosse la lingua universale, anche se la sua crescita calcistica era avvenuta in Italia. L'amore per lo sport era nato a Tripoli. Il suo percorso bianconero è segnato dalle esperienze in Piemonte prima, ad Arona, a Varese poi. Da Varese, come Bettega del resto, inizierà il percorso bianconero. Un percorso non semplice, caratterizzato da un inserimento graduale, con Gentile all'inizio alternativa a Furino, in un ruolo per lui abbastanza nuovo. Come detto, l'inizio non fu semplice, la Juventus vantava in rosa 3 ottimi difensori come Marchetti, Longobucco e Spinosi, che rispetto a Gentile vantavano più esperienze e non erano per niente disposti a farsi da parte. Il 2 settembre 1973, la prima partita con la Juventus, una vittoria per 5-1 con il Verona. La prima stagione non fu semplice e arrivarono anche le prime critiche, ma Gentile seppe sempre rialzarsi alla grande, dimostrando anche fuori dal campo un gran temperamento e soprattutto di essere uomo, con la giusta personalità per vestire una maglia pesante come quella della Juventus. La pressione si sentiva, ma non lo schiacciò come successe ad altri, e per Gentile arrivò la conferma, una conferma che lo portò a fare 11 stagioni in bianconero e a vincere il mondiale del 1982.
3: Eroi in bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, bel tema è venuto fuori, però volevo fare subito. Nel frattempo, ecco, ci prendiamo nei momenti di pausa il tempo per andare a verificare. Milik non può sostituire in lista Locatelli, perché Locatelli è un giocatore del prodotto del vivaio, quindi può essere sostituito solo con un giocatore del prodotto vivaio cresciuto in Italia, non necessariamente la Juventus, di più di 22 anni, quindi Milik chiaramente non può prendere il suo posto.
1: Buonasera ragazzi, Cannavale e Massara, senza dimenticare Ottolini, sono persone serie e competenti, però per me, per la rinascita definitiva, passano almeno 3 anni di qualificazione alla Champions e di una continuità tecnica. Questo è Gianni da Milano. Il primo errore di Parati c'è stato quello di andare via Marotta in quanto troppo anziano, lo ricordiamo. Se ci lasciano lavorare almeno 3 anni in pace, tutti i tifosi compresi. Alessandro a Taranto, d'accordissimo con questo. Poi Salvatore dice, per non parlare della stagione di Pirlo, vi dico solo un nome a proposito di Parati, Cigliattere. Vedi Salvatore, me lo ricordo molto bene, ma lì si torna al solito discorso di quando sei schiavo dei procuratori. Lì noi, ricordiamoci che era il primo anno di Allegri, del ritorno di Allegri, e alla seconda giornata di campionato se ne va Ronaldo e noi rimaniamo con una mano davanti e una mano dietro. Si affidano a Mino, che gli dice ok, io ti riporto Ken, che la reduce, che tra l'altro era un'ottima stagione per il Saint Germain, sì, però ti prendi anche Iattare. Però hai ragione,
0: E poi il danno fu fatto, diciamo, quindi sì, bisogna avere secondo te quindi questa società, io sono d'accordo col messaggio dei nostri amici, intanto la continuità,
1: vanno lasciati lavorare, Vincenzo, però vedi, ha ragione l'amico da
0: noi
1: Taranto,
0: raccontiamo che litigano, noi raccontiamo
1: sì, litigano, si picchiano,
0: poi anche loro ci mettono un po' del loro, perché poi anche l'allenatore deve, vedi, Carnevali puntualizza sempre e fa bene che c'è unità di intenti. Poi magari non c'è, perché non ci deve essere, ci deve essere il confronto e quello fa crescere. Però lui dice c'è unità di intenti. Se Spalletti, che pure dice no, ci troviamo bene, eccetera, però continua a evidenziare la Begovic, l'ha voluto Tizio, questa io volevo.
1: Sbaglia.
0: Certo.
1: Ma vedi, Vincenzo, poi sentiamo gli amici. Noi, quando l'amico scrive, un amico da Taranto, che anche i tifosi devono fare la loro parte, anche se poi il tifoso fa il tifoso, e quindi ha più o meno sempre ragione, quasi sempre, però se noi continuiamo a pensare ma via, speriamo di perdere così si cambia un altro allenatore e poi via quello, via quell'altro, non costruisci una mazza. E allora, se anche non vi va bene Spalletti, se non vi piace Massara, se non vi piace in questo momento ci devono andare bene, perché altrimenti quella continuità che ci può permettere di gettare alcune basi viene meno. Dopodiché, prima c'era un amico che diceva sempre in qualche messaggio di qualche tempo fa, diceva guardate ragazzi, di qualche tempo fa, di un'ora fa, cioè, guardate che tanto riferito a quella stupidaggine di prima della fake news, finché ci sarà Conte questo sarà pane quotidiano, ed è vero, finché c'è Conte in giro. Però al netto di questo è normale, Vincenzo, che se si dovesse affondare, speriamo di no, un provvedimento, certo, lo devi prendere. Ma se noi riuscissimo ad arrivare in fondo a questa stagione, che non è iniziata benissimo sul fronte degli infortuni, con una certa serenità, il che vuol dire che Lotti in Italia, Lotti in Europa, e poi giustamente a giugno tiri le somme e dici vai avanti, oppure Luciano, siamo stati bene, ci siamo piaciuti, abbiamo vinto l'Europa League, però abbiamo altre idee. Ma arriviamo almeno a giugno.
0: Sì. Basta cambiare in corsa, basta parlare di divisioni, basta far trapelare divisioni, è perché sono le divisioni che ti hanno divorato dentro. Noi siamo stati letteralmente divorati dall'interno, un po'
1: bravo,
0: abbiamo portato dentro i famosi cavalli di Troia, un po' ci hanno messo i giocatori, perché quelli che abbiamo avuto soprattutto
1: perché
0: negli ultimi anni,
1: perché non abbiamo preso i giocatori da Juve, Vincenzo, te ieri hai fatto quella domanda cattivissima, ma c'era tanto su quella domanda, c'era tanto su quella domanda. Poi leggevo alcuni amici che dicevano rispetto a Fabregas, però diciamo così anche di Motta, no, per me sono due cose totalmente diverse. Ha messo Motta, io non sono mai stato un grande fan di Motta, e mi si era accesi i campanelli perché parlando con chi il calcio lo vive veramente, ok? Quando ci dissero: guardate, sì, che sì, è morta a Bologna. Intanto ha chiuso gli spogliatoi a tutti, ha litigato con Sartori. Guardate che non è un personaggio. E infatti
0: si è rivelato tale. E soprattutto, l'hai raccontato tu prima, Fabregas ha messo in discussione dei suoi principi.
1: Esatto.
0: Che lui, che Motta,
1: non ha mai messo in discussione.
0: Ma neanche mo li mette.
1: Ma no,
0: per lui era ancora l'allenatore giusto per. Infatti, chi l'ha chiamato?
1: Nessuno. Ma se tu non metti in discussione i tuoi principi, ma io dico in generale nella vita, Vincenzo, non cresci mai. A me la crescita di Fabregas dall'anno scorso a quest'anno ha stupito. Mi ha stupito.
0: Sì, sì.
1: E io faccio il tipo per il Como quest'anno. Prima ti avevo detto che li gufo. No, onestamente, no, io gufo a morte l'Inter, l'Atalanta.
0: Roma.
1: La Roma, ma visto a Roma si fa male nessuno.
0: Ieri Conè ha fatto un brivido, ma non era niente.
1: Ma Dybala farà 60 partite, tranquilli, e Malen anche, va a fare anche la spesa. Ma detto questo, a me ha stupito. E non vedo l'essere rigido di Motta, non lo vedo in Fabregas, non lo vedo sinceramente. Poi tanto Fabregas l'anno prossimo arriva alla Juventus, quindi prego Gabri. Arriva, se no vado, se si è piantato vado contestuale.
2: Ciao Radio Bianconera, Andrea da Osimo. Allora, la domanda è se l'attuale società può ripercorrere certi fasti. Sicuramente questa struttura societaria con Carnevali, con Massara, con Lottolini e se vogliamo anche con Spalletti, mettiamoci pure lui, perché comunque lui è un po' più manager all'inglese rispetto ad altri allenatori per l'esperienza che ha, a mio avviso è in questo momento la configurazione migliore che potevamo trovare.
1: Credo anch'io.
2: Io aggiungerei anche la figura di un presidente un po' più partecipe, anche se capisco che essendo Carnevali comunque una figura centrale, aggiungere anche un presidente che ha delle competenze calcistiche ulteriori.
1: Lo capisco.
2: Faccio un esempio un po' per assurdo: Alessandro Del Piero, piuttosto che qualcuno del genere, ecco, sarebbe un po' complesso.
1: Analisi molto lucida, questa. Molto lucida, molto interessante. Noi, ragazzi, questa volta abbiamo un presidente.
0: Ne abbiamo parlato spesso. Rappresentativo, ma non attuativo. Però passo dopo passo, perché per esempio è stata fatta già una profonda rivoluzione ancora una volta quest'anno, e secondo me rispetto a sia Giuntoli che a Comolli abbiamo una struttura che funziona, che può funzionare se la lasciamo lavorare, se lavora Carnevali, che controlla i conti, definisce le operazioni, Massara che ha le intuizioni, le propone, lavora con Ottolini che ha le sue conoscenze, in sinergia con l'allenatore di turno, senza doverlo accontentare sul nome preciso, ma cercando di trovare il giocatore pertinente. Dopodiché, per adesso è andato tutto bene, tranne gli infortuni, che sono comunque sempre quell'aspetto incalcolabile, no? All'interno di una stagione. Diamoci gli step anche in questo caso, però comunque vada, io credo che questa società meriti di dover lavorare 1, 2, 3 anni con continuità.
1: Allora, c'è questo bel messaggio anche di Massimo Rivamonte che dice: Marotta sta comprando una squadra satellite, sì, con Octiri, anche lì, vabbè, siamo aperti. Mi pare abbia capito che l'Inter è vecchia ed è questo il problema di oggi con le grandi d'Europa. Credo che abbia anche capito, senti questa riflessione interessante, la difficoltà della Juve a capitalizzare il lavoro della Next Gen. Serve un passaggio intermedio per portare i giocatori in prima squadra. La domanda è: stiamo perdendo il passo? Guarda, molto stimolante questo messaggio, complimenti. Allora, io qui aprirei un capitolo sulla Next Gen. Secondo me sulla Next Gen si è fatta tanta letteratura, ma ritorno al concetto di Mirko di ieri: tutti bravi in Serie C.
0: Sì, e guarda caso quelli...
1: Licina va in B.
0: Sì, no, in generale quelli che non erano da Next Gen quasi non l'hanno fatta. Licina subito in B
1: e Ildiz.
0: Ildiz l'ha saltata a pie pari.
1: Ora,
0: quindi quelli erano i...
1: L'amico dice: è giusto investire su Next Gen? Io dico di sì.
0: Sì.
1: Continuo a dire di sì. Però con due però. Uno, noi non abbiamo la mentalità per affrontare questi tipi di campionato. Io ritengo stupide, sinceramente, lo dico perché hanno fatto anche tifosi del Livorno, quindi me ne frega niente. Domenica continua a fare le proteste contro le squadre B. Allora vorrei dire a questi geni che fanno le proteste, perché invece vedere squadre che si iscrivono e non finiscono il campionato è meglio? È meglio?
0: Viene di no.
1: Però, no, però noi siamo in una realtà, Vincenzo, dove quando va la Juve o magari anche la stessa Inter Next Gen o l'Atalanta Next Gen, il Milan non so più se c'è, no, perché è retrocesso.
0: È retrocesso.
1: Milan futuro. E vanno a giocare in realtà di Serie C, li fanno le proteste, oh, il calcio moderno, però vi sta bene invece, furbacchioni, fare il campionato partire a 18 fino a 16 perché due saltano. Allora vediamo di rinforzare le istituzioni, e se a rinforzare le istituzioni servono le squadre che almeno sapete che cominciano il campionato e lo finiscono e non lo falsano. Allora usciamo da queste stupidaggini. Fanno, no, visto che fossi Livorno, non facciamo lo sciopero di 15 minuti. Bravi, fatelo invece contro l'altro anno che c'era a Rimini, che l'hanno fatto iscrivere e poi il campionato è finito al 17. Quindi, bravo, bravi, bravissimo, togli 3 punti. Quello vi va bene? È questo che volete? Benissimo. Perciò, uno non è la mentalità, Vincenzo, perché lo vedi che non c'è. Perciò, io ti dico a un certo punto, secondo me, dovrebbero toglierle. Perché tanto non c'è la mentalità. Uno, due. Si va poi a instillare nel tifoso, dice, ah, noi abbiamo Ovuso, che io mi auguro sia un fenomeno. Ma un conto è giocare in Serie C con Livorno. Un conto è andare a giocare già domenica a Sassuolo, porca di quella miseria.
0: Dopodiché...
1: Noi abbiamo l'esperienza, facciamo giocare la Next Gen. Io cambiato in questo senso, non lo posso vedere quando entra in campo. Ma non lo cambierei mai con Next Gen. E aggiungo, perché poi questo tema mi stimola, da Fara, hai visto? Quante partite ha fatto?
0: No, no, neanche una.
1: Zero,
0: poi è chiaro.
1: Zero, perché poi
0: è vero anche che in Italia manca la cultura del cercare di dare spazio ai giovani prima che mi attacchi, manca il coraggio.
1: Sì, ma se aspetta, sono forti, Vincenzo,
0: sono d'accordo. Secondo te, caso estremo, la Minya Mal l'avrebbero fatto subito, gli avrebbero dato subito lo spazio? Però ti ricordo che quando arrivò il rappresentante di Haaland da noi,
1: c'era Sarri per fortuna.
0: Ho capito, in Italia alla Juventus dissero comincia con la Next Gen.
1: Cioè, per fortuna
0: quindi
1: c'era
0: ti
1: Sarri,
0: manca però ti manca
1: però
0: il fiuto.
1: Però quando li vedi i fenomeni, i giocatori che hanno qualcosa in più, li vedi, Vincenzo.
0: Qualcuno secondo me non lo vede.
1: E lì c'era Sarri, se non
0: lo so,
1: lui.
0: Qualcuno secondo me in Italia non lo vede. Cioè tu devi vedere le stimmate anche del campione.
1: Sono d'accordo con te.
0: Le stimmate sono momento... quelle più difficili da percepire,
1: Vincenzo, ma in un momento come questo, no?
0: Perché...
1: E torno alla Juventus, dove un amico prima scrive a tutto bello anche al Como. Dice però al Como se pareggi nessuno ti dice niente, alla Juve se noi pareggiamo domenica a Reggio Emilia ci incavoliamo. Beh, io ti porto sempre l'esempio di Miretti.
0: Ok, Miretti, sono d'accordo con te.
1: È l'ultimo esempio, non lo volevano più vedere in campo.
0: Però, se c'è un
1: ed è un buon giocatore Miretti, Vincenzo,
0: sì,
1: eh?
0: Che però non è da Juve, sarà capito, io lo dico da tempo, ma non perché lo dicevo io, che si vedeva secondo me. Però comunque, se viene un aspirante speaker di Radio Bianconera, no, giovane, ma tu ne percepisci il talento,
1: Lucio
0: no,
1: lo butto dentro,
0: uno ancora più giovane, uno giovane diciamo che ne percepisci il talento e lo butti subito dentro a far colpo di tacco, che è la più complicata trasmissione che c'è. Ok, tu pensi che questo subito fa i buchi a terra, fa la trasmissione come te? No. Però gliene fai fare una, poi gliene fai fare due, alla terza sbaglia,
1: bene,
0: alla quarta
1: vedo
0: diventa, alla quarta.
1: Però esatto. Vedo il talento.
0: E secondo me il talento qua non si riesce nemmeno, perché non abbiamo il tempo di aspettarlo anche il talento. No, non li devi
1: Vincenzo,
0: buttare.
1: Te...
0: Non li devi buttare nella mischia,
1: benissimo.
0: Sono d'accordo.
1: Abbiamo
0: Gonghe di cui parlavamo là, che lo buttassi,
1: ma quanti
0: in una partita,
1: ne volevamo noi?
0: Ma non li sappiamo secondo me neanche né vedere né
1: ma
0: sfruttare.
1: Li bruciamo noi stessi, Vincenzo. Il caso eclatante è Miretti, volevano tutti Miretti alla terza partita di campionato e te lo sai,
0: sì.
1: Non lo volevano più vedere in campo. Allora oggi vogliamo tutti Ovuso e io non vedo l'ora di vederlo, ma i primi a bruciarli siamo noi tifosi, Vincenzo.
0: Sì. Ma infatti io parlo di tutti
1: e
0: il
1: lo
0: sistema.
1: Fai alla Juve,
0: parlo di tutti
1: se
0: il
1: lo,
0: sistema
1: al Como forse riesce a farlo di più, perché qui si vuole, com'è la moglie piena e la botte ubriaca, o il contrario, non lo so, come, non sono un genio dei proverbi. Quindi si vuole vincere con i giovani, però se giovani, hai fatto l'esempio di Ngonge, me lo ricordo quella storia lì di Ngonge, abbiamo un fenomeno, però poi va a Napoli, fa quella roba
0: nella
1: lì
0: partita più, bisogna scegliere anche il momento in cui mettere un giocatore giovane, secondo me. Lo stesso Yıldız che ha fatto il salto, e noi all'inizio quasi ci interrogavamo, ma siamo sicuri? L'abbiamo aspettato perché ne abbiamo visto il talento. Yıldız è venuto fuori.
1: E allora che qui ci ribalto il ragionamento, Licina. Vincenzo. Yıldız, quando Teria fa 7 mesi di ferie, con le palle dentro l'acqua, sì, vero? Vero.
0: Mo so 7.
1: I tifosi della Juve, vendiamo Yıldız, perché? Perché ancora non abbiamo visto. E dovete essere onesti, ragazzi. Io vi dicevo, ma se vendiamo anche Yıldız, però oggi, se dici, il tema era anche a 100 milioni vendiamolo.
0: Sì, ma
1: poi vuoi Ngonge.
0: Però dobbiamo fare questa distinzione. Allora, prima di tutto, una società seria e forte del tifoso, non dico che se ne frega, ma dice la squadra la faccio io, è mestiere mio, non mi faccio fare vox populi la squadra, e ci mancherebbe. Io ti parlo della società che non ha il fiuto nel carpire in un giocatore giovane le potenzialità e di farlo crescere nel modo giusto. Perché forse le idee di Allegri erano un po' troppo di freno. Perché Allegri diceva, sì, questo deve fare prima 2 anni in esperienza in una squadra di Serie C, poi 1 anno buono in Serie B, poi uno in una... E poi arriva vecchio a quel punto. E allora siamo un po' indietro.
1: Però, per esempio, Bertesaghi l'anno scorso l'ha preso e l'ha fatto giocare subito. Perché evidentemente ha visto il talento.
0: No, perché non c'era più nessuno.
1: No, perché poi continuava a farlo giocare.
0: E dopo, è venuto fuori, Vergara che è venuto fuori e tanti altri. Secondo me un po' il coraggio manca e un po' molto la pazienza manca anche nel saper aspettare i giocatori.
1: Bravo! Ma è primo, e qui invito i tifosi, ma in maniera amichevole, abbracciando tutti, a farsi anche un esame di coscienza.
0: Certo.
1: È perché noi vogliamo il giovane, bravo, fortissimo, che a 17 anni gioca, però se sbaglia prima di partire deve stare in panchina. Così diventa difficile, oppure così si diventa semplice. E ti dico anche un'altra cosa, io tutti questi talenti non li vedo, mi sbaglierò, il Diz sembrava di vederlo, e infatti non ci abbiamo visto male, anche se una buona parte dei tifosi lo volevano vendere. Licina, sembra uno che ha qualcosa in più, e infatti è stato mandato in Serie B. Io però tutti questi fenomeni io non li vedo, ma forse è colpa mia, perché come scriveva prima un amico, sembra, e hai ragione, sembra di essere al circolo degli anziani quando si ricordava le cose belle, e invece dobbiamo proiettarci sul futuro. Hai non ragione, hai stra ragione, è giustissimo. Forse quindi io sono abituato a un calcio dove 18enni forti ne abbiamo visti. Onestamente io in Italia, nel nostro campionato, tutti questi giovani forti non li vedo. Da dire che oggi si possono meritare la maglia della Juventus, io non li vedo. Non li vedo.
0: Non li vedo perché non li facciamo giocare. Perché per esempio Licina io me lo sarei tenuto. Per esempio,
1: sì, ha voglia.
0: No, Licina io me lo sarei per dire tenuto. C'è stata anche la pressione di Yıldız, ma non ci abbiamo voluto credere. O forse magari detto, non avrebbe potuto giocare, magari ora gli sarebbe tornato utile. È lì che manca il coraggio, secondo me. Vedi, io nel precampionato l'ho visto, no? Però poi lascia stare il tifoso, lascia stare anche il giornalista. Il dirigente di turno ti dice: sì, vabbè, diciamo nelle amichevoli estive è un conto, poi quando comincia il campionato vediamo. Però è là che ti manca quel pizzico di coraggio.
1: Alejbegovic è giovanissimo
0: e non lo fanno giocare. E quello non è un tuo prodotto del vivaio, quello però l'hai preso a 30
1: io
0: milioni.
1: Io qui, Vincenzo, ti ribarto il ragionamento. Hecator. Ok? È stato messo Hecator oggi, e voi che siete no onesti intellettualmente di più, mi darete ragione. La prima cosa che ti dicono i tifosi della Juve è: ma era necessario fare un investimento di 18 milioni su Hecator quando sapevi che avevi tutti sti paletti? È giovane, è italiano, sembra forte. E poi, per carità, se è fortunato, tutto quello che vuoi. Però la prima cosa che dice, io credo che oggi, per tornare a vincere, la Juve deve sì coltivare i suoi giovani in casa, ci mancherebbe altro, perché il futuro sono loro. E quando è arrivata Alejbegovic io sono stato felicissimo, poi deve dimostrare, ma sono felicissimo perché è il futuro. E ti dico di più, secondo me è un pre per dire che l'anno prossimo il Diz può partire. Questa è la mia idea, mi sbaglierò, ma io la vedo così.
0: Intanto però
1: ti sei preso uno forte, sì. Però per vincere e bisogna trovare anche i giocatori fatti e finiti, Vincenzo, quelli che ti prendono la squadra. Quando tu cerchi il leader in questa squadra, anch'io, e non li vedo.
0: No, il leader poi comunque te lo devi anche costruire in casa, nel senso che non ti trovi il giovane lì dentro che ti vedi alla Begovic, che già è un passo avanti rispetto a quelli della next gen, del vivaio, eccetera. È uno che ha giocato in nazionale, è uno che ha fatto il mondiale, lo ha fatto anche bene, e ti è, però gioca un po' in punta di piedi perché sente il peso della maglia. Però anche lì, se io quando lo prendo continuo a dire l'ha voluto quello, lo faccio giocare, e magari adesso già nella prossima partita metto Woltemade, Nico con Sesau e lo lascio in panchina, ma questi quando la prendono la fiducia? Quando prendono continuità? Tu dici verrà per poi vendere un domani Ildiz, dovrebbe giocare tutte le partite allora, perché gioca nel ruolo di Ildiz.
1: Io credo tanto
0: in Ale Begovic, tanto per me è fortissimo. Però
1: poi ce devi mostrare.
0: Lavoriamoci,
1: però dobbiamo avere anche pazienza con lui.
0: Sì, pazienza significa non aspettarlo.
1: Ho capito.
0: In campo. Cioè, nel senso, lui in campo secondo me ha fatto già delle ottime cose, un po' timido, ma se io gioco 1, 2, 3, 4 alla quinta, sì, perché comunque non perde un pallone. Io l'ho visto non perdere un pallone, poi doveva dare una mano a destra, andava a dare una mano a destra, si spostava al centro, recuperava, la tecnica ce l'ha, è uno che ha avuto già un ottimo impatto secondo me. Poi è chiaro, il tifoso dice sì, ma se non mi ha segnato, sì, ma se non ha deciso, sì, ma allora chi è? Un altro scappato di casa. No,
1: lui è forte. E giustamente mi dice Fabrizio, capisco che adesso ci sono gli ingiocabili, ma io dalla mia cameretta il poster della Juve degli Invincibili non lo tolgo mai. Hai ragione, ma che Juve era quella?
0: Vabbè.
1: Che Juve era quella?
0: Costruita nel tempo. E con fiducia.
1: Dai, pausa, torniamo subito.
3: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, un nostro amico
1: abbiamo
0: dice
1: un sacco di messaggi anche
0: leader,
1: di vocali,
0: sì, il leader in squadra c'è, vi faccio arrabbiare Gatti. Gianni Amia, non ci farei mai arrabbiare, farete mai arrabbiare, ognuno.
1: Io li voglio bene a Gatti,
0: leader,
1: deve solo pensare
0: bene
1: più alla squadra e meno ai suoi fatti personali. Secondo me. Però hai ragione.
0: È tutto là.
1: Ha un carattere importante, però deve pensare più alla Juve. Mi dispiace dirlo,
0: allora, io
1: ma l'amico dice una cosa corretta.
0: No. E con tutto il rispetto per l'amico.
1: No,
0: allora,
1: sul carattere. Ha ragionissimo.
0: Però,
1: e sul leader potrebbe esserlo.
0: No, è quello il punto.
1: Ho detto potrebbe. Se pensasse più alla Juve, non ai fatti suoi.
0: E non lo fa per indole.
1: Lo so.
0: Non lo è. Il leader non si impone. Il leader viene scelto dal gruppo.
1: È vero.
0: lui è uno che vorrebbe imporsi leader, vorrebbe imporsi capitano, perché c'ha la Juve nel cuore, io questo glielo riconosco, perché juventino fracico, io questo glielo riconosco, perché ci mette la tigna, la cattiveria che certo, molti altri non ci mettono, io questo lo riconosco. Però se io voglio bene alla Juve più che a me stesso, io sfondo la porta, la prendo, torno a centrocampo e dico adesso andiamo a fare il secondo e poi il terzo, anche se mancano tre secondi. Non mando al diavolo i miei compagni che mi stanno dicendo dai.
1: Ma infatti lì, Vincenzo, il problema
0: è... anche a Spalletti, poi non l'abbiamo, l'ha fatto del bordo campo di Dazon, che sì, continuava a dire lì, stiamo a perdere tempo.
1: E lì vedi che c'è il Consesao che non ce la fa a prenderlo.
0: Che devi fare?
1: Però ci fosse stato il Mandzukic, lo ribaltava, diceva andiamo a prendere il pallone.
0: Col colletto lo metteva là.
1: Sentiamo un po' di vocali, dai.
5: Sì, sono Luca B da Roma.
1: Ciao Luca.
5: Ho appena letto la notizia che Simeone sta facendo degli allenamenti personalizzati per rivitalizzare David. Ma magari riesce a fare il miracolo come ha fatto con Nico Gonzalez, l'anno prossimo l'attaccante ce l'abbiamo e non ci dobbiamo più preoccupare. Che dici?
1: Luca, io ci
0: credo, ragazzi,
1: io ci sorrido, ma penso anche una cosa non sorridendoci più. Oh, certo, per Fabrizio si deve inventare qualche altro appellativo, perché Frank e Ciccio non ce l'abbiamo più, quindi no. Fabrizio, mettiti al lavoro. Però io credo che nel ragazzo sia successo qualcosa, perché non l'ho mai ritenuto un fenomeno, ma non può essere meno quello che abbiamo visto a Torino.
0: Però abbiamo detto la stessa cosa di Openda, la stessa cosa di Combiners, la stessa cosa di mille giocatori.
1: Io ti dico che a lui è successo qualcosa.
0: Che gli fanno?
1: Non lo so.
0: Che cosa può mai succedere? Semplicemente,
1: non lo so.
0: Secondo me, semplicemente, molti giocatori funzionano in determinate comfort zone. Quando le sposti, quando si alza il livello, le aspettative, questi giocatori non funzionano. Quando, perché non funzionano? Perché
1: allora non funziona nemmeno l'Atletico Madrid, Vincenzo.
0: E infatti non funziona per ora, vediamo se funzionerà, ma secondo me non funzionerà neanche l'Atletico Madrid, perché là ci sono aspettative importanti, perché là ti chiedono tanto, perché là devi essere carico a pallettoni, perché là devi avere una faccia diversa. E ora l'allenamento personalizzato lo chiudi in una stanza e lo prendi a schiaffi finché non si sveglia, credo, ma puoi fare tutti gli allenamenti personalizzati che vuoi, ma deve nascere da te quello spunto. Se non nasce, perché non ce l'hai, ed è lì che devi andare a intercettare il giocatore da Juve, da Atletico Madrid, da Barcellona, da Real Madrid. Ne puoi sbagliare uno, ne puoi sbagliare due, ne ho sbagliati tanti Marotta, Paratici, ne ha sbagliati tanti Giuntoli, ne ha sbagliati Comolli, ne sbaglieranno Carnevali, Massara, eccetera. Però tu tra gli errori devi azzeccarne 5 o 6 in proporzione e andare a intercettare quello che è da Juve, cioè non da Juve solo tecnicamente, ma da Juve come disposizione al lavoro, come forza caratteriale, come fame, come capacità di personalità di mantenere la pressione di un ambiente, di una piazza, di tutto. Lo so che è difficile, perché ci sono alcuni valori che sono quantificabili, altri che non sono quantificabili, però...
1: Sono d'accordo con Vincenzo, se Gatti pensa alle sue vincite personali non è un leader, scrive Enrico. Mentre Antonello da Siracusa dice: la Juve deve tornare a investire sui giovani calciatori, sia italiani che stranieri, da far maturare attraverso i prestiti in società di Serie A e Serie B, in squadre di caratura superiore rispetto al livello della Lega Pro. E anche questo è un tema, sì, Antonello. Infatti con Licina hanno deciso di mandarla a Cremona, peraltro nonostante il maestro Giampaolo, che è veramente stato cacciato in una maniera, a me fa anche tenerezza.
0: Sì,
1: cioè,
0: si comincia a fare un po' tenerezza.
1: Sì. Allora ti dico anche una cosa: per la crescita di Licina sono contento che Giampaolo non ci sia, anche se è un buonissimo allenatore. Il problema è che lui si è perso in mille rivoli. Però la Cremonese è una squadra fatta a vincere quest'anno.
0: Sì.
1: Poro maestro, sì. Cioè, ti batte
0: tra
1: il Parma,
0: la, la promozione l'ottenne con Pecchia, proprio perché la Cremonese se non sbaglio.
1: Sì, e poi
0: che
1: Pecchia,
0: poi Pecchia decise di restare in Serie B, che
1: intelligente,
0: disse io no,
1: che
0: non mi sento pronto
1: e
0: per la Serie A.
1: Preso Alvini. Sì. Ottimo allenatore, tra l'altro, e spero che si salvi il Frosinone.
0: Sì, sì.
1: Prego.
6: Buongiorno Alfredo da Torino, rispondo alla domanda di Maraggio. No, questa società finché avrà dei dirigenti come questi che ci sono adesso, come Ferrero, Chiellini, non potrà mai risolvere. Ci va una società forte, ci vanno dei dirigenti forti, perché al minimo alzare la testa ci castigano. E poi cosa succede? Che ci levano 15 punti delle plusvalenze, che ci fanno un'altra calciopoli.
1: Chiellini su
6: questa società deve diventare forte politicamente.
1: E infatti abbiamo preso Carnevali apposta.
0: Questa funzione dovrebbe
1: averla.
0: Chiellini
1: e Ferrero, ragazzi, Ferrero, voi vi siete incaponiti su Ferrero e io lo capisco da un certo punto di vista. Ferrero è un presidente d'immagine, ok? Ma il lavoro sporco e duro lo fanno Carnevali a livello politico.
0: Chiellini come raccordo.
1: Chiellini come raccordo, Massara sul fronte sportivo.
0: Insieme a Sottolini e basta, questi. Quindi non noi dobbiamo concentrarci su questa. Poi capisco che il messaggio dei nostri amici è come a dire: al di là di quelli che costruiscono la squadra ci serve un valore politico. Però Carnevali
1: l'ha presa apposta,
0: perché l'anno scorso lo potevi dire che c'era un uomo solo al comando, esatto, e riusciva a fare tutto. Due anni fa lo potevi dire perché anche lì c'era un uomo solo al comando.
1: L'altro anno c'era una disgrazia, onestamente.
0: L'anno scorso c'era una disgrazia.
1: E lì accuso John Elkann.
0: E beh, lì però ho avuto, devo dire la verità, ha fatto un mea culpa.
1: Sì.
0: Perché, non è da tutti a mettere responsabilità.
1: Ho capito, Vincenzo, ma quello doveva andare via dopo un mese.
0: Lo so.
1: E io c'avevo fiducia perché dopo i disastri di Giunto le avrei preso anche Latini. Anzi, Latini avrebbe fatto molto bene. Quindi, quello ho detto, meno male, pur di levarmi dalle scatole Giunto. Ma dopo un mese si era capito che questo. Vabbè, ci devo perdere. Vai.
0: Tini mai.
7: Ciao ragazzi, buonasera, Giorgio Di Foniglio.
1: Ciao Giorgio. Ciao.
7: Per me soltanto Andrea Agnelli può ristabilire le cose e può far diventare grande la Juventus, soltanto il nostro Andrea Agnelli.
0: Però io voglio dire una cosa, siccome non possiamo sempre pensare che solo un uomo possa, che un giorno tra 200 anni Andrea passerà miglior vita. E allora se dipende da una
1: Agnelli,
0: tra 200 anni se
1: moriamo prima
0: se,
1: noi
0: se dipende da un unico uomo, così come molti danno questo potere a Conte di essere l'unico allenatore che può allenare, ma anche lui tra 300 anni passerà a miglior vita. Allora bisogna
1: dicono
0: cominciare
1: nell'immediato, però Vincenzo.
0: Sì, ho capito, però poi magari tra 200 anni serve Agnelli. Torniamo a quello. Io dico una cosa, che poi ho detto tra 200 anni, ma magari succede domani. Cioè, questo no. Senso qua volevo intendere.
1: Baraggio, no, sei no, entrato no, in un loop.
0: No.
1: Musica!
0: Perché sto dicendo questo. Non bisogna concentrarsi su Andrea, perché noi Andrea lo adoriamo, eccetera. Ma sulle cose, sugli aspetti che Andrea, oppure che Conte, per chi vi piace, ha. E che possono essere portati da una persona che può fare quello. Perché per me, per esempio, dandogli il tempo a Carnevali che entri un po' ancora dentro nei meccanismi, lui ha le potenzialità che aveva Andrea. Chiaramente Andrea, juventino nel midollo, ti dava quel qualcosa in più. Andrea pativa, soffriva. Carnevali, secondo me, ha quegli aspetti manageriali di illuminazione, di intuizione che Andrea aveva in maniera diversa, ma ce li ha, quindi per me va bene lui. L'allenatore Spalletti, secondo me, ce le ha le doti di caricare l'ambiente, di migliorare i giocatori, di trovare soluzioni. Poi se non lo fa, si cambierà a fine anno, non a stagione in corso, l'allenatore.

0: torna a fare il tifoso. Dei motivi ci saranno. Poi è chiaro, Cristian, che sarebbe molto meglio, ti ripeto, soltanto per vederlo. Vedi il Royal Box, vedi Del Piero. Cioè, ragazzi, mi sa per il cuore.
1: No, ma certo, certo. Ma certo che il nostro desiderio è comunque questo. Diciamo che però non è una priorità al momento, perché noi,
0: al momento no.
1: Perché anche che lui torna, io sono sicuro che trasmetterebbe tanto all'interno del gruppo, dello spogliatoio e anche a livello istituzionale. Però noi adesso dobbiamo partire proprio dalle basi, la squadra che deve funzionare, l'allenatore che deve dare qualcosa, gli acquisti giusti, gli uomini da Juve, e poi vedrete che piano piano sarà quasi una conseguenza naturale, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, sì, sì, sì. Ma credo anche, Cristian, che in un futuro neppure troppo remoto ci sarà la possibilità di recuperare Del Piero all'interno della Juventus. Ripeto sempre, ma a lui mollerebbe tutto quello che fa per venire a far presidente della Juventus? Penso di sì, ma mica ne ho la certezza.
1: No, poi chiaramente vorrebbe un ruolo più attuativo. Platini per esempio ha detto che in altri tempi sì, adesso no.
0: Io mi ricordo quest'estate quando ho parlato con Massimo Bonini, che lui lo sente settimanalmente addirittura, infatti ho detto magari una volta mi piacerebbe, e lui ha detto io la Juventus in questo momento non deve fare il presidente, lui, no, altre no, cose, lui adesso deve buttare giù
1: Infantino
0: e noi siamo con lui.
1: Certo.
0: Noi siamo con lui.
1: Però lui non se la sente, l'ha detto lui, quindi.
0: Lui non se la sente. Del Piero forse non gli è stato nemmeno mai chiesto, perché lui ha detto non gli è mai stato avanzato questa ipotesi. Però ragazzi, Del Piero fa l'opinionista Sky e guadagna un sacco di soldi.
1: Comunque
0: è un ambassador della Juve. C'ha una marea di interessi perché Del Piero è anche un grande imprenditore. Però è chiaro che vederlo lì ti darebbe una sensazione. Una bella sensazione.
1: E non da tifoso, ma da rappresentante, esatto, della Juventus.
0: Esatto, esatto. Vai Fede.
1: Fede.
0: Per me è Fede, sì,
2: no,
0: è Fede.
2: Ragazzi, con tutto il bene che gli si possa volere, perché è sempre lui che caccia le palanche quando ci sono da fare, da aggiustare i bilanci, però finché ci sarà l'algido americano alla guida e il suo socio Ferrero, ho paura che non ricostruiremo niente. Guardate la Ferrari. Ciao.
1: Io su questa cosa qua
0: a me pare un po' un luogo comune,
1: sì,
0: questo, ma non per andare contro il messaggio dell'amico,
1: ma è diventato esattamente,
0: che è stato molto onesto perché tu mette le palanche,
1: sì.
0: Però è diventato il baluardo di chi dice finché c'è Elkan. Ragazzi, Elkan ha sbagliato tanto, perché se no non siamo onesti. Però secondo me questa volta ha veramente ammesso i suoi errori e ha delegato, credo, alle persone giuste. Poi anche lì, finché ci sarà lui, bene, se ne va, sono contento. Chi viene?
1: No, ma al di là di questo,
0: no, ma io te lo pongo, Vincenzo,
1: lo so,
0: chi prende la Juve?
1: Ma
0: e
1: chi?
0: Non mi dite la questione Titer, chi prende la Juve?
1: Capito, è quello.
0: Quanto ci vuole per prendere la Juve?
1: Tanto, ma
0: 500
1: là,
0: milioni? Magari.
1: No, ma quando
0: sto scherzando.
1: Manco una, cioè, però lo prendi, e quello è il luogo comune, hai ragione tu, perché anche qui, prima di parlare del presidente, ho detto pensiamo alla ricostruzione della squadra, che è la base. Prima, addirittura qua facciamo un passo ancora più in alto, la proprietà. Ma la proprietà, come vi abbiamo sempre raccontato, ve l'ha raccontato Carnevali, i soldi ci sono, ma ci sono i paletti. Non è che viene un grandissimo imprenditore pieno di soldi e ti dice vabbè, risolviamo, prendiamo. Lo stesso Suarso viene, ma
0: Suarso adesso deve cominciare anche lui a fare conti con
1: li farà, li dovrà
0: se
1: fare.
0: Viene
1: Suarso,
0: per
1: Suarso, ho capito, Suarso, viene
0: vieni.
1: Suarso, ma sì,
0: vieni, io sono contento se viene.
1: Noi veniamo a fare le pulizie a casa tua, però,
0: certo.
1: Però anche lì lui però ha bisogno di una struttura, non è Suarso che fa la squadra, non è Suarso che il proprietario, è quello che caccia i din din.
0: Le palanche, come detto
1: le palanche, perfetto. Poi è il presidente / amministratore delegato che si prende l'onere di distribuire quelle palanche,
0: perché
1: in valori.
0: Ritorna al ragionamento: quando c'era Andrea, il bancomat lo caricava John? Cioè, non dimentichiamo mai sta cosina. Che il bancomat, poi lui le spendeva bene, ma il bancomat lo riempiva John. E questo non dobbiamo dimenticarlo. Non dobbiamo dimenticarlo. Quindi l'amico non dice una cosa sbagliata. Ferrari, so che va male anche quest'anno, insomma è un disastro. Bene, John Elkann è il male della Juventus? Questo io non riesco a dirlo, sinceramente. È il miglior proprietario che

0: potesse capitare? Come competenze forse no, però come palanche non mi lamento, sinceramente. Viene su Arzo? Sono contento. Su Arzo vuoi venire a prendere la Juve? Ma soprattutto, Elkan, gliela vendi? Perché a me balena un'idea nella testa, Vincenzo. A me balena un'idea nella testa.
1: Che ti balena nella testa?
0: Non ti dimenticare mai che i due figli di John sono ultra della Juve. No,
1: lo so,
0: tifosi. Sono ultra. E allora, chi mi dice che magari fra 4, 5, 6 anni uno dei due, credo Oceano sia quello più ultra, che come mi dice Antonio vorrebbe andare in curva, ma il padre non ce lo manda, che diventi lui presidente della Juventus. In fondo Andrea, quando è venuta alla Juve, era un ragazzino, eh?
1: Però Andrea, e questa è una cosa importante, Andrea era, si abbeverava, certo, dallo zio, grande competente di calcio,
0: ma lui si sta abbeverando comunque
1: dall'imprenditore papà, non dal conoscitore di calcio.
0: Te però
1: papà,
0: mettici,
1: sì,
0: lo spirito ultra che mi ricorda un po' Andrea,
1: sì,
0: e insomma un minimo ce l'avrà.
1: È chiaro che se
0: io muoio sereno se Oceano, sì, fa il presidente, sì, della Juve,
1: se tu lo avvii anche a una stagione di preparazione, cioè a una crescita accanto a uomini che ti sanno spiegare.
0: Bravissimo.
1: La Juve, Andrea è nato,
0: Andrea è cresciuto a fianco dell'avvocato, andava allo stadio insieme,
1: aveva a che fare, chiaro, con l'avvocato, aveva a che fare con Boniperti, aveva a che,
0: ma
1: fare,
0: certo,
1: più in là anche con,
0: però noi, Vincenzo, che ne sappiamo oggi,
1: no, no,
0: come,
1: no, no,
0: passa le giornate Oceano,
1: magari va, studia poi,
0: ma non ridere,
1: mare,
0: sì, magari fa quello che deve fare e poi il pomeriggio va con Carnevale, va, non lo so, però è un'idea che a me balena.
1: Sì, sì, sì, ci può stare, però ecco, stiamo continuando a guardare secondo me troppo avanti.
0: Per l'amor di, sì, Dio, Vincenzo, ma prima di fare salti nel vuoto.
1: No, ma io salti nel vuoto,
0: io voglio morire con la Juve che è in mani salde. Io voglio morire così.
1: No, ma salti nel vuoto non ne faremo mai, perché secondo me comunque sia Elkan la terrà per quanto possibile. Innanzitutto, se dovesse mai dover far entrare nuovi investitori, ma non vendendo tutta la sua quota, lo farà quando la Juventus tornerà a vincere. Ma è una promessa fatta allo zio, resta un affare di famiglia.
0: Prego.
2: Ciao ragazzi, ministro Lucca.
0: Ciao caro.
2: Mi sono appena collegato, sento che il tema è la società, la dirigenza. Io non so, io penso che Del Piero, se gli venisse proposto il ruolo di presidente con poteri decisionali, probabilmente ci penserebbe, se non altro, ecco, ma solo in quel modo lì, perché altrimenti lui di cose da fare neanche troppe, mi pare. Platini, e io l'ho sentito in un'intervista, è stato molto netto nel dire che lui non sarà il presidente della Juve. E non ha lasciato possibilità.
0: Ma io sono d'accordo con quella che
2: credo, che credo che in questo momento manchi ancora alla Juve è un pizzico di peso nelle stanze dei bottoni.
0: Bravo. E non per niente abbiamo preso Carnevali, cioè in tutto questo ragionamento che ci ha portato via la puntata, e abbiamo parlato poco di Sassuolo, ma tanto ci ritroviamo domenica alla vigilia della partita, insomma poche ore della partita con Chiara e poi con colpo di tacco, noi ci siamo concentrati su quelli che da mettere palanche, ce l'abbiamo, bene, dobbiamo lavorare su quelli che le gestiscono le palanche, e secondo me sono stati fatti dei passi avanti importanti.
1: È quello, io per questo sto dicendo non guardiamo troppo avanti, non guardiamo, perché noi, no, siamo passati da, avevamo Giuntoli che faceva tutto, un disastro, a Comolli, Comolli che accentrava tutto, non diceva una parola in italiano, via Comolli. In una notte arriva Carnevali, la notte dopo arriva Massara, resta Ottolini, tutti contenti, finalmente una società Juve, ma il presidente. Il presidente, diciamo, sì, però per adesso non è il momento, ma il proprietario. Cioè, secondo me poi...
0: Vedete, quando parlavamo prima, a inizio trasmissione, anzi una seconda ora, a dire la verità, del miracolo Como, che Vincenzo ha lanciato un tema oggi straordinario.
1: Il Como anche... che ha lanciato.
0: Sì, però capito, cioè, ci ha,
1: sì,
0: dato in là,
1: sì, sì, allora, sì,
0: discussione, secondo me, molto bella. Ma anche lì c'hanno proprietà, dirigenti, allenatore, squadra. Se noi ogni anno vogliamo cambiare un tassello, e l'abbiamo fatto, ragazzi, ma guardate, banalmente, a noi se si cambiasse allenatore in 6 mesi, e per i social e per la radio, è la cosa più bella del mondo. Perché stai a parlare sempre, ma è contro la Juve. È questa mentalità, è contro la Juve. La Juve ha bisogno di stabilità, sì, di passare, sì, un anno, sì, intanto nemmeno 6 mesi, un anno, sì, di stabilità con questo allenatore, con questa squadra che purtroppo non è stata rinforzata come volevamo, magari senza infortuni, e concentrarci sul campo, non mandiamo via l'allenatore e poi Massara non va bene e poi Carnevali però amico di Marotta. Perché se no veramente, Vincenzo, noi non costruiamo mai.
1: No, no, no.
0: È la storia di questi 6 anni. Ragazzi, noi siamo diventati peggio del Polo Zamparini, che cambiava allenatore ogni 6 mesi.
1: E tu devi...
0: In 6 anni quanti ne abbiamo presi?
1: E tu devi ritornare ad avere una stabilità. Ora, non voglio fare esempi che mi danno un fastidio epidermico.
0: Sì, ho capito.
1: Però
0: ho capito.
1: Quelli là hanno salutato Inzaghi. Può essere un salto nel vuoto. Hanno preso Chivu, che secondo me non è un allenatore straordinario, perché non si è inventato niente.
0: Per me è mediocre. Perfetto. E lo e vedrai, e ma vedrà. C'è la stabilità della squadra.
1: Bravo. Quindi se lui entra in un mondo Juventus, penso che durava 6 mesi, forse, sì, quanto Tudor o
0: peggio
1: quanto
0: di Motta,
1: Motta.
0: Faceva peggio di Motta.
1: Entri in un sistema che funziona, poi lasciamo, no, sta protetto eccetera eccetera, va bene, e quindi fai il minimo indispensabile e passi per grande allenatore, ma non cambi una continuazione, vai avanti con lui. Il Napoli si è perso nell'anno in cui vince lo scudetto Spalletti, sono andati alla ricerca di un allenatore sbagliato, esatto. Garcia, cambio, il medico di famiglia, Mazzarri, cambio, chi era lì, non mi ricordo,
0: Calzona, l'amico di Mirko,
1: eccetera,
0: che ci ha battuto però.
1: E arrivi decimo, poi prendo Conte, cambio, prendo Allegri. Quella fatta veramente. Ma via Conte, avete italiano? Aspetta, per carità, magari avrà delle belle idee, eccetera. Fammi sta quieta, prendo Allegri. Perché comunque vada, piaccia o non piaccia, lui ti dà una stabilità.
0: Certo.
1: Noi siamo passati appunto da a un certo punto prendere Motta, poi facciamo Tudor. Sì, conserviamo Tudor un mese,
0: ma
1: c'è il mondiale.
0: Ma questo da cosa dipende, Vincenzo?
1: Da una società,
0: da
1: che
0: una
1: non
0: società
1: aveva struttura.
0: Bravissimo, oh. Debole, confusa. Di personaggi che pensavano di essere arrivati loro come la panacea di tutti i mali, da Giuntoli a Motta all'altra sciagura, perché
1: lo dico
0: con tutto il rispetto, ma come lì è stata una sciagura per la squadra e per i conti, dilla.
1: E ti dico anche un'altra cosa,
0: e taci per sempre.
1: Così come siamo finiti nei guai perché passati in mano ad allenatori e dirigenti che pensavano di avere la soluzione tra le mani, anche alcuni giocatori,
0: ma chiaro,
1: qualcuno che ancora c'è,
0: bravo,
1: pensa,
0: ma sono
1: di
0: d'accordo
1: essere
0: con te.
1: La soluzione
0: sono
1: del male,
0: d'accordo con te.
1: È quello sbagliato, quello è l'errore.
0: Ma allora,
1: tu devi essere consapevole che la soluzione sta nel funzionamento del gruppo.
0: Vincenzo, io chiudo questa puntata, è molto bella grazie alla tua intuizione del tema, dicendo quello che io anche mi auspico. Può essere forte, ma me l'auspico. Io mi auguro un anno di stabilità con qualche successo, e se l'anno prossimo noi si deve cambiare allenatore e sacrificare qualche giocatore per ritornare a portare giocatori con la G maiuscola, io sono pronto.
1: Ah certo, sono
0: pronto. Io sono pronto a cambiare allenatore, e ti dico anche giocatori, tutti,
1: sì,
0: perché non c'è nessuno, cioè il Diz mi piacerebbe il cuore, ma se quello con dei dirigenti con la D maiuscola e non con Giuntoli barra come lì, io sono pronto a dargli questa fiducia, sì, però sì, voglio passare quest'anno di costruzione, possibilmente di qualche vittoria, e poi l'anno prossimo finalmente battere pugni,
1: certo,
0: sul tavolo.
1: Certo, no, non aggiungo altro. È stata una bella puntata.
0: Bella, ragazzi,
1: adesso...
0: domenica vi aspetto dalle 20,
1: campo.
0: Dalle 18 invece ci sarà Chiara. Ora arriva Quintiliano.
1: Ora c'è Quintiliano.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao a tutti.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
4: Yeah! Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
3: Alessandro Altobelli, nato a Sonnino, paesino della provincia di Latina, il 28 novembre 1955, Alessandro Altobelli, fin dagli esordi, viene soprannominato Spillo per il suo fisico decisamente esile. Debutta nel calcio che conta con la maglia del Brescia nella stagione 1973-74. Rimane in Lombardia per 4 stagioni prima di ricevere la grande chiamata da parte dell'Inter. In nerazzurro Altobelli si consacra come uno dei più grandi attaccanti in circolazione, sebbene i trofei non siano molti, arrivano solo uno scudetto e una Coppa Italia. Arriva anche in nazionale disputando 2 mondiali, quello vincente del 1982 e quello messicano del 1986. In azzurro totalizza 61 presenze e 25 gol. Il più celebre è indubbiamente quello realizzato nella finale di Madrid contro la Germania. Dopo aver trascorso 11 stagioni con la maglia dell'Inter, di cui era diventato anche capitano, Spillo viene ceduto alla Juventus nell'estate del 1988. I bianconeri dovevano sostituire Rush e con l'acquisto di Altobelli sperano di ripetere i fasti di un decennio prima, quando acquistarono Boninsegna. In bianconero Spillo disputa solamente una stagione condita da 34 presenze e 15 gol, da ricordare il gol vittoria nel derby del 31 dicembre del 1988. Poi il suo rendimento cala a causa di un infortunio e del fatto che l'allenatore Zoff inizia a preferirgli l'emergente Buso. Nonostante tutto, un Altobelli ormai 33enne avrebbe voluto rimanere a Torino e concludere lì la propria carriera. Ho 33 anni e sono consapevole che la mia carriera è oramai giunta al tramonto. Il mio desiderio sarebbe quello di concluderla in bianconero. Starei in panchina volentieri, giocando part-time a seconda delle esigenze della squadra, ha detto. Boniperti non è però dello stesso avviso e decide di cederlo al Brescia, dove concluderà la propria carriera. In totale sono 337 le presenze in Serie A, condite da 132 gol.
4: Eroi in bianconero.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie di collegamenti salutando Luciano Marangon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, anche okay, del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque, Che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fa invece sul Napoli, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como, non doveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in aria. Però a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere, perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi ci vuole, sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
0: Ecco, adesso contro il Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
1: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
0: Sì, però insomma, per il Napoli magari. Sì, è vero, è
1: c'ha
0: solo
1: un
0: punto il
1: punto.
0: Bologna, sì, certo.
1: È una squadra buona, è un'ottima squadra. Io l'ho vista, c'ha un buon allenatore, un'ottima squadra, e sicuramente cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua. Però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti, e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
0: E il ritorno di Anghissà potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
1: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte, e l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo, che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile, sai, 3 partite, 3 sconfitte una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
0: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
1: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese nel campionato di Serie A, nel campionato italiano. Ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi, ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra, e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato, dal mio punto di vista.
0: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
1: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan. Forse ne ho lasciato una, però queste sono, come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro, perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da oggi, da ora, non vedo nelle squadre diciamo, di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
0: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo
1: No, la Lazio farà un campionato sicuramente un buon campionato, perché Gattuso un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, non mi ricordo se sono in Europa League.
0: No, hanno solo il campionato.
1: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè.
0: Comunque, sono già stati eliminati.
1: No, la Coppa Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi quattro posti.
0: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza, diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato. Però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
0: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar, ma è un po' di anni che da quando a Roma che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta, insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
0: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace, viene definito un marcatore d'altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata, abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Murici, a fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, ed è quello, sono quei giocatori che ideali per Gasperini, perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente. Ecco.
0: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Ma io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo giocatori che anche quelli che entrano sono a livello titolari, per cui insomma penso che può stare lì fino alla fine e poi sai, vince lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
0: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello?
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, dello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente, non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco, c'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, ma rimigliorerà anche in questo campionato, e poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare, farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha, quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
0: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente ha netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid si è difeso e diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. È chiaro che se parti già 2-0, poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino. E loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Kivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
0: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Ma ti dirò, secondo me non è tanto più avanti. È un'ottima squadra, come la Roma. Secondo me, veramente, sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como. Non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter-Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
0: Ecco, l'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
2: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso gli sono infortunati anche giocatori importanti, vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
0: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
0: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
1: che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Colpo di tacco.
1: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Chissà quale Juventus schiererà Luciano Spalletti. Comunque andrà, ve la dico subito, sarà metà squadra di Giuntoli, metà squadra di Carnevali. O meglio, del lavoro di Giuntoli e metà squadra del lavoro di Carnevali. Sostanzialmente cancellato, senza se, senza ma, il lavoro di Comolli, che rimane un brutto ricordo ormai, no? E anche, diciamo così, un po' di rimpianto per averlo preso e per aver sprecato di fatto un anno. Fallimenti sul mercato, in primis Openda e David, e soprattutto, anzi anche senza soprattutto, una scarsa empatia tutto il mondo bianconero. Dopodiché vi dico perché vi sto parlando di questo, non perché voglia sponsorizzare il mio podcast che tra una ventina di minuti pubblicherò su Bianconera News, perché stamattina riflettevo mentre ero su Bianconera News, appunto, a fare dei pezzi, leggendo i nomi. Alla fine 5 più o meno giocatori sono stati presi da Giuntoli, gli altri da Carnevali. Ho fatto anche una sorta di analisi su Colomani, perché alla fine ho scritto e Colomani, diciamo così, idealmente potremmo dividerlo a metà, perché in prestito l'ho preso Giuntoli e poi lo ha preso a titolo, mi viene da ridere, a titolo definitivo invece Carnevali, dopo una lunga trattativa frutto del fallimento dell'anno precedente. Indovinate di chi? Di Comolli. Fa anche rima, quindi sarà una Juventus comunque sia, speriamo, competitiva. Si è allenato totalmente con il gruppo Papesar, lo sapete, quindi presumo che sarà convocato domani, conferenza stampa di Luciano Spalletti, ci dirà tutto, probabilmente ci dirà anche probabilmente che McKennie non è ancora disponibile, secondo me potrebbe essere invece recuperato per la sfida di giovedì prossimo in Europa League, e non sarà disponibile nemmeno Cambiaso, perché addirittura per lui i tempi saranno un po' più lunghi, quindi immagino che la distorsione alla caviglia sia un po' più grave, diciamo così, del previsto. E c'è questa sorta di discussione su quale formazione potrà schierare Spalletti. Ora 4-2-3-1, ok, se dovesse schierare il 4-2-3-1, la difesa, portiere compreso, è scontata e la sappiamo: Vicario, Calulo, Bremer, Lukumi, e a sinistra Celik. E invece il centrocampo sarà totalmente giuntoliano, cioè Douglas Luiz e Koopmeiners, due ex esuberi ormai, perché non sono più esuberi, reduci Lucas Lewis da prestazioni, diciamo così, sufficienti alcune, più che sufficienti altre, ma anche, diciamo così, rivitalizzato ulteriormente dalla convocazione di Ancelotti dopo due anni. Pensate che il Brasile ha riconvocato questo ragazzo, che si è messo anche a piangere in collegamento Instagram con la sua fidanzata. E Coppa Mendes reduce invece da un gol e un assist, chissà, magari potrebbe essere anche lui il secondo acquisto tra virgolette di questa Juventus. Poi però i dubbi, i punti interrogativi arrivano tra la tre quarti e l'attacco, o meglio, se dovesse confermare le precedenti formazioni, Spalletti schiererebbe con Sesao, Nico Gonzalez e Ale Begovic, con Colomani terminale offensivo. Ma io ho l'impressione, e questa è l'altra ipotesi, ma anche una mia impressione, che alla fine lanci il tedescone Voltemade, perché ha detto possono convivere lui e Colomani nel caso avvenisse questo. Lo stesso tedesco, ex Newcastle, giocherebbe centrale nella linea della tre quarti, e a questo punto Ale Begovic partirebbe dalla panchina con lo spostamento a sinistra di Nico Gonzalez. Ipotesi, poi magari ci sorprende tutti, e per esempio potrebbe schierare la difesa a 3, ma poi mi viene da pensare, se già c'è penuria di centrocampisti, è vero che Celik potrebbe essere adattato sulla linea dei centrocampisti in ipotetica mediana 4, no? A destra Celik, al centro Lucas Lewis e Coppa Mendes, a sinistra io non lo so se Pape Sarr sia in grado di giocare dall'inizio, non lo so francamente, e quindi staremo a vedere. Io credo che alla fine lui confermi il 4-2-3-1, però attenzione, perché è abbastanza sbilanciato, e chiederei nel caso un lavoro straordinario agli esterni della tre quarti, ok? Quindi con Sesao e Alabegovic, oppure con Sesao e Nico Gonzalez, ma in realtà anche il tedesco potrebbe da centrale. Però sapete che sono molto importanti in un 4-2-3-1 i due esterni della tre quarti, appunto. Quindi staremo a vedere cosa accadrà. Questa sera abbiamo Mario Mattioli e poi un collega di Radio Bruno che si occupa di Sassuolo, per capire anche che aria tira nella squadra dell'Osannato, insomma dell'Elogiato, l'ho detto anche ieri, Aquilani. Volpato è out, lo sapevamo, poi ci dirà anche lui magari altre possibili scelte della squadra emiliana. A proposito dell'attacco della Juventus, si sta discutendo tanto, ha parlato uno che di attaccanti se ne intende e ha giocato anche nella Juventus, nella Roma, nella Fiorentina, campione del mondo del 2006, parliamo di Luca Toni. Lui ha detto mi piace tra Voltemade e Colomani, mi piace più il secondo, è più attaccante, insomma, secondo me Voltemade è più bravo a giocare per la squadra, è meno ignorante tra virgolette in area di rigore. Io per esempio non sono molto d'accordo su questo, anzi io auspicherei che Colomani diventasse più ignorante, visto che si parla di lui comunque ancora come terminale offensivo. Dite ovviamente la vostra di tutto quello che stiamo dicendo. Anche questa riflessione su Giuntoli, che l'abbiamo criticato un po' tutti, ok? Poi alla fine, a distanza di un anno e mezzo, eccetera, lui ha anche ironizzato la scorsa settimana. Ho visto che i miei acquisti nella Juventus adesso giocano e sono molto contento di questo. Ha fatto una battuta, ci mancherebbe altro. È pur vero però che, analizzando adesso, poi vi continuo a leggere le parole di Toni, è pur vero che se voi ci riflettete, quando Giuntoli fece la campagna acquisti, ragazzi, ma chi non era contento di Coop Manners, che in quel momento era tra i più forti centrocampisti del campionato? Ragazzi, chi non era contento di Lucas Lewis, che fu premiato per due anni consecutivi come miglior centrocampista della Premier League? Io lo conoscevo a stento, nemmeno lo conoscevo più di tanto. Chi seguiva la Premier mi disse guarda che la Juventus ha preso un centrocampista forte. Tutto sommato alla fine non era male anche Nico Gonzalez, che vi posso dire dei tre nella prima fase juventina forse è quello che qualcosina ha fatto, però furono anche pagati 61, 51 e 40 milioni. Così come ha preso Calulu con Sesao, alla fine ragazzi, Giuntoli bisogna in un certo senso rivalutarlo. Secondo me l'errore vero dell'era giuntoliana. Intanto la scelta dell'allenatore Motta, ma anche lì, no? Era l'emergente, aveva portato il Bologna a una storica qualificazione in Champions League, quindi prende il giovane più bravo, ok? Però poi si è rivelato tutt'altro, ma non tanto a livello tattico, che pure sarebbe stato da discutere per le scelte che faceva, ma anche, diciamo, di empatia. Come lo stesso Comollino, al di là del fatto che ha sbagliato tanti acquisti, non è mai sbocciata tra Comollino e il mondo bianconero, il pianeta bianconero, l'empatia, perché a me hanno raccontato delle cose veramente clamorose, tipo che lui non parlava quasi con nessuno. Anche allo stadio era un po' isolato, lui e la moglie, non era con gli altri dirigenti, eppure insomma era l'amministratore delegato. E qui l'errore di Elkan, che intanto non so chi gliel'abbia consigliato, quindi la scelta sbagliata, ma al limite se te lo consigliano puoi anche tra virgolette sbagliare, ma soprattutto il fatto, che è avvenuto anche con Giuntoli in questo caso, ancora di più con Comolli, che gli affidò tutto praticamente, una sorta di plenipotenziario, e nella Juventus non può funzionare così, anzi non nella Juventus, in qualsiasi club, società di un certo livello, bisogna strutturare la società, come adesso Carnevali, amministratore delegato, Massara, direttore tecnico, e Ottolini, direttore sportivo, cioè una sorta di triade del terzo millennio, chiamiamola così. E quindi questo è un po' il succo del discorso. Vi dicevo di Toni, lui dice: mi piace più Colomani rispetto a Voltemade, perché il tedesco è meno ignorante in area di rigore. Io ripeto, su questo ho qualche dubbio, ma magari Spalletti sarà bravo a farlo diventare più cattivo. Poi sono sincero, mi è dispiaciuto quando è stato attaccato Colomani, non puoi attaccarlo dopo due giornate, ci sta partire male, te lo devi coccolare. Io da ex attaccante dico che sentirsi così nei momenti difficili poi rendi di più, specialmente quando passa il momento difficile. Questo poi insomma dice che la Roma potrebbe essere vivere di entusiasmo e forse contendere lo scudetto all'Inter. In realtà anche Padovano in un'intervista ha parlato anche a Sky Sport, anche in un'intervista su qualche giornale, ha detto che secondo lui, a lui lo fa per spirito, diciamo così, di tifo, no? Di amore per la Juventus, ha detto: secondo me la Juventus può essere in grado di contendere lo scudetto all'Inter. Va un po' in controtendenza rispetto all'idea di molti, che è anche la mia, cioè ad oggi ragazzi, poi nel calcio lo sapete che può succedere di tutto, può darsi anche che succeda qualcosa di importante, però adesso come adesso la vedo un po' dura per la Juventus lottare per lo scudetto. Anzi, speriamo che invece riesca ad avere un posto, diciamo, in maniera tranquilla, un posto in Champions League, ma non è semplice nemmeno questo discorso qui, perché c'è il Como che ormai io non lo definirei nemmeno più outsider, perché oggettivamente gioca bene dallo scorso anno, che non significa attacco, cioè il Como prende anche pochissimi gol e gioca bene, quindi è molto intelligente il suo allenatore. Ecco, mi viene un po' da ridere quando oggi su un giornale ho letto il titolo in prima pagina: l'Italia, il Como, oddio, in realtà non c'è, c'è un italiano e mezzo forse nel Como, quindi piano. Anche nella Juventus c'era una volta l'Italia-Juve, stavo leggendo una formazione di uno degli anni di Conte, oddio, ho citato Conte, uno degli anni di Conte, e c'erano praticamente 8 italiani su 11. Invece domenica, se verrà schierata la formazione che più o meno si profila, ma anche con eventuali cambi, che c'è qualche ballottaggio, no? Per esempio tra Alajbegovic e Voltemade, la Juventus avrà soltanto un italiano in campo, cioè Vicario. Eppure mi ricordo che si parlava della possibilità, anzi quasi della necessità, se vogliamo, no? Di ricomporre uno zoccolo duro italiano. Lo ha detto lo stesso Elkan, però evidentemente è molto difficile adesso per qualsiasi club, secondo me, della Serie A, ricostituire uno zoccolo almeno di un certo livello, uno zoccolo duro appunto italiano. Parlavamo di Sar, Pape Sar. Ora è chiaro che se lui verrà convocato, io presumo che parta dalla panchina, perché lui è stato cioè è arrivato infortunato sostanzialmente, perché nell'ultima parte della Premier League ha avuto un problema muscolare e e se l'è trascinato, tant'è che nella Juventus non ha fatto nemmeno un minuto, non è stato mai convocato. Speriamo che invece domani venga convocato e che possa anche fare qualche minuto in corso d'opera, perché no? Infatti Sky Sport dice che il numero 29 bianconero è destinato ad andare in panchina, sicuramente verrà convocato, perché se tu rientri in gruppo, ti rialleni in gruppo, vuol dire che sei disponibile, disponibile, che non è poi sinonimo di impiego sicuro, e soprattutto dall'inizio aggiungerei. Sky Sport dice il numero 29 bianconero è destinato ad andare in panchina nella sfida contro il Sassuolo, non si tratterà quindi di una convocazione di facciata ma di un'opzione concreta a disposizione di Spalletti, che potrà eventualmente contare sul suo inserimento a gara in corso qualora la partita lo richiedesse. Diciamo che Sarr, come caratteristiche, è un box box, un po' come Thuram, se vogliamo dirla tutta, no? Quindi sarebbe una sorta di sostituto quasi naturale del francese, che come sapete è in è out, rientrerà, qualcuno dice gennaio, secondo me, da quello che ho capito, io lo spero, per carità, ma mi pare che poi saranno un po' più lunghi i tempi di recupero e quindi di rientro. Il senegalese sarà una risorsa preziosa, visto che il suo centrocampo è molto ridotto all'osso a causa dei tanti infortuni che stanno colpendo la Juventus in questo avvio di stagione. Ricordiamolo, ovviamente Thuram, Locatelli e il Diz sono quelli che staranno fuori per tanto tempo, per tanto tempo, e poi ci sono quelli che rientreranno sicuramente prima. Di Cambiaso vi ho già detto, ci sono poi Ekator e Boga, insomma anche altri due che in attacco farebbero comodo, però bene o male in attacco tra tre quarti e terminale offensivo le scelte può farle, non tantissime, però può farle Spalletti. A proposito di scelte, ecco, mi viene da pensare che Ekator, con l'infortunio del Diz, dovrebbe, diciamo così, cogliere l'occasione per dirci se veramente può essere anche il futuro della Juventus, oltre che il presente. Cioè lui dovrebbe fare come il Diz, dimostrare, però è chiaro, devi essere impiegato, devi avere la possibilità, sicuramente i mezzi li ha questo ragazzo, ma da qui a definirlo e a schierarlo titolare fisso ci vuole. Infatti non a caso è in, diciamo così, proprio in ballottaggio con lo stesso Voltemade. A proposito degli attaccanti della Juventus, perché sostanzialmente è ancora della Juventus, parliamo di David, non è andato benissimo in quel pezzo di gara che ha fatto in Champions League, però insomma da Madrid fanno sapere che il Cholo Simeone a tutti i costi ci crede. Lui ha detto palesemente deve tornare e può farlo, deve tornare quello che abbiamo visto a Lille. Sembra che abbia iniziato lì ai Colchoner su un lavoro personalizzato mirato per ritornare in forma, intanto dal punto di vista fisico, dopodiché magari se cresci fisicamente certamente puoi migliorare anche sotto il profilo tecnico. Però io il discorso di Davide, che sicuramente non è che fosse la sua forma fisica fosse eccelsa, però il problema alla Juventus, per quanto mi riguarda, per quello che ho capito io, per quello che ho intuito, per quello che ho percepito, è stato soprattutto di natura mentale. Cioè questo benedetto o maledetto, fate un po' voi, peso della maglia lo hanno, diciamo così, lo ha sentito troppo, ma non è l'unico. Anche in altri casi, lo stesso Cop Meners, del resto il terzo anno questo, speriamo che piano piano si sia un po' alleggerita questa maglia addosso a Cop Meners e magari il gol e poi l'assist siano di buon auspicio affinché possa rivitalizzarsi questo calciatore. Vi devo confessare, non so voi, ditemelo, se siete preoccupati quanto il fatto di, se si gioca a due, Douglas Luiz e lui, cioè Cop Meners, non è che siano proprio il massimo, soprattutto in fase, mi viene da dire, di protezione della difesa, perché come appoggio alla parte offensiva, ok, però poi devi interdire, devi rompere le reazioni avversarie, devi evitare che ripartano, per esempio, in caso di, appunto, di contropiede. Quindi sono due che non hanno proprio nelle corde queste caratteristiche, quindi serve una mano, io insisto, è fondamentale la mano degli attaccanti, soprattutto dei trequartisti esterni. Parlavamo di Douglas Luiz, io gli vogliamo dare questo certificato di rinascita o no a Douglas Luiz? Ora È chiaro che non stiamo parlando di Pirlo, non stiamo parlando di nessuno dei centrocampisti che avevano una volta la Juventus, ma rispetto al primo Lucas Luiz certamente è un altro calciatore, e quindi sarà importante anche il suo apporto, perché tecnicamente insieme a Ildiz e forse anche a Alabegovic credo che sia il migliore, uno dei migliori sicuramente. Lui spesso vede dei pertugi per poi innescare gli avversari, i compagni di squadra, e quindi eludere gli interventi degli avversari che altri non vedono. Cioè i giocatori forti tecnicamente hanno questo in più. Io mi ricordo Francesco Totti, qui però stiamo parlando di eccellenze assolute, cioè alcune volte non guardava nemmeno dove tirava, perché aveva già visto, a differenza di altri calciatori, ma qualche volta anche i compagni rimanevano, aveva già visto dove mandare la palla, dove e come servire il compagno. Questi giocatori forti tecnicamente ce l'hanno questa cosa qui, però poi per esempio deve crescere molto Lucas Luiz proprio a livello di sostanza, di muscoli, perché lì davanti sì, devi tra virgolette fare regia, ma devi anche essere aggressivo nei confronti dell'avversario. Eppure il calciatore che nelle prime partite, se non il primo, forse il secondo, ma forse il primo addirittura, è quello che ha fatto più chilometri di tutti, è chiaro che devi correre in un certo modo. Allora ascoltiamo qualche amico da casa, vai Gabri.
6: Eccomi, Michele da Casali.
5: Oh Michele.
6: Succede sempre più spesso che parte dei tifosi della Juventus si fanno catturare da un certo tipo di narrativa che oggi vuole descrivere il Como come l'unico modo per fare il calcio.
5: No.
6: E il futuro è rappresentato dal Como, il modello Como diventa il modello da seguire.
5: Io non sono d'accordo.
6: Nulla contro, io sono il primo a fare i complimenti al Como, se li meritano, eccezionale, straordinari, tutto quello che volete, competenza, non ci sono dubbi su questo, ma il Como, la realtà Como è una cosa, la realtà Juventus è un'altra, è differente. Si possono magari copiare alcuni metodi, e intendo soprattutto la competenza di andare a cercare certi giocatori e pagarli il prezzo giusto, però è il Como. Noi ci abbiamo provato in parte con Thiago Motta, non è andata bene quell'esperimento. Il Como è una cosa, la Juve, il Real, il Bayern, il City, chi volete voi, sono un'altra realtà dove si deve vincere, capito? Non è il discorso del Como, se vinco bene, se non vinco amen, andiamo avanti con un certo tipo di progetto. Cioè lì lo puoi fare, a Como la Juve è un'altra cosa. Un abbraccio.
5: Allora Michele, io sono, non so, magari avrei ascoltato, letto qualcuno, qualche addetto ai lavori, ma io non la penso assolutamente così sul fatto che il modello Como, secondo me non esiste un modello, o meglio, ogni squadra gioca in un certo modo rispetto ai calciatori. Oggettivamente però il Como gioca bene, e ripeto, quando giochi bene e prendi pochi gol, mi ricordo sempre il Napoli di Spalletti, campione d'Italia, è una grossa virtù quella, però non significa che puoi giocare solo in quel modo, perché magari tu hai dei calciatori che hanno delle caratteristiche che invece non ti permettono di giocare in quel modo. Io ho letto, anzi ho ascoltato, devo dirvi, proprio mentre venivo qua, un reel in cui c'era un'intervista di Zazzaroni, Corriere dello Sport, proprio a Fabregas. Lui ha detto, noi abbiamo, perché gli ha detto, i tuoi calciatori palleggiano molto bene, possesso palla eccetera, che non significa sterile quello del Como, anzi ve la dico tutta, quando deve fare la fase difensiva il Como non mette il pullman come qualche altro allenatore, comunque la linea alta, e spesso la fase difensiva la fa attraverso il palleggio quando vuole rallentare un po', cioè ha questa capacità secondo me il Como. Però ti dicevo Michele, per rispondere anche al tuo messaggio, è chiaro che il Como è una cosa e la Juventus è un'altra, ci mancherebbe. E così come nel Como, Fabregas ha potuto fare un po' non quello che voleva, ma già è stato dirigente, allenatore in seconda, quindi hanno fatto un progetto insieme. Cioè lui ha detto, noi abbiamo preso determinati calciatori perché avevamo in mente questo tipo di calcio, rispondendo a Zazzaroni, ti invito ad andarla ad ascoltare. Quindi per me è quasi normale

0: Adesso se, ve lo dico subito, già ho sentito qualche scritto io. Se Allegri non vince la prossima partita, mi pare col Bologna, giusto? Boh, non mi ricordo con chi giocano col Bologna. Cioè, se non vince la prossima partita Allegri, ma lo massacreranno, ve lo dico subito, anche perché una parte dei tifosi non era contenti del suo arrivo. Quindi sono d'accordo sulla diversità di club, quindi di pressioni. Questo però nulla toglie al Como, che gioca molto molto bene. Bisogna essere onesti su questo. Allora, siamo giunti al primo break, caro Gabri Latini. Tra poco con noi Mario Mattioli.
1: Fuori di Juve.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

Benissimo, va benissimo, caro Gabri, nel caso lo chiamiamo telefonicamente. C'è un messaggio, non so, è strano perché il nome I'm sorry, pensavo ti volessi scusare per la lunghezza di questo messaggio. Mi chiamo Adnan Aziz, calciatore internazionale beninese, under 23, attualmente milito in Italia. Ho preparato un articolo completo che racconta il mio percorso nel calcio. Comunque qui non siamo l'ufficio del personale, resta a vostra completa disposizione, attendo con piacere il vostro gentile riscontro, cordiali saluti, bla bla bla. Vabbè, non siamo, diciamo, noi siamo la radio, non ci occupiamo di selezionare, almeno per il momento, diciamo così, personale eccetera. Ciao Quintiliano, 15 anni fa, e infatti lo stavo per dire, mai anticipato, ma va bene così. Valerio, prendo spunto dal tuo messaggio. Ciao Quintiliano, 15 anni fa, proprio l'11 settembre, ci fu la prima partita allo Juventus Stadium contro il Parma. Si vinse 4-1. Noto subito la rabbia che mettevano in campo. Grazie, eccolo là. Ragazzi, ma riusciremo a fare una puntata senza citare Antonio Conte? Io l'ho dovuto citare per forza per quella formazione lì. Valerio da Pisa. Allora, vi ricordate quella partita? Chi è stato a fare il primo gol nelle partite ufficiali allo stadio? Io me lo ricordo. Quella partita contro chi fu? Quanto finì il primo gol in assoluto? Chi l'ha segnato? Io lo so. Vediamo se vi ricordate anche voi. Aurelio, bentornato. È un po' che non ti leggevo e ascoltavo. Salve Quintiliano, Grit Show. Aurelio dal New Jersey. Con tutto rispetto, quindi una cosa negativa già, che le posso portare, non mi risulta che Douglas Luiz sia stato nominato migliore centrocampista alla Premier per 2 anni consecutivi. In realtà è stato nominato miglior giocatore della Aston Villa la stagione 2022.

0: 2023. Aurelio, a me è stato detto che è stato tra i più nominato tra i primi centrocampisti, sicuramente. Guarda Gabri, chiamalo telefonico, se non, visto che non risponde, diciamo così, che non risponde all'email. E intanto sentiamo qualche amico anche, dai.
1: Quinto, buonasera, Massimo da Prato. Allora, Massimo, voglio dire due cose. La prima, non capisco questa poca elasticità mentale, questa fissazione di Spalletti nel voler schierare a tutti i costi un centrocampo con due uomini. Boh, a me pare veramente qualcosa di inconcepibile, anche perché voglio dire, i moduli vanno cambiati in base alla situazione che si presenta in campo, agli avversari.
0: Anche al numero di giocatori disponibili.
1: Così, fossilizzarsi su questo modulo mi sembra davvero, denoti poca intelligenza. E poi, altra cosa importante, rapidamente, il discorso del peso della maglia, Juve. Ma voglio dire, non c'è condizione mentale migliore. Sono 6 anni che praticamente non vinciamo niente, quindi... voglio dire, che peso può avere questa maglia? È leggerissima questa maglia. Un saluto.
0: Allora, due cose, grazie intanto Massimo. Sulla prima, sì, puoi anche aver ragione. Io, per esempio, ogni tanto lo dico, no, sarei anche un fautore del 4-3-3 o comunque di un centrocampo a 3. Però, intanto ce l'ha lui tutti i giorni i calciatori. Ma, attenzione, in questo preciso momento, purtroppo, c'è un'emergenza. Quindi anche se lui avesse o volesse magari variare modulo, la vedrei un po' dura, perché significa soprattutto toccare il centrocampo. Effettivamente il centrocampo a 2, se non hai, io insisto su questo punto, il 4-2-3-1, per poterlo sostenere devi avere i due esterni della tre quarti in grado di farti una fase di non possesso notevole. Devi avere i Cuadrado, che peraltro è tornato in Colombia, tra l'altro in bocca al lupo, non so se la squadra dove è andato abbia la maglia nerazzurra, visto che insomma tutte maglie nerazzurre dopo la Juventus, scherzo ovviamente, devi avere il Cuadrado di turno e il Mandzukic di turno, che però non hai, perché hai Begovic con Cesao, lo stesso Nico Gonzalez, cioè non è che abbiano tutte queste caratteristiche di ripiegare dietro, cioè quindi dare una mano importante. Aggiungo, se domenica veramente, come credo si stia profilando, tu schieri, tu Spalletti, il 4-2-3-1, i due, come ho detto, sono Douglas Luiz e Coppa Meners, che non sono proprio due fenomeni nell'interdire l'azione avversaria. Ben ritrovato a Mario Mattioli. Ciao Mario.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera caro Mario. Allora, sei preoccupato quanto rispetto a questa emergenza in casa Juventus, che costringerà Spalletti a cambiare qualcosa secondo te?
2: Ma non sono preoccupato, nel senso che insomma sono cose che accadono durante un campionato, anche se ne stanno accadendo un po' troppe.
0: Sì.
2: Ma io penso che la cosa particolare è che qui dovranno giocare per salvare la baracca due giocatori che erano stati venduti praticamente.
0: Sì.
2: Per cui è una cosa abbastanza singolare che ci si debba affidare a due giocatori venduti nel senso, attenzione, ceduti.
0: Erano degli esuberi, insomma, dai.
2: Non voglio essere frainteso. Beh, esuberi perché Douglas Luiz, che è catalato, è un giocatore,
0: sì, certo,
2: buono, però ha dei ritmi. Io pensavo che con quell'anno che è stato un pochino fuori, pensavo che si fosse un pochino rimesso in sesto, ma non ha cambiato un pochino questo suo andamento lento. È strano perché quando era all'estero giocava un pochino più veloce, però evidentemente seguire le direttive dell'allenatore gli rimane più difficile in questo caso. Con Mainz rimarrà un mistero glorioso, perché quello che è arrivato in bianconero è ben diverso da quello che eravamo abituati a conoscere, ma è un anno che lo stiamo dicendo, un anno e mezzo che lo stiamo dicendo, per cui io ho sperato durante l'estate che Gasperini lo prendesse a Roma per capire bene
0: certo.
2: La realtà di questo giocatore, che poi non è l'ultimo arrivato, perché poi lo vedi che quando hai il pallone
0: con i piedi,
2: certo. come mai non riesca. Però tutto ciò premesso, noi siamo ridotti da affidarci a due giocatori che erano due esuberi in cessione. Sono rimasti, per fortuna, altrimenti non so chi potesse giocare.
0: Sì, sì, è vero. Mario, mi dai l'occasione con questa tua risposta, perché stavo io a mia volta rispondendo, poi mi ha detto la regia che eri pronto, a Massimo, un amico da Prato, un radioascoltatore, che aveva detto parliamo spesso di peso della maglia della Juventus, ma qui non si vince da 6 anni, ormai è diventata leggera questa maglia. Secondo te è vero?
2: Beh, oddio, non ha tutti i torti, perché pensiamo al calcio italiano, c'è Romano, quel ragazzo che gioca nel Cagliari, che sì, ha deciso di giocare con la cittadinanza italiana.
0: Rispetto alla Svizzera, giusto? No? Rispetto alla Svizzera.
2: Ma fino a qualche tempo fa, ma era una cosa che neanche ci si pensava, perché è chiaro che ci vengono l'Italia, solo che l'Italia sono quanti anni? Ormai sono 40 anni che non va a fare i mondiali, più o meno. Ho dato una cifra così, sì, all'ingrosso. Le squadre di club di italiano hanno ben poco. Lo stesso Como, ieri ne ha messi due, ma Ken 25-28 minuti dal termine e Ricci a 5 minuti dal termine, altrimenti una squadra completamente straniera. Come il Lecce, come... Beh, io, la mia statistica che faccio dal 2013, manca uno 0, per arrivare a 80% di stranieri nel nostro campionato. Per
0: Mamma
2: cui,
0: mia!
2: Per cui è una cosa abbastanza grave. Non so, i motivi ci sono, chiaramente, no? I motivi sono strettamente economici. Un giocatore proveniente da qualsiasi stato africano che viene in Italia magari viene pagato 300.000, 400.000, 500.000 euro, lo metti in una squadra, poi metti caso che si fa una, due, tre partite in Serie A, ecco qua che già vale 6 milioni, 4 milioni, 5, 6 milioni, per cui l'affare è già fatto. Solo che giocatore, io sto vedendo tanti giocatori di colore soprattutto che vengono da fuori, ma per dirla alla romana, ma sono delle pippe infami. Ragazzi, ma stiamo a scherzare? Se questo poi deve essere il calcio italiano, il calcio che si gioca in Italia, beh, poi è chiaro che nelle coppe internazionali devi aspettare il momento che ci sia una squadra formata da tutti stranieri per cercare di andare un po' avanti.
0: E che l'Italia non va ai mondiali per 3 volte consecutive, no? Anche.
2: Eh beh, sì, ho detto 40 anni, ma insomma, no, qui c'è gente che la prima volta che l'Italia non è andata ai mondiali aveva 5-6 anni, e gente che è arrivata a 20-22 anni che non sa cosa voglia dire l'Italia al mondiale.
0: Mamma mia, è vero.
2: La realtà è questa.
0: Sì,
2: e
0: sì.
2: Poi ma noi pensiamo che ai prossimi ci andremo?
0: Io non ne so, non ne sono certo, Mario. Oddio, se ampli a 64 squadre, Infantino, ammesso che non lo caccino, diciamo così, forse qualche possibilità in più c'è per l'Italia.
2: Preferirei 128.
0: Esatto, per essere sicuri, Mario. Senti, invece, Mario, c'è un'altra. Quindi tu, diciamo così, mi pare di capire che non credi che sia rinato, diciamo così, Douglas Luiz, giusto? Oppure ancora dei dubbi? Vuoi aspettare?
2: No, ma è un buon giocatore.
0: Però resta sempre lento, dici tu.
2: Quello che serve alla Juve. La Juve deve ritornare a essere la Juve. Douglas Luiz è un giocatore che il pallone lo sa saltare.
0: Certo, tecnicamente.
2: Però non riesce a velocizzare quegli inserimenti. Per lui è l'unico, comunque, lì dentro che riesce a dare un'infiltrata verticale dove la deve mettere.
0: Sì, è vero.
2: E però ci pensa sempre una volta in più. È un difetto, sì, un difetto forse, però per il nostro calcio sì, non lo so. Mi piace molto. Posso rispondere un attimo?
0: Vai. No, nel frattempo vi dico che ha parlato Francesco Totti. Quando parla Totti bisogna sempre comunque riportarlo, perché Francesco Totti, criteri di selezione dell'importanza del personaggio. Non voglio fare scuola di giornalismo. Ci sei, Mario? Eccoci.
2: Sono qua.
0: Ah, stavi dicendo un po' troppo lento, e quindi sono d'accordo con te, dovrebbe velocizzare un po'.
2: Forse ha paura di sbagliare, può essere. Però ragazzi, comunque... oddio, in questo momento è meglio averlo che non averlo.
0: Beh, certo. Invece,
2: io Mario... spero sempre che torni lui. Io ero un ammiratore di Douglas Luiz quando la Juve lo prese e fece i salti, perché insomma lo vedevo giocare all'estero ed era
0: tra i migliori. Sì, tra i migliori. È vero. Senti, Mario, invece l'altra discussione in atto nel mondo bianconero è relativa all'attacco. Colomani, 3 partite, 0 gol, 2 insomma prestazioni quantomeno rivedibili, diciamo così. Però poi è stato preso questo tedesco Voltemade. Domenica, se dipendesse da te, come chi schiereresti in attacco? Perché si sta parlando anche dell'ipotesi di schierarli insieme. Peraltro, aggiungo io, nessuno dei due è un 9 vero. Insomma, sono 2 9 e mezzo, mi verrebbe da dire, insieme fanno 18. Tu come schiereresti l'attacco della Juve tra tre quarti e punta, diciamo così?
2: Con il Milan, Colomani ha toccato 3 palle di pari in tutto. Anche se c'era una irregolarità su di lui nel gol.
0: Sì, nel gol, vero.
2: Certo. Io hanno fischiato, hanno annullato dei gol meno gravi di questo, con falli meno gravi 20 minuti prima, insomma, per cui come schiereresti? Io metterei Colomani nel ruolo che lui ha sempre giocato, non Italia, nelle squadre straniere, laterale a sinistra, dove ha fatto anche quando era a Juve l'anno scorso, però non lo so. Mi dà questa immagine di insipienza generale che non capisco. Watermeda, tedescone, con i piedi è bravo, il pallone lo sa trattare. Vediamolo, con me è chiaro che con quel fisico che ha devi giocare centrale, un pivot.
0: Sì.
2: Pivot come non ce ne sono, ma anche lui però non è abituato a giocare punta centrale fissa, però si deve adeguare, perché lo vedo sicuramente meglio di Colomani. Se deve giocare Colo e lo metti esterno a sinistra, ma io non lo farei giocare proprio.
0: Punto. Ecco. E invece poi mi sembra di capire che sia invece rinato Nico Gonzalez, o meglio, aveva fatto un'ottima stagione all'Atletico Madrid, voleva tornare all'Atletico e restarci, salvo poi invece rimanere alla Juventus, e io ti aggiungo, convinto da Spalletti. Potrebbe essere però un'arma importante lui, no? Sulla tre quarti.
2: Lo vedo un tantino più vivace.
0: Almeno quello, esatto.
2: Più vivace, ma soprattutto più convinto. Più convinto di se stesso, e anche io ho avuto lo stesso pensiero, diciamo, che però in questi sprazzi di gioco di partite che ha fatto, sinceramente, anche se non sono un grandissimo estimatore, ma sinceramente l'ho visto più determinato.
0: Esatto.
2: Un giocatore che probabilmente crede maggiormente in se stesso, in quello che sta facendo in questo momento in Italia e nella Juve in particolare. È probabile che sia così, spero.
0: E invece la certezza, Mario, possiamo dirlo almeno questo, della Juventus di Spalletti, è la difesa, no? Il reparto difensivo.
2: Sì, sicuramente sì. Anche il portiere, lo conosciamo, è convincente, per cui anche nei primi interventi che ha fatto non è che abbia pagato lo scotto della maglia, no? Come si dice. Ma la difesa, per fortuna, va. Bremer si è ripreso completamente, per cui è tornato a essere lui. Gli abbiamo visto fare anche alcuni interventi da Bremer. Certamente, almeno regge la difesa, dici tu, almeno regge la difesa.
0: Sì, certo. Almeno questo qui, c'è Lukumi, che comunque è uno molto...
2: Lo conosciamo, è un giocatore ottimo. Però quello che dico io, sono 3 anni che non si riesce a trovare una punta.
0: Mamma mia, non me ne parlare.
2: Lo sprazzo di Vlahovic, che poi è scomparso nelle sue nevrosi, non abbiamo più avuto una punta.
0: È vero.
2: Per cui insomma, non lo so, speriamo, perché anche come lo chiamano qui a Roma, il Sellerone, sì, è un buon giocatore sicuramente, ma noi stiamo parlando della Juventus. E questa è la cosa che mi scoraggia.
0: Sì.
2: Non lo so, guardate, poi tutto può accadere, tutto può succedere, c'è anche un film, però non lo so, non credo che qua possa accadere qualche cosa. Io ho già paura per domenica, no, sabato.
0: Domenica col
2: Sassuolo. No, domenica, c'è tu,
0: domenica sera, sì. Mario, l'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, oggi stavo facendo un'analisi della Juventus che probabilmente scenderà in campo appunto contro il Sassuolo, ma comunque in generale di questa Juventus, e pensa che alla fine ho scoperto, non era difficile, però insomma mi è saltato all'occhio, che metà squadra sono acquisti di Giuntoli. E metà, diciamo così, di Carnevali, cancellato completamente come lì, di cui abbiamo parlato io e te un giorno, qualcuno ha detto ma possibile Mario, e poi avevi ragione su alcune cose, quindi diciamo che bisogna rivalutare Giuntoli secondo te?
2: Beh, ma qui parliamo però di Douglas Luiz e di Kumainers,
0: però Calulli l'aveva preso Giuntoli, con Seisao Giuntoli, del resto anche Colomani
2: con Seisao, sono d'accordo, quest'anno poi ha cominciato alla stragrande, e magari se non ci fosse lui là davanti, che almeno viene fuori bene, salta l'uomo, converge, tira. Oh ragazzi, l'ultimo turno in campionato ha fatto una partita straordinaria, lui meno male che c'è con Seisao, ma poi non è che c'è da rivalutare, sai. La disponibilità economica in cui ti mette la Juventus, sbagliare non è umano, non è normale, per cui non lo so, poi sai, sono tutti operatori del mercato attuale, di cui si fa fatica a conoscere le caratteristiche, sinceramente, no?
0: Sì, certo.
2: Per cui, speriamo che questi ultimi acquisti, Carnevali, io lo conosco da prima del Sassuolo,
0: sì.
2: Quando si interessava soltanto di pallavolo femminile in particolare, poi l'ho sempre seguito perché ero amico, purtroppo dico ero, dei signori Squinzi, proprietari del Sassuolo e della Mapei, era sempre lavorato da solo, nel senso, sì, indirizzato bene da Giorgio Squinzi, grandissimo personaggio, purtroppo che non c'è più assieme alla consorte, purtroppo, e adesso io aspetterei, cioè non puoi giudicarlo adesso Carnevali, nel Sassuolo ha fatto molto bene, però sai, fare bene nel Sassuolo può dire la vocina là dietro è facile, nel senso, se fai male non nessuno ti tira le pietre,
0: esatto.
2: Chi è l'Antoine, vero? Se ti tirano le pietre, sì. Lui, il cantante intendo. Per cui aspettiamo un momento, qualche cosa si è mosso abbastanza bene, non ho capito questa folle corsa a rivolere Colomani,
0: questo nemmeno io francamente.
2: Con i soldi non riesco neanche a sentirlo per capire bene che cosa c'è, perché lì non può essere spendere tutti quei soldi per il valore calcistico dell'atleta, del calciatore. Non lo so, sarebbe.
0: Sono d'accordo.
2: Però anche Vatermale, non lo so.
0: Staremo a vedere. Dai.
2: Io non lo conoscevo, l'ho visto una volta giocare forse, ma non ci avevo fatto caso. Seguivo altri giocatori, ho visto questo alto 2 metri, è un batusso e lo noti perché è così lungo, ma non mi ha fatto nessuna impressione. Speriamo che Giovanni Carnevali abbia avuto ragione, speriamo,
0: e vediamo.
2: Però poi quando riuscirò a parlargli, ti mando un messaggio,
0: esatto, me lo fai sapere. Mario, l'ultima secca, cancellato come lì, però che è stata una sorta di tra virgolette disgrazia sportiva per la Juventus, possiamo dirlo questo, manageriale,
2: no, in maniera più assoluta,
0: perché mi ricordo lo dicesti in tempi non sospetti tu, e qualcuno
2: certo.
0: No, qualcuno io si arrabbiò anche qui, e poi quando accadde quel che accadde disse, avete visto, io ma cosa aveva detto Mario, io me lo ricordo, alcuni radioascoltatori, ma no, qua, là, no, invece è così alla fine, vabbè, comunque sia, è andata, purtroppo c'è il rimpianto per aver sprecato un anno e anche tanti soldi, perché è stato pure ben ben pagato per i suoi danni. Mario, grazie mille, buon fine settimana, buona Juventus e alla prossima. Grazie,
2: buona serata a tutti,
0: grazie a te, un abbraccio. Ciao. Grazie. Come l'ha definita la romana, Gabri? Mamma mia, va bene. Allora, salve Quintiliano. Ah no, stavo leggendo Totti. No, date a Totti quel che è di Totti. Allora, presenta il World League Padel Tour. Ormai giocano tutti a padel questi ex calciatori. Totti ha parlato di Roma e dell'ex bianconero Dybala. Siamo partiti con l'acceleratore schiacciato, spero che possa continuare tutto così. Le somme le tireremo a febbraio-marzo. Dybala male nella coppia più forte della Serie A? Una delle più forti, dice Totti. Sono due grandi giocatori che si capiscono a occhio chiuso. Con Dybala mi capirei anch'io. Spero che possano continuare così. Paolo sta facendo un grande inizio di campionato dopo le ottime partite di fine anno scorso. Questo è il Dybala che conosciamo. Se continuerà così, tanta roba. Ovviamente non ha detto la parola scudetto, ma secondo me Totti un pensierino ce lo farebbe allo scudetto. Attualmente... se dovessimo trovare, a proposito, un anti-Inter, un giornale oggi scriveva primo tentativo di fuga dell'Inter. Ora io capisco che magari ormai l'Inter va elogiata sempre anche quando perde, no? Con il Real Madrid, testa alta, eccetera. Ma alla quarta giornata con due squadre, con l'Inter sta insieme ad altre squadre come punteggio, non puoi dire tentativo di fuga, anche se per esempio l'Inter dovesse vincere e quelle che adesso sono insieme all'Inter perdere, ma andrebbe a più tre, ragazzi. Prima fuga a me pare esagerato. Anche i colleghi, insomma, il giornalismo è un'altra cosa. Capisco che sensazionalismo, bisogna per forza elogiare, però c'è anche un limite, eh? Altro che fuga. Siamo giunti al break. Tra poco, vi dicevo, ci collegheremo con un Seghedoni, con un collega di Radio Bruno che segue ovviamente il Sassuolo, quindi faremo un blitz in casa neroverde. A tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Radio Bianco.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, mi verrebbe da fare, voi sapete che io sono un titolista nato, no? Mi verrebbe da fare un titolo: la Roma spinge Conte in Turchia. E vi spiego anche perché. Allora, voi sapete benissimo che alla fine del match tra il Fenerbahce e la Roma, l'allenatore si è dimesso dai turchi perché gli è arrivata una bottiglietta, giusto? Una bottiglietta in testa, ma credo ci fossero un po' di cose pregresse. Comunque si è dimesso, ok? Allora, sto leggendo da Tutto Juve, secondo come riporta intanto l'allenatore Kartal Ismail, l'ex allenatore ormai del Fenerbahce, giustamente il Fenerbahce sta già provvedendo per trovare il sostituto, no? E allora, secondo Bein Sport, il primo nome nella lista, udite udite, sarebbe quello di Antonio Conte, e pare che nelle prossime ore sarà tentato un primo approccio con l'ex Juve, rimasto senza squadra dopo la fine dell'esperienza a Napoli. Un modo per il Fenerbahce anche di puntare in alto con un tecnico che rilancerebbe le ambizioni del club fin da questo inizio di stagione. Quindi diciamo così che il Fenerbahce starebbe pensando ad Antonio Conte per sostituire Kartal Ismail, che si è dimesso al termine del match contro la Roma. Quindi insomma, chi vuole Conte alla Juventus nel caso dovrà rassegnarsi, ecco, diciamo così. Stavamo parlando prima con Mario Mattioli, no, del discorso l'Italia, i giovani, il calcio, anche il messaggio prima di Michele, il modello Como, che secondo me relativo il discorso modello, meglio, sì, ci può essere un modello, però poi ogni allenatore, ogni squadra gioca in un certo modo rispetto, e questa è la mia idea, alle caratteristiche dei calciatori che ha. Se ci sono, ormai praticamente non c'è quasi più, però se ci sono calciatori da ripartenza, non voglio dire contropiede, altrimenti magari è un termine troppo atavico, magari si gioca un po' più di ripartenza, perché alcune volte anche il Como per esempio gioca di ripartenza, fermo restando che predilige il gioco offensivo, possesso palla non sterile ovviamente, anzi alcune volte intanto ai fini dell'attacco, ma poi possesso palla, ma soprattutto la linea alta alcune volte la utilizza nella fase difensiva. Vi ho promesso di fare un blitz in casa Sassuolo e lo facciamo con il nostro collega Paolo Seghedoni di Radio Bruno. Ciao Paolo.
7: Buonasera, ciao e un saluto a tutti gli ascoltatori ovviamente.
0: E grazie di essere qui con noi. Allora, caro Paolo, io ho letto in questi giorni tanti elogi, partiamo da qui, tanti elogi ad Aquilani, no? Il tecnico del Sassuolo. Ma è veramente bravo questo ragazzo, che peraltro è passato anche per la Juventus ovviamente da giocatore.
7: Aquilani ovviamente è molto presto per poterlo giudicare in Serie A, ha fatto soltanto insomma queste tre partite e questo inizio di stagione, però insomma diciamo che se il buongiorno si vede dal mattino, la sensazione è che sia effettivamente un buongiorno. Viene da una stagione molto buona, come tutti sapete, in Serie B con il Catanzaro, dove ha fatto oggettivamente davvero la stagione superlativa, considerando anche appunto la squadra che aveva a disposizione, la rosa che aveva a disposizione, ha fatto, insomma, ha sfiorato addirittura la promozione in Serie A, i playoff, e si è messo subito nella giusta postura, ha preso una squadra già piuttosto definita, con alcuni giovani che stanno crescendo e che stavano già crescendo lo scorso anno con Fabio Grosso, con una interagliatura consolidata, perché sono atleti insomma anche di esperienza e comunque che conoscono bene il campionato italiano e che a Sassuolo hanno già fatto molto bene, e si è messo, insomma, come dire, a disposizione di questo, di questa interaiatura, senza stravolgere nulla per il momento, e insomma, mettendosi su un solco che è già piuttosto, piuttosto consolidato,
0: tracciato, raccogliendo poi 4 punti in 3 partite, una vittoria, un pareggio e una sconfitta. La Juventus, caro Paolo, perché dovrebbe, tra virgolette, ma non troppo direi, preoccuparsi? Cioè, quale Sassuolo si troverà di fronte?
7: Ma dovrebbe preoccuparsi perché intanto perché il Sassuolo ha 4 punti, ma è arrivato davvero a un soffio dall'averne 6, perché la partita contro il Bologna
0: è stato
7: raggiunto nel finale, e tutto sommato, insomma, i punti avrebbe sicuramente meritato di più rispetto alla squadra di Tedesco, e questo per dire che, insomma, il Sassuolo è già, insomma, come dire, una squadra che ha iniziato molto bene la stagione. E poi perché appunto in questo gruppo di atleti già di per sé, insomma, ci sono alcuni giovani che stanno crescendo molto bene, per fare, insomma, un nome caro sicuramente ai tifosi juventini, lo stesso Azic, ma
0: sì,
7: penso a Baccolà, che sarà assente perché anche lui è a forte rischio, ma per fare qualche nome. E poi perché il Sassuolo è ancora la squadra, è forse soprattutto la squadra di Berardi, la squadra di Oriente, la squadra di Torsvet, insomma, la squadra di giocatori che non hanno più bisogno di presentazioni.
0: Esatto.
7: Lo stesso Torsvet, tanto per stare sul nome che è stato più insomma, in chiave mercato, più chiacchierato fino alla fine per andare a Firenze, poi, insomma, come sapete, è rimasto a Sassuolo, non ha ancora iniziato dal primo minuto nessuna partita, dovrebbe farlo domenica sera, e insomma è un giocatore che anche ai mondiali si è messo in luce, insomma, un giocatore di grande sostanza. Credo che, insomma, il Sassuolo appunto sia un bel mix, ecco, e Aquinani per ora lo sta portando avanti con idee interessanti, ma appunto su, come dicevi prima anche tu, sul solco tracciato negli anni scorsi, non solo da Grosso, insomma, il Sassuolo ha un po' di storia alle spalle, peraltro, insomma, una storia che ha fatto Giovanni Carnevali.
0: Esatto, e lì volevo arrivare, la prima da ex di Carnevali, no?
7: Esatto, forse sbaglierà a posizionarsi, è un grande classico di queste partite, ma no, insomma, Carnevali oggettivamente, insomma, Sassuolo ha fatto molto bene e ha, diciamo così, dato la sua impronta non solo al campo, non solo dal punto di vista tecnico, insomma, scegliendo insieme ovviamente ai collaboratori che ha avuto, gli allenatori, insomma, i giocatori, ma
0: anche societario,
7: dal punto,
0: no,
7: di vista societario, esatto, dirigenziale, certo, sì, cioè, Giovanni Carnevali ha, insomma, costruito un Sassuolo sulla immagine e somiglianza, potremmo dire, dal punto di vista societario, la società ha avuto l'intelligenza, ecco, di andare a prendere un amministratore delegato, insomma, un direttore, come, oltre a Palmieri, naturalmente un direttore generale come Fabris, che era già stato a Sassuolo ed era già stato con Carnevali, e poi appunto con Veronica Squinzi come amministratrice delegata che rappresenta la continuità con la proprietà. Quindi anche in questo, insomma, la società Sassuolo ha saputo muoversi bene, credo, dopo, insomma, un passaggio, quello della partenza di Carnevali, che ovviamente non poteva essere indolore.
0: Esatto. E allora, visto che io mi ricordo quando arrivò Carnevali alla Juventus, diversi radioascoltatori, ma anche in generale tifosi della Juventus, forse anche qualche addetto ai lavori, ha detto e diceva, pensava, sì, ho capito, Carnevali ha fatto il Sassuolo eccetera, però un conto lavorare nel Sassuolo, altro discorso se poi vai nella Juventus. Secondo te invece la Juventus ha fatto un ottimo acquisto con questo manager, che peraltro è di scuola di Marotta, lo sappiamo benissimo?
7: Sì, allora Giovanni Carnevali, che peraltro insomma, appunto, ho avuto modo di conoscere in questi anni, sicuramente è un ottimo manager. È chiaro che è vero che lavorare a Sassuolo e lavorare in un club globale, insomma in un brand globale come la Juventus, non può essere la stessa cosa. Penso però che sia una persona molto intelligente e che avrà la capacità di cogliere, di capire insomma appunto il luogo dove è finito, la società dov'è, e che appunto avrà la capacità, e ha, penso che ce l'abbia già avuta insomma, e la affinerà, di rapportarsi diciamo così con un ambiente che non è più e non può essere evidentemente tutto a sua
0: immagine e somiglianza,
7: la sua impronta, non può avere tutta la sua impronta. Una società come la Juventus rispetto a una società molto diversa come il Sassuolo, che insomma per mille motivi è una realtà molto peculiare insomma del calcio italiano. Credo però appunto che Giovanni sia una persona molto intelligente, con la capacità appunto di porsi nel modo giusto, tenendo presente appunto che ha avuto anche insomma dei maestri importanti, hai citato ovviamente Marotta, e anche che a Sassuolo appunto nel tempo è cresciuto come manager. Mm-hmm. È arrivato all'inizio della Serie A, quando c'era Nereo Bonato come direttore generale, che poi insomma, dopo un anno di affiancamento, di fatto insomma, andò in altre società, che aveva in un qualche modo già dato un'impronta al Sassuolo. Carnevali l'ha diciamo resa più moderna, col tempo l'ha appunto affinata, e credo che la cosa importante sia dargli un minimo di tempo e un po' di fiducia. Questo credo che debba capitare con tutti. È chiaro che essere alla Juventus insomma è un altro campionato, è un altro sport, ma credo che Giovanni possa fare molto bene.
0: Prima hai citato Bacolà, che insomma mi pare fosse diciamo nel mirino della Juventus nell'ultimo mercato. C'è la, secondo te, la Juventus, quindi Carnevali, in questo caso il Sassuolo, si sono detti ci rivediamo per Bacolà, anche alla luce poi del passaggio in prestito di Azic al Sassuolo stesso? Secondo te c'è la possibilità che la Juventus torni su questo ragazzo?
7: Allora, qui diciamo così, sfondi una porta abbastanza aperta parlando con me di Bacolà, perché ho una, insomma, come dire, una predilezione per questo
0: piace molto anche a me. Sì.
7: È chiaro che è un potenziale, è ancora un potenziale, insomma, non è ancora un calciatore fatto e finito per certe squadre. Da un certo punto di vista lo paragono con un giocatore diverso, ma insomma con qualche come potenzialità a Ismail Koné, che purtroppo appunto si è infortunato durante i mondiali, sì, questo fortissimo infortunio con il Canada, che è un altro ragazzo giovane arrivato a Sassuolo con alle spalle insomma anche un periodo un po' turbolento, e Sassuolo ha un po' questa capacità di rigenerare anche calciatori che insomma forse hanno bisogno di un passaggio un po' più tranquillo tra virgolette. Bacolà non è arrivato in questo modo, ma insomma io credo che possa diventare un grande calciatore, ha bisogno di un po' di tempo. Credo che andare all'evento subito forse non gli avrebbe fatto bene, onestamente. Fare una stagione a Sassuolo anni può essere viatico.
0: Meglio, per, meglio, sì,
7: per,
0: sì.
7: Per fare un salto di qualità importante.
0: Secondo te l'ultima, prima di salutarti, tornando un po' a domenica là, sul campo, la Juventus dovrà avere paura soprattutto di... Cioè, mi spiego, per esempio Azic che è in ottima forma, o in generale del Sassuolo come gioco? Perché per esempio, tu lo sai, la Juventus arriverà in casa del Sassuolo in emergenza, con emergenza importante, si parla di 4-2-3-1, qualcuno dice ma com'è possibile, forse è meglio un centrocampo a 3, quindi insomma dovrà stare attenta soprattutto a chi o a cosa la Juventus domenica.
7: Allora, il Sassuolo, questo il piano, questo definito, e credo che sia sempre prudente, credo che Spalletti lo sa sicuramente, prima di coprire le individualità che pure ci sono, appunto da questo questo modello che è molto definito e molto e porta insomma anche atleti magari non in quel momento in ottime condizioni comunque a fare bene. Dopodiché è vero che ci sono alcune individualità, insomma, e non si può non citare sempre Berardi, perché in ogni caso se sta bene Berardi, certo, è un giocatore che qualcosa di importante può sempre cavare fuori, e appunto Azic che ha avuto un impatto, devo dire, molto positivo. Se devo dire un altro nome che fino adesso è rimasto un pochino più coperto, Volpato, appunto, ha avuto un ottimo avvio, ma probabilmente, cioè, potrebbe non esserci, o comunque sicuramente non partire dall'inizio, perché non è al meglio. Io mi aspetto molto da Lorienté, che è un giocatore da grande partita, ecco, da grande avversario, ed è insomma il francese, ha sempre il colpo in canna. Mi aspetto una grande partita di Lorienté.
0: Staremo a vedere. Paolo, grazie mille e buon weekend. Grazie.
7: Grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: E grazie, un abbraccio. Paolo Seghedoni di Radio Bruno, che si occupa molto di Sassuolo, peraltro ha scritto anche un libro anni fa sul Sassuolo, quando esplose, diciamo così, il Sassuolo. C'era ancora il patron Squinzi, che è stato ovviamente l'artefice di questo decollo del Sassuolo stesso, che poi, ricordiamolo, qualche anno fa è andato in Serie B, poi è tornato di nuovo in Serie A, e ovviamente, come giustamente ricordava il collega, molto molto ha dato lo stesso Giuntoli. Ha dei giocatori, a parte i vecchi tra virgolette, in primis Berardi, che ha fatto anche male alla Juventus in passato, questi giovani molto interessanti. Questo ragazzo Bagolà è forte, la Juventus aveva messo gli occhi su di lui, ma io temo, a meno che, ripeto, vista la presenza adesso alla Juventus di Carnevali, non abbia una via preferenziale la stessa Juve, temo che a giugno ci sarà una sorta di asta, perché credo che su questo giocatore francese ci siano altri club, però magari non lo possiamo sapere, perché Azic è in prestito al Sassuolo, non sappiamo se ci sia stata una sorta di stretta di mano tra amici rispetto a Bagolà. Staremo a vedere. L'unica cosa certa è che la Juventus domenica deve stare comunque attenta, ma la Juventus deve stare attenta, secondo me, soprattutto a se stessa. Cioè, io ogni partita che gioca la Juventus adesso non è che sia tranquillo, anche se però alcune ha quasi l'obbligo di vincerlo, no? Domenica non ha l'obbligo, ma insomma poco ci manca, lo deve battere il Sassuolo, ma non è semplice, perché comunque sia il Sassuolo è già definito, come diceva Paolo poco fa, e comunque la Juventus è in emergenza. Speriamo che si sblocchi con Romani, ecco, mi viene da dire questo, e speriamo soprattutto, perché è fondamentale, speriamo che il centrocampo regga. Ok, vai Gabri.
8: Grazie Alessandro. Io penso che, ribadisco sempre, che il problema della Juve è a monte. Al netto delle due vittorie, il pareggio che vanno benissimo, e al netto degli infortuni, tutto. Però noi, il nostro problema è a monte, nel momento in cui devi fare mercato e non puoi più fare mercato come lo facevi una volta. Perché ieri sera guardavo, Lookman è andato a 35 milioni all'Atletico Madrid. A te ti chiedevano 50 milioni, a 50 milioni ti hanno dato Copa Miners, quello forte era Lookman. Te non hai più un bacino di giocatori da poter attingere come erano gli Asamoah, come erano tutti quei giocatori che compravi dalle squadre medio-basse, che ora non te li vendono più. Se li vendono li devi pagare, strapagare, anche se sei la Juve. Te non hai più il sistema di acquisto di giocatori semiforti che fai diventare forti, perché ti vengono tutti contro. E il nostro problema è questo, e finché te hai Elkan lassù, te tutti gli anni non hai soldi, non puoi fare mercato e aspetti gli ultimi 2 o 3 giorni per comprare i giocatori per coprire i buchi. Il nostro problema è questo, e anche quest'anno ti ritrovi nella solita situazione. Alex.
0: Ciao Alex, guarda, io non sono proprio totalmente d'accordo, cioè mi spiego. Secondo me il problema della Juventus non è che c'è un complotto contro la Juventus, per cui se tu gli chiedi Latini ti chiedono 60 milioni, vogliono 60 milioni, se Latini viene chiesto dalla Roma magari 30, non solo perché è tifoso giallorosso, no, faccio un esempio. Secondo me è proprio la Juventus che non ha più potere contrattuale rispetto al passato, in parte anche perché non sta vincendo più, ha meno appeal, e in parte anche per il discorso economico-finanziario, questo non dobbiamo dimenticarlo. Però aggiungo che probabilmente rispetto agli ultimi anni in cui sono stati fatti degli errori, come lì, ragazzi, è stato veramente un anno, una disfatta come lì alla Juventus, è stato veramente, tra l'altro, con un anno perso, tanti soldi persi, perché poi gli è stata una buonuscita, mi pare, di 4-5 milioni oltre a quello che ha preso durante la stagione, però lasciamo perdere. Però mi pare di capire, almeno in questa prima sessione di mercato, che con Carnevali sotto questo aspetto sia cambiata un po' l'aria, o meglio, Di Gregorio fa la sparata, il suo agente Di Gregorio è andato via, a parte che credo che andasse via però mi ricordo che all'inizio ha detto sì, vado via solo se trovo una squadra di mio gradimento, via. Nico Gonzalez era convinto a tutti i costi, aveva chiesto di tornare all'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid voleva fare un'offerta molto bassa, stava aspettando gli ultimi giorni di mercato, perché rispetto ai 32 milioni iniziali oggetto del primo accordo, rispetto al quale ci sarebbe stato l'obbligo di riscatto, un determinato numero di presenze del giocatore, che poi non è avvenuto, secondo me apposta, fermo restando che si è infortunato l'argentino, lui, l'Atletico, pensava di bussare alla porta e invece di 32 inizialmente pattuiti per l'accordo appunto originario, di dartene 22. La Juventus ha detto no, 22 io non te lo do, ovviamente mi devi dare almeno 28, proprio meno di 25 non, e alla fine è rimasto Nico Gonzalez. Cioè si sta un po', tra virgolette, cioè non si sta facendo più sottomettere la Juventus dalle esigenze degli interlocutori sul fronte del mercato, e credo che questo, anche queste siano delle capacità dello stesso Carnevali, relazionali e anche di trattative. Detto questo, vi ripeto, la Juventus purtroppo ha ragione sul discorso che alcuni calciatori magari li devi pagare, non ha la disponibilità finanziaria, economico-finanziaria di un tempo, ma non dipende solo da Elkan, che sicuramente ha fatto degli errori, secondo me, soprattutto nella scelta del management degli ultimi anni, salvo in questa stagione. Dipende proprio da una forza contrattuale palesemente e fisiologicamente diminuita per i motivi che abbiamo detto sopra, no? La Juventus non vince più, non ha più forza, non ha più potere, tra virgolette, anche politico, se vogliamo, in questo caso però sul fronte del mercato, e quindi alcuni calciatori non riesce a prenderli. Però insisto, credo e spero di non sbagliarmi, poi magari senza Champions League la forza è ancora inferiore rispetto, no, a quando invece tu incassavi minimo 60 milioni per la Champions League. Spero invece che questa tendenza con Carnevali stia cambiando, qualcosina l'abbiamo già vista. Siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Allora, cari amici, a me fate un po' ridere, per non dire altro, quando volete fare i professori, ok? Tale Francesco mi scrive, a caratteri cubitali, Barcolà, quindi, non Bacolà. Primo è Bacolà. Secondo, caro professor Francesco, non so quale sia il tuo cognome, altrimenti ti avrei chiamato per cognome, Bacolà. Con la K, peraltro, quindi Bacolà con la K è quello che ho detto io. Bacolà, ovviamente correttamente pronunciato. Barcolà è un altro giocatore, è un attaccante che è stato fino all'anno scorso nel Paris Saint-Germain e adesso nel Liverpool. Quindi, prima di fare i professori, cercate di riflettere, connettete il cervello ogni tanto. Perché è semplice fare così, noi i boss, perché sbagliamo tutti, io per primo, però in questo caso no. Poi scrivi così come se uno, lettere maiuscole, Barcolà, con gli asterischi. Quindi, caro Francesco, studia prima di richiamare gli altri agli errori che non fanno, che fai tu invece. Vai, Gabri.
1: Ciao, buonasera, Radio Bianconera. Leonardo da Roma, stavo sentendo un po' di tifosi juventini, come lo sono io, che dicono che la Juve non c'ha più appeal, non c'ha più qui, perciò diciamo non fa dei mercati validi, perché Erkan non caccia i soldi. Io dico soltanto il problema della Juve, questo è il problema della Juve, che negli ultimi 4-5 anni ha sperperato centinaia e centinaia di milioni per delle super pippe. Ma a colpa di chi è? A
0: solo Mattioli può dire.
1: Erkan non gli può dire niente, a me non è simpatico, non gli può dire niente, quello ha cacciato i soldi. È che l'altri che l'hanno sperperati, giuntoli, a me mi è venuto pure il dubbio che o facesse apposta, giuntoli, non parliamo dei comuni lì, ma non stiamo a parlare manco di sto carnevale che ti ha preso quest'altro brocco che io speravo che non lo comprava, de Colomani, ma cioè veramente non è che non c'è, sperpera. Forza Juve, che ne pensate? Che ne pensiamo? Forza Juve sempre, ciao.
0: Grazie, penso che allora, al di là di Erkan, io ripeto, secondo me gli errori di Erkan, perché Erkan non è uno proprio esperto di calcio, mettiamola così, è stato la nomina di alcuni management, della dirigenza. Quest'anno fortunatamente la società è strutturata. Non sono d'accordo quando tu dici di giuntoli, per carità, si è speso dei soldi, però adesso guarda caso, sperando che poi però si continui, comunque i giocatori che ha preso Giuntoli giocano, al di là di Douglas Luiz e Cope Meeners, che spero, ripeto, veramente siano rivitalizzati, in particolare il brasiliano già qualcosa di più ha dimostrato, comunque Cope Meeners un gol e un assist, anche se io non mi fido sulla sua resurrezione, chiamiamola così, però ve li ho fatti prima, io ho fatto il podcast, andatelo ad ascoltare e a leggere su Bianconera News. La squadra che scenderà in campo domenica contro il Sassuolo, ma in generale quelle che scenderanno in campo, perché queste sono metà sono acquisti di Giuntoli, metà sono acquisti di Giuntoli, tra i quali io non è che voglia difendere Giuntoli, però poi stamane proprio mi è venuto all'occhio e quindi ci ho fatto il podcast, e l'altra metà è di Carnevali. Quindi di fatto l'errore vero, che sarà un brutto ricordo, è come lì, perché Kalulu è di Giuntoli, Conceição è di Giuntoli, Douglas Luiz è di Giuntoli, Cope Meeners è di Giuntoli, Nico Gonzalez è di Giuntoli. Stiamo già parlando di 5 calciatori sono metà squadra, perché poi togliamo il portiere, che in questo caso è targato invece Carnevali, gestione Carnevali, come altri calciatori che probabilmente saranno in campo domenica. Questo per dire che bisogna rivalutarlo sotto questo aspetto.

0: ci sopra. Quindi io non sono d'accordo sul discorso che fai tu, che a costi giuntoli. Eccolo, ma secondo me l'errore grave di Elkan, gli errori, le scelte di alcune dirigenze. Ma per esempio in Giuntoli, io insisto, Giuntoli non è oggettivamente uno incapace, è un uomo di calcio, ok? Però poi se tu, e qui è l'errore di Elkan, gli dici a Giuntoli, tu mandi una lettera a tutti gli azionisti e dici il futuro della Juventus sarà scandito da Cristiano Giuntoli. Non può essere una sola persona a scandire il futuro di una società importante come la Juventus, ma anche di altre società di serie A a livelli alti. Devono essere strutturate come sono tutte le società, altrimenti uno da solo non fa nulla. Errore ancora più grave, intanto prenderlo come lì e anche a lui, prima come direttore generale e poi addirittura come amministratore delegato plenipotenziario sostanzialmente anche lui. Ma lui già non c'entrava nulla con la Juventus, secondo me, ma non so nemmeno se c'entri col calcio, boh, non lo so. Dopodiché gli dai anche tutto il potere e non va bene così. Invece quest'anno è strutturata la situazione. Questa è un po' la differenza, secondo me. Vai, Gabri.
1: Ciao Quintiliano, Renato da Genova. Io sono quasi sempre d'accordo con quanto affermi, però
0: Però
1: quando stasera ti sento dire che Colomoani e il tedesco sono 2,95
0: secondo
1: e
0: me
1: quindi
0: sì. No,
1: messi assieme farebbero un bel 18, beh, non posso non essere contrario a quanto dici, perché 2,95 fa un 19.
0: Ah, sì, c'era il so
1: Detto
0: io, ma
1: questo,
0: è vero,
1: sappiamo
0: bravo,
1: tutti che
0: bravo,
1: Quintiliano era un
0: bravo.
1: grandissimo
0: Autore
1: oratore, un maestro di
0: giuridico, io
1: retorica,
0: so.
1: ma non era certo Pitagora.
0: Bravo,
1: Vabbè, a parte gli scherzi,
0: l'hai fatto bene,
1: cosa
0: mi
1: ne
0: piace.
1: pensi se potessero giocare davvero in un 4-4-2, visto che nessuno dei due è proprio un centravanti purissimo? Non credi che potrebbe essere una soluzione?
0: Guarda,
1: Ciao.
0: io grazie intanto, è vero, no? Ma io in matematica non voglio usare il termine di Mattioli, però quello ero in matematica, una puntini puntini, scarso vero, scarso vero. Infatti Quintiliano era un oratore giuridico. No, invece mi piace molto il tuo messaggio, 9 9 18, non mi ha corretto nemmeno Latini, che è distratto, sta pensando alla Roma da scudetto evidentemente. 9 9 18, no, 9 e mezzo, 9 e mezzo, ah no, perché pensavo al 9, 9 9 18, invece 9 e mezzo, 9 e mezzo e 19. Ma insieme io intendo questo. Secondo me, attenzione, intanto credo, se ne era parlato un po' ieri, qualcuno ha detto, ma un 4-4-2, ormai il 4-4-2 è vituperato, cioè sembra proprio una sorta di delitto calcistico giocare con questo modulo. Detto che, come sosteneva, una delle poche cose giuste che ha detto da quando lo conosco come allenatore, Simone Inzaghi, quando allenava la Lazio, mi ricordo che si parlava del 3-5-2 suo rispetto a quello di Conte. Venivano accostati i due moduli, no? E lui disse: guardate, che secondo me i moduli, cioè i numeri, sono sostanzialmente relativi. Bisogna capire e vedere come uno interpreta il modulo, che è un po' quello che risponde anche Spalletti quando gli dicono: allora, mister, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-2-1. Lui dice: ragazzi, inutile che mi riconnotiate i moduli con i numeri, perché dipende dagli spazi che occupano e come i vari calciatori. Quindi ti dico che, detto che, secondo me Spalletti non schiererà mai, sarei molto molto sorpreso, il 4-4-2. Loro due io non li vedo insieme eventualmente, appunto, come prima e seconda punta, più invece in un 4-2-3-1, cioè uno dietro e l'altro davanti. In questo caso magari Voltemade può giostrare al centro della linea della tre quarti dietro a Colomani. Detto che è quasi scontato, no? Mi verrebbe anche da aggiungere che possono anche scambiarsi, viste le loro caratteristiche, perché Colomani, secondo me, potrebbe giocare, per esempio, anche esterno in un tridente offensivo vero, cioè vero intendo lineare, con al centro un centravanti, lui a destra o a sinistra, secondo me, ma può giocare anche sulla tre quarti. Quindi insieme sì, ma non in un 4-4-2 che, insisto, secondo me Spalletti non schiererebbe mai. Comunque, complimenti per il messaggio, è vero, matematica mi hai beccato, avevo pochissimo, cioè avevo la sufficienza, ma non mi piace proprio, la odio, infatti anche mia figlia ha ripreso un po' da me, matematica la odia. Vai, Gabri.
2: Buonasera Quintiliano, Stefano da Bergamo.
0: Ciao.
2: Ma purtroppo in Italia è così, l'allenatore se non ottiene risultati da subito viene cacciato. Guarda la Fiorentina, avevano puntato su un allenatore giovane, per una

0: carriera, un percorso lungo e duraturo, tre sconfitte e l'hanno mandato via. E in che maniera l'hanno mandato via? E lo stesso discorso vale anche per noi. Motta, due sconfitte clamorose contro Atalanta e Fiorentina ed è stato cacciato. E la stessa cosa può capitare ad Allegri se continua a perdere con il Napoli, sicuramente, anche perché poi la piazza napoletana, gli allenatori che giocano con il pullman davanti alla porta non piacciono, sono ancora più esigenti rispetto a noi. E lo stesso capiterà a Spalletti, perché se Spalletti non ottiene i risultati, noi siamo un po' più pazienti come società, ma comunque sia, a fine stagione lo manderanno via. Questa
1: Ah beh,
0: è la
1: certo.
0: legge
1: Sì,
0: del
1: però.
0: calcio e sono pagati profumatamente anche per correre questi rischi, diciamo anche queste cose.
1: Ah certo, su questo non c'è dubbio, però secondo me no. Grazie intanto Stefano. Gli accostamenti non sono pertinenti, mi spiego. Grosso, 3 giornate, ma i risultati di Grosso purtroppo, tra l'altro io lo ritenevo, forse ancora lo ritengo, uno dei giovani più bravi, però evidentemente qualcosa non è andato. Però Grosso dopo 3 giornate, ma con dei risultati clamorosamente scandalosi, possiamo dirlo, forse non poteva fare a meno la Fiorentina di mandarlo via. Idem, il discorso di Allegri, se dovesse andare male, secondo me, ripeto, ho l'impressione che se dovesse non vincere, se non addirittura perdere, farebbe una brutta fine. Però stiamo parlando di 3-4, nel caso di Allegri eventualmente 4. Un po' diverso il discorso di Spalletti perché ha già fatto un anno. Questo è il primo che inizia, che prende la squadra dall'inizio, però sono d'accordo con te, se dovesse fallire, è chiaro, andrebbe a casa. Anzi, ve la dico tutta, perché io sono un estimatore di Spalletti, ma siccome non sono innamorato delle mie, non tifo per le mie idee, quindi per Spalletti, ma tifo per la Juventus, togliendo poi i vestiti da giornalista, vi dico che se si comincia a vedere un'aria brutta, speriamo di no. Speriamo di no, che la Juventus magari rischia di non andare in Champions League, anche anzitempo potrebbe essere mandato via Spalletti, ci mancherebbe. No, no, ma io sono d'accordo con te, Stefano, eh. Non sono stupito, cioè non è che ho detto farebbe male il Napoli mandare via Allegri, oppure la Fiorentina non poteva farne a meno. Tra l'altro c'è anche una sorta di, c'erano degli attriti, bisogna vedere come andrà a finire la questione Grosso. La Fiorentina, da quello che leggo, potrebbe mandarlo via per giusta causa. Ma leggo, proprio poco fa, a DAZN ha parlato proprio Fabio Paratici, no? Direttore sportivo della Fiorentina, che lo ricordiamo ha ripreso Vanoli, prima della sfida contro il Venezia, che è in programma questa sera. L'esonero, sull'esonero di Fabio Grosso ha detto: la decisione è maturata dopo un confronto con l'allenatore, dove ha manifestato poca fiducia nella squadra e poca convinzione nel progetto. Abbiamo valutato che non dovevamo insistere con questo allenatore e siamo andati in un'altra direzione. Abbiamo senso di appartenenza verso i nostri datori di lavoro e verso milioni di tifosi. Per quanto ci riguarda, prenderemo sempre decisioni che in quel momento sono per il bene del club, non perché sia fashion la decisione, dice Paratici. Ho sempre fatto il bene del club, in questo caso quella era la cosa da fare. Quindi staremo a vedere, perché mi pare che ci siano degli attriti, ripeto. Pare che ci sia stata la notte dell'ultima partita, ci sono state delle discussioni e anche parole non proprio, diciamo, ortodosse da parte, da quello che ho letto, poi non è che ero lì, da parte di Grosso, tant'è che la Fiorentina, ripeto, pare stia valutando l'ipotesi di licenziamento per giusta causa. La vedo un po' dura, con gli allenatori essere licenziati per giusta causa, però insomma sono cose viola, solo che siccome Stefano ha toccato l'argomento, volevo, ci tenevo perché è uscita proprio adesso, ha parlato poco fa Paratici a microfoni di DAZN nel classico prepartita. Vai Gabri.
2: Ciao Quintiliano Gabriele. Sul poter contendere per lo scudetto, come dice anche il grande Padovano, ma noi siamo all'altezza dell'Inter stesso. Io l'ho vista una mezz'oretta con Real Madrid, insomma, direi tutto quanto. La squadra in campo mi sembra che ci stai anche bene, e soprattutto questi tirano proprio in porta. Poi hanno incontrato un portiere che un paio interessanti ne ha presi. Stando a Roma. Sono cresciuto con lo scudetto vinto ad agosto. Non
1: Sì.
2: è che nel declino che viviamo da tanti anni si arrivi anche a vincere gli scudetti ad agosto. No, lo dico ovviamente come provocazione. Insomma, piedi per terra, piedi per terra. Poi la frase che diciamo tutti, no, mettendo le famose mani avanti. magari vinciamo lo scudetto, per carità, però la strada mi sembra ancora molto molto molto lunga. Poi l'ottimismo ci mancherebbe. Ciao, buon lavoro.
1: Ma stai parlando, non ho capito nulla, della Juve, dell'Inter, non ho capito bene. Prima ho parlato dell'Inter che ha fatto bene con Real, sicuramente ha parlato Courtois, però ti assicuro, l'ho visto anch'io, purtroppo tornando a casa posso vedere solo i secondi tempi delle partite di Coppa. Se avesse voluto, o meglio, se fosse stato un po' più preciso, il Real a un certo punto avrebbe fatto 5-6 gol, però anche l'Inter poteva certamente segnare. La prima parte male, diciamo così, Real, però poi a un certo punto vedeva che ogni volta che andavano avanti potevano segnare, se non divorati dei gol importanti. Però questo è un discorso dell'Inter. Sullo scudetto d'agosto, sì, è tipico della Roma, però non ho capito cosa c'entri la Juventus con lo scudetto. Boh, vabbè. Allora, Francesco mi dice: scusami, Quinti, mi sono collegato tardi, ho perso un'occasione per stare zitto. No, no, mica ti devi scusare, Francesco. Al di là che non c'entra nulla l'essersi collegati tardi con la pronuncia di un giocatore, che secondo me, prima di scrivere a caratteri cubitali, barcola come se uno fosse, no? Pensaci bene, magari non conosci i calciatori, o meglio, Barcola è quello che giocava al Paris Saint Germain, tutto qua. Allora, direi a Paratici che non è più alla Juve. Milioni di tifosi a Firenze, davvero valgono i doppioni? Ah sì, per quello che ha detto, vabbè, effettivamente, vabbè, è stata una cosa che ha detto così. Allora, poi pure io pure io Bologna di Motta, scritto male Adriano, pure il Bologna di Motta giocava bene, poi alla Juve, quello che si può fare al Como, alla Fiorentina, a Sassuolo non si può fare, alla Juve se arrivi secondo hai fallito, immaginiamo sesto. Sì, è vero Adriano, forse alla Juve di qualche tempo fa, secondo me così a naso, se alla Juventus almeno questa arrivi tra le prime quattro non hai fallito, nel senso che adesso come adesso è difficile che si possa competere per lo scudetto. Poi, per carità, come diceva Gabriele, credo che si riferisse a questo forse, e come ha detto Padovano, dice che la Juventus può competere con l'Inter. Ad oggi no, ma sai, nel percorso della stagione può accadere di tutto. Però ripeto, non credo che il discorso di Motta giocava bene, cioè adesso è un po' cambiato anche il discorso di Juventus. Sì, sulla carta, se tu ascolti, qui spesso li ospiti, no? I calciatori delle Juve che furono, quelle vere, vere nel senso di forti, veramente forti, erano quelle Juventus, ti dicono: no, Juventus deve partire per vincere lo scudetto. Che poi mentalmente può accadere anche adesso, perché punti al massimo per raggiungere il minimo sindacale, che in questo caso, insisto, è la qualificazione in Champions League. Poi Giovanni dal Brasile dice: anch'io voglio essere selezionato, manda un curriculum Giovanni. Poi ciao Quintiliano, faresti giocare Voltemade e Colomani, Alessandro da Tormina. Alessandro, cosa devo dirti? Sì, forse non dall'inizio, ridiamo fiducia all'inizio, sto parlando di domenica, all'inizio ridò fiducia a sinistra ad Alai Begovic e poi vediamo come procede, come va. Però sì, ci può stare, possono giocare insieme, però Colomani deve assolutamente darsi una svegliata. Vai Gabri.
3: Ciao Quinti, Leonardo Roma. Allora innanzitutto grazie che hai esordito la tua trasmissione parlando di Juve e di formazioni. Da stamattina ho assistito a Radio Lago di Como e poi per finire con i discorsi e le comparazioni con la società, quei problemi, eccetera, veramente ne ho qualcosa pieno, dai, aggiungilo tu il termine, non voglio essere scurrile.
1: Nemmeno io.
3: Ti dico una cosa, per quanto riguarda la formazione, può darsi che torna Kelly in coppia con Bremer contro il Sassuolo. Dico questo perché Kelly è squalificato in Europa League e magari nell'ottica proprio di voler fare un po' di turnover, far risparmiare le forze, magari si potrebbe fare questa cosa.
1: Si può anche fare un ragionamento di tra virgolette turnover in ottica Europa League. Però io ho l'impressione che Spalletti, quando prende fiducia su un calciatore, non lo so, vediamo, può darsi anche Kelly, per carità, staremo a vedere. Fare giocare. Ah, questa la. Allora, Giuntoli ha fallito clamorosamente senza scuse. Mezza partita sufficiente di Coppa Venezia e Douglas Luiz che dovevano essere venduti a tutti i costi, anche se facessero due stagioni da otto, sarebbero sempre appena sufficienti come investimento totale. Lo stesso discorso per l'inguardabile Cambiaso, giocatori che però non l'ha preso Giuntoli. Giocatori sopravvalutati da mandare via ad ogni costo. E qualcuno discute Gatti, è veramente incredibile Mario Kempes. Però attenzione, non sono solo Douglas Luiz e Coppa Venezia gli acquisti di Giuntoli, eh. Se vai a rivedere un po' la lista, sono un po' di più, te l'ho citati prima, te l'ho elencati prima. Buonasera, ma ripeto, a me non interessa difendere Giuntoli, io non faccio i partiti, sventolo bandiere, dico delle cose oggettive, anche per questione di onestà. Buonasera Quintiliano, qualche anno fa c'era l'Atalanta a far sognare, poi il Bologna era il Como, ma la Juve è tutta... altra storia, ora ci lecchiamo le ferite per i disastri degli ultimi anni, ma torneremo a guardare tutti dall'alto, speriamo, guarda, è l'auspicio che ho. Vai Gabri.
4: Ciao Carlo da Torino, sulla formazione io vi dico una cosa, occhio ad un 3-4-2-1 perché
1: l'ho detto
4: per proteggersi da una mediana senza incontristi ma con diciamo un regista, un incursore, è probabile che magari si copra più dietro inserendo un altro centrale con Calulo a destra, Celic a sinistra e Nico Gonzalez e Conceição dietro all'unica punta, anche perché mettendo due punte subito non avrebbe più nessuna alternativa in panchina.
1: Nico Gonzalez. Sì, però poi bisogna capire quanti ne hai a disposizione, cioè tu dici fai un 3, però dietro anch'io come ipotesi non estrema, però diciamo così una piccola possibilità, 3-4-2-1, i quattro sarebbero Celic a destra, Douglas Luiz, Coppa Peners, e a sinistra chi ci mettiamo? Non lo so, fai un po' tu. Vediamo quello che ci riserverà Spalletti. Magari fa una spallettata delle sue, non so quale possa essere però adesso. La disgrazia non è stato come lì, ma chi ce l'ha messo dandogli pieni poteri? Marco, infatti ho detto che ha sbagliato Elkan a prenderlo innanzitutto come lì, ma soprattutto poi a dargli pieni poteri. Però poi è stata purtroppo una disgrazia come lì. Per quello che non ha fatto la Juventus. Quindi cosa dici di quelli che non volevano Locatelli e non facevano altro che offendere? Loro saranno contenti visto che lo sostituirà Coppa Meners. Tony da Sanremo, guarda Tony, ti dico la verità, l'altro giorno mi sono molto arrabbiato, ma al di là di chi lo sostituirà non esiste proprio che tu gioisci, esulti perché un calciatore che a te non piace andrà sotto i ferri, cioè verrà operato. Stiamo parlando comunque di un giocatore della Juventus, in ogni caso di un ragazzo, io lo farei per qualsiasi calciatore anche di un'altra squadra, non esiste proprio gioire per le disgrazie altrui. Un calciatore che starà fuori per sei mesi. Vai Gabri.
5: Ciao Quinti, Bruno, buonasera.
1: Poi Bruno,
5: che squadra sarà? Ma io spero che in qualche modo vinciamo, non mi interessa in qualche modo non arrivare alla sosta con queste vittorie in Coppa, questa è l'Atalanta. Dobbiamo fare tre vittorie, c'è poco da fare, questi con Sassuolo, in Europa League e in campionato con l'Atalanta. E poi magari recuperiamo qualcuno, no? Già recuperando McKenny sarebbe già un bel colpetto, E poi pian piano magari recuperiamo un po' tutti, entro in forma magari i ragazzini, entro anche un po' i meccanismi. Questo è importante. Guarda, ti dirò, cambiamo discorso, che ieri sera quando ho visto il Como entrare in campo mi è venuto un po' una stitta al cuore. E ho detto, ma porca miseria, facciamo questi con uno stadio da 10.000 persone e noi non siamo in Champions. Ti giuro, ma ho avuto un momento un po' così. Però ce la siamo cercata, anche colpa dei giocatori, colpa di Gino Spalletti, che bisogna sempre ricordarlo, purtroppo è andata così. Adesso devo svegliarsi e far vedere chi è la Juve. Sveglia ragazzi, sveglia.
1: Sì Bruno, hai ragione, però io il Como purtroppo ha meritato, al discapito della Juventus che si è suicidata l'anno scorso, si è suicidata in chiave Champions League. E a me invece qualcuno ha detto no, perché così siete provinciali. A me il fatto, io invece ho avuto un piccolo sussulto quando c'è stato il sorteggio quando c'è stato il sorteggio della Juventus per l'Europa League, perché comunque ragazzi giocare in Europa League per la Juventus è qualcosa di... però dobbiamo abituarci, anzi casomai anche puntarci, caro, caro Gabriele Latini. Allora Gabri, ci vediamo lunedì, ci sei? No? No, non ci sei, non lo sappiamo. Grazie a te per il supporto alla regia, grazie a tutti voi, non dimenticate domani comunque sabato saremo in onda. No, domani siamo in onda, Fede, Gabri. Domenica ci sarà colpo di tacco, che non ci sarò io questa volta, però ovviamente seguite Radio Bianconera. Grazie di nuovo a Gabri Latini, grazie a tutti voi e buona serata soprattutto. Ciao.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Robert Jarni, nato a Kakovec, Croazia, il 26 ottobre del 1968, Robert Jarni ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di ben 8 club. Tra questi figura anche il Real Madrid, con cui ha vinto la Coppa Intercontinentale nel 1998. In nazionale invece Jarni ha collezionato 81 presenze indossando anche la fascia da capitano. Il giocatore muove i primi passi nell'Hajduk, poi viene notato dal Bari che lo porta in Italia nell'estate del 1991. Due anni più tardi è il momento del suo passaggio nel Torino, dove resta però una sola stagione. Nel 1994 arriva infatti il suo trasferimento alla Juventus, squadra che ammirava da sempre. Il passaggio in bianconero fu per lui motivo di grande gioia. All'epoca però le squadre potevano schierare

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza, e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque, che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fa invece sul Napoli, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como, non doveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in area. Però, a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere, perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
0: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
1: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
0: Sì, però insomma, per il Napoli magari. Sì, è vero, è al
1: c'ha
0: solo
1: un
0: punto il
1: punto.
0: Bologna, sì, certo.
1: È una squadra buona, è un'ottima squadra. Io l'ho vista, c'ha un buon allenatore, un'ottima squadra, e sicuramente non. Cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti, e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per il Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
0: E il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
1: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte. E l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo, che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile. Sai, 3 partite, 3 sconfitte, una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
0: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
1: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese. Nel campionato di Serie A, nel campionato italiano, ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra, e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato, dal mio punto di vista.
0: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
1: Sì, dal mio punto di vista, sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan, forse ne ho lasciato una, però queste sono come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro, perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da ora non vedo nelle squadre diciamo di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
0: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
1: No, la Lazio farà un campionato sicuramente un buon campionato, perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, adesso non mi ricordo se
0: No,
1: sono
0: hanno
1: in
0: solo il
1: Europa
0: campionato,
1: League.
0: hanno
1: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
0: solo il campionato. I capitani sono già
1: comunque,
0: stati
1: no, la
0: eliminati,
1: Coppa
0: sì.
1: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi quattro posti.
0: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato. Però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
0: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar, ma è un po' di anni che da quando a Roma comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta, insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
0: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore d'altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata, abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, ed sono quei giocatori che ideali per Gasperini perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
0: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Ma io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi sai, vince lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
0: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente, non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato, e poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare, farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
0: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid apparentemente si è difeso, e diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze. Però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare. Forse se non avessero avuto Courtois, probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. È chiaro che se parti già 2-0, poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid. Quindi è chiaro che ti scopri un pochettino. E loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Kivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, non da squadra come Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta, lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
0: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Ti dirò, secondo me non è tanto più avanti. È un'ottima squadra, come la Roma. Secondo me, veramente, sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che non, qualcuno ha parlato di scudetto per il Como. Non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
0: Ecco, un'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
2: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso gli sono infortunati anche giocatori importanti, resta un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
0: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
0: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: A Roma un uomo di 35 anni si è liberato dal braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'incendio, appiccato pochi giorni prima di Ferragosto, intorno alle 3 di notte, aveva distrutto, oltre all'esercizio commerciale, anche l'appartamento sovrastante che per solo una fortuita circostanza in quel momento era disabitato.
1: Sarebbe stato un powerbank nel bagagliaio a mano di un passeggero a provocare il principio di incendio per cui è stato evacuato a Malpensa un aereo in fase di rullaggio. Lo scalo in prima battuta è stato chiuso per permettere tutte le operazioni in sicurezza e poi in serata è tornato alla piena operatività. Il volo EasyJet, interessato dal principio di incendio, era in partenza per Praga alle 17.31 con 146 passeggeri a bordo.
0: Il tennis, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Elena Rybakina. Le tenniste scenderanno in campo domani alle 22.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour à tout le monde, c'est venerdì, good morning everybody, everywhere you are, comment ça va, come la va, come estás, il povero Bodo ha perso 5-0, Yves, temperatura e sensazioni a Torino.
5: Povero Bodo ha perso 5-0 perché 5 va ricordato sempre, quindi...
4: Bravo, bravo, saggio, Yves il saggio, come si sta a Torino, che tempo c'è?
5: A Torino si sta attualmente 17 gradi.
4: Temperatura in diminuzione, attenzione, vediamo un po' qua. Fammi tirare fuori il barometro. 18 gradi, ho superato di uno. Prevalentemente nuvoloso. Previsione per i prossimi giorni, cum si cum sa. Attenzione. Oh, finalmente è finita la 3 giorni di Champions League. Dai, che la settimana prossima incomincia le coppe vere. L'Europa League. Allora, la novità del giorno è che se non vinciamo l'Europa League è un fallimento. Te lo dico, Yves. È il Pueblo Unido ha sentenziato che se non si vince l'Europa League è un fallimento.
5: Quindi, certo, noi però ci aggreghiamo al Como adesso, no? Come dicono loro.
4: Noi ci aggreghiamo al Como più che al Coro. Beh, potremmo uscire, però magari. A testa alta, vediamo. Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, la vostra rassegna stramba dell'11 settembre. Una bellissima data oggi, 2026, è venerdì. sulla Gazzetta dello Sport ha vinto il Como Favola Como. Oh, ci mancava la favola. Storica vittoria in Champions 4-1, spettacolo e gol, travolto il Lipsia, apre Buturina, Diao vola, Pazzi illumina, Fabregas dice però dobbiamo crescere, insomma è solo l'inizio, tutti contenti. Favola Como ha speso 400 milioni, beh, è una bella favola, costata un po' sta favola, devo dire. Ragazzi, la Favola è una società di provincia che a Favola è stato il Verona a metà degli anni 80, che vinse lo scudetto, ma non una squadra che c'ha il multimiliardario al comando che spende 100 milioni all'anno, scusa, è la Favola, è un progetto, titola se vuoi, vuoi fargli un grande progetto Como, che ne so, seguite tutti il progetto del Como, Favola, favola milionaria. Rimpianti Roma in Turchia. La Roma non ha vinto. Pari col Fenerbahce 1-1. Punto prezioso, dice Gasperini, capito? Per qualificarsi col Fenerbahce, perché poi le altre partite sono più difficili. Grandi rimpianti. Svilar della Roma prende 7,5. Com'è il portiere della Roma ha preso 7,5? Ma non c'ha i rimpianti la Roma? Secondo me i rimpianti c'è un po' di più il Fenerbahce, così avendo visto un po' la partita. La sveglia cosa fa? Dopo essersi svegliata sui calci di rigore che non ci sono più, oggi si sveglia sui pareggi che non ci sono più. Dice, ragazzi, lo 0-0, 0-0 una volta. E quale fa lo 0-0 come esempio oggi di una volta, se non la Juventus, Platini e gli 0-0, quando disse al Trap, mister, il gol è il sale del calcio. Trapattoni gli risponde, occhio Michel, perché se riempi il piatto di troppo sale, poi non mangi più. Nominato... È la sveglia questa, non è il rompipallone. La sveglia lo facciamo diventare come il rompipallone, uguale.
6: No, ci però...
4: però ci stava. Perché... Ma non era il catenaccio di Rocco, scusa, del Milan? Io mi ricordavo, cioè quando ci danno dei catenacciari è per il catenaccio di Rocco del Milan, mica per Trapattoni la Juve, che tra l'altro giocava con Bonini e tutti gli altri attaccanti, così giusto per ricordare. E invece no, è la Juve. Inter, Pibu prepara la prima fuga per lo scudetto, te credo, c'è il calendario apparecchiato, non ci mancherebbe altro. Milan, c'è voglia di scis, il Milan non ne può più fare a meno, ma anche Mancini lo chiama in nazionale, quindi grande Milan dopo che ha fatto 1-1 allo stadio con un tiro in porta, invece la Juve è piena di problemi. Bayer show col Bodo 5-0, Kivu, il Bodo, ha peccato 5 per dal Bayern, a voi ha vinto qua, ha vinto là, c'è anche lui in alto, 4-0 per questa nuova edizione della Champions League piena di equilibrio, 5-0, 4-0, 6-1, 7-1, 6-0, insomma, è la formula che piace ai ragazzi. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, no, aspetta, c'è Frattesi. Frattesi lo spacca partite, segna e trascina, la Lazio vola con lui. Queste prime tre giornate, adesso vediamo le prossime. Italia, Romano c'è, ha scelto l'azzurro Romano. Oh, bravo ragazzo, arriva l'ok anche della FIFA, giocherà per Mancini, lui ha scelto l'Italia. Poi a pagina 19, quindi in leggera rimonta, perché ieri era 21, oggi 19, un piccolino quadrettino su Malagò. Malagò e il nodo tesseramento, lui dice, ma è un'ossessione. Ma ancora mi fate questa domanda sul mio tesseramento, ma sono sereno, basta, come siete ossessionati. Il caso qual è? Il caso è la Juve, l'Ital-Juve che non c'è più, il blocco di Conte e la Juve di oggi, il blocco di Conte 2011, la Juve oggi siamo nel 2026, sono passati 15 anni, forse non se ne sono accorti che la Favola Como gioca senza italiani, che tutte le squadre sono purtroppo infarcite di stranieri, non è il caso Juve, semmai è il caso calcio italiano se proprio vuoi fare un caso, ma no, è il caso Juve. Vicario è l'unico, poi 10 stranieri, nessun italiano di movimento, infortuni e mercati cambiano la tradizione del club bianconero. Non so se mai fatto male Locatelli qualcun altro, qualche italiano in più ce l'avremmo. Il Brasile chiama Douglas e lui piange di felicità. L'hai visto su Instagram il video di Douglas Luiz che piange di felicità perché il Brasile l'ha richiamato in nazionale? L'hai visto?
6: Sì, l'ho visto stamattina.
4: Ti sei un po' commosso.
6: Beh.
4: Dai, sono belle cose.
5: Dopo i fantasmi vede la luce, quindi sai.
4: Dopo i fantasmi vede la luce, la saggezza impera su RBN Radio Bianconera. Alla Ibegovic scatta e prova a imitare il modello Yıldız. A 18 anni vuole fare il suo primo gol in Serie A con la Juve, magari a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Speriamo in bene. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Facciamo salire tutto sport alla ribalta con Douglas Terapia d'Urto. Cos'è? Cos'è Douglas Terapia d'Urto? Che cos'è? Un film? Retroscena. Ecco come Spalletti ha scosso il brasiliano, restituendolo alla Juventus. Attenzione, l'ex Aston Villa sembrava perso per la causa. E invece il tecnico a Liegi, dopo la partita con lo Standard di amichevole estiva, gli ha fatto un discorso duro che suona un po' così. Caro Douglas, se mi segui e alzi il livello, tornerai il giocatore che eri. Altrimenti... E Douglas ha seguito, bravo Douglas, bravo. Bravo a te e a quelli che ti hanno tenuto al fantacalcio. Per il Sassuolo intanto si scaldano Kopp, McKenny, Voltemade e Sar. Sar parzialmente scremato, parzialmente in gruppo ieri. Vediamo negli allenamenti di oggi. Emergenza! Ecco il piano Spalletti. Qual è il piano? Siamo in emergenza. Che cosa ti sta ideando il nostro allenatore? Con mezza squadra ai box, ci sarebbe anche il giovane Ovuso che si sta scaldando, però vabbè. Il tecnico è al lavoro per appaltare un sistema di rotazioni per la gestione delle forze. Vabbè, ma se c'è solo 16 di movimento, come fa a fare le rotazioni? Vediamo, contro Sassuolo e contro NEC, secondo Tutto Sport. Contro Sassuolo, Vicario in porta, Calulu, Bremer, Lucumi, Celi, Douglas e Co, Cico, Nico, Ala, Colo. Facciamo anche noi quelli che abbreviano, Cico, Nico, Ale e Colo. Con il NEC giovedì, Vicario in porta, c'era già, è uno. Calulu, c'era già, due. Ah, difesa 3, Calulu, Gattichelli. Poi Celik, 3. Sar, con Miners, 4. McKenny, Voltemade, Nico, 5, Colo, 6. 6 giocano tutte e due le partite, sta grandissima rotazione proprio. Non mi sembra, però... Mancini già pronto a convocarlo, chi è? È Cacciamani del Torino, Cacciamani 2031, firma per 5 anni ed è pronto per il Toro e anche per la Nazionale. 300.000 euro, povero Cacciamani, Yves, 300.000 euro di contratto per 5 anni, Cacciamani. È un bel saldo, mica tanto. Se io fossi Cacciamani andrei dal Toro e direi: uè, io sono Cacciamani, caccia i soldi. Cairo, caccia i soldi.
5: Con Cairo
4: è dura, poverino, 300.000 euro. L'Italia è il Como, ma sei a tutti stranieri. Spettacolare, storico debutto in Champions League, 4-1 all'Ipsia. Paz dice: sono rimasto per vivere serate così. Ma torniamo alla Juve su Tutto Sport, attenzione. Ovuso è il più pronto tra i next gen, ma non c'è solo Ovuso. Eppur non c'è solo Ovuso. Pagnucco, laterale, e Konaté punta, le nuove idee da portare in prima squadra visto l'emergenza. Parla Filippo Romagna, te lo ricordi Romagna? Era nel giovanile della Juve quando vincevamo gli scudetti. Alla Juve sono nato, ma al Sassuolo sono rinato. Carnevali mi riscattò dopo aver saputo che sarei rimasto fuori 8 mesi. Bel gesto di Carnevali. Gli infortuni mi hanno fatto conoscere mia moglie, c'è vita oltre al calcio. Oh, meno male che almeno Filippo Romagna, almeno lui si è accorto che oltre al calcio ci sarebbe anche una vita, perché se no... c'è vita tu, c'è, sul pianeta Yves, c'è vita oltre al calcio o no, solo calcio?
5: C'è vitissima.
4: C'è vitissima, non mi frega niente del calcio, c'è vitissima. Le lacrime e poi la Juve. L'ex mondo di Carnevali, preparatevi a 3 giorni di racconti, perché c'è Sassuolo, Juve... Carnevali torna nella sua casettina, non in Canada, ma in quel di Reggio Emilia, a Sassuolo, perché sono di Sassuolo ma giocano a Reggio Emilia, che non è che proprio si amino tra Sassuolo e Reggio Emilia, però la tristezza dei dipendenti del Sassuolo, il giorno dell'addio di Carnevali qualcuno ha pianto, ci ha lasciato delle lacrime, anche qua la Juve quando è arrivato qualcuno, però ai. Aia, che male, che dolore, aia. No buona la prima, no good, come direbbe Marione Mandzukic. Non è buona la prima, quanta fatica per David. 17 minuti di buio. Ma come, gli è andato sempre a gela l'altro giorno, scusa.
6: anche il Ciolo lo impiega da rifinitore. La Juve tifa per il canadese, in ballo c'è il riscatto, 25 dobloni. La Go su Tutto Sport opta per l'arma del complotto. Pensavo che ci si fermasse, e invece, cioè, il presidente della federazione dice: sai, io pensavo che dopo il rumors finisse lì. Cioè, ci sarebbe la questione del linee lì, è difficile da dire. Aspetta, l'ineleggibilità, che non sarebbe proprio un particolare di poco conto per essere eletto se non sei eleggibile. Però lui dice: vabbè, ma insomma, ma ancora andate avanti questa storia. Che poi, se non la leggiamo noi nel riquadrino, non ne sta parlando nessuno. Di chi è che sta parlando dell'ineleggibilità di Maragò? Nessuno. Al bar senti parlare di Maragò, tu vedi. A Torino si parla di Maragò al bar quando fai colazione. No. Chiudiamo Tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Meno male che Cesc è il titolo. Vi ricordate da piccoli voi? Meno male che c'è. Com'era la pubblicità? Meno male che c'è. Grappeggia. Vince solo Fabregas. Un uomo da cinema. 4-1 Lipsia. Roma pari nella bolgia. Gasperini sfiora il colpo. Veramente il secondo tempo l'ha sfiorato i turchi, però. In casa del Fenerbahce, 1-1, gol di Cristante e Brown. Cristante dice: testa alta, grande Roma! Yves, a testa alta anche la Roma! Oh! 3 su 3. Quelle che non hanno vinto sono a testa alta. Oh, finalmente, che bello. Potrebbe essere il nuovo slogan dell'Italia, pubblicitario nel mondo. Venite a visitare l'Italia, un paese di navigatori, poeti e di testa alta. Tutti a testa alta.
5: Io ho trovato un altro spot.
6: Qual è?
5: Andare dal medico, farsi mettere il collare con la scritta a testa alta.
6: Ma che scomodo, vai in giro col collare poi.
5: Così la testa si alza bene.
6: Perché si alza bene, se rimane qua si alza bene, rimane bella rigida. Attenzione, col Sassuolo, Juve, ultima chiamata per Comaias. Appena fatto un gol, un assist, povero Coppa. Questo qui era un titolo dall'anno scorso. Adesso ormai basta, è il nuovo giocatore. Con l'assenza di Locatelli, l'olandese in regia con Douglas Luiz. La fascia va a Bremer, il nuovo leader della Juve, che però non è stato convocato dal Brasile. Giuff, vediamo un po' le altre squadre. Giuff, l'idea geniale di Kivu. Che idea ha avuto Kivu? Da esterno ha stregato tutto. Ma l'ha pagato, ha comprato, mica l'ha pescato dalle giovanili. Che idea è? Pagato. Reazione Napoli, il fattore De Bruyne dopo i 3 KO consecutivi. Mac e Allison sono out, Anguissa in dubbio. Tutto il Napoli sulle spalle di De Bruyne, che inizia a essere anche un po' criticato, sai? Sai che la iniziano a dire: ma questo è sempre infortunato, alla fine che cosa ha deciso? Quando è arrivato lui non vinciamo più. Guarda che il tifoso, un attimo. Tre soldi dice no, c'è chi dice no. Romano sceglie la maglia dell'Italia, ma tre soldi no. Tre soldi dice Mancini: tu mi vuoi in Italia? Io ti dico no, no e no. Promosso Dumbia, invece, è andato a vederlo, Mancini ha detto: Dumbia, promosso, via. In genere a giugno si fanno le promozioni, però non posso, via. Questa è una bella esclusiva. Coelho, te lo ricordi Coelho? Era l'arbitro della finale di Italia-Germania del Mondiale 82. Attenzione, Mondiale vinto dalla nazionale italiana piena di juventini, tra l'altro. Coelho è il ricordo di Italia-Germania 82. Pertini, il presidente, protestò con Avelange, l'altro presidente calcistico, in finale non voleva un arbitro brasiliano. Faceva pressioni Pertini, non voleva l'arbitro brasiliano in finale. Pressioni, interferenze sull'arbitro, sul designatore. Vabbè, dai, stasera si ricomincia. Comincia il campionato a Venezia alle 20:45. C'è la Fiorentina, Vanoli trasforma la Viola con 6 novità. Oh, e Maragò? E Maragò sul Corriere dello Sport. C'ha un righino. Maragò, caso tesseramento. Ad personam, dice lui, ossessione. Io dico, quelli là, gogna mediatica che non se ne parla. Questo qua, l'ossessione che non se ne parla. Gli arbitri silenziati. Ma questa gente ha un'idea di cosa vuol dire ossessione? Cioè, allora, fate una bella roba. Fate come i calciatori quando arrivano alla Juve. Mettete una gamba di qua, mettetevi la maglia della Juve, andate in giro 5 minuti e poi vi renderete conto di che cos'è l'ossessione a personam, gogna mediatica. Se vi mettete la maglia della Juve, secondo me iniziate a capire che cosa sia veramente. Finché non ce l'avete, mica troppo. Via i quotidiani sportivi, sui politici direi niente di che, ma sulla stampa si sono accorti che c'è il metodo Orsato, la linea Orsato, cioè che tradotto vuol dire non dare il calcio di rigore a favore della Juventus, e quindi ce ne fanno un articoletto oggi. Apriamo tutto juve.com, caro mio Yves da Roche, il nostro punto di riferimento.

0: che può vincere, non avere sempre la sensazione di una squadra che rimane sempre mezza e mezza. Spalletti deve restituire convinzione anche nell'emergenza, ricreare entusiasmo. Può diventare un'occasione questa emergenza per tanti giocatori, ma anche per l'allenatore. Gli avversari devono tornare a guardare la Juve con rispetto, i tifosi devono poter tornare a pensare una cosa che per troppo tempo è sembrata meno naturale. Questa squadra può vincere, dice Massimo Pavan questa mattina su tuttojuve.com. E chi siamo noi per contraddirlo? I direttori? No. Occhio! La firma bianconera di oggi è Luigi Schifo, scommettiamo, dice lui, dopo che gli ha fatto togliere all'Inter la maglia con lo sponsor delle scommesse. Scommettiamo che il calcio italiano è sempre meno credibile? Sponsor tolti dalle maglie in Champions, elezione del presidente Figici in bilico, calendari sbilanciati pro Inter. Nel quadretto si presenta anche questa annata qua, anche la Roma che deve togliere lo sponsor, Malagò non tesserato, tutti i calendari. Ce n'è un po' per tutti, vi consiglio caldamente di andare su tuttojuve.com e cliccare il punto, la firma bianconera Luigi Schifo, perché oggi ne ha un po' per tutti. Il virgolettato che ci apre la mattina e ci fa un po' la sintesi del tema più caldo di tutti, che è anche la Roma non vince ma a testa alta. Parleranno così anche quando non vincerà la Juventus? Secondo te, Ibe, se la Juve fa 1-1 con NEC, mi scrivono a testa alta il giorno dopo sul giornale?
1: Fallimento totale.
0: Fallimento totale, Spalletti out, la Juve inciampa sui modesti olandesi. Li vedo già tutti a memoria, i titoli ce li ho già tutti pronti a memoria. Va bene, dai, chiudiamo tutto juve.com. No, stavo guardando... Tu hai dato un occhio ai nostri amici,
1: è molto
0: nemici.
1: Interessante oggi, ogni buone.
0: Perché la coda dell'occhio, ho visto del nero azzurro nella coda dell'occhio. Detto,
1: sì, ma
0: cosa
1: giù
0: succede,
1: c'è tanta roba.
0: Cosa succede su Caccianza? Tra maglia digitale e valore dell'accordo, dentro la partnership BBVA Inter. Ah no, pensavo che dicevano vi spieghiamo come mai è illegale lo sponsor della maglia dell'Inter, invece no, si dedicano a quello di Manicuzza, il BBVA. Poi abbiamo Champions sempre più globale, Etone la bufera. Oltre 500.000 dalla Russia su un conto personale. Eto. Malagò sul caso tesseramento. Strano valga solo a persona. Inchiesta De Laurentiis rinviata al 1 ottobre. Udienza sul fallimento del Bari. Anche questa iniziano a rinviargli. Cioè dopo quella della... Oh, che fine ha fatto il falso bilancio del Napoli? Che è sempre appeso lì. Adesso iniziano a rinviargli anche quella sul Bari? Octri Club Satellite per l'Inter. Cosa dicono le norme UEFA sulla multiproprietà? Cosa dicono? Andiamo a vedere. Cosa dicono? Il fondo Octri sta studiando la possibilità di acquistare un secondo club europeo da mettere nell'orbita dell'Inter. Progetto che porterebbe con sé anche un tema regolamentare che negli ultimi anni è stato sempre più dibattuto, quello delle multiproprietà nel calcio europeo. Octri dovrebbe infatti tenere conto dell'articolo 5. Vedi che gli torna sempre il 5 a queste. Quello della multiproprietà nel calcio europeo e dei regolamenti delle competizioni UEFA, che disciplina i rapporti tra club riconducibili allo stesso proprietario quando questi arrivano a qualificarsi per le coppe europee. Una situazione che potrebbe non verificarsi se come ipotizzato sarà di medio-basso livello, ma l'eventualità non si può mica escludere a priori dal momento in cui in passato è già capitato di trovarsi di fronte a situazioni simili. Cosa dice l'articolo 5 del UEFA sulle multiproprietà? Vediamo un po'. Il principio alla base della normativa è quello della tutela dell'integrità delle competizioni. Per la stagione 26-27 i club eventualmente partecipanti alla competizione europea devono essere in grado di dimostrare che i criteri previsti dall'articolo 5 erano rispettati alla data del 1 marzo 26 e devono continuare a rispettarli fino alla conclusione della stagione. La UEFA interviene su 3 livelli. Innanzitutto un club partecipante a una competizione UEFA non può detenere direttamente o indirettamente azioni o titoli di un altro club partecipabile. Basta fare come in Italia, no? Che l'Inter e il Cagliari avevano lo stesso dirigente, no? O magari negli anni 60, come ha detto Moratti, quando insomma lui c'aveva, papà Moratti aveva l'Inter, si era comprato di nascosto il Cagliari, che problema c'è?

0: Invece no, l'UEFA non deve essere coinvolto nella gestione, amministrazione o attività sportiva. Può essere contemporaneamente coinvolto direttamente o indirettamente nella gestione, amministrazione o performance sportiva di più di un club interessato a competizioni UEFA. Infine, e questo è probabilmente il punto più rilevante, nel caso di un fondo proprietario di più società, nessuna persona fisica o giuridica può esercitare controllo o influenza su più di un club partecipante alle coppe. La UEFA considera fra gli elementi di controllo la maggioranza dei diritti di voto, il diritto di nomina e rimuovere la maggioranza degli amministratori, il controllo della maggioranza dei voti attraverso accordi con altri azionisti e più in generale la possibilità di esercitare un'influenza decisiva sulle decisioni del club. Questo significa che non è necessariamente sufficiente avere due società formalmente separate. Ciò che conta è anche verificare chi prende realmente le decisioni, cioè se io mi compro il Malaga, devo anche dimostrare che nessuno della mia società interferisca sulle decisioni del Malaga. Cosa succede se due club della stessa proprietà non rispettano le regole? Cambiano diritto alla stessa competizione, cioè si qualificano tutti e due per la Coppa. Viene privilegiato il club che ha ottenuto la migliore posizione nazionale. In caso di ulteriore parità con la posizione della rispettiva federazione nazionale. Per il club escluso dalla Coppa non significa necessariamente rimanere completamente fuori dall'Europa. Infatti, l'articolo 5 consente, in determinate circostanze, di essere ricollocato in una competizione inferiore, come è accaduto recentemente al Crystal Palace. Il precedente del Blind Trust è tra Manchester City e Girona, della Champions League 24 e 25. Le azioni detenute dal City furono trasferite a trust indipendenti attraverso una struttura di blind trust posta sotto la supervisione del Club Financial Control Body della UEFA. Il controllo effettivo e le decisioni sul Girona vennero così affidate al trust, mentre il City perse temporaneamente la capacità di influenzare le decisioni sportive e la governance della società spagnola, cioè gli hanno spostato la capacità decisionale in quel club. Non solo. Girone e City si impegnarono a non trasferirsi calciatori né a titolo definitivo né in prestito. Perché qual è lo scopo del Fondo Tri di prendersi una squadra di un altro campionato? Di fare trasferimenti di calciatori. What else? Quale potrebbe essere altro scopo, caro mio Yves, di prendersi un altro campionato se non quello di trasferire calciatori?
1: Devono raggirare tutto.
0: Occhio, occhio, attention, attention. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. A decidere la partita i gol di Baturina al 15°, Duvicas al 38°, Diao al 54° e Perrone al 90°. Nel mezzo la rete tedesca firmata Max Simovic al 58°. Il Como vola quindi a quota 3 punti nella classifica generale della fase campionato, mentre il Lipsia resta a 0. Ascoltiamo l'allenatore del Como, Fabregas.
4: La felicità mi durerà 5 minuti, perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì. Dobbiamo avere la stessa energia che abbiamo avuto oggi, però contento ovviamente che è una notte storica per la società, per la città. Questo lo capisco molto bene, però adesso umiltà, serenità, continuare a pedalare.
3: La Roma pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia. La trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano, salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale, tra due prodezze di Svilar e una traversa colpita da Ake. Ascoltiamo Gasperini.
5: Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo, con questo ambiente e con una squadra squadra che, nonostante giocasse in casa, si è chiusa molto, cercava di ripartire di rimessa, dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio, che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
3: Ma intanto è caos in casa Fenerbahce. Il tecnico dei turchi, Kartal, ha lasciato il suo incarico annunciandolo in conferenza stampa. Ringrazio i miei giocatori stasera e rassegno le mie dimissioni, ha detto il tecnico turco. Ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori. Lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più, ha detto. La pallavolo, buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile. Battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione al trentesimo nel primo set. Gli azzurri sono restati concentrati, hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla vigilia del GP di Spagna, Kimi Antonelli predica cautela e lucidità nonostante 66 punti di margine sul primo degli inseguitori, Russell. Il pilota Mercedes non vuole lasciarsi condizionare dal vantaggio in classifica. A inizio stagione avevo 50 punti di margine e in soli due weekend sono diventati 20. Le cose in Formula 1 cambiano alla svelta. Il leader del mondiale ribadisce la propria filosofia zero calcoli e la volontà di guidare il più libero possibile. Per ora è tutto, a più tardi.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Oggi, 20 anni fa, grazie al super infinito interminabile archivio di Marco da Crema, che è presente ogni giorno della nostra vita oramai quotidiana professionale, cosa succedeva oggi 20 anni fa? Luciano Moggi andava ospite di Simona Ventura a Quelli che è il Calcio e i giornali impazzivano. Moggi a Quelli che è il Calcio, scoppia la bufera, l'ex DG attacca tutti senza contraddittorio. L'editoriale della Gazzetta dello Sport che vuole la par condicio, dice non è possibile, Moggi è andato lì senza che nessuno potesse far contraddittorio. Ma come? Ma dopo 4 mesi di campagna contro Moggi e la Juve senza contraddittorio, mi incazzate se lui va ospite in una trasmissione televisiva dice la sua. Questo è successo 20 anni fa, questo è successo 20 anni fa. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Forza ragazzi, testa a Sassuolo, tra poco arriva anche il sindaco. Mi dicono di un sindaco super carico, Ive. È imbestialito dopo il pareggio col Milan, è carichissimo. Pareggio, gli infortuni, le tagliatelle, ne ha per tutti. Buongiorno a subito Enrico Bianconerissimo che dice questo oltre ad essere un momento difficile è anche il momento delle grandi responsabilità. Quindi, chi fino adesso ha fatto poco o nulla deve capire il momento delicato e caricarsi la squadra sulle spalle. E chi è? E chi è? Enrico, chi è? Chi è? Chi è? chi è che ha fatto poco o no? Chi ha fatto? Domanda alla chat. Beh, io sposo subito l'argomento di Enrico Bianconeri. Perché, come diciamo sempre, nelle difficoltà nasce l'occasione. Quindi, questa è un'occasione per tutti. Momento di grande difficoltà. Chi è, chat di RBN Radio Bianconera, che al momento ha fatto poco o nulla? Yves, fammi un nome di un calciatore o dello staff che ha fatto poco o nulla. Con Maine, sull'Olandese Volante? Attenzione. Beh, ha fatto un gol, un assist.
1: Sì, vabbè, in due anni non puoi non puoi giocare.
0: Ho capito, ma dobbiamo parlare di questa stagione qua, non è che dobbiamo rinfacciargli gli ultimi due anni. Questa stagione qua, che è adesso, in questo momento, ancora ha fatto poco o nulla. Ormai ha fatto un gol, un assist. E allora, panca. Simone, potresti dire, da titolare deve dimostrare, perché entrando dalla panca, partita in corso diversa, da titolare adesso mi deve dimostrare. Simone da Cesena, con tutte ste teste alte, ormai si diventa delle giraffe. Andiamo tutti al Kruger. Vediamo, ma cosa fai? L'eco, cos'è? La risata eco, cos'è? Vediamo poi come ci tratteranno quando tocca a noi. Ah, ah, ah, già lo immagino. I cartonati si stanno riposando abbastanza. Che Simone è un po' preoccupato, Cesena. Dice, come hanno giocato martedì, rigiocano lunedì, hanno 6 giorni e mezzo. Si sta riposando abbastanza a Milano? Sì, secondo me sì, abbastanza. Massimiliano da Roma dice, Volte Made, con la sua fisicità per me deve essere titolare imprescindibile. Ah beh, ma adesso per forza. Colo o lo metti alle spalle oppure esterno, a sinistra, dato che anche Boga è infortunato. Secondo me è un po' il contrario, sai Massi. Secondo me Spalletti mette Colo centravanti e Volte Made di dietro. Credo, Luigi, domenica Caro Zuliani di Italiani nella Juve giocherà il solo vicario. Questo è, lo so anch'io, Locatelli è infortunato. E allora? E Luigi, questo è, certo. Ma non è solo la Juve, è tutte le squadre. Ma se tu mi fai il caso Juve perché non ci sono italiani, non è il caso Juve, è il caso campionato italiano, non il caso Juve. Luigi! O no, Yves?
1: No, no, capisco.
0: Cioè, vabbè, allora, Luigi! Ah, faccio come Sordi con lo spaghetto, tu mi provochi... E io me te magno. Aspetta un attimo. Andiamo a vedere le squadre italiane quest'anno come sono messe. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Iniziamo dalla Favola Como. Forza, dai. Favola Como. Allora, vediamo un po' tutti gli italiani che ci sono nella formazione della Favola Como. Utez, Couto, Ramoncia, Lobà, Valleda, Cugna, Milladia, oh, Paz, Baturina, Duvicas. Quanti italiani che c'ha la Favola Como. Manco uno. Quindi, perché il caso deve essere la Juve? Vediamo la Roma a testa alta ieri, vediamo la Roma a testa alta, vediamo, andiamo a vedere. Svilar, Mancini, Dica, Hermoso, Rensch, Cristante, Coné, Wesley, Sule, Dybala, Malen. Due italiani. Due a testa alta Roma. Fra un po' manco nel Sassuolo, ci sono gli italiani, se andiamo avanti così. Perché deve essere caso Juve, scusa. Sentiamo un vocale da casa. Attenzione.
9: Buongiorno, sono una ragazza da Genova, ma la stessa cosa non l'ha fatta la Roma in Inghilterra comprando un club. Quindi anche loro non potevano per il discorso delle multiproprietà. Buongiorno.
0: Non è che non possono comprare, non possono se partecipano tutte e due alle coppe. E non possono avere, cioè devono dimostrare che sono separati dall'altro club a livello decisionale, cioè che la Roma di turno non decide anche strategie e mercato dell'altro club. Al Genoa, il Grifone, il Grifone, ci avrà un sacco di italiani o no? Almeno il Grifone. Biglio, Ostigar, Vasquez, Ezibue, So, Frendrup, Ellerson, Osmaic, Colombo, Baldalzi, due. La Lazio, Mandash, Floriani, Deki, Proskar, Tavares, Frattesi, Belayan, Taylor, Isaksen, Zaccagni, Pinamonti. Il Milan, Magnan, Ghila, De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Yashari, Musai, Stupinian, Rabiot, Ramos, Cissé. Manca un italiano, uno. Uno. Perché è il caso Juve, scusa? Perché è il caso Juve? Perché è il caso Juve che tutte le squadre sono piene di stranieri? Napoli, Napoli, Milinkovic Savic, no. Di Lorenzo 1, no. Rachmani, Rafa Marini, Spinazzola 2.
1: La Juve è sempre un caso per tutti.
0: Ma la Juve è sempre un caso, allora è diverso, non è, c'è Vicario, lo so anch'io che c'è Vicario in questo momento. Il resto è infortunato, magari fa giocare Gatti, così diventano due. Ci avremo anche Rugani, per dire. Ci abbiamo Ecator, che è infortunato, abbiamo Gambiaso. Qualche italiano ce l'abbiamo. Sono assenti, è rimasto solo Vicario. Ma ripeto, non può essere un caso Juve, è un caso del calcio italiano. Ma un caso del calcio italiano, è un caso del calcio mondiale. Secondo voi, se prendiamo le squadre di Premier League adesso, le tiro fuori, hanno gli inglesi in formazione o sono multinazionali? Sono multinazionali. Purtroppo il calcio è cambiato. Guardate che io mica sono contento, io sono fautore, visto che tu mi metti a parallelo la Juve di Conte del 2011, ma magari avere la BBC tutta italiana e un 2-3 goccette della pista italiani forti. Forti però, E che se io devo mettere 5 italiani per fare un favore a te, che sono scarsi, anche no. Io li voglio forti. Non è che devo mettere Sturaro titolare, con tutto il rispetto per il buon Sturaro. Sturaro faceva la panchina, era uno in più. Lì forti giocava, c'avevo Pirlo a centrocampo. Non è che c'avevo Sturaro a titolare, avevo Pirlo. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Salvatore De Rocca Reinola. Vedendo un po' la Champions anche ciao. Ieri, devo dire che il Como personalmente mi ha impressionato. E non posso non raffrontarlo con quanto invece vedo alla Juve, cioè... Nel Como i giocatori vengono comprati con un'idea logica di cosa fare e inseriti in un sistema che funziona. Per questo i giocatori rendono tantissimo. Cioè, non ho visto un giocatore del Como giocare male ieri, ma in generale non si vedono giocatori che vanno male. Sembra che non li sbaglino i giocatori, ma perché li prendono... sapendo cosa fargli fare, e soprattutto prendono giocatori tecnici. Certo. Noi invece, oltre secondo a lo schema dell'allenatore, un po' a caso, non prediligiamo la tecnica come primo aspetto fondamentale. Continuiamo a prendere dei giocatori alti, grossi, molto lenti, che poi ci scopriamo che ci rallentano l'azione.
0: Ma veramente Alai Begovic è tutto il contrario di quello che hai descritto tu. Scusa, perdonami, Io sul Como ti seguo dal punto di vista della logica del progetto, dove l'allenatore è dittatore. Cioè è diverso il Como dalla Juve fino ad oggi. Adesso il Como è la prova del 9, perché poi se il Como messo dentro il calcio delle grandi floppa, ti dimostra che il progetto Como è fantastico, a patto che tu non debba vincere, perché sono due mondi diversi. Se invece il Como con questo progetto qua vince, perché ragazzi non è che possiamo girarci intorno, perché il mercato della Juve o del Milan o del Napoli, insomma le squadre più importanti del campionato, segue delle logiche dove ti dicono tu devi vincere, perché se non vinci, flop. Il mercato del Como, del Bologna, del Sassuolo segue altre logiche. Quindi se Fabregas e il Como vinceranno, applausi, nuovo scenario. Se non vinceranno, sarà una favola che costa un sacco di soldi, meravigliosa, di provincia che non vince. È un po' quello che in questi anni è successo all'Atalanta. L'Atalanta dicevi le stesse cose che dice adesso del Como, poi i giocatori presi dall'Atalanta e messi nelle grandi squadre, flop. È vero o non è vero che stiamo ancora aspettando con Maines da 2 anni? Pagato 60 milioni, dall'Atalanta, dalla grande Atalanta, progetto Atalanta. Poi con Maines arriva alla Juve, dove entra, fa il primo allenamento e gli dicono ieri avete pareggiato. E lui dice, trasferta con la Roma. No, i tifosi sono incazzati, la stampa vi sta massacrando. Dice, come trasferta con la Roma? E gli cambia tutto. Ma questo non perché lo dico io, che me lo hanno raccontato in questi anni i nostri calciatori, allenatori, dirigenti. o no, Yves? La Juve è la Juve, e il resto non lo è. Quindi, sono cose diverse. Dopodiché sul nostro mercato, scusa, a parte Voltemade, che è alto e grosso, ma non mi sembra lento per niente, gli altri giocatori che abbiamo preso non sono alti e grossi, sono giocatori tecnici. E Cattore è tecnico, Alaibegovic è tecnico, Lukumi è tecnico. O no? Sì o no? Sono tecnici o no? L'abbiamo preso apposta. Lukumi l'abbiamo preso perché sa impostare da dietro. Poi, saranno acquisti giusti o sbagliati, lo dirà il campo. Ma non è vero che abbiamo preso giocatori grossi, lenti, che rallentano la manovra. Ce li avevamo già prima, forse. Forse quello volevi dire. No, Cristian da Campobasso. Meno male che c'è, era grappeggia. Fai il bravo, c'ero io. Meno male che c'è, era lo slogan di grappeggia. Che era arredamenti, San Nicolò. Era piemontese, tra l'altro, forse grappeggia. Te lo ricordi tu io? No, non c'eri. Quando sei arrivato non c'era già più grappeggia.
1: No,
0: meno male che c'è grappeggia. Quelli della mia età se lo ricordano tutti. Piero da Palermo dice: Inter, Roma, Napoli hanno cambiato logo come stemma, hanno messo la giraffa. Tutti con la giraffa, il logo della giraffa. Sentiamo un vocale da casa.
11: Ciao Claudio, buongiorno. Ma assolutamente vero, cioè il Como, grande progetto, però se è un progetto fine a se stesso, non vedo nulla al di là del sogno. Deve vincere. Con quello che ha speso, con quello che si dice, deve vincere, altrimenti è un flop, bisogna ammetterlo. Alla Juve, lo sappiamo bene, il livello è alto, l'attesa è alta e se non vince è sempre un flop. Però a questo punto questa regola vale per tutti, mi pare di capire. Forza Juve sempre!
0: È perché se no, ragazzi, è troppo comodo fare con quello degli altri. Sentiamo un vocale da casa.
12: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Basta questa Ciao, cosa Nico. Qua che c'è solo un italiano in campo, dai ragazzi, finiamola questa storia qua, lasciamo perdere, perché così non si va da nessuna parte. Adesso pensiamo solo a stare vicino alla squadra, che è un ennesimo momento difficile, e speriamo che ci arrivi anche un pochettino di fortuna. Vabbè, va. Comunque ottimo Como. E devo fare veramente i complimenti a Fabregas. A me piace molto come allenatore, è veramente bravo, fa giocare veramente il Como. Mi piacerebbe vederlo in una grande squadra, vedere se fa esprimere lo stesso gioco che sta facendo vedere certo. Adesso a Como. Vabbè, certo. Detto questo, speriamo di vincere la prossima e fino alla fine forza Juve. Un abbraccio a tutti.
0: Anche a te, un abbraccio anche a te. È quello, ragazzi, è come per Gasperini, Ieri mi messaggiavo in chat sul discorso Gasperini Roma. Ragazzi, Gasperini ha fatto una carriera in provincia. L'unica volta che è andato a Milano è durato 3 giornate. Adesso è a Roma, che non è proprio Milano o Torino, però è una piazza importante. Se a Roma vince, ma no la Conference League, se a Roma vince, cioè se Gasperini a Roma vince lo scudetto, entra nel novero degli allenatori che hanno vinto, come Spalletti a Napoli, uno scudetto in una piazza importante. Se Roma non vince niente, resta il dentista Gasperini, elogiato dal mondo per il gioco e il progetto, che però non vince niente. Bisogna essere coerenti nelle cose. Del 2 l'una. Elia da Baiano Avellino dice: vista l'assenza prolungata di Locatelli, e non mi tirate fuori l'Europa League perché mi avete detto che quest'anno che fa la Juve insieme al Milan, Juve e Milan devono far la finale, una delle due vincere, perché sennò un flop, giusto? L'Europa League, quindi è che vale solo per noi, non vale per gli altri, Vista l'assenza prolungata di Locatelli, dovremmo giocare con una difesa più alta a centrocampo a 3, dice Elia. Luiz in mezzo e ai lati all'occorrenza McKenny, Sarco, Povusu. Povusu ai lati no. E anche Nico potrebbe fare la mezzala. In Next Gen c'è quel macca che non è malaccio, ottimo regista, dice Elia. Un po' troppa roba però ci hai messo dentro, secondo me. Salvatore da Rocca Rhino dice: ieri il Como mi ha impressionato l'esordio in Champ, soprattutto se confrontato con il Bologna due anni fa. Purtroppo per mentalità siamo stati superati anche dal Como. È che noi quando abbiamo fatto il girone di Champions non abbiamo vinto le partite. Siamo usciti a testa alta con Real Madrid l'anno scorso, abbiamo perso solo 1-0. Cizia saluta il mitico Yves e ricorda che 5 è il numero da non dimenticare. Dagli scavi della città etrusca di Spina. Mentre Aldo ci manda una fotonotizia, cos'è? La foto, cosa mandi Aldo? Fammi vedere, fammi vedere. La pagina. Che pagina? Che pagina
1: è? L'applicazione della radio.
0: Ah, e perché mi mandi la foto dell'applicazione della radio? Io sono live, mica devo guardare la foto dell'applicazione. Sentiamo un vocale da casa.
1: Non arrivo ancora.
0: Attenzione, c'è Luca da Genova che dice: è inutile combattere contro i mulini a vento della nazione faziosa che contrasta con il giornalismo di qualità, ma speriamo tutti uniti che i fenomeni della testa alta da casa vedano la Juve vincere l'Europa League, dice Luca da Genova. Giacomo da Gavirate dice: qui a Varese psicodramma è per i successi del Como. E certo, perché come Varese immagino che non si siano proprio molto simpatici, su quella sponda del Lago Maggiore di Varese, dove c'è la casa anche il buon Marotta, attenzione, ma anche Ned, voi non lo sapete, ma c'è anche Ned che ha preso casa lì. Luke scrive: adesso c'è la comomania, ma credo sia un po' presto per festeggiare la nascita di una nuova grande del football, no? Mai esaltarsi prima, meglio aspettare le conferme, saggio Luke, non solo il saggio Hit. C'è anche il saggio Luca, attenzione. Poi abbiamo buongiorno, 5 volte buongiorno da parte di Fabio, grande Fabio, che vuole anche lui ricordare. Come mai oggi c'è questo revival del 5? Per i 5 che ha preso il Bodo, eh? Ma qui alla fine siamo gli unici che hanno battuto il Bodo in una certa maniera, noi, in trasferta 3-2, bella vittoria. Tu pensa, abbiamo fatto segnare anche Pendà e David contro il Bodo, noi. Ti ricordi con Dio Pendai David contro il Bodo?
1: Sì, ricordo.
0: Se ricorda anche Camillo De Micheli, si godi Pendai e David a meno 20 contro il Bodo. Poverino, pura gioia che ha preso freddo, l'abbiamo mandato a prendere freddo in quel di Bodo e anche un po' Glimt. Franco da Pavia dice: importante avere il monte ingaggi più alto in Serie A e non vincere nulla. Bravi, non vincere mai nulla. Bravi, attacco diretto alla Juventus da parte di Franco. Poi ancora Luke scrive: per le italiane che in Champions hanno perso o pareggiato a testa alta, la domanda sorge spontanea: ma per vincere la Champions basta la testa alta? Mi sa di no. Sentiamo un vocale da casa.
13: Buongiorno grande Giuliani, a Sassuolo bisogna vincere. Non mi interessa modulo, giocatori, come e perché, ma bisogna vincere. 3 punti per noi. Gianni da Canicattì.
0: Gianni, bisogna vincere e vinceremo, mi viene da dire. Così sa, a Camillo non gli sembra lento e grosso, per tornare sul discorso di prima che compriamo solo giocatori lenti e grossi. Anche a me, così sa, non mi sembra lento e grosso. Ma neanche Idis, neanche Bogat, cioè, se proprio vogliamo stare su quelli che abbiamo davanti, mi sembra lenti e grossi. Massimiliano da Roma dice: prima di tutto, buongiorno. Poi, prima tutti dietro la favoletta Atalanta. Poi c'è stato per un paio d'anni la favoletta del Bologna di Thiago, ora il Como, che ieri tutti a sbavare dietro per la vittoria contro il Lipsia, ripeto il Lipsia, manco a dire il Bayern Monaco. Tra un paio d'anni ritorneranno da dove sono tornati, questi sono progetti che non andranno troppo avanti, sentenzia Massimiliano da Roma, o meglio pronostica, per il pronostico di Massimiliano da Roma che il progetto Como fallirà. Così come il Bologna, beh, però non ha fatto gli esempi sbagliati, cioè il Bologna che fine ha fatto? Guarda quest'anno che roba, sono con le pezze a sedere, eh? Eppure era il nuovo grande progetto che doveva durare gli anni. E invece, proprietario con i soldi. E invece. A Mirko pure, dice il pro.
1: Ha pure raggiunto 2 finali anche.
0: No, certo, dico, ma è durato 2 anni, perché quest'anno sono clamorosamente seduti. Mirko dice: il progetto del Como è ottimo per il campionato, ma in Europa non vincerà niente. In casa con l'Ipsi è ancora una partita facile, oltretutto la prima in casa. Voglio vederli col Barcellona, col Bayern, col Madrid, col City. Poi ne riparliamo, dice Mirko. State attenti molto tutti. Alfredo d'Apriglia dice: premetto che il Como gioca bene ed è una squadra forte, ma ieri ho avuto l'impressione che l'Ipsia li abbia sottovalutati e quando si è accorto che giocavano bene stavano già sotto i due gol e non ha più ripresa. Sì, sai che anch'io ho avuto un po' quell'impressione lì, cioè, si sono vedi e ha detto ma questi ci hanno già fatto due gol. Buongiorno, un po' tardi. Francesco da Ischia: stanno esaltando il Como con il bel gioco contro l'Ipsia, che due anni fa la Juve andò a vincere in terra tedesca con sfortuna per l'infortunio di Bremer e sofferenza e media muti. La Juve come il Como, li si vede la mano del mister, dice Francesco da Lecce. Quando vedremo giocare la Juve come il Como, lì si vede la mano del mister. Però la Juve c'ha giocatori diversi, no? Cioè il Como ha comprato, come giustamente dice prima il nostro amico, dei giocatori che ha voluto fortemente. Cioè Fabregas, questo sì, questo no. Quindi adatti al gioco di Fabregas, altrimenti non farebbero quel gioco lì, non sarebbe bello da vedere. Fabio, che scrive da Como e quindi sa di cosa parlo, dice: io mi chiedo, ma arrivare primi su giocatori come Baturina, Diao, no? Ho un'altra domanda. Vedo un Como viaggiare al doppio della nostra bella città, sia di piede che di testa. Cosa genera questa differenza? La qualità dei giocatori, la preparazione o cosa? Ragazzi, la squadra della mia città quest'anno farà il mazzo a tanti. Occhio! Beh, se fosse la Juve che viaggia al doppio degli altri, ti direbbero o cosa. Gianmaria dice: ma la Roma proprietà ha anche l'Everton e il Can. Lo so, Gianmaria, ma infatti se l'Everton e il Can si qualificassero per la Champions League, o la Roma o l'Everton e il Can sarebbero estromessi dalla Champions League. Stefano da Firenze dice: spero che la Juve abbia tutti i giocatori stranieri, almeno non dia nessun giocatore della nazionale italiana out. Tiè, eccati anche questa. Cristian da Campobasso ricorda che anche la proprietà Pozzo Udinese è una squadra inglese. I casi sono tanti in giro per il mondo. Certo, certo, sono tanti. Basta rispettare le regole dei casi tanti. Altrimenti, però sai, tu non lo sai se rispettano le regole, perché non se ne parla dell'Udinese e della... L'Udinese e il Watford, non se ne parla. Però se tu vai ad analizzare l'Udinese e il Watford, quanti scambi di giocatori hanno fatto... Ci sarebbe un po' da parlare. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
14: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Prosegue il percorso della legge elettorale in Parlamento, pur con qualche scossone nella maggioranza. Ieri il centrodestra ha respinto gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e ha approvato il proprio emendamento unitario in materia, che prevede anche i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Quelle approvate sono preferenze farlocche con i capolista bloccati, dicono dai banchi dell'opposizione. Matteo Renzi rilegge in aula un discorso della Premier Meloni in favore delle preferenze e aggiunge: dovete vergognarvi.
16: È morta dopo essere stata investita da un'auto il cui conducente si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. La vittima è una donna di 46 anni che nella notte era in sella alla sua bicicletta sul vecchio cavalcavia di Viareggio, quello in prossimità della Torre Matilde.
17: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Riccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
16: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorav, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.
17: 25 anni fa l'attentato negli Stati Uniti, messo in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda, in cui persero la vita 2.977 persone. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle torri gemelle è un'immagine storica ancora viva. Per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Trump partecipa oggi ad una cerimonia al Pentagono. Intanto, i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati e, a loro avviso, mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mandami certificano infatti che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
16: Lo sport, prima sessione a Misano con i piloti della MotoGP che alle 10.45 scenderanno in pista per la prima sessione di prove libere. Ancora assenti Ogure Vinales, con quest'ultimo che sarà sostituito da Espargaró. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i primi 10 qualificati al Q2 di domani.
17: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Settembre 2011, Juve Parma 4-1, la prima partita della Juve nel nostro stadio di campionato, il primo gol, Pirlo Lichtsteiner. Avevamo gli italiani in squadra, però ce l'avevamo anche gli stranieri e il duo funzionava a meraviglia. Sindaco, ciao, ben trovato, come stai?
18: Buongiorno, ciao Claudio, buongiorno.
0: Ciao. Aspetta un attimo che devo prima rispondere a due cosette. Allora, Luigi scrive sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Sei tu che hai preso in giro il Como perché non hai gli italiani. Luigi, io non ho preso in giro il Como, io ho preso in giro il titolo che hanno fatto sul Como. Perché se tu mi titoli l'Italia è il Como, io ti dico no, l'Italia non è il Como perché non c'è neanche un italiano. Ho preso in giro il titolo, si chiama Rassegna Stramba perché c'è un motivo. Il programma è la rassegna stampa presa in giro e polemizzata e quindi si chiama rassegna stampa. Quindi le cose le devi capire, interpretare seguendo quel filone. Abbiamo preso in giro il titolo. Non era difficile però arrivarci, secondo me, sindaco. Era abbastanza facile. Dopodiché il Como ha disintegrato il povero Lipsia, però quando la Juve a Lipsia ha vinto 3-2 in 10 uomini, in trasferta, con 6 italiani, tra l'altro in formazione, c'era anche Savona, non mi ricordo tutto sto cinema, così, e sui giornali non me lo ricordo tutto sto cinema, però forse sono io che ho una brutta memoria. Sindaco, come la va in quella dell'Emilia Romagna?
18: Va e aspettiamo con fiducia anche la Juventus in Emilia Romagna.
0: Eh già,
18: su sua Reggio Emilia.
0: Più Emilia che Romagna, Reggio Emilia.
18: Emilia. Tutta Emilia.
0: Ma scusa, ma non te l'ho mai chiesto questa cosa. Come si sta in una regione dove c'è Lombardia, Piemonte, perché Emilia Romagna? Come convivete?
18: Io abito nell'ultimo comune della Romagna, quello che confina con l'Emilia, quindi io praticamente vivo nel trattino tra Emilia e Romagna.
0: Sei uno svizzero praticamente. No, sei come gli svizzeri. Sei neutrale. Però tra emiliani e romagnoli dai, un po' di conflitto c'è.
18: Come ho detto. In altre circostanze, c'è un confine sociologico tradizionale tra l'Emilia e la Romagna. Dov'è che finisce la Romagna ed inizia l'Emilia?
0: Yeah.
18: Tutti presenti come viandante, come estraneo a casa di qualcuno, se ti offrono un bicchiere di vino, sei in Romagna. Se ti offrono un bicchiere di acqua, sei in Emilia.
0: Non lo so, i miei amici delle cantine riunite penso che non la penserebbero come la racconti tu, però
18: è una simpatica polemica che va avanti da secoli.
0: Tanto, tu sei furbo. Io e te ci siamo conosciuti al premio Bertoli che sta in Emilia e non
18: Poi
0: mi sembra...
18: Il vino emiliano è meraviglioso.
0: Allora non mi sembra che abbiamo banchettato ad acqua, anzi un po' più a bollicine che ad acqua. Attenzione, te la ricordi quell'Ipsia Juventus 2-3 in rimonta in 10 uomini con l'infortunio Bremer?
18: Sì, lo ricordo, ricordo più l'infortunio forse che la partita. E tornando a quello che ascoltavo mentre ci collegavamo, direi proprio che è improprio, scusi il gioco di parola, non voluto, il titolo. Il Como non è l'Italia comunque, pur con tutti i meriti, oltre a fare una legge per tutti italiani, ma domenica ci avviciniamo anche noi se togliamo Vicario, ed ha vinto contro una squadra che, attenzione, sul 3-0, il Como poteva fare il 4-0. Hanno fatto il 3-1 schierando il 3-2. Quindi il Como altre volte sì, in una sera non ha conquistato l'impresa. Bene, ha vinto le squadre italiane, tutto quello che vogliamo. Non ha conquistato l'impresa, effettivamente.
0: Attenzione. Vedo, sindaco, ti vedo un po' frizzato a tratti. Cioè, secondo me c'è qualche piccolo problema di linea oggi. Yves, cosa dici, Yves? Se Yves mi dà l'ok, Yves.
1: Ti do l'ok?
0: Mi dai l'ok? Stai molto calmo, stai alzando la voce, stai puntando il dito, queste cose non si fanno in diretta. Guarda Marco da Crema che mi manda subito, io Marco lo devo assumere per una redazione, ragazzi, è fantastico, mi manda subito la prima pagina della Gazzetta di quel settembre 2011 quando la Juve vince con il Parma 4-1. Juve, che bella, buona la prima, 4-1 nel nuovo stadio, Gasp che botta, brutta la prima, perché era l'allenatore dell'Inter Gasperini, era 4-3, raggiunto e travolta. Hai capito? Mentre c'era la lezione di Pirlo, il meglio della domenica, guardalo qua, con la bella maglietta bianconera. C'era Di Natale che giocava ancora, c'era Close in Italia, c'erano Vettel e Alonso Show, pensa, sulla Ferrari, c'erano Vettel e Alonso Show. Buona la prima, Gasp che botta. Vabbè, è un bel tuffo nel passato, l'abbiamo fatto anche oggi. Ma su questa cosa, Terry un po' dice, a Reggio Emilia ci sono 25 gradi, c'è sempre un 5 anche qua. Però fa strano un solo italiano in campo domenica. Siccome vado allo stadio mi piacerebbe tanto vincere. Escono tutti a testa alta qua. Boh. Tu vuoi perdere a testa alta o vuoi vincere a testa bassa? Di che partito sei?
18: No, io voglio vincere e vincere a testa alta, e ci sono tutte le condizioni per poterlo fare. Anche se dispiace ovviamente per tutti gli infortunati e così via, noi dobbiamo guardare avanti. Hanno degli infortunati anche loro, giocheremo comunque in 11 e non dobbiamo, a me non piace mai, ma non dobbiamo e non possiamo piangerci addosso, anche perché questo avvio di campionato, se i numeri contano qualcosa e secondo me fornisce indicazioni importanti, ci dicono ad esempio che in 3 partite dentro lo specchio della nostra porta gli avversari hanno tirato solo 6 volte contro le nostre 16. Abbiamo dato, fornito, regalato 6 calci d'angolo, 2 di media partita ai nostri avversari, li abbiamo battuti 29. Ecco, abbiamo creato molto, dobbiamo finalizzare. E domenica andremo a giocare contro una squadra che, secondo me, sta assumendo l'identità del proprio allenatore. Se guardiamo a Tirani, lo scorso anno a Catanzaro, che è stato fatto un gran campionato, è andato questo con senso miglior attacco del campionato. È la ultima di tutti. Oggi, dopo 3 partite, non è un'indicazione certa, oggettiva, ma comunque al momento il Sassuolo ha il 5° attacco e la 5ª peggior difesa. Una squadra che fa poco possesso palla, verticalizza molto e tenta di mandare in gol tutta la squadra. Hanno segnato i 5 gol del Sassuolo e un 2 difensori. Questo peso gol sono di solito. Questa è la loro caratteristica. Ma dal punto di vista tecnico, dal punto di vista di ciò che si riesce a creare, mi permetto di dire che la Juventus può, nonostante le tante assenze, ambire a fare una buona partita e a vincere.
0: Perché sei partito con la disamina di Sassuolo-Juve? Ti avevo chiesto un'altra cosa io. Non era il momento della disamina tattica questa?
18: No.
0: Sei disciplinato.
18: Chiesto la Juve cosa può, secondo me può con un avversario ostico, perché
0: ma io non ti ho chiesto cosa, ma io ti ho detto se preferivi vincere a testa bassa o perdere a testa alta. Non ti ho chiesto Sassuolo Juve, scusa, sei tu che c'hai in testa Sassuolo Juve.
18: Io voglio vincere comunque e ritengo che ci siano le condizioni per vincere, ma a testa alta.
0: Allora io volevo sapere di che partito eri, non chi gioca nel Sassuolo e quanti se ne sono infortunati della Juve. Vabbè, dai, Sassuolo gioca col 4-3-3, Muric in porta, 5 Grano. Iv, questo me 5 lo Grano. Fantacal- 5 Grano me lo compro a fantacalcio questa sera. Iz, Leisen, Doig, poi Azic, caro sindaco. Matic, Torsved, Berardi, sempre verde, Bowie, d'altronde sono nero verdi, Bowie che non è il cantante ovviamente, e Laurentier che ogni tanto ci fa anche male, dobbiamo Bowie, stare attenti.
18: Bowie è quello che ci ha fatto gol allo stadio col Verona, l'ultima partita che il Verona ha giocato allo stadio, lo scorso campionato.
0: Potevi anche non ricordarlo, cioè, le cose brutte non vanno ricordarle.
18: Perciò lui ha già segnato contro la Juventus, ha già dato 5 Grano, comunque io ce l'ho il fantacalcio. È un giocatore, è un laterale destro con un gran passo, corre tantissimo, viene dalla seconda squadra dell'Inter, è rientrato a Sassuolo e sta giocando.
0: No. Se è passato di lì non lo prendo il fantacalcio. Allora, attenzione, mentre hai detto la parolina magica, attenzione, mentre la Juve dovrebbe mettere in campo Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Celik con Mainz, Douglas, con Seisau, Voltemade sotto punta e Nico Gonzalez spostato a sinistra con Colomuani centravanti, beh, non sarebbe neanche una brutta idea. Secondo me Voltemade, più che attaccante d'area di rigore, lo potremmo vedere spesso e volentieri in coppia con Colomuani. Perché Spalletti dice certo che possono giocare insieme? Perché non sono 2 attaccanti tradizionali, altrimenti ti avrebbe detto di no.
18: A maggior ragione bisogna auspicare negli inserimenti, nei tiri e nei gol di Nico, di Cico Gonzalez e degli altri centrocampisti, oltre a quello dei 2 attaccanti.
0: Vuoi un caffè, sindaco?
18: Grazie.
0: Buono, è come se te l'avessi offerto. Dunque, allora, attenzione, dimmi.
18: No, volevo solo dire che mi era venuta un'idea quando ho visto l'elenco degli infortunati della Juve, senza piangermi addosso, mi è venuto in mente, volevo lanciare una proposta, mi è venuto in mente un film girato a pochi chilometri da casa mia nel 1970, il presidente del Borgo Rosso Football Club con Alberto che portò da una maga la squadra perché non funzionava nulla. Noi potremmo da quelle parti a Corino vicino a Pontinale ci possono figure simili, potremmo mandare i giocatori se problema, magari se questo ci aiuta ad abbassare il numero degli infortunati.
0: Ogni tanto un filmetto, io ogni tanto quello è un filmetto che consiglio sempre così a cadenza semestrale di rivedere, perché saranno stati pure gli anni 60, ma mi sembra che oggi ci siamo molto vicini. No, rispondo anche a Marco da Crema, che è un gran signore, oltre che un enorme professionista, che dice per correttezza, Marco, ma noi non siamo persone corrette, scusa, cioè, se no non facevamo la rassegna stampa, di pazienza, non sia, quindi... No, bravo, comunque Marco puntualizza sempre e ci ricorda che quando la Juve ha vinto all'Ipsa, insomma, qualche cosina di buono ce l'hanno detto. Sai che sembrano passati 20 anni, invece Savona, Tiago, invece sono soltanto 2 anni, sono soltanto 2 stagioni. Ma tu adesso, al di là non piangerci addosso, su cui siamo d'accordo tutti, però tu sei preoccupato, o meglio, mettiamola così, tu hai cambiato opinione su quella che sarà questa stagione, hai cambiato... aspettative è la parola giusta, il vocabolo corretto, cioè tu adesso dici ci abbiamo 10 infortunati che poi saranno comunque 5 lungodegenti, vivo la giornata, oppure pretendi come prima?
18: No, io non ho cambiato aspettative, è così, sono puntuale nella risposta stavolta. Non ho cambiato aspettative per due motivi, due macro motivi. Uno, siamo all'inizio del campionato e al momento abbiamo dimostrato, ecco, con i numeri che davo velocemente all'inizio, che nelle 3 partite disputate, e probabilmente potrebbe essere, adesso non c'è la controprova, ma potrebbe essere che fossimo a punteggio pieno se il gol contro il Milan, quello assegnato al Milan, avessero nel rispetto del regolamento guardato il VAR, il fatto di intervenuto, e l'avessero annullato, perché il pestone non è la linea orsata, il pestone è fallo, i falli vanno fischiati, in quel caso l'azione andava interrotta, in questo non c'è discussione. Io credo che abbiamo, visto che siamo all'inizio appunto della stagione, la possibilità di valutare quanto possono offrire quei giocatori che fossero presenti in uno dei genti infortunati, avrebbero trattato meno alla Integra, la coppia Polo-Molino-Voltemago, altri giocatori che possono, Sar appena si riprenderà definitivamente, possono dare davvero la misura del proprio valore, e se la Juve li ha comprati, con questo corso, questi dirigenti, questi manager, penso, auspico, spero che siano stavolta, a differenza di tanti acquisti degli ultimi anni, giocatori al livello di una squadra che ambisce ad arrivare in fondo a tutte le competizioni.
0: Allora, visto che hai nominato l'arbitro, caro il mio sindaco, abbiamo fatto le formazioni, ma non abbiamo parlato della formazione principale, quella che determina le partite spesso e volentieri. Ci sarà Sacchi, Juan Luca Sacchi di Macerata, attenzione, arbitro di Sassuolo Juve, Gersini al VAR insieme all'amico Piccinini. Hanno già fatto uno Juve Sassuolo loro, ha già fatto Juve Sassuolo 1-2 del 2021, gol di Frattesi, Menchenni e Lopez, non so se te lo ricordi, io me lo ricordo molto bene, manca un rigorello alla Juve. Hanno fatto anche un Juve Bologna 1-1 dove manca un rigorello a Morata. Hanno fatto anche un Juve Lazio dove manca un rigorello a Dusha, trattenuta della mano.
18: Hanno la possibilità di recuperare.
0: Bravo,
19: anche per loro è una grande occasione per redimersi e fare finalmente quello per cui sono pagati, cioè gli arbitri che non sbagliano. Ma no, Orsato ha detto, presentazione del campionato, ci saranno gli errori degli arbitri, ragazzi. Sarà un campionato di errori, ci saranno gli errori e quindi preparatevi agli errori. Senti la cosa, sì,
18: mi fa impazzire una certa retorica, una certa narrazione che fa passare gli errori che subisce, cioè a danno della Juventus, come dicevo adesso, la linea Orsato, altri episodi

0: aperte virgolette, è la linea orsato.
1: Furia Mina. Sarebbe stato Furia Mina nel Moviola in prima pagina. Senti una cosa, no, ti voglio portare sul caso Locatelli, perché mi è diventato un caso, cioè al di là della faccenda che noi siamo meravigliosi, perché Locatelli praticamente insultato dalla prima partita fino all'ultimo con la Juve, improvvisamente infortunato, come facciamo senza Locatelli, quindi meraviglioso anche questo. Poi c'è la seconda ondata, e cioè di mettere al posto di Locatelli Kelly mediano, Gatti mediano, alla Desai, scusate, no, lo dico con grande amore anche di Camillo, che scrive: puoi chiedere al sindaco, sarebbe eresia utilizzare Gatti in mediano al posto di Locatelli, ma scusate, ma ci abbiamo Cop Miners e Douglas Luiz. Tu mi potresti dire: ah, ma con Miners a due, ah beh, allora ci metto Gatti o Kelly. Ci sono loro due, giocano loro, cioè, non mi sembra che ci sia niente da inventare, giocano loro due.
0: Io sarei per non snaturare la squadra e non bocciare a prescindere una ipotesi, anche perché se non facciamo giocare i nostri centrocampisti in queste occasioni, manca ancora Turan, manca ancora Locatelli, e questo sarà ancora per un po' di meno. Diventa naturale quello che tu hai affermato ora, diventa naturale quella soluzione. Gli altri sono ripieghi nel caso non siano disponibili dei centrocampisti di ruolo, che però abbiamo.
1: Esattamente. E ti dirò di più, in alternativa al giovane Owusu, visto che vogliamo i giovani della Nexè, è stato promosso in prima squadra dopo l'infortunio di Locatelli in pianta stabile, e se c'è la necessità, gioca.
0: Owusu è secondo me un interessante in prospettiva, ma poi da valutare se c'è bisogno anche subito, ovviamente, come dicevi, un interessante centrocampista, soprattutto, ma non solo, centrale. E poi abbiamo Sarr, che è stato acquistato con già un'esperienza in un campionato importante, anche se il giovane.
1: Quello non l'ho considerato, perché al momento è indisponibile, nel momento che diventa disponibile.
0: Quindi altre soluzioni, cioè con giocatori che giocano in altro ruolo, la vedrei come una bocciatura, a prescindere di chi invece oggi ha la possibilità di dimostrare che da potenziale esubero può diventare un giocatore di riferimento di questa strana stagione, almeno per quello che riguarda l'inizio, perché così tanti infortunati, ecco, abbiamo la possibilità di non farli pesare se i giocatori a disposizione offrono ciò che potenzialmente hanno già dimostrato nella loro carriera di saper fare, a partire da Dylan Smith e da Maier.
1: Fabio ci dice: se la Juve ha paura del Sassuolo, siamo arrivati alla frutta. Il Sassuolo, oh, ci rendiamo conto? Stiamo facendo discorsi sul Sassuolo. Juve, svegliati. Ma io e il sindaco abbiamo detto che abbiamo paura del Sassuolo, no? Tu hai paura del Sassuolo?
0: No. Io dico che anche con 9-10 infortunati andremo là per vincere, mi auguro, a vincere, tenendo però conto, se si è capito questo mi sono spiegato male. Non ho detto che ho paura del Sassuolo, ho cercato di sinteticamente elencare le caratteristiche del Sassuolo. Un po' possesso palla, verticalizza, attacca con tanti giocatori, ma è una squadra che finora ha sì tirato in porta 57 volte, ma ha subito 41 tiri contro la propria porta, di cui 16 nello specchio, il triplo di quello che abbiamo subito noi. Quindi è una squadra assolutamente, ci mancherebbe altro, la nostra portata
1: era la disamina tecnica di Sassuolo Juventus, come fa sempre il sindaco quando arriva sui nostri fantastici schermi, perché ci potete seguire anche con le televisioni e le applicazioni ogni venerdì. Quindi ha fatto una disamina tecnica della partita tra Sassuolo e Juventus. Non è che ha detto: oddio, abbiamo paura del Sassuolo, come faremo a vincere a Sassuolo? Anzi, ha detto: siamo, nonostante tutti gli infortuni eccetera, nelle condizioni di poter vincere a Sassuolo. Oggi siete un po' Yves, come sono oggi? Tutti un po'
2: dubbi e dubbiosi.
1: Anche il sindaco lo vedo tutto un po'

0: Dobbiamo
1: secondo
0: avere,
1: me spal-
0: dobbiamo avere
1: chi è?
0: Grande
1: è uscito da,
0: più dopo fumetto, che abbiamo visto la, la secondo me brillante di questo campionato. Abbiamo iniziato in modo fatichiamo a fare gol, però abbiamo giocato delle partite in, in tre partite abbiamo, come dicevo, tirato in porta 50 volte, battuto 29 calci d'angolo. Dobbiamo 55.
1: Dobbiamo quagliare. Dobbiamo quagliare, come si dice dalle mie parti, sindaco. Quindi bisogna fare un po' meno così e un po' di più colà. Va bene, ci sono grandissimi saluti per il sindaco, come sempre. Poi sono tutti esaltati perché adesso si gioca con il Sassuolo, quindi insomma, sai, sono tutti. Tutti emiliani sono entrati.
0: C'è un dato scaramantico che mi conforta.
1: Qual è?
0: In queste prime 30 partite di campionato, le prime 3 giornate, ci sono state 14 vittorie esterne e 12, oltre ai 4 pareggi, e 12 interne. Ha vinto più le squadre in trasferta che in casa e noi giochiamo in trasferta. Dato scaramanzi.
1: Allora, come siamo messi, ci riduciamo alla scaramanzia. No, la scaramanzia non te la posso passare. La scaramanzia non si può sentire. Sindaco, grazie, alla prossima settimana.
0: Grazie a voi, ciao.
1: Come sempre sui nostri schermi, come si diceva ai tempi del Bianco Rosso Football Club, bianconeri del Borgo Rosso Football Club, che tra l'altro aveva una maglia che proprio ricordava quella della Juve dei tempi. Il problema, chiude questo blocco Francesco sulla messaggistica di Radio Bianconera, non è se la Juve ha paura del Sassuolo, ma che il Sassuolo non ha più paura della Juve. Piccolo stop per noi, tra poco si anda a voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. A decidere la partita i gol di Baturina al 15esimo, Duvicas al 38esimo, Diao al 54esimo e Perrone al 90esimo. Nel mezzo la rete tedesca firmata Maximovic al 58esimo. Il Como vola quindi a quota 3 punti nella classifica generale della fase campionato, mentre il Lipsia resta a 0. Ascoltiamo l'allenatore del Como, Fabregas.
4: La felicità mi durerà 5 minuti perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì. Dobbiamo avere la stessa energia che abbiamo avuto oggi, però contento ovviamente, che è una notte storica per la società, per la città. Questo lo capisco molto bene, però adesso umiltà, serenità, continuare a pedalare.
3: La Roma pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia. La trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano, salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale, tra due prodezze di Svilar e una traversa colpita da Ake. Ascoltiamo Gasperini.
5: Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo con questo ambiente, con una squadra che nonostante giocasse in casa si è chiusa molto, cercava di ripartire di rimessa dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
3: Ma intanto è caos in casa Fenerbahce, il tecnico dei turchi Kartal ha lasciato il suo incarico annunciandolo in conferenza stampa. Ringrazio i miei giocatori stasera e rassegno le mie dimissioni, ha detto il tecnico turco. Ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori. Lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più, ha detto. La pallavolo, buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile. Battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione al 30esimo nel primo set. Gli azzurri sono restati concentrati, hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla vigilia del GP di Spagna, Kimi Antonelli predica cautela e lucidità nonostante 66 punti di margine sul primo degli inseguitori, Russell. Il pilota Mercedes non vuole lasciarsi condizionare dal vantaggio in classifica. A inizio stagione avevo 50 punti di margine e in soli due weekend sono diventati 20. Le cose in Formula 1 cambiano alla svelta. Il leader del mondiale ribadisce la propria filosofia zero calcoli e la volontà di guidare il più libero possibile. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stramba.
1: Allora, attenzione, attenzione. È stata mal interpretata sta storia del Como, ragazzi. Ragazzi, se il Como si vuole iscrivere alla lista dei grandi club, deve essere trattato come un grande club e non più come la favola. Tutto qua. Se il Como si vuole iscrivere, e guardate che il proprietario del Como si vuole iscrivere alla storia dei grandi club, lui vuole vincere. Quindi deve essere trattato come gli altri club. Non è più la favola Como che, se vince, sono eroici, e se perde normale. E no, se vuoi essere trattato da grande club, cambia tutto. Tutto qua. È il racconto che si fa delle cose, che deve avere una coerenza. Tutto qua. Allora, attenzione, parte l'Europa League la prossima settimana con Juve e Milan come due squadre italiane, e l'esclusiva c'è la Sky, però a TV8, dove sceglie di mandare una partita in chiaro. Non è la Juve e non è neanche il Milan. Hanno scelto per la prossima settimana il Beşiktaş di Vlahovic. Attenzione, Beşiktaş Olympique Marsiglia. Quindi chi ha nostalgia di Vlahovic, giovedì alle 21 tiene Sky per vedere la Juve e TV8 per vedere Vlahovic. Sto scherzando. Andiamo sulla chat a dire bene Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta. Abbiamo contro gli arbitri, abbiamo contro il calendario, abbiamo contro la stampa, abbiamo contro lo sfortuna per tanti fortuni. Però, scrive Greg, si deve vincere tutte le domeniche, e se non succede ci si arrabbia. sparisce tutto quanto sopra e si dice ma la squadra è scarsa, eh? Meravigliosi. Francesco dice il problema non è se la Juve ha paura del Sassuolo, ma che anche il Sassuolo non ha più paura della Juve. Secondo me Spalletti, scrive Filippo, senza Locatelli cambierà modulo, non avendo qualcuno che copra con le sue caratteristiche. Vedremo una Juve diversa. E però per cambiare modulo ha giocatori a disposizione per cambiare il modulo? Chiedo, faccio una domanda, non voglio opinare io, chiedo a voi. Secondo voi Spalletti, di quelli che ha a disposizione adesso, ha dei giocatori per cambiare modulo e quale modulo? Nel caso? Max da Reggio Emilia, tutti esaltare il Como. Ma un progetto del genere secondo te potrebbe essere applicato alla Juve? Cioè prendere giocatori anche sconosciuti ma funzionali al gioco del mister da far maturare in 3-4 anni rischiando la non qualificazione alle coppe? Magari il risultato è lo stesso, ma non sarebbe matematico, perché allora prima di esaltare una squadra occorre una lente diversa. Grazie Max da Reggio Emilia. Oh, vedi Max ha capito. Anche stamattina la signora Stramba vengo attaccato a pie pari internamente sulla storia del Como. Ragazzi, ma non mi potete controbattere dicendo, perdonatemi, allora meglio fare come la Juve che spende per arrivare sesta. È successo l'anno scorso, una volta. La Juve negli ultimi 15 anni, per rimanere agli ultimi 15 anni, ha sempre fatto qualificazione in Champions League, oltre a vincere qualcosa. Sempre. È successo una volta. Questo Como che vediamo adesso è partito 4 anni fa. È partito 4 anni fa e non è ancora arrivato da nessuna parte, semplicemente si è qualificato in Champions League. Volete fare il progetto Como? Cioè volete che Carnevali l'anno prossimo azzeri tutto, vada a scoprire 20 giovani sconosciuti e nei prossimi 4 anni prenda un allenatore giovane, magari ex calciatore, per fare un gioco brillante e spumeggiante che in 4 anni ti porta da nessuna parte e dopo 4 anni si qualifica in Champions? Volete questa cosa qua? Chiedo, magari voi la volete. Oh, grazie. Secondo te, Yves, vogliamo questa cosa qua?
8: No, io no.
1: Credo. Però, ragazzi, chiedo alla chat. Volete questa? Perché il progetto Como è questa roba qua, eh? Il progetto Como è questa roba qua. 4 anni di costruzione per qualificarsi in Champions League. Perché il vulnus è quello, eh? Ragazzi, voi siete tifosi della Juve e siete abituati molto bene, strabene, champagne, a fiumi. Tanto è vero che si dice sempre, dobbiamo mettere i giovani della Next Gen in prima squadra. Poi il giorno che mettono il giovane della Next Gen in prima squadra e pareggi 1-1, il giorno dopo in chat, ma come si fa a far giocare Owusu quando... Quindi secondo me non siete pronti a 4 anni di progetto Como senza vincere niente, eh? Cioè 4 anni per qualificarsi in Champions League, secondo me non siete pronti. Sentiamo vocale da casa.
9: Ciao Claudio, sento molti colleghi tifosi bianconeri che dicono che Como sarà la meteora, io me lo auguro. Però fatto sta che hanno speso i soldi molto meglio di noi e ne hanno spesi anche meno di noi. Quindi se per esempio noi avessimo preso il loro centravanti o Baturina, magari avremmo speso molti meno soldi per il reparto di centrocampo e dell'attacco. Quindi tante volte bisogna anche imparare da gente che non si sa come hanno fatto. Hanno costruito in 2 anni dal niente una squadra che ha un gioco molto efficace. Sono forti in difesa, forti in attacco e forti a centrocampo. Cioè veramente il direttore sportivo andrebbe assunto immediatamente.
1: Subito. Abbiamo detto anche del Bologna 2 anni fa e adesso è già scomparso il progetto Bologna. Quindi che facciamo? Baturina. Abbiamo preso Alai Begovic, noi lo voleva tutta Europa, Alai Begovic l'abbiamo preso noi, che facciamo? Alai Begovic lo prendi, lo mandi a Como e gioca titolare subito, gioca, si diverte, segna e dopo 4 anni si qualifica in Champions League. Lo prende la Juve, arriva, deve aspettare il suo turno, poi giocare, in una squadra che come obiettivo ha quello di vincere, ma è in ricostruzione perché viene da anni di insuccessi e di polemiche. L'ambiente è un po' diverso. Sai come mi dicevano a me da piccolo? Preferisci essere uno di tanti alla Juve o essere il numero uno in provincia? Che sono due cose diverse, eh? Perché chi fa il numero uno in provincia non è detto che poi lo faccia alla Juve. Anzi, 9 su 10 fa uno dei tanti. Alessandro da Tormina dice: sicuramente senza Locatelli la squadra perde in copertura e filtro. Magari vedremo una manovra più fluida e veloce. Sono curioso quale delle due caratteristiche prevarrà. Comunque, malgrado le assenze, sono fiducioso. Per il proseguo della stagione, per esempio, Alessandro Taormina non ha cambiato quelli che sono i suoi obiettivi stagionali. Davide da Torino dice al sindaco che abbassare gli infortunati, per abbassarli bisogna giocare a calcio camminato, come fa lui. Ah, il famoso calcio camminato. Gianluca da Pisa dice: vedere il Como in Champions, vincere, giocare alla grande. Oh, ragazzi, ha fatto una partita in casa con l'Ipsia. Fatto una partita in casa con l'Ipsia. Mi è tristezza pensare quando noi siamo messi. Noi in trasferta con l'Ipsia in 10 abbiamo vinto 3-2 in rimonta 2 anni fa. Cosa facciamo? Ma non ne facciamo un vanto, tant'è che io manco me la ricordavo, me l'avete tirata fuori voi. Perché io manco me la ricordavo? Perché la Juve è un'altra roba. A Como la partita con l'Ipsia probabilmente se la ricorderanno per anni. Giustamente, ma è la dimensione del Como che, ripeto, così forse sono più chiaro ancora una volta, e se vuole uscire da quella dimensione ed essere trasportato nel mondo dei grandi, deve essere trattato da grande. Quindi non è favola Como 4-1 all'Ipsia. Ottimo debutto del Como in Champions, 4-1 all'Ipsia. Ottima partita, hanno giocato bene, hanno vinto. Ma non è una favola. Altrimenti la consideriamo continuamente una piccola squadra di provincia che non deve vincere. E quindi non facciamo nessun discorso perché la Juve appartiene a un mondo diverso. Ragazzi, non si può tutte e due, eh? Se no va bene. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao, Claudio, Leonardo Roma. Non ricordo male, Kelly in Europa è squalificato.
1: Sì.
8: Di conseguenza... sarebbe un rischio, sì, giocare con Lucumi, Bremer, col Sassuolo, se poi dovesse avere un affaticamento muscolare.
1: Mamma mia,
8: sarebbe disponibile per il Sassuolo, mancherebbe uno dei due centrali di piede mancino.
1: Mamma mia, però dai, ma non è che ogni partita adesso dobbiamo avere un affaticamento muscolare, però Alfredo d'Aprilia tira fuori anche un altro elemento che non abbiamo trattato, e cioè, giustamente, se la Juve segue l'esempio del Como e spende come loro, ci ritroviamo direttamente in Serie B passando da Chine. Perché la favola Como da quest'anno non può più spendere 100 milioni all'anno, perché l'UEFA gli ha già detto che deve rientrare. Perché la favola Como l'hanno costruita a botte di 100 milioni all'anno, non a botte di intuizioni, a botte di 100 milioni all'anno, e hanno già spesi 400. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudio, buongiorno, sono Loris. Io credo che non è questione di dire volete fare il percorso che ha fatto il Como negli ultimi 4 anni, che adesso gioca bene e non ha vinto ancora niente. Non è questo. Noi vogliamo vincere, anche se è tanto che non vinciamo, ma abbiamo la bocca buona, come giustamente dici. Però ci piacerebbe vedere una società capace di scovare quel Baturina, quel D'Acuña, quel Dovicas, 2-3 elementi che, sconosciuti ai più, ti esplodono e fanno la fortuna del club, che magari messi accanto a giocatori già d'esperienza nel mondo Juve ti creano una squadra di prospettiva. Negli ultimi anni noi abbiamo speso centinaia di milioni di euro per non entrare nelle coppe, per vedere giocatori che arrivano alla Juventus e svaniscono come bolle al vento, e questo è il problema. Forse è questo quello che si chiede, non il percorso del Como, ma essere capace di scoprire talenti, cosa che la Juventus non sa più fare, mi sembra. Vedremo adesso con Alek Begovic, è l'unico forse prospetto con quest'ottica.
1: Questo è un discorso diverso. Comunque negli ultimi anni no, l'ultimo anno non ci siamo qualificati alla Champions, non alle coppe, perché facciamo l'Europa lì. Negli ultimi anni non ci siamo qualificati alle coppe? No, non è vero. Abbiamo sempre fatto la Champions, quest'anno facciamo l'Europa League. Ma il discorso che fai tu è diverso. Provare due giocatori è diverso. Il progetto Como è un'altra cosa. E non è replicabile in una grande squadra. Mi spiace. Gianni da Vallo Lucania, Cilento, dice: lo scorso anno, dopo decenni di calcio, per la prima volta chi non è abbandonato ad una Pay TV non ha avuto la possibilità di vedere nessuna delle tre finali di Coppa in chiaro, nemmeno la finale di una Coppa. Non frega niente a nessuno, ma io continuerò a non farlo l'abbonamento alle Pay. Saluti. Ok, arrabbia con me, però non c'entro niente io. Marco dice: sinceramente a me vedere le partite del Como piace. Ieri ho notato una cosa nei salotti milanesi, c'era una sorta di gelosia nei confronti del Como da parte dei tifosi interisti e alcuni milanisti. Serpeggiava malumore perché non erano più loro i più bravi, i più forti, i più belli. Rosicamente all'ennesima potenza, dice Marco. Questo è un altro aspetto. Per me è piaciuto vedere la partita del Como, ma io sto facendo un altro discorso. Sto dicendo: non possiamo dire ah, guarda come ha fatto il Como, facciamolo anche noi, perché in una grande squadra non ci sono le basi per fare quel discorso lì. Non ci sono, perché dovresti prendere un allenatore e una società che scopre 20 giocatori sconosciuti, ma ci vogliono 4 anni per qualificarsi alla Champions. Non lo puoi fare, non lo puoi fare, ti ammazzano in 5 partite. Sentiamo un vocale da casa.
11: Francesco D'Ancona, ma il discorso che fa Claudio Giuliani è giusto, 4 anni come il Como noi non riusciamo a sopportarli, già è difficile aver sopportato gli ultimi 6-7 anni così, però non credo che sia la stessa cosa il Como di 4 anni fa con la Juve di adesso, cioè la base c'è, io non credo che ci vogliano 4 anni. Poi è chiaro, cioè, noi abbiamo visto la partita di ieri e ci siamo innamorati ancora di più del Como, del gioco, eccetera, per carità. Però non io credo che un progetto simile si possa fare, giovani e vecchi, insomma una cosa fatta bene, ma non in 4 anni.
1: Ma non è il progetto Como.
11: È una cosa da 1-2 anni.
1: È il progetto Como. Ma non è il progetto Como. Il progetto Como è 20 sconosciuti. Ragazzi. Allora però se noi prendiamo il progetto Como e poi vogliamo fare un'altra roba dicendo che il progetto Como, allora va bene, vale tutto. La base di discussione è stata: perché non possiamo fare come il Como, prendere un allenatore come Fabregas che scopre dei giocatori sconosciuti? Non lo puoi fare alla Juve. Se invece mi dici che dobbiamo trovare due giocatori, ma allora non è il progetto Como, è un'altra cosa. Allora torniamo alla normalità, cioè la Juve è criticabile degli ultimi anni perché ha sbagliato il mercato, ma non c'entra niente il progetto Como. Abbiamo sbagliato i mercati, abbiamo sbagliato nell'investire su alcuni giocatori. Non è il progetto Como, non c'entra niente. O no, Yves, da che parte stai tu?
12: No, io sto dalla parte di crescere sempre. Comunque vedo che c'è veramente tanta confusione. Capisco che il Como ha giocato benissimo ieri. E quello che ha detto anche l'ascoltatore, certo. Noi la Juve non riusciamo ad aspettare troppo e quindi si farà fatica ad arrivare. Poi, come dici anche tu, come prende dei giocatori sconosciuti che poi li valorizza sul campo.
1: In anni, però.
12: Sì, sì, nel percorso loro.
1: Poi, attenzione, adesso non esageriamo, sconosciuti fino a un certo punto. Pazze, il giocatore del Real Madrid, dei giovani del Real Madrid, non è che l'hanno preso in quarta categoria adesso.
12: Ma io ho capito la rabbia dei tifosi, perché cambi, loro dicono come mai noi non riusciamo ad avere questi talenti qua.
1: Capito, quest'anno abbiamo preso Alej Begovic, però appena abbiamo preso Alej Begovic, cosa hanno scritto in chat il giorno dopo? Ah, 30 milioni per Alej Begovic! Allora, non va mai bene niente, quindi dov'è il problema? Vuoi fare il progetto Como? Sì, ti voglio vedere il giorno dopo sulla chat di Radio Bianconera appena la Juve fa il progetto Como. Guarda, Li aspetto con ansia i messaggi. Sentiamo un vocale da casa.
13: Buongiorno Claudio, Gianni da Saluzzo. Comprendo benissimo la tua disamina Juve e Como, però purtroppo noi quei 4 anni li abbiamo già passati, causando un disastro nella Juventus, nascondendosi dietro gli slogan l'unica cosa che conta è quella, è la vittoria. Abbiamo nascosto tutta l'incapacità di gestire una società nei primi 4 anni. Nei messaggi scorsi avevo detto che i migliori acquisti erano Carnevali e Massara. Finalmente riusciamo a vedere la luce, avanti così. Grazie.
1: Grazie anche a te, recuperiamo tutto il recuperabile. Altro vocale da casa.
14: Ciao Claudio, Docco da Bari. La favola Como. Il Como, cioè, è arrivato dove è arrivato, non con 4 soldi, i soldi ne ha spesi tanti e devo dire anche bene, e li è andata fin troppo bene. L'anno scorso, pur di buttare fuori la Juve dalla Champions, per avere una concorrente in meno, perché si tratta di motivazione di natura economica, e il Como è andato avanti anche
1: episodi arbitrali, vorrei dire, forse a episodi arbitrali, secondo me voleva dire, perché l'hanno andato in pochi l'anno scorso, ma la squadra più favorita è stata il Como dal punto di vista degli errori arbitrali. Lo sapevi, Iva?
12: È ritornato il vocale.
1: Iv, lo sapevi, Iv, che la squadra più favorita agli episodi arbitrali l'anno scorso è stata il Como?
12: Sì, ne abbiamo parlato perché era proprio così, per non favorire la Juve che prendesse i soldi.
1: Ma siccome è una favola, non se ne parla. Nel momento in cui diventerà il Como dei grandi, vedrai che gli episodi arbitrali verranno fuori, perché funziona così. Vocale.
14: Ciao Claudio, Docco da Bari. Sì, per quanto riguarda il Como, ricordiamo che il Como è arrivato in Champions godendo comunque di errori arbitrari a favore notevoli, contrariamente alla Juve, che vuol dire, a partire dai 13 gol annullati, ad una serie infinita di ammonizioni, espulsioni, insomma, è stata molto penalizzata dagli arbitri. Però detto questo, voglio vedere quest'anno se il Como dovesse lottare per lo scudetto, i torti che comincerà ad avere. Voglio proprio vedere Fabregas, che come al solito si lamenterà solo con la Juve. Comunque il Como non ci è arrivato gratis a questi livelli, sono stati fatti grossi investimenti e fatti bene, devo dire. Ciao Rocco.
1: Ciao Rocco. Io voglio essere la Juve, voglio essere il Bayern Monaco, voglio essere Real Madrid, voglio essere, che ne so, il Paris Saint Germain. Io voglio essere quello, non voglio essere il Como. Il Como ha una logicità di storia perché è Como. La Juve non potrà mai essere il Como, speriamo. Anche perché, ragazzi, il proprietario del Como giustamente ha già detto: abbiamo uno stadio piccolo, non possiamo competere con le big, perché è il Como. Sentiamo un vocale da casa.
15: Mitico Claudione, ancora Nico da Legnano. Una cosa, volevo fare i complimenti a Lucas Luiz per essere stato convocato dal Brasile. Sono veramente, veramente contento per il giocatore, perché si vede che sta ritornando soprattutto sereno. Lo vedi in campo più sereno, lo vedi anche con i giocatori agli allenamenti sorridente, non più come 2 anni fa, che si vedeva 2 anni fa che non era assolutamente tranquillo. Sono veramente felice. E un'altra cosa, Claudio, secondo te, visto anche l'assenza di Locatelli per 6-7 mesi, secondo te la Juventus a gennaio farà qualche acquisto a centrocampo? Un abbraccio.
1: Un abbraccio anche a te. No, non credo. Non credo, perché l'input societario è quello di recuperare giocatori che abbiamo, tipo Miners e gli altri, cioè recuperarli veramente tutti, non solo Douglas Luiz che è sulla buona strada, quindi non credo. Va bene, buon favola como a tutti, visto che è l'argomento del giorno, oppure magari buona Juve, che sarebbe meglio per noi. Un weekend lungo che si chiuderà domenica sera con Sassuolo Juventus, con colpo di tacco su Radio Bianconera. Noi ci rivediamo lunedì, grazie a Ibra, grazie a Chad. Ciao.
2: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
16: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 11 settembre, buongiorno di blu vestita, la meravigliosa Giulia Borletto.
17: Buongiorno, ma anche tu come sei elegante con questo capello ordinato.
16: Così, ogni tanto.
17: È che ti vedo col cappellino o con il capello arruffao, invece guarda oggi, cioè, che eleganza.
16: Hai visto? Hai visto? Mi sono anche pettinato. Hai visto? Ogni tanto.
17: È venerdì. Ma sì. No? Aiutare un attimino anche il karma, dai.
16: Ho detto sistemiamoci il capello, sistemiamocelo oggi, però non ti abituare.
17: Devi sistemarti qua, guarda, devi sistemarti qua perché ti spara tipo pennacchio.
16: E le cuffie, guarda.
17: Giusto, oh, bravo, vedi, se non ci fossi io, guarda come ti farebbero andare in giro, ma pensa te.
16: Le cuffie non mi vogliono bene,
17: cuffie disgraziate.
16: Allora, Giulia, diamo un po' gli appuntamenti, anzi la scaletta di oggi. Oggi c'è il Fantacalcio, a mezzogiorno e 40.
17: Guarda, non vedo l'ora, sono qua veramente che fremo. Vado a iniziare a cucinare probabilmente mentre tu parli. Mentre tu farai il Fantacalcio mi alzo e vado in cucina.
16: Sarebbe veramente bellissimo.
17: Vabbè, grazie grande... a tutti, ciao.
16: Sì, vado. Allora Giulia, è finita questa 3 giorni di Champions. Ti dirò in maniera molto onesta che noia. Su 3 giorni la Champions. Ieri mi sono proprio annoiato nelle partite della Champions. Sì, il Como ha fatto bene. No, sono serio.
17: Tu hai ascoltato minimamente qual è il pensiero del tifoso juventino su quella partita? Adesso io ascoltavo Claudio, no? Un po' i messaggi che riceveva. Cioè, al di là dell'apertura della Gazzetta di questa mattina, favola, Como, che ci sta, ragazzi, perché è qualcosa di, non dico epocale, aver vinto la prima partita di Champions 4-1. Giocava con l'Ipsia, non contro il Real Madrid come, o contro l'Arsenal o contro il Liverpool, contro il Bayern, cioè insomma il Lipsia, con tutto il rispetto per il Lipsia, però insomma capisco l'entusiasmo, però ecco, ho sentito delle cose che mi hanno fatto rabbrividire da parte dei nostri tifosi, dei nostri ascoltatori, del tipo che la Juventus dovrebbe imparare dal Como come andare a scovare giovani campioni per farli crescere in casa. Ragazzi, la Juventus è sempre stata la squadra, come tutte le big, che sì, può avere uno o due talenti da crescere e da motivare, da creare a sua immagine e somiglianza, ma la Juventus è quella squadra che va dal Como e compra i suoi gioielli, cioè è sempre stato così. Quindi ridimensioniamoci un attimo, perché è tutto molto bello, è vero che quello che sta succedendo a Como è impensabile, anche se, voglio dire, con tutti i milioni che sono stati, fantamilioni che sono stati spesi, non vorrei credere che questa cosa non poteva succedere, ecco, voglio credere che sia stato obbligato, Però ecco, piano, non so se Camillo sei d'accordo con me, ma cioè, c'è sempre stata una grandissima differenza tra la Juventus, tra le big e tra le squadre che in qualche modo cercano. Ricordatevi il Bologna di 3 anni fa con Thiago Motta si qualifica in Champions perché c'erano 5 posti, se no era Europa League, e favola Bologna, cioè favola Bologna che non è che stia proprio adesso folleggiando, no?
16: Ma guarda Giulio, io ti dico che c'è una cosa che rende tutto completamente diverso, ma tutto completamente diverso, è la possibilità da parte del Como di sbagliare. Il Como può sbagliare, cioè la cosa che non può fare la Juventus e che non accettano i tifosi della Juventus e che si possa sbagliare, cioè è questa la grande cosa. Cioè, se il Como ieri avesse perso, sarebbe stata comunque una festa, la prima in casa di sempre, giocato magari anche bene con qualche picco, e allora va bene tutto. Cioè, per noi non c'è questa cosa qua, per noi non c'è la possibilità di sbagliare. Ma anche quando io sono d'accordo, ieri lo diceva anche Ivan Cardia, usiamo questo termine completamente a caso, l'anno zero è chi parla delle cose già con le mani avanti, no? Diciamo, ma tanto è un anno zero. No, non esistono gli anni zero.
17: Ti stai già giustificando parlando di anno
16: stai
17: zero.
16: Stai già dicendo, non facciamo nulla, no, ma tanto io, a me non me ne frega niente, il cavolo, cavolo. Qua siamo già tutti con l'ansia per la partita di domenica e non nascondiamoci, perché abbiamo pareggiato col Milan, perché non segniamo, perché siamo già tutti lì con l'ansia. Quindi quello che voglio dirti io,
17: pensa dopo 3 giornate, quindi
16: esatto, è questa la differenza, Giulia, è questa la differenza qua. Perché con Mainers all'Atalanta era un'ira di Dio e alla Juve in 2 anni ha fatto pietà?
17: Perché non c'erano pretese all'Atalanta, non c'erano grosse pretese, c'erano ma non grosse. Alla Juve le pretese sono abnormi.
16: Esatto, perché non ti chiedono di vincere sempre, ogni partita, ogni cavolo di partita. Lì se una volta non vince, vabbè, però cavolo, Coop ne ha fatte 20 bene e una ogni tanto si può sbagliare. E no, ragazzi, qua no. Anche se non siamo nei nostri anni migliori, ripeto, e non siamo sicuramente nei nostri anni migliori.
17: Sì, qua non siamo nel prime, no.
16: Esatto. La pressione è elevatissima e questa è la differenza, perché io un tecnico come Fabregas lo prenderei subito, ma alla fine un tecnico come Fabregas, Giulia, viene qua e se non è supportato, ma se non capisce in 4-4-8 che qua si Dov'è? Deve vincere, va a casa.
17: È successo perché a Thiago Motta, stessa cosa.
16: Ti faccio l'esempio.
17: Stessa identica tutti cosa.
16: Se io mi metto qua a citare Thiago Motta, adesso arriva qualcuno e ti dice Thiago Motta è giunto lì, Thiago Motta è giunto lì, e mi arriva una valanga
17: di robe brutte. Parliamone quanto vuoi, perché è la stessa identica situazione che si era creata nel 2024. Si è andato a prendere l'allenatore sorpresa della stagione che ti porta il piccolo grande Bologna poi in Champions League, e l'hai visto come rapportato poi in un ambiente come quello bianconero, nel momento in cui lui diceva vabbè, ma abbiamo pareggiato, apriti cielo, perché il pareggio non è contemplato. A Bologna sì, a Como sì, e alla Juventus no.
16: Esatto, e il discorso è anche diverso, perché se tu mi prendi, anzi facciamo così, io prendo un tecnico e ti dico, va bene, adesso qua nei prossimi 3 anni dobbiamo vincere, ma non è scritto da nessuna parte che si vinca il primo, si vinca il secondo, forse il terzo. Quanti hanno la pazienza? In quanti, Giulia, hanno la pazienza di arrivare al terzo anno con lo stesso allenatore, cercando di portare avanti magari con uno stesso blocco per 3 anni una squadra e rischiare di non vincere?
17: Nessuno L'1%. Ti dice io sono pronto ad aspettare così tanto. Nessuno.
16: L'1%. Nessuno. E magari, Giulia, io non lo so, ma magari il Como in questi anni meravigliosi vincerà 0. Magari, magari vincerà tutto. Okay, non mi
17: farà
16: niente.
17: Spettacolo, però farà spettacolo e farà parlare di sé. magari.
16: E questo, quando qualcuno ieri, no, a caso, sente una parola, perché poi noi ne abbiamo anche qualcuno che a prescindere sente una parola ma non ascolta il discorso, e ti dice, però questi qua con lo stadietto a noi ci hanno tirato due schiaffi a destra e a sinistra, andate e ritorno. Ma chi se ne frega dello stadietto nel batterci?
17: L'hanno sul detto campo. Ieri a noi, l'hanno detto ieri, esatto. Mattina.
16: Esatto, ma sul campo nessuno li sta contestando, nessuno qua, io e Giulia, poi Ninori ha detto il suo pensiero, ma non era il mio, nessuno qua sul campo contesta il Como, ma che una società con 10.000 biglietti venduti, ieri, 10.000 è l'incasso, cioè 10.000 sono i biglietti venduti, quindi poi un incasso basso per una partita di Champions storica.
17: È la massima capienza che ha, quindi di base più di così non possono entrare, anche perché le regole sono ferre, in Champions, esatto. Molto più che poi durante le partite di Serie A,
16: Esatto, cosa vuol dire? Che il prossimo anno, o tra due, il mercato non lo fai comprando pazzi. Non lo fai comprando pazzi. Puoi essere anche il più ricco di questa terra. Non lo fai, perché l'abbiamo spiegato 150.000 volte e arriverà nel corso di quest'anno uno che ci dirà perché non arriva Tether a mettere 1 miliardo di euro? Perché tanto non lo puoi usare sul mercato. Non puoi usarlo sul mercato. E questo livellerà la situazione, se esisterà ancora il fair play finanziario. Perché ci sono dei casi in cui il fair play finanziario è stato palesemente aggirato o ignorato, e se si permetterà questa cosa, il fair play finanziario non esisterà più. Se non si permetterà questa cosa, allora a quel punto la situazione verrà livellata e anche il Como dovrà cambiare determinate cose. E cosa farà Giulia per cambiare queste determinate cose? Venderà.
18: Devo andare dove lo porta il cuore e il portafoglio.
17: Si metterà al pari di tutte quelle che per gestire determinate situazioni sono obbligate a cedere qualcuno, come si può dire adesso della Juventus, come in teoria si dice della Roma. Cioè, grossa attenzione bisognerà fare sul Como da questo punto di vista, proprio perché fino a questo momento non si sono resi conto di essere riusciti a fare un po' quel che volevano, perché non erano rientrati mai nel gruppo delle squadre maggiormente attenzionate. Ora le cose cambiano, e come dire, vuoi rimanere a questi livelli, però ti devi anche adattare al livello di controllo allora che c'è, e generale, hai ragione nel dire che una delle grandi, quando la Juventus è iniziata ad andare in difficoltà è stato quando anche, ma un po' come tutte le squadre, non solo la Juventus, durante il Covid non ci sono stati più che cosa? Gli introiti legati allo stadio, le partite, appunto, non c'era più quel giro di denaro che di base aiuta tutte le grandi squadre in particolare. Pensate al Real Madrid anche soltanto, o senza andare a o il Barcellona, comunque quelle squadre che puntano sui tutto esaurito praticamente sempre. Hai ragione quando dici uno stadio da 10.000 euro, cosa che, vabbè, ovviamente ieri scherzando poi il nostro ascoltatore diceva stanno comprando tutte le rive del lago di Como per cercare di costruirne uno più grosso, sicuramente si adatteranno anche lì perché possono farlo, ma non è che una roba che schiocchi le dita e arriva, ci vuole un po', e quindi bisognerà anche vedere...
16: Ma comunque peserà bilancio
17: e bisognerà vedere anche se tutto, fino ad arrivare a quel periodo, tutto continuerà nello stesso modo. Perché no, questo neanche detto, Cioè, ora è tutto, ripetiamo, il Como è la squadra che secondo tutti i massimi esperti di calcio in questo inizio campionato darà fastidio all'Inter, che è l'altra grande squadra accreditata. Ieri la Roma, grande Roma, pareggia contro il Fenerbahce, non anche qua contro...
16: No, guarda,
17: il Manchester City, cioè pareggia contro il Fenerbahce.
16: Sì, poi sto leggendo anche la nostra chat Twitch, no?
17: Sì.
16: Con Sigaro Farabundo, allora, che dice mitico. quest'anno se Spalletti non vince niente, allora via subito, però poi per mesi direte, ma non gli hanno comprato Messi, Ronaldo, Il discorso è esattamente questo, non so se stanno parlando tra di loro su Twitch o con noi, io non lo so, ma il discorso è esattamente l'esempio che ci ha fatto dopo un secondo al nostro discorso, Giulia. Se non vince subito, Spalletti, via subito. Questa è la Juve. Cioè, la Juve non ti aspetta. La Juve non è una squadra dove puoi dire, ragazzo mio, hai tempo, non ti preoccupare. Qua, tra 10, anzi, c'era già la scorsa settimana, e già probabilmente, se non farà qualcosa di importante, la prossima, Alibegovic, qualcuno arriverà a dirti, abbiamo preso un pacco da 40 milioni di euro. Arriverà, ma sicuro, è diverso, poi che il progetto sia ambizioso, che il progetto sia interessante, che lo stile di gioco, secondo me, è molto, molto giusto, perché giocano, ragazzi, giocano, comunque, sanno cosa fare, il contesto è giusto, l'altro hanno preso, no, Milia, che non è neanche più giovanissimo, credo abbia 32 anni, l'hanno preso, gioca, ma potresti mettere Milià come un altro centrocampista magari in difficoltà in Serie A, in quel contesto lì va meglio, perché sono abituati a fare determinate cose e quindi il gruppo aiuta anche chi magari può essere non così all'altezza rispetto a determinati giocatori. Non è che possono essere tutti Baturina, Paz, Diao, cioè qualcuno anche avrà dei difetti, se no insomma sono devastanti. Ecco, quella è una cosa che funziona, che va bene, che mi piace anche. Però al Como c'è una pressione infinitamente minore rispetto alla nostra, pur essendo in questo momento una squadra forse anche più debole. Forse anche più debole.
17: E mi permetto di aggiungere anche che c'è stato anche un... ed è un pensiero che ti ricordato Claudio prima, quindi gli rubo anche un po' qualche frase. Ha detto il Como è stata una delle squadre maggiormente... aiutate, tra virgolette, l'anno scorso dalle decisioni arbitrali. Cioè, non dimentichiamoci anche che non per nessuno voleva favorire, nessuno voleva ti buttare fuori la Juve dalla Champions, solite cose qua, io non ci credo. Però è vero che se doveva essere presa una decisione a favore o sfavore del Como, si pendeva su quella a favore.
16: Sì, poi torniamo, ecco, secondo me in questo caso qua, io sono sempre un po' più dell'idea di che noi avevamo la squadra per battere Fiorentina e Verona.
17: Sì, sicuramente, ma infatti guarda, io non ho mai dato alibi, non ho mai dato adito a pensare veramente e dato l'alibi quindi dell'arbitro all'insuccesso dell'anno scorso. Ho sempre soltanto riportato i fatti, bastava segnare il rigore contro Lecce, bastava segnare quello con il Verona, bastava vincere con la Fiorentina, che era, ragazzi, una roba, ed eri in Champions sicuro, eri vicino al Napoli praticamente. Quindi ecco, questo punto di vista mi trovi totalmente d'accordo, però nonostante io non abbia mai voluto credere che ci sia uno schema divino pronto a mettere la Juventus in cattiva luce e a toglierle qualcosa, credo che nessuno possa non dire che obiettivamente, se c'era, ripeto, da dare un supporto arbitrariamente parlando, come si dice, vabbè, comunque a livello di arbitraggio lo vedevi dare al Como. Su questo penso che nessuno possa dire niente, e neanche tu, anche se so che la pensi come me, perché vuoi credere che ci sia un sistema.
16: No, ma loro sono una squadra, no, col ceppo del Barcellona di anni fa, no, hanno credo anche una figura all'interno, no, che aiutano in determinati atteggiamenti per favorire determinate decisioni arbitrali. Io ieri ho visto la Roma, ragazzi, Dybala si butta tre volte in aria, le partite della Roma sono costantemente lì tutti intorno all'arbitro per rigori, rigorini e robe varie. Ecco, Dybala sembra fucilato nell'occasione della punizione al limite, ma fucilato, lo sfiora appena al limite dell'area, e Dybala è uno dei giocatori che più mi piace sulla galassia terrestre, sia chiaro. Però ieri
17: si è adeguato.
16: Sembra fucilato lì, lo sfiora appena, si tocca e non c'è niente. E questo lo scorso anno lo davano come rigore, ma tutta la vita, infatti un arbitro comunque scarso, perché l'arbitro ieri di Roma Fenerbahce è uno dei più scarsi, e ecco, stava per, anzi aveva dato il rigore, poi non ho visto perché stavo portando il cane in quel momento lì. So che tipo anche Wesley si è buttato un secondo dopo, non so se era rigore, non era rigore, questo non lo so perché non l'ho visto, però so che Dybala di nuovo una trattenutina leggera e ridaglie, si è buttato a terra come se l'avessero ribaltato un'altra volta. E noi qualche cosina, cioè, noi non lo facciamo, Juve non lo fa.
17: Anche il Como faceva così, però.
16: No, come,
17: anche
16: come
17: il
16: fa?
17: Como.
16: Come fa?
17: Il Como lo fa, come? Ecco, ho messo il... alla pratica, no, del rotolarsi per terra?
16: No, ha un addetto che comunque spiega determinate situazioni, come magari...
17: Come affrontarle?
16: Esatto.
19: Anche noi abbiamo... Raccoglimi!
16: Ecco. Anche noi abbiamo un addetto, ma per questioni di regole a livello all'interno, no, della società, per spiegare determinate cose, ma sicuramente non per qualche furbizia, perché non siamo proprio una squadra furba da quel punto di vista lì, anzi. E quindi ti dico,
17: assolutamente.
16: Da quel punto di vista lì, sì, cioè Diao si rotola, Miglia ieri si è rotolato un paio di volte, sì, capitano queste robe, ma poi il concetto è che comunque giocano, io non so dove potranno arrivare, perché questo non lo so, però giocano, questo va detto, e credo che sia giusto in questo momento qua non sminuirli, ecco, sminuire il Como secondo me sarebbe un errore, ma raccontare la differenza tra Como e Juventus, no, cioè io non sminuirò mai il Como, perché il Como secondo me è forte, ma che ci sia una differenza enorme tra Como e Juventus non finirò mai di dirlo.
17: Beh,
16: ecco, questo che sia chiaro.
17: Di storia, organizzazione, ma... in generale anche, cioè nessuno mi venga a dire che vorrebbe la Juventus così, no.
16: No, ma non lo puoi fare, Giulia, non lo puoi fare.
17: Il Como 4 anni fa era in Serie B. Cioè, ragazzi.
16: Sì, ma a prescindere, Giulia, non lo puoi fare. Non lo puoi fare. Vinci oggi e poi esempio, la prima giornata di campionato, pareggia con l'Udinese. Dramma. Vero. Qua è un dramma.
17: Sarebbe stato un dramma, sì.
16: Qua è un dramma. Fine. Cioè, è questa la differenza. Non è una differenza tecnica calcistica. Giocano bene, cavolo, ieri li vedevi, vanno a fare grumo a destra, in un secondo butta la palla a sinistra perché già arriva qualcuno per creare libertà, no? Attacca alla profondità, giocano di prima tra le linee, un interscambio di posizione, sono molto lucidi, accettano l'uno contro uno, tutte cose che a me piacciono, sia chiaro, ma lì le puoi fare con serenità, con tranquillità. Qua no. È questa la differenza. E vedremo. E non possiamo paragonarci al Como. Dobbiamo capire che qua la palla pesa, qua la maglia pesa e qua è diverso. L'unica cosa che mi permetto, secondo me, di pensare è che noi dobbiamo essere più offensivi, soprattutto ora senza Locatelli. Cioè, la mentalità della Juventus deve essere quella di attaccare, perché Locatelli in rosa non ce l'abbiamo, mm-hmm, e un altro Locatelli non ce l'abbiamo, e non dobbiamo difendere o gestire, dobbiamo attaccare, perché il centrocampo attuale della Juventus non è un centrocampo da difesa. Se ci mettiamo bassi a schermare, siamo scarsi. Perché Douglas Luiz non scherma, perché Comenius non scherma, perché Sar non scherma, perché McKennie non scherma. E ragazzi, non lo sanno fare. Perciò dobbiamo andare a prestare alti.
17: È un grande rischio.
16: Dobbiamo prestare alti.
17: Bisognerà in qualche modo, credo proprio che, a parte che avranno un bel po' di mesi purtroppo per lavorarci, visto che l'assenza non sarà inferiore ai 6 mesi, per cui... Dai, poi di Douglas Luiz volevo parlare anche un pochettino dopo, insieme a te, caro Camillo. Abbiamo già in questi 20 minuti, un pochettino di più, scatenato un po' tutti, quindi cosa facciamo? Ascoltiamo o leggiamo?
16: Ascoltiamo.
17: Dai!
20: Ciao Camillo, Giovanni da Napoli. Stavo ascoltando un po' quello che riflettevate sul Como. Io non lo condivido, Camillo. Io credo che era quello che si diceva anche del Paris Saint-Germain. All'inizio può sembrare una cosa, diciamo, che non possa diventare il Paris Saint-Germain, ma io non credo che sia così. Io credo che il Como abbia tutte le caratteristiche per diventare nettamente la squadra più forte d'Italia. Basterebbe dire che se una squadra inglese si innamorasse di Aou l'anno prossimo e versasse 160 milioni di euro per Diaw, stiamo parlando di una società che difficilmente, con l'intelligenza che mi sembra che dimostri adesso nel comprare i giocatori, possa andare poi in default. Quindi non lo so, io sono rimasto sconvolto dal Como e credo che meriti di interrogarci tutti quanti adesso, no? Perché comprare quelli che hanno comprato il Como, farli rendere come stanno rendendo, essere una squadra forte, capace addirittura di trattare con i

0: E
1: Ma
0: poi
1: poi.
0: ha vinto senza, ma ha messo in panchina un genio. Solo in Italia, infatti, fatevi una domanda, perché Luis Enrique, un genio, non ha
1: Ha
0: reso
1: vinto
0: solo in
1: ovunque, ma tranne
0: non
1: che
0: ha
1: in
0: reso solo in
1: Italia.
0: Italia. In Italia lo si prendeva in giro, perché me lo ricordo, io ho iniziato a lavorare l'anno di Luis Enrique e c'era il Toto Luisito. Il Toto Luisito lo si prendeva in giro perché cambiava la formazione. Ragazzi, un genio illuminato che sta creando
1: Gli è
0: una delle
1: rimasto
0: scuole.
1: impresso, il Toto Luisito.
0: Beh, sì, perché io ero convinto fosse un top. Mi ricordo un'intervista di De Rossi alla fine, no, dell'avventura di Luis Enrique alla Roma e disse: questo vincerà tutto. In Italia, no, però era. In Italia era, è un fanatico, ma qua è un'altra cosa, in Italia la tattica la spieghiamo noi, va in giro per il mondo a vincere Champions League, una pure contro di noi, una pure contro di noi. Cioè, e questa è la differenza, cioè, ragazzi, il Paris Saint-Germain è una cosa, il Como se riuscirà a vincere tutto quello che sta facendo, il Paris Saint-Germain alzerò le mani, ma
1: Ma
0: dopo una
1: alle
0: partita di
1: mani, cioè.
0: Champions... È tutto. Dopo una partita di Champions mi sembra un
1: Alzitutto,
0: filino
1: non solo le mani.
0: esagerato.
1: Alziamo
0: Un
1: tutto, non
0: filino
1: solo le mani.
0: esagerato. Che poi
1: Sì,
0: ripeto,
1: però siamo out.
0: progetto
1: Siamo
0: tecnico io lo
1: caldi.
0: rispetto molto, il progetto tecnico. Lo rispetto moltissimo, Giulia.
1: Io rispetto te, rispetto tutti voi, rispetto Costa, ma sono le 11:31 e dobbiamo andare in pausa.
2: Il club degli inviati.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Marangon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza, e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un

0: grande campionato.
1: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio. C'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
0: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo perché è un allenatore intelligente Fabregas dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
1: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
0: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di dare in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
1: Senti, che valutazioni fa invece sul Napoli che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
0: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como. Non doveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in aria. Però a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio, e quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
1: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
0: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna perché
1: Sì, però insomma, per il Napoli magari. Sì, è vero, è
0: c'ha
1: al
0: un
1: solo punto il
0: punto.
1: Bologna, sì, certo.
0: È una squadra buona, è un'ottima squadra. Io l'ho vista, c'ha un buon allenatore, un'ottima squadra e sicuramente non. Cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti e quindi entreranno in campo molto, molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite, prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
1: E il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
0: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte e l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando e questo è importante perché Napoli è una piazza difficile, sai, 3 partite, 3 sconfitte una dietro l'altra e li vedo ancora calmi. e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
1: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
0: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese nel campionato di Serie A, nel campionato italiano. Ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato dal mio punto di vista.
1: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
0: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus e Milan. Forse ne ho lasciato una, però. Queste sono, come sempre, come ogni anno, poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa come è stato il Como l'anno scorso. Però da oggi, da ora non vedo nelle squadre diciamo, di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
1: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
0: No, la Lazio farà un campionato sicuramente un buon campionato perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, adesso non mi ricordo se
1: No,
0: sono
1: hanno solo il
0: in Europa
1: campionato, hanno solo il
0: League.
1: campionato.
0: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè.
1: Capitali sono già
0: Comunque,
1: stati
0: no, la
1: eliminati,
0: Coppa
1: sì.
0: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi 4 posti.
1: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
0: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
1: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato. Però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
1: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar, ma è un po' di anni che da quando a Roma comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta, insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
1: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore da altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata, abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre ed sono quei giocatori che ideali per Gasperini perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
1: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Ma io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine, e poi sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
1: Ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente. Non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco, c'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato, e poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare e farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
1: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid apparentemente si è difeso diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso, è chiaro che se parti già 2-0. Poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid. Quindi è chiaro che ti scopri un pochettino e loro in velocità sono dei fenomeni. Quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po' diciamo non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta. Lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
1: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Ma ti dirò, secondo me non è tanto più avanti, è un'ottima squadra come la Roma, secondo me veramente sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo con l'incognita Como, perché il Como noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como, non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
1: Ecco, un'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
2: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso si sono infortunati anche giocatori importanti, vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
1: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
1: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic, arriva un nuovo monito, questa volta da Dario Amodei in persona, CEO e cofondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore, in un'intervista a CBS News che andrà in onda a CBS News Sunday Morning e di cui è stata diffusa un'anticipazione, ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'intelligenza artificiale. Senza un rallentamento, ha detto Amodei, nel giro di 6 o 12 mesi potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capace di prendere il controllo dell'intero internet.
0: Il conflitto in Iran: una nave mercantile battente bandiera iraniana è stata attaccata poche ore fa nei pressi dello stretto di Hormuz, vicino all'isola di Engam e al largo della costa di Shibderaz sull'isola di Kashma. L'incidente ha provocato almeno un morto e 3 feriti, lo riporta l'emittente statale iraniana IRIB. Le autorità locali hanno confermato l'incidente tramite il governatore del Kashmir, il quale ha indicato che l'imbarcazione è stata colpita intorno alle 5 del mattino nella zona compresa tra l'isola di Engam e la costa di Kashmir.
1: Almeno una persona è morta e 102 sono state tratte in salvo dopo che un traghetto si è trovato in difficoltà a causa del maltempo durante la navigazione tra le isole indonesiane di Java e del Borneo. Lo hanno riferito i responsabili delle operazioni di soccorso citati dall'AFP. Secondo quanto aveva comunicato l'agenzia di soccorso locale, a bordo della nave c'erano 243 persone.
0: Ora in Italia, l'abitazione di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, è stata messa sotto sequestro da parte della procura di Velletri, che in questi giorni ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. Si sta cercando di capire cosa nel dettaglio sia successo a Denise, che la scorsa domenica si è lanciata dal palazzo in cui viveva ad Ariccia. La donna era sotto protezione da quando aveva testimoniato contro il padre e gli altri imputati del processo sull'omicidio della madre Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa nel 2009 a Milano.
1: Alessandro Di Battista è rientrato ieri in Italia da Cuba ed è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L'aereo che lo ha riportato nel paese è atterrato ieri mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino, da dove l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in ambulanza in ospedale. Di Battista si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a L'Avana.
0: Lo sport e il tennis: Elena Rybakina conquista il primo titolo della carriera agli US Open dopo le vittorie a Wimbledon e quella ottenuta all'Australian Open. Quest'anno la tennista kazaka conquista il terzo slam, superando Arina Sabalenka con il punteggio di 6-4, 5-7 e 6-2. Per Rybakina si completa così la stagione perfetta: 2 titoli slam e la legittimazione definitiva della nuova posizione di numero 1 WTA. Per il calcio e la Serie A, pareggio tra Lazio e Milan ieri alle 18, 2-2 il risultato finale. Cade l'Atalanta in casa 2-1 contro il Cagliari. Tra oggi e domani le altre.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento, con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie, con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud, nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia, con qualche rovescio. Temperature in calo, con massime tra 26 e 30 gradi.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.

0: da meravigliosa.
1: Giulia Borletto, ora ti vedo, ora ti vedo, ora
2: sì,
1: ti vedo,
2: paura,
1: ragazzi, con questa pettinatura oggi Camillo sta mandando in tilt anche i nostri potenti mezzi, i nostri tubi catodici, stavo dicendo.
2: Sì, sì, la connessione, la connessione, questa
1: sta
2: morte
1: mandando
2: che...
1: Sta mandando la fibra ai matti oggi Camillo con questa acconciatura, vabbè.
2: È venerdì, siamo noi che siamo
1: venerdì,
2: i matti.
1: Ci stiamo preparando a questo meraviglioso scoppiettante weekend. Cari Giulia,
3: buongiorno,
1: Camillo,
3: vi presento Biancanevi, la mia paperina.
2: Bellissimo, questa è la mia parte preferita. Che
1: perdo,
2: mangia
1: la testa con paperina. Perdo la testa con paperina.
2: Cioè, che mangia i biscotti, che meraviglia, che personaggio,
1: no,
2: pazzesco misto.
1: Era
2: che
1: paperina.
2: Personaggio pazzesco.
1: Allora,
2: mister.
1: Roberto da Chiavari ci dice: cari Giulia e Camillo, certo che i media hanno già sentenziato che il Como vincerà la Champions. Il notiziario sportivo della pausa dice che il Como per la vittoria di ieri sera è volato a 3 punti. Solo per la Juve usano toni sminuenti, quindi ce la prendiamo anche con i nostri mezzi in questo caso, per il nostro TG.
2: Sì.
1: Che non gestiamo noi, ricordiamolo. Solo per la Juve usano toni sminuenti e negativi, e non ora che siamo in declino, ma anche quando eravamo comunque una corazzata. Gianluca da Pisa risponde: è vero sì che da noi non ci sono aspettative enormi, ma il Como è un progetto serio fatto con grossi investimenti, che però anche noi abbiamo fatto, ma vabbè ragazzi, ci sta. Ma è anche una competenza tecnica di te, di Fabregas, di chi aiuta e di chi guida il mercato. All'asta del Fante, i giocatori del Como sono i più richiesti. Come mai? Anche tu hai sempre detto: comprate tutti quelli del Como se potete.
2: Sì, ma anche quelli dell'Atalanta, lo dicevo. Quanti scudetti ha vinto l'Atalanta?
1: Negli ultimi anni 0, poi non so, andando indietro, cosa è successo?
2: No.
1: Lo potevi dire anche della Sampdoria quando andate in Champions l'anno dopo, prendete quelli da Samp, anche quelli dell'Udinese quando è arrivata al terzo posto. Poi è sempre stata una buona squadra, ma livello medio.
2: Cioè, poi ripeto, noi non stiamo sminuendo nessuno, perché qua qualcuno noi l'abbiamo detto 100.000 volte, perché poi qualcuno arriva agli ultimi 5 minuti di 25 di discorso e si appiccica, perché qualcuno l'ha fatto. Noi abbiamo detto che il Como è un bellissimo progetto, che gioca molto bene a calcio, che hanno le idee,
1: sono tutti molto
2: giuste,
1: carini, sì,
2: che sono forti, che stanno facendo le cose per bene, ma qua è un'altra storia. Tra l'altro abbiamo anche detto che in questo momento qua sembrano anche più forti della Juve, l'abbiamo anche detto. L'unica
1: avrei
2: cosa
1: paura io di un Juventus Como questo weekend, avrei paura, molta paura, molta paura.
2: Ma sicuramente, ma noi abbiamo solo detto che il progetto calcistico del Como non si tocca. La questione è che qua non riesce a farlo, perché ripeto, io vi metto davanti a questa domanda, sì o no, ma per rispondere con coerenza, andiamo a prendere Fabregas, prendiamo un blocco spagnolo, così è. Però metto qua 3 anni, stessa squadra con 1-2 acquisti ogni sessione di mercato, 3 anni, stessi giocatori, stesso allenatore, non si cambia nulla, i risultati forse li vedrei al terzo anno. Chi accetta? Forse non al terzo anno si vince, al terzo anno forse avrai dei risultati. Chi accetta? No, chi lo vuole fare?
1: Al terzo anno forse arriverai a qualificarti per giocare alla Champions dell'anno successivo,
2: no.
1: Che è una cosa basica.
2: No, al terzo anno, puoi
1: vinci?
2: Magari vincere. Al terzo anno
1: vinci.
2: Puoi magari... No, puoi. Poi puoi fare 3 titoli come zero. Come zero. Chi è che firma? Qua non firma nessuno.
1: No,
2: e
1: anche perché
2: la differenza.
1: Stiamo vedendo in casa Juve che cosa comunque sta succedendo. Sono 6 anni in cui l'obiettivo minimo rimane sempre la qualifica, anzi l'obiettivo massimo è rimasto essere soltanto una qualificazione in Champions, che è sempre stato invece l'obiettivo minimo, è una Coppa Italia. È un risultato che per il Como si leccano le dita a Como, una cosa del genere. alla
2: Giulia,
1: Juventus è un insuccesso, è un insuccesso.
2: Lo scorso anno il Como per 60 minuti va a San Siro, in semifinale di Coppa Italia, e domina, li spazza via per 60 minuti, li spazza via. Non ci ha capito niente l'Inter per 60 minuti. Poi la partita, il finale dice 3-2 Inter. Capita una cosa qua, così. Che succede? Chiediamo la testa del presidente, dell'amministratore delegato, del direttore sportivo, dell'allenatore e di tutta la squadra.
1: Partono,
2: questa è la differenza.
1: Partono i droni che sparano a vista, poi figurati. Quindi cioè, stiamo veramente rasentando un attimino il ridicolo con questo discorso, forse. Cioè, stiamo veramente. Però sono contenta perché comunque ci distoglie anche un po' dall'attenzione solita che abbiamo dato durante la settimana alle varie disgrazie. Quindi ci piace anche questo. Piero da Palermo ti dice: voglio vedere il Como a Barcellona, se finisce male per il Como. Poi voglio vedere come viene commentata. Perché ripetiamo, ieri oggi stiamo commentando il risultato di ieri, che era contro l'Ipsia. Anche la Juve vince contro l'Ipsia rimontando, perché stava anche perdendo, però comunque nel 2024 Thiago Motta in panchina 2-3 finisce.
2: No, ma ti dirò un'altra cosa, Giulia. Io
1: partita sfidatissima con Bremer, che si fa anche male, per carità.
2: Esatto. Io sono uno di quelli che un progetto triennale, e se mi dici non cambio niente, confermo sempre tutti, e il terzo anno forse vinco, io lo accetto anche, perché io sono coerente. Io ero felice di Thiago Motta. Io ero felice
1: anch'io
2: di Thiago Motta.
1: Io ero euforica, tra virgolette, per Thiago Motta. Sarà perché lo adoravo come giocatore, mi era piaciuto moltissimo empaticamente parlando, senza poi conoscere tante altre cose, quando era a Bologna. Poi però abbiamo visto com'è andata, cioè, forse eravamo solo io e Camillo i più entusiasti, cioè, dell'arrivo di Thiago Motta.
2: Io avrei cambiato già all'epoca tutta la squadra e tenuto Motta. Che sia chiara questa cosa qua. Che sia chiara questa cosa qua. Avrei già cambiato lì tutta la squadra. Perché poi è lo stesso allenatore che aveva 15 giocatori proprio col Como all'esordio e butta dentro Savona e Mangula. È lo stesso. È lo stesso. Poi ha sbagliato un sacco di cose.
1: Che non è che ci abbiano fatto poi guadagnare chissà
2: Poi
1: quanto.
2: Ha sbagliato un sacco di cose e noi abbiamo pagato della gestione sbagliata sua, di Giuntoli, dei giocatori. Qualcuno è rimasto. Ma io sono uno di quelli che lo fa quel salto nel buio lì. Io non ho paura a fare una roba del genere, perché vengo qua e ti dico: ho la visione delle cose. Ho una visione sui 3 anni. Ma chi gestisce un'azienda? Questo non ce l'ha, perché io non ci metto un euro. Il Juventus, a parte l'abbonamento di mia sorella, io non ci metto un euro. Un euro.
1: Sei bravo.
0: Te sei un
2: grullo.
1: Sei un grullo.
2: Esatto, non ci metto un euro. B, io non devo rendere conto a nessun tifoso, perché io non devo rendere conto a nessun tifoso, ma la cosa che so, e tu anche, perché abbiamo una messaggistica, è che al primo scricchiolio arriva quello che ti dice: cambiamo l'allenatore. Cambiamo l'allenatore.
0: Lei sa come si fa l'allenatore?
2: No, questo
1: Simone,
2: è il concetto.
1: Simone Nasso avrà paura di entrare adesso, dopo che ti stai dimostrando così fumantino in questo discorso. Secondo me ha messo giù.
2: No, cioè. Simo secondo me è uno di noi. Buongiorno Simone Nasso, ciao Simo.
1: Vedi che ha messo giù, te l'ho detto che
2: falsa partenza
1: come canta Eros, come canta Eros Ramazzotti, è una falsa partenza. Leggo intanto, allora, perché ha mandato un sacco di messaggi il Marco da Ancona, gli leggo questo che dice: sottoscrivo ciò che avete detto, sperando che leggiate mio messaggio, ma mi permetto di darvi delle anteprime. Il Como non c'entra nulla con il Bologna di Motta. Entro 4-5 anni avranno lo stadio di proprietà da 40.000 posti almeno, e sarà una grande del futuro. Il proprietario non ha nessuna intenzione di stancarsi. Per mille motivi avete già visto e opzionato l'area dove sorgerà, il nuovo stadio. Quindi, tanto per tornare, lui ce l'aveva un po' con i Nori e la visione che aveva ieri appunto nei confronti del Como, è meglio insomma ogni tanto non mettere l'invidia da parte, dice forza Juve sempre.
2: Sì, tra 4-5 anni, c'è tutta 4-5 anni rischi di ripartire da zero, perché rischi di dover rivendere quei giocatori lì per i discorsi che facevamo prima. Però chi se ne frega, mi sono un po' rotto di parlare del Como, Giulia, basta.
1: Sì, abbiamo fatto un po' di tutto. Ecco, forse esatto. C'è di nuovo, mi scrive Costantino, eccolo, sì.
2: Ciao Simone. Simone Nasso, Sportmania 24.
4: Ciao, ci buongiorno fai gli a scherzi. Tutti, ciao Cami, ciao
1: ci
4: Giulia.
1: Ci fai gli scherzi, scappa via. Sì, sì. Non aveva voglia di parlare del Como, infatti anche noi ci siamo stufati, basta.
2: Ci siamo stufati, basta, basta. Simo, ti chiedo, no, come stai vivendo
1: cosa
2: questa settimana?
1: Cosa ne pensi del Como? No, scherzo.
2: No, basta, basta, basta. Come stai vivendo questa settimana, no, con i tanti infortuni, con l'emergenza, con un po', no, di... Posso dire isteria generale da parte della gente per questo pareggio, per determinate situazioni? Cioè, siamo alla terza, ma siamo già... Siamo già impazziti, ecco.
4: Sì, io dico che ci sono momenti in cui faccio... Cioè, alle volte la tifoseria della Juventus la capisco, perché comunque dopo 6 anni di stagioni magari iniziate con più o meno entusiasmo, poi sono finite, la maggior parte di queste sono finite male, se non malissimo. Io capisco il tifoso bianconero che ha voglia di tutto e subito. Però non dimentichiamoci che comunque la Juventus ha fatto 7 punti in queste 3 prime giornate, che un pareggio contro il Milan era un risultato da poter mettere in preventivo fondamentalmente. Non dimentichiamoci che quest'anno nessuno chiede alla Juventus di vincere lo scudetto, perché è oggettivamente complicato pensare di vincere lo scudetto. Poi ci diciamo sempre, la Juve però deve essere lì, cioè sarebbe bello se la Juventus arrivasse finalmente a marzo-aprile comunque ad essere lì, poi magari non lo vince, ma non a dicembre ad essere fuori da tutto, questo è importante. Sulla questione infortuni, anche lì io da una parte li capisco, da una parte no, perché io dico che alle volte la tifoseria della Juve è un po' tafazziana, tende ad autoflagellarsi appena le cose non vanno esattamente nel migliore dei modi. Poi, per non parlare ovviamente uso il termine delle schifezze che ho visto e che ho letto sull'infortunio di Manuel Locatelli, perché sono state veramente un qualcosa di terribile da vedere, da leggere, perché il giocatore può piacere o meno, ma si tratta di un ragazzo, di un uomo che dovrà star fermo a lungo, e tra l'altro non mi risulta che la Juventus in mezzo al campo in questo particolare momento sia messa così bene da poter dire evviva, si è fatto male Manuel Locatelli, indipendentemente dal fatto che non si dovrebbe mai dire evviva, si è fatto male un giocatore, esatto.
1: Di qualunque squadra sia, ovviamente. Prima infatti Camillo parlava e analizzava l'assenza di Locatelli, cosa che abbiamo già fatto nei giorni passati, però in particolare ora parlava appunto del discorso anche legato a come la Juventus dovrà minimamente cambiare, no? Proprio a centrocampo, ma non perché ci dovranno essere ovviamente per forza di cose dei giocatori diversi, un giocatore diverso in questione, ma proprio per il modo di atteggiarsi. E infatti un ascoltatore, Claudio, ci dice vorrei vedere una Juve più propositiva, un po' più offensiva, che pensa a fare gol non solo a non prenderli, ma va bene parlare di equilibrio, ma proviamo ad essere più spregiudicati. E ovviamente parla di un 4-2-3-1 con a metà appunto con Meners su Douglas Luiz, i tre dietro alla punta con Seisao, Nico Gonzalez e Alai Begovic. Credi che possa essere questa la giusta soluzione, obbligata magari anche pensando già alla gara col Sassuolo?
4: Sì, secondo me non si discosterà molto dalla realtà, anche perché appunto a centrocampo la situazione è quella, quindi anche io mi aspetto un Douglas Kopp. Sicuramente si potrà vedere un qualcosa di diverso, ma bisognerà sempre comunque fare attenzione, perché Douglas in fase difensiva può fare, cioè fa quello che fa, insomma, perché comunque l'abbiamo sempre detto quanto un giocatore alla Locatelli, alla Thuram, alla Sar possa far bene a un giocatore come Douglas Luiz, che ha caratteristiche totalmente differenti. Bob Meiners, vedremo al fianco di Douglas Luiz come funzionerà questa eventuale coppia là davanti, ma io in realtà io non credo che la Juventus sia una squadra che pensi più a non prendere gol invece che farne, perché comunque le qualità là davanti sono qualità importanti dal punto di vista tecnico. Hai citato Conceição, hai citato Nico Gonzalez, hai citato alla Ibegovic, ecco, mi sembrano tutt'altro che giocatori prettamente difensivi, ecco. Quindi io non credo questo. Io anche con il Milan non ho visto una Juventus che gioca per lo 0-0. Io ho visto una Juventus che comunque ha fatto qualcosa in più del Milan, che ha provato a vincerla di più del Milan. Il problema è che poi nel calcio conta buttarla dentro, e se fai fatica lì, se fai fatica dentro l'area di rigore, tu puoi creare quanto vuoi, però lì dentro devi far meno fatica. Cioè alla fine non vorrei risultare allegriano sotto questo punto di vista, perché non è questo il concetto che voglio trasmettere, però poi alla fine il tutto si riduce a un concetto semplice, che devi far gol là, e se ti manca... Se
1: devi
4: manca
1: farne
4: chi
1: uno
4: fa gol,
1: più degli avversari solitamente,
4: se
1: basta
4: ti manca
1: quello.
4: Chi fa gol diventa complicato, eh.
2: Simo, io allora vado proprio, prendo spunto, no, dalla tua risposta. Io non mi aspetto, te lo dico subito, ho questo spoiler, io non mi aspetto Voltemade e Colomoni insieme subito. Cioè, io credo che non sia neanche la cosa giusta dire, sai che c'è, siamo in emergenza, buttiamo a caso tutte le punte. E non credo nel più punte butti dentro, più fai gol. Cioè, io sono dell'idea che, insomma, si possa giocare in maniera molto offensiva anche con una semplice punta, o addirittura anche senza la semplice punta. Quindi credo che sia proprio un concetto calcistico. Tu invece ti aspetti Voltemade subito? Che impressione ti ha fatto nel corso del suo ingresso in campo contro il Milan? Pensi possa dare qualcosa più a gara in corso dal primo minuto? Dimmi la tua su questa situazione.
4: No, non me li aspetto dal primo minuto insieme, mi aspetto che possa essere nel corso della stagione una soluzione anche dal primo minuto, ma non già dalla sfida di domenica contro il Sassuolo. Sai, io penso che sul discorso Voltemade, Colomuani si è anche un pochettino costruito qualcosa di sbagliato, quindi una sorta di Voltemade che fa la prima punta là all'interno dell'area di rigore, Colomuani che gira attorno, Colomuani che fa la seconda punta. No, Voltemade può servire anche, perché lui è un giocatore anche molto tecnico, un giocatore che crea spazi, può servire anche per creare spazi per gli inserimenti dello stesso Colomuani. Non dobbiamo immaginarci per me Voltemade come davvero il classico spilungone che sta lì all'interno dell'area di rigore, perché non è quel tipo di giocatore, e anche quel tipo di giocatore, ma non solo. Io ti dico, contro il Milan a me non è dispiaciuto, perché ha tenuto palloni, perché ha lottato, perché comunque è un giocatore che anche per caratteristiche fisiche è difficile da marcare. Comunque quella girata che è finita alta è un segnale di presenza, comunque anche solo importante. Ripeto, è un giocatore a cui le difese devono prestare molta molta attenzione. Non è dispiaciuto. Da qui a dire oggi, perché Colomuani non ha segnato, buttiamo subito dentro Voltemade, buttiamolo dentro con Colomuani, secondo me non sarà così, e secondo me non è neanche nelle idee di Luciano Spalletti, anche perché altrimenti andrebbe a contraddire quello che ha detto solo qualche giorno fa nella conferenza post. Se dovesse panchinare Colomuani per mettere Voltemade, andrebbe, diciamo, subito a contraddirsi, e non è nello stile di Luciano Spalletti.
1: Avete parlato anche di, avete nominato la difesa, che è al momento uno dei punti fissi invece della formazione di Luciano Spalletti. Kalulu, Bremer, Lukumi, Çelik sono i quattro che al momento sono da definire quasi inamovibili. Ti aspettavi un inserimento immediato così di Lukumi in particolare? Cioè, è arrivato per quello, è stato cercato anche per tanto tempo quest'estate per arrivare a inserirsi immediatamente così?
4: Sì, assolutamente. Io mi aspettavo esattamente questo tipo di rendimento, questo tipo di solidità. Poi probabilmente non mi sarei aspettato questo impatto così importante di Çelik, devo essere sincero, che piace veramente tanto a Spalletti, lo abbiamo visto fin appunto dalla pre-season. Però mi aspettavo, insomma, un rendimento, soprattutto perché speravo in un inizio di stagione di questo tipo da parte di Gleison Bremer. Io, come ho sempre detto, lo scorso anno non era valutabile, arrivava da un infortunio troppo lungo, poi da un'operazione al menisco a ottobre, quindi non poteva essere valutabile la stagione di Gleison Bremer. Oggi stiamo rivedendo un Gleison Bremer, poi parliamo a bassa voce, diciamolo piano, ma stiamo vedendo un Gleison Bremer che sembra aver ripreso quel percorso che aveva tristemente interrotto contro l'Ipsia. Ed è normale che poi, quando hai un giocatore di quel tipo, con quel carisma, quella personalità, quella capacità di guidare la difesa, tutto diventa molto più semplice anche per chi gli gira attorno.
2: Sì, sono d'accordo su Bremer, sono veramente d'accordo su Bremer, ha fatto tre partite di altissimo livello, di altissimo livello.
1: E ora con la fascia da capitano sarà ancora più, secondo me, inserito in questa, cioè darà ancora di più questa sensazione di solidità, me lo immagino molto presente.
2: Beh, adesso, e quindi chiedo anche questa cosa a Simo, tanti dovranno prendersi delle responsabilità. Io non sono un grande fan di Locatelli e Simo lo sa. Però lui si è preso sempre le responsabilità, quelle se le prese, nel senso che comunque la fascia capitano ha portato ad avere un tipo di critica un pochettino più tosta nei suoi confronti, perché a centrocampo comunque si è preso sempre le critiche per tutti, nonostante in alcuni momenti della sua avventura alla Juventus abbia fatto anche bene. E tutti, no, a criticare il centrocampo, perché c'è Locatelli, ma con Locatelli dove vuoi andare? E comunque adesso senza Locatelli qualcuno dovrà prendersi le responsabilità, perciò anche non nel contesto di fascia capitano Bremer, tanti dovranno iniziare a prendersi un po' in più la Juventus sulle spalle, e quindi chiedo a Simo, da chi ti aspetti un salto di qualità oltre Bremer?
4: Senza ombra di dubbio con Meiners, senza ombra di dubbio. Perché è vero che comunque è partito bene il ragazzo, perché in queste tre prime partite un gol e un assist, quindi comunque ha avuto una partenza abbastanza positiva, però io non dico che mi aspetto di rivederlo ai livelli dell'Atalanta, però la Juventus l'ho aspettato 2 anni. Quest'anno per un motivo o per un altro è rimasto, se fosse arrivata un'offerta magari la Juventus avrebbe anche pensato di cederlo. Però alle volte c'è il destino, ti offre una seconda e addirittura una terza possibilità in questo caso, e la deve sfruttare al meglio, la deve sfruttare al meglio, e da lui mi aspetto veramente tanto, perché oggi più che mai la Juventus ha bisogno di lui, anche a livello numerico, quindi mi aspetto un salto di qualità. Tecnicamente io ho sempre detto la tecnica non si perde, quindi me lo aspetto a livello di personalità, perché per me il Meiners tecnicamente inferiore che abbiamo visto in questi anni era dovuto a un calo, a un problema a livello di personalità e di carattere una volta che è arrivato alla Juve, quindi mi aspetto davvero qualcosa di importante da lui.
1: Grazie Simo.
2: Grazie.
4: Un saluto a tutti, ciao.
1: Grazie,
2: un ringraziamento a Simone Nasso di Sportmania 24, insomma, che sentirete nel corso di tutto l'anno qua, come Giulia, il venerdì, e direi che abbiamo fatto un discreto punto, posso? Siamo quasi puntuali.
1: Assolutamente,
2: siamo
1: già fuori di un minuto, ma volevo solo rispondere a Sergio, perché dice, dite alla Borletto quando partono così, io impazzisco, tra l'altro, cioè mi si tappa la vena, che i giocatori di quella Samp che ha citato erano Vialli, Mancini, Lombardo, Vierco. No, mio caro, perché io non parlavo della Sampdoria che ha vinto l'Europa League, la Coppa UEFA, parlo della Sampdoria che si è semplicemente qualificata in Champions e aveva Pazzini e Cassano in attacco.
2: È di Del Neri, di Del Neri.
1: C'era Marotta, c'era Beppe Marotta,
2: no,
1: proprio paratici.
2: Non dire tutto questo. Se no viene fuori tutta la vedovanza di Marotta. Ferma.
1: E allora?
2: L'avete fatta arrabbiare.
1: La Borletto, impazzisco, dite la Borletto.
2: L'avete fatta arrabbiare. Andiamo in pausa, che se no sale la pressione a Giulia. Andiamo in pausa.
5: Adesso. Il club degli inviati. Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
7: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, io sono Camillo De Michelis, questo è il club degli inviati e c'è una arrabbiata. Nervosita.
1: No, mi sono calmata. Anche perché ho letto Maurizio della Ginevra e mi sono tranquillizzata. Che mi ha scritto una cosa bellissima. No. Fare la giornalista sportiva significa vivere in trincea, vero? Hai ragione. E poi no, siamo fantastici insieme.
2: No, infatti, grazie a Maurizio, io mi stavo imbizzarrendo un po' con Severino da Catanzaro, onestamente.
1: Perché?
2: Quando arrivano, no, un po' con la bacchettina lì e dicono, invece di parlare del Como, che tra l'altro non stiamo facendo più da 20 minuti a questa parte,
1: ragazzi, è un argomento che avete tirato in ballo anche voi, comunque di base,
2: esatto.
1: Non è che abbiamo elogiato il Como e raccontato cosa hanno fatto ieri, lo abbiamo inserito nel nostro contesto juventino, non è che possiamo,
2: esatto. Poi cosa fa?
1: Due ore,
2: Il nostro Severino poi si dice, perché parlate del Como? E poi cosa fa? Si dice, non parlate di Aquilani, che ha i concetti di Fabregas. Che è?
1: Quindi il Como è Como. Cioè, ragazzi.
2: Cioè, ci bacchetta sul Como, ma poi paragona Aquilani al
1: Como.
2: Ma non è
0: grande.
1: Grande.
2: Mamma mia.
1: Gildo da Ancona tipo dice, prima di tutto un applauso a Camillo che finalmente ha stoppato l'argomento Como, ma non stavamo parlando del Como, non stavamo, ripeto, raccontando cosa è successo ieri sera tra Como e Lipsia, abbiamo preso spunto da quello, perché è un argomento che avete tirato in ballo anche voi e lo abbiamo portato nel mondo bianconero. Comunque, per quanto riguarda la trasferta di Sassuolo, io mi aspetto una grande partita di Alej Begovic e finalmente il gol di Colo. Per il centrocampo l'assenza di Locatelli darà più responsabilità a chi lo sostituirà e magari con Maynes tirerà fuori finalmente il carattere giusto per rinascere. Sono d'accordo.
2: Questo è un tema, io non sono, ve lo dico subito.
1: Carattere Kop o Alej Begovic, qual è il tema?
2: No, Kop. Io okay. Non sono così fiducioso sul carattere di Kop. Sentivo anche prima Simo dire senza ombra di dubbio responsabilità a Kop e posso dirti che un po' un brivido sulla schiena ce l'ho avuto.
4: Non posso negarlo. Perché ho paura?
2: Sì, mister ho paura.
1: Camillo tiene smedio.
0: Stare calmi, bisogna stare molto calmi.
2: Grazie mister, grazie mister, apprezzo molto le sue parole, ma quando mi nominate COP titolare e COP con carattere, io ho 2 anni di dolori, 2 anni
1: Sono due
2: di
1: ossimori,
2: nervosismo.
1: è un ossimoro, carattere COP.
2: Io non riesco a immaginare, cioè, io faccio fatica, Giulia, ma proprio forse anche nella vita in generale, quando uno mi dimostra sempre le stesse cose o non mi dimostra sempre le stesse cose, cos'è cambiato adesso? Un assist, un gol, ma in che modo è arrivato questo gol? In che modo è arrivato questo assist? E quindi faccio fatica dopo, cioè non stiamo parlando di 2 mesi, sai, dopo 2 mesi ti dico, vabbè, colpa mia,
3: Quant'anni
2: ho una
3: hai?
2: preclusione. 36, ho
1: Mazza,
2: una
1: sei vecchio, eh?
2: preclusione. Mi annetti. Ma il discorso è legato a proprio un concetto dove lui in 2 anni mi ha deluso in
1: Sempre,
2: maniera enorme.
1: praticamente.
2: Cioè, io quell'anno lì, quell'estate lì, dissi più volte durante il mercato, la base di questa Juve sarà con Meiners, perché potrà esistere una Juve con Meiners e una Juve senza con Meiners.
1: Allora
2: E
1: ecco
2: quindi immagino.
1: perché stai così, perché tu
2: No,
1: credevi
2: ma.
1: fermamente nel suo arrivo.
2: Eh sì. Perché. E cosa ho visto? Niente, Giulia, non ho visto un lancio, non calcia.
1: Nulla,
2: Quando.
1: il nulla cosmico.
2: Cioè, quando ha fatto quel gol col Parma, no? Mio papà mi ha detto, oh, tipo il giorno dopo mi fa, bel tiro però così. E faccio, l'abbiamo comprato per quello. Cioè,
1: È il
2: 60
1: minimo.
2: milioni di euro. E me ne ha fatto vedere uno l'anno in cui abbiamo provato in tutti i modi a dire, figlio mio, vai. Figlio mio, vai. Non ne possiamo più. Non ne
1: Ma
2: possiamo più
1: nessuno
2: di
1: la
2: vedere.
1: voleva, nessuno lo voleva, è quello il problema.
8: Forse ho
2: Quindi.
8: finalmente trovato un giocatore degno di una partita con Monty Barnes.
2: Volesse il
1: Signor Burns,
2: cielo.
1: ci dia una mano, per favore.
8: Eccellente.
2: Esatto, quindi quello che ti voglio dire io, faccio proprio fatica, c'è cioè anche nella nostra chat di Twitch, quando
1: Cosa dicono
2: leggo
1: su Twitch?
2: io darei la fascia di capitano a Kop, io ho un colpo al cuore, io proprio ho un Kop al cuore, ho un Kop al cuore, cioè, perché tra l'altro l'ha già indossata in un derby,
1: Avevo completamente rimosso questa cosa.
2: Quindi quello che voglio dirti proprio, Giulia, è che mi fa paura quella roba lì, mi fa proprio paura. Mi fa paura. Poi vedremo, ecco, quando io spero che in tanti non possano dire, dai, provaci ancora Coop, questo è l'anno giusto, però io sono rimasto troppo scottato nel corso di questi anni da Coop.
1: Sono
2: Detto
1: d'accordo,
2: ciò,
1: era il detto ciò. Allora,
2: è il sistema che aiuta i giocatori,
1: io
2: Tornando.
1: parlando di lui, sono dell'idea che avesse una l'abbiamo sempre detto, una esagerata cioè c'era un'idea esagerata, no, nei suoi confronti, vedi come l'hai definito tu, ma come probabilmente

0: famiglia, diciamo così, come l'avevamo prima, così presente come erano gli Agnelli, però è rimasto qualcuno e qualcosa. E quindi credo che comunque questo filo rosso c'è ancora. E mi auguro che sia sempre di sprone, ecco, e non di peso, perché se vogliamo, in tutte le epoche della Juventus, della storia della Juventus, è stata di sprone. Perché? Perché ha sempre vinto, ha continuato a vincere. Se fosse stata solo di peso, probabilmente sarebbe scomparsa sotto la montagna infinita della storia precedente. Quindi sicuramente che ben venga, insomma, il conoscere la storia. E niente, il continuare anche contro le difficoltà, non ultime, non ultimi gli infortuni, purtroppo.
1: Allora, andando sul tema del campo, intanto questi 7 punti su 9 possibili, le 3 partite della Juventus, i 2 clean sheet iniziali, l'aver subito poco e poi questo pareggio del Milan ti hanno un po' scosso? Cioè scosso nel senso ti aspettavi qualcosa di diverso, ti aspettavi molto di più, ti aspettavi esattamente questo alla luce degli infortuni?
0: Allora, è vero che siamo ancora davvero all'inizio. Ti dico la verità, mi aspettavo qualcosina in più proprio contro il Milan. Ecco, quella scossa di combattere, di giocare contro una big, avrei voluto vederla un po' più veemente. Quindi mi preoccupa un po' questa mancanza, ecco, di come chiamarla, di grande agonismo, di grande voglia di affrontare una big, sia sulla carta, insomma, che in campo. I 7 punti sono, per carità, sono positivi, ecco, assolutamente non li buttiamo mica, anzi, i punti fatti, tra virgolette, con le piccole sono sempre ben accetti, no? Perché ci ricordiamo che negli anni scorsi abbiamo rischiato di non andare in Champions o purtroppo non siamo andati, forse proprio per aver perso punti per strada. Quindi diamo ancora fiducia, per carità, insomma, a questa squadra. Ripeto, è un peccato aver perso pezzi per strada, ma questo è il calcio.
1: Sto guardando il sito della LegaSerieA.it, no? Che mi interessa sempre vedere un po' come vengono presentate le partite questo turno. Ti leggo quello che in questo momento stanno scrivendo. Quarto turno, inizia la quarta giornata. Sostanzialmente, è importante non restare dietro. Tu pensi che psicologicamente la Juventus ragioni gioco in trasferta? Ho tanti infortuni con un Sassuolo che sta rappresentando un po' la novità di quest'anno, no? Ci sono altri che hanno già fatto dei begli scivoloni e sono dietro il Sassuolo. Abbiamo pareggiato col Milan, cioè guardiamo in questo momento il bicchiere non completamente pieno, no? E quindi la paura già di vedere allontanare quelle che magari stanno andando bene in Champions League. A dire il vero, solo il Como, non so se l'hai visto. Complimenti alla
0: Complimenti, sì.
1: freschezza, alla genuinità di quel progetto. E poi ci sono anche quelle esperte che tornano con i dolori alle ossa, però giocano la Champions. La Juve, che tipo di stagione dovrà fare dal punto di vista mentale con questi infortuni? E poi, se mi passi una battuta, perché. Una battuta, l'ho letta in questo momento, tratta da un'intervista a Filippo Romagna, no? Ex giocatore della Juventus del Sassuolo, che ha vissuto un infortunio bello lungo, un calvario, quasi lo definirei. La battuta è che gli infortuni, alla fine, no? Quando li guardi una volta superati, ti hanno almeno fatto conoscere la moglie con cui è qua. Sei convolato a nozze, no? C'è vita oltre il calcio. Ecco, questo è il dopo. Ma mentre sei infortunato, che cosa pensano Locatelli, Thuram, Yildiz e quindi gli altri che
0: No,
1: tornano a giocare in questa situazione?
0: allora, rispondo alle due, diciamo, riassumo in due risposte le due domande, diciamo così. Allora, primo dico che l'atteggiamento della Juventus, sicuramente ricordando una frase famosa, quando c'era un signore che si chiamava Enzo Berzot, che diceva: primo, non prenderle; secondo, è imperativo vincere; terzo, non c'è un terzo punto perché i primi due hanno già detto tutto. Questa fu pronunciata da Gianbiazzot.

0: messi
1: epidemia
0: sopra.
1: d'Italia-Brasile del 5 luglio 82. Quindi ho detto tutto, cioè la Juventus, l'atteggiamento della Juventus è quella, nonostante gli infortuni, loro scendono in 11 in campo. Quindi l'atteggiamento deve essere anche in trasferta, ma non stiamo andando, con tutto il rispetto, a Liverpool, a Madrid o in un altro, o a Monaco, insomma, ecco, stiamo andando da una squadra bella, da una squadra, da una realtà italiana, che però, insomma, con tutto il rispetto, la Juventus può affrontare a viso aperto, nonostante tutto. E per quanto riguarda i ragazzi infortunati, cosa stanno dicendo? Ma io sarei molto ink beep beep beep, perché probabilmente, ecco, questa stagione l'avrei voluta vivere giocando, perché ora ho esordito un po' col pessimismo di Ungaretti, dei soldati, però sinceramente questa stagione l'avevo vista un po' invece con molta positività. E quindi, ecco, come giocatore, se avessi subito un infortunio proprio all'inizio di questa stagione, beh, mi sarei molto dispiaciuto, perché è una stagione da giocare, una stagione un po' da punto interrogativo. E il punto interrogativo non dà solamente risposte negative, il punto interrogativo può anche dare un meraviglioso riscontro positivo. Noi giochiamo tre tornei, insomma, quindi voglio dire, è una bella realtà. C'è l'Europa League, che è bellissima, secondo me, è la vecchia Coppa UEFA, e andando un po' a spulciare le squadre, insomma, ecco, noi siamo addirittura tra le favorite, quindi sarebbe un peccato lasciar cadere questi trofei per strada. E quindi chi è infortunato sicuramente è molto arrabbiato, ecco. Però tornerà sicuramente con la voglia di rifarsi immediatamente, sperando che non sia troppo tardi, ecco. Quindi, insomma, speriamo bene.
0: Siamo quasi in chiusura in questo nuovo primo collegamento, quantomeno col sottoscritto in esterna, poi rientreremo, avremo gli impegni dell'Europa League. Lei ci crede, avvocato, all'Europa League come, diciamo, passaggio anche per avere una possibilità in più per la Champions, perché è un percorso parallelo a quello del campionato, perché ha già capito che magari il campionato deve andarti veramente tutto dritto, visto che per il momento qualcosa di storto c'è già andato, no? E lo capiamo un po' dalla situazione, però poi nel calcio, no? Palla è rotonda. Cioè,
1: Ma
0: dove
1: guarda,
0: collocherei?
1: allora,
0: Anzi, gliela semplifico, avvocato, perché siamo in chiusura, no? Ma abbiamo ancora qualche secondo, qualche minuto. Quanti caffè ha preso lei oggi? Perché
1: due.
0: questa è la rubrica. Due, ci ha dovuto pensare. Ci ha dovuto pensare. Quanti con lo zucchero, quanti senza? Perché so che nel bar dove lei mi ospita sempre quando
1: No.
0: vengo a Napoli,
1: Sempre con lo zucchero,
0: dicono non si può dire.
1: almeno il caffè è zuccherato, poi ci pensa la domenica a dare un po' di amaro, ma il caffè deve essere zuccherato, insomma.
0: Sì, ho l'infermeria perché gli infortuni arrivano anche durante la settimana, ma al di là di questo, quanti? Ecco la domanda cattiva. Quanti caffè mi offrirebbe in caso di che cosa si avverasse in campionato e o in coppa?
1: Allora, sono 30 anni che non vinciamo una Coppa Europea, quindi la vittoria appartiene alle persone tenaci, no? Ai più tenaci. Se la Juventus è una squadra tenace come il suo allenatore, in Europa può fare qualcosa di buono. In Italia è difficile, è più difficile. Quindi i caffè te li offro con la vittoria della Coppa dell'Europa League, ti offro 3-4 caffè, te li offro nell'immediato, diciamo, consecutivi. E il campionato bisogna giocarselo, è più complicato il campionato, ci sono tante più partite e ci sono due o tre squadre al momento, insomma, che possono rischiare di distaccarsi, e quindi il distacco poi ti porta ansia, no? Ti porta paura, e quindi, insomma, ecco, si rischierebbe poi di fare un passo falso. Quindi io l'Europa League la vedo come con un trampolino di lancio, senza togliere nulla al campionato e alla Coppa Italia. Io gioco sempre per tutto e vorrei vincere tutto, ma non è sempre possibile, ahimè.
0: Ho capito, le fa effetto sapere che domenica potrebbe esserci un solo italiano in campo con la maglia della Juventus, magari neanche a strisce bianconere perché è il portiere, e che torna a indossare la fascia da capitano Bremer vista l'assenza di Locatelli, che è un merito, non volevo dirlo,
1: Ma
0: sottolinearlo
1: sì,
0: altri aspetti, e tutto quello che ci ruota attorno potrebbe girare attorno a due nomi che lei forse 2 anni fa, a due giocatori a cui lei forse l'anno scorso non avrebbe offerto più nessun caffè, con Miners e Douglas Lewis. Vede come ruota la terra o come gira il pallone?
1: Il calcio, la palla è rotonda, no? Come, quindi anche il calcio come la vita. Allora, che Bremer sia capitano mi fa piacere, è un gran campione, insomma, è un ragazzo serio. Quindi
0: è il leader di questa squadra, merita. È capitano leader o ne vede altri? Anche
1: no, altri. No, al momento è lui, sicuramente lui, non ne vedo altri in questo momento, insomma. Che sia solo vicario l'italiano, certo, mi fa molta specie, mi fa anche un po' tenerezza e rabbia, insomma, ecco, la Juventus che ha dato sempre tutti e tutto alla nazionale, vedere solamente un portiere che non è neanche, insomma, il titolare della nazionale, fa male, insomma, vedere una squadra della Juventus che è sempre stata identificata con l'Italia, vederla con tutti gli stranieri del caso. E quei due, Gianni e Pinotta a centrocampo, mi fa sorridere, però per carità, i casi della
0: Gianni
1: vita sono come la vita. Gianni e Pinotta, sì, Douglas e Kopp e Douglas, ma che il signore li protegga.
0: Me lo ricorderò, insomma, in cronaca, avvocato.
1: Oh, benissimo, sì. Ma io mi auguro che facciano la loro, che facciano, come dire, un film meraviglioso domenica, insomma, insieme, ecco, e non comico, ma invece un film di avventura, e di avventura che porta alla ricerca e alla conquista di un tesoro, perché veramente ce ne vuole, tutti e due, guarda che se veramente ritornano ad essere quelli per il motivo per il quale l'abbiamo comprati, è un bel centrocampo. Certo, se sono gli ectoplasmi che abbiamo visto l'anno scorso 2 anni fa, io la partita non la guardo nemmeno, insomma, ecco.
0: Senta, ma visto che sono Gianni e Pinotto loro due, ma Colomwani e Batemade, che cosa le fanno venire in mente insieme?
1: No, mi fanno venire in mente una cosa dei fumetti più che altro, insomma. E quello Colomwani, secondo me, è l'errore di Carnevali, purtroppo. È un errore però portato, si dice al sud. È un errore indotto. Che è stato portato. Sì, secondo me sì. Colomwani e l'altro ma veramente, insomma, l'altro è tutto da scoprire, insomma. A me ricorda un Boniek in una pressa, no? Non per il gioco, ma per l'effigie, per l'immagine, diciamo così, e quindi, insomma, qualche volta ho qualche brivido quando mi giro e guardo quei baffi rossi e i capelli rossicci, insomma. Però quei due, sì, pure quei due, insomma, una bella coppia comica, pure sarebbe per vacanze di Natale, insomma, probabilmente sfiziosa come coppia. Speriamo di no, dai, speriamo di no. Però non sono centravanti, non sono da 20 gol a stagione, non è quello che ha chiesto Spalletti. Questo è un
0: E quindi
1: è
0: chi
1: un
0: deve
1: grave...
0: segnare? Chi deve segnare? Chi deve segnare? Chi deve segnare? Da chi passano i gol quest'anno? Dalla cooperativa?
1: Ma passano da Consensao, che fa il bello e il cattivo tempo. Quindi passano da lì, e poi chi si trova lì per caso mette la palla dentro, come è stato per Gatti. Quindi è un po' all'arrembaggio alla fine, non è una bella cosa che stiamo dicendo, ma è così, al momento è così, chi si trova di passaggio la butta dentro, purtroppo, non essendoci, certo. Mi pare che il centravanti nessuno più si dice che se ne può fare a meno, io non ci credo, lo dicono quelli che non ce l'hanno, grazie, purtroppo.
0: Avvocato, devo lasciarla, non ho portato lo smoking per la serata, il salotto grande amore di questa sera a Carovigno, dove sono stato invitato, no? Devo convincere anche Alessio Tacchinardi, perché sarò con lui sul palco questa sera alle 19, per chi volesse si metta d'accordo in contatto con lo Juventus Official Fan Club Grande Amore, si parlerà di mentalità Juve. Io ho studiato tanto la Juve. Mi dice una cosa ad effetto, così citerò anche l'avvocato De Fredde. La mentalità Juve, che cos'è?
1: La mentalità Juve è la mentalità Juve, che cos'è? La mentalità Juve è un modo di guardare la vita, è un modo di guardare oltre l'orizzonte, di non fermarsi all'orizzonte, di andare avanti, di andare oltre. Questa è la mentalità Juve, di non fermarsi mai. L'orizzonte è solamente un punto di inizio, non di arrivo addirittura, quindi andare oltre l'orizzonte, questa è la mentalità Juve.
0: Sto mostrando il tagliando per quelli che potranno accedere questa sera, un piccolo contributo per tutte le spese organizzative. Mi raccomando, portate l'ombrello e non correte, perché gli infortuni e la pioggia sono dietro l'angolo. Avvocato, come sempre una bella chiacchierata, la nostra tazzulella di caffè ce la siamo ripresi anche quest'anno per la seconda trasferta, ma la prima era ad agosto e quindi quella eravamo ancora tutti sotto l'ombrellone. Grazie come sempre, alla prossima, dopo la pausa. Adesso c'è la grandine, che è un po' più pericolosa. Noi adesso ci ritroveremo tra tantissimo, perché la pausa uno potrebbe continuare a più o meno, non ho ancora il calendario pronto, però intanto riparte anche l'Europa League e poi la quinta giornata prima della pausa, Juve-Atalanta in casa. Grazie Avvocato De Frede, alla prossima.
1: Grazie a te, arrivederci a tutti.
0: Grazie Roberto. Grazie Roberto, questa è la nostra tazza di caffè, perché andiamo a sentire un po' gli umori anche degli amici juventini, ma che vivono lontano da Torino, a metà, in mezzo Italia, tra Torino e la Sicilia, lì in mezzo troviamo anche Napoli. È il nostro Avvocato De Frede, tutte le volte prima di una trasferta. Ripartiamo da questa trasferta, da alcune curiosità e soprattutto abbiamo parlato di pioggia perché rischia qui la serata di essere non rovinata, perché saremo al chiuso, questa mentalità Juve, ne parleremo anche, mentalità Juve, preparazione Juve, infortuni, e dovremo raccontare anche farci raccontare qualcosa da Mimmo Celsi, il nostro preparatore atletico, tra qualche istante qui su Radio Bianconera. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la quarta giornata di campionato di Serie A dopo la vittoria di venerdì della Fiorentina, che ha superato 4-2 in trasferta il Venezia. Ieri Genoa-Frosinone è terminata 1-1, pareggio anche per Lazio-Milan che finisce 2-2, mentre l'Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari per 1-2. Oggi si giocano altre tre partite: Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. A chiudere la giornata saranno infine domani Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese. Dopo l'esordio vincente con la Svezia arriva un'altra vittoria per gli azzurri agli europei di volley maschile. La squadra di Ferdinando De Giorgi ha battuto in 3-7 la Grecia con i punteggi di 25-23, 25-23 e 25-16. Oggi l'Italia torna in campo per la sfida con la Slovacchia, il match alle 21.05. Il tennis: Elena Rybakina è la nuova regina degli US Open. La kazaka chiude due settimane perfette e dopo aver conquistato il numero uno del ranking WTA vince per la prima volta in carriera lo slam newyorkese, battendo in finale Aryna Sabalenka per 6-4, 5-7 e 6-2 in 2 ore e 21 minuti di gioco. Una finale di altissimo livello vinta grazie a un tennis di qualità e sempre propositivo da parte della kazaka, che bissa il successo d'inizio stagione agli Australian Open. Stasera la finale maschile tra Zverev e Shelton. La MotoGP: Marc Marquez si prende di forza alla prima posizione in curva 1 e poi non la molla più, su alla sprint race del GP San Marino e della Riviera di Rimini, davanti a Marco Bezzecchi e al leader del mondiale Martin. Ora lo spagnolo di Ducati è a meno 14 dalla vetta, mentre Bezzecchi è a meno 22. Oggi il gran finale, gara lunga alle 14. Per la Formula 1 al Madring, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri, penalità di 3 posizioni a Sainz. Il GP di Spagna oggi alle 15. L'Atletica: nella seconda giornata di gare a Budapest, Jacobs non riesce ad accedere alla finale dei 100 metri. L'italiano chiude settimo nella sua semifinale. Delusione anche per Dosso, fuori dalla finale dei 100 femminili. Tentanoglu vince la finale del lungo. Guerro gli 800 femminili con Coiro sesta. Francesco Pernici si qualifica per la finale degli 800 maschili. Trasferta argentina finita in anticipo per Sofia Goggia. La campionessa bergamasca ha accusato dei malori durante la sua permanenza a Ushuaia, dove dallo scorso 23 agosto si stava allenando per preparare la prossima stagione invernale. D'accordo con la commissione medica Fisi, Goggia ha deciso di rientrare in Italia per sottoporre sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud, nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, Cose di calcio, edizione trasferta. Non siamo in direzione Sassuolo, l'abbiamo presa un po' larga, abbiamo sbagliato l'uscita, siamo a Carovigno, praticamente in provincia di Brindisi, dove brinderemo questa sera alla nostra Juve insieme a Alessio Tacchinardi. Per voi la mentalità Juve che cos'è, cosa rappresenta, cosa è rimasto eventualmente di questa mentalità Juve? Poi la domanda che vi volevo girare era proprio quella sul capitano. Chi è il vostro capitano oggi? Chi sarebbe il vostro capitano oggi nella partita di Sassuolo, dove sappiamo ci sono molte defezioni, o fondamentalmente il capitano per eccellenza, che non è solo Del Piero? Chi avrebbe potuto raccogliere l'eredità secondo voi, o è stato per voi il capitano che volete portare alla nostra attenzione? Intanto qualche curiosità: la Juventus è imbattuta nelle 7 trasferte ufficiali, considerando il finale della scorsa stagione e l'inizio di quella attuale. 4 vittorie, 3 pareggi, con 5 partite, quindi più della metà, a porta inviolata. Gli unici gol subiti sono arrivati contro la Roma nel pareggio per 3-3, quello pazzesco, sempre con lo zampino di Gatti, e nel derby di Torino dell'ultima giornata, quella che praticamente ci ha fatto uscire un po', ci ha fatto perdere un po' la pazienza. La Juventus ha guadagnato più calci d'angolo di qualsiasi altra squadra in questa stagione, 29, però stavo cercando qualche dato che potesse incuriosire un po' di più il nostro Mimmo Celsi. Allora, mentre lui risponderà ai nostri e ai vostri quesiti, lo introduco e lo saluto. Buongiorno.
8: Buongiorno Mimmo. A te, ma quindi sei in quel della Puglia?
0: Sono in Puglia perché volevo venirti a trovare, ma ho sbagliato l'uscita. No, faccio questa terribile battuta. Questa sera studio un po' quella che è la mentalità Juve e cerco di capire anche con Alessio Tacchinardi se, se la sente o meno di scendere in campo o servisse. Chi è stato per te Alessio Tacchinardi? Che centrocampista è stato? Valutazione affettiva, valutazione tecnica, valutazione dal punto di vista atletico, perché tu avrai le schede e avrai a memoria anche le sue schede, così in linea di massima, naturalmente.
8: Io Alessio Tacchinardi lo saluto perché ho avuto il piacere di incrociarlo in una partita di Under 17 nazionale fra Paganese e la squadra dove lui era dirigente e dove giocava il figlio. Alla fine partita scambiamo qualche chiacchiera, me lo ricordo veramente molto bene, quindi gli faccio un saluto.
0: Chi vinse, per me un giocatore... chi vinse quella partita?
8: Mi pare che la vincemmo noi 3-0 in 10 contro 11.
0: Aia.
8: Però all'andata avevamo perso 4-0. All'andata perdemmo 4-0 su un campo particolarissimo, piccolissimo, e al ritorno invece facciamo un partitone noi e fu una partita straordinaria, veramente fu una bella partita. Però
0: senta, vedo che lei raccoglie sempre i miei assist. Prego, perdonami, pensavo avessi terminato.
8: No, volevo dire insomma che Alessio Tacchinardi me lo ricordo come un eccellente centrocampista. Ovviamente all'epoca c'erano tanti campioni e quindi forse lui era un pochettino sommerso da quello che poteva essere il valore del campionato italiano, che se te lo ricordi bene il campionato là era un campionato straordinariamente forte, forse il più forte d'Europa, e quindi lui si perdeva un pochettino nei meandri dei grandi campioni, però gamba, intelligenza tattica, corsa, forza fisica, era un giocatore veramente che a me piaceva molto, insomma. Forse ha avuto anche meno fortuna rispetto a quelle che erano le doti che aveva.
0: Mi hai aperto un file, no? Vecchio, ma sempre molto bello quando si riapre anche in modo automatico. Ho rivisto l'altra sera, ho rivisto con dispiacere il fatto che non ci fosse la Juventus in queste serate di Champions, e ho capito che il nostro campionato, e arrivo al tema che forse può interessare di più o ci lega di più in questo tuo intervento, prepartita, cioè prepartita, giocheremo comunque domenica, ricordo che domani la conferenza stampa sarà alle 16 di mister Spalletti, che l'Europa si corre a quanto? In Italia si corre a molto meno. Ho avuto una percezione sbagliata, offuscata da quale dato?
1: Allora, ma io questa cosa te l'abbiamo discussa forse tantissime volte ed è, credo che l'abbiamo discussa.
0: Però spero sempre di darti torto, Mimmo. Spero sempre di darti torto, invece c'è la Champions League.
1: Il torto non me lo riesce a dare per un motivo semplice, perché non è un fattore fisico.
0: Spiegami.
1: Ma torno sempre a dire che è sempre un fattore tecnico e tattico. Ed è, non è una questione di tattica, e non è una questione di schemi, e non è una questione di moduli, ma è esclusivamente una questione di valori assoluti dei singoli giocatori che compongono le rose del campionato italiano e dei campionati stranieri. Quando, se ti ricordi, quest'estate, prima dell'estate, ti raccontai come ad una riunione che c'era stata fra tanti colleghi del nostro settore, Fabio Esposito, lo cito perché mi fa piacere citarlo, perché Fabio Esposito con Armando Fucci sono stati gli artefici di una serie di algoritmi che noi utilizziamo oggi in età di GPS per la valutazione del carico esterno, ma anche per la valutazione di alcuni elementi anche della match analysis. E Fabio Esposito stava analizzando una partita Bayern di Monaco-Barcellona, io me la ricordo, e mi balzò all'occhio un dato importante, la velocità del giro palla. Ora, io ho sempre raccontato che in Europa la velocità del giro palla era intorno ai 36-37 km/h, che è una media altissima, considerando poi che questa media si alza soprattutto con le squadre di spessore molto più alto, quindi le squadre tipo i top club spagnoli, tedeschi e inglesi in modo particolare, di recente anche quello francese. Che cosa succede? Che vedendo quella partita in realtà mi balza un dato all'occhio: la partita viaggia non a una velocità di 36-37 km/h, ma di 42,3 il primo tempo e 42,4 il secondo tempo di km/h di velocità del giro palla. Significa che la velocità del giro palla si è alzata di altri 6 km/h. Ora, noi in Italia siamo fermi a 27-29 km/h. È chiaro che ad una velocità di palla del genere
8: la percezione dell'intensità del gioco e dell'intensità della corsa è completamente fallata. Cioè, chi lo vede da fuori, non leggendo bene il dato tecnico, si fa influenzare sul dato fisico, perché cioè, ma i ragazzi corrono di meno, sono sempre in ritardo, non sono sempre in ritardo, che noi siamo abituati a giocare con quella velocità là, quindi anche noi nei nostri spostamenti siamo un po' meno pronti, non veloci, attenzione, perché il cambiato nella regressione è il cambiato più veloce d'Europa, ma la questione è proprio legata all'aspetto tecnico e tattico, cioè l'evoluzione del singolo giocatore messa a disposizione dell'intero gruppo, che quando tu hai la disponibilità di 4, 5, 6 elementi che ti fanno andare la palla a quella velocità, è inevitabile che la percezione che tu hai da fuori è che quella squadra stia correndo il doppio di te. In realtà non è così, non sarà mai così, perché poi i nostri preparatori atletici, le nostre metodologie sono all'avanguardia a livello internazionale, ma purtroppo l'evoluzione tecnico-tattica individuale ci penalizza. Il campionato italiano in questo senso ha dimostrato di essere un campionato sicuramente molto più basso rispetto agli altri europei.
0: Non ho potuto chiudere gli occhi, ma mi hai fatto riflettere su questo, cioè ho ripensato alle situazioni vissute quest'anno, negli ultimi anni, da quando diciamo che il nostro campionato è un po' più lento, no? Però tu hai rettificato la definizione. Volevo chiederti, e lo faccio anche per gli amici a casa, intanto rispondendo, scusate, non vado a toccare troppo i tasti del mio PC per evitare di combinare guai, però alla domanda chi è il vostro capitano, no? Di oggi o lo è stato di ieri, mi state dicendo, tanti ascoltatori, McKennie, un unico capitano, sarebbe McKennie. Roberto, l'ultimo messaggio che mi è arrivato, poi ci sono dei vocali che andremo a sentire prima di salutarti, abbiamo ancora 6 minuti. Il preparatore, e tu rappresenti la categoria come meglio non si può, il preparatore riceve ordini, cioè ordini nel senso collaborativi, funzionali, da parte dell'allenatore su giocheremo così, cercheremo di tenere questa partita o come stile, poi ogni allenatore ha il suo, no? O lo deduci dalle caratteristiche dell'allenatore dopo le riunioni dei primi mesi lavorando con quell'allenatore? Cioè, tu mi hai fatto capire che la velocità dipende un po' poi dalla tattica, no? Non dalla prestazione fisica. In Italia, parliamo del nostro campionato, perché andiamo a riattaccare, no? a controbilanciare le ripartenze avversarie con grande velocità, siamo il miglior campionato. Ma a quel punto lì, se i giocatori migliori, mediocri, scarsi, in generale parlando, si adattano a una velocità che è diversa rispetto, ho visto la Champions League, ho visto il campionato inglese ultimamente più attentamente, perché i nostri giocatori, magari anche quelli molto bravi, no? O quelli di buona fattura, si abbassano la velocità pur avendo delle potenzialità superiori? Se ho capito e tradotto bene il tuo ragionamento, la tua riflessione.
8: Allora, ti faccio una premessa fondamentale. Ogni preparatore atletico professionista, e infatti sì, un allenatore con cui magari non ha manco mai lavorato, la prima domanda che fa è: mister, in base alle caratteristiche della squadra e alla teoria di gioco, come intendi giocare? Che tipo di gioco vuoi sviluppare? Ora, questa domanda è una domanda logica, è una domanda fittizia. Perché?
0: E che ci sta. Appartiene... Mi dici subito qual è stata la risposta più ricorrente nel tuo percorso professionale? Mimmo, dobbiamo andare piano, Mimmo, dobbiamo andare velocissimi. Mimmo, fatti gli affari tuoi. Mi dici qual è la risposta che ti hanno ripetuto più volte?
8: La risposta che mi è stata più volte era aggressione alta o aggressione media, possesso palla, grande possesso palla, modo di giocare 4-3 e le fasce molto veloci. Quindi... Con grande forza fisica. Quindi è una risposta comune. Il problema è perché poi sono gli interpreti che fanno la differenza. Cioè, una cosa che lo fa Busquets, una cosa che lo fa Pirlo, un'altra cosa che lo fa Pogba, un'altra cosa che te lo fa Locatelli. Insomma, è chiaro che tu, in base alla caratteristica del giocatore, cambia anche il tuo approccio tattico, anche l'approccio metodologico dell'allenamento della squadra, fisico. Quindi non è quello che chiedono a me, ma è quello che tu hai a disposizione. Non dimenticatevi mai che il responsabile dell'operazione atletica non è il preparatore atletico, ma è l'allenatore. È lui che decide sostanzialmente qual è l'incipit che bisogna dare alla squadra e come questo incipit va interpretato e utilizzato. E il preparatore atletico altro non è che una figura che cerca di, come dire, supportare l'allenatore dando all'allenatore tempi, ritmi, modalità e metodologie più adeguate. Questa è la differenza. Ecco perché dico, è sempre l'allenatore che risponde, non il preparatore atletico, ma lo fa in base alle caratteristiche della squadra, non in base a quello che lui vuole, perché non può fare quello che vuole. Quando l'anno scorso diceva più riprese, questa Juventus non può giocare a 4 perché non ha le caratteristiche fisiche per giocare a 4 e tecniche per giocare a 4. No, ma le abbiamo i difensori a 4? No, non le abbiamo. E Spalletti si è adattato. Come si era adattato lo stesso Tudor, come si era adattato Allegri, come si era adattato lo stesso Motta ad un certo punto. Perché? Perché sono delle caratteristiche, tu non le puoi snaturare. Ci devi lavorare, ma quando la qualità della squadra è quella, tu non ti puoi aspettare altro. Quindi anche la preparazione atletica viene vincolata alla qualità dei giocatori. Io non posso spingere un giocatore a 200 all'ora se so che ha un controllo orientato sbagliato, che magari tatticamente quella situazione non la legge e gli chiede di andare a 200 all'ora in uno spazio, quando in quello spazio lui, anche se ci va a 200 all'ora, quella palla non la controlla, quella giocata non la fa. Quindi ci sono delle cose.
0: Quindi la sintesi di un ragionamento fatto sulle caratteristiche. La sintesi di un ragionamento fatto dal mister sulle caratteristiche del giocatore, ho capito bene?
8: Esattamente così. Esattamente così.
0: Ma questa senti, Mimmo, vado velocemente sul...
8: Vai.
0: No, così abbiamo capito meglio. Ti porto sull'argomento Locatelli, quindi il centrocampo. Io ho incontrato anche molti tifosi già questa mattina, li ritroverò questa sera alle 19 per questo... di incontro, no? Per ricostruire una mentalità Juve che non mi sembra poi così lontana, certo passa anche poi dall'elemento principale, la qualità dei giocatori. Ti chiedo, Spalletti sottolinea, e secondo me c'è sempre una volontà in questa spiegazione, tanti infortuni. Dispiace, non te lo prendere con nessuno, no? Sottolinei, sono di diversa natura. Io sono andato a conteggiarli, no? Il menisco è una cosa, il contatto è un altro, l'affaticamento anche un altro. Siamo però lì, cioè il prossimo infortunio, che spero che non arrivi, o che arrivi quando avremo recuperato tutti, porta a dire che muscolari e altri e le altre tipologie siamo lì a metà, 1-1, no? Finiamo pari. Che cosa c'è da preoccuparsi in situazioni come queste? Cioè non sono tutti traumatici, calcione, intervento brusco, femore, tibia, ginocchio, eccetera eccetera, e tempi lunghi oltretutto per questi interventi, no? Tu mi verresti, io fossi il tuo allenatore, mi verresti a dire qualcosa? Attenzione, no. Cambiamo qualcosa? No.
8: No, perché
0: in generale,
8: mi fa piacere. Ti spiego perché è una definizione è una definizione medicale e molto giornalistica quando si definisce l'infortunio di tipo traumatico o di tipo muscolare, come se il muscolo non subisse il trauma. Ed è un errore clamoroso. Allora, se io considero il numero di frenate e di accelerazioni, mi fermo solo a questo dato, che è il dato forse più importante.
0: Interessante quello che stai dicendo, ascoltate molto bene.
8: Se mi fermo solo a quello e considero che fra frenate e accelerazioni noi andiamo già in un sovraccarico muscolare importante, che è quantificabile occhio e croce fra gli 800 e i 900 kg a partita per gamba, già tu comprenderai che il muscolo viene messo sotto stress a di importanti intensità, perché quando freno a 29-30 km orari devo ripartire ad una velocità di 2 metri al secondo o 3 metri al secondo, l'accelerazione è massimale. E lì, occhio, perché i muscoli vengono messi in grande sollecitazione. C'è da considerare una cosa, che il muscolo che viene sottoposto a maggiore sollecitazione durante la fase di accelerazione nei primi 3 o 4 appoggi è il quadricipite, dopo diventa il bicipite e nelle frenate il bicipite diventa il muscolo principale e il quadricipite diventa il muscolo secondario, si dice protagonista e antagonista. Ora, che cosa succede? Che già il muscolo che fa questo, ma lo fa addirittura quando va a contrasto con l'avversario, quindi deve subire anche un ulteriore stress muscolare e di peso, di quantità di lavoro, dovuto ad un contrasto importante, rischia durante una singola partita di avere delle micro lesioni. Ora, cosa succede? Che quando io ho un infortunio muscolare per un'accelerazione improvvisa, per un cambio di direzione, perché magari lo faccio e il mio sistema nervoso centrale è sovraccaricato di informazioni perché un attimo prima ho dovuto fare un contrasto con un cambio di direzione improvviso, un giro della gestione della palla, ripartenza, do la palla e riparto. Cioè già lì il numero di informazioni nel sistema nervoso centrale è abnorme, quindi a volte ci perdiamo dei gesti, quei gesti diventano un problema. Ecco, quello è un trauma dovuto alla situazione di gioco. È muscolare, certo che è muscolare, ma è muscolare dovuto ad una situazione specifica, non ad una cattiva allenamento, ad un cattivo allenamento. Poi ci sono anche quelle situazioni dove la settimana, quella settimana là in particolare, hai caricato un po' troppo, un giocatore magari ha deciso di non risparmiarlo e l'ho voluto mettere comunque in campo, e beh, e lì ti metti a rischio. Ma quelle sono le situazioni
0: rischi
8: che
0: si
8: con l'allenatore e con lo staff medico, non lo puoi fare da solo e non puoi dare per forza la colpa a qualcuno.
0: No, no, non era per cercare colpevoli, era per capire, e ogni volta che intervieni, caro Mimmo, ci aiuti ad aprire una cella e a memorizzare sicuramente un contenuto importante legato alla preparazione in generale. Non c'è nessuna specificità riferita a un giocatore di quella squadra o della nostra squadra. Mimmo, cioè, sì, io ti devo lasciare perché ci sono i ragazzi che ti stanno aspettando. Certo. Sono passati qui davanti alla mia postazione, sono a Carovigno, ma 5 minuti e ti raggiungono sul campo. Noi ti salutiamo e ci ritroveremo naturalmente per la prossima trasferta.
8: Mi permette un saluto? Io volevo salutare gli amici della città di Fasano, e che, dove io sono stato fino a poco tempo fa, perché purtroppo il ricorso non è stato accolto e quindi la città di Fasano non disputa il campionato di Serie D, e io volevo fare un gran saluto alla città di Fasano perché l'accoglienza è stata stupenda e io personalmente mi sono anche dispiaciuto. Lo voglio fare e faccio un grande in bocca al lupo alla città di Fasano, sperando che possa tornare quanto prima a quei campi e a quei campionati che gli spettano, quindi faccio un grande in bocca al lupo a questa città, lo faccio perché lo devo di cuore e lo faccio veramente con passione.
0: Con eleganza hai mandato un messaggio bello, giusto, da quanto so anche legato a questa tua ultima esperienza. In bocca al lupo per le prossime di esperienze, in bocca al lupo a quelle che squadre che meritano sul campo, che sudano sul campo e che poi si trovano immischiate in queste situazioni sicuramente spiacevoli. Grazie Mimmo Celsi, alla prossima.
8: Ciao.
0: buon lavoro. Salutiamo, saluto anche gli amici che magari devono cambiare, devono tornare al lavoro, devono tornare in ufficio. Noi salutiamo anche il nostro Costantino, che ritroveremo all'inizio della prossima settimana, e riprendono da Torino Manuel, lo vedo già lì che gira il suo caffè, quest'ora è l'ora del caffè, io l'ho già preso con l'avvocato De Frede, quindi a tra poco, perché ci spostiamo a Sassuolo, questo è un tour con Radio Bianconera. Io sono a Carovigno, il biglietto ce l'ho e stasera partecipo a questo evento di mentalità Juve. Cos'è la mentalità Juve? Esiste? Siamo sulla buona strada? E soprattutto, chi è il vostro capitano? Chi è stato il vostro capitano ieri, per eccellenza? Chi dovrebbe farlo oggi, oltre Bremer, che avrà la fascia da capitano a Sassuolo, col Sassuolo? A tra poco, Manuel, caffè corto e non troppo zucchero. Ci ritroviamo tra pochissimo, andiamo a Sassuolo con chi segue puntualmente il Sassuolo, perché arriverò all'ultima curva di rientro da Carovigno e mi farò raccontare per voi come sta il Sassuolo. A tra poco.
2: Cose di calcio.
9: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio.
10: Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
11: Ci vuole sacrificio.
10: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
11: Ascoltaci.
10: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: La prima radio sportiva del mondo bianconero
10: che segue la tua squadra.
12: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.

0: Sono le 14 e 8 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Emma Bonino è morta questa mattina a Roma a 78 anni, dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Bonino era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito di Roma il 7 settembre. Ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata sulla base di quanto concordato tra il medico curante e i medici del Santo Spirito. La situazione era stata definita delicata. Radicale, laica, femminista, combattente, da sempre in prima linea per i diritti umani e civili, Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio, così su X la presidente del Consiglio Meloni.
1: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Ricce, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
2: La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaieria d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Per i giudici, nel conflitto tra il diritto all'esercizio dell'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, non può che prevalere quest'ultimo. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre.
1: Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Ira intanto dei pompieri di New York. Alcuni documenti diffusi dal sindaco Zona Mandani certificano che l'aria Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità lo sapevano.
2: Un altro influencer è stato ucciso in diretta web in Messico. Si tratta di José Luis Esparza, noto come El Piturris. L'uomo è stato assassinato a colpi di arma da fuoco a Ciudad Obregón, secondo quanto riferito dalla procura dello Stato di Sonora nel nord-ovest del paese. Il giovane collaborava con il podcast La Garida del progetto di media digitali Desde Lao. La sua morte è solo l'ultima di una serie di episodi violenti a danno di influencer.
1: Economia ora. Nel secondo trimestre il tasso di disoccupazione 15-64 anni sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. È quanto rileva l'Istat. Il numero degli occupati tocca 24.363.000 unità. Sale lievemente anche il tasso di disoccupazione più 0,1% e si attesta al 5,6%.
2: Ed è tutto. A più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
7: Boniperti calciatore. I più giovani lo ricordano per l'averlo visto nella grande inaugurazione dello stadio bianconero. I giovani con più di 20 anni lo ricordano grande presidente bianconero. I meno giovani lo ricordano come presidente ma anche come grande giocatore. Per tutti Boniperti è l'antenato, il padre della juventinità che si tramanda con i grandi. Come tutte le storie che si rispettano, come quella di Platini, la storia di Boniperti e del suo arrivo alla Juventus ha una peculiarità e ovviamente un po' di magia. Lo stesso Boniperti, anni dopo, raccontò come le trattative per il suo trasferimento non furono estenuanti come quelle di oggi. Lui aveva firmato il cartellino per la squadra del Momo, ma il suo cuore era legato sentimentalmente alla squadra del suo paese, il Barengo. Boniperti desiderava che a entrambe le società venisse riconosciuto un guadagno, perché è giusto così, perché entrambe avevano contribuito alla sua crescita e maturazione. E così fu. Boniperti fu acquistato per la cifra di 60.000 lire e la cifra fu equamente divisa fra le due formazioni. Stranamente, o forse no, il pagamento avvenne in materiale tecnico, in scarpe, reti, maglie. Un giocatore si ricorda anche per i suoi soprannomi, a vecchie glorie.
6: Eroi in bianconero.
7: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: Ben ritrovati, cose di calcio, ultima mezz'oretta. Oggi anticipiamo di mezz'ora, anche perché devo andare a prendere Tacchinardi, devo portarvelo in diretta questa sera. Santarelli si sta mettendo lo smoking, è tutto un incastrarsi. Ben ritrovati, cose di calcio. Quindi, chi è il vostro capitano oggi, chi lo è stato ieri? Se volete rispondere, 340-54-25-324. Tanti, McKennie in questo momento rappresenta un po' l'anima bianconera. Manuel, ben trovato. La regia da Roma è passata a Torino per dimostrarvi che dovunque siate noi vi raggiungiamo, e anche dovunque siamo noi vi raggiungiamo tutti i giorni tra le 8 e le 21. Domani conferenza alle ore 16 per quanto riguarda mister Spalletti, la partita domenica alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ricordando che due ore prima cominciamo con il nostro ricco e lungo prepartita e con tutti i collegamenti del caso per vivere con voi la partita, con la cronaca, i fatti salienti e soprattutto i vostri commenti dei lunghi 90 minuti di partita, con il racconto reale 3 ogni 15, tanto per essere chiari. So che tanti non hanno più rinnovato l'abbonamento, so che tanti con l'abbonamento continuano a seguire noi, ascoltano noi con l'audio. La somma fa davvero che siamo la grande famiglia bianconera, la radio ufficiale dei tifosi bianconeri. Stasera, con questo biglietto, se ce lo avete, potete arrivare a Carovigno, se siete nelle vicinanze della Puglia, arrivare, incontrarmi, ma soprattutto ritrovare, e lo farò anch'io dopo diverse annate, anche Alessio Tacchinardi, uno da mentalità Juve. Ce la faremo raccontare e magari qualche straccio lo faremo ascoltare anche nel corso di due in bianconero questa sera, in base un po' agli impegni anche dell'ex centrocampista bianconero, che ama la Juventus più di tutti noi e che quindi, proprio perché la ama come noi, almeno come noi, racconta la Juventus per quella che è stata la sua Juventus, racconta e giudica la Juventus per quella che vorrebbe che diventasse, naturalmente senza dimenticarsi che oramai uno è un opinionista, altro è essere giocatore o dentro e conoscere totalmente la realtà del club. Detto questo, la Juve all'italiana non c'è più, è uno dei temi che abbiamo così avvicinato nella puntata di oggi. Domenica al Mapei Stadium, solo vicario come italiano, e tra l'altro la fascia da capitano portata sul braccio di Locatelli passa sul braccio invece di Bremer. Senza Locatelli, appunto, scatta l'esame per Combiners. Non mi ricordavo questo dato, siamo già in due stagioni a 92 presenze e 8 reti. E poi Sara e McKennie aspettando le ultimissime, ma lì si farà anche un po' di pretattica. Penso che sia fondamentale non rischiare nulla. Il concetto di rischio da parte di Mimmo Chelsea torna sempre molto, molte volte e ripetutamente. Quindi riaverli disponibili, forse entrambi, complicato, ma per averli al meglio e pronti, quantomeno arruolabili, ma per davvero, per entrare, per sopperire a qualche assenza, speriamo che non se ne aggiungano, in vista di giovedì prossimo in Europa League. E detto questo, mi fai ascoltare qualche vocale? Ho visto che ci sono, anche se oggi siamo stati non bravi, non sono stato bravo a stuzzicarvi a dovere, quindi aspettiamo la partita senza stancarci e senza farci male.
9: Buongiorno direttore, buongiorno al grande Mimmo Celsi. Una domanda, lui che è del mestiere, ma ha notato sui movimenti di Colomwany che pur correndo magari a livello di chilometri molto, perché mi pare che i dati sono notevoli, lo fa con una reattività diversa rispetto a quando venne a gennaio quell'anno? Può essere un ritardo di preparazione dovuto, come anche nella scorsa stagione, il fatto che mi pare che si allenasse con i ragazzi del Paris Saint-Germain, non ricordo bene, però può essere questa cosa, il fatto che non è reattivo, non è veloce, cioè corre ma non è veloce come in tempi passati? Grazie, Valerio da Latina.
8: Caro Valerio, visto che non siamo riusciti ad ascoltare il tuo vocale prima, io ne ho approfittato mentre stavi parlando, perché è molto interessante la tua domanda. Bisognerebbe tenere Mimmo Celsi tutta la durata della puntata e della trasmissione. Gli ho girato via messaggio questa tua domanda. Di solito, se non è già in campo e se può concederci qualche secondo, almeno lo spunto della risposta, spero di riuscirtela a dare. Nel frattempo, tra poco andremo a sentire l'esperto del Sassuolo.
10: È pronto,
8: un collega che conosco da tempo. Ah, allora è già pronto, perché lui corre. Mi ha anticipato Sassuolo-Juventus all'inizio del campionato, me l'ha ricordato all'inizio di questa settimana, ci tiene proprio a rivedermi o ad affrontare la Juventus col suo Sassuolo. Luca Bello, 7 Gold, ciao Luca.
11: Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Tony, come stai?
8: Sto molto bene, perché oggi ho sbagliato l'uscita per Sassuolo e sono arrivato a Brindisi, ma perché avevo un impegno di lavoro con i tifosi juventini in aereo, a dire il vero, e poi rientro. Quindi non sono riuscito a vedere dall'alto l'allenamento del Sassuolo, e me lo faccio raccontare da te. Come sta il Sassuolo quest'anno? E poi ti chiedo quest'anno... se ti manca già Carnevali, se ti manca o è stato ben sostituito.
11: Beh, diciamo che avete veramente un bel elemento. Siete riusciti a prendere molto probabilmente il migliore che c'è in questo momento sul mercato come dirigente, perché veramente Giovanni Carnevali è uno che di calcio ne sa tanto, è cresciuto tantissimo a Sassuolo, dove praticamente ha portato il Sassuolo anche in Europa, ma soprattutto lui è entrato come master group, perché aveva un'agenzia di comunicazione. E poi il dottor Squinzi, lungimirante, ha detto: perché tu non prendi in mano invece il Sassuolo e me lo gestisci a livello dirigenziale? E da lì è partito. Ha fatto un po', diciamo, di confusione il primo anno, devo dire la verità, perché il primo anno che siamo arrivati in Serie A, nel giro, diciamo, della fase del mercato invernale, sono arrivati 11-12 elementi, perché eravamo con Di Francesco, che poi fu esonerato e ripreso dopo 5 giornate, eravamo veramente in fondo alla classifica. E poi invece il guizzo giusto di Di Francesco, che si è rimesso in rotta, e da quella volta in poi per 11 anni Sassuolo è stato in Serie A, tranne 2 anni fa appunto lo smacco della Serie B. Però diciamo che da lì in poi anche Carnevali è cresciuto tanto, ma soprattutto è riuscito a valorizzare tantissimo i giovani che sono arrivati in casa neroverde, e ha fatto delle plusvalenze legittime, fantastiche. Come avete visto anche voi quest'anno nella vostra campagna acquisti, insomma, è riuscito a piazzare giocatori che erano improponibili fino a pochi giorni prima. Ecco, quindi veramente un dirigente che è capace, che è molto attento, e soprattutto che si prodiga proprio per la squadra. Sassuolo veramente ha fatto un lavoro che, nonostante tutto che sia andato via, che ora abbiamo il DS Palmieri, che durante il corso di questa campagna acquisti ha dimostrato di essere stato un suo carissimo allievo, perché l'ha seguito per 11 anni, gestendo appunto prima la parte dei giovani del Sassuolo, che fra l'altro hanno vinto anche il campionato italiano un paio d'anni fa. quindi ha lasciato sicuramente, diciamo, delle situazioni importanti da proseguire, ed è per quello che quest'anno il Sassuolo, a mio umile parere, ha fatto una campagna acquisti veramente eccellente, con giovani di qualità e soprattutto con, diciamo, la verve giusta che piace al mister Aquilani, che è quello appunto di valorizzare insieme a Palmieri i ragazzi che arrivano a Sassuolo. E ce n'è uno che voi conoscete molto bene, che si chiama Agić,

0: Lo chiedo a te, sai, perché ci riflettiamo spesso. Colgo la tua provocazione, ma è una provocazione che noi proviamo sempre a girare un po' anche ai nostri dirigenti. Da quest'anno ancora non è facile capire del tutto Carnevali, no? Pur riconoscendogli tanta fiducia, pur riconoscendogli competenza, pur riconoscendogli senza regalare nulla a lui e al suo staff e agli altri dirigenti. Il fatto che debbano sicuramente calarsi col tempo nella realtà Juve. Però ti chiedo, è così facile, è sempre stato facile lanciare un giovane con qualsiasi allenatore quando le cose sono andate bene, male, quando siete poi scivolati in Serie B? O ci sono delle perplessità a volte anche sulla progettualità del Sassuolo? Lo chiedo a te che sei un grande esperto. Uno dei punti di riferimento, mi dicono. Le mie spie di Sassuolo.
1: Guarda, questo ti ringrazio. Allora, ti dico, è molto semplice il fatto stesso che comunque la filosofia della famiglia Squinzi è quella, cioè da quando è passato, diciamo così, in mano ai figli, quindi Veronica e Marco, tra l'altro adesso la D è proprio Veronica, quindi si è calata a 360 gradi nel discorso Sassuolo, questo per far capire che per la famiglia Squinzi non è solamente una squadra di calcio, ma è la squadra di calcio della famiglia. Per cui questo dà ancora più forza a chi sostiene che magari prima o poi questa nuvola fantastica del Sassuolo possa sparire da un momento all'altro. Non è vero, ci sono delle radici molto solide che sono fatte di cose concrete. Anche quando c'era la di Carnevali, gli investimenti che sono stati fatti sono sempre stati in divenire, cioè con dei ragazzi giovani di qualità che potevano essere espresse. È ovvio che vicino ai giovani ci vuole sempre comunque, diciamo, un'esperienza che è composta da gente che è anni che fa la categoria. Però, nonostante questo, io ti dico la verità, negli ultimi anni era un po' che non vedevo un Sassuolo proiettato molto sul discorso green, perché anche quando c'era l'ex, diciamo, allenatore Grosso, che tra l'altro sappiamo, insomma, purtroppo cosa è successo per lui, purtroppo, per poter rimanere a Sassuolo, però non ha valorizzato molti giovani lui. L'ultimo che ha valorizzato veramente i giovani è stato De Zerbi. Da De Zerbi in poi è stato veramente tutto vuoto, perché anche Dionisi non era molto propenso a lanciare i giovani, per cui questo discorso di quest'anno a noi piace molto proprio per quel motivo, perché finalmente si è ritornati a credere nei ragazzi giovani. Ad esempio, 5 Grano, che è un ragazzo che viene dalla primavera del Sassuolo, che è terzino destro, si è fatto male Warevovic, quindi lui ha preso il suo posto, l'ha preso perché doveva essere portato ovviamente in trasferta da qualche altra squadra in Serie C o in Serie B, e invece è rimasto a Sassuolo perché ha dimostrato che può avere la possibilità, quindi è la possibilità che tu dai ai giovani, ma soprattutto a Sassuolo ti puoi anche permettere di sbagliare una partita. È questo che manca molto in mente alla società un pochettino più importanti. A Sassuolo puoi sbagliare una partita come ha sbagliato la partita anche 5 Grano, che è stato appunto contro l'Atalanta, l'artefice del secondo gol della squadra bergamasca. Però questo cosa ti comporta? Ti comporta il fatto che, ok, puoi sbagliare, ma adesso tu vai a togliere, a 22 anni vai a togliere la maglia da titolare a 5 Grano. Ed è arrivato anche Van de Brandt, che è un giocatore di esperienza, del COME e tutto quanto, però rimane lì lui. Quindi vuol dire che a
0: È una
1: volte
0: piazza
1: avere
0: dove puoi
1: fiducia.
0: sperimentare, cioè si può
1: Com'è?
0: sperimentare, è
1: Ma
0: una piazza in cui
1: bisogna.
0: puoi sperimentare, quindi Azic si trova in una situazione dove può mostrare, giocandosi la sua credibilità in 38 giornate, tutto il suo potenziale, cosa che alla Juventus non è stata.
1: Sì,
0: La vedi un
1: questo è
0: po'
1: vero.
0: così? O cos'ha di più Azic? Come lo vedi? Dammi un giudizio
1: Allora,
0: su di lui e poi chiudiamo sul Sassuolo che affronterà la Juventus domenica.
1: no, allora, la cosa importante da dire è che Adice è un fuoriclasse, cioè nel senso che fai presto a capire quando un giocatore ha dei numeri in più, lo metti in mezzo al campo, sta facendo quello che vuole. Lui ovviamente, grazie anche a Matic, che è, diciamo così, un po' il padrino, no? Si conoscono, hanno fatto anche una scommessa perché c'è il figlio di Matic che gioca nella primavera del Sassuolo, gli ha detto con Adice, se tu fai più gol di mio figlio ti offro una cena, o temete viceversa, per dire anche l'atmosfera che si crea nell'ambiente del Sassuolo, cioè i vecchi chiamiamo così, che aiutano i giovani e i giovani che si esprimono senza la pressione. Però questo è un discorso che secondo me Carnevali andrà a fare prima o poi anche da voi, perché è sempre stato molto lungimirante in questo discorso qua, perché comunque fai crescere i giocatori, non possono crescere a Torino, li faccio crescere fuori, ma poi me li porto a casa e ci conto su di loro, perché Agit vi posso dire che veramente, non voglio esaltarmi più di tanto, ma è un giocatore che fa veramente la

0: differenza adesso che ha 20 anni.
1: Quindi fra due Luca, Luca Bello, 7 gol, mi stai dicendo 2 cose in una, che l'anno prossimo torna alla Juve?
0: Ma sicuramente, perché non lo lasciate mica andare via, ma adesso io credo che tutti gli osservatori lì a Torino lo stanno monitorando, ad esempio anche l'ultima partita c'era uno dei vostri che lo stava guardando, era lì in tribuna stampa con noi e ne parlavamo.
1: Beh, proprio li seguono, lo sappiamo benissimo. Domani sarò a Reggio Emilia, mi farei vedere come osservare dal tuo binocolo tutte le situazioni. Come sta il Sassuolo?
0: Allora, il Sassuolo sta bene, Tony, sta bene, però abbiamo Bowe che non ha recuperato dall'affaticamento contro il Bologna, Volpato un problema flessore, quindi non sarà della partita, ma molto probabilmente, anzi al 99,9%, in cattedra come centravanti ci sarà Esposito, questo giocatore tanto discusso durante il corso dell'estate, che poi invece alla fine è arrivato in prestito secco a Sassuolo, molto probabilmente verrà riscattato poi a fine stagione. È un giocatore, ecco, diciamo che per tutta la campagna acquisti del Sassuolo è quello che manca ancora all'appello, che c'è l'aspettativa di vederlo, perché è un giocatore importante per noi che ha tanto da dare, e a Sassuolo si è trovato subito bene, non ha avuto assolutamente nessun tipo di problema, l'abbiamo visto lo scorso di partita in Coppa Italia contro il Frosinone, ma è un ragazzo che secondo me può dare delle belle soddisfazioni quest'anno ad Aquilani.
1: E un giudizio sul tuo allenatore nuovo, Aquilani?
0: Allora Aquilani, io con tutto il rispetto di Grosso, Grosso diciamo aveva un gioco, per amor di Dio, ci ha fatto venire in Serie A, ha fatto un campionato per noi eccellente l'anno scorso, però il suo gioco era molto semplice, cioè profondità alle fasce, cioè Laurete e Berardi e poi quello che succede succede, più o meno era un po' così. Quest'anno invece il gioco di Aquilani si sta facendo vedere, perché sì, ok, le fasce, ma Laurete sta giocando per la squadra, gli inserimenti dei centrocampisti sono quelli che stanno facendo gol in questo momento a Sassuolo, quindi è un gioco molto più corposo che lega tantissimo anche i reparti. Per cui per me lui è veramente molto bravo come allenatore, può stare bene alla squadra e poi ha una particolarità che è quello che dice quello che pensa, che è raro trovarlo negli allenatori. Quando tu fai le interviste, lui se deve dirti una cosa te la dice bene, ma ti dice sempre le cose come stanno.
1: Io ho preso appunti, domani girerò tutto al mio allenatore e che sia un bel Sassuolo Juventus. Grazie a Luca Bello di 7 gol.
0: Grazie a voi ragazzi, buon proseguo e forza Sassuolo.
1: E forza Ju, come l'hai detto? Forza Sassuolo.
0: Sassuolo, nel dialetto sassolese. Sassuolo. Dice così.
1: Ah, ho capito, no, perché ricordo di essere stato nella tua trasmissione, ma ero distratto da altri accenti. Grazie a Luca Bello, 7 gol, forza Juve fino alla fine, let's go, e saluto di Radio Bianconera. Grazie al collega di Sassuolo, grazie anche a voi per la pazienza. Vado a noleggiare lo smoking per questa sera, vi lascio in ottime mani. Avete fatto i compiti? Perché arriva il prof Dario Gheringhelli.
2: Chiedono anche ora stasera, e dove?
1: A che ora?
2: Ci chiedono sulla chat di Twitch.
1: Allora, ci chiedono grande amore Juventus Official Fan Club, grande amore di Carovigno, Brindisi. Contattate sui profili social il club. Appunto, Official Fan Club, grande amore di Carovigno in provincia di Brindisi, dalle 19 c'è un luogo, un punto di ritrovo, trovate tutti sulla loro pagina Instagram, così non dico sciocchezze. Mi dicono che ci saranno degli aperitivi incredibili, ma soprattutto il dopo aperitivo Paolino e Tacchinardi insieme a centrocampo. E chiacchiereremo fino alle 10, mi hanno detto, se ce la facciamo e se non mancheranno gli stuzzichini. Grazie, volevo solo ricordare un piccolo assaggio anche di tutta la Juve che vuoi, perché che cos'è Gheringhelli senza tutta la Juve che vuole lui e che volete voi? Tra poco vi racconterà quali sono le novità. Ciao Manuel, salutiamo anche la regia di Torino, noi ci ritroveremo poi domani in conferenza alle 16 con l'allenatore, domenica destinazione Sassuolo, e speriamo di tornare col sacchetto pieno di punti a nostro favore, servono. Ciao, let's go!
3: Cose di calcio. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. La Roma invece pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia, la trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio, meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale. La MotoGP, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martin ha iniziato con un ottavo posto. Indietro Bagnaia, 18esimo, alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2 di domani. Anche la Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il GP di Madrid. Da oggi a domenica 13 settembre tocca il 14esimo appuntamento della stagione di Formula 1, che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Il tennis, con gli US Open, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Rybakina alla prima finale in carriera a New York, appuntamento domani alle 22. Nel maschile invece il venerdì è dedicato alle semifinali. Si parte alle 21 italiane con Zverev opposto a Khachanov, poi nella notte il derby americano tra Shelton e Tiafoe. Lo sci, a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti l'apertura della Coppa del Mondo, il gigante Zoldan in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria. Tutto pronto per il gran finale. Oggi inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del mondiale dei mondiali di atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare, dai 100 metri al salto in lungo, i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Jacobs e Gianmarco Tamberi, fresco di oro nella rassegna continentale ai Giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Cose di calcio.
7: E rieccoci dunque in studio, questa volta da Torino però. Prendiamo le redini dal direttore che ce le ha lanciate direttamente dalla Puglia. Abbiamo attraversato letteralmente l'Italia. Siamo nello studio di Radio Bianconera di Torino, insieme a Manuel in regia. La voce è quella di uno dei due prof del venerdì pomeriggio, Dario Ghiringhelli. Fra poco arriverà poi anche Luigi Schiffo per continuare insieme la programmazione, diciamo, standard, che è poi quella del venerdì con il nostro Colpo Gobbo. Per il momento siamo ancora nell'eredità, dicevo, del programma del direttore, e insomma le tematiche sono quelle di una Juventus che si sta propinquando a giocare la sua quarta partita di campionato. Juventus che non ha ancora subito sconfitte, ha subito un gol soltanto, ma che purtroppo è un gol che è costato due punti e stava per costarne tre, perché la Juventus ha avuto il merito, se non altro contro il Milan, di lottare davvero per cercare di raggiungere quantomeno il punto del pari, con quei gol che fanno venire via dallo stadio con un mezzo sorriso, no? Diciamo che poi l'analisi successiva è stata abbondantemente fatta. La partita la Juventus la doveva vincere, sia per come è andata la partita in sé, sia anche proprio per come si è mostrato il Milan in campo. Alla fine del primo tempo non c'era stato neanche un tiro da parte dei rossoneri, gli uomini di Amorim avevano praticamente soltanto difeso la palla, e quelle sono le partite che fanno temere un po' di più, no? Perché tu arrivi alla fine del primo tempo, non hai subito un tiro in porta, dici boh, ma questi saranno veramente così, poi subisci il tiro in porta e la doccia fredda del gol subito, insomma, dato, rischiava di pesare veramente tanto quell'unico tiro in porta subito. Detto questo, la Juve ci ha creduto e poi si è aperta la polemica. Ecco, io vorrei sapere da voi cosa ne pensate di questa, chiamiamola polemica, che insomma polemica ovviamente positiva in qualche modo, no? Che si è un po' scatenata sia nei tifosi che negli addetti ai lavori, perché c'è chi voleva correre a centrocampo, come ha fatto mi sembra con Seisao, che prende la palla dalle spalle di Maignan, poi torna a centrocampo per andare a battere velocemente e provare ad andare a vincere quella partita che la Juventus probabilmente, come ha detto lo stesso con Seisao nel finale, avrebbe meritato per come ha condotto la gara. E chi invece si è lasciato, diciamo, inorgoglire, no, dal gol di Gatti e andare a fare l'esultanza sotto la curva. C'era lui, c'era Nico Gonzalez, insomma c'era Douglas Luiz, erano in tanti che sono andati giustamente a esultare, a festeggiare per il pari raggiunto, però chi ha ragione? Forse tutti, forse nessuno, no? Nel senso che ci sta, lo stesso Ravanelli l'ho sentito intervistato qualche sera fa sulla questione, no? Diceva quel momento lì te lo vuoi godere, tra l'altro Gatti ha segnato sotto la sud, quindi proprio nel cuore pulsante del tifo è andato a prendersi l'abbraccio dei tifosi, sprecando quei 30, 40, 50 secondi che avrebbero magari consentito un'azione in più che in altre partite, come è successo per esempio un anno fa esatto contro il Borussia Dortmund, nei minuti di recupero proprio contro il Borussia, di riuscire ad andare a pareggiare quel 4-4 rocambolesco con fino a pochi minuti dalla fine addirittura sul 4-2 per i tedeschi. Saluto Carperex, buongiorno Dario, scusa, ne approfitto per chiederti riguardo la programmazione di tutta la Juve che vuoi del sabato. Allora guarda, lo diceva proprio il direttore poco fa, così vi diamo gli aggiornamenti. Ci siamo, c'è ancora tutta la Juve che vuoi, ma in una versione, diciamo, non più costante, ma legata alle pause della nazionale. Quindi tutta la Juve che vuoi il sabato ci sarà, in tutti i sabati in cui la Juventus, in cui la Serie A sarà ferma, quindi nelle due settimane, per esempio, che ci saranno adesso fra fine settembre e inizio ottobre, l'ultimo weekend l'ultimo sabato di settembre e il primo di ottobre, con appunto in occasione delle pause per le nazionali della Nations League, ci saremo con un orario tra l'altro leggermente diverso. Così comincio a dirvelo, ma avremo modo poi anche di aggiornarvi e di dirvelo anche più avanti. Non sarà più dalle 13 alle 15, ma dalle 14 alle 16. Slittiamo avanti di un'ora, così come è successo anche col nostro Colpo Gobbo con Luigi, che è slittato avanti dalle 3 alle 5. Quindi ci siamo, non più tutti i sabati, ma comunque quando ci sarà la pausa per la nazionale. Così ringrazio anche Carparex del messaggio e ne ho approfittato subito. Valerio da Pisa. Ciao Dario, come ha fatto il Como a diventare una grande squadra? A merito di Fabregas, i giocatori sono bravi, ma non certo top player. Guarda Valerio, prendo spunto da questo tuo messaggio proprio anche per ragionare sulla Juve, no? Prima dicevamo di questo Juve-Milan che ha lasciato un po' interdetti perché la Juventus probabilmente meritava di vincere. C'è un Conseisao che l'ha detto lui stesso, no? Deve fare quel passettino lì per spostare la palla di quei 5 centimetri o a destra o a sinistra, perché lui ha preso due pali clamorosi, tutti e due all'Allianz, tutti e due da fuori area, una volta col tiro incrociato, una volta col tiro aperto, no? Nel senso, una volta il palo alla destra del portiere, una volta il palo alla sinistra. Ecco, quando quei tiri entreranno in porta, la Juventus, e lo stesso con Seisao, farà probabilmente quel salto di qualità che ancora ci consentirà di fare probabilmente anche uno step di maturazione, no? Perché il Como in questo momento sta facendo esattamente quello, Valerio, cioè lui ha, il Como ha tutti i giocatori che rendono al 200%, diciamo così. E ancora ieri sera la partita che ha giocato contro l'Ips è stata una gara clamorosa, veramente clamorosa. È finita 4-1, ma prima del 3-1 dell'Ipsia il Como si era mangiato il potenziale 4-0, cioè poteva farne probabilmente altri 2 se non 3 di gol. È una squadra in fiducia, è una squadra che si diverte, è una squadra che probabilmente non sente la pressione che evidentemente invece ha la Juve addosso. L'altra settimana c'è stata anche un po' la questione, no, di rispondere a Chivu sul fatto che Juve-Milan non è uno scontro diretto, perché sono due squadre che non sono neanche arrivate in Champions, quindi per lui non è uno scontro diretto, a meno che gli scontri diretti non siano quelle, diciamo, delle squadre storiche. Insomma, c'era da dare un po' di risposte anche sul campo. Io credo che la Juve tutto sommato le abbia date. Non è ancora una Juve scintillante, ma è una Juve anche molto menomata da tante defezioni, no? Perché va bene che non ci si può sempre attaccare solo agli assenti, però quando gli assenti si chiamano Yıldız, si chiamano Thuram, si chiamano McKennie, si chiamano anche Sarr, se vogliamo, che è arrivato per sostituire Thuram e ancora non l'abbiamo visto, si chiamano Cambiaso, che a me non fa impazzire, ma stiamo parlando di, lasciamo Sarr che è appena arrivato, ma tutti gli altri erano titolari inamovibili della scorsa stagione e lo sarebbero anche quest'anno se le condizioni fisiche lo consentissero, no? Per cui diventa complicato andare anche ad affrontare una squadra come il Milan, che sta cercando di rinascere esattamente come noi, con così tante defezioni. C'è di buono che quelli che stanno sostituendo stanno facendo bene, perché Nico Gonzalez è tornato, mi sembra, decisamente con tanta voglia di Juve. Si parla addirittura, ieri leggevo, di un potenziale rinnovo del contratto da parte con l'argentino, più che altro per rinnovare il contratto, e addirittura adeguargli l'ingaggio. Si aspetterà magari qualche altra partita per vedere che il suo rendimento possa essere sempre di alto livello, come sta facendo in queste prime gare. C'è un Douglas Luiz che è rinato letteralmente. Apro e chiudo una parentesi, ragazzi, adesso oggi stanno girando un po', sono partita da Tutto Sport, ma le trovate su tanti siti, compreso Bianconera News, no? La chiacchierata, diciamo così, fra Spalletti e Douglas Luiz, che sembra essere quella che ha riacceso un po' la scintanti siti, compreso Bianconera News, no? La chiacchierata, diciamo così, fra Spalletti e Douglas Luiz, che sembra essere quella che ha riacceso un po' la scintilla nel brasiliano, che tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, è stato convocato da Ancelotti. Probabilmente avrete visto, no, il video social, lui era al telefono in videochiamata con la fidanzata, è scoppiato in lacrime, commosso per la convocazione. Allora, io vi do questa lettura perché l'ho vissuta in prima persona. Noi abbiamo avuto il Douglas Luiz alla Juventus nell'anno in cui appunto lui arriva qui con Alicia Lehmann, eccetera eccetera, ma nell'anno in cui comunque la storia con Alicia Lehmann si finisce, no? E i risvolti extracampo in ragazzi che, come sono, di 24, 25, 26 anni, non sono da trascurare completamente. Non vorrei, e ci metto, dico, proprio una mia considerazione, che invece una ritrovata serenità, lui adesso è rifidanzato, una sfidanzata che sembra anche volergli molto bene, quindi che si sia anche rasserenato, che questa cosa possa effettivamente in realtà aiutarlo anche in campo. Quindi sono ben contento che lui possa dare alla Juve il contributo che si sperava e che insomma si possa cercare di arrivare a recuperare un giocatore che sembrava assolutamente ai margini. C'era un po' il rischio di un Arthur 2, e invece in questo momento sta abbondantemente reggendo le chiavi del centrocampo. Prendiamo spunto proprio da Bianconera News, che mi fa vedere Manuel in sottofondo. Buone notizie per Sarri, il centrocampista ha lavorato in gruppo, Cambiaso e McKennie ancora a parte, domani alle 16 la conferenza stampa di Spalletti. Questa è l'orario abbastanza canonico delle conferenze nel sabato pre-match day. La Juventus giocherà domenica alle 20:45, tra l'altro originariamente Sassuolo Juventus era stata fissata proprio per domani, no? Per il sabato alle 18, poi gli incastri con l'Europa League l'hanno fatta slittare a domenica alle 20:45. Ecco che allora Sarr potrebbe andare verso una prima convocazione. Dubito che possa essere già schierato titolare, visto che di fatto oggi, o forse ieri, ma mi sembra stamattina, ha svolto il primo allenamento in gruppo, quindi dubito che possa scendere in campo negli 11 titolari. Pierluigi da Casalpalocco, sentiamo un po' i vostri pareri. Che piacere risentirti, grazie Pierluigi. Gatti ha giustamente sfogato la rabbia per come viene poco considerato. Il problema sono gli 89 minuti senza troppa cattiveria che Conte sa infondere. Qua riapriamo il capitolo Conte e Pierluigi. Guarda, sì, più che altro fa un po' sorridere il fatto che per Spalletti Gatti sia l'attaccante da inserire nell'ultimo minuto, no? Spalletti contro il Milan fa quello che aveva fatto con la Roma in primavera. Stiamo perdendo 3-2, mancano pochi minuti alla fine della partita, Gatti viene schierato come punta e Gatti fa il gol del 3-3. Contro il Milan stiamo perdendo, Gatti viene inserito a fare la punta e arriva il gol dell'1 pari. Ben venga finché così, diciamo che non è esattamente quello il mestiere di Gatti. C'è da dire, Pierluigi, che con il Bremer che abbiamo rivisto in queste prime partite, devo dire un Bremer che assolutamente mi sta convincendo e sembra tornato davvero il Bremer di un po' di tempo fa, e con Lucumi che è stato preso proprio per fare il centrale di sinistra, essendo anche mancino, e ha portato via almeno in questo momento completamente il posto a Kelly, effettivamente Gatti diventa fondamentalmente il primo cambio di Bremer, fondamentalmente, visto che Kelly lo è a questo punto naturalmente di Lucumi, con addirittura anche Rugani che alla fine sembrava dovesse partire, poi alla fine non è partito, quindi c'è ancora anche un ulteriore centrale eventualmente da poter schierare. Adesso consideriamo che entriamo nel vivo della stagione, perché da questa settimana la Juve inizia a giocare, come si suol dire, ogni tre giorni, perché giochiamo domenica a Sassuolo, poi giochiamo giovedì in casa contro il NEC e poi rigiochiamo la domenica contro l'Atalanta. Allora ecco che qua inizieranno inevitabilmente le rotazioni, dove si può chiaramente, no? Perché in questo momento, dicevamo prima, la Juve viaggia tra i 7 e i 9 infortunati, sicuramente non è semplicissimo neanche andare a fare le rotazioni. Secondo il tuo parere, sempre Pierluigi, Spalletti riesce a rendere cattivi agonisticamente i giocatori o punta solo sul gioco? Ma no, guarda Pierluigi, non credo, perché dicevamo poco fa, no, proprio della questione di questo dialogo che c'è stato fra lui e Douglas Luiz, a cui veniva chiesto anche una maggiore aggressività a centrocampo, no? Lo stesso Spalletti durante le amichevoli quest'estate diceva che una delle cose che veniva rimproverata a Douglas Luiz era di essere poco aggressivo, di aver poco recupero palla, no? Di essere uno che sa fare i tocchi buoni, ha un piede educato, ha una tecnica importante, ma che poi se perde la palla non la va a rincorrere. In realtà poi pian pianino, insomma, è cresciuto anche da questo punto di vista. E devo dire che anche allo stadio contro il Milan l'altra sera l'ho visto anche rincorrere il giocatore che portava palla, no? Cosa che non siamo abituati a fare. Io personalmente continuo a sostenere che Douglas Luiz è più da centrocampo a 3 che da centrocampo a 2, perché proprio per il tipo di giocatore che è, lo vedo meglio in mezzo a due mastini, come si diceva una volta, a due mediani che gli possano coprire un po' le spalle, no? Che potrebbero essere Locatelli e Koopmeiners o Thuram e McKennie, insomma lo vedrei più in mezzo in un centrocampo a 3, perché con lui e Locatelli ho la sensazione che, insomma, se si infila qualcuno un po' in velocità è poi difficile da andare a prendere. Detto questo, effettivamente qualche risposta positiva per il momento la sta dando, soprattutto se davanti poi c'è anche quel tipo di contributo lì, perché per esempio la cattiveria di Nico Gonzalez che abbiamo visto nel gol che fa contro il Parma, ecco lì forse non è Spalletti, forse ce l'ha lui, perché vuole dimostrare, speriamo, in tutto l'anno le sue doti, le sue capacità. Ecco, io credo che qualcosa di buono lo si veda. Poi diamogli ancora un attimo di tempo, adesso tanti giocatori sono arrivati anche negli ultimissimi giorni di mercato, qualcuno quasi non si è ancora neanche allenato con la squadra, tra cui Sar, perché è arrivato già praticamente infortunato. Boltemade è arrivato veramente da neanche 10 giorni fondamentalmente, perché anche lì era l'ultimo giorno di mercato. Vediamo, diamogli un attimo di tempo. Carparex ci scrive: sarà un caso, ma Bremer è tornato alla grande non appena il suo killer volontario, ovvero Opendai, è andato via. Ecco, questa è una lettura interessante, Carparex. Cioè, parte Opendai e Bremer torna sui suoi livelli. No, lì adesso, a parte le battute che ci stanno, chiaramente c'è anche una questione del fatto che Bremer, con l'infortunio che ha avuto Bremer, comunque ci va parecchio tempo. È un pochino più curiosa questa sciagura degli infortuni sui tre giocatori cardine, no, della Juve dell'anno scorso e di quest'anno, che stanno fuori tantissimo tempo, perché sia Bremer che Thuram sia Locatelli che Thuram rientreranno a gennaio. Il Diz ancora non si è capito, c'è qualcuno che parla della prossima pausa per la nazionale, quindi intorno a fine novembre, qualcuno prima di Natale, qualcuno non si sbilancia e dice a gennaio pure lì. Praticamente noi a gennaio, senza far mercato, acquistiamo tre giocatori, e che tre giocatori, mi viene anche da dire, considerando la centralità del loro ruolo. mi faceva sorridere, faceva una considerazione qualche tempo fa sul fatto che la Juventus avrebbe dovuto basare il suo passato recente, presente e futuro prossimo su questi tre giocatori che sono Bremer, Thuram e Yıldız, no? Come diciamo spina dorsale intorno a cui costruire la squadra, e va a finire che poi Bremer per un anno e mezzo praticamente non c'è stato. Sul finale dell'anno scorso, quando lui più o meno stava tornando, avevano già iniziato a essere mezzi zoppi sia Thuram che Yıldız, infatti hanno finito la stagione in negativo, lo stesso Yıldız poi anche al mondiale è andato male. Quest'anno che Bremer sembra tornato il Bremer che tutti conoscevamo, ecco che Thuram e Yıldız invece sono fuori per diversi mesi. Ancora Valerio ci dice: buongiorno direttore, era ancora per il direttore ma la leggiamo lo stesso, sono buoni giocatori che fanno giocare bene una squadra oppure un buon gioco che rende i giocatori normali dei buoni giocatori? Valerio, questa è un'ottima domanda, secondo me è un po' un mix dei due, nel senso che allora i buoni giocatori sicuramente non sono quelli che ti risolvono la partita, perché lì ci va il fenomeno barra campione, no? Però hai anche delle situazioni dove in una squadra come la Juventus anche la giocata del singolo ci può e ci deve stare, no? Perché le squadre forti sono fatte di campioni. Diciamo che se tu riesci a far giocare molto bene una squadra anche non di fenomeni, allora puoi sopperire con il collettivo alla mancanza magari di un leader tecnico e carismatico. Forse in questo caso è proprio l'esempio del Como, dove di campione assoluto probabilmente c'è solo Nico Paz, che anche ieri sera ha pazzeggiato, diciamo così, con dei numeri anche in mezzo al campo, però insomma il gioco di Fabregas sicuramente è ottimale evidentemente per i giocatori che ha. Lui è molto bravo ad essersi fatto prendere i giocatori che voleva senza spendere dei soldi enormi, eccetto evidentemente Nico Paz, ma con questo discorso della recompra praticamente un investimento sicuro quello di Nico Paz, perché al peggio se lo riprenderà il Real con ancora un vantaggio economico per il Como dopo averlo anche utilizzato per un altro anno se non due. Insomma, ci sono un po' di situazioni che vanno prese in considerazione. È chiaro che migliore il bagaglio tecnico dei giocatori che hai, anche un certo tipo di gioco poi ti viene più facilmente. Non puoi fare un gioco di palleggio se hai tutti Fabbri Ferrai, voglio dire, no? Come si dice scherzando al bar, se hai giocatori coi piedi montati al contrario puoi proporre tutto il gioco arioso che vuoi, ma non vai da nessuna parte. Buon pomeriggio grande prof, grazie a Terry troppo buona. Douglas Lewis mi piaceva, continua a piacermi, l'esultanza di Gatti un pochino esagerata, comunque mi è piaciuta, serve la sua grinta in campo, uno dei pochi a non sentire il peso della maglia. Hai ragione Terry, perché poi c'è un po' anche questa doppia lettura, se vogliamo, no? C'è la voglia comunque di mostrare tutto, di esultare con questo gol rabbioso, è però una puntina, no? Da dire sì, forse l'avessimo riportata in centro un po' più in fretta, forse la potevamo anche andare a vincere. Ragazzi, qua la dichiarazione di Amorim è stata clamorosa, no? Lui finisce la partita e dice il Milan non avrebbe meritato di vincere o la Juve non avrebbe meritato di perdere, giratela come volete, ma il pareggio comunque che è arrivato sul filo di lana ci sta persino un po' strettino, no? Perché comunque Vicario parate non ne ha fatte, ha subito un tiro in porta, tra l'altro con la palla che passa in mezzo alle gambe, credo, di Bremer, e Maignan fa almeno due parate importanti, con Seisau colpisce un palo e arriva il gol nel finale, insomma. Se doveva vincere qualcuno sicuramente meritava la Juve, è finita in pari, tutto sommato diciamo che si è evitata la beffa piena. Ci sono dei vocali, Manu? Mi sembra di averne visto arrivare uno, ce l'abbiamo?
8: Buongiorno Dario, buongiorno Manuel, Daniel da Tenerife.
7: Ciao Daniel, buongiorno.
8: Allora, mi sono appena collegato, vai. La mia risposta è effettivamente la mentalità, quella giusta era quella di prendere il pallone e andare direttamente a centrocampo. Quello vuol dire essere focalizzati sul bene della squadra. Mentre Gatti, che io adoro, evidentemente in quel momento lui, non solo lui, erano focalizzati su quel momento senza pensare al bene della squadra. Detto ciò, ti volevo fare un'altra domanda.
7: Vai.
8: Detto che a me piace il mister, ma vorrei chiederti, si parla sempre di Spalletti che migliora i giocatori, ma fino adesso quale giocatore ha migliorato decisamente sotto le mani del mister?
7: Allora, Daniel, parto ancora dal discorso Gatti e ti lancio una controprovocazione, se vuoi, no? E se Gatti fosse stato titolare quella partita lì? Cioè, la mia sensazione è che lui abbia fatto quell'esultanza così rabbiosa, così di pancia, perché è figlia anche, no, di questo poco utilizzo, di questa scarsa considerazione che ha Spalletti di lui, e quindi lui va dentro e dice, infatti lui grida sempre io, dice, cioè, a voler rimarcare il fatto che il gol l'abbia fatto lui e che forse, secondo lui, evidentemente meriterebbe di giocare un pochino di più. Cioè, io ho questo retropensiero che se fosse stato titolare, probabilmente lui, proprio per come vive la Juve anche di pancia, nel senso buono delle cose, avrebbe probabilmente preso la palla e sarebbe tornato a centrocampo per provare a riportarla ad andare a vincere quella partita. La questione di Spalletti che migliori giocatori, sì, mi sa che ce la trasciniamo, Daniel, forse già dalla fine della stagione scorsa, no? In questo momento forse paradossalmente quello su cui possiamo dire meglio in assoluto è proprio Douglas Luiz, che sembra un giocatore effettivamente rinato, anche se stiamo parlando di tre partite, ragazzi, tre partite di numero. Leggevo peraltro che se dovesse essere titolare, come sarà inevitabilmente anche banalmente per i numeri, domenica contro il Sassuolo sarebbe la quarta partita titolare consecutiva, cosa che non era mai successa neanche nella sua prima esperienza juventina. Quindi bisogna aspettare un attimo. Al momento, oggi, Douglas Luiz sembra un giocatore effettivamente. Però anche qua bisogna sempre vedere cosa intendi, Daniel, no, per migliorato, perché diciamo un giocatore che sembra ritornare, no, verso quelle qualità che gli erano state riconosciute quando l'abbiamo comprato dall'Aston Villa e che all'epoca avevano fatto parlare del miglior acquisto a centrocampo in Europa, ok? Quindi stiamo parlando di un giocatore che ha già delle qualità eccelse. E con Cobb Mainers effettivamente non c'è riuscito lui come non c'è riuscito nessun altro, con Cambiaso non ci sta riuscendo nemmeno lui, al punto che adesso addirittura è mezzo infortunato, ma io dubito che Çelik lo vedremo in panchina, se gioca così, e soprattutto se Cambiaso gioca come abbiamo visto nell'ultimo periodo. Locatelli era già cresciuto anche nell'anno prima sia con Motta che con Tudor, e Yıldız è sempre fondamentalmente lui, Bremer sappiamo già che è lui. Sono d'accordo con quello che dici, cioè al momento il lavoro sul singolo giocatore ancora non l'abbiamo visto. Lasciamolo lavorare, la stagione appena iniziata, soprattutto quest'anno non c'è più l'alibi che qualcuno gli consentiva in un certo senso l'anno scorso, del fatto che il mercato non era stato fatto per lui, che lui ha ereditato una squadra che in un certo senso non era sua, che c'erano tutta una serie di cose che ancora potevano non essere, diciamo, cucite addosso lui. Quest'anno la società lo ha abbastanza accontentato sul mercato, lui continua a insistere su Colomboni e anche qua migliorare non lo so, vediamo se riesce a farlo tornare ai livelli di quando lui arrivò, già anche solo quelli mi basterebbero, quei sei mesi che ha fatto la Juve per me sono più che sufficienti, mettiamola così rimaniamo in tema di votazioni scolastiche. Andiamo con il notiziario, chiudiamo cose di calcio, perché ne sono abituato a questo switch, quindi chiudiamo cose di calcio e notiziario e ci sentiamo fra pochi minuti con l'inizio poi di Colpo Gobbo. A fra poco.
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e 4 volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
3: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza, e approfitto per dire anche che stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex ministro Costa, come sapete, che è venuto a mancare questa mattina e per il quale pure rinnovo le condoglianze alla famiglia, a tutte le famiglie ovviamente e alle comunità politiche di riferimento.
1: La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre. Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi. C'era già un tavolo aperto che verrà riconvocato, presumo, immediatamente per andare avanti e capire, ha commentato la premier Meloni.
2: Legge elettorale, la maggioranza, secondo quanto si apprende, sta ragionando sull'ipotesi di ridurre il numero delle firme previste nella riformulazione dell'emendamento di Fratelli d'Italia sui cespugli per i partiti che non sono in Parlamento e che corrono alle elezioni. L'ipotesi su cui si starebbe ragionando è quella di prevederne tra 6.000 e 7.000 anziché tra 9 e 10.000.
1: Medio Oriente, il principe ereditario Mohammed bin Salman ha chiamato due volte il presidente Donald Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale di Mocha sul Mar Nero. Trump ha rifiutato, ma alcuni funzionari hanno fatto sapere che l'amministrazione fornirà all'Arabia Saudita informazioni di intelligence sugli Houthi e dati per l'individuazione degli obiettivi.
2: L'intelligenza artificiale è oggi la leva più promettente per rilanciare la crescita europea, ma rischia di entrare in conflitto con la sovranità del continente se l'Europa non controllerà una parte della catena del valore. È l'analisi di Mario Draghi in un intervento sul Financial Times sulle difficili scelte dell'Europa sull'AI. L'Europa, spiega l'ex premier, deve tornare a crescere per finanziare il proprio modello sociale e le nuove esigenze, mantenere la propria sovranità e garantire una crescita senza i costi di disuguaglianza e danni ambientali registrati altrove.
1: Il calcio, archivata la prima giornata di Champions League, ci si rituffa subito in campionato. A Milanello, Ruben Amorim presenta il match contro la Lazio in programma domani alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim.
2: Ed è tutto. A più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Logo, ho cambiato la postazione, ho cambiato il sottofondo musicale, la mia faccia e la mia voce sono sempre quelle, perché adesso abbiamo chiuso cose di calcio, iniziamo colpo gobbo, abbiamo già preparato... No! Sta solo con i miei, vi lamentate, no! Capito? Quando faccio i supplenti degli altri va bene, sono i miei programmi che non va bene, va bene. Scherziamo sempre un po' ovviamente con Manu, dicevo abbiamo già la postazione pronta perché a breve dovrebbe poi arrivare anche Luigi Schifo, mi aveva avvisato, sapete siamo due prof con la scuola che inizia lunedì, abbiamo un po' di impegni in alternanza, ma per fortuna siamo in due, quindi riusciamo a essere almeno presenti in uno dei due. Continuiamo i discorsi che stavamo facendo prima, no? Allora leggo Carparex che dice, io ero allo stadio in curva sud, vi dico che anche fosse tornato subito a centrocampo, la Juve dopo il pareggio non sarebbe cambiato nulla in termini di tempo, perché stavano aspettando a livello arbitrale il controllo dell'azione al VAR per verificare eventuale fuorigioco, piuttosto l'arbitro avrebbe dovuto allungare il recupero del tempo perso per riprendere il gioco. In realtà no, Carprex, nel senso che allora sul VAR sì, ma i gol non danno recupero, eh? Cioè se c'è un gol, il gol non consente, l'esultanza dopo il gol non viene recuperata dall'arbitro. Questa è una cosa assolutamente che è da tenere in considerazione, perché anche perché altrimenti una squadra che fa gol a pochi minuti dalla fine della partita potrebbe allungare all'esasperazione l'esultanza per cercare di magari non consentire all'avversario di ripareggiare. Un pochino di più il recupero è durato, perché siamo andati, mi sembra, una cinquantina di secondi oltre quelli che erano, non so più se i 4 o i 5 minuti di recupero che erano stati assegnati, ma probabilmente figli del controllo VAR, che comunque è stato abbastanza veloce, perché comunque l'azione era abbastanza pulita, no? Con Menes che la passa a Locatelli, Locatelli che gliela ripassa, con Menes crossa, c'era proprio solo da valutare la posizione di Gatti, che però arrivava da dietro, e l'eventuale posizione forse di Voltemade che gli era davanti, che poteva essere eventualmente in fuorigioco, ma è stato molto molto rapido. Giovanni dal Brasile, vorrei dire la mia sul caso Gatti. Certo Giovanni, sentiamo, vedi Dario, la tua analisi è la sola che mi trova in accordo, a me mi fa piacere Giovanni. Non è possibile non tener conto della situazione psicologica di chi non si sente visto dal mister, e poi entra e risolve, e non è la prima volta, e risolve la partita. Insomma mi sembra che i nostri tifosi stiano diventando un po' troppo polemici, forza Federico. Giovanni dal Brasile, guarda che Giovanni, in realtà non sono stati tanto i tifosi, questa cosa io l'ho letta più su alcuni giornali che più dai tifosi, poi è chiaro che una volta, perché magari il tifoso lì per lì non ci ha neanche pensato, soprattutto chi era allo stadio, no? Io per primo che ero lì, è vero, no? Poi col senno di poi, tra l'altro sto vedendo proprio in sottofondo le immagini in questo momento del gol di Cissé. In quel momento lì esulti e basta, non ci pensi più di tanto, poi col senno di poi dici, vabbè, caspita, però anche per come stavamo giocando effettivamente si poteva provare ad andarla anche a vincere. C'è da dire che la Juve dopo il gol di Cissé non è che proprio si sia riversata nella metà campo del Milan, cioè la Juve ha giocato meglio prima del gol dell'1-0 subito, no? Anzi c'è stato un momento dopo l'1-0 del Milan in cui era il Milan ad aver preso decisamente il campo, e pur senza essere particolarmente pericoloso, perché azioni pericolose non ce ne sono state, dava più la sensazione in Milan di poter eventualmente addirittura fare un secondo gol, o comunque essere più pericoloso, di quanto non abbia poi invece fatto la Juve, che effettivamente dopo l'1-0 del Milan io altre azioni particolarmente pericolose, a parte quella del gol, effettivamente non le ricordo. Un messaggio non firmato, questa è la squadra, buoni giocatori, ma servono almeno 3 fuoriclasse per fare il salto di qualità, basta vedere le altre Juventus, avevamo almeno 4 fuoriclasse e 7 buoni giocatori, questa è un'analisi che assolutamente ci può stare. Luca che ci dice, una cosa dovevano fare, inserire dei profili con esperienza, cosa non fatta, se prima eravamo da 7º-8º posto con l'assenza di Illiz, Thuram e Locatelli, rischiamo di fare un girone d'andata da film dell'ora. Orrore. Pensare che c'era Icardi libero, in realtà c'è ancora Icardi libero, perché è ancora svincolato, quindi potenzialmente volendo potrebbe anche ancora essere preso. Riusciamo a mandare un vocale, Manu, al volo, così nel frattempo andiamo anche a cercare a contattare il nostro ospite.
1: Ciao Dario, ciao Luigi, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca, Luigi non c'è ancora, arriva. Allora,
1: bentornato. Vai. Dario, grazie. Finalmente. Dunque, io sì, ero andato a vedere la gara con il Parma, ho visto da casa quella con il Milan, è mancato secondo me quel qualcosina in più per provarla a vincere questa partita. Bravo Gatti per il gol, ma detto questo, contro il Sassuolo io ti dico a questo punto alla Ibegovic titolare e proviamo a volte male, perché è veramente tanta tanta roba. Poi mi fai sapere la tua opinione, ma detto questo, Luigi, hai visto perché a Madrid giocano senza lo sponsor? Come? Cosa fanno? E poi rompi pallone. Mamma mia, sempre uno peggio dell'altro, forza Juve.
0: Allora, Luca Luigi non c'è ancora, quindi gli riporto come
2: Ciao, sono
0: sempre.
2: Luigi, tra un po' arrivo.
0: Tra un po' arriva. Luigi sta arrivando, aveva un impegno a scuola, quindi fra poco sarà qua. Ti rispondo sulla prima parte. Non mi hai specificato, però, Luca, se Walter Madde lo vuoi al posto di McKennie, immaginando McKennie titolare, cosa che non sarà perché non si è ancora allenato, comunque diciamo come il centrale dei tre trequartisti, o al posto di Kolomwani, perché in realtà Walter Madde può fare entrambe le cose, anzi, probabilmente, almeno per quello che abbiamo imparato a capire di lui, forse addirittura più il McKennie che il Kolomwani, se vogliamo rimanere sui nostri titolari. Quindi non lo so, io in questo momento vedo molto carico Nico e approfitterei della carica di Nico, della sua voglia, della sua grinta, del suo agonismo. Insomma, mi sta piacendo molto. Quindi, se dovessi dirti al posto diciamo di McKennie come centrale, come trequartista centrale, metterei l'argentino in quella che più o meno è la formazione che leggevo anche adesso, no? Nel trio d'attacco dovrebbe essere sempre con Seisao, Nico Gonzalez in mezzo e Alei Begovic al posto di Yıldız, sperando che insomma il ragazzo possa dimostrare le buone qualità che ha fatto vedere in questi anni, perché la Juve ne ha bisogno. Ne parliamo con il nostro primo ospite di oggi, Domenico Marchese, La Repubblica. Ciao Domenico, ben ritrovato, è sempre un gran piacere.
3: Ciao Dario, è sempre un piacere anche per me, buongiorno a tutti.
0: La chiedo a te allora la domanda, cioè la risposta, diciamo, che stavo dando a Luca, no? Cioè, nell'ipotesi di mettere Walter Made in campo, ammesso che poi io devo ancora capire qual è la pronuncia corretta di questo ragazzo, lo mettiamo, diciamo, centrale dei trequartisti o al posto di Kolomwani davanti?
3: Ma allora, dico subito che nel momento in cui pronunciamo Volte Made lo capiamo tutti, quindi per me da oggi è Volte
0: Rimaniamo
3: Made,
0: così,
3: finché lui non smentirà questa versione.
0: perfetto.
3: Ci siamo capiti al volo, quindi va benissimo, è l'obiettivo della comunicazione.
0: Certo.
3: Per quanto riguarda invece il campo, secondo me lui è più una seconda punta, o comunque una sorta di trequartista, però difficilmente una punta centrale, ecco, mettiamola in questo modo. A me piacerebbe tanto vederlo, anche perché ragionando e proponendo qualche pezzo alla redazione, non dimentichiamo che Spalletti nel 2005 inventò, tra virgolette, il ruolo di falso 9 per Totti. Quindi stiamo parlando di un allenatore che riesce a vedere e a capire le caratteristiche dei calciatori, detto che Totti e Volte Made non sono paragonabili, chiaramente è semplicemente un parallelo sull'approccio di Spalletti al calcio, quindi la capacità anche di tirare fuori le caratteristiche più utili per il gioco della sua squadra da qualunque calciatore. E secondo me lui ha veramente le possibilità di mettersi in mostra in quella posizione, primo perché davanti avrebbe un centravanti, secondo perché ai fianchi avrebbe dei trequartisti, mezzi attaccanti non come qualità ma come posizione in campo, ovviamente come compiti, che potrebbero inserirsi e sfruttare il suo gioco. Dobbiamo ancora capire qual è il suo gioco,
0: E certo.
3: nel senso. Ha sicuramente la capacità di controllare il pallone, buon dribbling nonostante l'altezza, non è un grandissimo colpitore di testa, ma la stazza c'è. Bisogna vedere qual è l'intesa con i compagni, ma sicuramente Spalletti l'avrà visto più di noi, ecco.
0: Eh no, esatto, però allora a questo punto, Domenico, la domanda è, cioè, più che la domanda, la considerazione è, alla fine allora il problema centravanti che voleva Spalletti non l'abbiamo risolto lo stesso, se Walter Made è questa cosa qua.
3: Ma questo era, secondo me, l'assunto di partenza, nel senso che nel momento in cui cerchi un centravanti e arrivano Volte Made e Kolomwani, evidentemente non hai risolto quel problema, ma probabilmente hai parlato con il tuo allenatore e si è arrivata alla conclusione che si possono comunque ottenere degli ottimi risultati ed essere molto competitivi anche senza avere magari a disposizione un centravanti convenzionale o comunque classico, un centravanti di peso. Hector ritornerà, però onestamente non credo che abbia nelle spalle ancora abbastanza larghe né l'esperienza per poter sorreggere l'attacco della Juve, ecco.
0: Sì, io ho la sensazione forte che se Hecato non fosse stato infortunato, alla fine sarebbe partito in prestito, ti
3: Sì,
0: dico la
3: anche la
0: verità, eh.
3: è la la stessa mia, sì, sicuramente.
0: Anche se poi... mi ha stupito l'esclusione proprio anche dalla lista Serie A di Milik, perché una volta che ce l'hai non metterlo neanche in lista mi sembra una follia, però boh, lo sapranno loro.
3: Tanto dipende, cioè dipende tanto anche dalla sicurezza e dalla garanzia di non, tra virgolette, buttare via un posto, perché noi sappiamo che Milik è tornato e speriamo che non si faccia mai male, prima di tutto per lui come persona, perché ne ha passate tantissime. Sì. Detto questo, la certezza non c'è, anzi, ha dimostrato di essere abbastanza fragile, quindi è una scelta che tutto sommato, dopo qualche mese di positività dal punto di vista fisico, magari si può pensare di farlo nella seconda parte.
0: Sì, beh, tu dici piuttosto che rescinderlo subito, lo lasci un po' più tranquillo in ottica che si consolidi, mettiamola così. Senti, Antonio da Padova ci dice: secondo me quest'anno dovremmo puntare come primo obiettivo l'Europa League, tanto lo scudetto non potremo mai vincerlo, il quarto posto quest'anno è molto più difficile della scorsa stagione, anche le caratteristiche di questa squadra sono più adatte a questo tipo di coppa, sei d'accordo?
3: Ma io credo che la Juve debba puntare al massimo possibile, finché sia nelle posizioni a ridosso delle prime, oltretutto pareggiando una partita con il Milan, giocando bene o comunque meglio del Milan, avendo molte più occasioni da gol, credo che in questo momento non si possa, cioè, è chiaro, l'Europa League è un percorso fattibile prima di tutto perché le inglesi non sono le inglesi classiche, certo, storiche, certo, che noi conosciamo, per quanto siano due ottime squadre, idem le spagnole, e la Juve ha sicuramente insieme al Milan più storia, più anche più qualità probabilmente di molte squadre, non di tutte, però credo che puntare soltanto all'Europa League possa essere riduttivo. Secondo me bisogna giocarsi la stagione al massimo delle possibilità, la squadra è lunga, Spalletti mi sembra che abbia più o meno capito qual è il potenziale di questo gruppo, quindi io per il momento mi affiderei a pensare a vincere veramente sempre la prossima partita, che sembra un concetto un po' astratto, un po' un modo per nascondersi, però in realtà per la Juve questo è possibile. Io oggi leggevo l'intervista a Padovano in cui sosteneva che la Juve potrebbe essere l'anti-Inter. Secondo me no, perché credo che ci sia la Roma, e se riesce a trovare la quadra a superare la tempesta, anche il Napoli di Allegri, mi sembra che abbiano qualcosa in più, o comunque che siano potenziali anti-Juve, però è un punto di vista che non è campato per aria, perché la Juve ha veramente un'ottima rosa, e il problema più grosso in questo momento è soltanto uno, gli infortuni. Certo. Non avere Thuram, Locatelli e Yildiz per dei mesi, fatelo con l'Inter, toglietegli tre giocatori di quel livello e vediamo se vince tutte le partite.
0: Tra l'altro tu hai citato giustamente Padovano, no? Cioè, il problema è un po' questo di questo momento, siamo chiaramente all'alba della stagione, ma c'è chi parla di Juve anti-Inter e di chi dice faremo fatica ad arrivare quarti, cioè c'è un po' tanta sproporzione fra le due.
3: Ma certo, ovviamente, perché è una situazione che il tifoso della Juve non ha vissuto tantissime volte nella sua storia, quindi è evidente che lo guarda con un po' più di, alcuni con più pessimismo rispetto ad altri che magari sono un po' più razionali o magari anche ottimisti. Io credo che davvero, guardando la rosa della Juve, non si possa pensare che sia una squadra che non può ritenere il quarto posto un qualcosa di quanto del minimo sindacale,
0: certo.
3: Stagione. Secondo me ci sono tante squadre forti, ma anche la Juve è forte, cioè sono stati spesi 156 milioni, 159 milioni sul mercato, sono tanti, oltretutto sono arrivati calciatori futuribili come Ale Begovic, ma anche calciatori che possono giocare da subito. Sar non è un rincalzo, certo. Sar è un giocatore vero, quindi va bene non volare con la fantasia, però secondo me bisogna anche essere consapevoli che la Juve è un'ottima squadra.
0: Senti, a proposito, visto che l'hai citato Sar, no? Tu per domenica rischieresti di più Sar, che ha fatto solo un paio di allenamenti col gruppo, o eventualmente Owusu, di cui tra l'altro si parla anche molto molto bene, che potrebbe diventare in pianta stabile aggregato alla prima squadra, anche ovviamente per le defezioni di Thuram e Locatelli, cioè ci mancano proprio quei giocatori lì.
3: Ma io non. Allora, lo so, non bisognerebbe dirlo perché queste cose bisogna sempre tenersele
0: Ce
3: per
0: le teniamo per noi, dai, dilla lo
3: sé.
0: stesso.
3: No, perché io ho guardato lo storico dei problemi fisici di Sar
0: Sì.
3: ed è uno storico che vorrei avere io, nel senso, non voglio portargli sfortuna, quindi, però ha saltato pochissime partite nella sua carriera, quindi è un giocatore che ha una resistenza fisica, che ha una poca propensione magari all'infortunio. Detto questo, io sarei più per farlo partire in panchina, ma poi chiaramente. Non voglio dare suggerimento a Spalletti perché non è molto più bravo di me, infinitamente più capace perché il suo lavoro non è il mio. Detto questo, probabilmente se dovessi farlo a un ipotetico fantacalcio con i giocatori veri, lo farei iniziare probabilmente dalla panchina e capirei durante la partita eventualmente la necessità di metterlo. Non fosse necessario, non lo metterei,
0: Certo.
3: ecco.
0: Quindi
3: Mettiamola
0: diciamo
3: così.
0: titolari tendenzialmente con Manners e Douglas Lewis.

0: Neanche per poco.
1: Esatto.
0: Perché io credo che, ma anche se la partita col Sassuolo non è che sia facile, però sicuramente per l'atteggiamento della squadra di Aquilani è un po' più semplice giocare per un giocatore giovane, dinamico e brillante come Alej Begovic, che però non ha ancora quello spessore. L'altro giorno l'ho visto bene. Ho visto bene i primi minuti e poi però si è
1: Sì,
0: spento.
1: è
0: Ma
1: vero,
0: com'è
1: infatti.
0: normale che sia? È un ragazzo che non è una questione, è giovane, quindi è scontato che sbagli. No, però è giovane, quindi è scontato che abbia un po' più di difficoltà rispetto a chi è più esperto a mantenere la concentrazione.
1: Sì, beh, ci
0: E
1: sta.
0: quindi le sue prestazioni sono un po' altalenanti. Credo che in questo momento Spalletti, ma l'ha dimostrato anche con le scelte che ha fatto, preferisca avere qualche certezza in più per gettare le basi per un qualcosa di più continuativo, ecco.
1: Senti, invece, questo è un mio pensiero personale, ma volevo sapere cosa ne pensi. Çelik sta facendo un inizio di campionato clamoroso, no? Sembra alla Juve da 10 anni, è un'esperienza, cioè veramente sembra proprio inserito nei meccanismi. E Cambiaso rischia il posto?
0: È cambiato, ho già perso il posto.
1: Quindi, a prescindere dall'infortunio, tu dici che potrebbe.
0: Sì, credo che Cambiaso possa stia attraversando un momento complicato per lui, però credo anche che purtroppo per la Juve, per gli infortuni, visto che si sono fatti male Boga e Ildiz, ma sotto un certo punto di vista, dove c'è un problema per altri, c'è un'opportunità
1: Certo.
0: per chi è ancora in rosa, allora direi che si può anche pensare a Cambiaso esterno alto, dando un pochettino più equilibrio, soprattutto in partite un po' più complicate, un po' tatticamente più complicate. Mi viene in mente Atalanta-Juve con Sarri. Contro la squadra di Sarri Giuntoli, quindi la partita degli
1: Gli
0: ex,
1: ex.
0: esattamente,
1: Quelli non
0: esattamente.
1: proprio amati, diciamo così, ecco.
0: No, infatti, però devo dire che troppo spesso noi diamo per morti, per ormai in fase calante certi calciatori, e poi scopriamo che da una partita all'altra fanno un gol, fanno magari una bella azione, si
1: E
0: sbloccano
1: si
0: e riprendono.
1: riprendono.
0: Sì, perché non stiamo parlando di uno scarso, passatemi il termine un
1: Certo,
0: po'
1: certo,
0: da
1: certo.
0: bar, però stiamo parlando di un giocatore che non sta giocando come ci aveva abituato, probabilmente per questione di continuità. Ci sono tante motivazioni, ma secondo io non lo darei per finito, ecco.
1: Ok, no, perché sai perché? Siccome oltre a Owusu, no, perché citavamo prima, si parla anche di una pescata di Pagnucco dalla Next Gen, che comunque è sempre un esterno. Poi Pagnucco fa sia destra che sinistra, un po' come Çelik, fondamentalmente. Ecco, allora non vorrei che si stesse già cominciando a pensare. Io, per esempio, ho patito molto il fatto che sia stato venduto Puška quest'estate, perché mi sembrava uno di quelli forse anche più pronti al salto fra i grandi. Poi magari ho sbagliato tutto, però insomma, l'idea di cominciare a pensare a un dopo Cambiaso, secondo me, non è così lontana neanche nei pensieri della società.
0: No, sicuramente. Poi riguardo al discorso Next Gen, secondo me bisogna anche fare una pesare un po', nel senso, fino ad oggi l'unico giocatore che passando dalla Next Gen è stato veramente un giocatore che ha cambiato le sorti della Juventus è stato
1: Sì.
0: Ildiz. Tutti gli altri sono ottimi calciatori, chi più, chi meno, però in questo momento stiamo vedendo ad esempio Fagioli che ha problemi a giocare a
1: A
0: Firenze, ha
1: Firenze,
0: problemi non che non gioca, ha problemi a dimostrare la sua qualità. Possiamo parlare di Miretti, che è un ottimo calciatore, ma che alla Juventus ha sempre dato quell'impressione di essere quasi un giocatore da Juve, ma mai un giocatore da
1: vero.
0: Juve.
1: Forse
0: Quindi
1: Huijsen, no? Huijsen è l'unico altro che però non ha la Juve, ovviamente, ma che sta dimostrando veramente quelle qualità
0: sì,
1: lì.
0: è vero, Huijsen ha dimostrato di essere veramente uno dei top in Europa, senza dubbio, ma soprattutto in prospettiva, questo evidentemente, ma già nel presente direi
1: Sì,
0: che si difende abbastanza
1: assolutamente. L'abbiamo
0: bene.
1: visto anche l'altra sera, tra l'altro, anche come personalità, diciamo che insomma, uno che
0: E
1: risponde
0: non le
1: così.
0: manda a dire,
1: Eh no,
0: esatto.
1: esatto. Domenico, ti devo salutare perché abbiamo già il notiziario che incombe e grazie mille, come sempre, una bellissima chiacchierata.
0: Grazie a voi.

0: sempre un piacere. A presto.
1: Altrettanto, buona giornata, buon lavoro, buon weekend. Allora andiamo con il notiziario e fra poco rientriamo in due perché è arrivato anche Luigi Schifo. A fra poco.
2: Colpo Gobbo.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. La Roma invece pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia, la trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale. La MotoGP, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martina ha iniziato con un ottavo posto. Indietro Bagnaia, 18esimo, alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2 di domani. Anche la Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il GP di Madrid. Da oggi a domenica 13 settembre tocca il 14esimo appuntamento della stagione di Formula 1, che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Il tennis, con gli US Open, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Rybakina alla prima finale in carriera a New York, appuntamento domani alle 22. Nel maschile invece il venerdì è dedicato alle semifinali, si parte alle 21 italiane con Zverev opposto a Khachanov, poi nella notte il derby americano tra Shelton e Tiafoe. Lo sci, a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo. Il gigante Zoldan è in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria. Tutto pronto per il gran finale. Oggi inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del Mondiale dei Mondiali di Atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare, dai 100 metri al salto in lungo, i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Jacobs e Gianmarco Tamberi, fresco di oro nella rassegna continentale ai Giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Colpo Gobbo.

0: voilà. Informazione tipo.
1: Arrivato.
0: È arrivato anche
1: ascoltavo
0: Luigi.
1: I vostri bei discorsi prima con Domenico sì. Sull'utilizzo dei... Io adesso dico subito la mia sulla
0: Dai,
1: tattica
0: giusto.
1: 4-4-2 ragazzi.
0: Via.
1: Se non hai centravanti non ce lo mettere, questo è molto semplice. Non ce l'hai, non certo. Lo metti. La Juve di Conte mica aveva il centravanti classico, aveva le due punte, uno a mezzo destro, mezzo sinistro, che non era il film di
0: infatti sapevo già che
1: di Gigi Andrea, ma mezzo attaccante. E
0: Margherito, esatto. Se le cavallo, non so se era,
1: no, se le cavallo era
0: l'allenatore del pallone.
1: E quindi ne metti uno sul centrodestra, immagino Voltemade, l'altro sul centro-sinistra, immagino Colomoni, e giochi con due ali e due centrali.
0: Ecco, però Spalletti non mi sembra molto morbido su quel, cioè lui c'ha sto 4-2-3-1 e lì vuole
1: però
0: andare.
1: Per quell'uno lì ci andrebbero delle caratteristiche specifiche se giochi solo con uno davanti, mentre se giochi con due cambia un po' le cose, si dividono anche il peso delle marcature. Poi secondo me sei due grandi e grossi così, perché sono tutte e due, vabbè, Voltemade oversize, diciamo, come si dice, però anche Colomoni non è piccolino, no. Con due crostatori come possono essere con Seisao, Nico Gonzalez o Ibegovic dall'altra parte, insomma, secondo me si possono fare delle buone cose cambiando un pochino il modo di giocare, però neanche stravolgendolo alla fine, perché dal 4-2-3-1 al 4-4-2 è più una cosa di come li metti sulla carta che non nella realtà. Però più che altro togliere quel riferimento centrale che magari anche per gli avversari all'inizio può essere un po' un'insidia supplementare, perché ormai la Juve l'hanno studiata così, se tu gli mischi un po' le carte magari li metti più
0: però la domanda è 4-4-2 più o meno il modulo è quello, i giocatori però no, perché se metti sia Voltemade che Colomoni devi togliere uno fra lei, Begovic, Nico Gonzalez e con Seisao,
1: esatto, sì
0: e chi togli?
1: Io in questo momento tolgo Alai Begovic e ci
0: d'accordo.
1: Metto con Seisao di qua e Nico Gonzalez di là, anche perché Nico al piede caldo vedo,
0: quindi. Sì, decisamente. Anche a me sta piacendo molto.
1: Poi Alai Begovic ha tutto il tempo di venire fuori, poi puoi anche fare, ma è lo stesso, li puoi ricambiare in base anche alla condizione atletica, però mi pare che stiano bene con Seisao e Nico Gonzalez, io andrei con loro.
0: Sì, con Seisao se smette di prendere pali siamo
1: sì, deve
0: contenti.
1: Migliorare quello, però non è che li mira purtroppo,
0: no, certo.
1: Succede, ecco.
0: Un po' di sfortuna. Senti, invece chiedo anche a te, non ho parlato prima con gli ascoltatori a casa e anche in parte con Domenico, la polemica sull'esultanza di Gatti, no? Il fatto che lui dovesse prendere la palla e andare a cercare di vincere la partita,
1: ma insomma, bisogna mettersi anche nei panni di Gatti,
0: certo, infatti poi è venuto fuori quello,
1: perché con Seisao è chiaro che lui è sempre titolare, sempre in campo, motivatissimo. Gatti, chiunque abbia giocato a calcio e abbia vissuto diciamo una situazione di esclusione come quella di Gatti, quando va in campo sa che c'è quella rabbia dentro.
0: Siamo arrivati alla stessa conclusione,
1: esatto. Ma penso che chiunque abbia frequentato qualunque squadra di calcio anche a livelli infimi sa benissimo che chi sta fuori per un po' poi quando entra ha delle motivazioni particolari. Ma l'importante, dicevo anche lunedì, è che chi entra, per quanto si senta ai margini, a torto, tutto quello che vuoi, però quando ti dai tutto per la squadra, poi l'esultanza, senti, ognuno faccia quello che gli viene.
0: Ma guarda, Pasquale da Salerno che dice: quanta ipocrisia da parte di questi tifosi, io al posto di Gattone dopo un gol del genere di quella importanza avrei fatto molto di più.
1: Perché a Roma aveva quando l'ha fatto a Roma aveva spazio per correre, è andato fin verso i tifosi, stavolta non c'è spazio, è andato sui cartoni pubblicitari, che non è la
0: cartoni
1: stessa cosa
0: pubblicitari, esatto.
1: Che non è la stessa cosa delle balaustre, va ribadito, perché c'è qualcuno che ci prova. Ma comunque, dicevamo anche scherzando lunedì, volevate ammonire sia Gatti che Lautaro, va bene, ammonite, però
0: per
1: Lautaro
0: tutte e due
1: è squalificato. esatto, questa è un po' la differenza di base.
0: Esatto. Ci sono un po' di vocali che sono arrivati mentre chiacchieravamo con Domenico, ma non se riusciamo ad ascoltarli, così diamo voce.
1: Poi rispondo anche a Luca.
0: Bravo.
2: Ciao Radio Bianconera, Fabio da Lanciano.
0: Ciao Fabio.
2: Secondo me l'atteggiamento di Gatti, sia per l'esultanza spropositata, sia per quel dito messo davanti alla bocca dopo il gol, sia per le dichiarazioni dopo, è il vero problema della Juventus. Questi giocatori che mettono davanti a tutto la loro situazione personale, la loro rivalsa personale, che a noi tifosi non ce ne frega niente della loro rivalsa personale, a noi ci interessa quello che deve fare la Juventus. Secondo me, dopo il gol di Gatti, la situazione psicologica era invertita completamente e io ci credo che negli ultimi 3 minuti potevamo avere la possibilità anche di farla nostra la partita. Quindi perché perdere tutto questo tempo per una rivalsa personale? Ma avete mai visto McKennie, con tutte le volte che è stato messo in discussione, essere polemico dopo un gol?
1: Ognuno il suo carattere. Io vorrei vedere gli occhi di Gatti. C'era anche un cartone animato. Gli occhi di Gatti occhi. Nella faccia di qualche altro suo compagno. Io questo vorrei vedere, onestamente, perché quella rabbia lì è quella che manca a questa squadra, non inutile stare lì a raccontarsela. Poi comunque Gatti è quello che all'ultimo secondo della partita è proprio nella propria area a salvare un'azione che poi era ininfluente perché alla fine c'era stato fuori gioco, però non è che ha staccato la spina, ha segnato e se n'è fregato. È durato un po' di più l'esultanza, ragazzi. Io so, da essere umano, non dico che avrei fatto come Gatti, però insomma capisco che è così, cioè, ognuno ha il suo carattere.
0: Sì, sono chiavi di lettura tutte.
1: Poi non so quest'estate che cosa gli è stato detto, se l'hanno insistito tanto per farlo andare via. È anche vero che McKennie, se facciamo questo paragone, sì, gli ha messo la valigia in mano.
0: Gli aveva già chiuso
1: una volta, l'aveva già spedito anche a Leeds, per dire. Quindi,
0: con il lucco dell'armadietto.
1: Occhi eccola, di gatti,
0: eccola.
1: Ecco, gli occhi di Gatti li vorrei vedere in altri giocatori che magari dovrebbero fare gol di mestiere.
0: Che tanto, rimanendo sempre nei Felini, sono i famosi occhi della tigre di Rocky, esatto, no? Esatto, in qualche esatto. modo. No, è vero. Però, allora, è tutta una lettura che ci sta. Io sono d'accordo con quello che dice Fabio, nel senso che è vero, lucidamente tu da casa dici io voglio andare a vincere le partite. Però lì ci sono anche delle Ravanelli, che non è proprio l'ultimo arrivato, diceva proprio quello, no? Cioè l'attaccante, il giocatore vive per quel momento lì, e quindi io capisco esatto che abbia voluto goderselo. Poi certo, lucidamente, io sono il primo a dirti avremmo potuto andarla a vincere. Però mi metto nei panni di lui che fa quel gol al Del Pari contro il Milan sotto la Sud, ti vai a prendere l'urlo dei tifosi.
1: Ma sì, poi quando è andato a prendersi l'urlo dei tifosi a Roma per il 3-3, nessuno ha detto niente, ci ha messo più tempo perché è andato fino là e è tornato indietro, lì è stato fermo 10 secondi, si è visto di più perché era fermo, però alla fine secondo me se conti l'esultanza di Roma con quella di Torino non credo che sia grande differenza, ma non è per quello che la Juve non ha vinto la partita, cioè questo vorrei che sia chiaro, nel senso che la Juve non ha vinto perché non ha segnato prima, perché doveva segnare per prima e allora vinceva la partita di sicuro. Poi se avessero annullato il gol del Milan come andava annullato, anche quello avrebbe contribuito al risultato.
0: Allora guarda, ci sono due messaggi che arrivano uno dietro l'altro che dicono esattamente l'opposto uno dell'altro.
1: Questo è il bello della radio.
0: Lorenzo da Roma ci dice: la squadra viene prima di ogni questione personale, l'atteggiamento dopo il gol è stato da provinciale che si vuole salvare. Ivan D'Alecce 10 secondi dopo ci scrive: sull'esultanza di Gatti meno male che c'è stata, dopo il gol fra le due squadre è sembrato più il Milan quello più vicino a fare un altro gol. Ivan D'Alecce, infatti poi qualcun altro ci dice: se invece l'avessimo preso il gol del
1: ma sì, perché quando le partite nascono storte i giocatori ci hanno questa sensazione, no? Dice oggi per quanto ne facciamo è già tanto se pareggiamo, perché te ne accorgi in campo, hai quella sensazione lì, è il palo, è il portiere, è quello che non va, è l'arbitro che non va a rivedere al VAR il gol da annullare, eccetera eccetera. Dice beh, hai fatto pari, cerchiamo di non compromettere almeno il pareggio. Questo potrebbe essere una spiegazione, ma non era quello nella testa di Gatti. La testa di Gatti c'era di esultare con rabbia e dare secondo me anche un messaggio alla squadra per dire ragazzi serve di essere più cattivi, perché alla fine questo è il messaggio secondo me che Gatti con il suo atteggiamento ha voluto dare alla squadra, che poi a parole è quello che ha detto Locatelli per la centesima volta negli ultimi due anni, dopo la partita razionalmente ha detto dobbiamo essere più cattivi, e lui l'ha detto coi fatti secondo me, ecco,
0: poi. Assolutamente. Guarda, approfitto solo di questo messaggio di Doni, perché l'ho già detto alle 2:30 quando sono subentrato al direttore, no? Perché mi dà il bentornato con la settimana di ritardo e poi chiede oltre al venerdì quando mi può ascoltare. Lo dicevo proprio prima, vi confermiamo quello che avevamo già anticipato un paio di settimane fa: nelle settimane in cui non c'è il campionato, quindi in corrispondenza delle pause per la nazionale, ci sarà di nuovo, tornerà comunque tutta la Juve che vuoi, quindi nei sabati delle pause della nazionale comunque ci sarò proprio per tenervi compagnia anche senza la Juve, quindi
1: tra poco, diciamo.
0: Tra poco, fra un paio di settimane con un piccolo slittamento in orario, lo dicevo già prima, così lo ricordiamo, invece che dall'1 alle 3 sarà dalle 2 alle 4, quindi dalle 14 alle 16, però ci siamo.
1: Poi invece, visto che Luca mi aveva interpellato prima e ha risposto, Manuel invece mia, ho visto, mi ha fatto benissimo che stavo arrivando, e adesso che sono arrivato gli rispondo. La domanda era sugli sponsor, giusto?
0: Sì, sull'assenza degli sponsor sulle maglie dell'Inter a Madrid.
1: Ma perché? Allora sai come funzionano le cose in Italia, no? Da noi c'è sempre il modo di aggirare l'ostacolo, di saltarlo a seconda dei punti di vista. È chiaro che quelli sono sponsor di siti di scommesse, è chiaro come il sole. È un cavillo giuridico che in Italia vale e altrove dicono, ma non scherziamo nemmeno, cioè che quei due siti internet lì, quello dell'Inter e quello della Roma, sarebbero siti di informazione sportiva. Basta andarci per capire che non è così, perché sono siti aperti apposta per rilanciare, per poter fare questa sponsorizzazione. Ma secondo me il grande tema è un altro, Cioè, le due società da chi prendono i soldi? Dal sito internet di informazione o dall'agenzia di scommesse? Perché questo è il tema di base, secondo me, è che nessuno vuole affrontare. Poi, dopodiché, è legale perché la GCOM l'ha detto, però c'è sempre l'idea che siamo in Italia.
0: È il solito discorso fatta alla legge.
1: Hai trovato l'inganno.
0: ho gabbato lo santo.
1: anche quello.
0: Vattela Pesca ci dice, il nostro Pippo della Germania, i nostri giocatori sono tutti abbastanza talentuosi e se giocassero ovunque darebbero il meglio. Purtroppo la Juventus dà soggezione, perdono la voglia di divertirsi giocando, vedi Como, dice tra virgolette, e non tirano in porta per paura di sbagliare, tranne con Seisao.
1: Lui però tira in porta.
0: Che tira sempre.
1: No vabbè, anche Oltemare ha tirato in porta.
0: Sì, cioè, sì. Ha fatto una bella azione lì, si è girato in poco spazio.
1: Per essere così alto ci ha messo poco, diciamo, a girarsi e quindi... no, abbiamo visto Nico González tirare in porta. No, non è che non tirano in porta, bisogna vedere anche la qualità del tiro in porta. Questo sì, perché leggevo delle statistiche lunedì che sono abbastanza chiare. Cioè la Juve fa un gol ogni 5 tiri in porta, le altre fanno un gol ogni 3 tiri in porta, quelle che sono davanti in classifica. E questa è una statistica che dipende fondamentalmente dalla qualità di chi tira in porta. Non è che l'allenatore può fare di tutto per fare in modo che la squadra tiri in porta il più possibile, dopodiché se il tiro è fatto in male, per dire, il tiro di Nico González, quello parato da Maignan, è un tiro in cui lui ha cercato forse il giro all'incrocio e l'ha presa male, forse lì un tiro dritto per dritto sul secondo palo è più efficace in quel momento lì, però poi magari più al palo, tanto per cambiare. Non si può dire, diciamo che nella classifica dei pali la Juve è in testa.
0: Tra l'altro dicevo prima, no, che Chico con Seisao prende due pali, uno tira provando a incrociare e prende il palo di qui, l'altro tirando aperto e prende il palo di là, e insomma
1: verrà il momento in cui
0: gli allarghiamo un po' le porte che potrebbe anche essere un'idea, che vediamo anche più gol,
1: ma verrà il momento in cui fa palo gol, come è stata la traversa gol di Gatti.
0: Esatto. Sì, pensa se prendeva attraverso
1: appunto,
0: Gatti, mancava, era ancora lì che tremava. Ci sono altri vocali, ascoltiamoli.
3: Ciao ragazzi, allora noi siamo la Juve, non siamo il Lecce, il Monza, non ci dobbiamo salvare.
1: Giusto.
3: Dopo quel gol bisognava portare subito la palla a centrocampo, non ci sono giustificazioni, anche perché se porti subito il pallone a centrocampo tu all'avversario dai un segnale. In questo modo il segnale che abbiamo dato con quell'esultanza, a noi ci sta bene così, e questo non va bene. Alla Juve questa cosa qua non deve più succedere. Lorenzo da Roma.
1: Ma chi ce l'aveva il pallone in quel momento lì? Non ce l'aveva mica Gatti?
0: No, ce l'aveva con Seisao, che però è andato, lui è andato effettivamente a centrocampo. Però questo torna a quello che dicevamo prima, no? Probabilmente figlio anche di una situazione psicologica, perché infatti io prima dicevo, se Gatti fosse stato titolare, probabilmente avrebbe fatto come con Seisao, prendeva la palla e andava a centrocampo. Questa cosa che entra nei minuti di recupero dopo l'estate,
1: cioè invece di essere
0: mercato,
1: qua contento che uno stopper va a fare il centravanti gli ultimi 3 minuti, ti salva capra e cavoli, stiamo a discutere se ha fatto bene, cioè io ribalterei la questione, cioè ringraziamo il cielo che Gatti ha fatto gol, perché se non faceva quel gol lì la Juve la partita l'aveva persa, punto e basta, è inutile stare lì a raccontarsi. Poi probabilmente la prossima volta anche lui sarà catechizzato, perché ho visto che anche Spalletti ha fatto ampi cenni, andate a centrocampo, quindi questo argomento sicuramente l'allenatore lo porterà alla squadra, però non mi pare questo il centro della vicenda. Cioè ringraziamo Gatti che è entrato con la testa giusta nel vero senso della parola e ha fatto il gol che ha salvato la capra e i cavoli, come si dice.
0: Esatto. Senti, ma chiedo anche a te, come lo sostituiamo anche Locatelli a questo punto? Cioè, ci fidiamo di Sar, che non è ancora allenato pienamente coi compagni, o andiamo a pescare l'Ovuso di turno?
1: Beh, Ovuso penso che verrà pescato comunque. È comunque un ragazzone di 21 anni, di 1,90 m, che noi consideriamo tutti giovani, però 21
0: infatti,
1: anni nel resto d'Europa è già un po' che giocano in Serie A, quindi se è stato aggregato alla squadra le qualità ce l'ha. In questo momento credo che giocherà con Mainers, con... almeno questa partita col Sassuolo, perché comunque Sarra ha fatto un allenamento e mezzo, non credo che possa giocare 90 minuti. Poi l'altra prospettiva secondo me è quello di valutare se l'assenza di Locatelli toglie troppo equilibrio alla squadra, perché adesso Locatelli, non apriamo anche il tema Locatelli, so che piace, non piace, non importa, però effettivamente è l'unico che ha quelle caratteristiche che dà equilibrio alla squadra. Ora è da capire se la squadra resta equilibrata giocando a due anche senza Locatelli. Questo secondo me è il tema che deve capire già con il Sassuolo, perché sennò piuttosto ne fai 4-3-3, ne metti uno in più a centrocampo.
0: Esatto, che secondo me è anche un'ipotesi plausibile, nell'ottica che dicevo anche prima, secondo me Douglas Luiz è più da centrocampo 3 che da centrocampo 2, no? Con due, con i famosi due mastini vicini.
1: Se torna McKenny, ci metti McKenny da una parte, uno tra Sarco, Meners o chi c'è dall'altra, e Douglas Luiz è 3 attaccanti.
0: Esatto, infatti,
1: o uno dietro due punti.
0: No, ma infatti 4-3-1-2, sì, una roba del del genere. Vedi, per esempio, Carmine Dall'Aquila dice: con il 4-2-3-1 i due centrali devono avere le caratteristiche di Pirlo e Gattuso, quindi uno che è legna e uno che è in posto.
1: Non abbiamo né uno né l'altro, esatto, questa notizia.
0: E infatti dice: uno incontrista e uno che recupera le palle, e l'altro metodista che fa il gioco. Poi ci serve 10 dentro la punta. Con Coop, Douglas Luiz e McGenny, lo chiama, non so se è un errore di stampa di scrittura o se l'ha fatto apposta. Chi è che fa chi? Sì, è un po'
1: il regista dovrebbe essere Douglas Luiz. Sì, comunque.
0: Sì, diciamo che Douglas Luiz dovrebbe essere Pirlo, Coop dovrebbe essere Gattuso.
1: No, lì già crolla il infatti, secondo me, con questi tre devi fare centrocampo a tre.
0: Esatto.
1: E poi gli metti tre davanti. Uno che potrebbe essere Nico Gonzalez o Alai Begovic in questo momento, per quando tornerà Yıldız, potrà essere lui. E i due attaccanti che secondo me devono giocare mezzo destro, mezzo sinistro.
0: Col problema che in questo momento McKennie non c'è. Perché non c'è neanche lui.
1: Adesso c'è la super emergenza, per cui magari fai 4-4-2 col Sassuolo. Ripeto, valutando nel corso della partita se è una cosa che si può reggere, perché con Meiners le cose migliori le ha sempre fatte in avanti, non in mediana. Ecco, lì è un tema importante, se no ci metti dentro subito Owusu. Fai il 4-3-3 e tanti saluti.
0: Che comunque Owusu, leggevo, c'ha 20 anni, no? Nel senso, anche lì quello che dicevi tu prima, non è a 16, non è l'immobile.
1: Ma poi 1,90 m, un bestione, è sempre stato aggregato alla squadra, anche se non sbaglio, stato, anche in Australia. Quindi i meccanismi li conosce, gli allenamenti li ha fatti. È giusto se Spalletti decide di farlo giocare, che non si sappia fino a, che lui lo sappia quando deve entrare in campo, diciamo così, che è titolare, così non accumula tensioni perché fanno scherzi e via, beata in coscienza. Ogni tanto qualche ragazzo, ripeto, ha 21 anni, ha la stessa età di Yıldız alla fine.
0: Sì, forse uno in me, perché Yıldız è 2005,
1: lui è 2006 forse, sì.
0: Sì, 2006, diciamo che tra, 2006.
1: Alai Begovic anche di quella generazione.
0: Alai Begovic è 2007 addirittura, appunto. Deve ancora farne 19.
1: Sì, quindi sì. Si può, non è vietato.
0: Rispondo al volo a Terry, ma in realtà l'ho già risposto. Domenica McKennie non lo vediamo in campo perché non si è ancora allenato neanche con la squadra oggi. Ha fatto ancora personalizzato sia lui che Cambiaso. È rientrato invece Sar, quello che dicevamo prima.
1: Sì, e poi anche lei dice: se non era per Gatti portavamo a casa 0 punti. Partiamo dalla premessa. Se non ci fosse stato Gatti, quel cross lì passava sopra a chi c'era lì, Voltemade, sopra a chi c'era, quello
0: Moanisi, forse con Moanisi, che io a un certo punto ero convinto fosse uscito, tra l'altro
1: invece era rimasto lì e quindi se non fosse sbucato il gattone dietro agli altri due, quel pallone lì avrebbe preso la difesa, insomma.
0: Sì.
1: Oh, abbiamo ancora dei vocali, che dici?
0: Vai.
4: Ciao Gigi, ciao Dario, sono Roberto da Bologna.
0: Ciao Roberto.
4: Per la sostituzione di Locatelli, no?
0: Sì.
4: Noi abbiamo un giocatore come Gatti, che per legittimi motivi l'allenatore nel suo ruolo lo ha posto indietro nelle gerarchie, è una riserva, è dietro anche a Kelly, che però ha delle qualità, no? A livello di grinta, a livello uno che i contrasti non si tira indietro, entra in scivolata. In virtù proprio dell'emergenza che abbiamo, un allenatore illuminato non potrebbe provare a impostare Gatti al posto di Locatelli? Cioè, ne abbiamo visti, no, in passato. Abbiamo visto De Zaghi che è diventato
1: Tudor,
4: da difensore centrale,
0: Tudor l'attaccante,
4: da giocatore davanti alla difesa. Ma ultimamente anche Rodri era un difensore centrale, è diventato il miglior centrocampista del mondo, cioè si potrebbe provare. Fra l'altro il suo imprinting è di giocatore di centrocampo.
0: Allora, intanto ringraziamo Roberto per averci portato a passeggio per Bologna, perché si sentiva il rumore dei passi,
1: i portici di Bologna,
0: ci mandava il vocale.
1: No, diciamo che Gatti non so se abbia il passo onestamente del centrocampista, perché lui, cioè, quali difensori hanno giocato la, vabbè, in effetti Tudor qualche volta aveva giocato da mediano, è anche vero che in emergenza Locatelli viceversa aveva giocato difensore centrale, quindi però sono situazioni di emergenza. Se non avessi proprio nessuno, potresti provare Gatti, potresti provare Kalulu, non lo so, qualcuno, Cambiaso. Adesso però è fuori, però anche è fuori, lui fuori. Quindi ce lo teniamo. No, Gatti, credo che il gioco delle coppie sia Bremer Gatti e Lukumi Kelly, quindi mi aspetto che Gatti è il vice Bremer, quindi giocherà poco, sì, ovviamente giocherà, immagino, magari contro il NEC in Europa League, e Kelly è il vice Lucumi, credo che questo sia nelle... Dopodiché, se per una volta ne metti uno dei centrali a centrocampo, non so quale, onestamente, per caratteristiche ci stia meglio.
0: Più che altro perché, oltre al passo, secondo me anche il piede da centrocampista che gli manca un po', no? Cioè, io avevo all'anno scorso, credo, ma avevo lanciato l'ipotesi di un Gatti terzino, perché comunque la falcata... Barzagli, sì, diciamo. Esatto, la falcata ce l'ha, i cross tutto sommato ce l'ha, ogni tanto c'è anche il tiro da fuori che prova la bombazza da fuori. Però centrocampista proprio in mezzo al campo di quello che deve pasturare il gioco, sinceramente faccio un pochino più fatica.
1: Magari un Bonucci con quelle caratteristiche lì, sì, perché comunque gli imposti un po' più avanti, sei dietro le spalle coperte, lo puoi fare. Onestamente non lo so, bisognerebbe vedere gli allenamenti se funziona, però non penso che sia questo nella testa di Spalletti, diciamo così. Oh, Andrea ci chiede il rigorista.
0: E sai che stavo guardando, stavo leggendo proprio, sì, perché Locatelli non c'è, Ildiz neanche.
1: Credo Douglas Lewis.
0: Sì, potrebbe essere Douglas Lewis. Se no, tornando
1: Colomboni.
0: O Colo, vero, quando c'era Colo alla
1: Nico
0: Juve.
1: Nico Gonzalez li tira.
0: Sì, direi che ce li abbiamo. Dovrebbe, quando torna forse anche McKennie, credo che potrebbe essere un tiratore, però sì, diciamo che di quelli che vanno potenzialmente in campo, forse Colo e Douglas sono i tre più
1: papabili.
0: Intanto bisogna che ce li diano.
1: Quest'anno ne danno pochissimi Gerardi, figurarsi alla Juve.
0: Partiamo dal presupposto che ce li devono dare, poi ci poniamo il problema.
1: Quest'anno siamo passati da un estremo all'altro. Di chi li tira. Da tutti i rigori a niente rigori. Esatto. Così. Ho visto quello che Lecce, ragazzi, se non era rigore,
0: no,
1: quello lì,
0: ma quello è clamoroso, ma clamoroso, ma poi è sui minuti finali, cioè lì veramente puoi portare a casa un punto e non ho capito come potesse non essere a rigore quello, perché non c'era veramente tutto.
1: Assolutamente. Abbiamo ancora un vocale, che dici Don Manuel? Baciamo le mani.
5: Ciao ragazzi, dagli 88.
1: Grande.
5: Guarda, io al di là degli infortuni, al di là di Gatti, al di là delle polemiche, al di là di tutto, non vedo comunque quel ghigno, quella tigna per provare a vincere la partita. Questa squadra manca non so, qualcosa di personalità. Quella ricerca del gol mancherà qualcosa, non lo so, ancora non mi convince. Forza Juve.
0: Ma la personalità si guadagna anche sul campo, no? In qualche modo.
1: Beh, sì, non è una cosa che si allena, nel senso che comunque storicamente la Juve ha sempre avuto giocatori di grande personalità, che in questa squadra obiettivamente uno fa difficoltà a vedere. Sì, ce n'è grandi interpreti del ruolo come Bremer, come insomma questi giocatori qua, sicuramente Douglas Lewis e Nico Gonzalez, secondo me la personalità ce la possono mettere, anche se Douglas Lewis a modo suo, perché è un giocatore un po' particolare da quel punto di vista lì. Voglio capire bene Voltemade da questo punto di vista che cosa può dare alla squadra, però insomma questi sono. Calulu è uno che la personalità ce l'ha,
0: decisamente.
1: Celik, altro che se
0: Nico ce l'ha, infatti per fortuna che è rimasto.
1: Quindi quei 3-4 lì sicuramente possono. Gatti, ripeto,
0: Gatti, ma Bremer anche,
1: insomma la personalità di questi giocatori non è in discussione. Gli altri, anche Lucumi mi sembra uno di personalità,
0: uno dei motivi per cui Spalletti insisteva molto per portarlo, lui spesso ha parlato, no, della gara sudamericana di Lucumi, che poteva essere,
1: quindi se già ne mettiamo 4-5 che iniziano a migliorare, certo sono tutti da centrocampo indietro.
0: Guarda, a modo suo, anche con Seisao, se vuoi, perché con Seisao comunque uno che ti punta sempre per 95 minuti su 95, vuol dire che insomma un po' di ego ce l'ha, perché
1: sì, personalità non... e però manca secondo me quella cattiveria nel tiro in porta, fondamentalmente. Quando vedo tirare male della Roma, ci vedo una cattiveria che non vedo quando vedo tirare altri della Juve, senza voler fare paragoni particolari. Quindi quello lì, quando tirava Tevez, sapevi con quella cattiveria. Poi lascia perdere che Tevez aveva anche i piedi da
0: veniva
1: Tevez,
0: giù la porta, sì.
1: Quando tirava Quagliarella, tirava deciso per fare gol, insomma. Hai la sensazione che questi giocatori tirino in porta tecnicamente anche bene, però manca sempre quel centimetrino, quel tempo, quel mezzo secondo che è quello che fa la differenza.
0: Non farmi ripensare all'ultimo tiro che abbiamo visto di David che sparacchia malamente in curva. Matteo Pesca ci dice, però ti chiedo, così poi magari approfittiamo anche della pausa, dice: non dimentichiamoci che Allegri fece entrare un next gen in coppa che segnò facendoci avanzare nel torneo.
1: Mamma mia, l'abbiamo evocato l'altra volta. Adesso vado a cercare, che ha fatto il gol contro, cos'era, il Siena, l'avversario, il 3-2.
0: In Coppa Italia, allora.
1: In Coppa Italia, adesso lo vado a ricercare. L'altra volta l'avevo anche evocato, peraltro confondendo con un altro, quindi comunque sì, adesso andiamo a cercarlo. Invece per la seconda ora, visto che l'altra volta è piaciuto il tema,
0: sì, è extra, vero, bravo,
1: extra campo, è vero. L'altra volta andavamo sulle cose che andavano di moda, le bibite,
0: le bibite reduci degli anni 80.
1: Invece venendo qua in macchina, no, che con tutte queste cose automatiche eccetera, che adesso le macchine si guidano quasi da sole, mi è venuto in mente, ma qual è la prima macchina che avete guidato? Che caratteristiche aveva quella macchina lì? Manuel, che macchina è la prima che hai guidato? Tu, la prima macchina che hai guidato tu, qual è stata?
0: Non te la ricordo. La mia era la primissima la primissima serie della Punto. Me l'aveva regalata mia nonna per i 18 anni, la primissima Punto.
6: Una Panda, se non sbaglio.
1: Ma quella sì, tipo Italia 90, quella con i cerchioni, col pallone, quella lì.
6: Sì, ma tanto
1: tempo. La Panda 30 o la Panda 45.
6: La patente.
1: Non si dice, non si dice.
6: No, era di mia sorella.
1: Ah, beh, allora.
0: Io gli rubavo. La patente era di
6: sorella. Io gli rubavo le chiavi.
1: E invece la 127 di mia nonna. Beh, vedi che macchina, ragazzi. Che... Quelle lì andavano avanti, anche se toglievi i piezzi dal motore, andavano avanti lo stesso. Loro erano... tarate così. Bene, detto ciò, poi vi chiediamo anche, invece, visto che siamo senza centrocampisti, quale centrocampista del passato ci mettereste in questa Juve qua?
6: Dobbiamo ufficialmente dichiarare il momento a Marcord.
1: Il momento a Marcord. Esatto, due esatto. A Marcord, uno sulle automobili e l'altro sui centrocampisti.
0: Adesso pensa una sigla, perché lo faremo spesso questo momento.
1: A Marcord.
7: A fra poco. Colpo Gobbo.
8: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 16:01.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda per colpire gli Stati Uniti. Due si schiantarono a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro sulle Torri Gemelle. Uno cadde sul Pentagono mentre il quarto si schiantò in Pennsylvania. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump partecipa invece alle commemorazioni del Pentagono.
9: Sei missili hanno colpito il porto di Moka, città yemenita strategica sul Mar Rosso, attualmente sotto il controllo degli Houthi, secondo quanto riferito all'AFP da un funzionario locale che non ha specificato la provenienza dei vettori. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiamato due volte il presidente americano Donald Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale di Moka sul Mar Rosso, ma Trump ha rifiutato.
10: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino. Personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e quattro volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
11: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza. Approfitto per dire anche che stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex ministro Costa, come sapete, che è venuto a mancare questa mattina.
9: Se entro 72 ore fosse stato collegato al Berlin Heart il cuore artificiale extracorporeo, Domenico sarebbe stato ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di oltre il 70%. Lo scrivono i periti del GIP nella loro relazione di 553 pagine. Per questo chiedo che la procura valuti l'ipotesi di contestare l'omicidio volontario al posto del colposo. Lo dichiara l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito eseguito nell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre 2025.
10: Era a bordo del suo furgone per le strade di Viareggio in provincia di Lucca quando ha travolto una donna in bicicletta. Il conducente però non si è fermato a prestarle soccorso, anzi ha premuto sull'acceleratore e ha fatto perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo.
9: Formula 1. Russell su Mercedes chiude al comando in 1:34.077 la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, poi il compagno di squadra Antonelli, Leclerc terzo e Hamilton quarto. 18, quinto Verstappen, alle 17 scatteranno le seconde.
10: Ed è tutto, a più tardi.
12: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Colpo Gobbo,

0: Eccoci, eccoci, torniamo con le vostre macchine.
1: Le macchine,
0: la
1: le macchine
0: di Gigi è piaciuta tantissimo.
1: La Ritmo bianca con fascioni neri, beh giusto, sulla bianco nera.
0: C'è la mia mamma la Ritmo.
1: Questa qui è Andrea da Osimo e invece poi aspetta che andiamo a cercarne altre perché sì. Ho visto che qualcun altro l'ha scritto.
0: Giovanni dal Brasile, prima macchina la 500 di mamma con il cambio da fare con una famosa doppietta che mia mamma mi aveva insegnato tra l'altro giustamente.
1: E invece Albino da Morciano, la prima auto ogni tanto la 124 S sarà super o special, non so più di mio padre. E poi la 1, la 1 sì. Poi non l'ha più rifatta la 1.
0: Perché è diventata la Punto. L'hanno convertita. Nella
1: comunque quella un po' manca. Diciamo che poi c'era quella l'aria per far partire le macchine.
0: Sì, ricordate, è vero.
1: Che tiravi l'aria.
2: Sento che tu giravi e poi tiravi la leva sì, in basso vicino
1: sì,
2: al cambio.
1: La doppietta.
2: Wow.
1: Altri tempi. Però se hai imparato a guidare queste qui... in pantofole proprio, basta non fare i cretini insomma. Dunque invece sul discorso dei tiri in porta della cattiveria il nostro amico Andrea da Milazzo ci va giù pesante, diceva beh, l'unica differenza con i Quagliarella, Tevez, Marchisio, Pogba eccetera che quelli erano di un altro livello.
0: Così, giusto per farla facile.
1: Non volevo dire proprio così, diciamo che sul tiro in porta erano un po' più cattivi di sicuro, o Marchisio aveva proprio il gusto del torinese secondo me, di quello che non ti ho fregato, quel gol che fa l'Inter col pallonettino sul portiere, sì. Col tocco sotto, sì. Quello lì è proprio il gusto della beffa,
0: in quello, in quello che adesso è il grande Torino, nell'intercapedine fra delle Alpi e l'Allianz fondamentalmente,
1: esatto.
0: Nel periodo di ristrutturazione.
1: In quel periodo.
0: Alberto da Corridone, ragazzi, per fortuna che abbiamo 7 punti, pensa se ne avessimo avuti 5, sai gli Spalletti out, prima di essere positivi dobbiamo essere noi tifosi e spingere questa squadra, la rosa è lunga e può sopperire a queste assenze, sì sono tante però Alberto, cioè soprattutto sono quelle veramente più importanti, che poi per carità ce la possiamo fare sicuramente dei punti, diciamo che con Thuram, Yıldız, Locatelli, Boga, lo stesso Hecator, insomma qualcosina in più potevi farla.
1: Ma di sicuro diciamo le assenze pesanti sono Yıldız, Thuram e
0: Locatelli,
1: sono tre titolari dell'anno scorso.
0: Che 3 su 10 di movimento non sono
1: E poi comunque giocatori in ruoli molto importanti. Sì. Ecco che ci dicono chi era il ragazzo che aveva detto, che Rafià in effetti contro il Genoa, vedi sì. Che era un 3-2 supplementari, sì. Che aveva segnato Melegoni nel Genoa che fece una gran partita, ed ora è in next del 99, non potrebbe essere promosso lui in prima squadra, può darsi ma non è quel tipo, cioè è una mezza punta Rafià se non mi ricordo male.
0: No, però del 99 non può essere in next gen, no.
1: Adesso vado a cercare dove gioca Rafiata.
0: 99 c'ha 27 anni.
1: È vero
0: credo.
1: Che non tutti devono essere
0: under 23. Sì, ci sono i famosi over, come si chiamava Pecorino, no? Mi sembra anche fosse
1: o Guerra.
0: Certo. Guarda, Pierluigi, intanto mentre tu cerchi, A112 Elite Color.
1: Bella la 112.
0: Pierluigi, terribile, dice. La 112 cos'era? Una Innocenti? Era
1: Innocenti. La 112 non ho... L'Innocenti era Innocenti che poi l'hanno venduta dopo, come tante cose in Italia hanno cambiato poi le cose. Mi dice che qua è dell'Esperance in Francia, forse, non so.
0: Rafià. Sì, ma a me sembrava che fosse...
1: Dice, Esperance.
0: A meno che non sia Melegoni.
1: No, l'anno scorso è stato a Lecce, okay. Che ha fatto anche un gol.
0: È vero, me lo ricordo anche.
1: Prima al Pescara, alla Juventus Next Gen nel 22-23, adesso non più, adesso gioca nell'Esperance... Non dico di cosa, che c'è una canzone carina, ma non si può fare.
0: Massi da Imola ci dice la sua seconda macchina, non so perché, i Bix bianco, fantastico, che si alzava e si abbassava. La prima è una R4, beh, la Renault 4.
1: La Renault 4, ragazzi, storica, è un pezzo di storia. Chissà Attila Malfatti, ciao Attila.
3: Ciao Luigi, buon pomeriggio a tutti.
1: Ci stiamo divertendo, buongiorno. Prima di parlare di cose serie di calcio, si stanno divertendo a ricordare qual è la prima macchina che abbiamo guidato, ne stanno venendo fuori dei bei ricordi, dalla A112, la 124, la 127.
3: Io la Bianchina.
1: La Bianchina, dove di Fantozzi. La Bianchina di Fantozzi. Grandissima. Ma secondo te c'è questa nuvola di Fantozzi su Spalletti in questo momento, con tutti questi infortuni, o c'è una ragione? Perché la gran parte sono traumatici, però questo va detto, ecco.
3: Quindi traumatici purtroppo capitano, anche perché il calcio oggi e le partite, come si vede anche in Champions, sono basate molto sul ritmo e sull'intensità, quindi tanti scontri fisici, tanti duelli, e quindi infortuni traumatici secondo me dipendono da quello. Poi nel caso degli infortuni muscolari invece poi bisognerebbe andare a valutare ogni singolo caso a livello fisico, a volte ci sta anche che magari i giocatori che vengono anche da altri campionati non sono abituati a determinati ritmi di allenamento, ma nel caso della Juve, come tu hai detto, mi sembra che più che altro gli infortuni siano traumatici e non muscolari.
1: Sì, l'unico sì, è Boga. Perché poi è Cator, vabbè, si è infortunato già durante la preparazione, e invece Sar è arrivato già così dall'Inghilterra, quindi vuol dire l'unico muscolare è Boga in pratica, tutti gli altri sono...
3: Quello, diciamo che ci può stare, certo. Insomma, un infortunio muscolare insomma può capitare, dai.
0: Senti, Attila, c'è una Anna Maria Bianconera, Anna Bianconera, scusami, ci chiede su Twitch: ma Spalletti valorizza i giovani?
3: Spalletti valorizza i giovani. Spalletti, secondo me, è un allenatore che, e questo è un aspetto sul quale sono molto d'accordo, che fa giocare quelli che lui reputa più bravi. Quindi, secondo me, lui non interessa molto se uno ha 30 anni o uno ha 18. E come giusto che sia, fa giocare quello che secondo lui è più utile o può dare un rendimento, un alto rendimento alla squadra. Da quello che percepisco leggendo, diciamo, o seguendo conferenze e interviste, mi sembra che sia attento comunque anche alle sorti dell'Under 23 e della Primavera Bianconera. Già dall'anno scorso mi sembra che sia stato visto in alcune occasioni a vedere i giovani giocatori della Juventus. Poi è chiaro che per inserire un giocatore in un contesto come quello della Juventus bisogna dimostrare qualità importanti. Non penso che al momento la Juventus nel suo settore giovanile o nell'Under 23 abbia dei giocatori che siano immediatamente pronti per giocare in prima squadra. Questo è quello che penso io al momento. Poi in prospettiva sicuramente ci saranno, ma al momento, se dovessi dire un giocatore del settore giovanile pronto, come magari quelli del Barcellona, per essere messo in campo da titolare nella Juventus, al momento ti dico di no.
1: Sì, diciamo che giovani la Juve ce li ha, sono Yildiz, sono Ibegovic, ma non vengono dal settore giovanile. Beh, Yildiz no, cioè, si è passato,
3: Yildiz ha fatto un percorso
1: primavera.
3: Lì si parla, Luigi, di giocatori che comunque, Yildiz per esempio ha fatto un percorso, era al Bayern di Monaco, che è stato acquistato e ha iniziato a giocare alle Juve in primavera. Però si parla di un fenomeno.
1: Certo.
3: Alia Begovic è giovane, ma è stato comprato dopo che ha eliminato l'Italia dalle qualificazioni al Mondiale. Sì. Quindi sono giovani d'età, ma non giovani calciatori.
1: Non di esperienza, sono diciamo così.
3: Sono giocatori pronti, come ti dicevo prima, per giocare a grandi livelli.
1: E secondo te Licina può diventare uno di questi, visto che la Cremonese è partito col botto, insomma, in Serie B, che è diversa dalla C, diversa anche dalla A, per carità. Lo mettiamo su quale piano, secondo te?
3: Ma ha iniziato un percorso, ecco, diciamo, ha iniziato un percorso. Chiaramente la Cremonese è un'ottima società, una società che è diversa come contesto rispetto alla Juventus, però è una società dove tra l'altro è cresciuto anche Fagioli, che ha sempre lavorato con giocatori giovani, ma sai, sono contesti diversi. Luigi, la Cremonese è quasi obbligata, no, a fare questo tipo di strategia. Perché comunque anche le squadre di Serie B, in Serie B e in Serie A degli ultimi anni, dove comunque la Cremonese ha primeggiato, ha vinto campionati e comunque ha fatto sempre delle figure più che degne in Serie A, è una squadra come c'è il Lecce, come c'è il Sassuolo, dove sull'impianto della rosa della prima squadra ci sono i 7, 8, 10, 11 giocatori esperti, e poi gioco forza devi mettere dei giocatori giovani e metterli in grado di dimostrare le proprie qualità per poi fare il salto eventualmente e andare in club più importanti. Invece Juventus, Milan, Inter, se un giovane per far giocare i giovani, questi giovani devono essere pronti, cioè devono essere pronti a fare quello che fa non dico Yamil Yamal nel Barcellona, però i vari Rodri, Pedri, Kubacsi, insomma giocatori che attraverso il percorso al settore giovanile vengono resi pronti per giocare in prima squadra.
0: Ecco, Attila, parlavi giustamente di un'ossatura di un certo tipo, no? Per poter inserire i giovani. E il problema forse della Juve di questi ultimi anni è proprio che i giocatori con più anzianità hanno al massimo 6 anni di Juve sulle spalle, e mi riferisco in questo caso a McKennie, che spesso è stato più mandato via che tenuto. Poi c'è Locatelli, che mi sembra sia arrivato nel 2021. Manca forse un po' di storia nello spogliatoio in questa Juve?
3: Secondo me sì, perché comunque sai, la storia dei risultati e la storia delle grandi società lo determinano i fatti, no? I fatti come sono andati nel corso, diciamo, nei decenni, in passato, nel corso degli anni. Le Juventus che hanno vinto hanno sempre avuto al proprio interno giocatori che di lunga militanza. Mm-hmm. Quindi sono pienamente d'accordo con quello che dici te, anche perché, sai, giocare in un club così prestigioso e glorioso non c'è solamente l'aspetto del campo, della partita o dell'allenamento, ma c'è anche il fatto di conoscere l'ambiente e di essere una figura al centro, non solo in campo ma anche fuori dal campo. Certo. E sicuramente quello che tu hai detto è giusto, gli anni di militanza contano tanto. Diciamo l'ultima grande Juventus, per farci intendere, quella di Chiellini, Barzagli, mm-hmm, Buffon, no? È una Juve che è cresciuta col tempo, perché non ci dimentichiamo che anche Chiellini, quando è arrivato da ragazzo, ha giocato per tanti anni in una Juve, non ha mai vinto nulla. Poi dopo, quando è arrivato Antonio Conte, ha iniziato a vincere, ma lui è arrivato molto prima. Quindi gli anni di militanza sono pesati dopo, no? Perché comunque anche lui stesso, che è stato capitano della Juve per tanti anni, non ha mai vinto niente.
1: Ecco, invece ti giro le considerazioni del nostro amico Vittorio, che si dice un po' preoccupato dal centrocampo Douglas Lewis, Cope, Mainers, cioè che in pratica l'assenza di Locatelli tolga comunque equilibrio alla squadra. Secondo te può giocare lo stesso a due con questi due, perché questi sono rimasti in questo momento, oppure deve inventarsi qualcosa a livello tattico?
3: Secondo me no. Secondo me no, e ti spiego perché nel calcio ci vuole equilibrio e l'equilibrio è dato dal gioco senza palla. Mi spiego meglio: un giocatore più tempo che passa in campo senza palla che con la palla, no? Basta guardare le statistiche, basta prendere un cronometro e prendere un giocatore e vedere, facendo start e stop, quanti minuti tiene il pallone tra i piedi nell'arco, mettiamo, di 95 minuti. Per cui con Mainers e Douglas Lewis, che sono due ottimi giocatori, comunque giocatori di grande qualità, però secondo me non sono, diciamo, il loro punto di forza non è tanto la fase di non possesso, anche se con Mainers, quando era all'Atalanta, comunque era un giocatore che copriva campo e correva per tanti chilometri a partita, ma lì c'era un sistema di gioco completamente diverso da quello della Juventus. Per cui sì, ti dico, loro due insieme possono giocare, ma secondo me hanno bisogno di un giocatore, come ti ricordi, ne avevamo parlato, no, qualche tempo fa, diciamo un Deschamps davanti alla difesa, per farti un esempio, che comunque aiuta la fase difensiva e in fase di impostazione dà supporto a giocatori, diciamo, di corsa, di inserimento, come possono essere Douglas Lewis e Comagno.
1: E tu chi ci metteresti adesso, visto che mancano tutti praticamente? Lì bisogna inventarsi qualcuno dalla difesa a fare quel ruolo lì?
3: Lì in questo momento non è di semplice soluzione, essendo andato via anche Miretti. Miretti poteva essere un giocatore, un pochino più eclettico, un pochino che può ricoprire un pochino di più tutti i ruoli. Secondo me l'unico che in questo momento, per caratteristiche, potrebbe starci lì davanti è McKennie, perché comunque McKennie nei suoi anni alla Juve ha ricoperto più ruoli, mi sembra un giocatore che copre campo e che comunque anche in fase di interdizione è un giocatore sempre presente. Mi viene in mente lui in questo momento qui, altri non saprei dirtene.
0: Ecco, senti, però proprio a proposito sempre di questa anzianità e anche attaccamento alla Juve in qualche modo, no? Quest'estate il mercato della Juve è stato fatto anche in parte dagli ex giocatori, perché Alaibegovic arriva con la supervisione di Pjanic, Grabara arriva con la supervisione di Szczęsny, quindi c'è comunque anche ancora un legame, no, tra i vecchi giocatori. Penso soprattutto a Szczęsny, che non è che proprio sia stato salutato bene dalla Juve, è stato quasi mandato via, però evidentemente c'è qualcosa che tiene legati questi giocatori alla società.
3: No, assolutamente sì, ma ci sono tantissimi giocatori del passato che comunque hanno smesso di giocare che sono rimasti a vivere a Torino. Sicuramente per tanti giocatori la Juventus è qualcosa che ti rimane dentro, no? Dipende sempre come le vivi le situazioni. Szczęsny comunque è vero che, diciamo, il suo addio non è stato limpidissimo, però è un giocatore che ha dato tanto, che ha vinto e che comunque è stato partecipe di un gruppo che ha ottenuto dei risultati. E stessa cosa dicasi per altri, per cui penso che quello che, di cui parlavamo prima, la forza della Juve è sempre stata avere al suo interno dei giocatori che avevano un grande senso d'appartenenza, e questo senso d'appartenenza se lo sono sempre portati dietro per tutta la vita. Ecco questo. Andiamo un pochino a quello che era il discorso di prima, secondo me.
1: Quindi, detto che a centrocampo non è che ci siano grandi soluzioni, se non magari che gli esterni diano una mano in più indietro, perché a questo punto per riequilibrare un po' forse serve quello. Ti chiedo l'attacco, no? Questo Voltemade con Lomuani. Che Spalletti ha detto li vedremo assieme, possono giocare assieme, nessuno dei due è un centravanti puro, non è che bisogna pensare a un modulo che finisce per due invece che a uno che finisce per uno?
3: Secondo me sì, perché comunque Voltemade, levato la parentesi a Stoccarda dove ha fatto 18 gol in 36 partite, non mi sembra un stromboliere, perché anche nell'esperienza precedente al Werder Bremen aveva segnato 2 gol in 30 partite e al Newcastle ha fatto 11 gol in 53 partite, quindi al di là di chi lavora con gli algoritmi che lasciano secondo me il tempo che trovano, poi ci sono le statistiche, ci sono i numeri, e i numeri difficilmente insomma dicono bugie, per cui se andiamo a vedere anche Colomboani è un giocatore che nell'ultima esperienza al Tottenham ha fatto 5 gol in 41 partite e alla Juve aveva fatto 10 gol, ecco, la Juve in 22 partite aveva fatto 10 gol, ma non è anche lui uno che ha 20-25 gol nelle gambe, cioè nelle sue caratteristiche al momento, fermo restando che poi ci sono dei giocatori che poi improvvisamente esplodono e ti possono segnare ogni partita, per cui sono d'accordo con te che magari l'attacco con due centravanti potrebbe magari consentire alla Juve di essere un pochino più, diciamo, incisiva in fase offensiva. Sì, sono d'accordo su questo.
0: Come si affronta il Sassuolo, Attila? Perché comunque è una squadra sempre tignosa, che gioca bene, il campo è particolarmente ostico storicamente per la Juve, ci fu quella clamorosa sconfitta ancora della Juve di Allegri, da cui poi partì quella clamorosa rimonta che ci portò allo scudetto. È una squadra sempre difficile da affrontare, poi gioca bene.
3: Sì, il Sassuolo è una squadra complicata da affrontare, perché è una squadra che ha una sua precisa identità, una squadra che ha sempre giocato 4-3-3 o 4-2-3-1, è una squadra dove ci sono giocatori esperti, quello che dicevamo prima, giocatori esperti di supporto a giovani che comunque hanno delle qualità, hanno dei giocatori veramente importanti e forti come Matic davanti alla difesa, il ruolo di cui parlavamo prima, hanno Laurenté, hanno Berardi che comunque è sempre un campione, hanno Azic, Lipani, insomma, è detto bene, è una squadra che va affrontata con grande attenzione e grande aggressività, perché sono giocatori molto bravi nel palleggio, sono giocatori molto bravi a difendere, no? Anche in zona mediana, quindi questo 4-3-3 che

0: che la cosa più importante sia quella di organizzare bene la fase di non possesso e soprattutto penso che il Sassuolo possa soffrire una pressione, diciamo, parliamo una pressione nella propria metà campo feroce, in quel caso potrebbe andare in difficoltà. È una squadra che non bisogna lasciargli fare, secondo me.
1: E sarà una partita speciale naturalmente per Carnevali, è la sua
2: Certo.
1: partita questa naturalmente, e ti chiedo proprio una valutazione, cioè io vedo il lavoro che ha fatto Carnevali con tutti gli altri, Massara, Ottolini, anche Chiellini ci avrà messo del suo, lo interpreto così, cioè nei limiti dei paletti che sappiamo essere stati particolarmente vincolanti quest'anno, hanno voluto secondo me creare un organico con un po' più di ricambi rispetto all'anno scorso, in modo che la squadra possa ogni 3 giorni mettere in campo più o meno lo stesso livello, che è quello che è mancato fondamentalmente nella scorsa stagione, secondo me, al di là del suicidio finale, di certe questioni arbitrali, calendario, eccetera. Però si vedeva proprio quello, cioè quando toglievi quei 12-13, la squadra iniziava a risentirne. Mi pare che quest'anno, adesso, al di là di tutti gli infortuni incredibili che sono successi nell'ultimo periodo, però che il lavoro sia stato fatto in quella direzione lì, cioè io ho Lucumì che posso alternare con Kelly, no? Ho Douglas Luiz in più a centrocampo, Nico Gonzalez in più lì, ho un centravanti in più rispetto all'anno scorso, eccetera.
0: Sì, sicuramente a livello numerico e anche come intercambiabilità dei ruoli sono d'accordo con quello che hai detto te. Questo in difesa e davanti e soprattutto sugli esterni ci sono tante soluzioni. Nel mezzo al campo secondo me tanto dipenderà da come da Thuram, perché secondo me lui è un giocatore che all'inizio della sua esperienza, quando è arrivato, ha fatto intravedere delle qualità veramente
1: Vero.
0: importanti. Adesso un pochino in calo, ha avuto qualche infortunio, non è riuscito più a stare al 100% fisicamente. Sì, direi che l'indirizzo della sua testa è stato quello. È chiaro che poi ci sono anche un po' di punti, non dico di punti interrogativi, perché i giocatori sono tutti di qualità, però bisogna vedere anche Ekator come si inserirà, Voltemade come si inserirà. Bogan, giocatore forte, peccato che ora si è fatto male. Nico Gonzalez a me piace molto, però poi gli altri, secondo me, bisogna che trovino il ritmo, no? Per avere proprio questa intercambiabilità, perché chiaramente poi c'è Yıldız che fuori, quando rientrerà, sicuramente sarà fondamentale per la Juve, però al momento è vero che c'è un buon numero di giocatori, un buon numero di ricambi, ma poi dopo questi giocatori devono dimostrare di poter giocare alla Juve e di poter affrontare una partita ogni 3 giorni.
2: Mi dai un parere in chiusura te la su Aquilani? Ti piace come allenatore il percorso che sta facendo?
0: Aquilani mi piace moltissimo, l'ho seguito a Pisa, aveva fatto molto bene. L'avevano un po' contestato, ma aveva già fatto intravedere delle ottime cose. C'è da considerare che aveva fatto tutto un percorso di settore giovanile importante alla Fiorentina, dove oltre a far crescere i giovani ha ottenuto anche degli ottimi risultati. L'anno scorso a Catanzaro, secondo me, ha fatto un capolavoro, non tanto perché è arrivato a un gol dalla Serie A, che quella è stata anche un po' di sfortuna, perché comunque 2-0 ha perso in casa col Monza, ha vinto 2-0 a Monza e poteva fare anche segnare anche il terzo gol, quindi se l'è andata a giocare nonostante avesse perso la prima finale in casa. Ma la cosa che mi ha favorevolmente impressionato di Alberto Aquilani è che è stato molto coerente, che ha proseguito su quelli che sono le sue idee e i principi da trasmettere alla sua squadra, è andata avanti. E il Catanzaro l'anno scorso ha fatto un percorso eccezionale, perché comunque all'inizio ha avuto anche qualche difficoltà, ma lui ha continuato a lavorare, diciamo, mettere in campo nella testa dei giocatori i propri principi di gioco e ha ottenuto dei risultati eccezionali, non solo a livello numerico, ma anche a livello di crescita dei giocatori. Perché se guardi, Favasulli era con lui all'esordio in Champions League, Liberali è andato al Como e lo voleva tutta Italia e non solo, anche mezza Europa. E aveva creato a Catanzaro veramente una squadra che giocava molto bene, brillante, cattiva, aggressiva, determinata. E quest'anno bisogna dire che col Sassuolo è partito bene, perché comunque Sassuolo, una squadra che ha cambiato parecchio, è partita in ritiro che ancora non era completa, però tutte le partite

0: che ha disputato, cioè, a Bergamo con l'Atalanta ha perso 2-1, ma se l'è giocata fino in fondo, giocando anche molto bene. Poi è andata a giocare la seconda giornata, ha fatto un'ottima partita col Torino in casa ed ha vinto. Comunque il Torino ha vinto anche a Firenze e l'ultima partita ha fatto 2-2 col Bologna. Quindi è una squadra a Filani che un allenatore mi piace molto sia lui e mi piace molto anche Abate del Torino, che ho seguito nel suo percorso, prima di settore giovanile al Milan, poi alla Ternana, alla Juve Stabia. Sono due allenatori che secondo me faranno una grande strada e glielo auguro perché sono anche ragazzi in gamba e molto coerenti.
1: Grazie Attila,
2: Grazie mille.
1: alla prossima. Ciao,
0: Grazie a voi, buon
1: a presto, in
0: pomeriggio.
1: bocca al
2: Ciao,
1: lupo.
2: grazie ancora.
1: Tra l'altro Aquilani è stato anche un breve ex della Juve, si è fatto 2010-2011,
2: Ah,
1: la Juve dei settimi posti
2: è
1: era.
2: vero.
1: Ha mancato lo stadio, quell'anno lì poi fa il passaggio al Milan, dice adesso vado a vincere lo scudetto, e invece è arrivato Conte, tac, ciao Palì.
2: A
1: Dai, abbiamo un sacco
2: fra poco.
1: di messaggi
2: Sì,
1: dopo, vai, vai, a
2: tantissimi.
1: fra poco.
3: Colpo Gobbo. Pomeriggio dalla redazione sportiva. 1-2 Mercedes nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna. Ad inaugurare il Mad Ring realizzato nel quartiere fieristico IFEMA di Madrid è George Russell con il tempo di 1 minuto 34 secondi e 77 millesimi per un vantaggio di 286 millesimi sul compagno di squadra e recente trionfatore a Monza Kimi Antonelli. Dietro alle due frecce d'argento ci sono le due Ferrari. Terzo tempo strappato nel finale al compagno di squadra da Charles Leclerc con un ritardo di 459 millesimi. Millesimi da Russell, quarto per Lewis Hamilton a 543 millesimi. Il calcio, archivata la prima giornata di Champions League, ci si rituffa subito in campionato. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro la Lazio in programma domani alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim. C'è chi dice sì e c'è chi dice no. Dopo aver incassato una risposta positiva da Alessandro Romano, Roberto Mancini probabilmente dovrà gettare la spugna per Nicolò Tresoldi. Il CT ha provato a convincere l'attaccante 2004 del Bruges a sposare il nuovo corso azzurro, ma da quanto filtra con scarsi risultati. Tresoldi vorrebbe far parte della nazionale tedesca. A proposito di azzurri, uno spareggio per ottenere il primo posto nel girone. Domani alle ore 15 la nazionale femminile Under 20 scenderà in campo a Lodz per sfidare le pari età giapponesi in una gara che varrà il primato nel gruppo D. Dopo i due successi nelle prime due partite disputate contro Stati Uniti e Nuova Zelanda, le azzurrine arrivano a questo appuntamento forti di avere due risultati su tre a disposizione per chiudere il raggruppamento davanti a tutti. MotoGP di nuovo in pista a Misano per le prequalifiche. In palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In mattinata miglior tempo di Marc Marquez nelle prove libere. Lo spagnolo ha vinto la prima sfida del weekend con Bezzecchi, battuto in extremis per appena 60 millesimi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Colpo Gobbo.

0: bello, bello qua. Questo stacchetto mi piace sempre tanto.
1: Sempre molto bello, un po' ma preoccupato quello che ha detto Attila, cioè non c'è speranza per il centrocampo. Dice quelli sono
2: finché
1: quelli
2: non, esatto, finché non tornano finché non torna quelli buoni, tra virgolette.
1: Vediamo Sar se può dare una mano, magari, dai. Però mi sembra anche lui non proprio uno alla Locatelli, uno più da box to box, come
0: ieri
1: si dice.
0: C'era il titolo di tutto sport che era Sarà quel che Sar. Ogni tanto questi titoli mi fanno sorridere.
1: Sì, anche la nuvoletta di Spalletti era bella l'altro giorno. Sì, diciamo che tutto sport è scatenato in questi giorni. Oh, la carrellata delle prime automobili guidate. Vai. Allora, Pierluigi A112 Elite color beige, terribile, ci dice lui. Sì, però l'altro la 112 filava, se non mi ricordo, c'aveva un mio amico quando andavamo con la sua, ci divertivamo. Poi una Citroen 2 cavalli 600 con bandiera di Jim Morrison attaccata sotto la capota. Stefano, qua siamo
0: ai dettagli,
1: altra categoria qui. Poi c'è un lungo messaggio di Max.
0: Sì, l'avevamo letto prima, che ci dava la seconda, che è la prima macchina.
1: E poi il Porsche, però, grazie.
0: Ammazza, prima macchina fine, Porsche, niente male.
1: Il primo Porsche, dopo che hai guidato qualunque cosa, puoi guidare la Porsche. Secondo me questi passaggi intermedi andavano fatti. Vuoi leggere qualcuno a te che ce n'è ancora?
0: Sì, allora, Santo da Mascalucia, in provincia di Catania, Mangiolino, forse l'avevi già letto questo, non Cabriolet del 1977, Ross dalla Sardegna, io e la Fiat 126 color giallo limone, un vero pugno nell'occhio, ci dice, e poi ci dice siete mitici, grazie Ross, fa piacere.
1: Poi abbiamo Fabio da Roma, sì. 60 anni, all'epoca una 500 blu sgarrupata targata Roma B, quella la dovevi tenere per i musei, Roma
0: attenzione,
1: B.
0: Attenzione, questo di Vittorio l'abbiamo già letto.
1: Poi allora, abbiamo
0: Enrico da Modica, io sono del 97, beato te, ma la macchina con cui ho imparato a guidare era una mitica Renault 5.
1: È bella la Renault 5, attenzione. Adesso l'ha rifatta, visto.
0: Per quanto riguarda il centrocampista che mi manca, per me un Marchise in questa squadra ci vorrebbe come il pane, così insomma facciamo sacro profano.
1: La Renault 5 no, non era lo squalo era un'altra,
0: non mi ricordo,
1: vabbè non importa. Poi Sì, lo squalo era quella lì, forse quella che ci diceva prima il nostro amico. Poi Lancia Prisma, l'abbiamo detto, ce l'aveva detto, ah no, forse non l'abbiamo
0: no,
1: detto,
0: non credo,
1: Terni.
0: No,
1: Lancia Prisma bianco latte di mio padre, 3 ore per parcheggiare, ma molto utile a caricare amici il sabato sera.
0: La Prisma ce l'aveva anche mio papà,
1: ma io ricordo le parcheggi con la 127, ragazzi, con quel il cambio da camion, quello lungo, no, così, che dovevi cristonare non poco per mettere, azzeccare la retromarcia e poi fare la manovra. Diciamo. Poi vabbè, questa è il 500 blu, penso che sia lo stesso di prima.
0: Sì, direi Roma di sì, B, perché è la stessa targa. Gildo d'Ancona, stupendo. Questo anche per capire il gusto dell'epoca. Sì. Ritmo blu, 3 porte con interni marroni, orrenda. Scritto da lui, Scritto da...
1: La Ritmo era veramente una macchina a tratti inquietante,
0: sì,
1: direi.
0: Sì, sì. Però era un'altra di quelle che viaggiava, cioè non si fermava veramente, veramente mai.
1: C'era anche la famosa barzelletta dei carabinieri, no? Appuntato, sì. Che macchina hai comprato? Ritmo. Appuntato, che macchina hai comprato? Quella lì.
0: Poi l'auto bianchi, la 112 era dell'auto bianchi, vedi, bravo Cristian, hai ragione.
1: Però dice, io avevo la 126 rigorosamente raffreddata d'aria, poi fecero la 126 bis con radiatore a liquido che fu un disastro, si rompeva ogni 3x2, mitica la doppietta, aria d'accensione ed accensione vicini, mitica Cristian da Campobasso, era questo. Poi la 850, la 850 c'era mia nonna prima della 127,
0: grande Gianni,
1: quello con i fari rotondi dietro.
0: E Severino dalla Val Camonica, io ho imparato a guidare con la Fiat 131 Super Mirafiori di mio padre, ragazzi, che macchine,
1: che macchine. Lancia Beta Coupé con Sciarpa Juventus 1982, giusto. Belli, giusto. Anno giusto. Giusto. Era anche campione del mondo quella Juve lì, insomma.
0: Giusto.
1: Bene, vabbè, abbiamo fatto una bella carrellata, sì, quante sì, macchine, sì. Molte di queste non ci sono neanche,
0: no,
1: più, tra l'altro,
0: figurati, delle...
3: Prima si parlava della Innocenti,
1: sì.
3: Ma la Innocenti infatti non era la 112, era la Mini Innocenti.
1: La Mini, bravo, che poi hanno venduto alla Cooper lì, venduta di là. Dunque, abbiamo dei vocali per caso ancora da sentire, caro Manuel, guarda un po', se no
0: andiamo anche su Twitch che ci scrivono. Vai.
4: Io metterei a centrocampo del passato Beppe Furino.
1: Ah, sì.
4: Certamente un giocatore simbolo della Juve, ma soprattutto che gettava in campo tutto se stesso. Beppe Furino, grande capitano della Juve degli anni 70-80. Forza Beppe Furino, speriamo in buona sorte pure per lui. Forza Juve sempre.
1: Furino, sì, poi subentrato a lui Bonini dopo, con Platini, che erano i polmoni di Platini, insomma. È quel tipo di giocatore lì che manca alla Juve. Vogliamo metterci Edgar Davids per arrivare più vicino a noi, insomma, quel tipo lì. Che,
0: un Deschamps.
1: Uno che arriva lì, roncola giusto, tiene la posizione, eccetera, eccetera. Purtroppo, in questo organico già, beh, Locatelli metterlo su questo livello, non me ne voglio Locatelli, non me la sento di metterlo su quel livello di questi qua, però insomma come tipo di giocatore è quello. Continuano ad arrivare macchine su macchine su macchine.
0: Partiamo dallo slogan, Renault 4 all'avventura, una macchina super sicura. Michele da Gorizia, grazie Michele per questa memoria storica.
3: Io ricordo la prima volta che l'ho guidata, col cambio quello centrale.
1: Sì, sì, quello davanti.
3: All'altezza così. Cruciale. Sì. Come non vai, perché sembrava facile, ma non era facile.
1: Oh, lo squalo era la Citroën DS Pallas, guarda Severino, bravo, ecco, vedi che c'era uno squalo da qualche parte, 128 coupé, ce lo dice sia qui che lì, credo, sì, il nostro big.
0: Direi che lui, il nick è lo stesso, e salutiamo Angelo ovviamente che ci saluta. Poi tornando invece alle cose di campo, così saltiamo un po' anche qua, Anna Bianconera ci dice su Twitch che effettivamente Kenny non recupera per questa settimana, ne avevamo parlato, però poi lei dice dovevamo essere furbi e prendere Nico Paz. Però Nico Paz, cioè, non è che lo potevi prendere quest'anno, cioè quest'anno l'unica squadra in cui si era parlato potesse andare Nico Paz che non fosse la conferma al Como era eventualmente l'Inter, no? Poi infatti insomma si è parlato anche del mercato dell'Inter un po' particolare, però Nico Paz quest'anno, ragazzi, il Sassuolo il Como ha pagato 60 milioni mi sembra, con la recompra 80,
1: quindi alla fine ci guadagnerà, che valorizza il giocatore. In questo caso paga il Real,
0: non sarebbe stato facilissimo prenderlo.
1: Tra l'altro, visto che Huizen o chi per esso, insomma, come lo vogliamo pronunciare, ha fatto esplodere i tifosi della Juve con quello che ha detto a Barella a Lautaro.
0: Quasi come se fosse ancora un giocatore della
1: più,
0: Juve.
1: Più, perché quando era la Juve non ha avuto... In italiano, sì, ma perché lui è stato...
0: Ah, lui parlava benissimo italiano.
1: Infatti, e quindi uno diceva, dei...
3: Stai zitto.
1: Sì, e ha aggiunto anche dell'altro, ma ecco anche quello che ha detto a Lautaro, insomma, rispetto per il Real, che non ha perso una finale 5-0. Anche cose così, che a proposito di Real Madrid, no, la Juve non aveva la possibilità di prendere Nico Paz, forse l'anno prima, quando è andato subito al Como, allora però è un'operazione, sarebbe stata un'operazione alla Morata, in cui tu prendi un giocatore 2 anni... e poi loro se lo riprendono, glielo valorizzi, per carità.
0: Poi lo prendi, ti dicono ma noi non possiamo fare la squadra che valorizza i giocatori per gli altri, perché poi tanto questi discorsi li sentiamo,
1: È così, è così, però dà un po' anche la dimensione di quello che si può fare in Italia in questo momento, considerando che il Como, ragazzi, i soldi ce l'ha, e comunque non è che è una squadra che non ha soldi, li spende bene, questo gli va riconosciuto, perché è una squadra fatta, diciamo, su misura per il suo allenatore, con giocatori tutti intercambiabili. Credo che questo Como possa arrivare parecchio in alto. Ho visto che il Buon Butti gli ha preparato un bel menù. A un certo punto hanno di seguito, nella stessa settimana, Barcellona, Manchester City e Roma.
0: Giusto.
1: Una dopo ogni 3 giorni.
0: Beh, però diciamo che su Barcellona e Manchester City non c'entra Butti, dai. Mettiamo.
1: No, però gli ha messo la Roma lì in mezzo, dice nel dubbio. Però ha un bel calendarietto.
0: Roma che tra l'altro secondo me è fortissima quest'anno. Io continuo a ritenere che sia forse la vera anti-Inter, per me potrebbe essere veramente la Roma.
3: Tornando al Como, occhio al presidente che ha dichiarato che Salerno è una piazza interessante,
1: quindi si compra pure la Salernitana,
3: chissà.
0: Così la prende di Lotito e la Salernitana, non è la seconda squadra di Lotito e la Salernitana,
3: non più.
0: Però
1: so che questo qui voleva prendere il Bari in origine,
3: anche.
0: Ma sono sempre le stesse squadre, tra l'altro, che
1: il Bari, perché questo, quel che hanno gli stadi ma non i proprietari, diciamo. Poi è arrivato De Laurentiis hanno preferito darla a un imprenditore italiano, diciamo così, ma questo chissà chi è, cosa fa, e si vede cosa fa. E tra l'altro un caso particolare, quello del Como, sicuramente, che va anche sottolineato e applaudito rispetto a chi spende soldi a volte un po' a vanvera, senza riferimento a nessuno. Il Como mi sembra che li spenda giusti, ecco.
0: Senti, giusto per tornare un po' sulle polemiche arbitrali, sempre Anna Bianconera ci dice vi piace Fabregas, vi piacerebbe la Juve, e poi dice Butti 400 ore di riposo in più all'Inter. In realtà rispetto alla Juve sono 100 le ore di riposo.
1: Sì, 4 giorni.
0: Sono 4 giorni abbondanti, però sì, questa cosa sicuramente è una delle cose che ha fatto scalpore, no? Questa disparità di trattamento. Tra l'altro l'altro figlia già di, malpensamenti estivi, no? Sì. Sui calendari, il primo calendario che viene fuori, 100 ore di vantaggio dell'Inter.
1: Allora, questo è il rischio che si corre quando viene fuori una cosa come quella che è venuta quest'estate e si fa finta di niente.
0: Esatto.
1: Dovevi semplicemente prendere, butti, dici, senti, fai un'altra cosa, vai da un'altra parte, non è che ti lasci in mezzo a una strada, il calendario lo fa qualcun altro quest'anno. Oppure, ancora meglio, dici, senti un po', esplicita i criteri che metti nel calendario, così tutti sanno esattamente da dove si parte, perché qualche dubbio può venire, soprattutto, e questo un po', tra l'altro c'è uno youtuber o cose del genere, Xer, non so come si dica adesso, che ha fatto una statistica, romagnolo, che mi ha fatto morire da ridere, su che squadre si incontrano quando ci sono le due partite decisive di Champions nella stessa settimana, le ultime due del girone sono a distanza di una settimana. Sì. E l'Inter 3 volte su 3, da quando c'è questo super classifica show di Champions, ha incontrato neopromosse.
0: È giusto.
1: Lecce, Pisa e quest'anno tocca al Venezia. Vai a vedere le altre, a nessun altro. Quindi il criterio messo dentro l'algoritmo non è mettiamo una da medio-bassa classifica a chi è impegnato in Champions in quel momento, mettiamo una neopromossa all'Inter. È una cosa un po' diversa come criterio, sì, diciamo.
0: Anche perché una volta capita due, la seconda passi, la terza comincia a venire vagamente sospetto che, dice, che sia fatto apposta.
1: Oh, dunque, ho iniziato sull'Alfetta Quadrifoglio. Attenzione. Oro 2000 di mio padre, scuola guida sull'appunto, e poi vecchia 500 per 6 mesi, per poi comprare la mia prima macchina, la Fiesta del 90, la Fiesta fila, ragazzi. Sì. Nico da Cagliari, bravo Nico.
0: E invece Raffaele da Battipaglia, ci diceva già che la Renault 19 era lo squalo, sì. E invece Mirko da Sabaudia, io sono del 76, io sono un paio d'anni più di me Mirko, e ho imparato a guidare con la Renault 14 di mio padre, che all'epoca a me sembrava bellissima, ma in realtà era la versione francese della Ritmo. La mia prima macchina invece è stata l'auto bianca Y10, la grande
1: Già, Y10. Una tagliata dritta dietro.
0: Sì, esatto, sì. Col, che aveva il cofano, il portellone.
1: Ci stava la borsa da calcio, basta.
0: Ma che poi aveva il portellone di colore diverso, sì, rispetto alla carrozzeria, era color viola fiorentina, mi vergognavo come un ladro.
1: Mirko da Sabauda, va bene. Giovanni da Brasile torna sul campo, giustamente, sì. Leggo che Spallettone chiamerà anche Konaté, tanta roba, che ne pensate? È un esterno però questo, centrocampista, quindi può darsi, vediamo.
0: Sì, diciamo che mancando Boga, mancando tanti esterni,
1: il Cator,
0: ci sta. Diciamo che abbiamo capito che a Spalletti Zegrova proprio non è che faccia impazzire, ecco.
1: Sì, ho visto che hanno postato in settimana un suo bel gol in allenamento, ma non so cosa voglia dire questo, a parte che credo che Konaté giochi a sinistra comunque, mentre Zegrova a destra, ecco, però di là hai comunque, diciamo che qua la coppia è a destra, se vogliamo dire, Nico Gonzalez con Seisao, a sinistra l'hai Begovic, però ci puoi mettere anche Nico Gonzalez, e adesso c'è anche Konaté. Però ribadisco, mi preoccupa un po' quello che ha detto Attila, che secondo lui nell'organico della Juve non c'è un equilibratore come Locatelli, e quindi lì i casi sono due: o ne metti uno in più a centrocampo e togli un giocatore offensivo, però non lo so, perché così di colpo cambiare modulo ci devi lavorare un po', ecco. O se no i due esterni devono farsi un po' più il mazzo, ecco.
0: Prendo spunto dal slide, insomma, dal sovraimpressione che vediamo di Bianconera News. Bremer capitano ad interim, sì, no? Nel senso che Locatelli non c'è, McKennie nemmeno, che in realtà è il più anziano, lo dicevamo prima del gruppo. Fascia sul braccio di Bremer, sei d'accordo, Gigi, con questa?
1: Sì, sì, sì, assolutamente. In questo gruppo qui non vedo chi altro possa farlo. Penso anche per anzianità. Comunque,
0: sì, ormai.
1: Anche Kalulu, secondo me, è uno che il capitano lo può fare. Però in anzianità ci sta Bremer, insomma, poi anche come valore.
0: Manca anche Illich, tra l'altro, no? Che è un altro di quelli che ogni tanto l'anno scorso l'ha anche vestita la fascia.
1: Sicuramente è così, non so il vice chi possa farlo, vediamo. Questo potrebbe essere il dubbio, perché tutti gli altri più o meno sono pari come anzianità, direi.
0: Sì.
1: Forse Kalulu stesso.
0: Direi che anche per tipologia di giocatore, anche di personalità, forse Kalulu ci potrebbe stare come vice capitano.
1: Come vice capitano, perché sennò non so chi altro lo possa fare, onestamente, vedremo cosa sarà, perché ancora questa Ezio, sono del 61, imparato a guidare sui 500 giardinette, poi 600, la mia prima auto 500, per poi passare all'Alfa Sud, verde pisello di mio padre. Che colori,
0: che colori che c'erano, ragazzi. Sì, è vero, è vero. È vero, che esperienza. Che sono...
1: è un'esperienza di vita. A lui, lei, a chi è che ce lo scrive? Angela, che darebbe la fascia di capitano a Super Conseil Sao.
0: Eh sì, Angela è una super fan di Conseil Sao.
1: Però lì come anzianità siamo ancora un po' freschi, diciamo, sì, se sì. Vale quel criterio lì.
0: Sì, e poi Carprex ci dice, Milik potrebbe prendere il posto di Locatelli nella lista Serie A, cosa ne sapete? Sapete poco, ti dico la verità, Carprex, però diciamo che logicamente ci sta, nel senso che se Locatelli davvero rientra a gennaio come sembra e Milik non è stato inserito in rosa, il posto è libero e quindi a questo punto Milik diciamo che non porta via più il posto a nessuno e si potrebbe reintegrare, reinserire. Non so con che umore da parte di Arek, però insomma sì, potenzialmente ci sta.
1: Sì, vediamo, non so quale sia stata la gestione di Milik onestamente nel corso dell'estate, cioè se gli hanno chiesto in tutti i modi di andare via, di rescindere, secondo me non lo reintegrano perché l'obiettivo è che a gennaio...
0: Però potenzialmente può giocare la Coppa Italia, attenzione che la Coppa Italia sì.
1: La può giocare la Coppa Italia, ce l'hai di riserva. No, non lo so, ripeto, questa è una politica societaria che ignoro, cioè se l'obiettivo è liberarsi, tra virgolette, dell'ingaggio di Milik perché ormai si è deciso che non è sufficientemente affidabile, se lo reintegri... l'obiettivo è fallito ovviamente.
0: No, certo,
1: penso
0: certo.
1: Che se invece lo tieni fuori tu da tutto fino a gennaio, magari è la prima offerta che gli arriva, lo può prendere, ecco.
0: Allora, Fabio da Roma la pensa come me, guarda, dice, mi dispiace non aver chiesto Dattile, ma lo chiedo a voi, perché Spalletti non gioca a tre a centrocampo? Per me Luis darebbe il meglio con due giocatori ai lati. Guarda,
1: detto
0: Fabio, l'abbiamo detto più o meno un'ora fa, potrebbe essere veramente il nostro regista ottimale, come fece a suo tempo con Lobotka. Quello che dicevo io prima, con Douglas Luis in mezzo e poi gli metti Thuram e Locatelli di fianco, o McKennie e Cope Mendes di fianco, quelli che hai a disposizione.
1: Adesso ci metti Cope Mendes e uno.
0: E un altro, che, però sì, gusto, anch'io sono d'accordo sull'idea che Douglas Luis sia meglio in un centrocampo a tre che a due.
1: Non solo, ma secondo me anche davanti, ripeto, col fatto che la Juve il centravanti non ce l'ha, se giochi con i tre di centrocampo per forza o fai il tridente e non più il 2-3-1, quindi un attaccante in meno, o fai il rifinitore dietro due punte, che secondo me può anche essere che lo faccia, perché tipo Nico Gonzalez con Columani e Voltemade è una cosa che si può fare anche adesso, però tieni fuori con Conseil Sao e in questo momento non so se è una cosa fattibile.
0: Non è, non è fattibile, perché in certi momenti della partita siamo tornati al vecchio schema palla con Conseil Sao speriamo che si inventi qualcosa.
1: Che non va bene, insomma. Poi che abbiamo ancora?
0: No, ci sono sempre dei colori curiosi. Sì, Pierluigi da Gelsenkirchen che dice: nato nel 70, io ho avuto una Fiat 128 azzurrina. Già ai tempi, fuori produzione, andava come una tartaruga, ma beveva come un Ferrari. Meraviglioso.
1: Che macchine, anche la 132 Aragosta.
0: Aragosta, vedi che colori sono quelli.
1: Anna, che, sì, sono colori che per fortuna sono andati a estinguersi, diciamo, nel corso del tempo. Andrea da Roma dice: allora possiamo fare capitano Arek. Adesso non esageriamo, come anzianità, sì, nel senso che ormai. Sì, credo vero, che insieme a chi? A Locatelli forse è quello più
0: che... allora, in teoria in questo momento quello più vecchio e più anziano è vabbè, a parte Rugani che quest'anno in rosa
1: è vero, Rugani,
0: c'è Rugani, ragazzi, che però non gioca mai, credo che sia McKennie comunque perché è arrivato l'anno prima rispetto a Locatelli.
1: Secondo però Anna, ecco, l'evoluzione del gioco della Juve è stata da palla quadrato a palla con ecco, più o meno
0: diciamo
1: in alcuni momenti
0: lì.
1: Perché secondo me, ripeto, puntare tanto su Conseil Sao perché specie inizio stagione anche entra in forma subito eccetera, e poi ha certe caratteristiche, va bene, però se il prodotto è un gol degli attaccanti ogni non so quante partite non va più bene, bisogna trovare delle strade alternative senza voler mettere la croce su Conseil Sao, perché è sicuramente una risorsa importante della squadra, però un conto è se tu Juventus ti affidi a Zidane, a Roberto Baggio, cioè a dei giocatori che poi in effetti sono quelli che ti vincono le partite. Conseil Sao non è quello che ti vince le partite, ti fa fare tante cose ma non ti fa vincere le partite.
0: Allora guarda, pensavo da più tempo, ma in realtà Milik è in rosa dal 1 luglio 2023.
1: Quindi sembra tanti anni perché ne parliamo sempre per...
0: Però effettivamente io anche pensavo fosse di più, scadenza contratto 30 giugno 2027, quindi giugno dell'anno prossimo, esatto, quindi probabilmente lo staranno cercando di accompagnare all'uscita, credo. Valore attuale secondo Transfer Market 1,5 milioni.
1: Mamma mia, ci ha mandato una simca, una foto di una simca, Che cos'è targata Reggio Calabria?
0: Non so neanche che cosa sia la Simca.
1: Ma io mi ricordo che c'era recentemente una Matra Simca, che era una macchina che ancora circolava qualche decennio fa. Questa qui però che ci ha mandato la foto Mimmo.
3: Simca famosissima.
1: La Matra Simca.
0: Ma eccola qua. Adesso è arrivata anche quella, perché mi è arrivata qualche secondo.
1: Quella onestamente non l'ho mai vista, ma è targata Reggio di Calabria, tra l'altro.
3: Un'altra che mi ricordo perché ce l'aveva mio zio, non so se te la ricordo. Gigi forse se la ricorda. La Horizontal Bo.
1: Come no? Che era la versione identica alla Matra Simca, guarda qualche cultura di automobili antiche, quelle lì, è quella che aveva quella parte davanti lunghissima, che non finiva mai, quei motori lunghi. Poi, dai che Carnevali terrà in caldo grosso con il suo 433 dopo la sosta, dai, non esageriamo.
0: Tra l'altro l'hai sentita le potenziali parole che sembra che Grosso abbia detto a Paratici?
1: Ho visto che ha litigato, ma non so cosa gli ha detto.
0: Sta uscendo questo gran polverone perché pare che lui si sia lamentato del mercato poi che ha fatto Paratici, che secondo me tra l'altro invece ha fatto un mercato clamoroso, dicendo una frase del tipo io questi non li alleno. Cioè,
1: come disse Sarri.
0: Tipo Sarri, esatto. Sì, ecco, qualcuno infatti parla anche di una frase tipo quella, cioè io questi non li alleno, nel senso che non ho capito se o non erano i giocatori che voleva lui o li ha trovati particolarmente svogliati, quello
1: o
0: che
1: ce li aveva contro,
0: o ce li aveva contro, cosa che può anche essere, anche perché ne ha perse 3 su 3 prendendo una carrettata di gol da chiunque e insomma esonerato dopo 3 giornate.
3: Poi ha venduto comunque sia Gudmundsson che
0: Ken, tra le altre cose. Sì, hanno comprato, ma gli hanno anche venduto forse i due giocatori più rappresentativi.
1: Sì, poi Ken proprio fine mercato, così che non l'hanno potuto.
0: Beh, lì si è un po' messo di traverso lui, da quel che so era lui che voleva andare.
1: Sì, un po' che si capiva che Ken voleva andare al Como, ma probabilmente dall'altra parte Grosso dice vabbè, ma io...
3: Tra l'altro Gudmundsson l'ho scoperto guardando... Per caso
0: la partita che è entrato e ha segnato.
3: Ha detto, ma con la Lazio.
1: Hai visto la Lazio? Due colpetti mica da ridere.
0: Sì, sul
1: estremis,
0: finale sembrava una squadraccia, invece si era drizzata.
1: Sono contento per Gattuso perché è una persona vera, insomma. Quindi.
0: Sì, chissà se riuscirà a riportare qualcuno. Lo sa. Le dichiarazioni di Gattuso sono state anche abbastanza forti. Dice sembra di giocare col Covid. C'ha ragione, anche perché l'Olimpico è gigantesco.
1: Loro hanno 4.000 abbonati. Mi sembra una cosa.
0: Sì, su 80.000 posti che ha lo stadio. Cioè, credo
3: adesso
0: che
3: arriva il Milan.
0: Però sarà tutto rosso-nero.
1: quando arrivano quelle squadre lì, sì, che riempiono loro, dici tu. Dunque, abbiamo dei vocali, credo, in chiusura, forse uno riusciamo a mandarlo, ma sì, vai, così. Chiudiamola.
5: Che era la versione... Ragazzi, Vincenzo da Latina.
0: Ciao Vincenzo.
5: Ma la Prince, che poi tutti quelli che avevano la Prince erano del Milan, anni 70.
0: Questa associazione macchina tifo mi piace.
1: Questa mi mancava che fossero tutti del Milan.
0: Gianlu Big su Twitch ci dice la Simca, non sapevi qual era la parte davanti e quella dietro. E Carpres ci aggiunge che Ken guadagna 6 milioni e mezzo al Como. Questo passaggio mi mancava.
1: Guadagnano bene al Como,
3: ha avuto qualche motivo per
1: è stato fortemente motivato, diciamo, ad andare bene. Credo che sia andato in chiusura, caro il mio Dario.
0: Le leggo ancora di colori. Anna bianconera che dice che aveva anche una Simca verdina suo padre, qualcosa del genere, quindi insomma siamo ancora la Niva della Lada, il SUV che aveva stessa strumentazione della Fiat 131. Ragazzi, stiamo riscoprendo macchine.
1: Quella lì era una Jeep, ce l'aveva uno che aveva cooperativa di formaggi dove ho fatto io il servizio civile.
0: Chiudiamo con questo. Paratici ha preso di tutto tranne per fare il modulo di Grosso, non aveva gli esterni, cosa che abbiamo noi. Quindi
1: adesso viene Grosso qua e Spalletti là. No,
0: non so se è lo stesso che diceva prima che Grosso arriverà alla Juve. Vediamo se era lo stesso. Dunque, è lo stesso.
1: C'è della pervicacia. Adesso speriamo che per il Sassuolo bastino due centrocampisti, esatto. O se no che Spalletti si inventa qualcosa.
0: E va a giocare lui.
1: E si mette dentro lui. Grazie a tutti.
0: Ciao, ci vediamo
1: alla prossima. Noi ci sentiamo lunedì. Ciao Manuel.
6: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, dai, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque, che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fa invece sul Napoli, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como, non aveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in aria. Però, a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere, perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
0: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
1: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
0: Sì, però insomma, per il Napoli magari così, sì, è vero, è un
1: c'ha un
0: solo punto il
1: punto.
0: Bologna, sì, certo.
1: È una squadra buona, è un'ottima squadra. Io l'ho vista, c'ha un buon allenatore, un'ottima squadra, e sicuramente non. Cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti, e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
0: E il ritorno di Anghissà potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
1: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte. E l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo, che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile. Sai, 3 partite, 3 sconfitte, una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
0: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
1: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese. Nel campionato di Serie A, nel campionato italiano, ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra, e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato, dal mio punto di vista.
0: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
1: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan, forse ne ho lasciato una, però queste sono come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro, perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da ora non vedo nelle squadre diciamo di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
0: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
1: No, la Lazio farà un campionato sicuramente, da un buon campionato, perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, adesso non mi ricordo se
0: No,
1: sono
0: hanno solo il
1: in Europa
0: campionato, solo il
1: League.
0: campionato.
1: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
0: Capitali sono già stati
1: comunque, no, la
0: eliminati, sì.
1: Coppa Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta, sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi quattro posti.
0: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato, però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
0: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar, ma è un po' di anni che da quando a Roma che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta, insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
0: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore da altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata, abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, è un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, sono quei giocatori che ideali per Gasperini perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
0: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Ma io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
0: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente, non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato, e poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare e farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
0: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente al netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid apparentemente si è difeso, e diciamo, diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze. Però ha dimostrato personalità, comunque è andato a Madrid a giocarsi la partita, a creare. Forse se non avessero avuto Courtois, probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. È chiaro che se parti già 2-0, poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid. Quindi è chiaro che ti scopri un pochettino. E loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Kivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
0: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Ma ti dirò, secondo me non è tanto più avanti. È un'ottima squadra, come la Roma. Secondo me, veramente, sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como. Non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
0: Ecco, l'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
2: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso si sono infortunati anche giocatori importanti, vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
0: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
0: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
2: Oggi pomeriggio se prendermela con sì. Alessandro Santarelli.
3: Ma cosa vuoi da me?
2: Quintiliano Giampietro o con la donna e le donne delle pulizie che sono venute a fare le pulizie oggi?
3: Perché?
2: Non vedo il foglio con il disegno di Walter Mate.
3: Te l'hanno buttato via.
2: E non era un disegno perfetto che raccontava un'azione.
3: Sì, poi ogni giorno si allungava di
2: più. Ogni giorno e aggiungevamo 2-3 sì. centimetri in più.
3: E gliene toglievi da un'altra parte.
2: A con sei soldi. Si riduceva sempre di più. Signore e signori, Sar ha recuperato e questa
3: ora è allargata.
2: No, ha recuperato.
3: È a disposizione.
2: Allora, ieri panchina. Ha fatto mezzo allenamento. Sì. Oggi lo ha fatto intero, almeno uno ce lo portiamo in panchina.
3: Io però guarda, ho
2: l'infortunio
3: fatto,
2: muscolare sì. di McKenny continua.
3: Infatti mi piace di così, nei miei canali social.
2: Nei tuoi canali, uno
3: sì, mi piace.
2: Ah no, perché
3: no,
2: poi c'è Instagram.
3: Ho appena fatto anche TikTok. Ho appena fatto
2: ancora
3: un video.
2: Ancora fai TikTok? Certo. Io pensavo che hai rinunciato a TikTok.
3: No, no, mica so piccali.
2: No, ma lui non rinuncia a niente.
3: Mica su Piccari.
2: Ma perché lui rinuncia? Follower.
3: No, appunto, cioè se va avanti Piccari, va avanti anch'io.
2: Perché c'ha TikTok Piccari?
3: No, ma fa probabilmente. E c'ha pure TikTok. No, ho appena postato un video appunto che era un po' il tema. Ma perché da noi un infortunio muscolare diventa, cioè un affaticamento diventa praticamente una serie televisiva?
2: Perché non è un affaticamento.
3: Oh, allora la domanda è: perché non dirlo?
2: Perché come detto
3: perché così
2: Mirko
3: fai
2: ieri,
3: peggio
2: forse ogni tanto una bugia abbia sì però
3: sì ma
2: la
3: così
2: gente
3: fai
2: dice,
3: peggio
2: capito, ma
3: così è peggio ma perché se tu dici ha un affaticamento bene allora sta fuori una domenica vabbè dai ci sta per recuperare sta fuori due già quando sta fuori due settimane e non solo già quando dopo tre settimane continua ad allenarsi a parte nessuno di noi qua è stupido no a parte Latini. Ciao Gabri, bentornato.
2: Ciao Gabri.
3: Gabri, io e te abbiamo passato un'estate che porteremo sempre nel cuore, perché quello che abbiamo passato quando tu maledetto eri in ferie.
2: Io non c'ero che mi ha passato.
3: Tre mesi e io e Gabriele a 40 mesi. Gradi, la mattina murati, eravamo io Gabriele e Fabio Tozzi, perché qua, c'è nessun altro.
2: La verità è che qua l'unico che si può lamentare è proprio Latini.
3: Ci ha unito.
2: Perché si è fatto la parte calda da senza nulla con me mentre tu eri
3: vedi, giustamente un amico
2: scoperto.
3: Dice: Piccari mostra le sue moto e le avventure da bikers. È vero, sì, è
2: sì,
3: vero, è vero.
2: Sì,
3: Piccari
2: sì,
3: su
2: sì,
3: quello
2: sì,
3: è il numero
2: sì,
3: uno.
2: Sì, sì.
3: Però ti dicono: alla fine vieni sgamato. Quindi, tutto vero, c'è la privacy. Ma vedi, Vincenzo,
2: ma domani lo chiederanno in conferenza.
3: Sì, la privacy io la capisco molto sulla vicenda Milik.
2: Sì, a proposito di Milik, ci chiedete che può giocare lui, ma non è in lista.
3: Non è in lista.
2: Non può giocare nemmeno un minuto.
3: In alcune situazioni la capisco e non solo, dico che è giusto. Ma su un affaticamento lesione, tu mi puoi raccontare che è un affaticamento?
2: Sì.
3: Una settimana, due. Quando alla terza settimana il ragazzo si continua a allenare fuori dal gruppo, dai su.
2: Noi aspettiamo che invece sia fuori dal tunnel più che fuori dal gruppo del risentimento muscolare, perché chiaramente uno si fa delle domande, dice già, anche perché già siamo in grande emergenza, quindi uno dice vabbè, mi fate capire quando recupera, basta dirlo dopo la sosta.
3: Ha avuto una lesione,
2: È stato sfortunato, ragazzi, è stato sfortunato. Comunque vabbè, la buona notizia è che Sar almeno per la panchina ci sarà. Poi l'idea
3: Pape Mate Sar.
2: Dillo più veloce.
3: Pape Mate Sar.
2: Più veloce.
3: Pape Mate Sar.
2: Più veloce.
3: Sar Pape Mate.
2: Proprio. Fai Ambarabacicicco Coppa Pape Mate Sar.
3: Vai Marangia.
2: Comunque va bene. Alla fine diciamo l'obiettivo sarà qualche minuto con il Sassuolo nel finale.
4: Spero, sì, spero.
2: Un tempo con il NEC.
4: E titolare.
2: Ed è possibilmente, se ha.
4: Sì.
2: Un tempo non titolare, un tempo con l'Atalanta. Ora, o da titolare per 60 minuti, o magari nel secondo tempo per i minuti finali.
4: Sperando, Vincenzo, che faccia come Ekator. Perché ricordiamo che Ekator si è poi infortunato in amichevole.
2: Sì, però lì era una questione muscolare. Qua ha recuperato dall'infortunio, semplicemente ha rifatto la preparazione affrettandola un pochettino. Quindi la speranza, appunto, è che sia tra i convocati e che possa giocare qualche minuto. Chiaramente, però, devi... Io poi ho fatto l'editoriale che domani uscirà su tutto
4: io.com, ma che tu non leggerai. Nel frattempo, Gabri, c'è un invito per te, perché Gabriele Attivoli ti dice: Gabri, stasera suono al Cosmico a Villa Adriana, passa per una birra. Ha detto che passa.
2: Ah,
4: detto
2: sì?
4: Che passa. Bello. Sì.
2: Poi ce la porti pure qua la birra?
4: No, ce l'abbiamo. Post cena passa, vedi che bello.
2: Bravo,
4: ce la portò al grande Fabrizio.
2: È vero, ce l'abbiamo ancora, grande, ma penso che sarà oramai sarà ritornata patata quella birra.
3: Perché non ci sono io.
2: Era finita in un attimo.
3: Avevo bevuto anche vetro.
2: Tutto. Comunque dicevo, domani su tutto io uscirà questo approfondimento nel quale dico: ottimizzare o cambiare? Perché l'obiettivo in questo momento in casa Juventus le strade sono queste. Ottimizzare significa: mi è rimasto con Miners, c'ho comunque Douglas Luiz in sesto, ho recuperato Sar, io non cambio nulla. 4-2-3-1 con Miners e Douglas Luiz, e magari li responsabilizzo anche e gli do la titolarità anche nella gara con il NEC e gli faccio sentire il profumo dell'Atalanta. E faccio sì che magari questi due giocatori, uno già parzialmente sembra darti qualcosa in più, Douglas Luiz, l'altro ha dato segnali di vita con Miners, possano nell'essere responsabilizzati tirare fuori qualcosa. Io così ottimizzo, cioè recupero o metto in campo i giocatori che possono sostituire gli infortunati, li recupero.

0: Nico, Walter Madde con Sessao alle spalle di Colomani. Vi piacerebbe? Ti piacerebbe? Ti stuzzicherebbe?
1: Tanto comunque, Gabriele, abbiamo fatto dei danni enormi, no? Perché un amico ci ha scritto se la birra è di Fabio Tozzi. Io mi rendo conto che abbiamo fatto dei danni enormi, ma vi vogliamo un bene dell'anima. Allora, senti Vincenzo, sono curioso domani ore 16 di ascoltare Luciano Spalletti. Perché? Perché intanto mi auguro che, e sicuramente verranno fatte, poi vi ricordo sempre che le domande uno vorrebbe sempre farle, non sempre viene concesso di farle, perché poi io le ma che domande sono, perché poi diventano tutti ovviamente giornalisti. Spesso le domande che uno vuol fare non vengono, o non viene risposto, oppure non dico che viene chiesto prima, ma quasi. Però io mi aspetto domani di sentire alcune domande. Una di queste, al di là poi degli infortuni, è se, cioè io domani farei questa domanda a Spalletti se fossi in conferenza stampa: mister, ma lei si è un po' pentito? Lui sicuramente mi risponderebbe di no, però le farei delle dichiarazioni fatte su Colomani. Perché? Perché lei in questo momento si è un po' impiccato su questa storia, e ti spiego perché. Perché a me il tipo di formazione che tu hai ipotizzato a me non fa impazzire. Io domani, cioè domenica, onestamente darei un turno di riposo a Colomani e giocherei con Oltemare. Poi c'ho l'Europa League e cambio. Questo non vuol dire che Colomani deve fare 90 minuti di panchina, ci mancherebbe altro. Ma come ti dicevo ieri, e ci ritorno su questo concetto, se tu mi fai tre partite male, e non è che io sono costretto a rimetterti in campo per legge divina, ma ti ci sei impiccato su questa dichiarazione.
0: Allora,
1: ti ci sei impiccato, quindi la risposta al tuo quesito è no. Perché la vedo molto più naturale, Vincenzo, con una delle due punte davanti e Nico dietro, Ale Begovic e con Sessão.
0: Io direi che alle 17:15, anche se qui in studio sono ancora le 16:15 per ovvi motivi, abbiamo tirato fuori il tema che può essere quello principale di questa puntata. Perché
1: poi rispondo a questo amico, giustamente, che ieri mi hanno anche fatto vedere il video, e devo rispondere sulla questione Spalletti Massara. Ringrazio il mio che mi ha fatto vedere il video. 412 follower, cioè questa cosa ha tirato fuori un tizio, sì, che ha 412, sì, follower,
0: sì. Adesso voi veramente...
1: ora però vi rispondiamo a questo.
0: Ora vi rispondiamo
1: assolutamente. Grazie, grazie.
0: Parliamo di cose serie, sì. Poi di buffonate. Allora, cose serie. Se tu fai questa domanda a Spalletti ovviamente non ti risponde, ma secondo me sarebbe... Qua per una volta vado contro la tua visione.
1: Devi andare.
0: Vado, certo. Siamo sempre d'accordo.
1: Facciamo il dibattito apposta.
0: Allora,
1: Vincenzo.
0: No, però attenzione, perché questa è una diatriba che secondo me anche voi, anzi dividetevi già da adesso, è importante. Un giocatore devi, nei confronti di un giocatore che fino adesso non rende, devi insistere, perché altrimenti dici vabbè. Mo le prime tre partite ci può stare, è rientrato in meccanismi nuovi, Juventus, il caldo, quello, okay, che vuoi, benissimo. Però magari lui contro il Sassuolo segna, io ho l'attaccante, non lo deprimo, non lo mando in panchina, non mando un segnale di fallimento.
1: Sono convinto che segnerà.
0: Sono convinto che segnerà. Oppure sulla scia, ecco perché poi è giusta anche la tua visione, sulla scia del fatto che per anni proviamo con Cop Miners, prima o poi ci riuscirà, proviamo con Douglas, prima o poi ci riuscirà, proviamo con Tizio, Caio, Sempronio, prima o poi ci riuscirà, e non ci sono mai riusciti, allora siete più dell'idea no, io da questo momento in avanti, se ne sbaglio una, due, tre di fila, io ti dico ok, spazio a qualcun altro. Io sono dell'idea che non è l'attaccante dei sogni, ma non è neanche quello che abbiamo visto fino adesso con Colomani. È che lui ha fame di farsi vedere e sono convinto che lui deve giocare, deve segnare, poi è chiaro ci sarà un limite che però per adesso io non vedo ancora, quindi cominciate a vedere.
1: E a me piace
0: quel limite, lo vedete oppure
1: Vincenzo,
0: no.
1: A me piace e ci sta ed è corretta, vedi, non riusciamo mai a dividerci, prima o poi non dividerci, tanto ci insultiamo tutti i giorni per, sì, cercare qualcosa. Mi fai schifo, Marangio,
0: sei una materia organica indefinita proprio.
1: però vedi, nella situazione in cui noi siamo, cioè la Juve ha due attaccanti, due, quindi se io ti do un turno di riposo domenica, e guarda, scommetto che lui domenica segna, me lo sento, però se io ti do un turno di riposo e poi comunque giochi giovedì, tu non te la devi prendere a male, perché sennò vuol dire che tu a livello mentale sei nato con Miners. E si ritorna al ragionamento che faceva Lorenzo.

0: Enzo, che poi sentiremo la prossima settimana, che mi dice: magari Kuhn Meinerz adesso gioca meglio perché non si sente più pressione. Benissimo. E allora cosa faccio? Se io, e ripeto, non è che ce n'ho quattro, per cui sai, ti metto in panchina, rischio di non giocare più. No, ti metto in panchina questa volta perché, semplicemente perché hai iniziato la preparazione dopo, non sei ancora entrato nei meccanismi, oppure perché mi è arrivato il tedescone e lo voglio vedere davanti una volta. Poi però sicuramente al 65esimo entri, o se tu dovessi fare 80 minuti in panchina, poi c'è la partita con il NEC per riprenderti. Allora io dico, dove sbaglia Spalletti è nel fare determinate dichiarazioni, perché ora lui domenica, al di là di come si è allenato tutta la settimana, e sono convinto che si è allenato bene, lo deve far giocare, perché sennò cosa dici?
1: No, impiccarsi è sbagliato, incaponirsi può essere sbagliato, mollare può essere sbagliato. E allora, come al solito, è una questione di tempi. Questo è il momento in cui secondo me devi insistere.
0: Sì, per carità.
1: Poi tanto arriva
0: però
1: l'Atalanta.
0: Però non ti inventare, Vincenzo, secondo me cose non te è.
1: No, lo so.
0: Perché giocare con Colomani e Voltemare per me è una forzatura.
1: A meno che tu non la fai passare. Che poi ti dico anche un'altra cosa. Io non gli fai fare una partita da titolare a Lebegovic, già lo togli eventualmente. Io questo non lo farei. Cioè, io darei, ho scelto finalmente di dare spazio a Lebegovic. Manca Ildiz, se Lebegovic gioca proprio in quel ruolo là. Io insisto e lo faccio giocare. Nico sta giocando comunque bene, ha avuto un ottimo impatto col Parma, ha fatto una partita di grande sacrificio col Milan, magari col Sassuolo può avanzare qualche metro e riportarmi al gol, benissimo. Voltemade può essere l'alternativa a gara in corso, però io parto per adesso con Colomani, non vedo ancora il momento di panchinarlo. Gli do Sassuolo, cioè gli do la partita con l'Atalanta, magari in Europa League potrei dare spazio più a Voltemade e poi lo faccio entrare nella ripresa, così gli faccio digerire eventualmente che si può creare un'alternanza. Lo
0: che ci deve essere
1: all'alternanza.
0: Vincenzo, guarda, però ritorno su un concetto, condivido, poi spieghiamo anche quella cosa di prima.
1: Sì.
0: La partita di Reggio Emilia, non dico che è una partita determinante, decisiva, ci mancherebbe, siamo alla quarta giornata di campionato, però è una partita che tu devi vincere a tutti i costi, Vincenzo, a tutti i costi. Un pareggio a Reggio Emilia e non va bene, quindi tu devi ragionare, secondo me, poi giocherà Colomani e farà gol, ma su quello che hai visto in settimana. E se il giocatore ha dato delle risposte, allora gioca, ma se il giocatore non ti ha dato delle risposte, per me non gioca. Ma parlo di chiunque, parlo di Gabriele, faccio sempre Gabriele. Se Gabriele mi ha fatto la settimana a metà o l'ho visto un pochino giù di morale e di corda, io non lo faccio giocare, perché già questa partita vuol dire, perché poi c'è l'Atalanta, poi c'è l'inizio Europa League, però ti dico, paradossalmente, no, l'Europa League devi vincere, però tiri fuori un pareggio, sei sempre in tempo per... Qui immagina che l'Inter, mamma mia, come sono per malosi gli interisti,
1: ma ragazzi, sono una... mamma mia,
0: si offende qualcuno se siete, dico che sono una razza,
1: siete proprio, ma siete di una noia l'Inter... mortale.
0: Io però ti dico una cosa, se non ci fossero andrebbero
1: in pentaggio,
0: perché ho letto delle cose sul post che ho fatto ieri, cioè sono incredibili, riescono a argomentare.
1: No, non gli puoi dire niente,
0: non gli puoi dire
1: anche
0: niente.
1: Qualche comunque fenomeno che aveva la mano lesta poi commenta,
0: sì, anche
1: sotto i post, e te l'ho detto.
0: Sì. Però vabbè, ti dico, l'interismo è veramente una razza protetta.
1: Sì, non puoi dire.
0: No, bisogna
1: nulla
0: proteggerli, perché
1: non
0: guardate,
1: nulla,
0: se in questo mondo ci fossero gli interisti, ma chi si piglierebbe in giro?
1: No.
0: E voi ogni mattina che vi alzate, ragazzi, pensate: oh, potevo essere interista.
1: Pensa un po'.
0: E quindi ringraziate il cielo per questo.
1: Ma proprio abbracciatevi.
0: Torno al ragionamento, vedi, mi sono dimenticato. Ah, ecco, tu immagina che domenica loro battono l'Udinese,
1: sì,
0: e lo batteranno.
1: Vabbè.
0: Che la Roma magari va a vincere, come la Roma vince a Torino, e tu magari pareggi e sei già a 5 punti.
1: Sei a 5 punti.
0: Ma... non devi vincere scudetto, non è affar nostro, perché lo scudetto è affar loro,
1: però...
0: purtroppo. Però daresti già un brutto segnale.
1: Quando cominci una corsa, se tu inciampi subito, bravo, gli altri stanno correndo, bravo, recuperarli diventa
0: lo vedi,
1: impossibile.
0: Lo vedi,
1: Se tu corri insieme a loro e poi ogni tanto cadi, sai che cadono anche loro, resti più o meno testa a testa. Quindi la Juventus all'inizio non lo deve sbagliare. E non l'ha sbagliato.
0: È una tappa.
1: E non lo ha sbagliato fino ad ora, perché tutto sommato queste tre partite, se avessimo tirato fuori una statistica, stanno bene 7 punti.
0: Sì,
1: in queste
0: io
1: tre partite.
0: No, ma l'avevo detto anche prima. Ci poi stava. Sai come si sviluppa la partita con Milan, ti girano anche
1: le scatole. Però ci devi mettere gli infortuni, che è anche un'altra cosa.
0: Lo so, giustissimo, ma nel computo di queste prime 4 giornate odio fare le tabelle, per l'amor di Dio. Ma se vedevo un pareggio, lo vedevo lì. A Reggio Emilia tu devi andare a vincere, poi il calcio, tutto quello che vogliamo. Ma se vuoi essere una Juve ambiziosa anche per il quarto posto, e tu li devi andare a vincere.
1: Devi andare a vincere, e adesso al Mapei bisogna trovare la chiave giusta per arrivare alla vittoria. Dai, smontiamo quella favoletta.
0: Sì,
1: perché
0: tre cose. Prima, Milik è fuori lista, ragazzi.
1: Sì, no,
0: e
1: ci
0: non
1: chiedono
0: può
1: se
0: essere,
1: casomai, visto l'infortunio di Locatelli, può essere sostituito.
0: Sì, è grave infortunio.
1: In teoria l'infortunio è tenuto grave,
0: però non lo rimettono Milik.
1: No, perché
0: quello che ci risulta,
1: perché più che altro tu avresti bisogno di un centrocampista, piuttosto. Io non so se Ouzou era stato inserito eventualmente.
0: Sì, sì. Ouzou è un giovane, quindi
1: lo puoi, esatto. Okay, giusto, è vero. Quindi chiaramente magari si tengono una posizione per un centrocampista qualora tu a gennaio riuscissi a fare qualcosa, secondo me. Però insomma, andiamo avanti.
0: Poi altra cosa, colpo di tacco, ragazzi, comincia sempre alla solita ora, quindi domenica comincerà la partita alle 20:45, cioè Chiara dalle 16 alle 20. Alle 20:10 noi entriamo dentro la trasmissione di Chiara, facciamo una breve introduzione, poi Chiara finisce alle 20:15 e poi partiamo noi. Quindi di fatto è sempre la solita ora, perché come avete visto vi regaliamo mezz'ora in più di post partita, che ho visto è stato molto ben accolto, perché c'è una marea di messaggi che arrivano fino a mezzanotte e mezzo. Quindi
1: tu pensa se lo facevamo anche nella partita delle 4 del mattino.
0: Sì, appunto, eravamo distrutti. Per cui Chiara Aleati fondamentalmente sta in diretta fino alle 20:30, 20:20, ma noi siamo già connessi. L'altra cosa, allora, ci avete raccontato che ieri qualcuno aveva detto che c'era stata addirittura una rissa,
1: sì,
0: rissa
1: con l'intervento della polizia.
0: Con l'intervento della polizia, no, è terribile, Gabri, ma purtroppo
1: no,
0: è tutto vero.
1: C'è gente che
0: tra Spalletti e Massara, che poi Elkan aveva detto che avrebbe esonerato
1: dando testate a destra.
0: No,
1: sì, quello non l'ha detto.
0: Un amico,
2: la polizia che arriva a casa e vi arresta.
0: Questo subito. Ieri un amico, giustamente preoccupato, ha scritto e mi ha fatto vedere il video. Ragazzi, io capisco tutto. Poi
1: tu
0: magari è successo. Sì, ho visto il video. Poi è successo e non sappiamo niente, sì. L'ha soltanto lui. Io vi dico soltanto una cosa: che il video inizia dicendo mi ha telefonato a Dani. Mi ha mandato un messaggio a Dani e mi ha detto che è successo questo. A Dani, a Dani.
1: Io veramente guardo.
0: E io lì mi sono fermato.
1: Il mondo social.
0: Poi, ragazzi, sicuramente.
2: No, qui bisognerà querelare.
0: Poi, sì. No, ma poi sicuramente è così.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi ho visto, per carità, vale tutto, 400 follower, ma va bene, io rispetto, sì, sì. Tutti, ci mancherebbe altro. Noi nemmeno abbiamo fatto la domanda, perché ci avrebbero portato via a fare una domanda del genere. Poi, giustamente, sì, poi giustamente è successa la rissa, è intervenuta la polizia, noi non lo sappiamo e Spalletti verrà esonerato. Può darsi, ragazzi, il mondo social però è bello, insomma. A noi ci risulta niente,
1: no,
0: e ripeto, neppure abbiamo fatto la domanda. Poi però, se è così, gli faremo i complimenti,
1: sì,
0: e magari,
1: sì,
0: non invitiamo,
1: sì,
0: a Radio Bianconera, perché,
1: sì,
0: io con Adani, sì, non ci parlo. Te ci parli?
1: No, ma non credo neanche che Adani parli con
0: Adani
1: con,
0: sapeva,
1: con Sara.
0: Sì, e ha mandato il messaggio a questo qui e poi ti faccio vedere il video.
1: Ah, certo, l'ha mandato a Massara,
0: sì,
1: non alla Rai. C'era questo, ma
0: allora,
1: non alla Rai.
0: Il punto è, ti ripeto, c'ho il video. Mm. Ripeto, dico col massimo rispetto,
1: sì, sì,
0: ci mancherebbe,
1: no,
0: altro.
1: No, va bene, certo.
0: Stamattina ho ricevuto un messaggio di Adani che mi ha detto:
1: ma
0: aspetta,
1: non è che era Tringali quello di qui.
0: No, aspetta a divulgarlo. Poi pare che Adani gli abbia detto divulgalo. E lui ci ha raccontato che, ripeto, se è una notizia lo inviteremo sicuramente. Ha detto che c'è stata la lite tra Massara e Spalletti, che sono quasi arrivati alle mani, e che Elkan è scontento di Spalletti, sta pensando all'esonero, e poi questa rissa lo ha convinto a mandarlo via.
3: Che vinca il migliore!
1: Sì, sì, esatto, bravo.
0: Io l'ho interpretata così, però ripeto, sì. Io non, magari lui c'ha le notizie e noi non ce l'abbiamo.
1: Sì. Va bene, io mi tengo i miei pensieri perché sennò poi posso diventare sgradevole, ma per me sono sgradevoli altre cose, tante altre cose.
0: Sì,
1: ma
0: però
1: va bene,
0: vedi
1: così.
0: Vincenzo,
1: tu dici tutto, tutto
0: io
1: può
0: dico,
1: essere.
0: Quando lo fai comunque con serenità, sì, senza pensare di essere... Va bene, il mondo dei social è bello perché sdogana un po' tutti. Poi è chiaro che io capisco il tifoso che poi dice, oh, ma sarà vero, non sarà vero. È chiaro che... Magari dici no, sarà vero, perché una cosa dell'attendibilità anche a vedere, no, il numero di follower, che c'è il lavoro che fai, le cose. Però finché siamo su questi livelli, allora, quando c'era il lavandaio, quello era da prendere, da rinchiudere nella lavatrice, sì, e fargli la centrifuga.
1: Qualcuno all'inizio ci credeva,
0: e tirarlo
1: però,
0: fuori. Bene, esatto. Lì fai del male, però, Vincenzo. Qui io sinceramente non c'ho da di niente, perché i social sono anche questi.
1: Sì, vabbè, diciamo che è una generazione nella quale è più facile pensare, ma questo lo dico in generale, non a proposito di questa persona, mi faccio dei video per guadagnare soldi sui social piuttosto che andare a fare la gavetta dentro un portale,
0: bravo,
1: di informazione,
0: bravo,
1: prendermi,
0: bravo,
1: i tesserini, imparare la deontologia professionale, il rispetto delle fonti, il lavoro sulle fonti, la conferma e la verifica delle fonti, la verifica delle notizie e il rispetto degli utenti che leggono le mie notizie.
3: È già fatto!
1: Ce l'ho qui. Dopo ok, perfetto. Comunque diciamo che è più facile, no, è una via più accessibile. Se adesso su Bianconera News o su Tutto Juve noi chiedessimo la collaborazione da parte di qualcuno che vuole cominciare questo percorso, il 90% ti dice qual è il contratto. Io quando, e Alessandro, quando abbiamo cominciato, dicevo,
0: non ti dico che pagavo io, ma,
1: sì,
0: quasi,
1: ma quasi,
0: e comunque prendevi in euro.
1: Pagavo io, perché io andavo
0: io
1: per
0: no,
1: le strade,
0: per
1: a spese mie, a fare la gavetta, le interviste, di qualunque cosa, mi fracicavo di acqua, ma mi abbeveravo a quella che era una formazione che adesso non si fa più, perché adesso uno dice, senti, se tu non mi paghi, io basta che faccio un video dove dico che Spalletti ha tentato di ammazzare, che ne so, Totonno, che Totonno è andato là, è nato,
0: lo so,
1: da...
0: lo so, lo so.
1: La gente comunque bene o male mi segue, anche se mi devi dire che sciocchezza che hai detto, quello è un gettone per me. Che cosa mi offri di più? Niente, perché noi facciamo le cose in maniera seria. Ma questo dico a prescindere, non per questo,
0: sì,
1: video qua.
0: Sì, però Vincenzo,
1: i tempi sono questi.
0: Perché comunque poi parliamo di cose più serie, non che non lo sia questo.
1: No,
0: però,
1: no, perché questo guarda,
0: è un tema.
1: Può sembrare una sciocchezza, però noi vi stiamo aprendo gli occhi anche su qualcosa. Ripeto, a prescindere dal personaggio in questione. Io quando torno a casa, a Napoli intendo, no? E tornerò adesso questo weekend, mi troverò sicuramente mio padre che mi dirà qualcosa tipo, ma quindi Conte torna a Napoli? Che è una follia, no? Però perché lui sui social,
0: bravo,
1: ha letto quello che ho,
0: bravo,
1: parlato con lo zio Tonino che mi ha detto, ha visto Conte torna indietro, faccio io risolvo. E quindi però chiaramente una persona di una certa età o una persona sprovveduta tendenzialmente dà del buono quando tu impacchetti una notizia,
0: esatto,
1: se fosse vera dici, ah cavolo, beh, ci devo credere.
0: Esatto, ma perché Vincenzo, che insomma guarda, io al di là della penso, no, della persona più o meno anziana, noi siamo anziani, cioè io sono anziano, quindi mi reputo fra quelli, però è anche la, cioè, tu hai le giornate frenetiche, arrivi a casa, c'è un altro, ti metti sul divano e, come dicono i giovani, scrolli. E se trovi uno che ti dice, chiunque esso sia, oggi appunto Massara ha dato un ciaffone a Spalletti, tu ti ci fermi un secondo e magari dici, oh, è vero.
1: Allora,
0: questo è il mondo dei social, che da un lato,
1: sì,
0: ha dato una mazzata importante a tutta l'informazione. Poi,
1: sì, però anche l'informazione a volte va dietro a delle cose fake dei social,
0: bravissimo,
1: e quindi
0: bravissimo,
1: si fa del male.
0: Si fa del male, si fa del male. Cosa ho fatto,
1: sì,
0: io quest'estate?
1: Di marzo.
0: Ah, ma sì, ma vedi,
1: sì, sì, sì, però,
0: vedi,
1: però ti fregano,
0: certo,
1: esatto,
0: ti fregano,
1: esatto,
0: perché
1: però...
0: c'è l'account quello di marzo invece che di Marzio. E se magari non ci stai attento, io l'avevo scritto nella
1: c'è
0: chat, ragazzi,
1: Maria Grazia, c'è caduta.
0: Capisci?
1: Sì, però,
0: allora,
1: però,
0: se te vedi,
1: sì,
0: uno come ha scritto poi quello che mi ha mandato, dice però ci ha messo la faccia. Ti dice, ci mette la faccia.
1: Sì, ho capito, ha messo
0: poi,
1: la
0: però,
1: pasta,
0: ragazzi,
1: se non è vero, tra un mese manco se lo ricordano più, magari racconterà un'altra cosa, andranno a sentire lo stesso, eccetera. Ripeto, nulla contro il tizio,
0: ma
1: che manco l'ho vista
0: vedere
1: sta cosa, però ti racconto una cosa brevemente e ci fermiamo,
0: sì.
1: Tu nel frattempo elabora il tuo quesito. Noi veniamo dalla generazione in cui c'è, quando tu vai nel giornale, poi in televisione, in radio, è la stessa cosa, quali sono le notizie della giornata. Fai la gerarchia delle notizie di giornata, le famose 5 S della prima pagina, certo. Sangue, soldi, sesso, eccetera, salute, eccetera. Definisci la scaletta delle cose più importanti, riempi il giornale o riempi il palinsesto radiofonico o televisivo. Funzionava così, in teoria funzionerebbe così. Adesso invece se sono i social, dove tizio, Caio, qualsiasi, dice allora quali sono le parole chiavi che stanno seguendo tutti, qual è la cosa che infiammerebbe la gente, un litigio tra
4: Spalletti e Messa.
1: Beh, uno, due, tre, allora faccio un post in cui mi invento che è successa questa cosa, un post in cui mi faccio l'interazione, a fine giornata sono 70 euro.
0: Baci, sì, non funziona sempre così, perché sai come funziona il numero dei follower e tutto. Però
1: sì,
0: ci provi,
1: tu facendo certo. Così cominci e poi facendo così con l'interazione arrivi a un tot.
0: Va bene,
1: tutti
0: ragazzi,
1: tranne uno.
0: Sì, no, lì appunto. Però non si arrende.
1: Non si arrende.
0: Ragazzi, è semplice, il quesito è molto semplice. Che sarà un po' l'introduzione della puntata. Io sono contrario, Vincenzo è favorevole, Waltemade Colomani insieme. È la strada giusta?
1: Ho
0: sì,
1: detto questo,
0: no?
1: Però.
0: No, tu che sei d'accordo. Te hai detto che sei d'accordo. Io sono contrario,
1: ma
0: ditecelo.
1: Ma parlo di un'altra cosa io.
0: Lui ha detto che è d'accordo. Io sono contrario, ditecelo.
1: Gliela passo, ma non era così.
5: Due colori, due voci.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano la guerra in Ucraina che torna ad avvicinarsi ai confini della NATO. Un attacco russo ha colpito un camion nei pressi del valico tra Ucraina e Polonia, circa 800 metri dal territorio polacco, provocando la temporanea chiusura del confine. Mosca sostiene di aver preso di mira infrastrutture utilizzate per il trasporto di materiale militare europeo. Intanto proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, mentre sul fronte diplomatico restano ancora lontane le condizioni per un incontro tra Zelensky e Putin.
6: Vaticano, nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Il pontefice ha ricordato le vittime degli attentati dell'11 settembre di 25 anni fa e ha invitato a non lasciare spazio all'odio e alla violenza. Un pensiero anche alle popolazioni che continuano a soffrire a causa delle guerre. Da Leone XIV l'invito alla comunità internazionale a non arrendersi alla logica delle armi e a cercare nel dialogo e nella riconciliazione la strada per costruire la pace.
7: Ed è iniziato in Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa venerdì a 78 anni. Il feretro della storica leader radicale è stato accolto dal picchetto d'onore. Sulla bara è stata deposta la bandiera dell'Europa, simbolo di una delle battaglie che hanno segnato la sua vita politica. La Camera Ardente resterà aperta oggi e domani nella Protomoteca. Martedì alle 12.30, nello stesso luogo, i funerali di Stato in forma laica.
6: Economia. Il governo valuta un rilancio degli incentivi per rendere le abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico. Tra le ipotesi allo studio per la prossima manovra ci sarebbe il ritorno dell'ecobonus fino al 65% per alcuni interventi, a partire dalla sostituzione degli infissi e dall'installazione delle pompe di calore. L'obiettivo è sostenere gli investimenti delle famiglie e accelerare la riqualificazione energetica degli edifici. Il confronto è ancora aperto e aliquote e interventi ammessi dovranno essere definiti con la legge di bilancio.
7: Per la cronaca, proseguono nella laguna di Venezia le ricerche di Gabriella Querino, 26 anni, dispersa dopo lo scontro tra la barca sulla quale viaggiava con il marito e un taxi acqueo. Nell'incidente avvenuto nel canale tra Tessera e l'aeroporto Marco Polo è rimasto gravemente ferito il 25enne Sean Micheli, ricoverato in rianimazione a Mestre. I due si erano sposati soltanto 3 mesi fa. Sommozzatori e vigili del fuoco stanno scandagliando la zona mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
6: Siamo allo sport. A Madrid Norris parte dalla pole nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 davanti al leader del mondiale Kimi Antonelli. Dalle 14 a Misano spazio alla MotoGP con Martina Marquez e Bezzecchi in piena lotta per il titolo. Nel calcio prosegue la quarta giornata, alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli-Bologna. In serata Sassuolo-Juventus, dopo i pareggi di ieri di Milan e Lazio.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
9: È l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: C'è un'ultima ora, perché sì, mi ha telefonato poco fa Totonno, sì, mi ha detto, ti autorizzo a dirlo, che Woltemade è cresciuto di altri 5 centimetri.
10: Ma quale parte di Woltemade?
11: Ciao Le Vincenzo, potrebbero giocare tranquillamente assieme, però la squadra deve cambiare atteggiamento, bisogna essere più intensi e verticali. Ale da Taormina, buonasera ragazzi, per me la legittimazione di certi personaggi social è dovuta all'immissione delle notizie da parte di certe testate giornalistiche, così nella loro perdita di credibilità si infiltra il mondo delle fake news. Guarda Alberto all'Ogliastra, ne stavo parlando proprio con Vincenzo prima rispetto ad una testata giornalistica che va dietro a queste situazioni qua. Ottima riflessione. Per me ok Woltemade o Collo, sicuramente non tolgo Alebegovic, se lo toglie non capisce nulla, cioè questo è l'unico nei 10 migliori giovani, a lui non piace. Io Andrea ora al di là capisce o non capisce, però non lo tolgo nemmeno io. Però sai, se non toglie Alebegovic, come fa a farli giocare tutti?
1: No, non li può far giocare tutti, a meno che no, tutti quanti no, a meno che non sposti Nico a sinistra e metti, però comunque anche lì se sposti Nico a sinistra.
11: Ottima riflessione anche di Greg. Già col centrocampo a due Luiz Coppe passerà alla qualunque, figuriamoci con Woltemade tre quarti. Dai, non può, cioè, secondo me non può. Tanto è vero che quando abbiamo giocato col Milan con Nico lì dietro, Nico ha fatto un ottimo primo tempo, ma il secondo era distrutto perché ha fatto un lavoro di copertura.
1: Beh, poi una cosa è il Milan, una cosa è il Sassuolo. Detto che Aquilani sta facendo un ottimo lavoro ed è una squadra a cui prestare grande attenzione. Però io mantengo le riserve, poi verremo sbugiardati, più che altro per il fatto che magari se tu vuoi un cambio in attacco, quello c'hai.
11: Appunto.
1: Sì, puoi mettere alla Begovic, ma non è una prima punta.
11: No.
1: Quindi se metti in campo Woltemade e Colomani dal primo momento, uno resta, magari l'altro esce, ma non lo so.
11: Gaetano dice la squadra giusta è vincere convincendo. Sono d'accordo. Riflessione del nostro amico Severino. Ragazzi, premesso che la vostra professionalità è indiscussa e di questo ti ringraziamo.
1: Grazie.
11: Non è un tesserino che fa il giornalista.
1: No,
11: ci sono
1: bravo,
11: giornalisti iscritti all'ordine che fanno informazione peggiore di molti youtuber, e non parlo solo di calcio. Per inciso, dei giornalisti esiste solo in Italia e in Turchia. Guarda.
1: No, allora qui apri un'altra parentesi.
11: Qui apri un'altra parentesi.
1: Poi andiamo all'articolo 21 della Costituzione che ti dice che c'è libertà,
11: figurati,
1: di giudizio e di parola, quindi potresti anche, è giusto non avere un ordine, soprattutto se non ti tutela in maniera totale e corretta.
11: Sì, appunto. Però
1: se non regolamenta, se non, però
11: per prende soldi,
1: sì,
11: tipo,
1: o per fare i corti, tutto a posto, perfetto. L'altre parti no.
11: Vabbè.
1: C'era per esempio Enzo Biagi, che per me è stata un'istituzione, no? Che lui è rimasto pubblicista, non ha voluto diventare professionista, si era presa e ha fatto un lavoro straordinario. Ci sono professionisti, e prima ne parlavamo di un altro che mo fa il fenomeno, magari
11: sì, ma lui
1: studi...
11: non è professionista, però.
1: No, ma non quello là, quell'altro che è stato cacciato dall'area dalla dalla conferenza stampa, che non vuole, non venne portato
10: via. Per l'amor di Dio, sì.
1: Che magari anni di studio, copo, dopo alla fine messo alla berlina da tutti, vai sui social e cominci a sparare a zero sempre sulla stessa squadra, perché il tuo guadagno diventa anche l'interazione col tesserino in mano. Quindi quello che dice Severino sicuramente è una cosa giusta.
11: Vai, vai, vai Fede, Rossi, Gabri, Latini, tutti.
1: Di dire, come consiglio ai ragazzi che magari ancora, chissà per quale motivo oscuro, vogliono fare questo mestiere, che cominciassero dalle basi, dalla gavetta, in una redazione seria, perché poi quello ti fa crescere veramente e ti fa prendere le soddisfazioni. Però esatto, poi ci sono le scorciatoie per guadagnare e fai quello.
10: Vai.
12: Sì, da Michele da Napoli. Ragazzi, ma io piuttosto che ascoltare questi filosofi del calcio che non sapevano fare manco due palleggi quando giocavano, trovo molto più interessante ascoltare il rumore dell'acqua che scende dopo aver tirato lo sciaffone. Ma per cortesia, ma stessero zitti. Forza Juve sempre, Michele da Napoli.
1: Ciao Michele. Vai,
10: Gabri.
13: Buongiorno Bianconera, Ali da Collegno.
1: Ciao, ciao.
13: Ma io spero di sbagliarmi, ma con Miners e Douglas Lewis in mezzo al campo a due,
10: a me fanno
13: paura. Ho davvero tanta paura di zero filtro. E già a centrocampo siamo una delle squadre più scarse della Serie A. Io ho dei forti dubbi, davvero davvero forti dubbi. Spero di sbagliarmi.
10: Io ho la tua stessa paura, intanto ti saluto e ti abbraccio. Ho la tua stessa paura. Dopodiché la voglio esorcizzare così. Entrambi hanno nuovamente una grandissima occasione, quella intanto di riprendersi la Juve. Dice, gliene può fregare o non ne può fregare? Credo che l'interesse a tutte e due. Tra l'altro uno è stato anche convocato alla nazionale, e ho letto con interesse quell'indiscrezione dove pare che insomma sia stato molto utile il colloquio con Spalletti, che ha rivitalizzato Douglas. Ci voglio credere. L'altro, dopo due anni di presenze così, io lo ricordo, in questo senso, se dovessi ricordare Koeman, lo ricordo per la doppietta col Galatasaray, ti ricordi? Eravamo
1: pazziti.
10: Però non ha mai avuto, vabbè, continuità, un parolone forte per lui, non c'è mai stato. Perciò hanno questa grande occasione. Magari, come dice Lorenzo, non c'hanno più la pressione entrambi, uno è più libero di testa, l'altro non c'ha più la pressione. Io, Ale, condividendo il tuo messaggio, perché anch'io ho paura, però voglio essere per una volta positivo, e in questo torno a rilanciare quello che è il ruolo fondamentale di Locatelli, perché Locatelli proprio quello faceva, cioè andare a far filtro per lasciare uno dei due, cioè Luiz, più libero. Adesso questo ci viene a mancare.
1: Allora, due riflessioni. Una ce la tira giù anche Fabio, che ci sta ascoltando e salutiamo, che dice, però vedi che c'è quella tendenza da parte del tifoso di avere paura a scoprirsi, quindi diventa una questione quasi di mentalità anche nel tifoso. Sai che dice, in generale uno dice apprezza quelli che attaccano sempre, però tiri fuori questa cosa.
10: Però
1: qua,
10: Vincenzo, ti rendi conto che hai due,
1: sì, sono
10: che
1: d'accordo,
10: che devi far segnare la croce.
1: Sono d'accordo. Io invece voglio, sbaglierò, poi darò le testate contro il muro, prendetevela anche con me come se le avessi messi in campo io. Io voglio, ho la sensazione che oltre a Douglas Lewis possa essere l'anno giusto di Koopmeiners, o comunque possano esserci degli indizi giusti di Koopmeiners, e magari che questa responsabilità importante che gli verrà data, cioè di fare il lavoro di Locatelli e magari anche metterci qualcosina in più, lui possa farla. Poi la Juventus ha un'altra aspetto che ti può far preoccupare di meno, cioè se la Juventus fa quello che sa fare, cioè ti aggredisce con la difesa alta, tu quasi non hai bisogno. Se tu lavori come ha lavorato per esempio il Napoli contro l'Arsenal, perché era quasi obbligato a farlo, e devi aspettare quei due lì davanti, se fanno passare è un problema. Se tu invece fai una partita in cui aggredisci, recuperi, un po' come ha fatto il Como ieri, oggettivamente a me mi ha impressionato il Como ieri, devo dire.
10: Poi ti dico un paio di cose.
1: Devo dire che mi ha impressionato. Però se io vado a recuperare immediatamente palla, anche se davanti non ho il Locatelli, posso giocare anche con Koopmeiners. e con il piede di Comines, che comunque è preciso, posso chiedere a Lucumi, senza cambiargli il ruolo in campo, di essere un po' più presente nell'aggressione a centrocampo, e quindi io quella diga me la costruisco quasi quasi con i miei stessi difensori. Non so se capisce.
10: Ho capito, pensa. Allora, parto dal Como. Io confesso una cosa, che rispetto all'anno scorso io mi sto innamorando di Fabregas.
1: A me mi hanno fatto impazzire ieri.
10: Perché Fabregas ha capito che in questo giochino
1: c'è anche la difesa, certo.
10: C'è anche la difesa.
1: Però
10: e
1: come
10: a
1: la
10: me...
1: interpreta?
10: Bravo. E la scintilla mi è scoccata a Napoli, dove ho visto un allenatore che ha detto basta, ora non c'è più bisogno che mi specchio e faccio vedere quanto sono bello e bravo, adesso voglio portare a casa qualcosa. E il Como è cambiato da così a così. Poi c'è un'altra cosa che mi ha impressionato.
1: Da così a così, cioè nel senso non ha cambiato la sua indole.
10: Ma certo.
1: L'ha perfezionata.
10: Bravissimo, perché ha capito che il risultato è importante.
1: L'ha completata.
10: A differenza
1: sai
10: di...
1: Sai quando gli è nata sta cosa, secondo me? Quando perse 3-1 in casa
10: col Milan. Perché il risultato conta, perché le vittorie contano. Poi ho ascoltato attentamente l'intervista in un podcast che ha fatto con Capelli Belli, Belli Capelli Zazzaroni, dove racconta tutta una serie di cose, vi invito ad ascoltarla, del suo modo di preparare la squadra, del suo modo di lavorare con la squadra, dove fondamentalmente ti dice, guarda, c'è bisogno di tenere la squadra 3 ore sul campo, basta tenere 1 ora e mezzo, ma quell'ora e mezzo deve essere di intensità vera, dove giochi sempre con il pallone, dove crei l'identità della squadra. Bellissimo, io mi sto innamorando di Fabregas.
1: Perché a differenza dei Santoni, il De Zerbi,
10: bravo,
1: di turno,
10: bravo.
1: Questo è uno che ha dei principi.
10: Certo,
1: è uno
10: e
1: che
10: sa che la vittoria conta.
1: Ed è uno che, e qua per esempio, neanche i grandi lo fanno. Ecco perché secondo me sta scavalcando i grandi. È uno che mette in discussione i suoi
10: certamente,
1: principi.
10: Certamente, certamente.
1: Ieri l'unico sbavatore difensivo è stata sul gol, ma quelli con Maximovic hanno messo la palla all'incrocio. Maximovic c'è un piede, era l'esordio in Champions.
10: Poteva finire 6-1, Vincenzo.
1: Ma poteva finire 6-1.
10: Bravissimo.
1: L'aggressione, l'essere compatti, il ripartire
10: però,
1: la squadra, il non rinunciare.
10: Bellissimo. Io spero che Fabregas possa essere il prossimo allenatore della Juventus. Ci credo poco,
1: sì.
10: Ma me lo augurerei.
1: Sì, poi altro anche
10: che,
1: lì...
10: Altro che Conte.
1: Sì, bravo, okay. Bravo.
10: Altro che Conte.
1: Bravo.
10: Grazie.
1: Bravo.
10: Grazie. Grazie. Basta.
1: Basta.
10: Basta.
1: Però anche lì poi dovrà fare un ulteriore lavoro su
10: sì,
1: se stesso,
10: ma
1: perché
10: lo...
1: passare
10: guarda,
1: da...
10: Sì, ma la scelta che ha fatto, a parte lui azionista del Como,
1: certo,
10: di rimanere a un Como che ha alzato pesantemente l'asticella, è tanta roba.
1: Certo.
10: È tanta...
1: Certo.
10: E meno male non è andato a Cartolandia.
1: No.
10: Perché se andava a Cartolandia
1: erano
10: era un cavolo.
1: Erano uguali. Però comunque la rifiutata e la scarta. Altro motivo per il quale... Bravo!
10: Bravo!
1: Bravo!
10: Bravo.
1: Ah, però era il piano C.
10: Sì, piano C, piano C. Torno al ragionamento che hai fatto sulla partita di domenica. Purtroppo, per fortuna, il calcio è fatto di due fasi. A meno che tu tenga il pallone 90% possesso palla, ma non penso tu lo possa
1: no.
10: fare. Allora, tu puoi tenere anche il pallone il 60-70%, un po' come ha fatto il fenomeno di Kivu a Madrid, poi a testa alta.
1: Bravi! Bravi!
10: Però l'avete presa nel cioppo. Ma
1: quello gli ha dato 6,5.
10: Sì, vabbè. Ma se in quel 30%, ok, tu fai passare, come diceva l'amico di prima, la qualunque da metà campo, so cavoli, allora io voglio avere questa fiducia e ce l'ho su questa coppia di centrocampisti. Però se ti dovessi dire che mi fa dormire sonni tranquilli, non nella fase di aggressione nostra, ma nella fase di difesa, a me preoccupa molto.
1: Io
10: se
1: sono...
10: c'è Locatelli sono molto più sereno. Locatelli non c'è,
1: sai, si può fare a meno. Noi dobbiamo entrare in quest'ottica che possiamo fare a meno di Locatelli, magari un po' meno a meno di Yıldız, magari ci farebbe più comodo il dinamismo di Thuram, magari lo recuperiamo con Sarr. Però dobbiamo, secondo me, più che altro preoccuparci dell'assenza di altri centrocampisti. Quindi se recuperiamo Sarri, io non ho problemi ad aspettare Locatelli, ti dico la verità.
10: Io devo vedere in campo Sarri,
1: sì,
10: onestamente
1: sì,
10: devo vedere
1: sì,
10: in campo.
1: Però io ho visto in campo anche Locatelli, che mi ha dato grande copertura, grande partecipazione. Non è stato sempre perfetto, comunque non è perfetto nella mia idea. Già se recuperasse il miglior Thuram e recupererà presumibilmente prima di Locatelli, io posso aspettarlo serenamente Locatelli.
10: Thuram.
1: Sì.
10: Thuram a gennaio,
1: sì, ma comunque prima
10: gennaio.
1: Di sì, no, io ti dico già Thuram
10: sì,
1: al posto
10: sì,
1: di
10: sì,
1: poi
10: sì,
1: se Sarra
10: sì.
1: fa bene, sono contento e mi sento tranquillo. Ieri quando guardavo il Como mi è venuta una domanda, ma cioè una riflessione, mi sono venuti i brividi, ve la pongo a voi. Ma tu, 7 anni fa, se ti avessero detto che tu giocavi l'Europa League dopo anni di, dopo anni di difficoltà, e il Como in Champions, e il Como non in Champions per caso, ma perché eri in Champions e vinceva anche all'esordio, con squadre con le quali tu magari hai dovuto mettere il massimo dell'impegno, come Juventus in questi anni con l'Ipsia per esempio, per riuscire a vincere, ci avresti creduto o no?
10: No,
1: no, ovviamente no, non solo, ci avremmo riso in faccia a chi ce l'avrebbe detto, però insomma il discorso qual è? Ci siamo chiesti tante volte dove ci siamo persi noi.
10: Ma io lo so benissimo che ci siamo persi.
1: Sì, e lo so anche io.
10: E le conferme mi arrivano anche vedendo alcuni dirigenti in questo momento in altre squadre.
1: Sì, nel frattempo, lo so, nel frattempo però è successo anche altro. Si è mescolata la corrente nel calcio. Cioè nel frattempo il calcio è cambiato e noi abbiamo ripreso Allegri, che veniva dopo 2 anni in cui nel frattempo erano arrivati 5 cambi, lui non li aveva ancora digeriti e ha fatto fatica a farlo. Poi siamo passati a Thiago Motta, che doveva darti un cambio di tendenza, ma abbiamo sbagliato il santone, diciamo così, in un momento in cui poi siamo passati, insomma ci siamo smarriti per strada, e mentre ci siamo smarriti per strada il calcio evolveva verso un qualcosa di diverso. Io ieri quando guardavo il Como dicevo: com'è possibile che la Juventus, che la Juventus giochi in Europa League, e quasi quasi ci dobbiamo preoccupare del NEC o della Z Alkmaar, mentre il Como gioca in Champions League e gioca la sua prima partita in 119 anni di storia, come se ci avesse sempre giocato, guardando in faccia l'avversario. E allora tu dici: ma Marangio, dove vuole andare a parare? In una cosa semplice: perché loro hanno, senza avere messi in squadra, questa capacità, e noi questa capacità non riusciamo a farla riemergere, perché appartiene alla storia della Juve?
10: Credo 3 motivi.
1: Vai.
10: Poi vedo tante domande che ha stuzzicato questa
1: argomento. Ma il tema che ha
10: stuzzicato. Il primo: la proprietà del Como è una proprietà molto solida.
1: Benissimo.
10: Che fino a questo, aspetta, mi fa, che fino a questo momento ha potuto spendere e espandere senza problemi. Adesso comincia a averli, però ha potuto spendere e espandere. Primo.
1: Ha fatto la curva in un mese.
10: Sì, infatti. Due: la continuità del progetto. Perché io qui ritorno al concetto che i tifosi, tanti, vorrebbero già ricambiare Spalletti. Mm. Cambiare allenatore ogni 6 mesi è un colpo alle palle. Per gli uomini e per le donne, so dove, insomma, nel sedere. Perché vuol dire che tu non dai un briciolo di continuità ad un progetto. Poi io detesto la parola progetto, ma non dai un minimo di continuità, non dai la possibilità di crescere, non dai la possibilità di sbagliare e imparare, non dai la possibilità ai calciatori di capire cosa diavolo vogliono gli allenatori. Quindi cambiare allenatore ogni 6 mesi, come ha fatto la Juve da 6 anni a questa parte, mi dici dove ti porta?
1: Da nessuna parte, solo in uno sferpero di soldi. Però su questo ti apro già la parentesi quadra. Sì. Il Como c'ha Fabregas da 3 anni.
10: Da 3 anni. Infatti i frutti li comincio a vedere adesso.
1: Sì.
10: L'anno scorso, adesso, il primo anno.
1: Aspetta. Primo anno, promozione storica.
10: Sì.
1: Il secondo anno, Champions storica.
10: Consolidamento.
1: Il terzo anno ti vinco le soldi in Champions e sono stabili.
10: E sono già 3 anni di crescita.
1: Ma hai fatto, in ogni anno hai dato qualcosa. La Juventus
10: vero,
1: con
10: Vincenzo,
1: un allenatore, quanto ci ha messo a dire: oh, però quest'anno, cioè noi partiamo, era progetto anno zero, poi è diventato,
10: sì,
1: meno uno,
10: io però,
1: poi di nuovo zero.
10: Io però
1: ora
10: ritorno
1: uno
10: al concetto, Vincenzo.
1: Perché hai cambiato?
10: E ti paragoni i nostri 9 anni ai 3 anni del Como, cioè ovviamente sono due cose totalmente diverse, ma in quei 9 anni noi, al di là poi del fuggiasco, però abbiamo sempre avuto una continuità di progetto, ok?
1: Aziendale.
10: Bravo. E in quei 9 anni mi dici quante rivoluzioni a livello dirigenziale e di allenatori ci sono state? Poche.
1: Una, e ti è costata cara, quando hai mandato via Marotta. Bravissimo.
10: Però eri talmente forte e avevi gettato delle basi talmente forti che tutti gli altri ti venivano a sbattere contro. Ed ecco il male che ci siamo creati in casa, perché a quel punto sei cominciato a dire: ma io ho bisogno, io Andrea Agnelli,
11: che adoro, ho bisogno di allenatore. Senti Pirlo, vieni a fare l'allenatore. Io Paratici? Io posso fare il direttore generale? No! Perché Paratici, e te lo dimostra il casino Fiorentina, è un ottimo direttore sportivo, ma un pessimo direttore generale.
1: A Firenze stanno dicendo quello che noi vi raccontiamo
11: da anni.
1: Che a Firenze, ne parlavo con i colleghi, i tifosi e gli addetti ai lavori stanno dicendo: Paratici può anche scoprire i giocatori, ma sta facendo dei casini dal punto di vista amministrativo.
11: Ma non solo, ha costruito una marmellata di squadra. Sì. Dove ho letto oggi Grosso, che per me è un fallimento totale. Io non lo stimo Grosso come allenatore. Poi l'anno scorso ha fatto bene, ma hai visto anche qua il cambio Sassuolo-Fiorentina? Ma al di là di questo io Grosso non lo stimo. Non è un allenatore che stimo, per l'amor di Dio. Ha giocato con noi, ma non lo stimo. Però, quando leggo che lui ti chiedeva, cioè Grosso, visto che lo hai cercato te, ma la doveva Noli, ti cercava un giocatore alla Matic per coprire più la difesa, e ti presenti con Mastantuono, è chiaro che Mastantuono è molto più forte, ma non è il giocatore che ti ha chiesto l'allenatore. Quindi vuol dire che Paratici è un bravissimo DS, ma un pessimo direttore generale. Perché se tu, come dici te, sperperi i soldi, butti dentro 20 giocatori così perché li ho presi, ecco il risultato. Poi stasera Fiorentina a Venezia vince e si riprenderà, ma lì abbiamo cominciato a ritornare al ragionamento Como. Il Como poi non so se si sgonfierà o meno, se questi si romperanno le scatole, magari compreranno un'altra squadra, non lo so. Però da 3 anni allo stesso allenatore, da 3 anni agli stessi dirigenti, da 3 anni alla stessa proprietà, ecco, la ce l'abbiamo anche noi. Ed ecco i risultati, perché poi Vincenzo tu mi insegni che quando le cose vanno bene anche De Sciglio faceva gol al Barcellona.
1: Sono d'accordo, perché tu entri a far parte di un sistema chiuso, solido, consolidato. Questo sistema però ha bisogno anche che sia costruito con competenza.
11: Certo.
1: Perché quello che ha funzionato nella società del Como non è solo i soldi spesi, che ne hanno spesi tanti, ma li hanno spesi
11: conoscenza.
1: Bene, li hanno spesi bene. La Juventus, che aveva la struttura competente, era quella che Conte t'appendeva, ricordatevelo sempre, t'appendeva all'improvviso a luglio? La struttura competente
11: se ne frega
1: dice,
11: e chiama
1: Allegri. Mentre tutti, tranne noi, fischi, ortaggi, tant'è che Allegri dovette entrare dal retro dell'Allianz, lui aveva visto giusto. Ma attenzione, aveva visto semplicemente giusto o... Allegri era facilitato anche dal fatto che c'era un'identità
11: chiaro che aveva costruito Conte. Benissimo. E questo non lo toglie nessuno. Benissimo. Perché però, è vero che lui inizia ricalcando quello che aveva fatto Conte,
1: poi ci mette il suo in una squadra identitaria che funziona. Poi che succede? Va via Allegri perché tu decidi di prendere Sarri
11: e lì comincia. E lì cominciava a cadere.
1: I campioni li avevi presi, avevi preso Ronaldo che ti ha portato il sogno, ma anche una dipendenza da lui.
11: Certo.
1: E hai cominciato a mandar via dei giocatori che comunque avevano contribuito ad arrivare a quel sogno, gli Higuain di turno, e hai smontato anche un po' il centrocampo. Poi è arrivato Sarri che ha cominciato a mescolare un po' le cose, buttando delle idee un po' qua, un po' là, non sgangherando quello che era un'identità, anzi sporcando, distruggendola, così come anche separandosi Marotta e Paratici avevano contribuito,
11: certo,
1: a fare.
11: Bravissimo.
1: E da lì noi ci siamo persi.
11: Ma per forza, Vincenzo, ma ti ripeto,
1: perché è stata un'escalation,
11: un'escalation negativa, senza dimenticare il fatto che poi è arrivato Chinè, ma lasciamo perdere. Ma Chinè o non Chinè, noi abbiamo preso una china, così da Chinè vado a china, pericolosa, perché quando Paratici e Nedved, ma in particolar modo Paratici, anche Nedved, ma Paratici è convinto di arrivare a Guardiola, che c'era convinto soltanto lui di arrivare a Guardiola, e si presenta per disperazione poi con Sarri, che, diciamoci cose come stanno, se te vuoi prendere Guardiola e ti presenti con Sarri, noi eravamo all'ottavo, avevamo vinto l'ottavo scudetto consecutivo, l'ottavo perché non lo vince lo scalcolatore, e Allegri ti dice che era ancora l'Allegri che io stimavo, cioè lo stimo sempre perché gli voglio bene, ma oggi è un altro Allegri, ok? Ti dice: questa squadra è a fine ciclo, allora voglio cambiare uno, due. Ti ricordi c'era Dybala in quella lista, c'era Pjanic, perché aveva capito che quella squadra lì ormai era arrivata al top e per la prima volta in 8 anni eri pronta a fare una rivoluzione, perché gli altri anni tu implementavi.
1: Sì, sì, sì, era poi, un ciclo che cambiava.
11: Che cambiava. Noi eravamo abituati a riprendere sempre Caceres, no? Perché poi si impone, ma era quella su una struttura che era di cemento armato. Poi decidono perché lì Agnelli comincia a pensare di poter toccare il sole, dice: guarda, apparatici, io ho altre cose a cui pensare, mi vuoi mandare via Allegri? Non lo farei mai, però lo vuoi mandare via, ti prende responsabilità. Se dici, per chi mi porti? Guardiola. Poi Guardiola t'appende, perché t'appende, e te sei costretto ad andare a Baku perché quel signore, perché poi le cose vanno ricostruite fino in fondo, quel signore non voleva venire alla Juventus e fu costretto Andrea Agnelli a andare alla finale dell'Europa League a Baku a pregare lo scaccolatore. Da lì è finito tutto, Vincenzo.
1: Dopo che tu eri andato a prendere Ronaldo, sì, da lì è finito,
11: da lì è finito tutto,
1: tutto
11: perché ha dato a Paratici competenze che benissimo non ha, perché come io ce l'ho con Giuntoli, che ha fatto peggio di Paratici, per l'amor di Dio, ha fatto molto peggio, ma riconosco che Paratici è stata una delle prime situazioni che hanno distrutto la Juventus,
1: perché poi ci hanno voluto buttare giù, perché si sono inventati una storia, però qualche cosa sgangherata nasceva da quella gestione là. La domanda che ci dobbiamo porre, che vi poniamo, ci fermiamo e torniamo, è: questa neonata società può nella sua continuità ristabilire quel principio di forza identitaria della Juventus?
11: Questa è una grande domanda, Vincenzo. Bisognerebbe essere il Mago
1: Telma. A lungo andare.
11: La chiamo il Mago Telma.
1: Pensateci, rispondeteci, noi ci pensiamo e vi rispondiamo.
11: Chiamo il Mago Telma.
14: Vai. Due colori, due voci.
15: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
16: Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
14: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
17: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
14: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, bel tema è venuto fuori, però volevo fare subito. Nel frattempo, ecco, ci prendiamo nei momenti di pausa il tempo per andare a verificare. Milik non può sostituire in lista Locatelli, perché Locatelli è un giocatore del prodotto del vivaio, quindi può essere sostituito solo con un giocatore del prodotto vivaio cresciuto in Italia, non necessariamente della Juventus, di più di 22 anni. Quindi Milik chiaramente non può prendere il suo posto.
1: Buonasera ragazzi, Cannavale e Massara, senza dimenticare Ottolini, sono persone serie e competenti, però per me, per la rinascita definitiva, passano almeno 3 anni di qualificazione alla Champions e do una continuità tecnica a questi Gianni da Milano. Il primo errore di Paratici è stato quello di andare via Marotta in quanto troppo anziano, lo ricordiamo. Se ci lasciano lavorare almeno 3 anni in pace, tutti i tifosi compresi. Alessandro a Taranto, d'accordissimo con questo. Poi Salvatore dice, per non parlare della stagione di Pirlo, vi dico solo un nome a proposito di Paratici, Iattere. Vedi Salvatore, me lo ricordo molto bene, ma lì si torna al suo discorso di quando sei schiavo dei procuratori. Lì noi, ricordiamoci che era il primo anno di Allegri, del ritorno di Allegri, e alla seconda giornata di campionato se ne va Ronaldo e noi rimaniamo con una mano davanti e una mano dietro. Si affidano a Mino, che gli dice ok, io ti riporto Ken, che era reduce, tra l'altro era un'ottima stagione a Paris Saint Germain, però ti prendi anche Iattare. Però hai ragione,
0: E poi il danno fu fatto, diciamo, quindi sì, bisogna avere comunque, secondo te quindi questa società, io sono d'accordo col messaggio dei nostri amici, intanto la continuità,
1: vanno lasciati lavorare, Vincenzo, però vedi, ha ragione l'amico da
0: noi
1: Taranto,
0: raccontiamo che litigano, noi raccontiamo
1: sì litigano, si picchiano,
0: poi anche loro ci mettono un po' del loro, perché poi anche l'allenatore deve, vedi, Carnevali puntualizza sempre e fa bene che c'è unità di intenti. Poi magari non c'è, perché non ci deve essere, ci deve essere il confronto e quello fa crescere. Però lui dice c'è unità di intenti. Se Spalletti, che pure dice no, ci troviamo bene, eccetera, però continua a evidenziare la Begovic, l'ha voluto Tizio, questa io volevo.
1: Sbaglia.
0: Certo.
1: Ma vedi, Vincenzo, poi sentiamo gli amici. Noi, quando un amico scrive, un amico da Taranto, che anche i tifosi devono fare la loro parte, anche se poi il tifoso fa il tifoso, e quindi ha più o meno sempre ragione, quasi sempre. Però se noi continuiamo a pensare ma via, speriamo di perdere così si cambia un altro allenatore e poi via quello, via quell'altro, non costruisci una mazza. E allora, se anche non vi va bene Spalletti, se non vi piace Massara, se non vi piace Cane, in questo momento ci devono andare bene, perché altrimenti quella continuità che ci può permettere di gettare alcune basi viene meno. Dopodiché, prima c'era un amico che diceva sempre in qualche messaggio di qualche tempo fa, diceva guardate ragazzi, di qualche tempo fa, di un'ora fa, cioè guardate che tanto riferito a quella stupidaggine di prima della fake news, finché ci sarà Conte questo sarà pane quotidiano, ed è vero, finché c'è Conte in giro. Però al netto di questo è normale, Vincenzo, che se si dovesse affondare, speriamo di no, un provvedimento certo lo devi prendere. Ma se noi riuscissimo ad arrivare in fondo a questa stagione, che non è iniziata benissimo sul fronte degli infortuni, con una certa serenità, il che vuol dire che lotti in Italia, lotti in Europa, e poi giustamente a giugno tiri le somme e dici vada avanti, oppure Luciano, siamo stati bene, ci siamo piaciuti, abbiamo vinto l'Europa League, però abbiamo altre idee. Ma arriviamo almeno a giugno.
0: Sì. Basta cambiare in corsa, basta parlare di divisioni, basta far trapelare divisioni. È perché sono le divisioni che ti hanno divorato dentro. Noi siamo stati letteralmente divorati dall'interno. Un po'
1: bravo,
0: abbiamo portato dentro i famosi cavalli di Troia, un po' ci hanno messo i giocatori, perché quelli che abbiamo avuto soprattutto
1: perché
0: negli ultimi anni,
1: non abbiamo preso i giocatori da Juve. Vincenzo, te ieri hai fatto quella domanda cattivissima, ma c'era tanto su quella domanda, c'era tanto su quella domanda. Poi leggevo alcuni amici che dicevano rispetto a Fabregas, però diciamo così anche di Motta, no, per me sono due cose totalmente diverse. Ho messo Motta, io non sono mai stato un grande fan di Motta, e mi si era accesi i campanelli perché parlando con chi il calcio lo vive veramente, ok? Quando ci dissero, guardate sì, che sì, Motta a sì. Bologna intanto ha chiuso gli spogliatoi a tutti, ha litigato con Sartori, guardate che non è un personaggio. E infatti
0: si è rivelato tale, e soprattutto l'hai raccontato tu prima, Fabregas ha messo in discussione dei suoi principi.
1: Esatto.
0: Che lui, che Motta,
1: non ha mai messo in discussione.
0: Ma neanche Mo li mette.
1: Ma no!
0: Per lui era ancora l'allenatore giusto per... Infatti chi l'ha chiamato?
1: Nessuno. Ma se tu non metti in discussione i tuoi principi, ma io dico in generale nella vita, Vincenzo, non cresci mai. A me la crescita di Fabregas dall'anno scorso a quest'anno ha stupito. Mi ha stupito.
0: Sì, sì.
1: E io faccio il tipo per il Como quest'anno. Prima ti avevo detto che li gufo. No, onestamente no, io gufo a morte l'Inter, l'Atalanta,
0: La
1: Roma. Ma visto a Roma si fa male nessuno,
0: ieri con ha fatto un brivido, ma non era niente.
1: Ma Dybala farà 60 partite tranquilli, e Malen anche va a fare anche la spesa. Ma detto questo, a me ha stupito . E non vedo l'essere rigido di Motta, non lo vedo in Fabregas, non lo vedo sinceramente. Poi tanto Fabregas l'anno prossimo arriva alla Juventus, quindi prego Gabri. Arriva, se no vado, se si è piantato vado contestuale.
2: Ciao, Radio Bianconera, Andrea da Osimo. Allora, la domanda se...

0: aggiungere anche un presidente che ha delle competenze calcistiche ulteriori.
1: Lo capisco.
0: Faccio un esempio un po' per assurdo: Alessandro Del Piero, piuttosto che qualcuno del genere, ecco, sarebbe un po' complesso.
2: Analisi molto lucida, questa. Molto lucida, molto interessante. Noi, ragazzi, questa volta abbiamo un presidente.
3: Ne abbiamo parlato spesso, rappresentativo ma non attuativo. Però passo dopo passo, perché per esempio è stata fatta già una profonda rivoluzione ancora una volta quest'anno, e secondo me rispetto a sia Giuntoli che a Comolli abbiamo una struttura che funziona, che può funzionare se la lasciamo lavorare, se lavora Carnevali, che controlla i conti, definisce le operazioni, Massara che ha le intuizioni le propone, lavora con Ottolini che ha le sue conoscenze, in sinergia con l'allenatore di turno, senza doverlo accontentare sul nome preciso, ma cercando di trovare il giocatore pertinente. Dopodiché, per adesso è andato tutto bene, tranne gli infortuni, che sono comunque sempre quell'aspetto incalcolabile, no? All'interno di una stagione. Diamoci gli step anche in questo caso, però comunque vada, io credo che questa società meriti di dover lavorare uno, due, sì, tre anni con continuità.
1: Allora, c'è questo bello messaggio anche di Massimo Rivamonte che dice: Marotta sta comprando una squadra satellite, sì, con Octiri anche lì, vabbè, siamo aperti. Mi pare abbia capito che l'Inter è vecchia ed è questo il problema di oggi con le grandi d'Europa. Credo che abbia anche capito, senti questa riflessione interessante, la difficoltà della Juve a capitalizzare il lavoro della Next Gen. Serve un passaggio intermedio per portare i giocatori in prima squadra. La domanda è: stiamo perdendo il passo? Guarda, molto stimolante questo messaggio, complimenti. Allora, io qui aprirei un capitolo sulla Next Gen. Secondo me sulla Next Gen si è fatta tanta letteratura, ma ritorno al concetto di Mirko di ieri: tutti bravi in Serie C.
3: Sì, e guarda caso quelli...
1: Licina va in B.
3: Sì, no, in generale quelli che non erano da Next Gen quasi non l'hanno fatta. Licina subito in B
1: e Ildiz.
3: Ildiz l'ha saltata a pie pari.
1: Ora,
3: quindi quelli erano i...
1: L'amico
3: il
1: dice è giusto investire su Next Gen? Io dico di sì.
3: Sì.
1: Continuo a dire di sì. Però con due però: uno, noi non abbiamo la mentalità per affrontare questi tipi di campionato. Io ritengo stupide, sinceramente, lo dico perché hanno fatto anche tifosi del Livorno, quindi me ne frega niente. Domenica continua a fare le proteste contro le squadre B. Allora vorrei dire a questi geni che fanno le proteste: perché invece vedere squadre che si iscrivono e non finiscono il campionato è meglio? È meglio?
3: Viene di no.
1: Però no, però noi siamo in una realtà, Vincenzo, dove quando va la Juve o magari anche la stessa Inter Next Gen o l'Atalanta Next Gen, il Milan non so più se c'è, no, perché è retrocesso.
3: È retrocesso. Milan
1: futuro. E vanno a giocare in realtà di Serie C, li fanno le proteste, oh, il calcio moderno, però vi sta bene invece, furbacchioni, fare il campionato partire a 18 fino a 16 perché due saltano. Allora vediamo di rinforzare le istituzioni, e se a rinforzare le istituzioni servono le squadre che almeno sapete che cominciano il campionato e lo finiscono e non lo falsano, allora usciamo da queste stupidaggini. Fanno, no, visto che fosse Livorno, non facciamo lo sciopero di 15 minuti. Bravi, fatelo invece contro l'altro anno che c'era a Rimini, che l'hanno fatto iscrivere e poi il campionato è finito a 17. Quindi, bravo, bravi, bravissimo, togli 3 punti. Quello vi va bene? È questo che volete? Benissimo. Perciò, uno non ha la mentalità, Vincenzo, perché lo vedi che non c'è. Perciò, io ti dico a un certo punto, secondo me, dovrebbero toglierle. Perché tanto non c'è la mentalità. Uno, due, si va poi a instillare nel tifoso, cioè, ah, noi abbiamo Ovusu, che io mi auguro sia un fenomeno, ma un conto è giocare in Serie C con Livorno, un conto è andare a giocare già domenica a Sassuolo, porca di quella miseria.
3: Dopodiché,
1: noi abbiamo facciamo giocare la Next Gen. Io cambiato in questo senso non lo posso vedere quando entra in campo, ma non lo cambierei mai con Next Gen. E aggiungo, perché poi questo tema mi stimola, da Fara, hai visto quante partite ha fatto?
3: No, no, neanche una.
1: Zero,
3: poi è chiaro.
1: Zero, perché poi
3: è vero anche che in Italia manca la cultura del cercare di dare spazio ai giovani prima che mi attacchi, manca il coraggio.
1: Sì, ma se aspetta, sono forti, Vincenzo,
3: sono d'accordo. Secondo te, caso estremo,

0: Lamine Yamal l'avrebbero fatto subito, gli avrebbero dato subito lo spazio. Però ti ricordo che quando arrivò il rappresentante di Haaland da noi,
1: c'era Sarri per fortuna.
0: Ho capito, in Italia alla Juventus dissero comincia con la next gen.
1: Cioè, per fortuna
0: quindi
1: c'era
0: ti
1: Sarri,
0: manca però ti manca
1: però
0: il fiuto.
1: Però quando li vedi i fenomeni, i giocatori che hanno qualcosa in più, li vedi, Vincenzo.
0: Qualcuno secondo me non lo vede.
1: Lì c'era Sarri, se non
0: lo
1: visto
0: so,
1: lui.
0: Qualcuno secondo me in Italia non lo vede. Cioè tu devi vedere le stimmate anche del campione.
1: Sono d'accordo con te.
0: Le stimmate sono momento... quelle più difficili da percepire,
1: Vincenzo, ma in un momento come questo, no? Perché... e torno alla Juventus, dove un amico prima scrive tutto bello anche al Como. Dice però al Como se pareggi nessuno ti dice niente, alla Juve se noi pareggiamo domenica a Reggio Emilia ci incavoliamo. Beh, io ti porto sempre l'esempio di Miretti.
0: Ok, Miretti, sono d'accordo con te.
1: È l'ultimo esempio, non lo volevano più vedere in campo.
0: Se c'è un
1: ed è un buon giocatore Miretti, Vincenzo,
0: sì, che però non è da Juve, sarà capito, io lo dico da tempo, ma non perché lo dicevo io, che si vedeva secondo me. Però comunque, se viene un aspirante speaker di Radio Bianconera, no, giovane, ma tu ne percepisci il talento,
1: Lucio
0: no,
1: lo butto dentro,
0: uno ancora più giovane, uno giovane diciamo che ne percepisci il talento e lo butti subito dentro a far colpo di tacco, che è la più complicata trasmissione che c'è. Ok, tu pensi che questo subito fa i buchi a terra, fa una missione come te? No. Però gliene fai fare una, poi gliene fai fare due, alla terza sbaglia,
1: bene,
0: alla quarta diventa, alla quarta,
1: però esatto. Vedo il talento.
0: E secondo me il talento qua non si riesce nemmeno, perché non abbiamo il tempo di aspettarlo anche il talento. No, non li devi
1: Vincenzo,
0: buttare.
1: Te...
0: Non li devi buttare nella mischia,
1: benissimo.
0: Sono d'accordo.
1: Abbiamo
0: Gonghe di cui parlavamo là, che lo
1: buttassi
0: in una partita.
1: Ma quanti ne volevamo noi?
0: Ma non li sappiamo secondo me neanche né vedere né
1: ma
0: sfruttare.
1: Li bruciamo noi stessi, Vincenzo. Il caso eclatante è Miretti. Volevano tutti Miretti alla terza partita di campionato, e te lo sai,
0: sì.
1: Non lo volevano più vedere in campo. Allora oggi vogliamo tutti Ovuso e io non vedo l'ora di vederlo, ma i primi a bruciarli siamo noi tifosi, Vincenzo.
0: Sì. Ma infatti io parlo di tutti
1: e
0: il
1: lo
0: sistema.
1: Fai alla Juve,
0: parlo di tutti
1: se
0: il
1: lo,
0: sistema.
1: Al Como forse riesce a farlo di più, perché qui si vuole com'è la moglie piena e la botte ubriaca, o il contrario, non lo so, come, non sono un genio dei proverbi, quindi si vuole vincere con i giovani. Però se giovani, hai fatto l'esempio di Ngonge, me lo ricordo quella storia lì di Ngonge, abbiamo un fenomeno
0: però
1: poi va a Napoli, fa quella roba
0: nella
1: lì
0: partita più, bisogna scegliere anche il momento in cui mettere un giocatore giovane. Secondo me lo stesso Yıldız che ha fatto il salto, e noi all'inizio quasi ci interrogavamo, ma siamo sicuri? L'abbiamo aspettato perché ne abbiamo visto il talento. Yıldız è venuto fuori.
1: E allora anche qui ti ribatto il ragionamento,
0: Licina.
1: Vincenzo. Yıldız, quando Teria fa 7 mesi di ferie, con le palle dentro l'acqua, sì, vero?
0: Mo so 7.
1: I tifosi della Juve, vendiamo Yıldız, perché? Perché ancora non abbiamo visto. E dovete essere onesti, ragazzi. Io vi dicevo, ma se vendiamo anche Yıldız, però oggi, se dici, il tema era anche a 100 milioni, vendiamolo.
0: Sì, ma
1: e poi vuoi Ngonge.
0: Però dobbiamo fare questa distinzione. Allora, prima di tutto, una società seria e forte del tifoso, non
1: certo.
0: Dico che se ne frega, ma dice la squadra la faccio io, è mestiere mio, non mi faccio fare vox populi la squadra, e ci mancherebbe. Io ti parlo della società che non ha il fiuto nel carpire in un giocatore giovane le potenzialità e di farlo crescere nel modo giusto. Perché forse le idee di Allegri erano un po' troppo di freno, perché Allegri diceva sì, questo fa prima 2 anni in esperienza in una squadra di Serie C, poi 1 anno buono in Serie B, poi uno in una, e poi arriva vecchio a quel punto, e allora siamo un po' indietro.
1: Però per esempio Bertesaghi l'anno scorso l'ha preso e l'ha fatto giocare subito, perché evidentemente ha visto il talento.
0: No, perché non c'era più nessuno,
1: no perché poi continuava a farlo
0: finito.
1: Giocare
0: e dopo è venuto fuori Vergara, che è venuto fuori, e tanti altri. Secondo me un po' il coraggio manca, e un po' molto la pazienza manca anche nel saper aspettare i giocatori.
1: Bravo! Ma è primo, e qui invito i tifosi, ma in maniera amichevole, abbracciando tutti, a farsi anche un esame di coscienza.
0: Certo.
1: È perché noi vogliamo il giovane, bravo, fortissimo, che a 17 anni gioca, però se sbaglia prima di partire deve stare in panchina. Così diventa difficile, oppure così si diventa semplice. E ti dico anche un'altra cosa: io tutti questi talenti non li vedo, mi sbaglierò, eh. Il Diz sembrava di vederlo, e infatti non ci abbiamo visto male, anche se una buona parte dei tifosi lo volevano vendere. Licina, beh, sembra uno che ha qualcosa in più, e infatti è stato mandato in Serie B. Io però tutti questi fenomeni io non li vedo, ma forse è colpa mia, perché come scriveva prima un amico, sembra, e hai ragione, sembra di essere al circolo degli anziani quando si ricordava le cose belle, e invece dobbiamo proiettarci sul futuro. Hai non ragione, hai stra ragione, è giustissimo. Forse quindi io sono abituato a un calcio dove 18enni forti ne abbiamo visti. Onestamente io in Italia, nel nostro campionato, tutti questi giovani forti non li vedo. Da dire che oggi si possono meritare la maglia della Juventus, io non li vedo, non li vedo.
0: Non li vedo perché non li facciamo giocare, perché per esempio Licina io me lo sarei tenuto, per esempio.
1: Sì, ha voglia.
0: Sì, voglia. Sì.
1: Voglia.
0: No, Licina io me lo sarei per dire tenuto. C'è stata anche la pressione di Illiz, ma non ci abbiamo voluto credere, o forse magari detto non avrebbe potuto giocare, magari ora gli sarebbe tornato utile. È lì che manca il coraggio, secondo me. Vedi, io nel precampionato l'ho visto, no? Però poi lascia stare il tifoso, lascia stare anche il giornalista. Il dirigente di turno ti dice: sì, vabbè, diciamo nelle amichevoli estive è un conto, poi quando comincia il campionato vediamo. Però è là che ti manca quel pizzico di coraggio.
1: Alejbegovic è giovanissimo
0: e non lo fanno giocare. E quello non è un tuo prodotto del vivaio, quello però l'hai preso a 30
1: milioni. Io qui, Vincenzo, ti ribarto il ragionamento. Ecator. Ok? È stato messo Ecator oggi, e voi che siete no onesti intellettualmente di più, mi darete ragione. La prima cosa che ti dicono i tifosi della Juve è: ma era necessario fare un investimento di 18 milioni su Ecator quando sapevi che avevi tutti sti paletti? È giovane, è italiano, sembra forte. E poi, per carità, se è fortunato, tutto quello che vuoi. Però la prima cosa che dice: io credo che oggi, per tornare a vincere, la Juve deve sì coltivare i suoi giovani in casa, ci mancherebbe altro, perché il futuro sono loro. E quando è arrivata Alejbegovic io sono stato felicissimo, poi deve dimostrare, ma sono felicissimo perché è il futuro. E ti dico di più, secondo me è un pre per dire che l'anno prossimo il Diz può partire. Questa è la mia idea, mi sbaglierò, ma io la vedo così.
0: Intanto però
1: intanto ti sei preso uno forte,
0: sì.
1: Però Per vincere e bisogna trovare anche i giocatori fatti e finiti, Vincenzo. Quelli che ti prendono la squadra. Quando tu cerchi il leader in questa squadra, anch'io, e non li vedo.
0: No, il leader poi comunque te lo devi anche costruire in casa, nel senso che non ti trovi il giovane lì dentro che ti vedi Alejbegovic, che già è un passo avanti rispetto a quelli della next gen, del vivaio eccetera, è uno che ha giocato in nazionale, è uno che ha fatto il mondiale, lo ha fatto anche bene, e però gioca un po' in punta di piedi perché sente il peso della maglia. Però anche lì, se io quando lo prendo continuo a dire l'ha voluto quello, lo faccio giocare, e magari adesso già nella prossima partita metto Woltemade, Nico con Cesao e lo lascio in panchina, ma questi quando la prendono la fiducia? Quando prendono continuità? Tu dici verrà per poi vendere un domani Illiz, dovrebbe giocare tutte le partite allora, perché gioca nel ruolo di Illiz.
1: Io credo tanto
0: in Alejbegovic, tanto,
1: per me è fortissimo,
0: tanto,
1: per me è fortissimo.
0: Però
1: poi ce lo devi mostrare.
0: Lavoriamoci.
1: Lavoriamoci, però dobbiamo avere anche pazienza con lui.
0: Sì, pazienza significa non aspettarlo.
1: E ce l'ha, ho
0: pazienza
1: capito.
0: In campo. Cioè, nel senso, lui in campo secondo me ha fatto già delle ottime cose, un po' timido, ma se io gioco 1, 2, 3, 4 alla quinta, sì, perché comunque non perde un pallone. Io l'ho visto non perdere un pallone, poi doveva dare una mano a destra, andava a dare una mano a destra, si spostava al centro, recuperava, la tecnica ce l'ha, è uno che ha avuto già un ottimo impatto secondo me. Poi è chiaro, il tifoso dice sì, ma se non mi ha segnato, sì, ma se non ha deciso, sì, ma allora chi è? Un altro scappato di casa. No,
1: lui è forte. E giustamente mi dice Fabrizio: capisco che adesso ci sono gli ingiocabili, ma io dalla mia cameretta il poster della Juve degli invincibili non lo tolgo mai. Hai ragione, ma che Juve era quella?
0: Vabbè.
1: Che Juve era quella?
0: Costruita nel tempo. E con fiducia.
1: Dai, pausa, torniamo subito.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta. tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, un nostro amico
1: abbiamo
0: dice
1: un sacco di messaggi anche leader, di vocali,
0: sì, sì. Il leader in squadra c'è, vi faccio arrabbiare Gatti, Gianni Amia, non ci farei mai arrabbiare, no, non ci farete mai arrabbiare, ognuno.
1: Io li voglio bene a Gatti, leader, deve solo pensare bene più alla squadra e meno ai suoi fatti personali, secondo me, però hai ragione.
0: È tutto là.
1: Ha un carattere importante, però deve pensare più alla Juve. Mi dispiace dirlo, allora,
0: io
1: ma l'amico dice una cosa corretta.
0: No. E con tutto il rispetto per l'amico.
1: No, allora, sul carattere.
0: Ah, sul carattere.
1: Ha ragionissimo.
0: Però,
1: e sul leader potrebbe esserlo.
0: No, è quello il punto.
1: Ho detto potrebbe. Se pensasse più alla Juve, non ai fatti suoi.
0: E non lo fa per indole.
1: Lo so.
0: Quindi
1: lo
0: non lo è. Il leader non si impone. Il leader viene scelto dal gruppo.
1: È vero.
0: Lui è uno che vorrebbe imporsi leader, vorrebbe imporsi capitano, perché c'ha la Juve nel cuore, io questo glielo riconosco, perché juventino fracico, io questo glielo riconosco, perché ci mette la tigna, la cattiveria che molti altri non ci mettono, io questo lo riconosco. Però se io voglio bene alla Juve più che a me stesso, io sfondo la porta, la prendo, torno a centrocampo e dico adesso andiamo a fare il secondo e poi il terzo, anche se mancano tre secondi. Non mando al diavolo i miei compagni che mi stanno dicendo dai.
1: Ma infatti vedi Vincenzo, il
0: e
1: problema
0: lo dicevo anche a Spalletti, poi non l'abbiamo, l'ha fatto del bordo campo di Dazon che continuava a dire
1: lì,
0: stiamo a perdere tempo.
1: E lì vedi che c'è il Conceição che non ce la fa a prenderlo.
0: Che devi fare?
1: Però ci fosse stato il Mandzukic lo ribaltava, diceva andiamo a prendere il pallone.
0: Col colletto lo metteva là.
1: Sentiamo un po' di vocali, dai.
8: Sì, sono Luca B da Roma.
1: Ciao Luca.
8: Ho appena letto la notizia che Simeone sta facendo degli allenamenti personalizzati per rivitalizzare David. Ma magari riesce a fare il miracolo come ha fatto con Nico Gonzalez, l'anno prossimo l'attaccante ce l'abbiamo e non ci dobbiamo più preoccupare. Che dici?
1: Luca, io ci
0: credo,
1: ragazzi, io ci sorrido. Ma penso anche una cosa, non sorridendoci più, certo, per Fabrizio si deve inventare qualche altro appellativo, perché Frank e Ciccio non ce l'abbiamo più, quindi no. Fabrizio mettiti al lavoro. Però io credo che nel ragazzo sia successo qualcosa, perché non l'ho mai ritenuto un fenomeno, ma non può essere meno quello che abbiamo visto a Torino.
0: Però abbiamo detto la stessa cosa di Openda, la stessa cosa di Conminers, la stessa cosa di mille giocatori.
1: Io ti dico che a lui è successo qualcosa,
0: che gli fanno,
1: non lo so.
0: Che cosa può mai succedere? Semplicemente,
1: non lo so.
0: Secondo me, semplicemente, molti giocatori funzionano in determinate comfort zone. Quando le sposti, quando si alza il livello, le aspettative, questi giocatori non funzionano. Quando, perché non funzionano? Perché
1: allora funziona meno Atletico Madrid, Vincenzo.
0: E infatti non funziona per ora. Vediamo se funzionerà, ma secondo me non funzionerà neanche all'Atletico Madrid. Perché là ci sono aspettative importanti, perché là ti chiedono tanto, perché là devi essere carico a pallettoni, perché là devi avere una faccia diversa. E ora l'allenamento personalizzato lo chiudi in una stanza e lo prendi a schiaffi finché non si sveglia, credo. Ma puoi fare tutti gli allenamenti personalizzati che vuoi, ma deve nascere da te quello spunto. Se non nasce, perché non ce l'hai. Ed è lì che devi andare a intercettare il giocatore da Juve, da Atletico Madrid, da Barcellona, da Real Madrid. Ne puoi sbagliare uno, ne puoi sbagliare due, ne hanno sbagliati tanti Marotta, Paratici, ne ha sbagliati tanti Giuntoli, ne ha sbagliati come lì, ne sbaglieranno Carnevali, Massara, eccetera. Però tu tra gli errori devi azzeccarne 5 o 6 in proporzione. E andare a intercettare quello che è da Juve, cioè non da Juve solo tecnicamente, ma da Juve come disposizione al lavoro, come forza caratteriale, come fame, come capacità di personalità di mantenere la pressione di un ambiente, di una piazza, di tutto. Lo so che è difficile perché ci sono alcuni valori che sono quantificabili, altri che non sono quantificabili, però
1: sono d'accordo con Vincenzo, se Gatti pensa alle sue vincite personali non è un leader, scrive Enrico. Mentre Antonello da Siracusa dice: la Juve deve tornare a investire sui giovani calciatori, sia italiani che stranieri, da far maturare attraverso i prestiti in società di Serie A e Serie B, in squadre di caratura superiore rispetto al livello della Lega Pro. E anche questo è un tema, sì, Antonello. Infatti con Licina hanno deciso di mandarla a Cremona, peraltro nonostante il maestro Giampaolo, che è veramente stato cacciato in una maniera, beh, a se me fa anche tenerezza,
0: sì,
1: cioè,
0: si comincia a fare un po' tenerezza,
1: sì. Allora ti dico anche una cosa: per la crescita di Licina sono contento che Giampaolo non ci sia, anche se è un buonissimo allenatore. Il problema è che lui si è perso in mille rivoli. Però la Cremonese è una squadra fatta a vincere, quest'anno.
0: Sì.
1: Poro maestro, sì. Cioè, ti batte
0: tra
1: il Parma,
0: la, la promozione l'ottenne con Pecchia, proprio perché la Cremonese non
1: sì, e poi
0: che
1: Pecchia,
0: poi Pecchia decise di restare in Serie B, che
1: intelligente,
0: disse: io no,
1: che
0: non mi sento pronto
1: e
0: per
1: preso
0: la
1: Alvini, preso e Alvini, preso sì. Alvini, ottimo allenatore tra l'altro, e spero che si salvi il Frosinone, sì, prego,
9: sì. Buongiorno Alfredo da Torino, rispondo alla domanda di Maraggio. No, questa società finché avrà dei dirigenti come questi che ci sono adesso, come Ferrero, Chiellini, non potrà mai risolvere. Ci va una società forte, ci vanno dei dirigenti forti, perché al minimo alzare la testa ci castigano. E poi cosa succede? Che ci levano 15 punti delle plusvalenze, che ci fanno un'altra calciopoli. Questa società deve diventare forte politicamente.
1: E infatti abbiamo preso Carnevali apposta.
0: Questa funzione dovrebbe
1: Chiellini
0: averla.
1: Chiellini e Ferrero, ragazzi, Ferrero, voi vi siete incaponiti su Ferrero e io lo capisco da un certo punto di vista. Ferrero è un presidente d'immagine, ok? Ma il lavoro sporco e duro lo fanno Carnevali a livello politico.
0: Chiellini come raccordo.
1: Chiellini come raccordo, Massara sul fronte sportivo.
0: Insieme a Ottolini e basta, questi. Quindi non noi dobbiamo concentrarci su questa. Poi capisco che il messaggio dei nostri amici è come a dire: al di là di quelli che costruiscono la squadra ci serve un valore politico. Però Carnevali
1: l'ha presa apposta,
0: perché l'anno scorso lo potevi dire che c'era un uomo solo al comando,
1: esatto,
0: e riusciva a fare tutto. Due anni fa lo potevi dire perché anche lì c'era un uomo solo al comando.
1: L'altro anno c'era una disgrazia, onestamente.
0: L'anno scorso c'era una disgrazia,
1: e lì accuso John Elkann.
0: E beh, lì però ho avuto, devo dire la verità, ha fatto un mea culpa.
1: Sì.
0: Perché, non è da tutti ammettere la responsabilità.
1: Ho capito, Vincenzo, ma quello doveva andare via dopo un mese.
0: Lo so.
1: E io c'avevo fiducia perché dopo i disastri di Giunto le avrei preso anche Latini. Anzi, Latini avrebbe fatto molto bene. Quindi, quello ho detto: meno male, pur di levarmi dalle scatole Giunto. Ma dopo un mese si era capito che questo. Vabbè, ce lo perdeva. Vai.
0: Tini mai.
10: Ciao ragazzi, buonasera, Giorgio Di Foniglio.
1: Ciao Giorgio. Ciao.
10: Per me soltanto Andrea Agnelli può ristabilire le cose e può far diventare grande la Juventus, soltanto il nostro Andrea Agnelli.
0: Però io voglio dire una cosa: siccome non possiamo sempre pensare che solo un uomo possa, che un giorno tra 200 anni Andrea passerà miglior vita. E allora se dipende da una
1: Agnelli,
0: tra 200 anni, sì, se
1: moriamo prima,
0: se,
1: noi,
0: se dipende da un unico uomo, così come molti danno questo potere a Conte di essere l'unico allenatore che può allenare, ma anche lui tra 300 anni passerà a miglior vita. Allora bisogna
1: dicono
0: cominciare
1: nell'immediato, però, Vincenzo.
0: Sì, ho capito, però poi magari tra 200 anni servi Agnelli. Torniamo a quello. Io dico una cosa, che poi ho detto tra 200 anni, ma magari succede domani. Cioè, questo no. Senso qua volevo intendere.
1: Baraggio,
0: no,
1: sei
0: no,
1: entrato
0: no,
1: in un loop.
0: No, no,
1: musica!
0: No, perché sto dicendo questo. Non bisogna concentrarsi su Andrea, perché noi Andrea lo adoriamo, eccetera, ma sulle cose, sugli aspetti che Andrea, oppure che Conte, per chi vi piace, ha e che possono essere portati da una persona che può fare quello. Perché per me, per esempio, dandogli il tempo a Carnevali, che entri un po' ancora dentro nei meccanismi, lui ha le potenzialità che aveva Andrea. Chiaramente Andrea, juventino nel midollo, ti dava quel qualcosa in più. Andrea pativa, soffriva. Carnevali, secondo me, ha quegli aspetti manageriali, di illuminazione, di intuizione, che Andrea aveva in maniera diversa, ma ce li ha. Quindi per me va bene lui. L'allenatore Spalletti, secondo me, ce le ha le doti di caricare l'ambiente, di migliorare i giocatori, di trovare soluzioni. Poi se non lo fa, si cambierà a fine anno, non a stagione in corso, l'allenatore. Però ecco, più che stare sempre sugli stessi nomi, cerchiamo di capire cosa hanno portato quei nomi, quali erano le competenze di quei nomi e se quelle competenze possono essere ripristinate anche con altri uomini.
1: Ciao Alessandro, ma se ci mettiamo Platini o Del Piero al posto di Ferrara non è meglio? Allora, questa è una vecchia storia. Sì, allora, punto primo, ma secondo voi Del Piero poi l'accetta sto carica? Non lo so, eh. Platini l'accetta? A me hanno detto di no. Sicuramente è meglio, ma figurati, io Del Piero lo vorrei vedere soltanto per il piacere. Ah, lo porto qui Del Piero, figuriamoci. Però ci sono anche momenti e momenti. Sarebbe una cosa da fare, sarebbe una cosa da fare. Immagino però che se Ferrero è ancora lì e Ferrero non vede l'ora di tornare a fare il tifoso, dei motivi ci saranno. Poi è chiaro, Cristian, che sarebbe molto meglio, ti ripeto, soltanto per vederlo, vedi il Royal Box, vedi Del Piero, cioè ragazzi, mi sa per il cuore.
0: No, ma certo, certo. Ma certo che il nostro desiderio è comunque questo, diciamo che però non è una priorità al momento, perché noi,
1: al momento no,
0: perché anche che lui torna, io sono sicuro che trasmetterebbe tanto all'interno, sì, del gruppo, dello spogliatoio e anche a livello istituzionale. Però noi adesso dobbiamo partire proprio dalle basi: la squadra che deve funzionare, l'allenatore che deve dare qualcosa, gli acquisti giusti, gli uomini da Juve, e poi vedrete che piano piano sarà quasi una conseguenza naturale, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, sì, sì, sì. Ma credo anche, Cristian, che in un futuro neppure troppo remoto ci sarà la possibilità di recuperare Del Piero all'interno della Juventus. Ripeto sempre, ma a lui mollerebbe tutto quello che fa per venire a far presidente della Juventus? Penso di sì, ma mica ne ho la certezza.
0: No, poi chiaramente vorrebbe un ruolo più attuativo. Platini, per esempio, ha detto che in altri tempi sia.
1: Platini,
0: no.
1: Io mi ricordo quest'estate quando ho parlato con Massimo Bonini, che lui lo sente settimanalmente addirittura. Infatti, ha detto magari una volta. Mi piacerebbe. E lui ha detto: io alla Juventus in questo momento non devo fare il presidente. Lui, no, altre cose. Lui adesso deve butta giù
0: Infantino.
1: E noi siamo con lui.
0: Certo.
1: Noi siamo con lui,
0: però lui non se la sente, l'ha detto lui, quindi
1: lui non se la sente. Del Piero forse non gli è stato nemmeno mai chiesto, perché lui ha detto non gli è mai stato avanzato questa ipotesi. Però ragazzi, Del Piero fa l'opinionista Sky e guadagna un sacco di
0: comunque
1: soldi,
0: comunque è un ambassador,
1: è un ambassador della Juve, c'ha una marea di interessi, perché Del Piero è anche un grande imprenditore. Però è chiaro che vederlo lì ti darebbe una sensazione, una bella sensazione.
0: E non da tifoso, ma da rappresentante, esatto, della Juventus.
1: Esatto, esatto. Vai Fede.
0: Fede.
1: Fede. Sì,
11: no,
1: è Fede.
11: Ragazzi, con tutto il bene che gli si possa volere, perché è sempre lui che caccia le palanche quando ci sono da fare, da aggiustare i bilanci, però finché ci sarà l'algido americano alla guida e il suo socio Ferrero, ho paura che non ricostruiremo niente. Guardate la Ferrari. Ciao.
0: Io su questa cosa qua
1: non lo so, lui pare un po' un luogo comune,
0: sì,
1: questo, ma non per andare contro il messaggio dell'amico,
0: ma è diventato esattamente,
1: che è stato
0: quello,
1: molto onesto, perché tu mette le palanche,
0: sì.
1: Però è diventato il baluardo di chi dice finché c'è Elkan. Ragazzi, Elkan ha sbagliato tanto, perché se no non siamo onesti. Però secondo me questa volta ha veramente ammesso i suoi errori e ha delegato, credo, alle persone giuste. Poi anche lì, finché ci sarà lui, bene, se ne va, sono contento. Chi viene?
0: No, ma al di là di questo,
1: no, ma io te lo pongo, Vincenzo,
0: lo so,
1: chi prende la Juve?
0: Ma
1: e non mi dite a questo Twitter, chi prende la Juve?
0: capito?
1: Quanto ci vuole per prendere la Juve?
0: Tanto, ma
1: 500 milioni? Ce li ha? Magari.
0: No, ma quando
1: sto scherzando.
0: Manco una, cioè, però lo prendi, e quello è il luogo comune, hai ragione tu, perché anche qui, prima di parlare del presidente, ho detto pensiamo alla ricostruzione della squadra, che è la base. Prima, addirittura qua facciamo un passo ancora più in alto, la proprietà. Ma la proprietà, come vi abbiamo sempre raccontato, ve l'ha raccontato Carnevali, i soldi ci sono, ma ci sono i paletti. Non è che viene un grandissimo imprenditore pieno di soldi e ti dice, vabbè, risolviamo, prendiamo. Lo stesso Suarso viene, ma...
1: Ma Suarso adesso deve cominciare anche lui a fare conti con...
0: Li farà, li dovrà
1: se
0: fare
1: viene,
0: i conti.
1: Suarso, per Suarso, amor di Dio.
0: Ho capito, Suarso, viene Suarso, vieni. Ma... Sì, sì, vieni.
1: Io abbraccia. Sono contento se viene.
0: Noi veniamo a fare le pulizie a casa tu. Però, certo. Però anche lì, lui però ha bisogno di una struttura. Non è Suarso che fa la squadra. Non è Suarso che... Il proprietario è quello che caccia i din din.
1: Le palanche, come detto.
0: Le palanche, perfetto. Poi è il presidente barra amministratore delegato che si prende l'onere di distribuire quelle palanche.
1: Perché
0: in valori.
1: Ritorna al ragionamento: quando c'era Andrea, il bancomat lo caricava John? Cioè, non dimentichiamo mai sta cosina. Che il bancomat, poi lui le spendeva bene, ma il bancomat lo riempiva John. E questo non dobbiamo dimenticarlo. Non dobbiamo dimenticarlo. Quindi l'amico non dice una cosa sbagliata. Ferrari, so che va male anche quest'anno, insomma è un disastro. Bene, John Elkann è il male della Juventus? Questo io non riesco a dirlo, sinceramente. È il miglior proprietario che ci potesse capitare? Come competenze forse no, però come palanche non mi lamento, sinceramente. Viene Suarso? Sono contento. Suarso, vuoi venire a prendere la Juve? Ma soprattutto Elkann, gliela vendi? Perché a me balena un'idea nella testa, Vincenzo. A me balena un'idea nella testa.
0: Che ti balena nella testa?
1: Non ti dimenticare mai che i due figli di John sono ultra della Juve. No,
0: lo so.
1: Tifosi. Sono ultra. E allora, chi mi dice che magari fra 4, 5, 6 anni uno dei due... Credo Oceano sia quello più ultra, che, come mi dice Antonio, vorrebbe andare in curva, ma il padre non ce lo manda. Che diventi lui presidente della Juventus. In fondo, Andrea, quando è venuta alla Juve, era ragazzino.
0: Però Andrea, e questa è una cosa importante, Andrea era si stato abbeverava dallo zio, grande competente di calcio.
1: Ma lui si sta abbeverando comunque.
0: Dall'imprenditore, papà, non dal conoscitore di calcio.
1: Te però
0: papà.
1: Mettici.
0: Sì.
1: Lo spirito ultra... che mi ricorda un po' Andrea.
0: Sì.
1: E insomma un minimo ce l'avrà.
0: È chiaro che se
1: io
0: tu
1: muoio sereno se Oceano fa il presidente della Juve.
0: Se tu lo avvii anche a una stagione di preparazione, cioè a una crescita accanto a uomini che ti sanno spiegare.
1: Bravissimo.
0: La Juve. Andrea è nato.
1: Andrea è cresciuto a fianco dell'avvocato. Andava allo stadio insieme.
0: Aveva a che fare, chiaro, con l'avvocato, aveva a che fare con Boniperti, aveva a che
1: ma
0: fare,
1: certo,
0: più in là anche con.
1: Però noi, Vincenzo, che ne sappiamo oggi
0: no,
1: passa le giornate Oceano.
0: Magari va adesso studio, poi.
1: Ma non ridere. Sì. Magari fa quello che deve fare e poi il pomeriggio va con Carnevale, va a Nusa, non lo so, però è un'idea che a me balena.
0: Sì, ci può stare, però ecco, stiamo continuando a guardare secondo me troppo avanti.
1: Per l'amor di Dio, Vincenzo, ma prima di fare salti nel vuoto.
0: No, ma io salti nel vuoto.
1: Io voglio morire con la Juve che è in mani salde. Io voglio morire così.
0: No, ma salti nel vuoto non ne faremo mai, perché secondo me comunque sia Elkann la terrà per quanto possibile. Innanzitutto, se dovesse mai dover far entrare nuovi investitori, ma non vendendo tutta la sua quota, lo farà quando la Juventus tornerà a vincere. Ma è una promessa fatta allo zio, resta un affare di famiglia.
1: Prego.
12: Ciao ragazzi, ministro Lucca.
1: Ciao caro.
12: Mi sono appena collegato, sento che il tema è la società, la dirigenza. Io non so, io penso che Del Piero, se gli venisse proposto il ruolo di presidente con poteri decisionali, probabilmente ci penserebbe, se non altro, ecco, ma solo in quel modo lì, perché altrimenti lui di cose da fare neanche troppe, mi pare. Platini, e io l'ho sentito in un'intervista, è stato molto netto nel dire che lui non sarà il presidente della Juve e non ha lasciato possibilità.
1: Ma io sono d'accordo con quella che hai
12: detto. Credo che in questo momento manchi ancora alla Juve è un pizzico di peso nelle stanze dei Bottoni.
1: Bravo, e non per niente abbiamo preso Carnevali, cioè in tutto questo ragionamento che ci ha portato via la puntata, e abbiamo parlato poco di Sassuolo, ma tanto ci ritroviamo domenica alla vigilia della partita, insomma poche ore della partita con Chiara e poi con colpo di tacco. Noi ci siamo concentrati su quelli che da mettere palanche, ce l'abbiamo. Bene, dobbiamo lavorare su quelli che le gestiscono le palanche e secondo me sono stati fatti dei passi avanti importanti.
0: È quello, io perché questo sto dicendo, non guardiamo troppo avanti, non guardiamo, perché noi no, siamo passati da, avevamo Giuntoli che faceva tutto, un disastro, a Comolli che accentrava tutto, non diceva una parola in italiano, via Comolli. In una notte arriva Carnevali, la notte dopo arriva Massara, resta Ottolini, tutti contenti, finalmente una società Juve, ma il presidente. Ah, il presidente diciamo sì, però per adesso non è il momento, ma il proprietario. Cioè, secondo me poi...
1: Cioè, vedete, quando parlavamo prima, a inizio trasmissione, anzi una seconda ora, a dire la verità, del miracolo Como, che Vincenzo ha lanciato un tema oggi straordinario.
0: È Como anche... che l'ha lanciato.
1: Sì, però capito, cioè, ci ha dato in là una discussione molto bella. Ma anche lì c'hanno proprietà, dirigenti, allenatore, squadra. Se noi ogni anno vogliamo cambiare un tassello, e l'abbiamo fatto, ragazzi. Ma guardate, banalmente, a noi se si cambiasse allenatore ogni 6 mesi, e per i social e per la radio, è la cosa più bella del mondo. Perché stai a parlare sempre, ma è contro la Juve. È questa mentalità, è contro la Juve. La Juve ha bisogno di stabilità, sì, di passare un anno, intanto nemmeno 6 mesi, un anno di stabilità con questo allenatore, con questa squadra che purtroppo non è stata rinforzata come volevamo, magari senza infortuni, e concentrarci sul campo, non mandiamo via l'allenatore e poi Massara non va bene e poi Carnevali però amico di Marotta. Perché se no veramente, Vincenzo, noi non costruiamo mai.
0: No.
1: È la storia di questi 6 anni. Ragazzi, noi siamo diventati peggio del Polo Zamparini, che cambiava allenatore ogni 6 mesi.
0: E tu devi...
1: In 6 anni quanti ne abbiamo presi?
0: E tu devi ritornare ad avere una stabilità. Ora, non voglio fare esempi che mi danno un fastidio epidermico.
1: Sì, ho capito.
0: Però
1: ho capito.
0: Quelli là hanno salutato Inzaghi. Può essere un salto nel vuoto. Hanno preso Chivu, che secondo me non è un allenatore straordinario, perché non si è inventato niente.
1: Per me è mediocre. Perfetto. E lo vedrai, ma c'è la stabilità della squadra.
0: Bravo. Quindi se lui entra in un mondo Juventus, penso che durava 6 mesi, forse quanto Tudor o
1: peggio,
0: quanto
1: Motta. Faceva peggio di Motta.
0: Entri in un sistema che funziona, poi lasciamo sta protetto, eccetera, eccetera, va bene. E quindi fai il minimo indispensabile e passi per grande allenatore. Ma non cambi una continuazione, vai avanti con lui. Il Napoli si è perso nell'anno in cui vince lo scudetto Spalletti, sono andati alla ricerca di un allenatore sbagliato, esatto. Garcia, cambio, il medico di famiglia, Mazzarri, cambio, chi era lì, non mi ricordo,
1: Calzona,
0: l'amico di Mirko, eccetera,
1: che ci ha battuto però.
0: E arrivi decimo, poi prendo Conte, cambio, prendo Allegri. Quella fatta veramente. Ma via Conte, capito italiano? Aspetta, per carità, magari avrà delle belle idee, eccetera. Fammi sta quieta, prendo Allegri. Perché comunque vada, piaccia o non piaccia, lui ti dà una stabilità.
1: Certo.
0: Noi siamo passati appunto da a un certo punto prendere Motta, poi facciamo Tudor, sì, conserviamo Tudor un mese, c'è
1: ma
0: il mondiale.
1: Questo da cosa dipende, Vincenzo?
0: Da una società,
1: da
0: che
1: una
0: non
1: società
0: aveva struttura.
1: Bravissimo, debole, confusa. Di personaggi che pensavano di essere arrivati loro come la panacea di tutti i mali, da Giuntoli a Motta all'altra sciagura, perché lo dico con tutto rispetto, ma Comolli è stata una sciagura per la squadra e per i conti, dilla.
0: E ti dico anche un'altra cosa,
1: e taci per sempre.
0: Così come siamo finiti nei guai perché passati in mano ad allenatori e dirigenti che pensavano di avere la soluzione tra le mani, anche alcuni giocatori,
1: ma chiaro,
0: qualcuno che ancora c'è,
1: bravo,
0: pensa,
1: ma sono
0: di
1: d'accordo
0: essere
1: con te.
0: La soluzione
1: sono
0: del
1: d'accordo
0: male
1: con te.
0: È quello sbagliato, quello è l'errore.
1: Ma allora,
0: tu devi essere consapevole che la soluzione sta nel funzionamento del gruppo.
1: Vincenzo, io chiudo questa puntata, è molto bella, grazie alla tua intuizione del tema, dicendo quello che io anche mi auspico. Può essere forte, ma me l'auspico. Io mi auguro un anno di stabilità con qualche successo, e se l'anno prossimo noi si deve cambiare allenatore e sacrificare qualche giocatore per ritornare a portare giocatori con la G maiuscola, io sono pronto.
0: Ah certo, sono
1: pronto. Io sono pronto a cambiare allenatore e ti dico anche giocatori, tutti,
0: sì.
1: Perché non c'è nessuno, cioè il Diz mi piacerebbe il cuore, ma se quello con dei dirigenti con la D maiuscola e non con Giuntoli barra Comolli, io sono pronto a dargli questa fiducia, sì, però sì. Voglio passare quest'anno di costruzione, possibilmente di qualche vittoria, e poi l'anno prossimo finalmente battere pugni, certo, sul tavolo.
0: Certo, no, non aggiungo altro. È stata una bella puntata.
1: Bella, ragazzi,
0: adesso...
1: domenica vi aspetto dalle 20,
0: al campo.
1: Dalle 18 invece ci sarà Chiara. Ora
0: parola
1: arriva Quintiliano.
0: Al campo, ora c'è Quintiliano.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao a tutti.
13: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
13: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Sei stato abituato al meglio.
16: Ad essere un vincente.
15: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
16: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
17: Quale Juventus schiererà Luciano Spalletti? Comunque andrà, ve la dico subito, sarà metà squadra di Giuntoli, metà squadra di Carnevali, o meglio del lavoro di Giuntoli e metà squadra del lavoro di Carnevali. Sostanzialmente cancellato, senza se senza ma, il lavoro di Comolli, che rimane un brutto ricordo ormai, no? E anche, diciamo così, un po' di rimpianto per averlo preso e per aver sprecato di fatto un anno. Fallimenti sul mercato, in primis Openda e David, e soprattutto, anzi anche senza soprattutto, una scarsa empatia con tutto il mondo bianconero. Dopodiché vi dico perché vi sto parlando di questo, non perché voglia sponsorizzare il mio podcast che tra una ventina di minuti pubblicherò su Bianconera News, perché stamattina riflettevo mentre ero su Bianconera News, appunto, a fare dei pezzi, leggendo i nomi, alla fine 5 più o meno giocatori sono stati presi da Giuntoli, gli altri da Carnevali. ho fatto anche una sorta di analisi su Colomani, perché alla fine ho scritto e Colomani, diciamo così, idealmente potremmo dividerlo a metà, perché in prestito l'ho preso Giuntoli e poi lo ha preso a titolo, mi viene da ridere, a titolo definitivo invece Carnevali, dopo una lunga trattativa frutto del fallimento dell'anno precedente. Indovinate di chi? Di Comolli. Fa anche rima, quindi saranno a Juventus comunque sia, speriamo competitiva, si è allenato totalmente con il gruppo Papesar, lo sapete, quindi presumo che sarà convocato domani, conferenza stampa di Luciano Spalletti, ci dirà tutto, probabilmente ci dirà anche probabilmente che McKennie non è ancora disponibile, secondo me potrebbe essere invece recuperato per la sfida di giovedì prossimo in Europa League, e non sarà disponibile nemmeno Cambiaso, perché addirittura per lui i tempi saranno un po' più lunghi, quindi immagino che la distorsione alla caviglia sia un po' più grave, diciamo così, del previsto, e c'è questa sorta di discussione su quale formazione potrà schierare Spalletti. Ora 4-2-3-1, ok, se dovesse schierare il 4-2-3-1, la difesa, portiere compreso, è scontata e la sappiamo: Vicario, Calulu, Bremer, Lukumi, e a sinistra Celik. E invece il centrocampo sarà totalmente giuntoliano, cioè Douglas Luiz e Cup Mendes, due ex esuberi ormai, perché non sono più esuberi, reduci Douglas Luiz da prestazioni, diciamo così, sufficienti alcune, più che sufficienti altre, ma anche, diciamo così, rivitalizzato ulteriormente dalla convocazione di Ancelotti dopo due anni. Pensate che il Brasile ha riconvocato questo ragazzo, che si è messo anche a piangere in collegamento Instagram con la sua fidanzata, e Cop Mendes reduce invece da un gol e un assist, chissà, magari potrebbe essere anche lui il secondo acquisto tra virgolette di questa Juventus. Poi però i dubbi, i punti interrogativi arrivano tra la tre quarti e l'attacco, o meglio, se dovesse confermare le precedenti formazioni, Spalletti la precedente contro il Milan, che schiererebbe con Sesao, Nico Gonzalez e Ale Begovic, con Colomani terminale offensivo. Ma io ho l'impressione, e questa è l'altra ipotesi, ma anche una mia impressione, che alla fine lanci il tedescone Voltemade, perché ha detto possono convivere lui e Colomani nel caso avvenisse questo. Lo stesso tedesco, ex Newcastle, giocherebbe centrale nella linea della tre quarti, e a questo punto Ale Begovic partirebbe dalla panchina con lo spostamento a sinistra di Nico Gonzalez. Ipotesi, poi magari ci sorprende tutti, e per esempio potrebbe schierare la difesa a 3, ma poi mi viene da pensare, se già c'è penuria di centrocampisti, è vero che Celik potrebbe essere adattato sulla linea dei centrocampisti in ipotetica mediana a 4, no? A destra Celik, al centro Douglas Luiz e Cop Mendes, a sinistra io non lo so se Papesar sia in grado di giocare dall'inizio, non lo so francamente, e quindi staremo a vedere. Io credo che alla fine lui confermi il 4-2-3-1, però attenzione, perché è abbastanza sbilanciato, e chiederei nel caso un lavoro straordinario agli esterni della tre quarti, ok? Quindi con Sesao e Arabegovic, oppure con Sesao e Nico Gonzalez, ma in realtà anche il tedesco potrebbe da centrale, però sapete che sono molto importanti in un 4-2-3-1 i due esterni della tre quarti, appunto. Quindi staremo a vedere cosa accadrà. Questa sera abbiamo Mario Mattioli e poi un collega di Radio Bruno che si occupa di Sassuolo, per capire anche che aria tira nella squadra dello Sannato, insomma dell'Elogiato, l'ho detto anche ieri, Aquilani. Volpato è out, lo sapevamo, poi ci dirà anche lui magari altre possibili scelte della squadra emiliana. A proposito dell'attacco della Juventus, si sta discutendo tanto, ha parlato uno che di attaccanti se ne intende e ha giocato anche nella Juventus, nella Roma, nella Fiorentina, campione del mondo del 2006, parliamo di Luca Toni. Lui ha detto mi piace tra Voltemade e Colomani, mi piace più il secondo, è più attaccante, insomma, secondo me Voltemade è più bravo a giocare per la squadra, è meno ignorante tra virgolette in area di rigore. Io per esempio non sono molto d'accordo su questo, anzi io auspicherei che Colomani diventasse più ignorante, visto che si parla di lui comunque ancora come terminale offensivo. Dite ovviamente la vostra di tutto quello che stiamo dicendo. Anche questa riflessione su Giuntoli, che l'abbiamo criticato un po' tutti, ok? Poi alla fine, a distanza di un anno e mezzo, eccetera, lui ha anche ironizzato la scorsa settimana: sono molto, ho visto che i miei acquisti nella Juventus adesso giocano e sono molto contento di questo. Ha fatto una battuta, ci mancherebbe altro. È pur vero però che, analizzando adesso, poi vi continuo a leggere le parole di Toni, è pur vero che, se voi ci riflettete, quando Giuntoli fece la campagna acquisti, ragazzi, ma chi non era contento di Kop Meiners, che in quel momento era tra i più forti centrocampisti del campionato? Ragazzi, chi non era contento di Douglas Luiz, che fu premiato per 2 anni consecutivi come miglior centrocampista della Premier League? Io lo conoscevo a stento, nemmeno lo conoscevo più di tanto. Chi seguiva la Premier mi disse: guarda che la Juventus ha preso un centrocampista forte. Tutto sommato, alla fine non era male anche Nico Gonzalez, che vi posso dire, dei tre nella prima fase juventina, forse è quello che qualcosina ha fatto, però furono anche pagati 61, 51 e 40 milioni. Così come ha preso Calulu, con Cesao, alla fine, ragazzi, Giuntoli bisogna in un certo senso rivalutarlo. Secondo me l'errore vero dell'era giuntoliana, intanto la scelta dell'allenatore Motta, ma anche Lino, era l'emergente, aveva portato il Bologna a una storica qualificazione in Champions League, quindi prende il giovane più bravo, ok? Però poi si è rivelato tutt'altro, ma non tanto a livello tattico, che pure sarebbe stato da discutere per le scelte che faceva, ma anche, diciamo, di empatia, come lo stesso Comollino, al di là del fatto che ha sbagliato tanti acquisti, non è mai sbocciata tra Comollì e il mondo bianconero, il pianeta bianconero, l'empatia, perché a me hanno raccontato delle cose veramente clamorose, tipo che lui non parlava quasi con nessuno. Anche allo stadio era un po' isolato, lui e la moglie, non era con gli altri dirigenti, eppure insomma era l'amministratore delegato. E qui l'errore di Elkan, che intanto non so chi gliel'abbia consigliato, quindi la scelta sbagliata, ma al limite, se te lo consigliano, puoi anche tra virgolette sbagliare. Ma soprattutto il fatto, che è avvenuto anche con Giuntoli in questo caso, ancora di più con Comolli, che gli affidò tutto praticamente, una sorta di plenipotenziario, e nella Juventus non può funzionare così. Anzi, non nella Juventus, in qualsiasi club, società di un certo livello, bisogna strutturare la società, come adesso Carnevali, amministratore delegato, Massara, direttore tecnico, e Ottolini, direttore sportivo, cioè una sorta di triade del terzo millennio, chiamiamola così. E quindi questo è un po' il succo del discorso. Vi dicevo di Toni, lui dice: mi piace più Colomani rispetto a Voltemade, perché il tedesco è meno ignorante in area di rigore. Io ripeto, su questo ho qualche dubbio, ma magari Spalletti sarà bravo a farlo diventare più cattivo. Poi sono sincero, mi è dispiaciuto quando è stato attaccato Colomani. Non puoi attaccarlo dopo 2 giornate, ci sta partire male, te lo devi coccolare. Io da ex attaccante dico che sentirsi così nei momenti difficili poi rendi di più, specialmente quando passa il momento difficile. Questo poi insomma dice che la Roma potrebbe essere vivere di entusiasmo e forse contendere lo scudetto all'Inter. In realtà anche Padovano in un'intervista ha parlato anche a Sky Sport, anche in un'intervista su qualche giornale, ha detto che secondo lui, a lui lo fa per spirito, diciamo così, di tifo, no? Di amore per la Juventus, ha detto: secondo me la Juventus può essere in grado di contendere lo scudetto all'Inter. Va un po' in controtendenza rispetto all'idea di molti, che è anche la mia, cioè ad oggi, ragazzi, poi nel calcio lo sapete che può succedere di tutto, può darsi anche che succeda qualcosa di importante, però adesso come adesso la vedo un po' dura per la Juventus lottare per lo scudetto. Anzi, speriamo che invece riesca ad avere un posto, diciamo, in maniera tranquilla, un posto in Champions League, ma non è semplice nemmeno questo discorso qui, perché c'è il Como che ormai io non lo definirei nemmeno più outsider, perché oggettivamente gioca bene dallo scorso anno, che non significa attacco, cioè il Como prende anche pochissimi gol e gioca bene, quindi è molto intelligente il suo allenatore. Ecco, mi viene un po' da ridere quando Oggi su un giornale ho letto il titolo in prima pagina: l'Italia, il Como, oddio, in realtà non c'è, c'è un italiano e mezzo forse nel Como, quindi piano. Anche nella Juventus, c'era una volta l'Italia-Juve, stavo leggendo una formazione di uno degli anni di Conte, oddio ho citato Conte, uno degli anni di Conte, e c'erano praticamente 8 italiani su 11, invece domenica, se verrà schierata la formazione che più o meno si profila, ma anche con eventuali cambi, che c'è qualche ballottaggio, no? Per esempio tra Alajbegovic e Voltemade, la Juventus avrà soltanto un italiano in campo, cioè Vicario. Eppure mi ricordo che si parlava della possibilità, anzi quasi della necessità, se vogliamo, no? Di ricomporre uno zoccolo duro italiano. Lo ha detto lo stesso Elkan, però evidentemente è molto difficile adesso per qualsiasi club, secondo me, della Serie A, ricostituire uno zoccolo duro, almeno di un certo livello, uno zoccolo duro appunto italiano. Parlavamo di Sar, Pape Sar. Ora è chiaro che se lui verrà convocato, io presumo che parta dalla panchina, perché lui è stato cioè è arrivato infortunato sostanzialmente, perché nell'ultima parte della Premier League ha avuto un problema muscolare e se l'è trascinato, tant'è che nella Juventus non ha fatto nemmeno un minuto, non è stato mai convocato. Speriamo che invece domani venga convocato e che possa anche fare qualche minuto in corso d'opera, perché no? Infatti Sky Sport dice che il numero 29 bianconero è destinato ad andare in panchina. Sicuramente verrà convocato, perché se tu rientri in gruppo, ti rialleni in gruppo, vuol dire che sei disponibile, che non è poi sinonimo di impiego sicuro, e soprattutto dall'inizio, aggiungerei. Sky Sport dice: il numero 29 bianconero è destinato ad andare in panchina nella sfida contro il Sassuolo. Non si tratterà quindi di una convocazione di facciata, ma di un'opzione concreta a disposizione di Spalletti, che potrà eventualmente contare sul suo inserimento a gara in corso qualora la partita lo richiedesse. Diciamo che Sar, come caratteristiche, è un box to box, un po' come Thuram, se vogliamo dirla tutta, no? Quindi sarebbe una sorta di sostituto quasi naturale del francese, che come sapete è out, rientrerà, qualcuno dice gennaio, secondo me, da quello che ho capito, io lo spero, per carità, ma mi pare che poi saranno un po' più lunghi i tempi di recupero e quindi di rientro. Il senegalese sarà una risorsa preziosa, visto che il suo centrocampo è molto ridotto all'osso a causa dei tanti infortuni che stanno colpendo la Juventus in questo avvio di stagione. Ricordiamolo, ovviamente Thuram, Locatelli e il Diz sono quelli che staranno fuori per tanto tempo, e poi ci sono quelli che rientreranno sicuramente prima di Cambiaso, vi ho già detto. Ci sono poi Ekator e Boga, insomma anche altri due che in attacco farebbero comodo, però bene o male in attacco tra tre quarti e terminale offensivo le scelte può farle, non tantissime, però può farle Spalletti. A proposito di scelte, ecco, mi viene da pensare che Ekator, con l'infortunio del Diz, dovrebbe, diciamo così, cogliere l'occasione per dirci se veramente può essere anche il futuro della Juventus oltre che il presente. Cioè lui dovrebbe fare come il Diz, dimostrare, però è chiaro, devi essere impiegato, devi avere la possibilità, sicuramente i mezzi li ha questo ragazzo, ma da qui a definirlo e a schierarlo titolare fisso ci vuole. Infatti non a caso è in, diciamo così, proprio in ballottaggio con lo stesso Voltemade. A proposito degli attaccanti della Juventus, perché sostanzialmente è ancora della Juventus, parliamo di David, non è andato benissimo in quel pezzo di gara che ha fatto in Champions League, però insomma da Madrid fanno sapere che il Cholo Simeone a tutti i costi ci crede. Lui ha detto palesemente: deve tornare e può farlo, deve tornare quello che abbiamo visto a Lille. Sembra che abbia iniziato lì ai Colchoneros su un lavoro personalizzato mirato per ritornare in forma, intanto dal punto di vista fisico, dopodiché magari se cresci fisicamente certamente puoi migliorare anche sotto il profilo tecnico. Però io il discorso di Davide, che sicuramente non era non è che fosse la sua forma fisica fosse eccelsa, però il problema alla Juventus, per quanto mi riguarda, per quello che ho capito io, per quello che ho intuito, per quello che ho percepito, è stato soprattutto di natura mentale. Cioè questo benedetto o maledetto, fate un po' voi, peso della maglia lo hanno, diciamo così, lo ha sentito troppo, ma non è l'unico. Anche in altri casi, lo stesso Cop Manners, del resto, è il terzo anno questo.

0: Quindi sono due che non hanno proprio nelle corde queste caratteristiche, quindi serve una mano, io insisto, è fondamentale la mano degli attaccanti, soprattutto dei trequartisti esterni. Parlavamo di Douglas Luiz, io gli vogliamo dare questo certificato di rinascita o no a Douglas Luiz? Ora, è chiaro che non stiamo parlando di Pirlo, non stiamo parlando di nessuno dei centrocampisti che avevano una volta la Juventus, ma rispetto al primo Douglas Luiz certamente è un altro calciatore, e quindi sarà importante anche il suo apporto, perché tecnicamente, insieme a Yıldız e forse anche a Alibegovic, credo che sia il migliore, uno dei migliori sicuramente. Lui spesso vede dei pertugi per poi innescare gli avversari, i compagni di squadra, e quindi eludere gli interventi degli avversari che altri non vedono. Cioè, i giocatori forti tecnicamente hanno questo in più. Io mi ricordo Francesco Totti, qui però stiamo parlando di eccellenze assolute, cioè alcune volte non guardava nemmeno dove tirava, perché aveva già visto, a differenza di altri calciatori, ma qualche volta anche i compagni rimanevano, aveva già visto dove mandare la palla, dove e come servire il compagno. Questi giocatori forti tecnicamente ce l'hanno questa cosa qui, però poi, per esempio, deve crescere molto Douglas Luiz proprio a livello di sostanza, di muscoli, perché lì davanti sì, devi tra virgolette fare regia, ma devi anche essere aggressivo nei confronti dell'avversario. Eppure il calciatore che nelle prime partite, se non il primo, forse il secondo, ma forse il primo, addirittura è quello che ha fatto più chilometri di tutti, è chiaro che devi correre in un certo modo. Allora, ascoltiamo qualche amico da casa, vai Gabri.
1: Eccomi Michele da Casali.
0: Oh, Michele.
1: Succede sempre più spesso che parte dei tifosi della Juventus si fanno catturare da un certo tipo di narrativa che oggi vuole descrivere il Como come l'unico modo per fare il calcio
0: No, no, no.
1: e il futuro è rappresentato dal Como, il modello Como diventa il modello da seguire.
0: Io non sono d'accordo.
1: Nulla contro, io sono il primo a fare i complimenti al Como se li meritano, eccezionale, straordinari, tutto quello che volete, competenza, non ci sono dubbi su questo, ma il Como, la realtà Como è una cosa, la realtà Juventus è un'altra, è differente. Si possono magari copiare alcuni metodi e intendo soprattutto la competenza per andare a cercare certi giocatori e pagarli il prezzo giusto. Però è il Como. Noi ci abbiamo provato in parte con Thiago Motta, non è andata bene quell'esperimento. Il Como è una cosa, la Juve, il Real, il Bayern, il City, chi volete voi, sono un'altra realtà, realtà dove si deve vincere. Capito? Non è il discorso del Como, se vinco bene, se non vinco, amen, andiamo avanti con un certo tipo di progetto. Cioè lì lo puoi fare, a Como la Juve è un'altra cosa. Un abbraccio.
0: Allora, Michele, io sono, non so, magari avrei ascoltato, letto qualcuno, qualche addetto ai lavori, ma io non la penso assolutamente così sul fatto che il modello Como, secondo me non esiste un modello, o meglio, ogni squadra gioca in un certo modo rispetto ai calciatori. Oggettivamente, però, il Como gioca bene. E ripeto, quando giochi bene e prendi pochi gol, mi ricordo sempre il Napoli di Spalletti, campione d'Italia. È una grossa virtù quella, però non significa che puoi giocare solo in quel modo, perché magari tu hai dei calciatori che hanno delle caratteristiche che invece non ti permettono di giocare in quel modo. Io ho letto, anzi ho ascoltato, devo dirvi, proprio mentre venivo qua, un reel in cui c'era un'intervista di Zazzaroni, Corriere dello Sport, proprio a Fabregas. Lui ha detto: noi abbiamo, perché gli ha detto, i tuoi calciatori palleggiano molto bene, possesso palla, eccetera, che non significa sterile quello del Como. Anzi, ve la dico tutta: quando deve fare la fase difensiva il Como, non mette il pullman come qualche altro allenatore, comunque la linea alta, e spesso la fase difensiva la fa attraverso il palleggio, quando vuole rallentare un po', cioè ha questa capacità, secondo me, il Com. Però ti dicevo, Michele, per rispondere anche al tuo messaggio, è chiaro che il Com è una cosa e la Juventus è un'altra, ci mancherebbe. E così come nel Como, Fabbricas ha potuto fare un po', non quello che voleva, ma già è stato

0: dirigente, allenatore in seconda, quindi hanno fatto un progetto insieme. Cioè lui ha detto: noi abbiamo preso determinati calciatori perché avevamo in mente questo tipo di calcio, rispondendo a Zazzaroni. Ti invito ad andarla ad ascoltare. Quindi per me è quasi normale che giochiamo così, perché sono dei calciatori adatti per questo tipo di situazione. Poi è chiaro che un conto sei a Como, un lago di Como, un conto sei nella Juventus, nella Roma, nel Milan, nell'Inter, dove le pressioni sono multiple. Quindi lì non puoi sbagliare. Cioè, l'anno scorso il Como meritatamente è andato in Champions League, meritatamente, però se non fosse andato non sarebbe successo nulla. Cioè non avrebbero fatto, perché a Como non credo ci sia una radio che parli solo di Como, forse sì, ma a Roma ce ne sono 10 che parlano di Roma, 7 di Lazio per esempio. A Torino non ci sono tante radio che parlano di Juve, ma la Juve è storicamente un club che ti mette pressione, maglia pesante. Il Milan uguale, a Napoli adesso, se ve lo dico subito, già ho sentito qualche scritto, se Allegri non vince la prossima partita, mi pare col Bologna, giusto, boh, non mi ricordo con chi giocano col Bologna, cioè se non vince la prossima partita Allegri, ma lo massacreranno, ve lo dico subito, anche perché una parte dei tifosi non era contenti del suo arrivo. Quindi sono d'accordo sulla diversità di club, quindi di pressioni. Questo però nulla toglie al Como, che gioca molto molto bene, bisogna essere onesti su questo. Allora, siamo giunti al primo break, caro Gabri Latini, tra poco con noi Mario Mattioli.
1: Fuori di Juve.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Benissimo, va benissimo, caro Gabri, nel caso lo chiamiamo telefonicamente. C'è un messaggio, non so, è strano perché no, ma I'm sorry, pensavo ti volessi scusare per la lunghezza di questo messaggio. Mi chiamo Adnan Aziz, calciatore internazionale beninese. Under 23, attualmente milito in Italia. Ho preparato un articolo completo che racconta il mio percorso nel calcio. Comunque qui non siamo l'ufficio del personale, resta a vostra completa disposizione, attendo con piacere un vostro gentile riscontro, cordiali saluti, bla bla bla. Vabbè, non siamo, diciamo, noi siamo la radio, non ci occupiamo di selezionare, almeno per il momento, diciamo così, personale eccetera. Ciao Quintiliano, 15 anni fa, e infatti lo stavo per dire, ma hai anticipato, ma va bene così. Valerio, prendo spunto dal tuo messaggio. Ciao Quintiliano, 15 anni fa, proprio l'11 settembre, ci fu la prima partita allo Juventus Stadium contro il Parma. Si vinse 4-1. Noto subito la rabbia che mettevano in campo. Grazie, eccolo là. Ragazzi, ma riusciremo a fare una puntata senza citare Antonio Conte? Io l'ho dovuto citare per forza per quella formazione lì, Valerio da Pisa. Allora, vi ricordate quella partita? Chi è stato a fare il primo gol nelle partite ufficiali allo stadio? Io me lo ricordo. Quella partita contro chi fu? Quanto finì il primo gol in assoluto? Chi l'ha segnato? Io lo so. Vediamo se vi ricordate anche voi. Aurelio, bentornato. È un po' che non ti leggevo e ascoltavo. Salve Quintiliano Griccio. Aurelio dal New Jersey. Con tutto rispetto, quindi una cosa negativa già. Che le posso portare, non mi risulta che Duke Soluzzi sia stato nominato migliore centrocampista della Premier per 2 anni consecutivi. In realtà è stato nominato miglior giocatore dell'Aston Villa nella stagione 2022-2023. Aurelio, a me è stato detto che è stato tra i più nominato tra i primi centrocampisti, sicuramente. Guarda Gabri, chiamalo telefonico, se non, visto che non risponde, diciamo così, che non risponde all'email. E intanto sentiamo qualche amico anche, dai.
1: Quinto, buonasera, Massimo da Prato. Allora, sì, voglio dire due cose. La prima, non capisco questa poca elasticità mentale, questa fissazione di Spalletti nel voler schierare a tutti i costi un centrocampo con due uomini. Boh, a me pare veramente qualcosa di inconcepibile, anche perché voglio dire, i moduli vanno cambiati in base alla situazione che si presenta in campo, agli avversari,
0: anche, cioè, al numero di giocatori disponibili.
1: Così, fossilizzarsi su questo modulo mi sembra davvero, denoti poca intelligenza. E poi altra cosa importante, rapidamente, il discorso del peso della maglia Juve. Ma voglio dire, non c'è condizione mentale migliore? Sono 6 anni che praticamente non vinciamo niente, quindi voglio dire, che peso può avere questa maglia? È leggerissima questa maglia. Un saluto.
0: Allora, due cose, grazie intanto Massimo. Sulla prima, sì, puoi anche aver ragione. Io per esempio ogni tanto lo dico, no, sarei anche un fautore del 4-3-3 o comunque di un centrocampo a 3. Però intanto c'è lui tutti i giorni, i calciatori. Ma attenzione, in questo preciso momento purtroppo c'è un'emergenza. Quindi anche se lui avesse o volesse magari variare modulo, la vedrei un po' dura, perché significa soprattutto toccare il centrocampo. Effettivamente il centrocampo a 2, se non hai, io insisto su questo punto, il 4-2-3-1, per poterlo sostenere devi avere i due esterni della tre quarti in grado di farti una fase di non possesso notevole. Devi avere i Cuadrado, che peraltro è tornato in Colombia, tra l'altro in bocca al lupo, non so se la squadra dove è andato abbia la maglia nerazzurra, visto che insomma tutte maglie nerazzurre dopo la Juventus, scherzo ovviamente. Devi avere il Cuadrado di turno e il Mandzukic di turno, che però non hai, perché hai Begovic, con Cesao, lo stesso Nico Gonzalez, cioè non è che abbiano tutte queste caratteristiche di ripiegare dietro, cioè quindi dare una mano importante. Aggiungo, se domenica veramente, come credo si stia profilando, tu schieri, tu Spalletti, il 4-2-3-1, i due, come ho detto, sono Douglas Luiz e Koppe Meners, che non sono proprio due fenomeni nell'interdire l'azione avversaria. Ben ritrovato a Mario Mattioli. Ciao Mario!
2: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera, caro Mario. Allora, sei preoccupato quanto rispetto a questa emergenza in casa Juventus che costringerà Spalletti a cambiare qualcosa, secondo te?
2: Ma non sono preoccupato, nel senso che, insomma, sono cose che accadono durante un campionato, anche se ne stanno accadendo un po' troppe.
0: Sì.
2: Ma io penso che la cosa particolare è che qui dovranno giocare per salvare la baracca due giocatori che erano stati venduti praticamente.
0: Sì.
2: Per cui è una cosa abbastanza singolare che ci si debba affidare a due giocatori venduti, nel senso, attenzione, ceduti.
0: Erano degli esuberi, insomma, dai.
2: Non voglio essere frainteso. Beh, esuberi perché Douglas Luiz, che è catturato, è un giocatore,
0: sì, certo,
2: buono, però ha dei ritmi. Io pensavo che con quell'anno che sono un pochino fuori, pensavo che si fosse un pochino rimesso in sesto, ma non ha cambiato un pochino questo suo andamento lento. È strano perché quando era all'estero giocava un pochino più veloce, però evidentemente seguire le direttive dell'allenatore gli rimane più difficile in questo caso. Con Mainz rimarrà un mistero glorioso, perché quello che è arrivato in bianconero è ben diverso da quello che eravamo abituati a conoscere, ma è un anno che lo stiamo dicendo, un anno e mezzo che lo stiamo dicendo, per cui io ho sperato durante l'estate che Gasperini lo prendesse a Roma per capire bene,
0: certo,
2: la realtà di questo giocatore. Che poi non è l'ultimo arrivato, perché poi lo vedi che quando hai il pallone
0: con i piedi,
2: riesco a capire,
0: certo,
2: come mai non riesca. Però tutto ciò premesso, noi siamo ridotti da affidarsi a due giocatori che erano due esuberi in cessione. Sono rimasti, per fortuna, altrimenti non so chi potesse giocare.
0: Sì, è vero. Ma Mario, mi dai l'occasione con questa tua risposta, perché stavo io a mia volta rispondendo, poi mi ha detto la regia che eri pronto, a Massimo, un amico da Prato, un radioascoltatore, che aveva detto parliamo spesso di peso della maglia della Juventus, ma qui non si vince da 6 anni, ormai è diventata leggera questa maglia. Secondo te è vero?
2: Beh, oddio, non ha tutti i torti, perché pensiamo al calcio italiano. C'è Romano, quel ragazzo che gioca nel Cagliari, che sì, ha deciso di giocare con la cittadinanza italiana.
0: Rispetto alla Svizzera, giusto? No? Rispetto,
2: esatto,
0: alla Svizzera.
2: Ma fino a qualche tempo fa, ma era una cosa che neanche ci si pensava, perché è chiaro che sceglievano l'Italia, solo che l'Italia sono quanti anni ormai? Sono 40 anni che non va a fare i mondiali, più o meno. Ho dato una cifra così,
0: sì,
2: all'ingrosso. Le squadre di club di italiano hanno ben poco. Lo stesso Como, ieri ne ha messi due, ma Ken 25-28 minuti dal termine e Ricci a 5 minuti dal termine, altrimenti una squadra completamente
0: straniera.
2: Come il Lecce, come... Beh, io, la mia statistica che faccio dal 2013, manca uno 0, per arrivare a 80% di stranieri nel nostro campionato. Per
0: Mamma
2: cui,
0: mia!
2: Per cui è una cosa abbastanza grave. Non so, i motivi ci sono, chiaramente, no? I motivi sono strettamente economici. Un giocatore proveniente da qualsiasi stato africano che viene in Italia, magari viene pagato 300.000, 400.000, 500.000 euro, lo metti in una squadra, poi metti caso che si fa una, due, tre partite in Serie A, ecco qua che già vale 6 milioni, 4 milioni, 5, 6 milioni, per cui l'affare è già fatto. Solo che il giocatore, io sto vedendo tanti giocatori di colore soprattutto che vengono da fuori, ma per dirla alla romana, ma sono delle pippe infami. Ragazzi, ma stiamo a scherzare? Se questo poi deve essere il calcio italiano, il calcio che si gioca in Italia, beh, poi è chiaro che nelle coppe internazionali devi aspettare il momento che ci sia una squadra formata da tutti gli stranieri per cercare di andare un po' avanti.
0: E che l'Italia non va ai mondiali per 3 volte consecutive, no? Anche.
2: Eh beh, sì, ho detto 40 anni, ma insomma. No, qui c'è gente che la prima volta che l'Italia non è andata ai mondiali aveva 5-6 anni, e gente che è arrivata a 20-22 anni che non sa cosa voglia dire l'Italia al mondiale.
0: Mamma mia. È vero,
2: la realtà è questa,
0: Sì,
2: e poi che, ma noi pensiamo che ai prossimi ci andremo?
0: Io non ne so, non ne sono certo, Mario. Oddio, se ampli a 64 squadre, Infantino, ammesso che non lo caccino, diciamo così, forse qualche possibilità in più c'è. Io per l'Italia
2: preferirei 128.
0: Esatto, per essere sicuri, Mario. Senti, invece, Mario, c'è un'altra, quindi tu, diciamo così, mi pare di capire che non credi alla che sia rinato, diciamo così, Douglas Luiz, giusto? Oppure ancora dei dubbi? Vuoi aspettare?
2: No, ma è un buon giocatore.
0: Però resta sempre lento, dici tu.
2: Quello che serve alla Juve. La Juve deve ritornare a essere la Juve. Douglas Luiz è un giocatore che il pallone lo sa saltare.
0: Certo, tecnicamente.
2: Però non riesce a velocizzare quegli inserimenti. Per lui è l'unico comunque lì dentro che riesce a dare un'infiltrata verticale dove la deve mettere.
0: Sì, è vero.
2: E però ci pensa sempre una volta in più. È un difetto, sì, difetto forse, però per il nostro calcio sì, non lo so. Mi piace molto. Posso rispondere un attimo?
0: Vai. No, nel frattempo vi dico che ha parlato Francesco Totti. Quando parla Totti bisogna sempre comunque riportarlo, perché Francesco Totti, criteri di selezione dell'importanza del personaggio. Non voglio fare scuola di giornalismo. Ci sei, Mario? Eccoci.
2: Sono qua.
0: Ah, stavi dicendo un po' troppo lento, e quindi sono d'accordo con te, dovrebbe velocizzare un po'.
2: Forse ha paura di sbagliare, può essere. Però ragazzi, comunque... oddio, in questo momento è meglio averlo che non averlo.
0: Certo. Invece,
2: io
0: Mario...
2: spero sempre che torni lui. Io ero un ammiratore di Douglas Luiz quando la Juve lo prese e fece i salti, perché insomma lo vedevo giocare all'estero ed era
0: tra i migliori. Sì, tra i migliori. È vero. Senti, Mario, invece l'altra discussione in atto nel mondo bianconero è relativa all'attacco. Colomani, 3 partite, 0 gol, 2 insomma prestazioni quantomeno rivedibili, diciamo così. Però poi è stato preso questo tedesco Voltemade. Domenica, se dipendesse da te, come chi schiereresti in attacco? Perché si sta parlando anche dell'ipotesi di schierarli insieme. Peraltro, aggiungo io, nessuno dei due è un 9 vero, insomma sono 2 9 e mezzo, mi verrebbe da dire, insieme fanno 18. Tu come schiereresti l'attacco della Juve tra tre quarti e punta, diciamo così?
2: Con il Milan Colomani ha toccato 3 palle di pari in tutto, anche se c'era una irregolarità su di lui nel gol.
0: Sì, nel gol, vero.
2: Certo. Io hanno fischiato, hanno annullato dei gol meno gravi di questo, con falli meno gravi 20 minuti prima, insomma, per cui come schiereresti? Io metterei Colomani nel ruolo che lui ha sempre giocato, non Italia, nelle squadre straniere, laterale a sinistra, dove ha fatto anche quando era a Juve l'anno scorso, però non lo so. Mi dà questa immagine di insipienza generale che non capisco. Watermeda, tedescone, con i piedi è bravo, il pallone lo sa trattare. Vediamolo com'è. È chiaro che con quel fisico che ha deve giocare centrale, un pivot.
0: Sì.
2: Pivot come non ce ne sono, ma anche lui però non è abituato a giocare punta centrale fissa, però si deve adeguare, perché lo vedo sicuramente meglio di Colomani. Se deve giocare Colo e lo metti esterno a sinistra, ma io non lo farei giocare proprio.
0: Punto. E invece poi mi sembra di capire che sia invece rinato Nico Gonzalez, o meglio, aveva fatto un'ottima stagione all'Atletico Madrid, voleva tornare all'Atletico e restarci, salvo poi invece rimanere alla Juventus. E io ti aggiungo, convinto da Spalletti, potrebbe essere però un'arma importante lui, no? Sulla
2: Lo vedo un tantino più vivace,
0: almeno quello, esatto.
2: Più vivace, ma soprattutto più convinto. più convinto di se stesso, e anche io ho avuto lo stesso pensiero, diciamo, che però in questi sprazzi di gioco, di partite che ha fatto, sinceramente, anche se non sono un grandissimo estimatore, ma sinceramente l'ho visto più determinato. Esatto. Un giocatore che probabilmente crede maggiormente in se stesso, in quello che sta facendo in questo momento in Italia e nella Juve in particolare. È probabile che sia così, spero.
0: E invece la certezza, Mario, possiamo dirlo almeno questo, della Juventus di Spalletti, è la difesa, no? Il reparto difensivo.
2: Beh, sì, sì, sicuramente sì. Anche il portiere, lo conosciamo, è convincente. Per cui anche nei primi interventi che ha fatto non è che abbia pagato lo scotto della maglia, no? Come si dice. Ma la difesa, per fortuna, va... Bremer si è ripreso, sì, completamente, per cui è tornato a essere lui. Gli abbiamo visto fare anche alcuni interventi da Bremer. Certamente almeno regge la difesa, dici tu, almeno regge la difesa.
0: Sì, certo, almeno questo qui, c'è Lukumi, che comunque è uno molto...
2: lo conosciamo, è un giocatore ottimo. Però quello che dico io, sono 3 anni che non si riesce a trovare una punta.
0: Mamma mia, non me ne parlare.
2: Lo spazio di Vlahovic, che poi è scomparso nelle sue nevrosi, non abbiamo più avuto una punta.
0: È vero.
2: Per cui insomma, non lo so, speriamo, perché anche come lo chiamano qui a Roma, il Sellerone, sì, è un buon giocatore sicuramente, ma... Noi stiamo parlando della Juventus, e questa è la cosa che mi scoraggia.
0: Sì.
2: Non lo so, guardate, poi tutto può accadere, tutto può succedere, c'è anche un film, però non lo so, non credo che qua possa accadere qualche cosa. Io ho già paura per domenica, sabato.
0: Domenica col Sassuolo. Domenica sera, sì. Mario, l'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, oggi stavo facendo un'analisi della Juventus, che probabilmente scenderà in campo appunto contro il Sassuolo, ma comunque in generale di questa Juventus, e pensa che alla fine ho scoperto, non era difficile, però insomma mi è saltato all'occhio, che metà squadra sono acquisti di Giuntoli e metà, diciamo così, di Carnevali, cancellato completamente come lì, di cui abbiamo parlato io e te un giorno, qualcuno ha detto ma possibile Mario, e poi avevi ragione su alcune cose, quindi diciamo che bisogna rivalutare Giuntoli, secondo te?
2: Beh, ma qui parliamo però di Douglas Luiz e di Kumainers,
0: però Calulli l'aveva preso Giuntoli, con Sesau Giuntoli, del resto anche Colomani
2: con Sesau, sono d'accordo, quest'anno poi ha cominciato alla stragrande, e magari guai se non ci fosse lui là davanti, che almeno viene fuori bene, salta l'uomo, converge, tira. Oh ragazzi, l'ultimo turno di campionato ha fatto una partita straordinaria, lui non, meno male che c'è con Seisao, ma poi non è che c'è da rivalutare, sai. Con la disponibilità economica in cui ti mette la Juventus, sbagliare non è umano, non è normale, per cui non lo so, poi sai, sono tutti operatori del mercato attuale, di cui si fa fatica a conoscere le caratteristiche, sinceramente, no?
0: Sì, certo.
2: Per cui, speriamo che questi ultimi acquisti, Carnevali, io lo conosco da prima del Sassuolo,
0: sì,
2: quando si interessava soltanto di pallavolo femminile in particolare, poi l'ho sempre seguito perché ero amico, purtroppo dico ero, dei signori Squinzi, proprietari del Sassuolo, della Mapelli, era sempre lavorato da solo, nel senso, sì, indirizzato bene da Giorgio Squinzi, grandissimo personaggio, purtroppo che non c'è più assieme alla consorte, purtroppo, e adesso io aspetterei, cioè non puoi giudicarlo adesso Carnevali, nel Sassuolo ha fatto molto bene, però sai, fare bene nel Sassuolo può dire la vocina là dietro è facile, nel senso, se fai male non nessuno ti tira le pietre.
0: Esatto.
2: Chi è l'Antoine, vero? Se ti tirano le pietre, per cui cantante intendo. Per cui aspettiamo un momento, perché si è mosso abbastanza bene. Non ho capito questa folle corsa a rivolere Colomani.
0: Questo nemmeno io, francamente.
2: Con i soldi non riesco neanche a sentirlo per capire bene che cosa c'è, perché lì non può essere spendere tutti quei soldi per il valore calcistico dell'atleta, del calciatore. Non lo so, sarebbe.
0: Sono d'accordo.
2: Però anche Vatermale, non lo so.
0: Staremo a vedere, dai.
2: Io non lo conoscevo, l'ho visto una volta giocare forse, ma non ci avevo fatto caso, seguivo altri giocatori, ho visto questo alto 2 metri, è un battusso e lo noti perché è così lungo, ma non mi ha fatto nessuna impressione. Speriamo che Giovanni Cannevali abbia avuto ragione, speriamo.
0: E vediamo.
2: Però poi quando riuscirò a parlargli...
0: Poi me lo
2: ti mando un messaggio.
0: Esatto, me lo fai sapere. Mario, l'ultima secca. Cancellato come lì, però, che è stata una sorta di, tra virgolette, disgrazia sportiva per la Juventus, possiamo dirlo questo, manageriale.
2: No, in maniera più assoluta.
0: No, perché mi ricordo lo dicesti in tempi non sospetti tu e qualcuno.
2: Certo.
0: No, qualcuno si arrabbiò anche qui e poi quando accadde quel che accadde, disse: avete visto, io vi ho detto, ma cosa aveva detto Mario? Io me lo ricordo, alcuni radioascoltatori, ma no, qua, là, no, invece è così alla fine. Vabbè, comunque sia, è andata, purtroppo c'è il rimpianto per aver sprecato un anno e anche tanti soldi perché è stato pure ben pagato per i suoi danni. Mario, grazie mille, buon fine settimana, buona Juventus e alla prossima. Grazie,
2: buona serata a tutti.
0: Grazie a te, un abbraccio. Ciao. Grazie. Come l'ha definita la romana Gabri? Mamma mia, va bene. Allora, salve Quintiliano. Ah no, stavo leggendo Totti. No, date a Totti quel che è di Totti. Allora, presenta il World League Padel Tour, ormai giocano tutti a padel questi ex calciatori. Totti ha parlato di Roma e dell'ex bianconero Dybala. Siamo partiti con l'acceleratore schiacciato, spero che possa continuare tutto così. Le somme le tireremo a febbraio-marzo. Dybala male nella coppia più forte della Serie A, una delle più forti, dice Totti. Sono due grandi giocatori che si capiscono a occhio chiuso. Con Dybala mi capirei anch'io. Spero che possano continuare così. Paolo sta facendo un grande inizio di campionato dopo le ottime partite di fine anno scorso. Questo è il Dybala che conosciamo. Se continuerà così, tanta roba. Ovviamente non ha detto la parola scudetto, ma secondo me Totti un pensierino ce lo farebbe allo scudetto. Attualmente, se dovessimo trovare, a proposito, un anti-Inter, un giornale oggi scriveva: primo tentativo di fuga dell'Inter. Ora io capisco che magari ormai l'Inter va elogiata sempre anche quando perde, no? Con il Real Madrid, testa alta, eccetera. Ma alla quarta giornata, con due squadre, con l'Inter sta insieme ad altre squadre come punteggio, non puoi dire tentativo di fuga, anche se per esempio l'Inter dovesse vincere e quelle che adesso sono insieme all'Inter perdere, ma andrebbe a più 3, ragazzi. Prima fuga a me pare esagerato. Anche i colleghi, insomma, il giornalismo è un'altra cosa. Capisco che sensazionalismo, bisogna per forza elogiare, però c'è anche un limite, altro che fuga. Siamo giunti al break. Tra poco, vi dicevo, ci collegheremo con un Seghedoni, con un collega di Radio Bruno che segue ovviamente il Sassuolo, quindi faremo un blitz in casa neroverde. A tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Radio Bianconera.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, mi verrebbe da fare, voi sapete che io sono un titolista nato, no? Mi verrebbe da fare un titolo: la Roma spinge Conte in Turchia, e vi spiego anche perché. Allora, voi sapete benissimo che alla fine del match tra il Fenerbahce e la Roma l'allenatore si è dimesso dei turchi perché gli è arrivata una bottiglietta, giusto? Una bottiglietta in testa, ma credo ci fossero un po' di cose pregresse. Comunque si è dimesso, ok? Allora, sto leggendo da Tutto Juve, secondo come riporta intanto l'allenatore Kartal Ismail, l'ex allenatore ormai del Fenerbahce, giustamente il Fenerbahce sta già provvedendo per trovare il sostituto, no? E allora, secondo Bein Sport, il primo nome nella lista, udite udite, sarebbe quello di Antonio Conte, e pare che nelle prossime ore sarà tentato un primo approccio con l'ex Juve, rimasto senza squadra dopo la fine dell'esperienza a Napoli. Un modo per il Fenerbahce anche di puntare in alto con un tecnico che rilancerebbe le ambizioni del club fin da questo inizio di stagione. Quindi diciamo così che il Fenerbahce starebbe pensando ad Antonio Conte per sostituire Kartal Ismail, che si è dimesso al termine del match contro la Roma. Quindi insomma, chi vuole Conte alla Juventus nel caso dovrà rassegnarsi, ecco, diciamo così. Stavamo parlando prima con Mario Mattioli, no, del discorso l'Italia, i giovani, il calcio, anche il messaggio prima di Michele, il modello Como, che secondo me relativo il discorso modello, meglio, sì, ci può essere un modello, però poi ogni allenatore, ogni squadra gioca in un certo modo rispetto, e questa è la mia idea, alle caratteristiche dei calciatori che ha. Se ci sono, ormai praticamente non c'è quasi più, però se ci sono calciatori da ripartenza, non voglio dire contropiede, altrimenti magari è un termine troppo atavico, magari si gioca un po' più di ripartenza. Per qualche volta anche il Como, per esempio, gioca di ripartenza, fermo restando che predilige il gioco offensivo, possesso palla non sterile ovviamente, anzi alcune volte intanto ai fini dell'attacco, ma poi possesso palla, ma soprattutto la linea alta alcune volte la utilizza nella fase difensiva. Vi ho promesso di fare un blitz in casa Sassuolo e lo facciamo con il nostro collega Paolo Seghedoni di Radio Bruno. Ciao Paolo.
7: Buonasera, ciao e un saluto a tutti gli ascoltatori ovviamente.
0: E grazie di essere qui con noi. Allora, caro Paolo, io ho letto in questi giorni tanti elogi partiamo da qui. Tanti elogi ad Aquilani, no? Il tecnico del Sassuolo. Ma è veramente bravo questo ragazzo, che peraltro è passato anche per la Juventus, ovviamente da giocatore.
7: Aquilani ovviamente è molto presto per poterlo giudicare in Serie A, ha fatto soltanto insomma queste tre partite, certo, e questo inizio di stagione, però insomma diciamo che se il buongiorno si vede dal mattino, la sensazione è che sia effettivamente un buongiorno. Viene da una stagione molto buona, come tutti sapete, in Serie B con il Catanzaro, dove ha fatto oggettivamente davvero stagione superlativa, considerando anche appunto la squadra che aveva a disposizione, la rosa che aveva a disposizione, ha fatto insomma, ha sfiorato addirittura la promozione in Serie A, i playoff, e si è messo subito nella giusta postura, ha preso una squadra già piuttosto definita, con alcuni giovani che stanno crescendo e che stavano già crescendo lo scorso anno con Fabio Grosso, con una interaiatura consolidata, perché sono atleti insomma anche di esperienza e comunque che conoscono bene il campionato italiano e che a Sassuolo hanno già fatto molto bene, e si è messo insomma a disposizione di questa interaiatura senza stravolgere nulla per il momento e mettendosi su un solco che è già piuttosto consolidato,
0: tracciato, raccogliendo poi 4 punti in 3 partite, una vittoria, un pareggio e una sconfitta. La Juventus, caro Paolo, perché dovrebbe, tra virgolette, ma non troppo direi, preoccuparsi? Cioè, quale Sassuolo si troverà di fronte?
7: Ma dovrebbe preoccuparsi perché il Sassuolo ha 4 punti, ma è arrivato davvero a un soffio dall'averne 6, perché la partita contro il Bologna
0: è stato
7: raggiunto nel finale, e tutto sommato insomma i punti avrebbe sicuramente meritato di più rispetto alla squadra di Tedesco, e questo per dire che insomma il Sassuolo è già una squadra che ha iniziato molto bene la stagione, e poi perché in questo gruppo di atleti già di per sé ci sono alcuni giovani che stanno crescendo molto bene, per fare insomma un nome caro sicuramente ai tifosi juventini, lo stesso Azic, penso a Baccolà che sarà assente perché anche lui è a forte rischio, ma per fare qualche nome, e poi perché il Sassuolo è ancora la squadra, è forse soprattutto la squadra di Berardi, la squadra di Oriente, la squadra di Torsvet, insomma la squadra di giocatori che non hanno più bisogno di presentazioni.
0: Esatto.
7: Lo stesso Norbert, tanto per stare sul nome che è stato più in chiave mercato, più chiacchierato fino alla fine per andare a Firenze, poi insomma come sapete è rimasto a Sassuolo, non ha ancora iniziato dal primo minuto nessuna partita, dovrebbe farlo domenica sera, e insomma è un giocatore che anche ai mondiali si è messo in luce, insomma giocatore di grande sostanza. Credo che insomma il Sassuolo appunto sia un bel mix, ecco, e Aquilani per ora lo sta portando avanti con idee interessanti, ma appunto su, come dicevi prima anche tu, sul solco tracciato negli anni scorsi, non solo da Grosso, insomma il Sassuolo ha un po' di storia alle spalle. Peraltro insomma una storia che ha fatto Giovanni Carnevali,
0: esatto, e lì volevo arrivare la prima da ex di Carnevali, no?
7: Esatto, forse sbaglierà a posizionarsi. È un grande classico di queste partite, ma no, insomma Carnevali oggettivamente insomma Sassuolo ha fatto molto bene e ha dato la sua impronta non solo al campo, non solo dal punto di vista tecnico, insomma, scegliendo insieme ovviamente ai collaboratori che ha avuto, gli allenatori, insomma, i giocatori, ma
0: anche societario,
7: dal punto di vista societario, esatto, dirigenziale, certo, sì, cioè, Giovanni Cannevali ha, insomma, costruito un Sassuolo su immagine e somiglianza, potremmo dire, dal punto di vista societario, la società ha avuto l'intelligenza, ecco, di andare a prendere un amministratore delegato, insomma, un direttore, come, oltre a Palmieri, naturalmente un direttore generale come Fabris, che era già stato a Sassuolo ed era già stato con Cannevali, e poi appunto con Veronica Squinzi come amministratrice delegata, che rappresenta la continuità con la proprietà. Quindi anche in questo, insomma, la società Sassuolo ha saputo muoversi bene, credo, dopo, insomma, un passaggio, quello della partenza di Cannevali, che ovviamente non poteva essere indolore.
0: Esatto. E allora, visto che io mi ricordo quando arrivò Cannevali alla Juventus, diversi radioascoltatori, ma anche in generale tifosi della Juventus, forse anche qualche addetto ai lavori, ha detto e diceva, pensava, sì, ho capito, Cannevali ha fatto il Sassuolo eccetera, però un conto lavorare nel Sassuolo, altro discorso se poi vai nella Juventus. Secondo te invece la Juventus ha fatto un ottimo acquisto con questo manager, che peraltro è di scuola di Marotta, lo sappiamo benissimo?
7: Sì, allora, Giovanni Cannevali, che peraltro, insomma, appunto, ho avuto modo di conoscere in questi anni, sicuramente è un ottimo manager. È chiaro che è vero che lavorare a Sassuolo e lavorare in un club globale, insomma, in un brand globale come la Juventus, non può essere la stessa cosa. Penso però che sia una persona molto intelligente e che avrà la capacità di cogliere, di capire, insomma, appunto, il luogo dove è finito, la società dov'è, e che appunto avrà la capacità, penso che ce l'abbia già avuta, insomma, e la affinerà, di rapportarsi, diciamo così, con un ambiente che non è più non può essere evidentemente tutto a sua
0: immagine e somiglianza,
7: sua impronta, cioè, certo, non può avere tutta la sua impronta una società come la Juventus rispetto a una società molto diversa come il Sassuolo, che, insomma, per mille motivi è una realtà molto peculiare, insomma, del calcio italiano. Credo però, appunto, che Giovanni sia una persona molto intelligente, con la capacità, appunto, di porsi nel modo giusto, tenendo presente, appunto, che ha avuto anche, insomma, dei maestri importanti, hai citato ovviamente Marotta, e anche che a Sassuolo, appunto, nel tempo è cresciuto come manager. Mm-hmm. È arrivato all'inizio della Serie A, quando c'era Nereo Bonato come direttore generale, che poi, insomma, dopo un anno di affiancamento, di fatto, insomma, andò in altre società, che aveva in un qualche modo già dato un'impronta al Sassuolo. Cannevali l'ha, diciamo, resa più moderna, col tempo l'ha, appunto, affinata, e credo che la cosa importante sia dargli un minimo di tempo e un po' di fiducia. Questo credo che debba capitare con tutti. È chiaro che essere alla Juventus, insomma, è un altro campionato, dire quasi che è un altro sport, ma credo che Giovanni possa fare molto bene.
0: Prima hai citato Bacolà, che, insomma, mi pare fosse, diciamo, nel mirino della Juventus nell'ultimo mercato. C'è la, secondo te, la Juventus, quindi Cannevali, in questo caso il Sassuolo, si sono detti ci rivediamo per Bacolà, anche alla luce poi del passaggio in prestito di Azic al Sassuolo stesso? Secondo te c'è la possibilità che la Juventus torni su questo ragazzo?
7: Allora, qui, diciamo così, sfondi una porta abbastanza aperta parlando con me di Bacolà, perché ho una, insomma, come dire, una predilezione per questo,
0: piace
7: questo
0: molto anche a me. Sì, sì.
7: È chiaro che è un potenziale potenzialità, è ancora un potenziale, insomma, non è ancora un calciatore fatto e finito per certe squadre. Da un certo punto di vista lo paragono, un giocatore diverso, ma insomma con qualche come potenzialità, a Ismaïl Koné, che purtroppo appunto si è infortunato durante i mondiali, sì, questo fortissimo infortunio con il Canada, che è un altro ragazzo giovane arrivato a Sassuolo con alle spalle insomma anche un periodo un po' turbolento, e Sassuolo ha un po' questa capacità di rigenerare anche calciatori che insomma forse hanno bisogno di un passaggio un po' più tranquillo, tra virgolette. Bacolà non è arrivato in questo modo, ma insomma io credo che possa diventare un grande calciatore, ha bisogno di un po' di tempo. Credo che andare di vento subito forse non gli avrebbe fatto bene, onestamente. Fare una stagione a Sassuolo può essere idiatico.
0: Meglio, per
7: fare un salto di qualità importante.
0: Secondo te l'ultima, prima di salutarti, tornando un po' a domenica sul campo, la Juventus dovrà avere paura soprattutto di... Cioè, mi spiego, per esempio Azic che è in ottima forma, o in generale del Sassuolo come gioco? Perché per esempio tu lo sai, la Juventus arriverà in casa del Sassuolo in emergenza, con un'emergenza importante, si parla di 4-2-3-1, qualcuno dice ma com'è possibile, forse è meglio un centrocampo a 3, quindi insomma dovrà stare attenta soprattutto a chi o a cosa la Juventus domenica.
7: Allora, il Sassuolo, questo impianto tutto definito, e credo che sia sempre prudente, credo che Spalletti lo sa sicuramente, prima di coprire le individualità che pure ci sono, appunto da questo intanto modello che è molto definito e molto e porta insomma anche atleti magari non in quel momento in ottime condizioni comunque a fare bene. Dopodiché è vero che ci sono alcune individualità, insomma, e non si può non citare sempre Berardi, perché in ogni caso se sta bene Berardi, certo, è un giocatore che qualcosa di importante può sempre cavare fuori, e appunto Azic, che ha avuto un impatto devo dire molto positivo. Se devo dire un altro nome che fino adesso è rimasto un pochino più coperto, Volpato appunto ha avuto un ottimo avvio, ma probabilmente potrebbe non esserci, o comunque sicuramente non partire dall'inizio perché non è al meglio. Io mi aspetto molto dall'Orienté, che è un giocatore da grande partita, ecco, da grande avversario, ed è insomma il francese, ha sempre il colpo in canna. Mi aspetto una grande partita dell'Orienté.
0: Staremo a vedere. Paolo, grazie mille e buon weekend. Grazie.
7: Grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: E grazie, un abbraccio. Paolo Seghedoni di Radio Bruno, che si occupa molto di Sassuolo, peraltro ha scritto anche un libro anni fa sul Sassuolo, quando esplose, diciamo così, il Sassuolo, c'era ancora il patron Squinzi, che è stato ovviamente l'artefice di questo decollo del Sassuolo stesso, che poi ricordiamolo qualche anno fa è andato in Serie B, poi è tornato di nuovo in Serie A, e ovviamente, come giustamente ricordava il collega, molto ha dato lo stesso Giuntoli. Ha dei giocatori, a parte i vecchi tra virgolette, in primis Berardi, che ha fatto anche male alla Juventus in passato, questi giovani molto interessanti. Questo ragazzo Bacolà è forte, la Juventus aveva messo gli occhi su di lui, ma io temo, a meno che, ripeto, vista la presenza adesso alla Juventus di Carnevali, non abbia una via preferenziale la stessa Juve, temo che a giugno ci sarà una sorta di asta, perché credo che su questo giocatore francese ci siano altri club, però magari non lo possiamo sapere, perché Azic è in prestito al Sassuolo, non sappiamo se ci sia stata una sorta di stretta di mano tra amici rispetto a Bacolà. Staremo a vedere. L'unica cosa certa è che la Juventus domenica deve stare comunque attenta, ma la Juventus deve stare attenta secondo me soprattutto a se stessa. Cioè, io ogni partita che gioca la Juventus adesso non è che sia tranquillo, anche se però alcune ha quasi l'obbligo di vincerlo, no? Domenica non ha l'obbligo, ma insomma poco ci manca, lo deve battere il Sassuolo, ma non è semplice, perché comunque sia il Sassuolo è un già definito, come diceva Paolo poco fa, e comunque la Juventus è in emergenza. Speriamo che si sblocchi con Romani, ecco, mi viene da dire questo, e speriamo soprattutto, perché è fondamentale, speriamo che il centrocampo regga, ok? Vai Gabri.
8: Grazie Alessandro. Io penso, che ribadisco sempre, che il problema della Juve è a monte, al netto delle due vittorie pareggio che vanno benissimo, e al netto degli infortuni tutto, però noi il nostro problema è a monte, nel momento in cui devi fare mercato e non puoi più fare mercato come lo facevi una volta. Perché ieri sera guardavo Lookman, è andato a 35 milioni all'Atletico Madrid, a te ti chiedevano 50 milioni, a 50 milioni ti hanno dato Cop Miners, quello forte era Lookman. Te non hai più un bacino di giocatori da poter attingere, come erano gli Asamoah, come erano tutti quei giocatori che compravi dalle squadre medio-basse, che ora non te li vendono più. Se li vendono li devi pagare, strapagare, anche se sei la Juve. Te non hai più il sistema di acquisto di giocatori semiforti che fai diventare forti, perché ti vengono tutti contro, e il nostro problema è questo. E finché te hai Elkan lassù, te tutti gli anni non hai soldi, non puoi fare mercato e aspetti gli ultimi 2 o 3 giorni per comprare i giocatori per coprire i buchi. Il nostro problema è questo, e anche quest'anno ti ritrovi nella solita situazione. Alex.
0: Ciao Alex, guarda, io non sono proprio totalmente d'accordo, cioè mi spiego. Secondo me il problema della Juventus non è che c'è un complotto contro la Juventus, per cui se tu gli chiedi Latini ti chiedono 60 milioni, vogliono 60 milioni, se Latini viene chiesto dalla Roma magari 30, non solo perché è tifoso giallorosso, no, faccio un esempio. Secondo me è proprio la Juventus che non ha più potere contrattuale rispetto al passato, in parte anche perché non sta vincendo più, ha meno appeal, e in parte anche per il discorso economico-finanziario, questo non dobbiamo dimenticarlo. Però aggiungo che probabilmente rispetto agli ultimi anni, in cui sono stati fatti degli errori, come lì, ragazzi, è stato veramente un anno, una disfatta come lì alla Juventus, è stato veramente, tra l'altro, con un anno perso, tanti soldi persi, perché poi gli è stata una buonuscita, mi pare, di 4-5 milioni oltre a quello che ha preso durante la stagione, però lasciamo perdere. Però mi pare di capire, almeno in questa prima sessione di mercato, che con Carnevali sotto questo aspetto sia cambiata un po' l'aria, o meglio, Di Gregorio fa la sparata, il suo agente Di Gregorio è andato via, a parte che credo che andasse via però mi ricordo che all'inizio ha detto sì, vado via solo se trovo una squadra di mio gradimento, via. Nico Gonzalez era convinto a tutti i costi, aveva chiesto di tornare all'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid voleva fare un'offerta molto bassa, stava aspettando gli ultimi giorni di mercato, perché rispetto ai 32 milioni iniziali oggetto del primo accordo, rispetto al quale ci sarebbe stato l'obbligo di riscatto, un determinato numero di presenze del giocatore, che poi non è avvenuto, secondo me apposta, fermo restando che si è infortunato l'argentino, lui, l'Atletico, pensava di bussare alla porta e invece di 32 inizialmente pattuiti per l'accordo appunto originario, di dartene 22. La Juventus ha detto no, 22 io non te lo do, ovviamente mi devi dare almeno 28, proprio meno di 25 non, e alla fine è rimasto Nico Gonzalez. Cioè si sta un po', tra virgolette, cioè non si sta facendo più sottomettere la Juventus dalle esigenze degli interlocutori sul fronte del mercato, e credo che questo, anche queste siano delle capacità dello stesso Carnevali, relazionali e anche di trattative. Detto questo, vi ripeto, la Juventus purtroppo ha ragione sul discorso che alcuni calciatori magari li devi pagare, non ha la disponibilità finanziaria, economico-finanziaria di un tempo, ma non dipende solo da Elkan, che sicuramente ha fatto degli errori, secondo me, soprattutto nella scelta del management degli ultimi anni, salvo in questa stagione. Dipende proprio da una forza contrattuale palesemente e fisiologicamente diminuita per i motivi che abbiamo detto sopra, no? La Juventus non vince più, non è più forza, non è più potere, tra virgolette, anche politico, se vogliamo, in questo caso però sul fronte del mercato, e quindi alcuni calciatori non riesce a prenderli. Però insisto, credo e spero di non sbagliarmi, poi magari senza Champions League la forza è ancora inferiore rispetto, no, a quando invece tu incassavi minimo 60 milioni per la Champions League. Spero invece che questa tendenza con Carnevali stia cambiando, qualcosina l'abbiamo già vista. Siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.

0: ed ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Allora, cari amici, a me fate un po' ridere, per non dire altro, quando volete fare i professori, ok? Tale Francesco mi scrive, a caratteri cubitali, Barcolà, quindi, non Bacolà. Primo è Bacolà, secondo, caro professor Francesco, non so quale sia il tuo cognome, altrimenti ti avrei chiamato per cognome, Bacolà. Con la K, peraltro, quindi Bacolà con la K è quello che ho detto io. Bacolà, ovviamente correttamente pronunciato. Barcolà è un altro giocatore, è un attaccante che è stato fino all'anno scorso nel Paris Saint-Germain e adesso nel Liverpool. Quindi, prima di fare i professori, cercate di riflettere, connettete il cervello ogni tanto. Perché è semplice fare così, noi i boss, perché sbagliamo tutti, io per primo, però in questo caso no. Poi scrivi così come se uno, lettere maiuscole, Barcolà, con gli asterischi. Quindi, caro Francesco, studia prima di richiamare gli altri agli errori che non fanno, che fai tu invece. Vai, Gabri.
1: Ciao, buonasera, Radio Bianconera. Leonardo da Roma, stavo sentendo un po' di tifosi juventini, come lo sono io, che dicono che la Juve non c'ha più appeal, non c'ha più qui, perciò diciamo non fa dei mercati validi, perché Elkian non caccia i soldi. Io dico soltanto il problema della Juve, questo è il problema della Juve, che negli ultimi 4-5 anni ha sperperato centinaia e centinaia di milioni per delle super pippe. Ma a colpa di chi è?
0: Solo Mattioli può dire.
1: Elkian non gli può dire niente, a me non è simpatico, non gli può dire niente, quello ha cacciato i soldi. È che l'altri che l'hanno sperperati, giuntoli, a me mi è venuto pure il dubbio che o facesse apposta, giuntoli. Non parliamo dei comuni lì, ma non giuntoli, stavo a parlare però manco di sto carnevale che ti ha preso quest'altro brocco che io speravo che non lo comprava, dei Colomani. Ma cioè, veramente, non è che non c'è, sperpera. Forza Juve, che ne pensate? Che ne pensiamo? Forza Juve sempre, ciao.
0: Grazie, penso che allora, al di là di Elkan, io ripeto, secondo me gli errori di Elkan, che Elkan non è uno proprio esperto di calcio, mettiamola così, è stato la nomina di alcuni management, della dirigenza. Quest'anno fortunatamente la società è strutturata. Non sono d'accordo quando tu dici di giuntoli, perché si è speso dei soldi, però adesso guarda caso, sperando che poi però si continui, comunque i giocatori che ha preso Giuntoli giocano, al di là di Douglas Luiz e Cop Meners, che spero, ripeto, veramente siano rivitalizzati, in particolare il brasiliano già qualcosa di più ha dimostrato. Comunque Cop Meners un gol e un assist, anche se io non mi fido sulla sua resurrezione, chiamiamola così. Però ve l'ho fatti prima, io ho fatto il podcast, andatelo ad ascoltare e a leggere su Bianconera News. La squadra che scenderà in campo domenica contro il Sassuolo, ma in generale quelle che scenderanno in campo, perché queste sono metà sono acquisti di Giuntoli, metà sono acquisti di Giuntoli, tra i quali io non è che voglia difendere Giuntoli, però poi stamane proprio mi è venuto all'occhio e quindi ci ho fatto il podcast, e l'altra metà è di Carnevali. Quindi di fatto l'errore vero, che sarà un brutto ricordo, è come lì, perché Kalulu è di Giuntoli, Conceição è di Giuntoli, Douglas Luiz è di Giuntoli, Cop Meners è di Giuntoli, Nico Gonzalez è di Giuntoli. Stiamo già parlando di

0: di 5 calciatori. 5 calciatori sono metà squadra, perché poi togliamo il portiere, che in questo caso è targato invece Carnevali, gestione Carnevali, come altri calciatori che probabilmente saranno in campo domenica. Questo per dire che bisogna rivalutarlo sotto questo aspetto, Giuntoli. Ok, sperando, ripeto, però, che Douglas Luiz e Coppo Meners veramente, no, siano dei nuovi tra virgolette acquisti. E su invece Colomani ho fatto un discorso anche simpatico, no? Ho detto un po' a metà, dai, perché Giuntoli l'ha preso, si è messo in prestito, poi è subentrato come lì, trattativa, ha discusso con il Paris Saint Germain, non so cosa abbia combinato, è stato ripreso poi l'affare da Carnevale, quindi a metà, diciamo che Giuntoli l'ha preso in prestito, ha concluso l'affare poi prendendolo a titolo definitivo, secondo me con un investimento troppo elevato, io lo dico, Carnevale, quindi Colomani lo possiamo dividere, dai, Colo magari di Giuntoli, Muani e di Carnevale, scherzandoci sopra. Quindi io non sono d'accordo sul discorso che fai tu, che accosti Giuntoli, secondo me l'errore grave di Elkan, gli errori, le scelte di alcune dirigenze, ma per esempio in Giuntoli, io insisto, Giuntoli non è oggettivamente uno incapace, è un uomo di calcio, ok? Però poi se tu, e qui è l'errore di Elkan, gli dici a Giuntoli, tu mandi una lettera a tutti gli azionisti e dici il futuro della Juventus sarà scandito da Cristiano Giuntoli, non può essere una sola persona a scandire il futuro di una società importante come la Juventus, ma anche di altre società di Serie A a livelli alti, devono essere strutturate come sono tutte le società, altrimenti uno da solo non fa nulla. Errore ancora più grave, intanto prenderlo come lì, e anche a lui, prima come direttore generale e poi addirittura come amministratore delegato plenipotenziario sostanzialmente anche lui, ma lui già non c'entrava nulla con la Juventus, secondo me, ma non so nemmeno se c'entri col calcio, non lo so. Dopodiché gli dai anche tutto il potere e non va bene così. Invece quest'anno è strutturata la situazione. Questa è un po' la differenza, secondo me. Vai, Gabri.
1: Ciao Quintiliano, Renato da Genova. Io sono quasi sempre d'accordo con quanto affermi. Però quando stasera ti sento dire che Colomani e il tedesco sono 2,95,
0: secondo
1: e
0: me
1: quindi
0: sì,
1: messi assieme farebbero un bel 18,
0: no,
1: non posso non essere contrario a quanto dici, perché 2,95 fa un 19.
0: Ah sì, c'era il taglio, ma è vero.
1: Sappiamo,
0: bravo,
1: tutti che Quintiliano era un grandissimo oratore, un maestro di retorica, ma non era certo Pitagora.
0: Bravo.
1: Vabbè, a parte gli scherzi,
0: l'hai fatto bene,
1: cosa ne pensi se potessero giocare davvero in un 4-4-2, visto che nessuno dei due è proprio un centravanti purissimo? Non credi che potrebbe essere una soluzione?
0: Guarda, ciao. Io grazie, intanto è vero, no, ma io in matematica non voglio usare il termine di Mattioli, però quello ero in matematica, una puntini scarso vero. Infatti Quintiliano era un oratore giuridico. No, invece mi piace molto il tuo messaggio, 9-9-18, non mi ha corretto nemmeno Latini, che è distratto, sta pensando alla Roma da scudetto evidentemente. 9-9-18, no, 9,5-9,5, ah no, perché pensavo al 9, 9-9-18, invece 9,5-9,5 e 19. Ma insieme io intendo questo. Secondo me, attenzione, intanto credo, se ne era parlato un po' ieri, qualcuno ha detto ma un 4-4-2, ormai il 4-4-2 è vituperato, cioè sembra proprio una sorta di delitto calcistico giocare con questo modulo. Detto che, come sosteneva, una delle poche cose giuste che ha detto da quando lo conosco come allenatore, Simone Inzaghi, quando allenava la Lazio, mi ricordo che si parlava del 3-5-2 il suo rispetto a quello di Conte. Venivano accostati i due moduli, no? E lui disse, guardate che secondo me i moduli, cioè i numeri, sono sostanzialmente relativi, bisogna capire e vedere come uno interpreta il modulo, che è un po' quello che risponde anche Spalletti quando gli dicono allora mister 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-2-1, lui dice ragazzi inutile mi riconotiate i moduli con i numeri, perché dipende dagli spazi che occupano e come i vari calciatori. Quindi ti dico che, detto che, secondo me Spalletti non schiererà mai, sarei molto molto sorpreso, il 4-4-2, loro due io non li vedo insieme eventualmente appunto come prima e seconda punta, più invece in un 4-2-3-1, cioè uno dietro e l'altro davanti. In questo caso magari Voltemade può giostrare al centro della linea della tre quarti dietro a Colomani. Detto che è quasi scontato, no? Mi verrebbe anche da aggiungere che possono anche scambiarsi viste le loro caratteristiche, perché Colomani secondo me potrebbe giocare per esempio anche esterno in un tridente offensivo vero, cioè vero intendo lineare, con al centro un centravanti, lui a destra o a sinistra secondo me, ma può giocare anche sulla tre quarti, quindi insieme sì, ma non in un 4-4-2 che, insisto, secondo me Spalletti non schiererebbe mai. Comunque complimenti per il messaggio, è vero, matematica ma è beccato, avevo pochissimo, cioè avevo la sufficienza ma non mi piace proprio, la odio, infatti anche mia figlia ha ripreso un po' da me matematica, la odia. Vai Gabri.
2: Buonasera Quintiliano, Stefano da Bergamo.
0: Ciao.
2: Ma purtroppo in Italia è così, l'allenatore se non ottiene risultati da subito viene cacciato. Guarda la Fiorentina, avevano puntato su un allenatore giovane per una carriera, un percorso lungo e duraturo, 3 sconfitte e l'hanno mandato via. E in che maniera l'hanno mandato via? E lo stesso discorso vale anche per noi. Motta, 2 sconfitte clamorose contro Atalanta e Fiorentina ed è stato cacciato. E la stessa cosa può capitare ad Allegri se continua a perdere con il Napoli, sicuramente, anche perché poi la piazza napoletana, gli allenatori che giocano con il pullman davanti alla porta non piacciono, sono ancora più esigenti rispetto a noi. E lo stesso capiterà a Spalletti, perché se Spalletti non ottiene i risultati, noi siamo un po' più pazienti come società, ma comunque sia, a fine stagione lo manderanno via. Questo è la legge del calcio, e sono pagati profumatamente anche per correre questi rischi, diciamo anche queste cose.
0: Ah certo, su questo non c'è dubbio, però secondo me, no, grazie intanto Stefano, gli accostamenti non sono pertinenti, mi spiego. Grosso, 3 giornate, ma i risultati di Grosso purtroppo, tra l'altro io lo ritenevo, forse ancora lo ritengo, uno dei giovani più bravi, però evidentemente qualcosa non è andato. Però Grosso dopo 3 giornate, ma con dei risultati clamorosamente scandalosi, possiamo dirlo, forse non poteva fare a meno la Fiorentina di mandarlo via. Idem il discorso di Allegri, se dovesse andare male, secondo me, ripeto, ho l'impressione che se dovesse non vincere, se non addirittura perdere, farebbe una brutta fine. Però stiamo parlando di 3-4, nel caso di Allegri eventualmente 4. Un po' diverso il discorso di Spalletti, perché ha già fatto un anno, questo è il primo che inizia, che prende la squadra dall'inizio, però sono d'accordo con te, se dovesse fallire è chiaro andrebbe a casa, anzi ve la dico tutta, perché io sono un estimatore di Spalletti, ma siccome non sono innamorato delle mie, non tifo per le mie idee, quindi per Spalletti, ma tifo per la Juventus, togliendo poi i vestiti da giornalista, vi dico che se si comincia a vedere un'aria brutta, speriamo di no, che la Juventus magari rischia di non andare in Champions League, anche anzitempo potrebbe essere mandato via Spalletti, ci mancherebbe. No, ma io sono d'accordo con te Stefano, non sono stupito, cioè non è che ho detto farebbe male Napoli a mandare via Allegri, oppure la Fiorentina non poteva farne a meno. Tra l'altro c'è anche una sorta di, ci sono degli attriti, bisogna vedere come andrà a finire la questione Grosso. La Fiorentina, da quello che leggo, potrebbe mandarlo via per giusta causa, ma leggo proprio poco fa a DAZN ha parlato proprio Fabio Paratici, no? Direttore sportivo della Fiorentina, che lo ricordiamo ha ripreso Vanoli prima della sfida contro il Venezia che è in programma questa sera. Sull'esonero di Fabio Grosso ha detto: la decisione è maturata dopo un confronto con l'allenatore, dove ha manifestato poca fiducia nella squadra e poca convinzione nel progetto. Abbiamo valutato che non dovevamo insistere con questo allenatore e siamo andati in un'altra direzione. Abbiamo senso di appartenenza verso i nostri datori di lavoro e verso milioni di tifosi. Per quanto ci riguarda prenderemo sempre decisioni che in quel momento sono per il bene del club, non perché sia fashion la decisione, dice Paratici. Ho sempre fatto il bene del club e in questo caso quella era la cosa da fare, quindi staremo a vedere, perché mi pare che ci siano degli attriti, ripeto, pare che ci sia stata la notte dell'ultima partita, ci sono state delle discussioni e anche parole non proprio diciamo ortodosse da parte, da quello che ho letto, poi non è che ero lì, da parte di Grosso, tant'è che la Fiorentina, ripeto, pare stia valutando l'ipotesi di licenziamento per giusta causa. La vedo un po' dura con gli allenatori essere licenziati per giusta causa, però insomma sono cose Viola, solo che siccome Stefano ha toccato l'argomento, volevo, ci tenevo, perché è uscita proprio adesso, ha parlato poco fa Paradici a microfono di Dazon nel classico prepartita. Vai Gabri.
3: Ciao Quintiliano, Gabriele. Sul poter contendere per lo scudetto, come dice anche il grande Padovano, ma noi siamo all'altezza di dell'Inter stesso. Io l'ho vista una mezz'oretta col Real Madrid, insomma, direi tutto quanto, la squadra in campo mi sembra che ci stai anche bene, e soprattutto questi tirano proprio in porta, e poi hanno incontrato un portiere che un paio interessanti ne ha presi. Stando a Roma, sono cresciuto con lo scudetto vinto ad agosto. Sì. Non è che nel declino che viviamo da tanti anni si arrivi anche a vincere gli scudetti ad agosto, no, lo dico ovviamente come provocazione, insomma, piedi per terra. Poi la frase che diciamo tutti, no, mettendo le famose mani avanti, magari vinciamo lo scudetto, per carità, però la strada mi sembra ancora molto molto molto lunga. Poi l'ottimismo ci mancherebbe. Ciao, buon lavoro.
0: Ma stai parlando, non ho capito nulla, della Juve, dell'Inter, non ho capito bene. Prima ha parlato dell'Inter che ha fatto bene col Real, sicuramente ha parlato Courtois, però ti assicuro, l'ho visto anch'io, purtroppo tornando a casa posso vedere solo i secondi tempi delle partite di Coppa. Se avesse voluto, o meglio, se fosse stato un po' più preciso, il Real a un certo punto avrebbe fatto 5-6 gol, però anche l'Inter poteva certamente segnare. La prima parte male, diciamo così, Real, però poi a un certo punto vedevo che ogni volta che andavano avanti potevano segnare, se non divorati dei gol importanti. Ora, questo è un discorso dell'Inter. Sullo scudetto d'agosto, sì, è tipico della Roma, però non ho capito cosa c'entri la Juventus con lo scudetto. Boh, vabbè. Allora, Francesco mi dice: scusami Quinti, mi sono collegato tardi, ho perso un'occasione per stare zitto. No, no, mica ti devi scusare, Francesco. Al di là che non c'entra nulla l'essersi collegati tardi con la pronuncia di un giocatore, che secondo me, prima di scrivere a caratteri cubitali Barcolà come se uno fosse, no, pensaci bene, magari non conosci i calciatori, o meglio, Barcolà è quello che giocava al Paris Saint Germain, tutto qua. Allora, direi a Paratici che non è più alla Juve, milioni di tifosi a Firenze, davvero valgono i doppioni? Ah sì, per quello che ha detto, vabbè, effettivamente, vabbè, è stata una cosa che ha detto così. Allora, poi pure io Bologna di Motta, scritto male Adriano, pure il Bologna di Motta giocava bene, poi alla Juve, quello che si può fare al Como, alla Fiorentina, a Sassuolo non si può fare. Alla Juve se arrivi secondo è fallito, immaginiamo sesto. Sì, è vero Adriano, forse alla Juve di qualche tempo fa, secondo me così a naso, se alla Juventus almeno questa arrivi tra le prime quattro non hai fallito, nel senso che adesso come adesso è difficile che si possa competere per lo scudetto. Poi, per carità, come diceva Gabriele, credo che si riferisse a questo forse, e come ha detto Padovano, dice che la Juventus può competere con l'Inter. Ad oggi no, ma sai, nel percorso della stagione può accadere di tutto. Però, ripeto, non credo che il discorso di Motta giocava bene, cioè adesso è un po' cambiato anche il discorso di Juventus. Sì, sulla carta, se tu ascolti, qui spesso li ospiti, no, i calciatori della Juve che furono, quelle vere nel senso di forti, veramente forti, erano quelle Juventus, ti dicono: no, Juventus deve partire per vincere lo scudetto, che poi mentalmente può accadere anche adesso, perché punti al massimo per raggiungere il minimo sindacale, che in questo caso, insisto, è la qualificazione in Champions League. Poi Giovanni dal Brasile dice: anch'io voglio essere selezionato, manda un curriculum Giovanni. Poi ciao Quintiliano, faresti giocare Voltemade e Colomani, Alessandro da Tormina. Alessandro, cosa devo dirti? Sì, forse non dall'inizio, ridiamo fiducia all'inizio, sto parlando di domenica, all'inizio ridò fiducia a sinistra ad Alaibegovic e poi vediamo come procede, come va. Però sì, ci può stare, possono giocare insieme, però Colomani deve assolutamente darsi una svegliata. Vai Gabri.
4: Ciao Quinti, Leonardo Roma. Allora, innanzitutto grazie che hai esordito la tua trasmissione parlando di Juve e di formazioni. Da stamattina ho assistito a Radio Lago di Como e
0: Dove?
4: poi per finire con i discorsi e le comparazioni con la società, con i problemi, eccetera. Veramente ne ho qualcosa pieno, dai, aggiungilo tu. Il termine, non voglio essere scurrile.
0: Nemmeno
4: Ti
0: io.
4: dico una cosa, per quanto riguarda la formazione, può darsi che torna Kelly in coppia con Bremer contro il Sassuolo. Dico questo
0: Te l'ha
4: perché
0: detto
4: Kelly è
0: Spalletti?
4: squalificato in Europa League e magari nell'ottica proprio di voler fare un po' di turnover, far risparmiare le forze, magari si potrebbe fare questa cosa.
0: Può da, sì, ecco, c'è anche sì. Si può anche fare un ragionamento di, tra virgolette, turnover in ottica Europa League. Però io ho l'impressione che Spalletti, quando prende fiducia su un calciatore, boh, non lo so, vediamo, può darsi anche Kelly, per carità, staremo a vedere. Fare giocare. Ah, questa la. Allora, Giuntoli ha fallito clamorosamente senza scuse. Mezza partita sufficiente di Coppa Venezia e due clausoliste che dovevano essere venduti a tutti i costi, anche se facessero 2 stagioni da 8, sarebbero sempre appena sufficienti come investimento totale. Lo stesso discorso per l'inguardabile Cambiaso, giocatori che però non l'ha preso Giuntoli. Giocatori sopravvalutati da mandare via ad ogni costo. E qualcuno discute Gatti, è veramente incredibile. Mario Kempes, però attenzione, non sono solo Douglas Luiz e Coppa Venezia gli acquisti di Giuntoli, eh. Se vai a rivedere un po' la lista, sono un po' di più, te l'ho citati prima, te l'ho elencati prima. Buonasera, ma ripeto, a me non interessa difendere Giuntoli, io non faccio i partiti, sventolo bandiere, dico delle cose oggettive, anche per questione di onestà. Buonasera Quintiliano, qualche anno fa c'era l'Atalanta a far sognare, poi il Bologna era il Como, ma la Juve è tutta altra storia. Ora ci lecchiamo le ferite per i disastri degli ultimi anni, ma torneremo a guardare tutti dall'alto. Speriamo, guarda, è l'auspicio che ho. Vai, Gabri.
5: Ciao Carlo da Torino, sulla
0: Ciao.
5: formazione io vi dico una cosa, occhio ad un 3-4-2-1 perché
0: L'ho
5: per
0: detto prima.
5: proteggersi da una mediana senza incontristi ma con diciamo un regista e un incursore è probabile che magari si copra più dietro inserendo un altro centrale con Kalulu a destra, Celic a sinistra e Nico Gonzalez e Conceição dietro all'unica punta, anche perché mettendo due punte subito non avrebbe più nessuna alternativa in panchina.
0: Nico Gonzalez, sì, però poi bisogna capire quanti ne ha a disposizione. Cioè, tu dici fai un 3D, però dietro anch'io, come ipotesi non estrema, però diciamo così, una piccola possibilità 3-4-2-1. I quattro sarebbero Celic a destra, Douglas Luiz, Coppa Peners, e a sinistra chi ci mettiamo? Non lo so, fai un po' tu. Boh, vediamo, dai, vediamo quello che ci riserverà Spalletti. Magari fa una spallettata delle sue, non so quale possa essere però adesso. La disgrazia non è stato come lì, ma chi ce l'ha messo dandogli pieni poteri? Marco, infatti ho detto che ha sbagliato Elkan a prenderlo innanzitutto come lì, ma soprattutto poi a dargli pieni poteri. Però poi è stata purtroppo una disgrazia come lì. Per quello che non ha fatto la Juventus. Quindi, cosa dici di quelli che non volevano Locatelli e non facevano altro che offenderlo? Loro saranno contenti, visto che lo sostituirà Coppo Meners, Toni da Sanremo. Guarda, Toni, ti dico la verità: l'altro giorno mi sono molto arrabbiato, ma al di là di chi lo sostituirà, non esiste proprio che tu gioisci, esulti, perché un calciatore che a te non piace andrà sotto i ferri, cioè verrà operato. Stiamo parlando comunque di un giocatore della Juventus. In ogni caso, di un ragazzo, io lo farei per qualsiasi calciatore, anche di un'altra squadra. Non esiste proprio gioire per le disgrazie altrui. Un calciatore che starà fuori per 6 mesi. Vai, vai, Gabri.
6: Ciao Quinti e Bruno, buonasera.
0: Poi, Bruno.
6: Che squadra sarà? Ma io spero che in qualche modo vinciamo, non mi interessa in qualche modo, almeno arrivare alla sosta con queste vittorie e in Coppa questa è l'Atalanta. Come fare 3 vittorie, c'è poco da fare. Questi con Sassuolo, in Europa League e in campionato con l'Atalanta, e poi magari recuperiamo qualcuno, no? Già recuperando McKennie sarebbe già un bel colpetto, e poi pian piano magari recuperiamo un po' tutti, entro in forma magari i ragazzini, entro anche un po' i meccanismi, questo è importante. Guarda, ti dirò, cambiando il discorso, che ieri sera quando ho visto Como entrare in campo mi è venuta un po' una fitta al cuore, e ho detto, ma porca miseria, facciamo questi con uno stadio da 10.000 persone e noi non siamo in Champions. Ti giuro, ma ho avuto un momento un po' così, però ce la siamo cercata, anche colpa dei giocatori, colpa di Gino Spalletti, che bisogna sempre ricordarlo. Purtroppo è andata così, adesso devo svegliarsi e far vedere chi è la Juve. Sveglia ragazzi, sveglia.
0: Sì, Bruno, hai ragione, però io il Como purtroppo ha meritato, a discapito della Juventus che si è suicidata l'anno scorso, si è suicidata in chiave Champions League. E a me invece qualcuno ha detto no, perché così siete provinciali. A me il fatto, io invece ho avuto un piccolo sussulto quando c'è stato il sorteggio della Juventus per l'Europa League, perché comunque ragazzi, giocare in Europa League per la Juventus è qualcosa di, però dobbiamo abituarci, anzi casomai anche puntarci, caro Gabriele Latini. Allora Gabri, ci vediamo lunedì, ci sei? No? No, non ci sei. Non lo sappiamo. Grazie a te per il supporto alla regia, grazie a tutti voi. Non dimenticate, domani comunque sabato saremo in onda. No, domani siamo in onda, Fede, Gabri. Domenica ci sarà Colpo di Tacco, che non ci sarò io questa volta, però ovviamente seguite Radio Bianconera. Grazie di nuovo a Gabri Latini, grazie a tutti voi e buona serata soprattutto. Ciao.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Didier Deschamps. Nel cuore dei bianconeri le stelle vere del centrocampo anni 90 sono i Tacchinardi, i Paolo Sousa, anche se non l'ha ricevuta, i Didier Deschamps e gli Edgar Davids e ovviamente Antonio Conte. Deschamps arrivò quasi in punta di piedi dal Marsiglia con un palmarès e personalità da capitano che diceva di un giocatore campione d'Europa per club con l'Olympique Marsiglia e due volte campione di Francia a cui aggiunse tre scudetti italiani, una Champions League, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane e una Supercoppa Europea. A Torino Deschamps trovò il posto adatto a lui, per professionalità, per obiettivi, per voglia di lottare, mettendolo nelle migliori condizioni di dare il 100%. Lui, dopo un piccolo periodo di adattamento, prese in mano il centrocampo e si integrò alla perfezione con i grandi campioni che formavano il centrocampo bianconero. Era già un vincente quando arrivò dalla Francia, ma a Torino si consacrò a tutti i livelli. In bianconero mostrò tutto il suo carattere, giocò 178 partite condite da soli 4 gol. Il suo ruolo non era segnare, ma far segnare, recuperare palloni con la lotta, con il carattere, con la determinazione, e questo gli veniva benissimo. Di Didier non possiamo che dire un gran bene, ricordare le sue parole in un'intervista alla TV francese. Quando sono andato via dal Marsiglia avevo 3-4 proposte. In quel tempo, quando hai una proposta dalla Germania, dall'Inghilterra, Spagna e l'Italia, non ci pensavi due volte. Era l'Italia la scelta, senza se e senza ma. Non dimenticherò mai quello che mi ha dato la Juventus. Questo club è la mia famiglia. Non posso spiegarvi cosa ho dentro quando penso ai colori bianconeri. L'avvocato ha detto una volta: se segna Deschamps vuol dire veramente che siamo i più forti al mondo, ed ho segnato contro il Parma nella partita scudetto. Quando sono partito per passare al Chelsea è stato uno shock. Didier Deschamps seppe incarnare alla grande lo spirito di juventinità anche da allenatore in Serie B, con una squadra penalizzata e una stagione vissuta da allenatore protagonista che non mollava mai. Quella Juventus che lui mise in campo fu simile a quella da allenatore: grande spirito di sacrificio, voglia di rimontare, voglia di metterci un'anima grande in ogni partita.
0: Eroi in bianconero.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la vittoria anche sul nuovo circuito del Madring e trionfa al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes precede Verstappen e Norris, penalizzato a inizio gara, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. «Sono demoralizzato», ha commentato il britannico, «mi sentivo benissimo in macchina. Mi spiace per tutti coloro che hanno lavorato alla grande a Maranello. La macchina oggi era grandiosa. Dobbiamo concentrarci per lottare ancora per qualcosa di importante». Per la MotoGP, dopo aver fatto sua la sprint, Marc Marquez si prende anche la gara di oggi e chiude così il Gran Premio di San Marino con una doppietta che gli permette di riaprire il mondiale. Il pilota della Ducati sale infatti in vetta alla classifica piloti a pari merito con Jorge Martin, che a Misano si deve accontentare di un quinto posto. A completare il podio sono invece Alex Marquez e Pedro Acosta, mentre giornata nera per Marco Bezzecchi, l'italiano è caduto subito al primo giro. Grazie a questa vittoria, Marc Marquez diventa dunque il nuovo leader del mondiale a pari merito con Martin. Entrambi hanno ora 274 punti in classifica. Scivola invece a meno 33 punti Bezzecchi. Il calcio con la Serie A: dopo il pari tra Lazio e Milan e la vittoria del Cagliari sull'Atalanta, il Lecce conquista 3 punti pesanti al Via del Mare battendo 3-2 il Monza grazie ad una doppietta di Koulibaly e a una rete di Thiago Gabriel. Dalle 18 in campo Napoli-Bologna, alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile. Alle 21.05 gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena dopo un avvio perfetto nel torneo. Giannelli e compagni hanno infatti superato per 3-0 prima la Svezia e poi la Grecia e cercano ora la terza vittoria consecutiva per proseguire senza passi falsi il cammino verso la fase ad eliminazione diretta. Siamo al tennis, l'attesa è finita. Questa sera alle 20 si gioca la finale degli US Open tra Ben Shelton e Alexander Zverev. Il tennista americano ha raggiunto il tedesco nell'ultimo atto dello Slam di New York dopo aver eliminato in semifinale Tiafoe, mentre Zverev ha avuto la meglio contro il russo Khachanov. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
9: Buon pomeriggio! Buona partita, buona partita! Salve, buongiorno a tutti, o meglio ormai quasi buonasera, anzi già buonasera, sono praticamente le 19 ragazzi. e che devo ancora abituarmi a questo orario particolare in cui vado in onda, quindi è per questo che ogni tanto sono un po' destabilizzata. Nel frattempo stanno giocando.
10: Possiamo dire che sei in zona curva praticamente.
9: Sì, sì, sì, esatto, esatto, esattamente, proprio quella zona lì. Nel frattempo, ciao Yves, stanno giocando Napoli e Bologna, siamo al 37esimo del primo tempo e la partita è ancora ferma sullo 0-0. Complimenti a Max che sta facendo una grande stagione, un grande inizio di stagione per il Napoli. Saluto anche, piano piano stanno entrando i nostri amici di Twitch e tutti insieme ci avvicineremo chiaramente all'appuntamento clou di oggi, perché qual è l'appuntamento clou di oggi? La partita della Juventus a Sassuolo, e speriamo che vada bene, perché noi ci eravamo lasciati, direi, non c'era Yves, c'era Manu in questo caso, ci eravamo lasciati con il pre-partita di Juventus-Milan, che poi alla fine è andata come è andata, praticamente un nulla di fatto. Ma va bene così, va bene così. Speriamo di fare meglio oggi. Diciamo che c'è oggi, c'è giovedì, c'è domenica e poi c'è la sosta. E per la sosta, cari amici che mi avete visto qui per tutta l'estate, io vi saluterò e me ne andrò in Lettonia e Lituania. E non è una battuta, ma è vero. Andrò proprio al freddo. Se ci sono amici che ci stanno seguendo che vivono in Lettonia o Lituania, o hanno amici o parenti che vivono in Lettonia e Lituania, fatemi sapere le temperature in questo periodo, perché devo capire un pochettino come preparare la valigia. Ecco, parto il 24, quindi tra una decina di giorni. Premesso, forza Sinner, abbasso Alcaraz. Chi ti fa Alcaraz? No, grazie, grazie Roberto. Che sensazione hai per la partita di oggi? Avresti messo Voltemade dal primo minuto? Roberto da Piazza Armerina. Premesso che io oggi sono molto contenta perché Marquez ha vinto e soprattutto ha raggiunto Jorge Martín in testa alla classifica del mondiale, nonostante tutti lo dessero spacciato fino a qualche mese fa, e invece sono molto felice. Sono un po' meno felice per quello che è successo in Formula 1, perché non si capisce la Ferrari che fa. Detto questo, caro Roberto, che già mi hai fatto leggere forza Sinner e abbasso Alcaraz e mi hai preso un attimino male, che sensazioni ho per la partita di oggi? Io le sensazioni che ho per la partita di oggi sono un po' le sensazioni che ho dall'inizio della stagione e che spero presto di poter dimenticare. Ovvero le sensazioni di una squadra non completa a cui manca la punta. E queste sono le sensazioni che io ho. Ho letto e sentito le dichiarazioni di Zenga, che non so se ha affrontato il tema attacco della Juventus, ma il tema Juventus in generale. E Zenga ha detto che né Voltemade né Kolumuani sono attaccanti da 15 gol a stagione, e io questo spero di essere smentita, di venire smentita in questa stagione, ma su Kolumuani lo dico da un anno e mezzo. E poi vabbè, lui ha tirato fuori il discorso Vlahovic, che io non tiro fuori perché non mi sembra il caso, perché non voglio andare in quella direzione, voglio parlare dell'attualità e non del passato, quindi parlo dell'attualità. Quindi la mia sensazione è quella di avere un attacco spuntato. Questo è un po' il discorso, che si salva sempre grazie a giocatori che non fanno parte della rosa degli attaccanti nel vero senso della parola. E se noi andiamo a leggere i gol e gli autori dei gol segnati dalla Juventus fino ad oggi, troviamo giocatori che di mestiere uno fa il trequartista barra all'esterno, che è Nico Gonzalez, ma sul resto siamo proprio in direzioni completamente differenti rispetto a quello che è l'attacco, e questo onestamente mi preoccupa, ed è quello che è della sensazione che sto avendo dall'inizio della stagione, bene o male, da un po' di tempo. Ecco, questa è un po' la mia sensazione. Poi, se ti dovessi dire la Juve stasera vince o perde, ma io ho la sensazione che la Juve stasera vinca, anche perché sennò mi inizio a preoccupare molto di più rispetto a quello che già un pochettino sono. Quindi, sinceramente, mi auguro che la Juventus oggi vinca. Ritengo questa rosa della Juventus, comunque, nonostante quello che ho detto all'inizio, rinforzata rispetto all'anno scorso, perché per me Douglas Luiz è un rinforzo enorme, enorme. Nico Gonzalez è un rinforzo enorme. Lukumi per me è un grande, grande, grande acquisto. Çelik per me da quel lato lì è un rinforzo enorme rispetto all'anno scorso, quindi io ritengo la rosa della Juventus di quest'anno più forte rispetto a quella dell'anno scorso, quindi in questo caso sono molto positiva. Detto questo, ci tengo anche a sottolineare un'altra cosa. Questa Juventus qua, secondo me, e ve l'ho già detto più volte, deve puntare a provare a fare bottino pieno in Europa. Ma voglio fare una proposta, non so se mi troverà d'accordo, se i tifosi della Juventus o se i nostri amici di Radio Bianconera, i nostri ascoltatori, saranno d'accordo con me. Ma se Spalletti, no? Viste le ultime due partite, riuscisse davvero a far rinascere da non si sa dove, perché non si sa dove, il buon Kop Meiners, considerando le ultime... Ma non si merita la stella allo Stadium ad honorem? Cioè, io farò partire... Se mi recupera... Se Spalletti mi recupera anche Kop Meiners, io faccio la petizione da firmare per la stella ad honorem a Spalletti, semplicemente per aver rivitalizzato... O meglio, fatto rinascere dopo due anni di nulla Kop Meiners, perché io in queste due partite, a prescindere dal gol e dall'assist, proprio l'atteggiamento in campo, ho visto un giocatore completamente diverso. Quindi... Vediamo quello che succederà. Nel frattempo, tra l'altro, ragazzi, sta giocando anche la next gen, perché sta giocando anche la next. Poi, come al solito, ormai lo sapete, inizieremo a farvi anche sentire quelle che sono state un po' le dichiarazioni di ieri di Luciano Spalletti in conferenza stampa. Vi ho detto che sta giocando la next, purtroppo non belle notizie per i nostri ragazzi, perché stanno perdendo 1-0 fuori casa, quindi in questo momento la situazione è questa. Tra l'altro, il gol dell'ospitaletto è arrivato al primo minuto di gioco, per chi non stesse seguendo la partita. Quindi sono entrati in campo, l'ospitaletto ha segnato e la Juve Next Gen sta rincorrendo praticamente dall'inizio. Questo è quello che sta succedendo, almeno completiamo anche un po' quello che riguarda le nostre squadre. Ciò che era sempre bella e competente, vediamo di vincerla stasera. Valerio da Pisa, ciao Valerio. Vi rendete conto che la Juve ha letteralmente smarrito la mentalità vincente? Al gol di Gatti, anziché recuperare immediatamente la palla, nonostante mancassero solo 3 minuti, hanno esultato come avessero vinto la Champions, compreso l'illustre John in tribuna. Ciao Tiziano da Milano. Vero? Però io credo che, mamma mia, che brutta immagine, ho visto un'immagine orrenda, non posso dire chi perché sennò poi mi querela, ma un'immagine orrenda. Dicevo, vero, però io credo che quell'esultanza di Gatti, che quell'esultanza Gatti se la meritasse, nonostante io fossi una di quelle ha spinto, e onestamente se dovesse partire non mi strapperei i capelli, però ero d'accordo, no? Una sua eventuale eccessione, però anche per quello che è stato un po' il suo percorso nell'ultimo anno, secondo me quell'esultanza lì lui se l'è proprio sentita dentro, e credo che la Juventus, sicuramente un'altra Juventus avrebbe reagito in modo completamente diverso, siamo assolutamente d'accordo. Ci stiamo un po' abituando, Tiziano, credo tu abbia ragione, ci stiamo un po' abituando alla mediocrità, questo penso che tu abbia un po' ragione. PS, abbiamo gli stessi gusti, anche io tifo Alcaraz, ma meglio che tagli i capelli, sempre stato tifoso Nadal, Sinner non lo considero, Valerio da Pisa, ciao Valerio. Comunque non sta male, secondo me... non lo so, a parte che non credo... cioè, nel senso, credo che parli poi il campo, quindi capelli lunghi o capelli corti, comunque parli il campo. Però vabbè, amen. Siamo una Juve alla quale manca juventinità, abbiamo perso il nostro DNA, basta guardare i ragazzi in campo. Sembrano dei dipendenti che lavorano per lo stipendio e basta. Ciao da Nico. Posso dirti, ecco cosa volevo dire prima, e poi magari iniziamo a sentire qualcosa di Spalletti. Volevo dire una roba. Allora, sul fatto che manchi la juventinità, io su questa roba continuo a ribadire che penso che sia proprio il calcio che ormai è cambiato e non esistono bandiere in nessun tipo di squadra, quindi io questa roba della juventinità onestamente non la ricerco neanche più, perché per come è impostato il calcio ad oggi, credo che non esistano più quei giocatori che incarnano una squadra e soprattutto incarnano uno spirito, no? Di un certo tipo di squadra. Quindi quello onestamente io non me lo aspetto più, cioè non lo dico neanche più, manca la juventinità, perché ormai è veramente una frase buttata lì che secondo me è quasi sprecata, no? Per quello che si sta vedendo. Detto questo, ecco, a proposito però di juventinità, di spirito, di sensazioni, di gruppo, di unità, di unione, eccetera, io con tutto il bene, ma proprio ve lo dico, più vedo il campo, anche se in queste partite no perché non c'era, però più vedo il campo, più vedo quello che succede durante gli allenamenti, più vedo determinati video, più leggo determinati post, più io sono convinta che la fascia di capitano della Juventus dovrebbe essere al braccio di Weston McKennie. Ad oggi, per me, giocatore che, a prescindere dal fatto che io stia trasportando il suo carro, credo da tempo immemore, ma dal primo giorno, dal giorno zero, dall'amichevole col Novara alla Continassa, quando è arrivato, credo che lui veramente rappresenti poi per come vedo io il capitano, rappresenti in toto quello che significa capitano. Ecco, questo è quello che credo io, senza assolutamente nulla togliere a Locatelli. Non voglio assolutamente togliere nulla a Locatelli, ma quando io vedo un giocatore come McKennie che si comporta in un determinato modo, non lo so, questa è un po' la mia sensazione. Nel frattempo è finito più che altro il primo tempo tra Napoli e Bologna, 0-0. Tra l'altro il Bologna è andato vicinissimo al gol. Finito anche il primo tempo tra Ospitaletto e Juventus Next Gen, 1-0 in questo momento, quindi bianconeri di Brambilla sono sotto. Allora, Yves, poi iniziamo con quella che dovrebbe essere la probabile formazione della Juventus, così voglio sentire anche le vostre sensazioni. Vai tu, a tua discrezione, mi mandi la prima risposta che vogliamo far sentire i nostri amici di Spalletti ieri in conferenza.
10: Sì, oggi è una bellissima giornata, il computer mi ha fatto anche lo scherzo.
9: No!
10: Mi ha bloccato la mail, sto scaricando al volo.
9: Ok,
10: però
9: ok.
10: Il primo è pronto, te lo mando su.
9: Ok, perfetto, vai. Chiacchiero, scusate, allora io devo chiacchierare, perché io mi ha detto chiacchiera, guarda, se mi dici chiacchiera proprio vai a nozze. Cici Fifi Miao, ciao Chiara, chi sono i tre della Next Gen che sono aggregati in prima squadra per la partita di questa sera? Tra poco entriamo nel dettaglio di quelli che sono stati convocati ed entriamo nel dettaglio di quella che dovrebbe essere la probabile formazione della partita di questa sera di Spalletti. Prima però, come vi ho promesso, andiamo a sentire quello che ha detto, una parte di quello che ha detto Spalletti.
11: Allora, cominciamo col fatto che ci dispiace di quello che è successo a Locatelli, e naturalmente l'assenza di Loca distribuisce responsabilità a tutti, perché lui è uno di quelli che non si toglie la maglia nemmeno dopo aver fatto la doccia, e sappiamo quello che è il suo valore e quanto ci tiene poi a voler dare un contributo in tutto il suo vivere una vita quotidiana. È sempre attento a quella che è la sorte, quella che è la situazione Juventus. Però questo ha determinato in tutti, come ho detto prima, una responsabilità che si è vista durante questi allenamenti. Si è vista una squadra molto attenta, molto vogliosa, molto disponibile a lottare su qualsiasi situazione gli venga contro, e li ho visti allenarsi molto bene, li ho visti molto seri, molto professionali. Venendo via, chi si è incontrato sulla porta?
12: Colomani.
11: Dice la verità, perché non è che mi sia messo d'accordo. Colomani, che ha la possibilità, così non faccio bruciare una domanda a qualcuno se Colomani sta meglio, Colomani che viene ora al campo avendo la possibilità di arrivare all'ora di cena. Lui preferisce passarsi 5 ore qui dentro con quei due o tre compagni che ci sono, e dentro un ambiente che gli piace vivere, che gli piace stare, proprio per quella che è probabilmente la voglia di contribuire o di determinare alla squadra tutta la sua qualità, tutta la sua forza, di determinare quello che lui sogna per la squadra.
9: Questo quindi questa una parte, e poi ne sentiremo chiaramente nel corso di queste due ore insieme altre della conferenza di Spalletti. Poi entriamo nel dettaglio di quelli che sono soprattutto i non convocati, perché tra un po' saranno più i non convocati dei convocati per Spalletti, che poverino veramente ogni giorno ne ha una. Allora, ovviamente non sono convocati per la partita di questa sera Yıldız, Locatelli e Thuram, e non lo saranno per i prossimi non si sa quanti mesi, per cui questa è la situazione. Non c'è Boga, non c'è Cabal e non c'è Ekator. Onestamente, Ekator, io vorrei capire, amico mio, c'hai 20 anni e ogni due secondi hai dei problemi muscolari. Io qualche domanda onestamente me la farei, perché inizio seriamente a preoccuparmi anche per te, perché mi preoccupo seriamente se ogni due secondi hai un problema muscolare. Non ce l'hanno fatta a recuperare neanche McKennie e Cambiaso, quindi non ci saranno McKennie e Cambiaso. E di conseguenza i calcoli sono presto fatti. Spalletti parte, o meglio la Juve è partita stamattina con 8 giocatori non convocati. 8 di questi, e direi che tra questi ci sono Yıldız, che sarebbe titolare, Locatelli, e tra l'altro grazie perché ci fai vedere i convocati, Locatelli che sarebbe titolare, McKennie che sarebbe titolare, Thuram in questo momento no perché con Douglas gioca Douglas, Ekator chiaramente no, Cambiaso in questo momento no perché Çelik in questo momento è decisamente di un altro livello, Boga e Cabal. Boga sarebbe titolare chiaramente vista l'assenza di Yıldız. Comunque 8 non ci sono. Poi per rispondere a Cici Fifi Miao, convocati dalla Next ci sono Owusu, Pagnucco e Obaudo. Sono questi giocatori, 3 giocatori, che sono stati convocati da Spalletti della Next, ok? Direi che Owusu sarà praticamente in pianta stabile, visto i problemi a centrocampo della Juventus, direi che sarà praticamente in pianta stabile in prima squadra per tanto tempo. Prima convocazione, questa è chiaramente la notizia, ma lo vediamo anche in foto, prima convocazione per Sar, che chiaramente ho dei dubbi possa partire dall'inizio, molti dubbi, però chiaramente la prima convocazione è arrivata. Gianlu Big, no chiaro, essendo giovane Ekator si infortuna con i carichi pesanti come Azic quando è arrivato, però questo è grave, perché se io allargo il tuo discorso a squadre estere, ma anche altre squadre italiane, non succede, succede solo da noi praticamente, perché in Europa è pieno di giocatori anche più giovani in caso di Ekator che giocano con costanza senza problemi. E quindi non credo che possa essere solo questa la spiegazione. Anzi, cioè, più sei giovane, è vero, i carichi pesanti, ma più sei giovane, più in teoria il tuo fisico regge. Perché non è che sei giovane che hai 15 anni, sei giovane ne hai 20. Sei così giovane. Aspetta, perché in tutto ciò io non l'ho girato questo e non vedo. I tunnel di Villarbois, credo. Stamattina sono partiti, mamma mia, sì, sono partiti stamattina intorno alle 10, più o meno, indicativamente. E poi basta, perché sono arrivati delle emoji, credo. Allora, vi dico intanto quella che dovrebbe essere la formazione della Juventus. Chiaramente stiamo parlando di probabile, è ovvio che nel corso di questa puntata, ormai siete abituati, arriverà anche l'ufficiale, ma io vi dico la Juventus come dovrebbe scendere in campo e poi vi chiedo, così affrontiamo il discorso nel prossimo blocco, se siete d'accordo con questa formazione o se voi fareste altre scelte, ok? Allora, chiaramente Vicario in porta e su questo non ci sono dubbi. Kalulu, Bremer, Lukumi e Çelik in difesa, e direi che questa è la difesa titolare della Juventus di quest'anno, prevedo idealisticamente sempre questa, salvo infortuni. Douglas Luiz, che non molla il suo posto e non vorrei dirlo troppo forte, ma nell'anno passato alla Juventus, dopo 40 minuti era già rotto e saltava 15 partite. Siamo a quota 3, questa dovrebbe essere la quarta per il momento, fate tutti gli scongiuri che volete, però quindi sono molto contenta perché io guidavo il carro di McKennie dall'inizio e guido dall'inizio il carro di Douglas Lewis come quello di Nico Gonzalez insieme, quindi sono molto contenta. Quindi Douglas Lewis, chiaramente non ci sarà Locatelli e dovrebbe partire titolare Cop Meiners, sulla tre quarti con Seisao, Nico Gonzalez, Ala Ibegovic, anche perché anche in questo caso non è che ci siano molte alternative, e davanti chiaramente Colomwani. Da quello che ha detto Spalletti, ma poi chiaramente lo sentiremo andando avanti nel corso della puntata, dovrebbe esserci comunque spazio per Voltemade anche in questa partita qua. Per cui ve la leggo al volo, l'avete anche vista scritta, la state vedendo anche scritta per chi ci guarda, chiaramente, se no. Allora, formazione Juve, Vicario in porta, difesa 4, Kalulu, Bremer, Lukumi, Çelik, centrocampo, meglio, mediana 2 con Douglas Lewis e Cop Meiners al posto di Locatelli, tre quarti con Seisao, Nico Gonzalez e Ala Ibegovic che sostituisce Boga che doveva sostituire Ildiz, e prima punta, chiaramente uno che secondo me prima punta non è, però chiaramente gioca lui, Colomwani. Quindi in teoria parte dalla panchina Voltemade, ma attenzione perché questa è la probabile, perché il Pro di 96 dice di nuovo Voltemade dalla panchina, non va bene mister, è la probabile questa. Poi magari dicevamo, e poi andiamo in pausa, dicevamo con Manu, forse con Manu non con Iv, perché secondo me l'ho detto la settimana scorsa, che ogni volta Spalletti ci stupisce con almeno un uomo, quindi magari potrebbe essere, ma però posso essere onesta, Colomwani è a tutti gli effetti meno male un giocatore della Juventus, Voltemade è in prestito fino alla fine della stagione, secondo me ci sta che ad oggi parta Colomwani. Detto questo, vi convince questa formazione? Rispondetemi anche con messaggi vocali, così sentiamo la vostra voce. E poi vi chiedo, pronostico, che sensazioni avete? E secondo voi, chi deciderà la partita? Ma prima, Yves, poi andiamo in pausa, promesso. Leggo l'ultimo messaggio di Juve ti amo, perché ne ha mandati tre uguali e quindi lo leggo. Come dice il mio amico Max, se non si riesce a vincere non si deve perdere. Adesso bisogna essere bravi a difendere. Max però non è mio amico e a me questo concetto qua proprio non piace. E quindi spero che la Juve non prenda tantissimo da questo concetto, ma torni a prendere da un concetto di qualcuno che un po' di anni fa disse: vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. A tra poco.
13: Bianconera.
14: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
14: Abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Buonasera dalla redazione.
13: Nuova escalation in Medio Oriente con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran affermano di aver utilizzato missili balistici e droni contro depositi di armi e centri di comando. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East West, colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio.
0: Cresce la tensione in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia è ormai alle porte dell'Europa. Intanto Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle infrastrutture russe del diesel, mentre Mosca non esclude nuovi colloqui trilaterali a ottobre.
13: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio nel Padovano, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera di 90.

0: appunti mirati alle fasce più in difficoltà.
1: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
0: Siamo allo sport. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito cittadino di Madrid, il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21.05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Per il calcio, la quarta di Serie A in campo Napoli-Bologna, che precede Sassuolo-Juventus.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
11: Eccoci, seconda parte di Domenica Sport. Tra l'altro tra un po' ci collegheremo con Antonio, vediamo se riusciamo a prendere in diretta l'arrivo dei pullman allo stadio, così almeno entriamo veramente in clima partita, perché ragazzi manca meno di due ore all'inizio del match di questa sera. Nel frattempo è iniziato anche il secondo tempo di Napoli-Bologna e il signor Allegri ha fatto due cambi già. Che questa roba è strana, perché con noi fino al 70-75 niente. Scherzo, raga, scherzo, che sennò poi arriva l'esercito della salvezza di Max. Non voglio istigare nessuno. Adesso
12: c'è un po' di elettricità da quelle parti,
11: Mamma mia, non so quanto durerà. Se stasera il Napoli non vince col Bologna in casa, secondo me succede un casino a Napoli che la metà basta.
12: Tempo fa parlai con Claudio, gli ho detto: guarda che da quando è arrivato Allegri non c'è buon'aria, perché ho tanti amici napoletani e non sono felici.
11: No, per niente. Per niente, ma non lo sono dal giorno zero, cioè proprio dal giorno zero.

0: Anche perché se tu passi da Conte ad Allegri, solo una squadra, una società poteva farlo, perché Conte ha creato una determinata situazione che poi Allegri ha portato avanti, perché una delle caratteristiche, l'altro delle altre. Ma se tu non fai creare a Conte un determinato ambiente, una determinata situazione, poi passare ad Allegri non è proprio la scelta giustissima, ma vabbè, quelle sono scelte di altri che noi abbiamo fatto in passato e si sono rivelate vincenti, da altre parti invece no. E quanto ci dispiace che non si siano rivelate vincenti, a me meno di zero. Dicevo, comunque ragazzi, la formazione probabile della Juventus è questa, così vi dico anche i ballottaggi che ci sono. Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Çelik in difesa. Ballottaggio Kelly Lukumi, perché? Perché Kelly è squalificato in Europa League, quindi potrebbe esserci questo tipo di ballottaggio. In mediana nessun ballottaggio, Douglas Luiz, Cop Meyers che sostituisce chiaramente Locatelli, speriamo che si sia ripreso perché ci servirà per il resto della stagione, o meglio sì, quasi per il resto della stagione. Sulla tre quarti con Seisao, Nico Gonzalez e Alej Begovic, e davanti unica punta come sempre Colomoni. Attenzione alla sorpresa Voltemade, io non me l'aspetto, però Spalletti ci ha abituati un po' anche a queste situazioni. Vediamo se è iniziato, sì, è iniziato il secondo tempo anche della partita della Next Gen, continua a perdere 1-0 la squadra di Brambilla. Allora, nel frattempo, come visto che vi ho letto la trasmissione, formazione, che scelte fareste? Vi piace questa formazione? E soprattutto, ragazzi, che sensazione avete per la partita di stasera? Secondo voi chi potrebbe decidere la partita? E se magari riusciamo a venire a casa da Sassuolo con i tre punti, fatemelo sapere, scrivete, mandate messaggi vocali, così sentiamo anche le vostre voci. Nel frattempo uno ne è arrivato e quindi sentiamolo.
1: Ciao Chiara, ciao. Enrico della provincia di Lodi. Volevo solo dire che sono molto d'accordo con l'amico che ha scritto prima sul fatto che abbiamo ormai perso il culto della vittoria. Per noi prima era un mantra e adesso non sappiamo più neanche cosa sia.
0: Sì.
1: Ogni risultato lo prendiamo così come un fatto inevitabile. Vorrei ricordare a tutti, dovrebbero guardarselo bene anche i nostri giocatori, che in quel famoso Juve-Fiorentina Gianluca Vialli sul gol del 2-2 va a prendere il pallone letteralmente dalle mani di Toldo e lo porta via, lo porta a metà campo e suona la carica. Ciao, forza Juve!
0: Ciao Enrico, guarda, è un po' quello che dicevo in chiusura di blocco, e quindi la penso assolutamente come te quando rispondevo al nostro amico Juve ti amo, che diceva se non si riesce a vincere non si deve perdere. E io questa roba qua non riesco a sentirla, perché se tifi Juve, per quanto mi riguarda, non può essere questa la mentalità. Cioè, ribadisco, come ho chiuso il primo blocco, noi dovremmo riniziare, o meglio dovremmo chiudere tutti i giocatori della Juventus in una stanza, anziché facciamoli saltare un allenamento, così magari non si infortuna nessuno. Li chiudiamo in una stanza e mettiamo ai megafoni per due ore, ma per due ore, oh sì, forse nelle cuffie che la senti ancora meglio, la voce di quella persona, di quel genio, non lo so, non so come definirlo, ok? Che tanti anni fa disse: vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. E glielo farei sentire per due ore nelle cuffie, come le ho io. Magari con la mia voce, non tanto di quella persona, che sai che dopo un po' ti entra nella testa per forza, perché la mia voce non è proprio di quelle che ti cullano, anzi. E quindi non si addormentano e lo sentono per due ore. Vediamo se riusciamo a... rimodellare la mentalità sportiva di alcuni, se non quasi tutti, i giocatori della Juventus. Perché per quanto mi riguarda, quella roba del dire vabbè, se non riusciamo a vincere almeno non la perdiamo, non si può sentire, perché crei un alibi al giocatore. Vabbè, sappiamo che non siete in grado di vincere, però almeno non perdete le partite. Onestamente io sono cresciuta vivendo una Juventus super vincente, e alcuni chiaramente alti e bassi, perché poi ho vissuto anche gli anni dei settimi posti, cioè è chiaro, le figuracce in Europa, il Maccabi Haifa, il Galatasaray, eccetera eccetera, le ho vissute, però chiaramente nella mia crescita c'è stata una Juventus prevalentemente vincente. I bambini che sono nati negli anni d'oro della Juventus adesso probabilmente si trovano un attimo spaesati, però non sanno realmente quello che vuol dire tifare, no, la Juventus. E in questo momento mi sembra che si è molto assuefatti dal pensiero del vabbè, ok, non le possiamo vincere tutte. Non le possiamo... Oh, questa è... Col Milan è tosta. Raga, ma l'avete visto il primo tempo di Lazio-Milan? Poi si sono svegliati perché la Lazio si è addormentata. Ma il primo tempo di Lazio-Milan, il Milan era una squadra, è stata una squadra imbarazzante. Imbarazzante. Quindi dire, vabbè, che beh, sì, abbiamo pareggiato 3 minuti dalla fine col Milan. Beh, comunque, gran risultato. No, gran risultato, niente. Poi che il livello della Juventus non sia alto, raga, non sono qua a dire che non è vero. Però dall'altra parte io ribadisco, vi leggo la probabile formazione, ok? Vicario mi sembra tutt'altro che un portiere non di livello. Kalulu, raga, mi sembra un giocatore di livello. Lukumi, è chiaro, ecco, Lukumi è uno di quei giocatori da modellare e da far... Da vestirlo da Juventus, perché è chiaro che arrivi da un'altra realtà, da altre prospettive stagionali, quindi ok. Çelik doveva essere una riserva, ma mi sembra che ci stia e ci stia anche bene. Douglas Luiz non mi sembra un giocatore, chiaramente non di primissimo livello, però mi sembra un giocatore che in Serie A ci sta e ci sta più che bene. Su Cop Mainers purtroppo, ragazzi, non so cosa dire. Con Seisao... Ribadisco, l'anno scorso mi irritava tantissimo, quest'anno mi irrita un filo meno perché mi sembra un po' più concreto, ma se ci mette la concretezza con sé, sei un giocatore di un certo livello. Nico Gonzalez anche, Alej Begovic è preso, qualcuno proiettato anche al futuro, a Yıldız che per me è di primissimo livello, ai Bremer che per me è di primo livello, cioè hai giocatori su cui puoi lavorare, non hai giocatori di livello infimo, quindi che non ci siano i Totti, cioè sì, ciao, che non ci siano, no, quello volevo dire, che non ci siano più in Serie A giocatori come Totti, Maldini, Del Piero, Nesta, Cannavaro, Buffon, potremmo andare avanti all'infinito, siamo tutti d'accordo, che non abbiamo il centrocampo formato da Pirlo, Vidal, Pjanic, Marchisio, Pogba, eccetera, eccetera, siamo tutti d'accordo, ma non ci sono squadre con giocatori di altissimo livello, i campioni in Serie A non ci sono più, quindi il livello in generale della Serie A è più basso. Per cui restare nella mediocrità, per quanto mi riguarda, onestamente mi sembra un pensiero che dà alibi, ulteriori alibi alla squadra, e sta cosa a me non piace. Cici Fifi Miao, per me questa sera vinciamo senza problemi e tutti faranno una bella figura. 3-0 la decidono Cop Mainers, Colomani e Nico Gonzalez, assist Douglas Luiz, Alej Begovic con Seisao. Io spero vivamente che si sblocchi Colomani, lo spero. Sleepwalker Finn, siamo una squadra che a pieno organico e ben condotta lotta per lo scudetto. Noi siamo da Champions finiti in Europa League per suicidio sportivo, basta sottovalutarci. Sono d'accordo con te, strano caro Sleepwalker Finn, ma sono d'accordo con te. Yves, mi fai, se non c'è ancora Antonio, perché mi sa che non c'è ancora, mi fai sentire per favore qualcos'altro di... Ma ha parlato, mi sembra che abbia parlato a un certo punto di Voltemade, non so se ce l'abbiamo, se non ce l'abbiamo mettimi tu quello che vuoi.
2: È una cosa che valuteremo questa qui, ma lui è già stato fatto l'inserimento, si è fatto apprezzare da tutti fin dal primo allenamento, ha continuato poi a migliorare nei successivi, ci ha fatto vedere che sa stare in campo, ci ha fatto vedere che sa ricoprire più ruoli, per cui sicuramente o prima o dopo sarà della partita domani.
0: Ha segnato in teoria? No, non è vero. Non è vero, calcio d'angolo forse. Sì, no, ho sbagliato io, scusate, perché ho visto De Bruyne che correva come un pazzo, sembrava avesse segnato, in realtà sta dando... Guarda, sembrava stesse esultando, invece no, calcio d'angolo. però si stanno lamentando per qualcosa che onestamente vi dico non esiste, quindi non si possono lamentare per il nulla, anzi forse è più fallo di De Bruyne che di Teate, dovrebbe essere lui, quindi calcio d'angolo per il Napoli. Poi si scherza su Alcaraz e Sinner, ti volevo punzecchiare un po', buone vacanze Roberto da Piazza Armerina. Sì, lo so Roberto, anche io scherzavo chiaramente, fai bene, fai benissimo, è giusto, è proprio il bello della vita. Buonasera, secondo te potrebbe esserci mai una trasmissione dedicata solo alla Juventus Women? Su YouTube, sui social ci sono trasmissioni legate solo alle Juventus Women, magari ci sarà anche qui, ad oggi no. Una certezza però c'è, che non la condurrò io.
3: Immagino.
0: Se c'è una certezza nella vita è che non condurrò io una trasmissione sulla Juventus Women, non per cattiveria, ma perché nonostante io sia donna non amo particolarmente il calcio femminile, quindi non lo seguo, per cui non saprei onestamente di cosa parlare, cioè riconosco i miei limiti perché non amo particolarmente il calcio femminile. Quindi, però sicuramente adesso guarda, lo proporremmo ad Antonio, vediamo, però comunque su YouTube, sui social eccetera ce ne sono tante di trasmissioni dedicate al calcio
3: Camilo
0: femminile.
3: Che fa una design un po' su tutte comunque.
0: No vabbè, ma Camilo fa, no lui però secondo me pensava cioè voleva una trasmissione tipo un'ora tutto sul calcio, sulla Juventus Women, non c'è. Chiaramente se guardate Cami e gli fate una domanda sulle women è ovvio che lui vi risponderà assolutamente. A me non fatela, non ve lo consiglio perché non so veramente nulla, se non che forse Bonanza è andata via. Mi sembra che Bonanza sia andata via, questo l'avevo visto sui social. Buon pomeriggio Paolo da Milano, la stella diamo alla Spalletti se ci farà vedere un gioco. Guardate Roma e Como come giocano. Se recupera Kop buono, ma se poi giochiamo così invece di dargli la stella mettiamolo sulle stelle, anzi proprio su un'altra galassia. Ma io non sono d'accordo, non sono particolarmente in linea con questo pensiero. A me non dispiace il modo in cui gioca Spalletti. Io a Spalletti imputo un pochettino la staticità del suo modulo, perché secondo me questa Juventus qua può giocare con un 4-3-3 piuttosto che con questo 4-2-3-1, perché con un 4-2-3-1 metti Colomani là da solo e con tutto il bene ha dimostrato che prima punta non è, e io lo dissi in tempi non sospetti. Douglas Luiz, secondo me se gli fai fare la mezzala è tanta roba, cioè se gli fai fare, no scusa, non la mezzala, il regista è tanta roba, e Locatelli adesso non c'è più, però ai tempi c'era, e McKenny lo metti a fare la mezzala e ha le qualità importanti per fare la mezzala. Kop Meiners fa la mezzala, cioè secondo me il 4-3-3 è il modulo un po' ideale. Detto questo, io sono felicissima che Spalletti sia l'allenatore della Juventus e non mi dispiace neanche l'idea di gioco che ha Spalletti. Cioè io ho visto negli ultimi anni Juventus dove il gioco non esisteva ma neanche lontanamente, e tra l'altro erano formazioni e rose più forti di quella che ha Spalletti. Quindi non sono particolarmente d'accordo con questo pensiero. Abbiamo un vocale, Yves, per caso? Sentiamolo per favore, grazie.
4: Ciao Chiara. Per me il capitano della Juve deve essere o il più bravo della squadra o il più carismatico. McKenny non è nessuno dei due, è uno che è un buon operaio, ma a livello calcistico intendo, ma con lui non si vince mai niente, se si arriva al quarto posto è già tanto, non è un giocatore da Juve. Noi i campioni veri li abbiamo avuti a centrocampo, non erano come McKenny, erano molto più bravi di lui e più carismatici di lui. Per quanto riguarda l'attacco spero che metta Woltemade. E se mette Colomani è perché l'ha visto cresciuto rispetto all'ultima partita in allenamento, visto che dice che si allena 5-6 ore al giorno. Questo mi fa piacere perché vuol dire che vuol tornare ai livelli quando giocava nel Borussia Dortmund. Se no è giusto che giochi il tedesco da subito e Colomani subentri dalla panchina. Ciao da Luigi.
0: Ciao, io e te direi che non abbiamo che poi è bello perché è più bello avere messaggi che vanno che non sono d'accordo con il pensiero, no? Che uno ha, perché soprattutto sono educati come sono stato veramente educatissimo, quindi grazie. Ed è molto bello perché questo ti apre proprio al dialogo e al confronto, però dicevo, non è che abbiamo proprio molto pensiero comune, nel senso che Colomani si allena 5 ore al giorno, ma suppongo che anche prima della partita del Milan si allenasse 5 ore al giorno, e se questi sono i risultati speriamo che siano diversi presto. E invece su McKennie io non riesco proprio a vederla minimamente come te, perché se noi siamo qua a discutere McKennie, a dire che con McKennie questa squadra può arrivare al massimo al quarto posto, per me non so come dirlo, però McKennie è stato nelle ultime due stagioni il miglior giocatore per distacco della Juventus, per continuità parlo. Perché Yıldız l'anno scorso ha fatto una prima parte di stagione clamorosa, poi complice anche chiaramente le problematiche fisiche, è calato. Però, cioè, ragazzi, McKennie è stato per distacco. Anche nei momenti in cui la Juventus non girava, era per distacco il giocatore migliore della Juventus. Poi McKennie, allora, che non sia il giocatore più forte della Juventus, su questo siamo d'accordo. Non posso assolutamente dirti che non sia così. Che non sia il più carismatico, io su questo in realtà non sono particolarmente d'accordo. Perché chi è più carismatico? Cioè, facciamo i nomi. Più carismatico, parlo di carisma, e quindi parliamo di carisma. Cioè, per me McKennie, la fortuna di McKennie è stata proprio quella. Cioè, McKennie, che tecnicamente è cresciuto tantissimo quando è arrivato alla Juve e anche quando è tornato dopo l'esperienza in Premier League, chiaramente era... non come adesso. Cioè, la sua fortuna è stata proprio la personalità e il carisma che lo hanno fatto crescere e che ha tamponato, personalità e carisma hanno tamponato quelle che erano le sue problematiche dal punto di vista tecnico. Però, ecco, adesso è arrivato il gol del Napoli. Che gol, tra l'altro. Lobotka? Sì, mi sa Lobotka. Gran gol. Di tacco, tra l'altro, se non sbaglio. Detto questo, cioè, carismatico sì. Cioè, McKennie, per quanto mi riguarda, in una squadra di un certo livello ci sta, e ci sta anche bene titolare. Tanto che quando non c'è senti la mancanza di McKennie, la senti. Se però il focus è paragonato a Pogba, Pirlo, Vidal, Pjanic, eccetera eccetera, ragazzi, siamo tutti d'accordo, ma torniamo al discorso di prima. Non si può fare il paragone con il passato, perché se noi andiamo a guardare anche nelle altre squadre, non esistono giocatori che sono paragonabili a quelli del passato. Andate a guardare, ma anche l'Inter che sta vincendo, guardate l'Inter. C'è qualcuno che può essere paragonato a Zanetti, a Milito, a Eto'o come giocatori? Poi che siano in questo momento forti, ok, ma in una squadra nella top Inter, ma questi non giocano mai. Andiamo al Milan, idem con patate. Quindi non, il presupposto sbagliato è partire da fare il paragone con il passato, perché non si può fare, perché quei giocatori lì a prescindere non esistono più, e se esistono giocano da altre parti, non vengono a giocare in Italia, che è la periferia dei campionati in Europa, che non è competitiva economicamente, perché non lo è, né nel pagare i cartellini, né tantomeno per gli ingaggi. E quindi tu quei giocatori lì ad oggi te li sogni, vengono a svernare. Tanto che Modric va a giocare al Milan a 40 anni, non sarebbe mai andato a giocare al Milan 5, 6, 7 anni fa. Questo è. Quindi è proprio sbagliato il presupposto. Cioè, dire McKennie, arrivi al quarto posto perché gli altri che avevamo a centrocampo. Raga, grazie. Ma magari a tornarci a quei tempi. Ma ad oggi la Serie A, quei giocatori lì non ci può arrivare. La Juve non ci può arrivare, nessun'altra squadra in Serie A ci può arrivare. Ma basti solo pensare che la squadra che, ribadisco, ci sta tanto proprio lì, e che l'anno scorso ha vinto il campionato, non ha preso Palestra con un accordo già fatto col giocatore da tempo, perché è arrivato il Chelsea e dall'oggi al domani ha messo 60 milioni sul piatto. E ciao! Palestra, che ha fatto una stagione in Serie A, una, a Cagliari, una. Noi non siamo competitivi. Nel frattempo è arrivato il pullman della Juventus allo stadio, al Mapei Stadium, quindi ci siamo, quindi se è arrivato il pullman, come vediamo dalle immagini, grazie ad Antonio, della Juventus, diciamo che a breve aspettiamo anche le formazioni ufficiali. Sleepwalker Finn, mi trovo d'accordo su McKenny con la polemica Leati. McKenny al suo stile mangia pasta con pollo e se ne sbatte. E questo siamo d'accordo. Com'era la pasta con quante P? Pollo, parmigiano, pomodoro, pesto forse c'era anche. C'era un tot
3: sì,
0: di
3: c'era
0: P.
3: C'era un pasticcio.
0: Sì, c'era un macello in quella pasta che per carità del cielo te la lasciamo, caro Wes. Ecco le immagini che stiamo vedendo con il pullman che proprio passa a due passi da Antonio e che appunto è entrato perché ragazzi siamo praticamente in diretta, cioè proprio diretta, due pullman, perché è vero, stamattina sono partiti con due pullman, è vero, tutto vero, quindi due pullman della Juventus che arrivano. Marco B74, quante stupidaggini devo sentire? Sono 6 anni che siamo la squadra che spende di più in serie A, facciamo ridere, mancano le competenze. Cosa c'entra il mercato inglese? Noi ci confrontiamo in Serie A, mica con gli inglesi. No, certo che c'entrano le inglesi, a parte che stupidaggini, ribadisco, sempre meno. Puoi dire che non sei d'accordo, ma dire che io dico stupidaggini, no. E siamo sempre lì, perché io non dico a te che dici stupidaggini. Ok, e spero che ci siamo anche oggi. Dicevo, è certo che c'entrano gli inglesi, perché se viene fatto il paragone con i giocatori del passato, le inglesi e le tedesche, le spagnole e adesso addirittura i turchi, ok, vanno presi in considerazione per forza, perché sono loro che fanno i mercati, sono loro che tirano fuori i soldi. Quindi noi in Italia il livello del calcio italiano si è abbassato esattamente per questo. Quindi quando si valuta un giocatore non si può fare il paragone con giocatori che c'erano in passato, non è possibile. Perché la Serie A non è competitiva con il resto dell'Europa, soprattutto i top campionati. E adesso vado in pausa. È vero che bisogna fare anche il confronto con le italiane e la Serie A. È vero che la Juventus ha speso e in alcuni casi ha speso male, e siamo d'accordo, assolutamente. Ma detto sinceramente, la Juve è sicuramente inferiore all'Inter come rosa, ma ti dico la verità. Come rosa, se io guardo le altre, Inter a parte, la Juve per me non è nettamente inferiore. Punto. Ma non c'entra che noi giochiamo con Inter, Napoli, Roma e facciamo ridere. Il mio focus non era rispetto a quello. Il mio focus era un altro. Il calcio italiano si è abbassato e non si può paragonare i giocatori che ci sono oggi alla Juventus con le Juventus del passato, perché quei giocatori lì ad oggi vanno a giocare fuori, non giocano in Italia, perché non siamo competitivi a livello economico. A tra poco.
5: Domenica Sport.
6: Buonasera dalla redazione sportiva. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la vittoria anche sul nuovo circuito del Madring e trionfa al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes precede Verstappen e Norris, penalizzato a inizio gara, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. Sono demoralizzato, ha commentato il britannico, mi sentivo benissimo in macchina. Mi spiace per tutti coloro che hanno lavorato alla grande a Maranello. La macchina oggi era grandiosa, dobbiamo concentrarci per lottare ancora per qualcosa di importante. Per la MotoGP, dopo aver fatto sua la sprint, Marc Marquez si prende anche la gara di oggi e chiude così il Gran Premio di San Marino con una doppietta che gli permette di riaprire il mondiale. Il pilota della Ducati sale infatti in vetta alla classifica piloti a pari merito con Jorge Martin, che a Misano si deve accontentare di un quinto posto. A completare il podio sono invece Alex Marquez e Pedro Acosta, mentre giornata nera per Marco Bezzecchi, l'italiano è caduto subito al primo giro. Grazie a questa vittoria Marc Marquez diventa dunque il nuovo leader del mondiale a pari merito con Martin. Entrambi hanno ora 274 punti in classifica. Scivola invece a meno 33 punti Bezzecchi. Il calcio con la Serie A, dopo il pari tra Lazio e Milan e la vittoria del Cagliari sull'Atalanta, il Lecce conquista tre punti pesanti al Via del Mare battendo 3-2 il Monza grazie ad una doppietta di Koulibaly e a una rete di Thiago Gabriel. Dalle 18 in campo Napoli-Bologna, alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile, alle 21.05 gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Giannelli e compagni hanno infatti superato per 3-0 prima la Svezia e poi la Grecia e cercano ora la terza vittoria consecutiva per proseguire senza passi falsi il cammino verso la fase ad eliminazione diretta. Siamo al tennis, l'attesa è finita, questa sera alle 20 si gioca la finale degli US Open tra Ben Shelton e Alexander Zverev. Il tennista americano ha raggiunto il tedesco nell'ultimo atto dello Slam di New York dopo aver eliminato in semifinale Tiafoe, mentre Zverev ha avuto la meglio contro il russo Kachanov. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Domenica Sport.
0: Eccoci, terza parte di Domenica Sport. Un miliardo speso in sei anni per il sesto posto e avere Locatelli e McKennie. Ma per favore, ma meno male che c'è McKennie, mamma mia. Certo che solo perché si chiama McKennie, perché che ancora alcuni tifosi della Juventus non hanno capito che giocatore è. Perché se non si chiamasse McKennie e fosse arrivato uno nuovo a giocare come ha giocato McKennie negli ultimi due anni e mezzo, a quest'ora saremmo qua a parlare di altro. Però è McKennie che ha iniziato non particolarmente bene e quindi non va bene McKennie. Vabbè. Per partito preso proprio. Senti, semplicemente abituati alla mediocrità, tutto qui, accontentati? Assolutamente no, è quello da cui sono partita, dicendo che noi tutto dobbiamo fare tranne che abituarci alla mediocrità. Ma McKennie per me non è mediocrità. È un giocatore che in una Juventus di un certo livello ci sta anche bene. Ho detto esattamente che, in base al pensiero che viene detto da molti, ovvero vabbè, se non possiamo vincere almeno non la perdiamo, mi auguro che chiudano i giocatori della Juventus in uno stanzino per due ore anziché allenarsi con la voce di qualcuno che per due ore gli dice vincere non è importante, è l'unica cosa che conta, per magari rimodellare il loro pensiero sportivo. E tutto faccio tranne che accontentarmi della mediocrità, ma per me McKennie non è mediocrità. Cosa vogliamo sentire? Io non so. Sentiamo. Ah, ecco, a proposito di mediocrità. No, scherzo. Sentiamo Cop. Cosa ha detto su Cop il buon Luciano? È la 3, credo. Sì, è la 3.
2: Sono d'accordo con lei. Lei fa questa domanda perché effettivamente lo ha visto già un po' differente. Però poi questo viene fuori da un trascorso insieme, da un da un periodo passato assieme, c'è una conoscenza più approfondita, c'è la volontà del ragazzo quando si parlava di mercato di voler rimanere alla Juventus perché ha anche rinunciato a delle situazioni, e questo a noi fa piacere, ha fatto piacere. È chiaro che la differenza la fa avere del minutaggio a disposizione per i calciatori, perché poi quando gli si riduce quello che è la possibilità di far vedere le proprie qualità a un quarto d'ora, a 20 minuti, probabilmente gli si fa aumentare un po' di difficoltà, un po' di tensione. Invece ora è molto più libero, è molto più sciolto, si cercherà di dargli un ruolo dove lui si sente a proprio agio, anche se è un calciatore totale, nel senso che sa passare da seconda punta che ha fatto all'Atalanta, o da sottopunta, da uno dei due sottopunta che ha fatto all'Atalanta, a braccino difensivo che ha fatto con me. Io penso che la situazione ottimale per lui sia questo fatto di essere, di sdoppiarsi in questo ruolo mediano mezzala, con la libertà sempre di frequentare luoghi differenti e posti differenti, perché quello di andare ad esplorare alza quello che è il livello della potenzialità del calciatore, il coraggio di andarsi a misurare dentro zone di campo dove non sono facili per le qualità che hai, per cui io mi aspetto una grande partita.
0: Eccoci, c'è la formazione ufficiale della Juventus che è confermata, quindi 4-2-3-1 solido con Vicario in porta, Kalulu a destra, Bremer e Lukumi in mezzo alla difesa e Çelik a sinistra. In mediana Douglas Luiz e Kop Meiners, di cui abbiamo sentito poco fa parlare da Spalletti. Sulla tre quarti, a destra con Seisao, Nico Gonzalez centrale e Ala Ibegovic a sinistra a sostituire Boga, che avrebbe sostituito Ildiz, e davanti Colomani. Quindi vincono i ballottaggi Lukumi su Kelly, anche se Kelly è squalificato in Europa League, e Colomani in questo momento vince il ballottaggio con Voltemade, quindi confermato ancora una volta Colomani dal primo minuto. Ecco, ora abbiamo pure il sermone di Spalletti, ma cosa abbiamo fatto di male noi juventini? A me Spalletti piace anche comunicativamente, io te non andiamo molto d'accordo, caro Marco. Però che alternativa volevi al posto di Spalletti? Cioè, se non ci fosse stato Spalletti, chi avresti preso al posto di Spalletti? Sleepwalker Finn, sta cosa che la Juventus debba essere competitiva per decreto sabaudo non ha senso. Ora stiamo questi, ma col lavoro torneremo ciò che siamo sempre stati. Per me devi essere sempre competitivo se vesti la maglia della Juventus. Purtroppo c'è una squadra che quest'oggi non è già stata competitiva, perché è disastro per la Juventus Next Gen di Brambilla, 3-0 in questo momento contro lo Spitaletto. Quindi buio pesto in casa Next Gen quest'oggi. E vabbè, amen, succede, si rialzeranno i ragazzi. Nel frattempo sta entrando un Bangula col Bologna per 10 minuti. Sembra quasi quando giocava la Juve, praticamente la fine di Mbangula alla Juve, quando entrava gli ultimi 10 minuti. Ciao Chiara, Valerio da Lucca. Ieri ho visto un aggancio della palla di Licina clamoroso. Ho pensato subito ai gesti meravigliosi che faceva Zizou. Questo ragazzo è forte, forte. Speriamo. Speriamo, me lo auguro. E sono molto contenta che la Juventus, dopo aver preso Ibegovic, quindi chiudendo un po' le porte a Licina, secondo me, non abbia fatto lo stesso errore che ha fatto, per me, a mio modo di vedere, con Azic, tenendolo un anno in prima squadra, perché per me Azic ha perso un anno. E tra l'altro Azic, che un anno fa ad oggi decideva la partita con l'Inter con quel gol clamoroso, speriamo che oggi non decida la partita di stasera. Ecco, speriamo in bene.
3: Cosa hai detto?
0: Ho capito, oggi è un anno, quindi speriamo in bene. Vabbè, detto questo, niente, dicevo, mi ribadisco, mi preoccupava che le Cina perdesse un anno, invece meno male che l'hanno mandato in prestito a farsi una stagione fatta bene con continuità, cosa che secondo me avrebbe voluto fare con Azic molto prima. Adesso tra poco sentiamo un vocale. A mio avviso Nico che vince ballottaggio con il tedesco Baffuto. Beh, per me Nico vince il ballottaggio con chiunque in questo momento. Marco, Conte prima che andasse all'Inter, Conte prima che andasse al Napoli. Solo un mediocre come Elkan lascia andare il migliore allenatore per distanza alla concorrenza. Cambiava la storia, peccato che Conte non sia voluto venire alla Juventus. E quindi per me Conte non deve proprio neanche mai mettere più piede a Torino. Non, per razionalità Conte lo prenderei sempre, ma onestamente per tutto quello che ha fatto l'avevo perdonato per come se n'era andato via. L'avevo perdonato, giuro. Dopo la festa aveva chiesto scusa e la ferita si era ricucita. Poi dopo quello che ha rifatto, dopo quello... Sì, ma prima di andare all'Inter non, non c'erano le condizioni per prendere Conte prima che andasse all'Inter. Non serviva Conte in quel momento lì. Detto questo, anche perché era andato via da pochi anni. Detto questo, dopo che la Juve lo cerca, tiene la Juve, poi il Napoli gli promette mari e monti, ci usa per farsi alzare lo stipendio a Napoli e farsi promettere di avere un mercato faraonico, per quanto mi riguarda, capitolo Conte non chiuso di più. Sentiamo un vocale, Yves, per favore.
9: Da Michele, stasera secondo me sarà fondamentale Ale Di Begovic, lui risolverà la partita, non so se con gol o con assist, ma sarà fondamentale per questa partita e torneremo a casa con la vittoria, forza Juve sempre.
0: Speriamo in bene. Vi rileggo nel frattempo, ragazzi, la formazione ufficiale per chi si fosse collegato solo in questo momento. 4-2-3-1 solito, Vicario in porta, Kalulu a destra, Bremer e Lukumi in mezzo alla difesa con Celica a sinistra, Douglas Lewis in mediana insieme a Kop Meiners che sostituisce l'infortunato Locatelli, sulla tre quarti con Seisau a destra, Alaj Begovic a sinistra e Nico Gonzalez alle spalle di Kolo Muani. Questa è la formazione titolare della Juventus che oggi decide di mettere come uomo copertina il buon Kop Meiners. Speriamo che sia di buon auspicio visto che arriva da un gol e un assist. Direi che sarebbe bello continuare in questo trend positivo, perché poi quando inizi nei trend positivi, ragazzi, si va sempre più in positivo. Quindi tanta roba, speriamo in bene. A quanto pare la caterva di infortuni muscolari a lunga degenza capitano solamente a noi. Può darsi si tratti di sfortuna, ma fossi la società un'indagine medico-sportiva approfondita sui sistemi di preparazione fisica, proverei a farla. Ogni anno emergono le stesse problematiche, ora pure a stagione appena iniziata. Massimiliano da loro, ma il problema è che sono cambiati gli allenatori, i preparatori e tutto, ma la situazione è sempre la stessa, quindi io non riesco a comprendere. Alessio da Caserta, buonasera, sono preoccupato per gli infortuni, per me la partita sarà decisa da Conceição, speriamo. Poi, capisco tutto sulla questione Gatti, ma sembra che lo stiamo criticando perché ci ha fatto pareggiare, dobbiamo ringraziarlo, ma nella mia opinione valore da Pisa. No, ma assolutamente, nessuno critica Gatti, anzi, forse potrebbe essere l'attaccante che ci manca, potrebbe essere la prima punta, cioè, potrebbe, non lo so. No, non lo stiamo criticando, assolutamente, io no. Buonasera carissima Chiara, buona partita a tutti, sto andando allo stadio, brava Terry, sono parecchio emozionata, mi piacerebbe tanto esultare, stasera bisogna solo vincere, un abbraccio, grazie Terry, brava, grande. Sleepwalker Finn, Miss Aleati, ti stimo, se il tuo compenso fosse direttamente proporzionale alla tua naturale capacità di generare polemica avresti risorse per comprare Sport Italia da Crisci. Valuta, no, non è direttamente proporzionale, non lo è. Anche perché dovrebbe essere molto grosso il mio stipendio se fosse direttamente proporzionale alla mia capacità di fare polemica. E poi dai, ho Sport Italia, ho lavorato. Poi Crisci è untouchable, quindi non riuscirei mai a comprare Sport Italia. Chiaramente sto scherzando, Michele, se senti, ovviamente. Marco P74, Chiara versus Marco P74. Vero, abbiamo fatto una gran puntata, caro Marco. Ma mi piace, a parte quando mi hai detto che cose ridicole, per il resto mi piace il confronto. Mi piace tantissimo, soprattutto con le persone che non la pensano come me, lo dicevo già prima. WhatsApp.
10: Buon pomeriggio, Chiara. Ma... Daniel da Tenerife.
0: Ciao, Daniel.
10: Ribadisco l'ottima scelta editoriale nel metterti prima delle partite. Quindi complimenti a te e anche al direttore. Detto ciò, io guardo ultimamente abbastanza partite e ho appena finito di guardare per esempio anche la partita tra Mantova e Sampdoria, vista le mie origini, e ti giuro che io non riesco a trovare una squadra, una di qualsiasi categoria, che sia meno furba e cattiva della nostra. Tutte le squadre rompono le scatole, sono furbi, stanno sul pezzo, protestano. Noi non abbiamo nulla di questo, o mi sbaglio?
0: Daniel, io guarda, con me su questo sfondi una porta aperta, ti ringrazio come al solito per i complimenti, con me sfondi una porta aperta e... è un dolore questo per me tutte le volte che vedo le partite della Juve. Perché così? Perché purtroppo questa Juventus qua, ma da diversi anni, manca di giocatori con la malizia, manca di giocatori con quella garra che ti trascina, che fa in modo che vadano a rompere le scatole costantemente, che facciano quel piccolo falletto anche in area di rigore durante gli angoli per dire guarda che da qua non passi e se passi ti fai male. Questa roba manca, non abbiamo troppi bravi ragazzi, questo, troppe facce d'angelo. L'unico che è così è il buon Zegrova, perché è dove c'è casino ci va.
11: Anche Nico.
0: Nico, grazie al cielo che almeno Nico è arrivato. Ma cosa fa il portiere del Bologna? Matto totale, si prende gol. Quindi Nico, ed è il motivo per cui io speravo che quest'estate arrivasse Dibu Martinez in porta. Perché a noi servono quei giocatori lì. Effettivamente, in qualsiasi partita io guardi, prima fascia, seconda fascia, terza fascia, Champions League, Europa League, quello che è, campionati esteri, campionati italiani, effettivamente quello che dici tu è vero. Cioè, noi siamo proprio mosci da quel punto di vista lì. Ad eccezione appunto di Zegrova, che però tanto non gioca mai, di Nico Gonzalez, che è tornato quest'anno ma perché è argentino, e ribadisco il motivo per cui io avrei voluto tantissimo Dibu Martinez in porta. Non sono cattivi, manca personalità eccetera eccetera, ne sento di ogni, li guardate giocare tecnicamente, semplicemente sono mediocri, non tutti ma la maggior parte non sono da Juve vincente, facile, vero? Allora, il fatto che alcuni siano mediocri e non siano giocatori che io mi immagino una Juve vincente, su questo Marco io la penso come te. Però cosa ti fa la differenza se tu non sei un giocatore di primissimo livello, ok? Per diventarlo, anche magari non tecnicamente, la personalità. Perché è pieno di giocatori carichi di talento, ricchi di talento, giocatori fortissimi che poi non avevano personalità, non avevano testa e non hanno fatto alcun tipo di carriera, nonostante fossero giocatori fortissimi dal punto di vista tecnico e tattico, ok? Quello che secondo... Cioè, io sono d'accordo su una frase che chiaramente ormai... Che fa parte da tempo dei modi di dire. Il lavoro e la tenacia e la personalità per me battono 10-0 il talento. 10-0 il talento. Tu puoi anche essere non super talentuoso, ma avere una personalità che ti mangia da dentro. E tu ti mangi tutti da dentro, anche se non sei un fenomeno. Te li mangi tutti. Se tu sei invece un fuori classe, ma hai la personalità di Paperino, non ti mangi nessuno. E l'essere fuori classe mangia te stesso. Quindi io preferisco giocatori magari un po' meno forti tecnicamente, ma con carattere. Se la Juve avesse 11 giocatori con carattere, 11 giocatori con... Non 11, vogliamo dire 7? 7 giocatori con carattere. Non faresti quello che fai adesso. Non lo faresti. Perché per me, ribadisco, il lavoro, il carattere, la tenacia, la personalità battono il talento 10-0. 10-0. Ossessione batte il talento se il talento non è ossessionato. È vero, la frase è questa. Però sì, esatto, cioè il senso è esattamente questo. Per me questa è la verità. Ed è il motivo per cui io dico che la Juventus, i giocatori della Juve dovrebbero avere la personalità. Perché è quello che ti fa la differenza. Buonasera Chiara da Napoli. Ironia della sorte, abbiamo i due mediani che a luglio la maggior parte sperava in una cessione. Il karma, saluti da Daniele. Ciao Daniele, vero, è vero, hai ragione, verissimo. Io però ad esempio di Douglas lo sapete tutto, speravo tranne che la cessione, infatti sono molto contenta che sia rimasto. Chiara, il tuo discorso personalità epoca tecnica va bene per uno o due partite, che, come noi che possiamo vincere con tutti, ma alla lunga vince la squadra più tecnica e forte. Non sempre in realtà, non sempre. L'anno che vince il Napoli, l'Inter era nettamente più forte del Napoli, nettamente. L'anno che vince il Milan, lo scudetto, l'Inter era più forte del Napoli, dell'Inter. Cioè l'Inter più forte del Milan, ce la posso fare. Non è sempre così. Non è sempre così, soprattutto in un campionato lungo. La cattiveria agonistica, poi ribadisco, non è che stiamo parlando di una squadra che fa schifo. Ti dice, se avessimo giocatori che fanno schifo, ma proprio schifo, ti dico, vabbè, anche se sono pieni di personalità e non vai da nessuna parte. Non hai giocatori che fanno schifo, non hai giocatori di primissimo livello, hai giocatori di un buon livello, non tutti, sono d'accordo con te, ma se questi giocatori di buon livello avessero personalità, per me in realtà potresti tranquillamente lottare per vincere. L'epoca amara di Mayfredi, la finale persa con un gran tiro di Magatta da fuori area. Hai voglia che ci sono, Salvatore da quarto. Cioè, Chiara, bisogna farlo capire per prima l'allenatore, che a fine partita con il Torino stagione scorsa disse: ci è andata bene, siamo in Europa League. Io da lì l'avrei mandato a casa a piedi. Questo ha fatto arrabbiare tantissimo anche a me. Ero in diretta nel post partita, chiaramente, del derby, e lessi questa dichiarazione e io impazzita. Sono assolutamente d'accordo con te. Poi, strano, io la notte dormo con la tua voce in cuffia, forse sarà la cufene, Filippo. Tra l'altro sai che io ormai non riesco a dormire se non mi metto le cuffie e sento la sceneggiata solita, classica, mamma mia, e mi sento la pioggia con i tuoni, anche perché il mio compagno ogni tanto russa, il mio cane russa, l'altra cagnolina ogni tanto si gratta, io non riesco a... se ci sono rumori, anche solo un minimo rumore, io mi sveglio e poi non mi riaddormento, e quindi ormai sono con cuffie nelle orecchie, pioggia e tuoni e dormo. Cioè so che mio fratello ieri mi ha detto, quando gli ho raccontato sta cosa, mi ha detto: vabbè, ho capito, ma vatti a far curare. E c'hai ragione anche te, però io come sento un minimo rumore, a parte che se qualcuno russa o respira anche forte senza bisogno di russare, non riesco a dormire, non mi addormento mai. E poi come sento un minimo rumore mi sveglio, e quindi ho trovato la soluzione, perché sennò ragazzo di matto. Abbiamo un altro vocale per caso, sentiamolo.
11: Ciao Chiara, Maurizio da Grosseto.
0: Ciao.
11: Il discorso che hai fatto di chiuderli in una stanza con la tua voce, oppure con la voce del grande Boniperti, che diceva l'unica cosa che conta è vincere. Tu oggi si può anche fare, ma il concetto è un altro. I giocatori di oggi non sono più quelli di una volta. I Tardelli, i Scirea, oppure diciamo più vicino, Buffon, questa gente qui, Barzagli, Chiellini. Oggi non esistono più, oggi esistono modelli. Pensano a fare le sfilate, pensano a fare... le canzoni, pensano a fare tutto meno che il gioco del calcio. Non sono professionisti e noi ne sappiamo bene, basta prendere il nostro amico Thuram, che si è fatto tutte le ferie sapendo che si doveva operare, e poi ora ci manca per 3 mesi. Il problema è che la Juve lo deve pagare. Ecco, forse bisognerebbe cambiare qualcosa a questi giocatori, farli sentire veramente il problema del Dio, del soldo, che se non giochi non ti pago. Forse sarebbe questo. Ma comunque la Juve, io ho 63 anni, la Juve fino alla fine è una passione che non si scorda. Andiamo avanti e speriamo in bene. Ma una cosa la dico qui e la dico, l'ho sempre sostenuta: per tornare quella Juve a noi ci serve Antonio Conte, per tornare quella Juve. Ciao e sempre forza Juve.
0: Ciao, Marco dice: Chi è? Sarri, effettivamente sembrava, caro amico, la tua voce sembrava quella di Sarri, però Sarri che dice che per far ritornare con la Juve bisogna che arrivi Conte, mi sa che non è credibile, quindi non era sicuramente Maurizio Sarri. Bene, dopo che ho sentito che Chiara non vuole rumori e prende due cani, va bene tutto in realtà, perché la mia... perché la cagnolina è del mio compagno, la mia, che poi chiaramente si sono unite, ma la cagnolina del mio compagno non sta sempre con noi, mentre la mia sì. Quindi, quando la cagnolina del mio compagno non c'è, la mia dorme in sala, dorme, non dorme con noi, dorme in sala, proprio per il discorso dei rumori. Proprio per il discorso dei rumori, ok? Quindi non esiste che dorma con noi, perché è un bulldog francese, quindi russa. Però la cagnolina del mio compagno, quando viene nella settimana che viene, dorme con noi, e quindi mi spiace lasciare la mia da sola in sala. Non mi piace. E quindi viene anche la mia, per cui devo trovare dei compromessi vocali. Dai, Chiara, ti ho rubato due sorrisi. Ma certo, ma comunque sei simpatico. Anche... avere idee differenti non vuol dire che ci dobbiamo stare antipatici, eh? Cioè, sei molto simpatico, Marco, e ti chiami come mio fidanzato, quindi Juventinologo, e fa le puzzette, ha voglia se fa le puzzette il mio bulldog francese, ehi, figurati. Va bene, prima di chiudere, scusate questa digressione sui cani, vi rileggo la formazione ufficiale: 4-2-3-1, Vicario in porta, Kalulu a destra, Bremer e Lukumi in mezzo alla difesa, Celic a sinistra, Douglas Luiz e Cope Meyners in mediana, con Seisau a destra, Ale Begovic a sinistra e Nico Gonzalez sulla tre quarti, alle spalle dell'unica punta che sarà Colomwani, che vince il ballottaggio con Voltemade. Allora, noi ci fermiamo, piccolissimo break, poi però torniamo, perché come al solito ci collegheremo tra un po' con i nostri amici e colleghi di Roma, perché poi chiaramente, ragazzi, saranno loro a raccontarvi dalla loro viva voce la partita tra Sassuolo e Juventus, anche con Antonio che sarà allo stadio. A tra poco.
5: Domenica Sport. Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
12: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
13: Buonasera dalla redazione.
14: Nuova escalation in Medio Oriente, con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran, affermano di aver utilizzato missili balistici e droni contro depositi di armi e centri di comando. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East-West, colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio.
13: Cresce la tensione in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia è ormai alle porte dell'Europa. Intanto Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle infrastrutture russe del diesel, mentre Mosca non esclude nuovi colloqui trilaterali a ottobre.
14: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio nel Padovano, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera di 97 con cui viveva. È accaduto a Villa Tora di Saonara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe soffocato l'anziana, affetta da diverse patologie, mettendole un sacchetto sul capo. Al momento dell'omicidio i due erano soli nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato, mentre sono in corso le procedure per l'arresto del settantenne.
13: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi per famiglie e lavoratori. Giorgetti rilancia l'ipotesi di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio. Il ministro richiama però alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà.
14: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
13: Siamo allo sport. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito cittadino di Madrid

0: campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.
5: Eccoci, poco più di mezz'ora all'inizio della partita tra Sassuolo e Juventus. Io guardo Yves quando mi dice cosa devo fare, io lo faccio assolutamente. Buonasera, volevo chiedere, dica.
6: Abbiamo due collegamenti, sia da Roma sia da Sassuolo.
5: Ok.
6: Chi vuoi?
5: Non lo so, dimmi tu, dove vogliamo andare?
6: Tira la moneta.
5: Andiamo a Sassuolo prima. Prima andiamo a Sassuolo, così facciamo flash con Antonio e poi chiaramente dopo andiamo dei nostri amici di Roma per fare due battute e poi dargli la linea. Ciao Antonio!
7: Sono nella sala house del Mapei Stadium, arrivi giusto in tempo per l'ultimo ballo, per l'ultima danza, poi si parla di calcio ovviamente. Bentrovata Chiara, ben trovati, io vedo anche già collegati gli amici da Roma con la famiglia al gran completo di Radio Bianconera. Ebbene, non ti fida, non dare mai quell'assist al nostro tecnico Yves, no? Faccio quello che vuoi, perché è capace di miracoli impossibili. Ben ritrovati, buona serata, siamo alla quarta giornata, ne manca una prima di questo mini ciclo. Bisogna assolutamente rispondere un po' a tutto e a tutti, mettere da parte gli alibi, qualcuno li ha nascosti, qualcuno li ha cancellati, qualcuno non ne vuol parlare, però le responsabilità, Chiara, se mi permetti con una battuta, qui bisogna distribuirle tra tutti, perché quella di questa sera, e non sarà così per tutta la stagione, adesso abbiamo la parte, speriamo, abbiamo la parte senza alcuni giocatori, ma è anche vero che pur avendone due per ruolo, forse questa, anche di questa sera, è la formazione più gradita al nostro allenatore, che anche lui si deve assumere quelle sue responsabilità, avendole distribuite su tutta la squadra, sui due giocatori per ruolo, aggiungo io, da stasera, da Sassuolo, da qui, da questa stagione in cui ci sono tante aspettative, non solo nel ripiegare o meno su una Coppa Italia, ripiegare o meno sull'Europa League, per modo di dire, ripiegare, c'è da dare risposte certe con carattere. I giocatori rimasti sono un valore aggiunto. Vado a vedere che è stata cancellata la squadra che fondamentalmente ha fallito l'anno scorso, ma in quella squadra il fallimento fa parte del gruppo. Nel calcio non c'è l'io, ma quando

0: c'è solo l'io o si cancella il noi, diventa una strada tutta in salita. Ci sono altri giocatori, questi sono quelli su cui avrebbe puntato di più in base a quello che ha, e gli sono rimasti anche dagli infortuni, perché ci sono, contano, bisogna dirli, bisogna elencarli, bisogna sapere quando tornano. Però nelle responsabilità ci metto che io stasera ho molta curiosità a vedere una Juve A senza Locatelli. C'è la risposta, faremo sicuramente meglio, ma attenzione che nel calcio questa logica non esiste, perché le abitudini attorno al quale si erano costruite un po' le certezze della Juventus, intanto state mostrando molto bene le immagini che abbiamo naturalmente registrato all'incirca verso le 19 all'arrivo del pullman della Juventus, dei due pullman qui ovunque noi andiamo si stupiscono sempre tanto. Chiara, dove sono i giocatori? Non è che la Juve ne ha due pullman per due squadre, assolutamente tutto lo staff tecnico viaggia sul secondo pullman, quindi quello che normalmente si vede arrivare a rimorchio dell'altro. Detto questo, è la prima volta che si gioca senza Locatelli. C'è vita oltre Marte e oltre Locatelli, questo è vero. La Juve è tarata però su alcune situazioni di gioco costruite, ereditate, montate, circoscritte anche alle caratteristiche di Locatelli, che va ad aggiungere la qualità che può apportare Locatelli, non voglio fare il democristiano, ma che dà sicurezza, maggior sicurezza dal mio punto di vista anche al reparto difensivo.
1: Sì, sì.
0: C'è vita oltre Locatelli, c'è vita oltre la sua assenza, ma manca anche rispetto a 8 mesi e tanti quelli dell'anno scorso con l'assenza di Thuram. I due si incastravano bene. La domanda è, stasera, al primo esame, in trasferta, dopo il pareggio che ci dice delle cose, ce ne ha dette anche altre, e ci ha un po' riportato forse anche con i piedi per terra, perché c'è tanto da provare, da sperimentare, da dar fiducia. Non è sempre sbagliato quello che si fa, e che bisogna saper tener conto anche degli aspetti, dei momenti che si vivono. Dico, voglio vedere alla prima insieme i due centrocampisti che dovranno fare necessariamente la differenza, ma farla con qualità, con tecnica e con carattere. La prima volta insieme, due che dovevano forse neanche più essere alla Juventus, puoi motivarli quanto vuoi, alla quarta giornata è un bel esperimento alla portata, sì, di questa Juventus.
2: Va bene, Anto, io ti saluto, tanto poi farai chiaramente collegamenti anche con i nostri amici di Roma, così vado direttamente, volo a Roma. Ciao,
0: Anto! Let's goal! Sempre sul carro della nostra Juve! Sempre sul carro! Perché non è un carro, è qualcosa di più prezioso. Let's goal!
2: Ciao, a dopo! Allora, quindi è arrivato il momento di andare da Ale Santarelli e da Claudia Santarelli.
3: Ciao,
2: vi faccio una domanda.
3: Ciao,
2: subito.
3: Ciao Chiara.
2: Subito, e ve la faccio, perché io ho lanciato una petizione. Ho lanciato una petizione e dovete dirmi se la volete firmare oppure no. Allora, la petizione che lancerò, anzi, è questa. Se Spalletti, viste le ultime due partite, no, che abbiamo visto, mi recupera anche Cop Meners, io faccio la petizione per la stella allo Stadium ad Honorem.
3: Ci sto, Chiara, dimmi dove devo firmare. Io sono sincero, stasera un po' tremo con questo centrocampo qua. Però è anche vero che se proprio dovevamo giocare questa partita con questo centrocampo, forse quella di stasera col Sassuolo è la migliore, perché comunque tecnicamente siamo più forti. Sentivo un ragionamento che facevi prima, Chiara, che condivido al 1000 per 1000, quando parlavi del carattere della squadra, e hai centrato secondo me un focus determinante, perché questa squadra, con tutti i limiti che ha, le defezioni e quello che vogliamo, manca di carattere. E quindi dicevi molto bene, stasera serve il carattere, perché la tecnica comunque rispetto al Sassuolo ce l'abbiamo. E allora, visto che ieri mi è sembrato di ascoltare e captare uno Spalletti un po' più cazzuto, dico proprio questo termine, e stasera lo vorrei vedere anche nella squadra, perché ti ripeto, hai detto una cosa fondamentale, adesso serve il carattere.
2: Claudia, che sensazioni hai tu invece per la partita di questa sera? Cosa ti aspetti?
4: Ma io questa sera non so perché, ma mi sento abbastanza ottimista.
3: Oh, meno male.
2: Fortuna!
4: Sì, infatti non lo so perché, non lo so, però non lo so, ho questa sensazione buona.
3: Ma sai Chiara, noi stasera, io non dico che sia una partita già da bivio, no, perché siamo alla quarta giornata, però noi dobbiamo puntare ad arrivare, secondo me, alla sosta, quella lunga, non più di 2-3 punti dalla vetta, perché altrimenti sono 2 settimane di panico, eh. Perciò stasera noi dobbiamo vincere, in un modo o nell'altro, ma dobbiamo vincere.
2: Sì, tremo anche io un pochettino per il centrocampo, sono onesta, più che altro, vabbè, sapete che io guido il carro di Douglas Lewis dal giorno zero, quindi non è tanto quello che mi fa tremare, e più che altro, come tra l'altro, perché ve l'avrei detto, ma giustamente do anche i crediti a chi l'ha scritto prima che io lo dicessi, cioè Cesco64, che più che altro per la lentezza di questo centrocampo. Brava. Che è effettivamente quello che anche a me preoccupava appena ho letto, no, la coppia di centrocampisti della Juventus. Però Ale, con Nico Gonzalez che fa quel ruolo di cui parlavamo anche la settimana scorsa, da lì arriva la velocità, no, della Juventus.
3: Hai ragionissima, l'unica cosa che mi viene da dire è che Nico stasera dovrà, secondo me, fare qualche ripiegamento in meno, magari qualcuno dovrà fare per lui, perché sennò poi fa come contro il Milan, cioè un grande primo tempo e poi si perde nel secondo. Ero abbastanza sicuro che il nostro amico tedescone non avrebbe giocato dall'inizio questa sera, io continuo a pensare che non possa giocare da 10, perché poi mi sembra che ne parlavamo proprio domenica, Chiara, cioè lui deve fare gol, e Spalletti un'altra scommessa che deve vincere è quella di fargli fare gol. Se fa il 10 non risolviamo nessun problema, quindi Kolumani tanto doveva giocare per forza stasera, perché dopo che domenica scorsa aveva detto no, lui gioca, speriamo. Guarda, ti do un'altra sensazione dopo quella di Claudia. Secondo me stasera segna.
2: Ma speriamo. Perché poi sai
3: secondo
2: cosa?
3: Me segna.
2: Sai cosa? Che quando io parlo di Kolumani, e purtroppo non ne parlo benissimo, ma neanche chiaramente da distruggerlo, poverino, non lo farei mai. Molti mi dicono: ah, adesso vedrai, voglio sentirti quando segnerà. Ma raga, ma non avete capito che io spero che Kolumani oggi mi smentisca? Cioè, è quello che prego. Mi auguro che segni, magari faccia anche doppietta oggi, perché poi segnare aiuta a segnare. Però cosa ne pensi con le parole di Zenga? Perché Zenga ha detto: né Kolumani né Voltemade sono due giocatori da 15 gol a stagione. Cosa ne pensi?
3: Che purtroppo al momento Zenga ha ragione, che le statistiche dicono questo, che i numeri dicono questo, e però uno dei due almeno a 15 ci deve arrivare, Chiara. Io non so chi... Però uno dei due a 15 ci deve arrivare, altrimenti noi non scavalliamo quota 60 gol quest'anno, che è uno dei problemi che ci portiamo dietro ormai troppo. Intanto vedo Carnevali. Ma io, guarda, se Giovannina avesse fatto una telefonata, perché voglio tornare a rubare, Chiara, io voglio tornare allo scanzuolo. Allora Giovannino aveva telefonato ai suoi amici: stasera neppure si gioca, io voglio tornare a quella roba lì, a farli morire tutti, sportivamente parlando. Detto questo, purtroppo è così. Dobbiamo augurare.
2: Ale, sai cosa succedeva un anno esatto fa?
3: Battevamo l'Inter?
2: E chi la decideva?
3: Azic.
2: Ok, dico solo questo.
3: Poi però, se ti ricordi, Chiara, da quel gol Azic è sparito.
2: Sì, totalmente.
3: Da quel gol poi Azic è sparito. Ma io ripeto, torno sul tuo concetto che mi è piaciuto tantissimo. Il carattere. Quindi... Azic, tutto quello che vuoi, cioè è Juventus Sassuolo, cioè non dimentichiamolo, è Juventus Sassuolo.
2: Ma Ale, non se lo devono dimenticare loro, non noi, posso dirtelo?
3: Lo so, sono d'accordo, però io ti dico questa cosa, tu prima mi hai ricordato giustamente di Azic, su questo campo l'anno scorso se ne ho perfino David.
2: Vero, bravo, verissimo, tutto quindi, vero.
3: Quindi tutto se ci ha segnato lui, porca miseria, addirittura doppietta no, però segnò, quindi insomma, dai, dobbiamo andare a portarla a casa questa e finire bene la settimana, perché poi io c'ho un dentino avvelenato contro quei due che arriveranno domenica prossima, quello che si mette le dita nel naso e quell'altro fenomeno. Quindi li voglio rimandare a casa anche loro belli caldi, come si dice a Livorno.
2: Sì, tra l'altro volevo prendere un po' spunto, no, da quelle che sono state, che è stata anche la partita, no, con il Milan. Ale, cosa prendete e cosa lasciate da quella partita lì che avete visto per questa sera?
3: Questa è una grande domanda, Chiara. Anche perché poi ieri ho visto il Milan. Il Milan che nel primo tempo è stato letteralmente massacrato dalla Lazio, secondo me con errori clamorosi di formazione. Però nel secondo tempo ha fatto una grande partita, onestamente. Mi prendo la reazione della Juve, non mi prendo i tanti gol sbagliati. Perché una volta ti va bene, due volte ti può andare bene, tre volte no. Quindi non mi prendo i gol sbagliati. E guarda, aggiungo, non mi prendo l'esultanza di Gatti che è stato lì due minuti invece andare a riprendere il pallone e portarlo a centrocampo, perché quando fai 1-1 devi prendere il pallone e portarlo a centrocampo.
2: Quello che diceva tra l'altro un ascoltatore prima all'inizio proprio della trasmissione, ha mandato Tiziano, mi sembra, se non sbaglio Tiziano da Milano, ha mandato esattamente questo messaggio qua dicendo: la Juve di un tempo avrebbe preso la palla dalle mani di chiunque e sarebbe andata a cercare di vincere la partita. Tra l'altro vi leggo a tutti e due, perché ha parlato Bremer, e vi leggo le dichiarazioni. Dice: abbiamo fatto una bella settimana, ci siamo allenati bene, abbiamo fatto tutto quello che ha chiesto il mister, la partita lo sappiamo, lo Sassuolo è una squadra che gioca tanto, gli attaccanti loro hanno grandi potenzialità, già mi viene l'ansia, sono veloci, quindi dobbiamo stare attenti sulle ripartenze soprattutto. Poi sulla fascia di capitano ha detto: mi spiace per Locatelli, che è un bravo ragazzo, tiene tanto alla Juve, gli auguro il meglio. Quello che ha detto il mister è vero, non si può dare responsabilità solo a un giocatore, siamo la Juventus e tutti devono sentire le responsabilità. E ha chiuso su Nico Gonzalez e Douglas Luiz: ho parlato con loro, soprattutto con Nico e anche con Douglas, sono giocatori importanti che hanno carattere, hanno forza e ci aiuteranno a fare qualcosa che dobbiamo fare quest'anno. Commento, ragazzi, sulla fascia di capitano a Bremer.
3: Sono contento, cioè mi dispiace che l'abbia presa semplicemente perché si è fatto male Locatelli, però sono contento perché se lo merita, così come sono contento che sia rimasto. E sono contento che ha detto che hanno fatto una bella settimana, Claudia.
4: No, sì, sì, anch'io penso che Bremer se la meriti la fascia di capitano e niente, speriamo bene.
3: Invece Chiara, te faccio una domanda. Vai. A te. Ma secondo te per quale motivo Walter Made c'ha sempre le maniche lunghe?
2: Questa è una bella domanda, anche perché sai cosa? Sai cosa? Me lo sono chiesto, giuro, ti giuro su quello che vuoi, che io mi sono chiesta questa cosa con annesso commento, ovvero: ma arrivi da posti gelidi, ma è mai possibile che tieni le maniche lunghe a Torino che ci sono 80 gradi ancora? 80 no, però mi sono chiesta la stessa cosa.
3: Allora Chiara, se lo incontri, visto che lui gira spesso per il centro, magari chiediglielo, perché è una cosa. Allora, l'altra volta secondo me ce l'aveva, perché poi il giorno dopo hanno lanciato la maglia, no? Quella con le maniche lunghe. Bene, ma stasera c'ha la maglia e il sottomaglia a maniche lunghe. Speriamo bene.
2: Sì, però arriva da su, cioè arriva da paesi freddini, cioè. Vorrei, poi vi saluto e vi lascio perché così almeno vi preparate ufficialmente, visto che tra poco ci siamo. Vorrei un vostro commento, perché non sapete oggi, in merito anche alla conferenza di Spalletti, che a molti molti amici di Radio Bianconera non è piaciuta, perché dicono che continua con gli sproloqui, eccetera, eccetera, eccetera. È uscito in maniera, ma veramente importante, per questo ve lo chiedo, il nome di Conte, ma mai come oggi, giuro, Ale,
3: prego, Chiara.
2: L'ho letto, oggi è stato veramente, non so, la mia reazione è quella, è la tua, quindi figurati.
3: Io mi viene da piangere, Claudia, anche per Claudia, che buonanotte, Chiara, però Chiara e Claudia no, cambiamo perché siete praticamente simili. No, mi viene da piangere per due motivi. Il primo, perché siamo alla quarta giornata di campionato, cambiare allenatore vorrebbe dire che facciamo un disastro, ok? Quindi mi sembra che c'è poca voglia di amare la Juventus. Secondo, ma a tutti questi amici che per carità hanno questa ossessione, ma loro sono così convinti che se salta Spalletti viene Conte? Perché io non sono mica così tanto convinto, io non sono per niente convinto. Chiudo dicendo, ma questi sono pareri personali, che a me per esempio ieri la conferenza stampa è piaciuta,
2: anche a me,
3: perché ho visto finalmente uno Spalletti. Poi tanto lui è questo, che parla, ieri parlava di esplorare lo zainetto di esperienza, tutte queste cose, no? Però mi è sembrato deciso, porca miseria. Quindi...
2: A me piace, sì, a me Spalletti piace. Conte. E vi do la risposta ci do la risposta alla domanda che hai fatto, Ale. Perché Valerio Da Lucca ci dice, probabilmente è stato già chiesto a Voltemade, dice: Nick Voltemade indossa quasi sempre le maniche lunghe, principalmente per una questione di stile personale, considerandole un tocco distintivo e un elemento di eleganza vintage legato al suo gusto per lo streetwear.
3: Vabbè,
2: io lo voglio vedere con le maniche lunghe a Torino a giugno.
3: Io faccio i complimenti a questo amico che ce l'ha scritto, però mi ti ricordi Bentner che sì. arrivò in pieno agosto con Lupetto? Sì. Ecco, speriamo sia la stessa roba. Comunque io te lo dico, Chiara, tanto la fascia protetta ormai c'è più. A me sembra il classico attore porno degli anni 80, cioè c'è poco da fare.
2: Ma perché? Però, allora, vabbè. Me lo dovete spiegare, e giuro poi vi lascio, ma me lo dovete sì. spiegare, perché sì. tutti voi uomini, giuro, qua in redazione un sì. continuo, dite questa, ma è assurdo, tutti dite questa roba! È assurda!
3: Ma raga... perché noi uomini, per Chiara, perché noi uomini anziani degli anni 80 ci ricordiamo i primi film che vedevamo, capito? E quindi tu che non eri ancora nata, fortunatamente, che sei giovanissima e sei soprattutto fortunatamente donna, non lo sai. Però se ti dovesse capitare, tu vai, fai una googulata e vedrai che ti capita qualcosa di simile.
2: Pazzesco, veramente pazzesco. Ragazzi, grazie
3: ciao,
2: mille,
3: Chiara.
2: Buona puntata.
3: Ciao, Chiara.
2: Ciao.
3: A domenica.
2: A domenica.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Colpo di tacco.
1: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
3: Evviva! Eccoci qua! Salutiamo ancora la nostra grande Chiara Leati che, che vi ha fatto compagnia dalle 18 fino adesso, accompagnandovi nell'immediata vigilia della partita. Insomma, gente allegra, Dio l'aiuta, diceva qualcuno. Speriamo, visto che noi un po' di allegria cerchiamo di portarla, che il buon Dio, che come dico sempre, c'ha tante cose da sistemare, però che stasera metta un occhio anche sul Mapei, perché abbiamo tanto, tanto, tanto bisogno di portare a casa questa partita. Salutiamo anche Federico Rossi in cabina di regia. Non capisco, Fede, ma ti vedo un po'... c'è qualche problema di odori? No, perché ti vedo... hai qualche odore... ho capito. Allora, dovete sapere che la pioggia torrenziale di giovedì ha, insomma, creato qualche problema, e quindi Federico si sta mettendo il fazzoletto davanti. Tutto a posto, Fede? Sì, sì, sì. Oh, è passato Magliocca.
4: Povero.
3: Povero Federico. Va bene, allora, partita, dicevo, ragazzi, molto importante. Non ci sono novità di formazione. Io avrei scommesso tutto, anche avrei scommesso anche Claudia sul fatto che non avrebbe giocato volte male. Vedi, vedi come sei importante. Che non avrebbe giocato volte male.
4: Se mi scommetti non lo so.
3: Vabbè, comunque, avrei scommesso, ero sicuro che Nick sarebbe andato in panchina per lasciare spazio oggi a Colomani. Colo, mi raccomando, guardiamoci nelle palle degli occhi, guardiamoci, guardaci, si guarda bene. In questo campo, guarda, guarda, nemmeno a farla apposta la regia me la dà. Guarda, è incredibile. Colo, in questo campo, questo qui, l'anno scorso è riuscito a segnare pure David. Pure lui! Ha segnato pure lui! E parliamo di uno che è andato via da Torino con 37 gradi e c'è il cappello in testa. Ecco, io sono convinto che stasera ci darai una soddisfazione, ne abbiamo bisogno. Arriva questo mini ciclo di tre partite, poi tre settimane di sosta per poi ripartire ogni tre giorni, è il tuo momento. Ma stasera, siccome Spalletti ti ha dato una grandissima dose di fiducia, facendo anche quel teatrino di ieri, sono venuto, chi c'era alla porta, lo sapeva benissimo che lui, mi era tutto studiato, molto teatrale. Ecco, stasera, Colo, è bisogno che tu faccia gol, proprio bisogna, sì, la prestazione, devi fare gol, quindi grande responsabilità per lui questa sera, così come per il nostro centrocampo, degli esuberi, mettiamola così, perché in effetti entrambi devono andare via, con Mainz e Douglas Luiz, saranno loro a guidare il nostro centrocampo. Per il resto è la formazione che ci aspettavamo, che ci legge Claudia, poi anche i vostri messaggi, poi andiamo da Antonio, poi staremo insieme fino a mezzanotte e mezzo, vi ricordo, chiudiamo a mezzanotte e mezzo per un lunghissimo post partita con Marco Sanfelici, con Mirko Nicolino, formazione della Juve.
4: Allora, 4-2-3-1, Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Selic la difesa, e il centrocampo fantastico, Douglas, Lewis e Kopp.
3: Fantastico perché faranno benissimo.
4: Sì. Con Cesao, Nico, grande e Alej Begovic alle spalle di Kolo.
3: Grande Fede, ve la fa vedere. Risponde Muric, il Sassuolo con Muric in porta. 5 Grano, Doig, Izes e Leisen, Tozet, Matic, Lipani, Lorienté, Berardi, Esposito, che è il fratello del giocatore più forte del mondo. Perché il giocatore più forte del mondo, ovviamente, è Santo Pio Esposito. Questo è il fratello sfigato, mettiamolo così. È tra l'altro il fratello che è stato, insomma, al centro di un caso con, vi ricordate, con il Cagliari, lì ci si è messo di mezzo evidentemente il procuratore, vabbè, comunque è lui. Cosa bisogna temere del Sassuolo? Sicuramente il tridente offensivo, perché comunque è un tridente di livello, secondo me qualcosa concedono in fase difensiva, non mi piace per niente il portiere, che stasera ovviamente farà la partita della vita, ma non mi piace per nulla, però ecco, lo ripeto, è una di quelle partite che quando vai a leggere sul calendario dici sì, sicuramente una partita insidiosa, sicuramente una partita che dobbiamo prendere con le molle, sicuramente tutto, ma è sempre Sassuolo-Juventus. Tra l'altro un Sassuolo che ha cambiato allenatore, da Grosso, che avete visto la fine che ha fatto a Firenze, tra l'altro io ho visto quello che mi aspettavo, cioè un Mastantuono che è un giocatore di altro livello, ci avrei fatto un pensierino sinceramente, comunque. Quindi ci sono delle insidie, per l'amor di Dio, ma questa è una partita che la Juve deve portare a casa per mille motivi, per la classifica, per il morale, per darsi una spinta, per affrontare il debutto in Europa League con un altro spirito giovedì, per affrontare l'Atalanta che è reduce a 2 sconfitte consecutive con una bella dose di energia, insomma tutto. E poi non ultima, ragazzi, evidentemente anche una questione di classifica, perché arrivare alla sosta di 3 settimane già a 4-5 punti alla vetta sarebbe un pessimo segnale, ma dobbiamo accompagnare questa squadra con la fiducia, così come ha fatto ieri lo stesso Spalletti nella conferenza stampa. Hai qualche dichiarazione, Claudia?
4: Carnevali.
3: Bah, cosa ha detto? Non si gioca nemmeno! Giovannino! Giovannino! Dai, su, Giovannino. Vai, Carnevali.
4: Come va? Quante emozioni sta vivendo?
3: Come va? Come va? Tutto bene, tutto a posto. Come va?
4: Bene, bene, dai, bello. 13 anni non si dimenticano facilmente, per cui è bello rivedere tante persone, tanti amici, tutti i miei colleghi. Qui c'è stato un percorso che non è stato soltanto sportivo, ma un percorso ampio, per cui è piacevole, bello. Però dobbiamo pensare alla partita adesso, che è più importante ancora. Ha salutato tutti quanti, ma ieri in conferenza stampa Spalletti ha detto: se potessi schiererei Carnevali, vero, perché segnerebbe il classico gol dell'ex. Cosa serve oggi? Serve lei da giocatori o i giocatori in campo ci sono? Il mister, oltre che essere forte, è anche simpatico, per cui credo che quello che occorre sia mettere in campo una formazione con dei giocatori, perché ci penseranno loro e speriamo di riuscire a fare gol. Sappiamo che è una partita difficile, il Sassuolo è una buona squadra, li conosco bene, ha un'ottima intelaiatura, per cui penso che dovremmo essere ben concentrati, perché l'obiettivo è quello di portare a casa il massimo risultato.
3: Bravo Giovannino, mi piace, hai dato una bella carica, poi hai parlato ancora, sì.
4: Sì. Hai accontentato Spalletti, che voleva la coppia nei due ruoli e l'ha avuta, soprattutto in un momento di difficoltà. Oggi ci sono 7 giocatori nuovi che scenderanno in campo, no, e tra l'altro Vicario sarà l'unico italiano nella Juve, cosa che non è mai successa. Oggi si dà la responsabilità ai giocatori che sono appena arrivati? Sì. Noi abbiamo cercato di costruire una squadra che possa essere competitiva, con le difficoltà che ci possono essere state in questo periodo. Credo che abbiamo una rosa importante, una rosa buona, gli impegni sono tanti. La coppia d'attacco credo sia di grande qualità e poi credo che il mister saprà lui come disporli in campo.
3: Sì, Giovannino, soltanto una cosa, qual è la coppia d'attacco? Perché io mica l'ho capita. Ah, cioè, la coppia nel senso...
4: che ci sono.
3: Sì, ok.
4: Voi siete diventati operativi tardi quest'estate. Le situazioni di Cop Miners e Nico Gonzalez dipendono anche dal fatto che c'era poco tempo per agire? Guarda, non è soltanto il tempo. Ci sono determinate situazioni in cui alla fine ci sono state fatte delle riflessioni, sapendo comunque qual è la qualità di questi giocatori. Questa è la cosa più importante. In tempi brevi, io sono alla Juve da 3 mesi, siamo riusciti a mettere assieme quello che è il modo migliore, quello
3: questo è vero,
4: che il modo migliore si è potuto fare. Magari si poteva fare anche qualcosa di più, di meglio come sempre, ma siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto.
3: Ma mi sembra un'intervista interessante e tutto sommato mi pare che dica fondamentalmente delle verità inappellabili e inappuntabili. Insomma, sono arrivati in pochi mesi, hanno fatto quello che potevano fare. Stasera è vero, giusta sottolineatura, abbiamo soltanto vicario come italiano. Devo dire che a me questa situazione dei pochi italiani non mi piace, però capisco che ormai il calcio ha preso questo... Questa pista, insomma, è anche vero che italiani forti ce ne sono pochi, però in effetti avere soltanto vicario non è che mi piaccia tantissimo. E ha ragione poi quando parla anche del tempo, che insomma non è stato proprio alleato, visto che sono arrivati a giugno, se non vado errato. Però insomma c'è modo di lavorare, soprattutto per il futuro. Bella anche, devo dire, la risposta molto diplomatica, quella su Cummins e Douglas Luiz, che erano evidentemente entrambi finiti sul mercato. Però ragazzi, come dico sempre, se questi due ci danno anche il, non dico il 100%, ma il 70%, sono due acquisti. Poi chissà se stasera riusciremo a vedere Pape Mater Sar, a dire la verità, che può essere comunque, ieri ne ha parlato benissimo in conferenza stampa Spalletti, perciò può essere una risorsa in più. Poi chissà, forse prima o poi rientrerà anche McKennie da questo affaticamento muscolare che si è portato dietro praticamente da Frosinone. Io ricordo che lo vidi uscire leggermente claudicante, ma non avrei mai immaginato un mese praticamente fuori, perché era il 23 agosto, oggi è il 13, considerando che rientrerà giovedì, siamo quasi a un mese. Ecco, sotto questo profilo la Juve può tornare ad avere 4 centrocampisti, compreso anche Owusu, quindi 5, perciò si può affrontare il campionato e l'Europa League ruotando questi 5, considerando che poi si gioca fondamentalmente a 2. Qualche messaggio, Claudia, poi appena è pronto Antonio, che immagino in compagnia dell'onnipresente Samuel Tafese, andremo ovviamente al Mapei.
4: Allora, ciao, che la fortuna ci assista, che vinciamo e non ne prendiamo altri, visto il nostro percorso fino alla fine, forza Juve. Ciao da Raffaele da Bergamo.
3: Questo, Raffaele, è un passaggio che può sembrare banale e scontato, ma è fondamentale. Non dobbiamo perdere altri giocatori, quindi vincere e possibilmente rimanere intatti. Anzi, ora dico una parola che fa piacere a Rossi, che però non riuscirà a blobbarmi: intonsi, vai.
4: Domanda secca, è l'ultima chance per Colo, dopodiché spazio al gigante di Brema. Ale, stasera c'è da soffrire, mi raccomando, stai calmo e pensa alla salute. Forza Fabio, io e sempre Fabio.
3: Fabio, allora mi posso dare una tastatina? Sì, sotto, tanto non si vede. La salute per il momento, tutto sommato, insomma, sembra esserci. Grazie Fabio. Ma guarda, ultima chance, ci mancherebbe, no. Però in colpettino bisogna che lo dia, Colomani. Toc toc deve fare. Guarda, se dovessi, no, analizzare queste partite, a Frosinone gli do 4,5. Con il Parma gli do 5, con il Milan gli do 4,5. Stasera mi aspetto quantomeno il 6,5, Mi aspetto quantomeno il 6,5. Perciò ultima chiamata no, però ci sorprenderà stasera. Speriamo positivo. Vai Claudio.
4: Caro Alessandro, tutti parlano del centrocampo in difficoltà per gli infortuni, ma credo che il problema più grande sia davanti. Non ci possiamo permettere il lusso di provare a schierare due punte insieme perché non abbiamo cambi in panchina. Questa è mancanza di programmazione del J-Medical. Milik dovrebbe mettere una mano sul cuore e non al portafoglio. Joseph da Matera.
3: Allora Joseph, non condivido l'ultima parte, se mi permetti, nel senso che Milik si sta allenando, tra l'altro lo vedo molto più presente anche nei video adesso che è fuori dalle due liste che prima. Hanno fatto una scelta che sicuramente è una scelta ponderata, però io in una delle due liste l'avrei inserito, e ti dico di più, l'avrei inserito nella lista campionato, ma evidentemente se non l'hanno inserito ci sono dei motivi che hanno evidentemente valutato. Quindi mano al portafoglio no, che dovrebbe fare Milik? Poi pare che, come abbiamo scritto su Bianconera News, che c'è questa richiesta da una società araba, mi pare del Qatar, si va verso eventualmente a rescissione e lo salutiamo. Però credo che Milik abbia fatto tutto quello che poteva e doveva fare. Ragazzi, è comunque un giocatore che ha avuto dei problemi anche piuttosto seri, si è rimessa a disposizione. Evidentemente il fatto che non dia tali garanzie lo ha convinto la Juve a tenerlo fuori da tutte e due le liste. Allora, tanto naturalmente c'è Claudia che leggerà tutti i vostri messaggi. Noi però al momento ci trasferiamo a Reggio Emilia, dove c'è il nostro Antonio Paolino, The Director. Antonio,
0: buonasera, buonasera famiglia di Radio Bianconera.
4: Ciao,
0: buonasera
4: Antonio.
0: Claudia, buonasera al nostro Santarellone, qui dal Maffei Stadium. E al mio fianco mi ha appena raggiunto dopo il suo tour all'interno del Mapei, Masai, ma tutto, il nostro Samuel Tafes con le ultimissime. Anzi, posso andare fuori tema subito per dirvi una notizia, un'indiscrezione?
3: Vai.
0: Sapete che non è certo che l'allenatore del Napoli resti quello anche dopo, durante la pausa?
3: Ah, addirittura.
0: Sembrerebbe la, sì, mossa preventiva del signor Manna,
3: sì,
0: è stata quella di informarsi, ma in maniera assillante, con, indovinate un po',
4: Palladino,
0: con Simone Inzaghi.
3: Ah, Simone Inzaghi.
0: Convinto di essere cacciato. Boh, io l'avevo buttata lì perché sapete che un giornalista, anche se la notizia non ci riguarda, ma un po' ci lega a questi nomi, non potevo tenermela nascosta.
3: Sì, guarda, io Antonio un po' l'ho visto il Napoli, ti dico la verità, prima di venire in radio, fino alla mezz'ora del primo tempo era un Napoli abbastanza in difficoltà, sono sincero.
0: Sì, ma al di là di tutto è una scelta probabilmente che potrebbe passare anche dal fatto di credere o meno nel continuare. Però al di là di questo, le squadre adesso sono in campo e quando scende in campo la mia, la tua, la vostra, la nostra Juventus, è tempo di voltare pagina. L'inno della Serie A lo confondevo con un altro inno, dovremmo impararne ancora un altro nella nostra compilation nuova. Samuel Tafes commenta qui con noi in un sala stampa rinnovata in tutto per tutto, anche nei collegamenti. Intanto primo piano per Aquilani e mister Spalletti, i quali hanno lavorato insieme, allenatore della Roma, giocatore della Roma. Io ho avuto il piacere anche di conoscere poi Aquilani l'anno in cui è arrivato la Juventus, un solo anno.
3: Già,
0: e poi
3: vero,
0: lasciò i colori bianconeri. Samuel, non vediamo lo stadio pieno. Il colpo d'occhio è molto diverso dal passato. Di solito con Carnevali al Sassuolo questo stadio era pieno, al di là di Carnevali o meno. Hai notizie del perché anche la zona bianconera, ma anche quella del Sassuolo, non è al gran completo per un grande classico da queste parti?
6: Ma innanzitutto ciao Antonio, buonasera a tutti quanti, Alessandro e Claudio ovviamente.
3: Ciao Samuel.
4: Ciao Samuel.
6: Ciao, ciao a tutti. Ma allora, in questo credo che incida molto, ricordiamo che intanto c'è il blocco delle trasferte per i tifosi juventini residenti in Piemonte e Lombardia, che sono tra l'altro chiaramente lo zoccolo portante del nostro tifo. Una volta che chiudi il settore, quindi il settore ospiti, è chiuso, non può andarci nessuno. I tifosi delle altre regioni invece possono acquistare i biglietti infilandosi nella rete di vendita normale, e quindi qui si spiega il motivo del perché non c'è il tutto esaurito. Chiaramente quando blocchi le trasferte, tra l'altro si potrebbe aprire, dovremmo aprire una puntata su questo, perché secondo me è una scelta ormai ridicola nel 2026 fare ancora questi divieti, no? Tra l'altro territoriali, regionali, no? Perché quello che ha la carta d'identità a Cuneo non può, però quello a Crotone sì, no? Quindi vabbè, lascia voi i commenti. Quindi qui si spiega questo stadio non esaurito, e quindi sarà del compito mio e di Antonio animare queste tribune.
0: E lo faremo al meglio, diciamo che magari anche per questa limitazione, ma senza tifosi, cioè anche il resto della tribuna vedo davvero tanti vuoti. Questa è una notazione. L'altra novità è che la Juventus espone per la prima volta quest'anno la maglia da trasferta, la maglia rosa, la maglia che ci porta indietro a tanti ricordi, una maglia che era anche piaciuta ai nostri sostenitori, la classica casacca per il i neroverdi del Sassuolo, che cominceranno con la battuta del calcio d'inizio e attaccheranno da sinistra verso destra. Noi siamo praticamente posizionati nel centro del campo, leggermente decentrati verso la metà campo, in questo momento occupata dalla Juventus con la casacca rosa. Quattro difensori, siamo perfettamente in linea con i quattro nostri difensori: Bremer, Lukumi, Celik, e dall'altra parte abbiamo naturalmente Kalulu. Si comincia adesso, 3 minuti di cronaca per noi, una Juve molto aggressiva con Nico Gonzalez e Colomani, che sono andati immediatamente sul portatore di palla, costretto al rilancio lungo. Ben ritrovati ai radioascoltatori che si mettono adesso in collegamento con noi, perché sappiamo che tanti hanno anche dato disdetta agli abbonamenti, quelli ufficiali della Serie A. Palla all'indietro per l'estremo difensore Muric, che tiene il pallone tra i piedi, balla attorno a lui, ma non da solo, Colomani. Ci auguriamo una prestazione di livello, al di là che sia arrivato prima, 5 ore a volte possono essere tante, a volte anche portare un po' all'esasperazione. Taglia molto bene, aprono per Berardi, un uno contro uno, il tiro e la deviazione ottimamente chiuso da Celik, però la posizione di offside, quella di Berardi. Non avevamo ancora calibrato il nostro occhio sulla posizione del numero 10 nero-verde, il capitano. Onestamente non ero così convinto, non ci stanno riproponendo delle immagini. Sta di fatto che la giocata è stata forzata da Berardi, forzata anche la chiusura di Celik, che ha aspettato il momento buono, andando perdendo qualche secondo nel recuperare in velocità, ma riuscendo ugualmente a tamponare. Con Maines, grande attesa su di lui sul nostro centrocampo, pallone è già per Celik dentro l'area di rigore. Celik per Nico, che si accentra, il tiro, il pallone che schizza sull'incrocio dei pali. Applausi subito per Nico, finalmente c'è qualcuno che tira in qualsiasi situazione di difficoltà, ma guardare per credere, perché riesce a trovare un pallone servitogli da dentro l'area di rigore, dove c'era Celik all'indietro, al limite, decentra il pallone verso il centro dell'area, stando comunque fuori, calciando il portiere in traiettoria. Non so se sarebbe riuscito o meno a toccare la palla. Sta di fatto che intanto il Sassuolo è già dall'altra parte, la palla sfila però dritta tra le mani di Vicario. Dicevamo, il tiro schizzato sulla parte esterna dell'incrocio dei pali, alla destra del portiere con passaporto kosovaro. Siamo intanto arrivati a 2 minuti e 20, 0-0 il risultato. Va a cercare il pallone, smarcandosi un po' dalle marcature e dalla rete di uomini nero-verdi, Douglas Luiz all'indietro, un po' quello che fa, che prova normalmente e che ha provato fino alla scorsa settimana contro il Milan, proprio Locatelli. Ancora il nostro numero 12, il brasiliano, vanno in pressione, ne esce molto bene anche Lukumi, che era rimasto, che si era allargato verso sinistra. Ha provato a ricevere palla anche con la 8, con Maines. La Juve sembra far viaggiare il pallone molto più velocemente rispetto alla consuetudine. Aspetta il giusto il Sassuolo, avanza Lukumi, palla all'indietro per il centrale difensivo nella circostanza, Douglas Luiz. Quindi si alzano i due esterni, restano quindi Celik e dall'altra parte Kalulu, restano invece invariati Bremer e Lukumi. Si va a incastrare là in mezzo proprio Douglas Luiz, e questa è la prima fotografia con cui vi lasciamo in questi primi 3 minuti e qualcosa di più, con la grande occasione avuta dalla Juventus, con Nico Gonzalez capace di saltare un uomo, decentrarsi, calciare prepotentemente verso lo specchio della porta, palla che ha graffiato ed è schizzata sull'esterno dell'incrocio. Bravo ancora una volta con la Juventus un po' troppo avanzata, proprio Douglas Luiz in fase di chiusura con Berardi. Attenzione, perché giocano prevalentemente sul numero 10 del Sassuolo. 0-0, 4 minuti di gioco. Primo commento di Samuel Tafes su questo avvio molto buono, se mi permetti Samuel, della nostra Juve. Sì, sì, assolutamente, un avvio molto buono in cui meritavamo di essere già in vantaggio in questi primi minuti. Abbiamo rischiato di esserlo e la mia prima fotografia è di un Douglas Luiz responsabilizzato ai massimi, ragazzi. Sta facendo un lavoro proprio ottimo, in cui sta recuperando perfettamente addirittura anche dei palloni in fase difensiva, l'abbiamo visto quest'ultimo, e soprattutto mi piace come sta chiamando palla, si sta muovendo a destra, a sinistra, detta i tempi di gioco, richiama gli avversari, i compagni. E proprio lo sto vedendo responsabilizzato al massimo e mi sta piacendo molto, come d'altronde tutta la squadra.
7: E allora, sul risultato di 0-0 dopo quasi 5 minuti, linea allo studio centrale, è un nuovo Spalletti contento della prestazione dei suoi, ma nello specifico anche lui sottolinea quello che di buono sta portando e aggiungendo proprio Douglas Luiz, almeno fino a questo momento. Grazie e complimenti anche a Nico, che ha sfruttato la prima e vera occasione della partita. 0-0 al Mapei Stadium, linea allo studio di Roma e al nostro colpo di tacco.
3: Sì, perché siamo stati anche maledettamente sfortunati, Antonio, perché lì l'aveva presa benissimo. Allora, la fotografia che ci hai regalato è la fotografia della partita che stiamo vedendo, praticamente con Luiz che fa il Locatelli e con Meinerz che fa il Luiz. Nico che è praticamente l'arma tattica che svaria e poi ha sempre questo coraggio e questa voglia di tirare in porta. Mi sembra una Juventus che ha preso decisamente le chiavi della partita, però, perché come dico sempre, la vita c'è anche il rovescio della medaglia. Occhio a Berardi, perché loro giocano a quelle parti probabilmente cercando di sfruttare la poca vena difensiva di Selic, che poi si spinge molto in avanti, per cui bisogna dargli sempre una copertura preventiva. Però mi pare che l'atteggiamento è quello giusto, abbiamo iniziato con i ritmi giusti, con i giri giusti, e oggettivamente, Antonio, potevamo, anzi dovevamo essere in vantaggio 1-0. Tra l'altro io dico, sfruttiamo la poca elasticità di Muric, portiere che mi piace zero.
0: No, Roraccio, Berardi a tu per tu con la nostra porta, interviene, va a mettersi di traverso davanti a Berardi, proprio Lucumi, molto bravo in questa lettura, ma
3: vediamo,
0: aveva
3: che
0: già
3: è successo.
0: Sbagliato, non una, ben due volte, con Sensao, perdendo palla nell'area di rigore avversaria e dando il pallone all'indietro. Captato con il radar proprio dal numero 10 del Sassuolo, Berardi.
3: Lo stiamo vedendo adesso, due errori clamorosi di Chico Conceição. Sì, bravissimo Lucumi, senso della posizione, gli si è messo davanti, se non era di fronte a Vicario. Deve stare un po' attento Conceição, perché forse è quello che ha iniziato peggio la partita, Antonio.
4: Però posso dire una cosa?
3: Vai.
4: Conceição perde palla, ma il centrocampo dov'era? Perché c'era un buco enorme,
3: sì,
4: in mezzo.
3: Sì, lo so, perché si erano spostati tutti in avanti, è vero. Sono entrati in quel buco che si era creato. E d'altra parte, Antonio...
0: Molto brava Claudia a far notare questo, sì, aspetto. Questo è vero. Aggiungerei però, preciserei, molto avanti la Juventus,
3: sì.
0: Perché in quel momento si trovava in area di rigore. Quel retropassaggio, quando ripartono, l'errore deve andarlo a coprire prima di tutto Conceição, che ha fatto quello che era in grado di fare, ma poi quel retropassaggio, una volta recuperato il pallone, è assai pericoloso,
3: sì.
0: Soprattutto perché rimette in gioco Berardi, che, attenzione, come avete fatto notare, agisce qui a destra, ma in quel momento è dall'altra,
3: bravo,
0: parte,
3: è dall'altra
0: sostanzialmente
3: parte.
0: Quindi non si è portato via Celik, che nel momento in cui la Juventus era là davanti aveva ricoperto, era stato chiamato proprio da Spalletti a ricoprire su Berardi intelligentemente, perché è un giocatore intelligente, cioè al fiuto del campo, si butta negli spazi vuoti, ha tagliato in orizzontale, correndo su tutta la linea centrale del campo, per andare a trovare, no, per mettere disordine nella retroguardia bianconera, aspettandosi il passaggio dai suoi. Invece, più che il passaggio dei suoi, è andato a intercettare quel retropassaggio sciagurato di Conceição. Quindi vero a metà l'affermazione, eravamo là davanti perché stiamo cercando di portarci in vantaggio. Cambiare il risultato potrebbe anche far cambiare l'inerzia.
3: Cerchiamo di essere aggressivi, Antonio, in effetti, anche con il possesso palla, e questa è una buona cosa. Bisogna fare attenzione, come hai appena detto, poi alle ripartenze e soprattutto ai due esterni, Lauriente, che è molto veloce, molto bravo, e c'è anche un tiro non di poco conto, e Berardi, che lo conosciamo tutti. Però mi pare che l'aggressività, Antonio, sia buona da parte della Juve in questi primi 10 minuti.
7: Assolutamente, guarda, giro immediatamente questa domanda, questa riflessione a Samuel, che è qui a nostra disposizione. Samuel, al di là di quella situazione vissuta, positiva con Nico e poi la doppia rincorsa con errore di Nico, di Cicco, eccolo lì, stiamo rivedendo adesso proprio l'azione e quindi sai, va a recuperare il pallone e poi si rilassa dando quel pallone all'indietro, bravissimo Lucumi con una chiusura perfetta. Samuel.
8: Sì, tutto giusto, tutto vero, la fase offensiva è partita anche abbastanza bene, e però torniamo sempre poi alla solita questione che ci trasciniamo, cioè nel senso, sulle vie laterali si gioca molto, Nico Gonzalez fa anche un ottimo lavoro di accentramento, abbiamo visto prima si accentra e tira, però io adesso mi aspetto molto anche dall'asse alla Ibegovic.
9: Bravo, bravo, no? Bravo, bravo Samuel.
8: Perché se no...
9: Esatto. È quello che ti volevo dire.
8: No, sì. perché sennò noi come sempre siamo molto bravi a mandare il gioco sulle vie laterali, no? Lo facciamo abitualmente con Ildiz perché è un campione, con Conceição perché è veloce, però devi sfondare centralmente. Adesso mi aspetto che la qualità di Ale Begovic sia messa a disposizione di Colomani, che finalmente la butti dentro.
9: Sai Antonio,
7: sono gli uomini un po' assenti fino a questo momento,
9: sì. rivedendo quell'azione, detto che poi nasce tutto da un errore di Conceição, però sai chi mi è venuto a mancare lì? Poi giuro che non lo cito più in quella fase di campo, Locatelli, perché quando noi di solito saliamo lui rimane, no, a fare un po' da frangifrutti davanti alla difesa, però per carità, ci sta, dobbiamo abituarci a vedere anche un altro tipo di gioco con senza Locatelli, con Douglas Luiz, forse mi viene da dire Antonio, più propositivo da parte dei due mediani.
7: Sì, infatti dopo i primi buonissimi minuti di Douglas, sì, che con la Juventus, con il Sassuolo fosse più attendista di quello che abbiamo visto in questi ultimi frangenti, in questo momento sta ancora mancando tanto l'apporto, il supporto di Comines.
9: Sì, bravo.
7: Sulla situazione specifica, bravo. L'errore lì, il giocatore recupera palla, Cicco recupera palla, non può, perché eravamo molto schiacciati, quindi non riesci a fotografare bene la situazione che stai vivendo. Hai perso palla, hai recuperato, hai fatto 30 metri di campo, per rincorrere, riesci a rubare il tempo, il pallone all'avversario. Diciamo che l'ultima cosa da fare sarebbe stata, con qualsiasi giocatore, quel retropassaggio sciagurato. E purtroppo, se hai la fortuna di avere in quel momento Lucumi, che è andato a tagliare molto bene, ha rubato tempo e spazio a Berardi.
9: È stato bravissimo.
7: Altrimenti. Sai, Antonio, poteva nascere davvero un problema importante.
9: C'è anche un altro aspetto che può mettere in difficoltà.
7: Poca lucidità esatto, in quel momento, ma è comprensibile.
9: Perché da quella parte, sulla sinistra, Conceição si trova di fronte Doig, che è uno strutturato fisicamente. Quindi i duelli possono essere un pochino più complicati. Però vedrai che sicuramente troverà il macro. Nel frattempo ti dico...
7: Prego.
9: No, ti dico che abbiamo l'82% di possesso palla in questi primi 12 minuti.
7: Ma si vede che poi cosa pesa di più nella situazione? Non tanto, certo, nel calcio, i gol, gli errori, i passaggi sbagliati, tra questi ci vediamo quello di Cicco. Tornando a chi si trova di fronte, è la triste realtà della natura, quella per Cicco, che dovrà lottare contro quelli che sono le situazioni, e normalmente sai, difese schierate a 4 e potenti, ad esempio adesso se ne va sulla corsia proprio Doig, supera Conceição, il quale però cade a terra, non avevamo intravisto il fallo, viene forse con la mano il giocatore del Sassuolo, giocatore ricordiamo di nazionalità scozzese, lo va a colpire involontariamente col braccio destro sugli occhi, sul volto. L'arbitro a quel punto interrompe la cavalcata proprio dello scozzese, vediamo a terra in un'inquadratura, perché è dall'altra parte del campo, la più lontana, proprio ancora Conceição a terra, si rialza, già tornato in forma. Diciamo che qui è stato fortunato nella scelta del direttore di gara, di interdire, di fermare.
9: Sì, e ti dico, bravo, bravo, bravo Antonio, ci ha voluto abbastanza bene in questo caso. Poi
7: non ti rendi, a volte non vedi benissimo, io lo dico quando capita a favore o anche a sfavore.
9: Allora,
7: con quella velocità lì difficilmente dovresti fermare, se proprio non dai il pugno, se proprio, sai, parti svantaggiato per madre natura. Che giocata alla Begovic! Taglia tutta l'area di rigore dopo aver fatto la serpentina velenosa, ma non c'è nessuno lì nell'area piccola ad approfittarne. Il pallone non finisce fuori perché arriva addirittura a Conceição dall'altra parte, ma gran giocata del numero 17 in rosa bianconero.
9: Noi la vediamo, noi la vediamo adesso, Antonio. Poi rispondo ad un messaggio per la 744esima volta, poi non rispondo più, lo faccio solo. Oh, mamma mia! Ah,
4: peccato che non c'era nessuno.
9: Peccato che non c'era nessuno lì a attaccare l'area piccola, è vero. Allora, Raffaele, vedo che il tuo è il 440esimo messaggio che ci mandi, quindi non sei proprio nuovo. Noi non possiamo fare la cronaca di tutta la partita, quindi non è che parliamo tra di noi perché siamo quattro amici al bar, è che ci sono delle regole che ci impongono di fare 3 minuti ogni 15, quindi parliamo tra di noi per raccontarvi senza fare la cronaca quello che succede. Lo dico oggi, 13 settembre, poi non lo dico più. Oppure
7: a chi manda 440 messaggi e non ha ancora capito questo,
9: insomma,
7: c'è sempre la forma abusiva, no? Che noi condanniamo. E quindi te la puoi guardare, fare, pagando, non pagando, ma che noi sconsigliamo.
9: Come Marangio.
7: Come ragionando col suo stesso linguaggio. Dai, no, lo vedo che è difficile far capire il rispetto delle regole in questo paese.
9: Sì, magari non tutti lo sanno, Antonio.
7: È
9: però,
7: veramente
9: insomma,
7: complicato. Forse bisogna dirglielo 440
9: sì,
7: volte.
9: E noi gliel'abbiamo detto.
7: Perché
9: quindi
7: a volte i nomi sono ripetuti nel tempo. O se no andate a casa di un amico, dai.
9: Sì, ma
7: sbloccate la partita.
9: Ma è meglio ascoltare la radio bianconera, dai. È più bello. Anche perché la facciamo vivere, credo.
7: Brutto intervento, c'è Alaj Begovic che cade a terra, addirittura si rotola 2 o 3 metri fuori dal rettangolo di gioco. L'arbitro lascia proseguire, ha solo richiamato l'olandese Itzes. Intanto
9: poi ti dico una
7: Juventus
9: cosa,
7: in 10, sì, non abbiamo visto bene, si continua a giocare, la Juventus non mette neanche il pallone fuori, quindi si è resa conto del
9: questo
7: problema.
9: Questo è un fallo da ammonizione perché lo spinge completamente, cioè si libera il pallone, gli dà una botta. Questa secondo me è da ammonizione.
7: Però ti posso dire una cosa, in questo caso, cioè, anch'io me ne sono reso conto della gravità.
9: Beh,
7: tanto il giocatore si rialza, adesso il pallone è uscito, ma la Juventus non ha buttato
9: il
7: pallone.
9: No, è vero, è vero.
7: Mettiamoci d'accordo. Il carattere passa anche da queste
9: anche
7: cose,
9: da queste
7: qui,
9: cose
7: eh,
9: qui.
7: Cioè, qualcuno deve andare a muso duro a dire all'arbitro. A meno che non abbia sceneggiato, io non penso
9: che il mio
7: compagno
9: sceneggi
7: in quel modo.
9: Si è preso una spinta
7: allora
9: clamorosa.
7: Il carattere passa anche da queste robe qui, passa da questa. Non esultare perché fai male o freghi un avversario. Ti sei preso un colpo, l'ho visto come è rotolato.
9: Cavolo!
7: Alzate il braccio,
9: guarda,
7: avete il possesso palla, ma andatelo fuori. Perché se capita a parti invertite, loro vanno avanti, no? E quindi poi non lamentiamoci, cioè bisogna sempre capire il linguaggio della partita. Questo è il linguaggio della partita? La decisione arbitrale è questa? Bene, ricordatevi che bisognerà fare così anche
9: noi,
7: e
9: assolutamente. Però Antonio, ti dico una cosa, perché ritorno su quell'azione di prima, su quel pallone ottimo di Alaj Begovic, infatti ce lo stanno scrivendo anche da casa, ma lì porca miseria l'area piccola va attaccata, lì va attaccata l'area piccola, perché era un pallone, un cioccolatino da scartare, era un po' in ritardo Colo, in quell'azione.
7: Sì, era molto dentro l'area piccola, però lì ti puoi aspettare, ti devi aspettare quel tipo di passaggio, almeno uno avrei voluto vederlo
9: anch'io.
7: Cattivo a provare almeno di allungarsi là dentro, è una questione anche di abitudini, e invece adesso cominciamo ad avere, poi giro questo quesito, questa considerazione anche a Samuel, intanto calcio d'angolo, ogni tanto ve lo diciamo perché siamo tra amici, 19 minuti 0-0 qui a Reggio Emilia al Mapei Stadium, calcio d'angolo per la Juventus, quindi almeno capite che siamo là davanti, e se capita qualcosa di importante il diritto di cronaca ci porta a raccontarvi quello che capita. Ci siamo un po' abituati ad aspettare poi il pallone al limite, no? Per mantenere anche gli equilibri, tipo adesso. Però uno deve andarci. O comunque, se quella è una situazione provata, devi sempre dare. Primo giallo per Lukumi.
4: Ti pareva.
7: Si arrabbiano molto i giocatori del Sassuolo, vorrebbero addirittura una decisione più
9: rosso.
7: Severa.
9: E perché? Adesso vediamo.
7: Rivediamo l'azione, intanto lascio rispondere, siamo a metà campo.
9: Io però...

0: dicendo ho preso il pallone, però onestamente
1: in tutti
0: poi
1: i modi lo sta difendendo, sì, sì. Comunque cade a terra Esposito,
0: che è il fratello di San Pio.
1: Io penso che è un giallo che ci sta, però sì, perché sì, sì, in realtà a livello di regolamento ho preso il pallone vuol dire tutto e niente, viene punita la durezza con cui entri nell'intervento, la pericolosità che può creare quell'intervento, non basta toccare il pallone, basta. Quindi ahimè devo dire che secondo me quel giallo è giusto, è corretto.
2: Io concordo anche con questa visione, ma ricordo a tutti e riporto all'essenza del calcio, che è un gioco di contatto, e se arrivo sì. prima in allungo con la gamba, cioè piuttosto che fermare per un vicino che tocca dall'altra parte un giocatore, no, con un fallo, qui dico che mi ha preso la palla. Detto questo, la regola dice anche che se, come dice Samuel, che se arrivi, no, in modo troppo aggravato dalla veemenza, dalla pericolosità, fai bene a fermare. Però poi entriamo nel campo dove dipende dalle situazioni. Di sicuro sono d'accordo, e volevo arrivare a questo, con la Juventus che prova ad offendere, ad andare avanti, il fatto che gridi un po' vendetta, si dissoci dalla decisione dell'arbitro, almeno l'interessato, perché lui ha la percezione giusta, non è mi è sembrato di aver preso palla. Allora o ci mettiamo d'accordo che certi interventi maschi possano ancora avvenire, ok, perché non sono convinto che un fallo così, se di fallo si tratta, in area di rigore rivisto al VAR ti diano il rigore, se volete sapere la mia,
0: siamo al limite, Antonio. Siamo al limite.
2: Se mi vai diritto sul...
0: Certo.
2: Possiamo discuterne.
0: Intanto...
2: E allora non chiediamo poi l'uniformità, perché l'uniformità nel calcio non ci sarà.
0: Ti dico una cosa, Antonio, prima di darti la linea per i 3 minuti di cronaca. Intanto siamo giunti al 22esimo e 25 secondi. Dobbiamo fare attenzione sulla nostra sinistra, perché loro stanno spingendo molto. Quel poco che spingono a quella parte. Quindi temo un po' quel lato di campo nella nostra zona difensiva. Linea a te, Antonio, per altri 3 minuti di cronaca. 0-0, andiamo a Reggio Emilia.
2: E prendiamo la linea nel momento in cui proprio Esposito, nel cerchio di centrocampo, recupera un pallone, poi se lo allunga troppo, dando la possibilità alla Juventus di recuperare. Quindi recuperiamo palla con Capitan Bremer, l'avevamo ricordato all'inizio, prende la fascia, se la riprende, era uno di quelli che l'hanno già vestita e che con l'assenza proprio di Locatelli diventano a tutti gli effetti il capitano della Juventus. Rimessa laterale per la Juventus, palla messa in gioco con le mani all'indirizzo di Douglas Luiz. La Juve si è un po' spenta anche con Douglas Luiz, questa volta lui è più avanti con Maines più all'indietro. Azic reclama da parte dell'olandese il pallone che non gli arriva, si riparte allora da dietro, restiamo sempre in tre, questa volta Lucumi centrale con Maines a sinistra, è proprio lui che va su una traiettoria prolungata di testa dal Sassuolo a riprendere palla, a cercare di muoversi in velocità o di far muovere la Juventus in velocità. Celik all'indietro ancora per Kopp, palla in mezzo, Douglas Colomani se la va a cercare molto distante, sbaglia l'appoggio verso Nico Gonzalez, regalando il pallone agli avversari. Tre tocchi e il Sassuolo è là davanti, molto bravo a recuperare, ad attendere, a sperare anche nella traiettoria avvantaggiata dalla corsa da parte di Lorientè. E il pallone viene recuperato e servito all'indietro per Vicario. Siamo al minuto numero 25. Ancora 2 minuti per noi, 0-0 il risultato. Partita cominciata molto bene da parte della Juventus, poi si è riassestato il Sassuolo. Molto attenti e bravi in fase di copertura, non tanto offensivi a dovere, salvo quel tiro all'inizio che ha scheggiato l'incrocio dei pali alla destra del portiere del Sassuolo da parte di Nico Gonzalez, e poi la gran giocata di Alaibegovic, che se tanto mi dà tanto, si sta muovendo molto.

0: molto bene, ma riceve ancora pochi palloni. Cade Douglas Luiz in scivolata sul portatore di palla del Sassuolo, che se n'era già liberato. Si trattava del norvegese Thorsvedt. L'arbitro lascia proseguire per la norma del vantaggio. 25-46, 0-0. Palla a centrocampo, riparte proprio il norvegese. Era l'uomo più avanzato, non danno punti di riferimento là davanti. Riparte Kopp, la mette giù, poi l'appoggia in malo modo, troppo corto, prevedibile, con Maines. Cade a terra un altro giocatore del Sassuolo e si tratta di Berardi, che esagera un po' nella caduta, si rialza, sembrava morto. In questo caso ha fatto assolutamente bene a lasciar proseguire, non avevamo intuito la gravità, a dire il vero. Si lavora a centrocampo, rallenta un po' il Sassuolo, ancora Berardi che si è decentrato. Lasciamo troppo tempo e spazio al Sassuolo di giocare un po' al torello, li aspettiamo bassi, ci alziamo troppo stretti in mezzo al campo, si allargano gli emiliani sulla corsia esterna, sbaglia a rilanciare e alleggerire Bremer, palla limite, triangolazione, attenzione, palla dentro, Berardi ci crede e riesce a metterci il piede con Vicario in uscita, molto bravo qui il nostro portiere. Cicco recupera palla, intendeva servire poi in mezzo al campo proprio Nico Gonzalez, ma il pallone è stato intercettato dal Sassuolo. Rimessa laterale per la Juventus, ultima azione che possiamo seguire in cronaca, lo spieghiamo poi per la 445esima volta. Terminati i nostri 3 minuti, così resta tutto registrato, potremo commentare con voi, con i vostri vocali, con i vostri messaggi e dando il senso di quello che può capitare in linea di massima allo stadio, perché non c'è nulla da nascondere, e ridaremo la linea allo studio centrale. Non capita nulla di particolarmente interessante, la Juve argina un po' la manovra del Sassuolo, fa ripartire a destra Bremer, triangolazione con Nico, si allunga troppo la palla, cade a terra, si avvita su se stesso, non c'è fallo, riparte il Sassuolo, 0-0 il risultato. E questo, dopo questo secondo break di cronaca, Samuel, dove è cresciuto il Sassuolo, dove è calata magari tecnicamente la Juventus?
1: Ma allora, stiamo continuando a controllare la partita fin dall'inizio, la stiamo gestendo e comandando, nel senso proprio sembra che veramente in casa giochiamo noi, no? Dal punto di vista di proprio come interpreta la partita. Vedo che però noi stiamo giocando come al solito, come dicevo prima, sulle fasce laterali, no? E siamo calati, o forse neanche calati, non partiti troppo bene sulla parte centrale del gioco, cioè noi non stupiamo centralmente l'avversario. Infatti il Sassuolo è cresciuto sulla gestione difensiva delle zone laterali, infatti stanno imparando a gestirci meglio e ci vediamo che stanno un po' anticipando con Sesau, o la raddoppiano la marcatura. Ale Begovic sta facendo un po' più di fatica, se devo trovare un neo alla nostra squadra, Colomoni non si è ancora visto, ma non
2: no,
1: per qualcosa
2: infatti,
1: di suo.
2: Guarda, ti do un dato nel frattempo, sai quanti palloni ha toccato? Perché l'ho visto proprio ora, 4 palloni in 4. Mezz'ora, non solo, noi in mezz'ora, Samuel, abbiamo fatto un tiro, cioè in mezz'ora abbiamo fatto un tiro, non mi sta
1: infatti
2: piacendo ora la
1: dominio.
2: Juve, ti dico la verità, non mi sta piacendo.
1: No, allora, tanto controllo palla, cioè tanto fumo buono, perché comunque è buono, perché la sta gestendo, sta comandando la partita, però poca ciccia, poco arrosto, no? Perché quello lo fai con i tiri in porta e chiaramente con i gol. E se tu non tiri, e i gol non li farai mai. Infatti Colomani, dicevo, è un po' estraneo al gioco.
2: Totalmente.
1: Ma non per demerito suo, io non gli do un demerito. Sì, è vero, puoi anche recuperartela al pallone, ora ci sono i soliti argomenti, no? Se non ti arriva, te la vai a prendere, tutto vero, tutto verissimo, sono d'accordo, però non si sta proprio sviluppando il gioco dalle sue parti, è tutto o su Consesao a destra o su Ale Begovic a sinistra. Però quando tu imposti la partita del genere, poi il Sassuolo lo capisce e infatti è cresciuto nel controllo delle due zone laterali della Juve.
2: Il presidente intanto si è passato la mano sopra gli occhi.
3: E se se l'è passata lui.
2: Se se l'è passata sopra lui, appunto, anche noi. Non mi piace, Antonio, questa fase della Juve, ti dico la verità. No, verticalizziamo pochissimo, Kolumani fuori alla partita, con Miners, almeno io dico quello che vedo, totalmente fuori. E mi pare, Antonio, che il Sassuolo abbia un po' capito il nostro sviluppo. E in quell'azione dove poi che ci hai raccontato, dove è uscito Vicario, ci hanno attratto nella metà campo per poi verticalizzare, è stata pericolosissima quell'azione.
0: Siamo sempre un po' troppo attratti, come dici tu, e schiacciati, cioè, sì, pur sì, facendosi sì, attrarre, no? Ingolosire magari dall'azione, diciamo che in queste prime quattro giornate la presenza di Nico Gonzalez mi sembra quella che porti più,
2: bravo,
0: più vivacità, perché va senza palla, prova ad andare a chiudere, cerca di la giocata, calcia, poi magari, cioè senza il magari, c'è anche i suoi momenti di blackout. Intanto 32 minuti, ancora un calcio d'angolo per la Juventus, lato destro, e che si è andato a spegnere il centrocampo
2: totalmente, Antonio, bene, totalmente.
0: E se poi non riesci a mantenere quel tipo di continuità con entrambi i giocatori, cioè incastrando anche meglio poi le giocate di Kop, che risultano sempre di una semplicità e di una monotonia pazzesca, poi fra un po' assist vincente magari, no? Da fiducia questo tipo di movimento, di gioco della Juventus, no? Indirizzato proprio sulle corsie esterne, sostanzialmente, sull'attenzione difensiva, perché finora Lukumi e Bremer hanno salvato la situazione. E anche all'inizio, ma c'era la posizione di offside di Berardi da parte di Celik, che adesso un po' più trattenuto nell'avanzare, forse richiamato anche l'uomo più vicino rispetto a Spalletti. Juve in avanti, palla per Cicco, al limite, e Cosa regala con un piattone decisamente debole e centrale con Mainz, non aveva avversari davanti ed era stato servito ottimamente da Cicco.
2: Adesso lo vediamo,
3: eh? Non dirci così,
2: non dici così, Antonio, che adesso
0: impalpabile la sua scelta, il tiro, la forza.
2: Qui Cicco era stato bravissimo a vincere un duello, a recuperare un pallone, sì, molto bravo. Adesso lo vediamo, quello che
0: in mezzo, guarda,
2: va bene, sì, ok. Passaggio al portiere in allenamento, Antonio, questo è il passaggio,
0: sì,
2: al portiere,
0: passaggio al retro, passaggio al portiere, retropassaggio al tuo portiere.
2: Qui stiamo rivedendo stasera al momento, Antonio, ovviamente stiamo rivedendo il Kun Miners di sempre, perché questa era la classica occasione da Atalanta per lui, no? E avrebbe sfondato la porta, perché era al limite dell'area, posizione centrale, è stato un retropassaggio. Speriamo che ci svegli un po', perché guarda, stavo notando anche un altro dato, stiamo sbagliando una marea di passaggi, siamo appena all'86% di precisione, che è bassissimo per una partita dove i ritmi non sono particolarmente elevati, eh?
0: Assolutamente d'accordo. E Samuel, dove le giocate solite, cioè l'aumento di velocità improvvisa da parte di Nico, attenzione, si può proseguire, no, c'è un fallo molto alto nella metà campo avversaria, quasi zona offensiva da parte di Bremer, che è andato deciso sull'avversario, ovvero l'attaccante Esposito, quindi lui quando sente aria di avversario, vediamo un po', non con le gambe ma con la mano va a cinturare e a colpire, vediamo un po', sì, proprio sulla schiena di Esposito, lontanissimo dalla nostra linea difensiva. Aggressivi sì, però bisogna stare anche attenti poi in queste situazioni, perché anche queste sono a rischio giallo. Ma tornando al discorso di prima, e giro anche a Samuel, il fatto che intanto siamo al 35esimo, sì, 0-0 risultato. Il cambio di velocità non aiuta a salire, no, a dovere tutta la squadra.
2: E aggiungo, Samuel, ti aggiungo questa riflessione perché ce la stanno scrivendo da casa e io concordo, non si batte un calcio d'angolo, diciamo, in maniera ortodossa, uno, un pallone nel mezzo, no, se ne batte uno, guarda, da casa sono arrivati una decina di messaggi proprio su questo, vai Samuel.
4: Perché di calci di punizione, rigiro la domanda, sì, ne battiamo. Vabbè, qua si aprirebbe veramente un tema in più. No, sì, questi cambi di gioco, a me la cosa che preoccupa è il Sassuolo che ci sta.
2: Bravo.
0: Aia, palla sull'esterno della rete.
2: Stanno crescendo.
0: Una volta, la solita classica azione, ci lasciamo attirare, ingolosire, ci schiacciamo verso il centrocampo, palla dai e vai, profondità, arriva addirittura al tiro. Dalle retrovie il terzino Dog è distantissimo, c'è Consensao. Cioè, nel calcio moderno, se mi parte Dog nel dai e vai, giocata ad elastico, adesso invece è Colomani che prende una palla importante a metà campo, la serve dentro l'area di rigore per Cicco, in mezzo è ancora Dog, va a salvare nell'area piccola.
2: Sì, però,
0: per dirvi, devi essere da una parte e dall'altra, o essere più preciso poi a quel punto nell'area avversaria, se non addirittura
2: allora,
0: calciare.
2: Io ti dico una cosa, Antonio, poi ritorno da voi. Magari era in fuorigioco Doig, però Bremer lo ha praticamente accompagnato invece di andarlo a contrastare.
0: Pericolo, il tiro! Fa la barba al palo. Vicario c'è. Non devia il pallone, altrimenti sarebbe calcio d'angolo. Vediamo che viene indicata la ripresa del gioco dal basso. Comunque è reattivo, è il portiere, bisogna sottolinearlo, però distanti anche dal battitore libero del Sassuolo, che ha colpito, ha cercato l'angolo e il pallone è uscito davvero di poco. 0-0, 37 minuti qui al Mapei Stadium. Retropassaggio improponibile verso Vicario. Che sbraccia un po' nei confronti del compagno, vediamo di chi si tratta. È Douglas Luiz. Quelli sono i passaggi da allenamento anche qui.
2: La differenza ci poi proviamo. Tra chi è abituato a fare un ruolo e chi non c'è abituato.
0: Ma tutto il campo, Nico, tutto il campo, e poi arriva al limite, l'allunga anche troppo per Cicco. Applausi sicuramente ad effetto, ma l'efficacia di questa azione,
2: mamma mia, il passaggio,
0: che possono interessare l'allenatore, perché avevi da quest'altra parte sia Alaibegovic sia Celik sicuramente meglio piazzati. Ha fatto tutto il campo,
2: lo vedo, sì.
0: E poi precisione del passaggio, velocità del passaggio, assolutamente non in linea con la buonissima azione. Samuel, è capitato tutto adesso, non vogliono farti parlare.
4: No, è capitato veramente tutto adesso. No, ma allora, io infatti guardavo l'azione prima del Sassuolo, no? Quel tiro dove ha fatto la barba al palo, dove c'era anche il Vicario. Ecco, quello che ha fatto il giocatore del Sassuolo, la Juve non lo fa. Noi dobbiamo arrivare, sembra che dobbiamo segnare arrivando davanti alla linea della porta, no? Che sia evitato tirare da fuori, provare delle conclusioni ad effetto, a sorpresa. E penso che sia un po' questo anche il problema, no? E il fatto che il Sassuolo infatti sta comprendendo questo e sta crescendo, perché? Perché ha capito la Juve come gioca. Quindi doppia su Consesao, cerca di isolare Lebegovic, no? Riparte in velocità in contropiede. Questo sta facendo il Sassuolo, perché noi siamo partiti molto bene, stiamo facendo una buonissima partita, però siamo prevedibili, no? Non creiamo quell'effetto a sorpresa, no? Poi per carità c'è il talento del singolo che prevale quando sei giocatori come Consesao, giocatori così tecnici possono sempre inventarti qualcosa, però non dai quella sensazione di un gioco diverso, di un qualcosa di pericoloso, no. E poi gli avversari ti capiscono, no?
2: A me non sta piacendo. Intanto
0: l'intervento fuori dei pali di testa, non poteva utilizzare le mani da parte di Vicario, in tuffo per anticipare Berardi, imbeccato dalla profondità di una giocata. Una cosa che naturalmente sta preoccupando Spalletti e che è preoccupa di conseguenza anche il sottoscritto, un occhio al campo, un occhio alle sue indicazioni, dà suggerimenti tanti, troppi, a tutti, e quindi vedo una squadra che controlla l'avversario, che guarda l'allenatore, che nei momenti in cui qualcosa non funziona ricevono tante, giustamente, informazioni, tanti consigli, ma che non producono ancora gli effetti sperati.
2: Bravo Antonio,
0: come dicevate,
2: zero.
0: Sassuolo ha capito che può usare contro questa Juve.
2: Sì,
0: un po' disordinata, sì. Un po' sciupona, un po' adesso preoccupata di una situazione che non è decollata come da programma, diciamo così, al di là alcune individualità.
2: Hai detto
0: partita
2: tutto,
0: bene,
2: Antonio.
0: Non ha continuato sulla stessa linea.
2: Hai detto
0: calcio
2: tutto.
0: D'angolo per il Sassuolo, minuto 40, 0-0.
2: Io continuo a vedere delle difficoltà, perché adesso loro osano un po' di più, come hai raccontato, delle difficoltà nei due in mezzo importanti. Cioè non riescono a trovare il passo giusto, a trovare neppure i metri giusti. È un po' sparito anche Nico, dopo quella cavalcata che ha fatto, ma era sparito merito. Alibegovic onestamente non pervenuto fino a questo momento. Cicco va a corrente alternata, risultato 39esimo, abbiamo fatto un tiro, insomma. Antonio, no, non, onestamente non mi sta piacendo la Juve, poi la vedo molto macchinosa, nuovamente lenta, bisogna cambiare qualcosa, cosa non lo so, lo sa Spalletti, è pagato per questo, però bisogna cambiare qualcosa nell'inerzia, Antonio.
0: Sì, io dico soprattutto nel riuscire a dare con la personalità, che non la si impara in una settimana, in una sera, in una partita, in un amichevole, in un appuntamento importante come quello di questa sera. Ecco perché forse a volte ci vedete o ci sentite un po' preoccupati, respirando la Juve tutta la settimana, tutto il giorno, tutti i minuti, insieme ai messaggi che ci arrivano, eccetera. Si riparte comunque con la Juventus in possesso palla. La personalità passa molto dai piedi di quelli che ce l'hanno buona.
2: Lo so.
0: Però devi anche imparare poi a dettare i tempi. Ci sono i momenti in cui la squadra deve accelerare, non solo il singolo. Noi dove abbiamo visto le migliori situazioni? Nelle ripartenze di chi? Solo
2: Nico Conceição.
0: Nico Conceição, controllato molto bene dall'altra parte, no? Quando abbiamo giocato di fino nella triangolazione abbiamo fatto qualcosa di meglio, e qualche giocata di Alibegovic. Tutto il resto
2: a cosa non c'è.
0: Tutto il resto non c'è. Il problema di questa squadra era, è e resta e resterà per quest'anno il centrocampo, perché diciamocelo, è finito il primo tempo. Vi ha impressionato il centrocampo della Juventus? Sono molto più dinamici i tre davanti del Sassuolo. E il tiro al volo ancora di Berardi, capito? Questa è la personalità di un giocatore da Sassuolo, solo per il Sassuolo, ma intanto da inerzia e fa girare il motore ai giri giusti e trascina la sua squadra. Qui non c'è il giocatore che trascina la squadra, alza il ritmo della squadra. Noi rallentiamo il ritmo, siamo tornati a Comines che passa il pallone lentamente, che lo ripassa lentamente a Lukumi, che lo dà a Bremer. Siamo ancora a Bremer, sto facendo la cronaca,
2: così puoi andare in cronaca.
0: Siamo tutti fermi e siamo tutti fermi e stagnanti là davanti. Provo a fare io il giocatore leader, vado avanti e non dico che guadagniamo forse un calcio d'angolo.
2: Vai in cronaca.
0: 43 minuti di gioco, 0-0 il risultato, 42-53 per l'esattezza sul nostro monitor, alla battuta sempre dal solito lato. Speriamo di batterne uno bene, ma per chi? Sapete che in questo momento abbiamo un giocatore, Cicco, sulla lunetta, e solo Colomani dentro l'area di rigore. È lui che prima che di battere il calcio d'angolo che dice venite in area di rigore, e ne salgono due, uno è Bremer e uno è Douglas Luiz. Nico Gonzalez, scusate. Palla per già battuto, ancora Conse, all'indietro con Maines. È un po' da tutte le parti, ma per fare semplicemente il palo e riconsegnare palla immediatamente al compagno. Palla all'indietro, esce sulla tre quarti della nostra metà campo, Vicario. Poi il pubblico non aiuta, sembra che siano usciti forzati da casa, sia quelli del Sassuolo che della Juventus. La situazione diventa un po' così. Bremer fa addirittura inquietare e arrabbiare Douglas Luiz, che non è un fulmine per velocità, ma si lamenta lui stesso. Bella imbeccata per Conceição, che prova a metterla dentro, una deviazione, stava inguaiando seriamente il Sassuolo. Il pallone finisce invece con questa deviazione in fallo laterale, anzi corner, vediamo, mi sembra più fallo laterale. Abbiamo visto Celik arrivare. Calcio d'angolo. Avevamo visto prendere il pallone con le mani, provare a rimetterlo in gioco. Calcio d'angolo, è arrivato Alibegovic, ancora Celik, triangolazione. Cicco è da questa parte, calcia! Sfugge il pallone per un istante al portiere del Sassuolo, ovvero Muric. Stava per approfittarne la Juventus, nulla di fatto. Un minuto da questo istante, siamo al 45esimo, un minuto di recupero sul risultato di 0-0, una partita equilibrata, una partita che ad un certo punto si è messa un po' a favore delle giocate del Sassuolo, impalpabile anche in quest'ultimo tocco, ha tentato un colpo di tacco, un assist di tacco con Maines che quantomeno rientra inseguendo Torsvelt, ma intanto il Sassuolo costringe la Juventus ad arretrare tutta vicino alla linea dell'area di rigore. Ancora Sassuolo, palla al centro, triangolazione, pallone sporcato dall'intervento proprio di Douglas, quantomeno presente nel gioco bianconero. Attenzione perché sono riusciti ad arrivare in area di rigore, eh? Un tocco potrebbe essere pericoloso, attratti un po' tutti dal pallone, resta libero un giocatore sulla fascia laterale, bravo Vicario a alzarsi su tutti, prima di tutti a bloccare il pallone, a far ripartire Nico Gonzalez, ma a quel punto con il campo aperto il direttore di gara al scoccare del 46esimo minuto dice tutti negli spogliatoi. Un commento a caldo con Samuel Tafes, un impalpabile 0-0 per certi versi, un Sassuolo che è cresciuto poco ma è cresciuto nel corso di questi primi 45 minuti. Samuel, e poi ci risentiremo all'inizio della ripresa.
4: Sì, un primo tempo in cui abbiamo fatto veramente troppo poco, hanno un po' ingannato quei primi minuti, ci siamo andati poi leggermente a spegnerci e gli avversari si sono accesi di più, siamo troppo prevedibili, passaggi sterili, azioni troppo concentrate sul talento del singolo più che sull'unità di squadra, sul gioco di squadra, così il gol non lo fai neanche a morire, quindi dobbiamo sicuramente reinventarci qualcosa per il secondo tempo, ma qua Spalletti deve fare un lavoro secondo me più sulla testa che soltanto sugli uomini e sui cambi.
0: Vedendo e guardando, annotando così, sperando di sbagliarci o che venga tutto cancellato dalla ripresa, abbiamo perso dai radar Kalulu nelle sue giocate, nelle sue avanzate, abbiamo visto un impalpabile Colomani, poco partecipativo anche lontano dall'area di rigore, e poi sono emerse le caratteristiche e le individualità di quelli che provano quantomeno a cambiare registro, a cambiare velocità, a provare il tiro, a provare il passaggio, ma nel complesso una Juve, come abbiamo sottolineato, sempre troppo spesso prevedibile e quindi che deve stare molto attenta in difesa, e finora c'è riuscita molto bene e quindi il risultato non può essere che questo 0-0, anche se l'occasione l'ha avuta la Juventus dopo pochi istanti all'inizio con Nico Gonzalez, il tiro che ha fatto la barba e ha schiacciato l'incrocio dei pali, poi qualche giocata dalle corsie esterne ma mai al servizio e a favore dell'attaccante, troppo solo e a cui sono arrivati pochi palloni o ne ha cercati anche lui troppo pochi in area di rigore, lontano dall'area di rigore è un altro campionato, è un altro gioco e non porta quello che servirebbe in questo momento di emergenza, ma nell'emergenza io ripeto, le responsabilità vanno girate a tutti, ma nell'emergenza vanno... Ah, però arriva anche Gianni Balzarini, finisco, ho detto è arrivato qualcuno che mi stacca il microfono, invece Gianni Balzarini con la massima finale. Ciao Gianni.
5: Ciao, ci sono, lasciamo fuori il portiere, 9 giocatori che camminano, l'unico che corre, Nico Gonzalez, non gliela danno mai.
0: Ecco, ha spiegato concordo meglio del sottoscritto e ha chiuso il ragionamento. E poi concordo, giochiamo sempre in quel modo che diventa quasi prevedibile per i nostri avversari.
5: Nico Gonzalez si è arrabbiato 5-6 volte perché faceva degli inserimenti, ma anche il pubblico stesso si arrabbiava perché lui partiva, faceva degli inserimenti, non gliela dava nessuno. Poi quando con Miner si ricorderà che le palle si possono anche stoppare e tirare delle bombe, visto che hai 6 metri quadri in cui controllare il pallone e non devi fare un passaggio indietro al portiere.
0: Se la Juve mi fa arrabbiare anche Gianni Balzarini è tutto detto, e ci aggiungo Gianni, onestamente vedere il paradosso è anche questo, stavo chiudendo con quello, poi ti ho visto arrivare, temevo che fosse qualcuno pronto a portarmi via il microfono, no? E al di là della battuta Gianni, il paradosso che ho visto nelle ultime battute finali di questa partita, di questo primo tempo, vedere Douglas Luiz che va cominciato bene ma che ha finito come al solito come la Juventus, perché poi nel calcio è il gioco complessivo che fa la differenza, lamentarsi per la lentezza del gioco di Bremer, del passaggio e del non restituirgli palla.
5: Sì, questo è il paradosso, ma no, ma io non capisco perché questa squadra cammini. Adesso tra l'altro si sta scaldando Kelly, perché secondo me c'è qualche problemino lì in difesa.
2: Ecco,
0: in vista anche dell'Europa League, forse qualche video. Calulu, io ho detto scomparso col Milan e stasera soprattutto. Vedremo chi tocca la sostituzione. Intanto resta in campo proprio Kelly con i preparatori, magari qualche problemino per loro. Gianni, ti aspetto alla fine, ma fammi un fischio perché mi sono spuntato.
5: Aspettami fino alla fine.
0: Fino alla fine, eh? E tirate in porta. Io me le segno tutte le frasi di Gianni Mazzarini. Una chiusura di Samuel.
5: No, secondo me venendo Kelly che riscalda, io non mi stupirei che toglie Calulu, porta Selic a destra per mettere Kelly a sinistra.
2: A sinistra.
0: Staremo a vedere, sperando che non ci siano, ma non ne voleva parlare, non ne vogliamo parlare, qualche
2: speriamo
0: problema
2: di no, speriamo
0: fisico.
2: Di no.
0: 0-0, solo 0-0, ecco. Tutto si può ribaltare nella ripresa, speriamo, colori bianconeri.
2: Allora, grazie Antonio, commento veloce mio e di Claudia, poi spazio ai tantissimi messaggi che stanno arrivando. Vi dico solo che la Juve ha tirato 3 volte nel primo tempo, expected goal 0-13, 0-30 quelli del Sassuolo, quindi hanno fatto più di noi, e che abbiamo toccato appena 8 palloni nella rigore avversaria, pur battendo 5 calci d'angolo senza però mai ottenere qualcosa di importante. Non mi è piaciuta, se dovessi dare un aggettivo, Juventus noiosa. Noiosa e prevedibile, sì, la traversa di Nico, poi nient'altro. Ritmi da partita del giovedì, anzi no, giovedì forse si utilizzano ritmi più alti. Se non cambiamo qualcosa, la Juve questa partita a casa non la porta. E anzi, mi chiedevate, così poi vado subito da Claudia, anche i numeri di Kolumani, che sono presto detti. Ha toccato 9 palloni, ha perso 4 duelli su 4, quindi sia quegli aerei che quelli a terra li ha persi, ha perso anche un contrasto, è riuscito però a fare 2 appoggi, 2 su 2, e i passaggi sono 6 su 8, quindi partita di un fantasma più o meno. Claudia, e poi tutti i nostri messaggi, cominciamo con i vocali e poi testuali.
3: Ma sicuramente non è stato un buonissimo primo tempo, eravamo partiti bene ma poi non so bene cosa possa essere successo. Secondo me in questa partita stiamo vedendo che il Locatelli manca, perché il lavoro che faceva Locatelli si vede e non riescono a farlo né Kopp né Douglas Luiz, è inevitabile. E poi sì, siamo troppo prevedibili. Io penso che dovremmo cambiare qualcosa, però poi guardo la panchina e dico cosa.
2: Vuote vale per Kolumani e forse Kelly per Selic. Oppure per Calulu con Selic che va a destra e Kelly a sinistra.
3: Sì, ma alla non fine possono effettivamente darti qualcosa in più.
2: Volte male, speriamo, qualche lancio lungo di Kelly e a centrocampo certo quelli abbiamo. Non so se Sar potrà avere qualche minuto. Però hai detto bene, il centrocampo è questo, si vede che loro due insieme, un conto è farli giocare magari un quarto d'ora, un conto è farli giocare un'ora, perché poi vediamo quanto resiste. Poi c'è anche Sar, magari riusciremo a vedere anche
3: Sar. Speriamo,
2: Sar.
3: Magari lui ci dà quel qualcosa in più,
2: quel
3: qui. Non lo so.
2: Vai, 3 o 4 vocali, poi testuali, Claudia.
3: Buonasera ragazzi, Andrea da Bressanone. Una Juve senza terminali offensivi, manchiamo come sempre negli ultimi 20 metri e Cole è sempre fuori posizione. Nonostante ci stiano provando, Douglas e Kopp non sono fatti per questa maglia, troppo lenti e senza idee. Alej Begovic troppo acerbo e troppo contratto e timoroso, unico che corre Nico, ma così non si arriva da nessuna parte, media voto 5.
2: Non ho niente da aggiungere, vai. Sì, c'è una marea, vai un po' a spot.
3: Ciao ragazzi, Max da Verona. Ma del piattone centrale ad ottima posizione di Kopp ne parliamo, mamma mia.
2: L'hai detto te, mamma mia, io aggiungo mamma mia. Poteva essere un gol facile.
3: Secondo me Bremer non sta bene, l'ho visto correre piano su un'azione in attacco del Sassuolo. Roberto da Piazza Armerina.
2: Bravo Roberto, ho avuto la tua stessa sensazione, bravissimo. Vediamo se il cambio è questo, ma ho avuto la tua sensazione. Andiamo con qualche vocale, poi seleziona qualche altro testuale. Temo anch'io che sia Bremer, lo sai? Spero di no, ma temo. Vai Fede.
6: Cari amici di Radio Bianconera, Alessandro, Claudia.
2: Ciao.
6: Primo tempo orribile, siamo sinceri, orribile e inguardabile da Juventus, che così non può giocare.
2: Brutto.
6: Le assenze non sono un alibi, ma io l'ho detto all'inizio della stagione, questa è una squadra che è peggiorata rispetto all'anno scorso, non si vede la mano dell'allenatore, non si vede un'idea di gioco dei giocatori che si prendono responsabilità e che siano in grado anche di prendersi e di onorare la maglia, e così non va bene per niente. Questa squadra secondo me farà molta fatica ad arrivare addirittura fra le prime 6 in Europa League quest'anno, perché è una squadra veramente che non ha senso di esistere e fa veramente schifo. Io lo dico, spero sbagliarmi, ma lo dico. No, questo no, momento, ma... le prime quattro giornate ha dimostrato questo. Questo primo tempo è inverecondo. E chiudo con la questione degli angoli. So che Alessandro tu vuoi sempre calma, però ho visto gli angoli.
2: Sì, sì.
6: Ma come cazzo si fa a battere gli angoli, no, così, ragazzi?
2: Guarda, dai, hai ragione, non ti dico niente anche su questo sfogo finale. Poi colpo di tacco è anche questo, ci sta la pancia, ma l'amico fondamentalmente utilizzando degli aggettivi un po' coloriti, però ha detto quello che abbiamo visto. Non ho niente da aggiungere se non abbracciarti. Prego.
7: Ciao Salvatore De Roccainola. Sinceramente vedo le stesse cose degli altri anni, cioè non è cambiato letteralmente nulla. Vedo la stessa roba da 7 anni. La squadra è lenta, gioca a caso, gioca completamente a caso, perde i duelli individuali, l'attaccante è da solo e quando può fare qualcosa fa dei disastri. Mi spiegate che cosa è cambiato? Cioè, ma poi mo ci svegliamo che il centrocampo è il problema. Ma lo sapevamo, però in estate sta cosa si è preferita ignorarla.
2: No,
7: poi
2: Salvatore,
7: io vorrei capire una cosa.
2: Non è che è stata ignorata.
7: Ma la Juve, però, sanno che esistono i movimenti senza palla.
2: Sì, bravo, sono d'accordo. Non è stata ignorata. Continuo sempre a dire che purtroppo qualcuno ha speso 170 milioni per rifare centrocampo 3 anni fa, ragazzi. Tre anni fa, quello che affronteremo domenica. E quindi, sai, rimette in mano ogni volta, ma sono d'accordo, anche la tua analisi è assolutamente corretta. Movimenti senza palla, Salvatore, è una cosa imbarazzante, come non li fanno. Prego.
8: Ciao ragazzi, Antonio, io sono molto deluso, devo essere sincero, di questo primo tempo. È una squadra che fa una fatica immane a fare gol, ma anche a costruire in occasione, non solo a fare gol. Non facciamo 3 passaggi di fila, siamo una squadra che ha qualche problema, soprattutto sulla, non solo nel fare gol, ma anche nella 3/4. Antonio.
2: Ciao Antonio, altri 2 vocali, poi un altro po' di testuali. Vedo tanto che già torna il famoso nome. E vabbè, ragazzi, se lui avesse la bacchetta magica, ma io domani. Ma io, però ve lo ridico, voi siete così convinti che accetta la panchina? Perché si fanno i conti senza l'oste. Però vedo che già è un tripudio di quel tizio lì. Vai.
9: Simone da Buti, siamo inguardabili, io purtroppo siamo inguardabili, sta giocando almeno 2 meno perché Colomoni e Kopmanz sono impresentabili in questo momento e quelle poche occasioni che ci capitano bisognerebbe segnare, la palla che sbaglia Kopmanz da levare dal campo immediatamente,
2: sono d'accordo con te.
9: Solo sulla linea dell'area tirato di piatto,
2: sono d'accordo
9: e poi
2: con
9: quelle
2: te.
9: Poche cose che siamo riusciti a fare, la palla si mette in mezzo ma non ci si arriva mai. Non ci si arriva mai e si rischia, cioè poi si rischierà il contropiede, ma non è possibile. Questa squadra non è possibile continuare così, io non ce la faccio più.
2: No,
9: è dal 2020, ora sono 6 anni, io non ne posso più.
2: Capisco,
9: noi siamo la Juve, non si può fare queste figure, continuare a fare così e non si fa gol nemmeno con le mani.
2: No, ma Simone, anche qua io non ho niente da aggiungere. Altro vocale.
10: Buonasera Maurizio dall'Aquila.
2: Ciao Maurizio.
10: Purtroppo manca il furore agonistico,
2: vero,
10: che ci serve delle partite.
2: Questo è vero.
10: Siamo troppo lenti, prevedibili e quindi è logico con 11 uomini dietro la linea del centrocampo da parte del Sassuolo, ben difficile a meno che non c'hai una giocata. Per cui o acceleri il gioco oppure siamo destinati a così, ma anche Colomoni, che colpa ce n'ha? Quante palle gli sono arrivate?
2: No, allora, no, Maurizio, Maurizio, capisco tutto, guarda, ti do ragione al 99%, però questa storia di quante palle gli arrivano a me è un po' venuta a noia, perché Højlund nella partita...
3: C'è Zegrava che c'ha la maglia in mano. Comunque.
2: C'ha la maglia in mano, potrebbe essere un indizio. Højlund è uno che i gol se li va a costruire da solo, non ti ho parlato di Haaland, ma ti ho parlato di Højlund. Quindi poi c'è stata un'occasione in cui gli ha messo il pallone a Rebegovic nel mezzo e lì la punta, ragazzi, ci deve essere, ci deve essere, quindi io giustificazione non do più a nessuno.
3: Ma
2: poi,
3: c'è anche da dire che Colo io l'ho visto più volte non in posizione, cioè
2: sì,
3: in un paio di situazioni
2: perché torna indietro,
3: si è andato a riprendere il pallone e l'ha messa
2: indietro,
3: in mezzo, ma in mezzo
2: torna
3: non
2: indietro,
3: c'era nessuno,
2: ma in mezzo non c'è nessuno, è vero, infatti controllavo poco fa l'hitmap, torna indietro Colo, non devi tornare indietro, santa la miseria, devi stare davanti, è vero, infatti l'hitmap è tutta meno quella di un centravanti. Vai, leggi un po' di domande. un po' di riflessioni, le dico io, ci serve Antonio Conte, l'avete già scritto, quindi magari quello bypassiamolo. Fate una cosa ragazzi, chiamatelo, cosa vi devo dire, chiamato, sentite se viene, perché potrebbe capire se viene, due o tre testuali, poi andiamo da Antonio.
3: Ciao, sono Flora da Napoli, sono anni che la Juve fa piangere e soffrire, è inguardabile, fa male vedere la nostra Juve ridotta così male.
2: Vero, sì, deve saltare quelli sotto. No, perché l'ho già detto io, Conte, l'ho già detto io, vai.
3: Monique da Torino, noi persone ciao, normali Monique, diciamo tutte le stesse cose, i fenomeni della società che dovrebbero essere,
2: che dovrebbe essere
3: professionali, non se ne accorgono o se ne fregano, che brutta fine che abbiamo fatto.
2: Ciao Monique, ci abbiamo Antonio? Vai Antonio, caro Antonio.
5: Allora, fuori Lucumi, ah, Lucumi, dentro Kelly.
2: Forse perché ha ammonito Antonio,
5: Forse per farlo un po' riposare, forse perché ha ammonito, forse.
2: Poi ti dico anche una cosa, così. Antonio, tanto lo sentirai domani a come va a finire questa partita, è già partito il Peana e il coro che vogliono Antonio Conte, quindi lavoraci se Conte vuol venire, perché a questo punto è già il verdetto è già stato emesso.
5: Conte vi posso dire che ha chiuso il Deor a casa sua a Torino solo perché è cambiata la temperatura, l'aria non lo so. Sta di fatto che si ricomincia dallo 0-0, palla toccata da Juventus, due giocatori restano bassissimi, in questo modo va Kalulu in pressione, ma altissimo come sempre Bremer, quindi sono rimasti solo in due sulla linea mediana del campo. Molto aggressiva la Juventus col solito Bremer, c'è un calcio di punizione però sotto la nostra postazione, siamo a pochi passi dalla linea difensiva del Sassuolo che riparte dal suo portiere Muric. All'indietro il passaggio del belga Leisen, ancora escono molto bene, la Juve si muove trascinata, ecco, ci lasciamo un po' troppo trascinare dalle giocate anche elementari del Sassuolo. Palla al limite, il tiro, la deviazione, con deviazione importante, il tiro è di Alaibegovic che va vicinissimo al gol, aiutato anche da una seconda deviazione, cioè da una prima deviazione di un avversario che stava per mettere in tilt l'estremo difensore kosovaro del Sassuolo. Calcio d'angolo per la Juventus, la battuta da destra col mancino sotto il settore di tifoseria nero-verde, c'è Cicco. Schema, palla in mezzo, saltano in due, la palla arriva al limite, poi la cicca letteralmente Nico Gonzalez, che aveva tentato di girarsi di controbalzo e calciare verso lo spicchio della porta. Molto veloce il Sassuolo, un minuto e mezzo dall'inizio di questa ripresa, un cambio per la Juventus, nessuno per il Sassuolo, attenzione a Berardi, prova a piazzarla, parata incredibile di Vicario che salva il risultato. Solita giocata alla Berardi che si gira a tempo e spazio per decidere la soluzione migliore, cerca quella di precisione, il guizzo di Vicario gli nega la rete dopo appena due minuti e alle sue spalle sale il grido Vicario, incoraggiante quello che gli viene e di sostegno quello che gli viene detto da parte dei tifosi bianconeri e dello stesso capitan Berardi che va a incaricarsi della battuta del corner. Palla ad uscire con la mancino, calciata, anzi colpita di testa e messa fuori, la Juventus potrebbe partire ma c'è Doig che riesce ad anticipare di testa proprio con Sensao, si va a recuperare un pallone Colomani trattenuto, stava andandosene via molto bene, viene fermato da Lipani che saggiamente, calcisticamente parlando naturalmente, trattiene fino al limite ed evitando però una ripartenza che a quel punto sarebbe stata molto insidiosa e pericolosa da parte di Colomani, ma siamo molti metri lontani dall'area di rigore. Si riparte con un claudicante Colomani che si va a riprendere la sua posizione, calcio di punizione battuta, lenta la Juventus, siamo ancora nel cerchio di centrocampo, l'appoggio all'indietro, primo pallone toccato per Kelly, ricordiamo dal primo minuto della ripresa al posto di Lucumi, da capirne le ragioni.
0: E quindi, se non una scelta perché è stata non tanto affrettata, perché era già stato lasciato in campo il giocatore Kelly, adesso la Juve riparte ancora da metà campo, dando la possibilità però al Sassuolo di alzare il baricentro. Abbiamo superato i 3 minuti a noi concessi, risultato è ancora fermo sullo 0-0, recupera un pallone Colomani, viene messo giù, prima tocca il pallone, quindi tutto regolare, si rialza il francese, riparte pressato, però il Sassuolo 0-0, linea a voi.
2: Come scrive un amico, Valerio La Lucca, meno male che non c'era Di Gregorio, in effetti ha fatto una grandissima parata. Tra l'altro su quel tiro, Antonio, c'era stata anche una deviazione velenosa che poteva ulteriormente creare un inganno Vicario, che invece è stato bravissimo, e mi verrebbe quasi
0: di
2: da
0: cui
2: dire...
0: non mi sono accorto e ti ringrazio, ma è stato impressionante, sì, perché ho controllato il colpo di Reni che ha dato su quel tiro, e quindi avendo intuito magari anche la deviazione ha dovuto addirittura allungarsi,
2: sì,
0: però sotto questo aspetto è assolutamente affidabile. Sarebbe stato ingiusto dire al primo tiro la palla è andata dentro, si è allungato, ha coperto lo spazio, ma l'errore più grosso nasce che Celik è andato come al solito, come fanno troppo spesso i difensori, lasciando il tempo, lo spazio, mettendosi in diagonale, facendosi saltare da un giocatore come Berardi, capace di posizionare il pallone se gli dai tempo e spazio per provare addirittura il colpo di fine. E bravo, molto bravo Vicario in questa ripresa, ma ricorderete anche nel primo tempo.
2: Bravo, infatti purtroppo mi viene da dire che è il migliore in campo fino a questo momento, Antonio, perché mi sembra quello che, al di là di questa parata, però non ha sbagliato niente fino a questo momento.
0: Sì, lui bravo, gli altri, quelli che si salvano magari con una sufficienza politica, sono i volenterosi. Ecco, anche in questa Juventus ci sono i volenterosi. Sì. E poi c'è un gruppo in appannaggio di quello che può capitare. Onestamente sapete che penso che sia sempre il momento, che questa sarebbe stata l'occasione giusta per, metteteci il nome che preferite, ci metto ancora con Maines, ma questo tempo è sempre più a scadere. Attenzione,
2: sì,
0: a Sassuolo,
2: concordo,
0: che ribalta,
2: concordo,
0: la situazione, cioè non hanno personalità e non riescono a dare qualcosa di più che serve anche alla squadra.
2: No,
0: e quindi
2: ma infatti
0: sono un po' come le candelette della macchina, se ne spegne una, poi se ne spegne un'altra, e poi rischi di stare fermo.
2: Ma infatti, Antonio, io non so quali siano le condizioni di Sarra, no? Che è l'unico centrocampista che abbiamo, però ti dico addirittura
0: 20 minuti,
2: ma io metterei anche Ovuso, cioè vedo tutte e due, ma soprattutto,
0: e poi lo bocci per sempre, lo bocci per sempre, e perdi. Oh, Sassuolo pericoloso in area di rigore, Esposito stava per prendere il tempo anche a Kalulu, che non mi sembra il miglior Kalulu, neanche questa sera, uscita coi pugni,
2: no, non sta benissimo, è vero,
0: Vicario,
2: sì,
0: avrebbe, esatto, cioè fisicamente mi sembra un po' in appannaggio di qualche situazione di difficoltà per emergere e per dare il meglio di sé. Comunque è rientrato anche alla base il nostro Samuel Kelly al posto di Lukumi. Te lo spieghi per la munizione, te lo spieghi in chiave Europa League, te lo spieghi, speriamo che non ci siano problemi fisici.
2: È in panchina, Antonio, che... ti dico, l'ho visto rientrare in panchina prima Lukumi, quindi non credo siano problemi, perché se si è accomodato in panchina.
4: Secondo me incide anche molto il cartellino, e l'avrei letto, mi sono scordato di dirlo a fine primo tempo, a me non ha convinto molto, nel senso, nonostante ha fatto un bellissimo intervento, delle belle chiusure, però con il crescere della partita è tra i giocatori che è calato di più, secondo me. E secondo me anche dovuto al fatto che ha preso quel cartellino giallo, secondo me Spalletti ha voluto evitare una possibile espulsione nel secondo tempo. Intanto qua praterie, Antonio vi racconta.
0: Davvero una prateria lasciata al Sassuolo, che non ha dato neanche l'accelerata incredibile alla sua ripartenza. E il giocatore che portava palla ha fatto praticamente 50 metri palla al piede. E fortunatamente forse qualcuno si è risvegliato dalla nostra retroguardia. Diversi giocatori con le mani sui fianchi e sulle ginocchia. Significa che stanno un po' sentendo,
2: no, vabbè,
0: una fatica.
2: L'ho vista adesso, quella prateria. Però mi devi spiegare un'altra cosa.
0: E nessuno gli andava incontro.
2: Ma cosa ci faceva Kelly in posizione avanzata sull'iniziazione del Sassuolo?
0: Tante domande.
2: Che ci faceva lì?
0: Calcio d'angolo, fortunatamente non si concretizza in nulla di pericoloso.
2: Io
0: imbarazzante vedere chi partiva a rimorchio del giocatore che portava palla in precedenza, perdere metri rincorrendo senza pallone. Questo è stato abbastanza drammatico, Samuel.
4: Sì, non stiamo andando bene per niente. A me la cosa che preoccupa è che Severino, che più passa il tempo e più la squadra sente la pressione.
2: Bravo.
4: Del tempo, che è sempre minore.
2: Bravissimo, no? Ottima sottolineatura, vero.
4: E questo però mi preoccupa ancora di più, perché questa è una caratteristica delle non grandi squadre, no? E quindi questa è la cosa preoccupante che dobbiamo assolutamente non fare, e anche perché d'altro canto poi il Sassuolo cresce, gli altri invece hanno la consapevolezza che in questo tempo loro possono andare in vantaggio, quindi non va bene assolutamente. Intanto il Sassuolo sta preparandosi ad un cambio.
2: Sì, bisogna cambiare anche noi quel poco che abbiamo. Quel poco che abbiamo
4: dobbiamo fare. Di
2: quel poco che abbiamo, Antonio, dobbiamo farlo, perché la squadra sta pericolosamente scivolando indietro. Sì. Mi sembra che non ci sia stata nessuna scossa all'inizio del secondo tempo, se non quel tiro di Ale Begovic, e qualcosa bisogna fare proprio per... Guarda, hanno inquadrato prima un tifoso che faceva cambio. Si può vedere sta squadra così, onestamente, Antonio?
0: Sono situazioni improvvisate, cioè che partono dalle individualità. Loro fanno 70 metri palla al piede perché tu arretri, non gli vai incontro, e noi occasionalmente abbiamo avuto queste fiammate. Non sono assolutamente incoraggianti, lo capiamo anche dalla gestualità, che non vi so ripetere su ogni situazione, da parte di Spalletti, che vi dicevo nel primo tempo ero riuscito a vedere con continuità ripetere a diversi protagonisti delle situazioni che non erano piaciute, e adesso va su e giù all'interno della sua area tecnica, sconsolato, non sapendo neanche forse che cosa aggiungere per poter migliorare qualcosa, alla luce anche di una panchina in cui ci sono Gatti, Zegrova, Rugani, Voltemade, Sar e poi giocatori della Next Gen che non citiamo, e si alza Sar.
2: Ma per forza, Antonio.
0: Si alza Sar in questo istante. Stavo ributtando l'occhio anche lì, perché in mezzo al campo la ripartenza di prima, qui Claudio avrebbe dovuto intervenire a gamba tesa. Il centrocampo dov'era? La difesa era piazzata davanti alla nostra linea d'area e attendeva, e adesso ci preoccupiamo, come fa una provinciale sul rilancio del portiere del Sassuolo, di arretrare il più possibile e di concentrarsi sulla marcatura stretta vicina al proprio avversario, dando invece possibilità di credere nei propri mezzi a un modesto Sassuolo, che però corre, fa le giocate semplici, dai e vai, e trova sempre qualcuno smarcato. E attenzione adesso al neo entrato, parliamo di Bacolà,
2: che ha degli spunti, sì,
0: che sta dando velocità, va incontro ad ogni pallone, e sai, se cresce il giovane del Sassuolo e cala il migliore dei nostri, tra virgolette, là davanti è Nico Gonzalez, che parte bene ma poi si perde un po'.
2: Comunque, Antonio, ti dico,
0: soliti problemi, ragazzi,
2: soliti.
0: Purtroppo soliti problemi.
2: L'altra carta che bisogna provare a buttare dentro, ma non tanto per attendersi chissà che cosa,
0: Zegrova,
2: ma per sparigliare un
0: svestito,
2: po'
0: svestito la tuta,
2: ci sta,
0: Zegrova,
2: e metterei anche
0: con la 11,
2: e metterei anche Voltemade, basta incaponirsi in questo momento su Coleman,
0: si affaccia anche dalla panchina,
2: per forza
0: Voltemade.
2: Ma per forza. Sono gli unici tre cambi che ti possono dare qualcosa, Antonio, perché gli altri sono Gatti e Rugani. Magari ti tieni Gatti come ultimissima opzione per un calcio di punizione o un calcio d'angolo, ma i tre cambi sono questi. E credo che, vabbè, Columani, con Miners, e poi chi esce?
0: Attenzione, Cicco, solo calcio d'angolo.
3: Allora
0: abbiamo danzato portoghese argentina, sembrava ci potesse essere la chance per calciare in porta, deviazione, calcio d'angolo, due cambi che avverranno a brevissimo,
2: magari se ne battesse uno, se ne battesse uno,
0: sempre che non vengano commessi errori, perché poi bisogna indagare sulla situazione di domenica scorsa.
2: Ah sì, degli errori del...
0: Non credo ai video, non credo agli errori, non credo al credere a Douglas Luiz che dica una cosa e ne pensi un'altra, non credo a tante robe, però ci vedo l'errore. Tentiamo sì. Addirittura un colpo di tacco.
2: Perché è il momento dei colpi di tacco. È il momento dei colpi sì. di tacco, onestamente.
0: Tanto... Juve vorrebbe un calcio d'angolo. Penso che l'azione fosse anche viziata da un tocco di mano. Non di Nico. Fuori con la 7, Cicco.
2: Cicco, quindi resta.
0: Fuori con la 7 ed entra Zegrova.
2: Zegrova.
0: Quindi... Fuori con la 31, anche
2: Nico.
0: Nico Gonzalez.
2: E lascia. Sento un po'... E lascia Colomani?
3: Sì.
0: E lascia Colomani, perché io non scendo dal carro.
2: Sì, ho capito, però ora poi segnerà il gol vittoria.
0: Il pubblico però... si è lamentato tantissimo, eh.
2: Sì.
0: Queste sono le sfide che fai con la stampa, queste sono sfide mediatiche.
2: Bravo.
0: Sono sfide
2: e non mi piacciono, Antonio, non mi piacciono.
0: Sono cambi politici questi.
2: Sì.
0: I cambi politici,
2: concordo.
0: Credetemi.
2: Concordo.
0: Cambi politici portano e aumentano, sperando che il risultato resti questo, almeno questo, e non peggiori, sono messaggi per dire guardate che cos'ho. Io i due attaccanti ve li ho messi, però mi hai tolto i due esterni.
2: Ma infatti, tra l'altro, ha tolto un po' di imprevedibilità.
0: Poi
2: comunque.
0: C'è l'Europa League. C'è Zé,
2: speriamo.
0: Zé, Grova,
2: Travessone.
0: Speriamo. Dall'altra parte, vediamo. Perché poi se cambiano anche loro diventa complesso.
2: Quindi Sarra ancora no, sta per entrare Sarra oppure si è riseduto?
0: E l'avevo visto partire per andarsi a riscaldare. Pallalite! Prova il tiro deviato a pugni uniti ancora all'Ibegovic, pericoloso con questo tiro dalla distanza. Sta di fatto che quantomeno torniamo ad essere pericolosi. Questa volta il pubblico e Spalletti anche applaudono.
2: Quindi,
0: scusate, quella è una lettura strettamente personale la mia, quindi
2: no,
0: mi assumo le responsabilità.
2: Io concordo sul fatto che,
0: sui cambi.
2: Antonio, io concordo sul fatto che non, cioè questo Colomani ora magari segnerà il gol vittoria e siamo tutti felici, ma per quello che ha fatto
0: A parte il cambio o no di Colomani, le sostituzioni di due contemporaneamente, di due Zegrova se ne va, 1, 2, 3 e poi passa il pallone all'avversario. Capito? Queste giocate in Serie A non servono a nulla se non per far gridare. E qui Berardi gli dovresti dare il giallo, perché hai fischiato e butta via il pallone.
2: Aspetta che noi lo vediamo.
0: Partita che si sta sporcando anche di queste situazioni, di queste individualità. Io sono d'accordo su tutto, poi si può anche naturalmente pensarla diversamente. La giocata che è fine a se stessa da parte di Zegrova già non serve neanche all'oratorio, in questi casi ancor meno.
2: C'è un'altra cosa,
0: per poi passare il pallone, per poi passare nel grumo di giocatori, no, di presenti del Sassuolo, fai tre giocate che fanno esaltare, cioè da PlayStation, e poi resti impalato nel passaggio che dovrebbe fare la differenza. I grandi giocatori fanno l'esatto opposto, ne fanno uno quando serve ed è giusto.
2: Però prima Samuel, di darti la linea, Antonio, sì, poi era Samuel, io ho visto l'ingresso di Walter Made, ma che è successo? Ah, pensavo che è successo qualcosa. Ma praticamente fa il centrocampista aggiunto in questo momento più che l'attaccante, perché sta in zona sempre molto alta, molto alta. Vabbè, comunque.
4: Questo secondo me, perché comunque lui non è una punta, non è l'ariete d'area di rigore, per quanto sia un gigante, sarebbe il gigante dei piedi buoni, no? Un po' come quando avevamo Ibrahimovic, no? Che non era il terminale offensivo, si divertiva a giocare un po' più dietro. A questo si aggiunge il fatto che entra in campo con Colomani, che è di fatto quello che dovrebbe essere la nostra, scusate un colpo di tosse, la nostra punta.
0: Attenzione, perché intanto rischiamo con una ripartenza del Sassuolo di mettere in zona pericolosa Berardi, che resta una spina nel fianco al limite dell'area di rigore. e fortunatamente Celik soffia il pallone agli avversari.
2: Antonio, adesso le squadre sono ti do la linea.
0: 63 minuti, sì. Allora possiamo andare.
2: Vai.
0: Perfetto, scusate che nel frattempo c'erano giunti i dati ufficiali e quindi siamo stati distratti dalla presenza di chi facendo il suo lavoro ci aveva attirato l'attenzione. 16.700 i partecipanti, ci prova ancora Alaj Begovic, questa volta e infatti se la prende con lui, prova a calciare, situazioni d'allenamento, palla molto alta che non gira nello specchio della porta e fa arrabbiare anche perché al limite lo stesso Spalletti, perché al limite dell'area rimanevano molto ben schierati e piazzati tre giocatori della Juventus, tra questi Kopp, Douglas e Zegrova dall'altra parte. Recupera palla il Sassuolo proprio con Bacolà. Attenzione perché le squadre sono lunghe adesso, se sbagli qualcosa trovi spazio e lo trova con Berardi. Siamo al 64esimo, siamo entrati nel 65esimo minuto. Berardi gioca sempre con una verve interessante da calciatore

0: manda in tutte le SAS, in tutte le furie, scusate, anche Spalletti, che per tenersi buono mette le mani in tasca, guarda a terra e impreca in tutti i modi. Dai e vai, dai e vai, dai e vai. E adesso Spalletti alza le braccia alla Juventus e dice: dai, dai, andiamoci a riprendere il risultato, sperando che possa crederci, perché per quello che abbiamo anche visto in questa situazione, giocatori trascinati dalle marcature, qualcuno a uomo, qualcuno a zona, qualcuno dal pallone, dai e vai del Sassuolo, la sua giocata classica ha portato alla realizzazione del gol vantaggio, del vantaggio nel momento in cui pochi istanti dopo, pochi minuti dopo aver cambiato fisionomia la nostra Juve, e quindi dovendo trovare adesso anche la normalità nella ricerca del gol per pareggiare i conti. Si ricomincia 66 minuti a Reggio Emilia, Sassuolo 1, Juventus 0, passiamo in svantaggio. Tanto per dirvi l'intro di questa partita, con un centrocampo nuovo e senza le caratteristiche basic per una squadra fondata sulla protezione anche della linea difensiva, con quello o quell'altro giocatore, con qualcuno funziona e con qualcun altro no. Saremo a dire sempre le stesse cose, ma si deve guardare il gioco di squadra, il gioco di squadra che ancora non decolla in casa Juventus. 66-45, adesso devi andarla a costruire. Adesso sbaglia anche Kelly, che stava per regalare ancora ad Esposito la possibilità di ripartire dal cerchio di centrocampo. Si avvicina al vice di Spalletti per dire: adesso che facciamo? Chi devo andare a chiamare? Chi faccio venire verso la panchina? Continuano a dialogare e sappiamo i nomi che rimangono. Sta di fatto che la Juventus è sotto per 1-0. La situazione è quella delle più complesse. Palla nel cerchio di centrocampo, si ricomincia a far girare palla da destra a sinistra, Kelly la dà con Maines, un po' come quando giocava difensore, aggancia molto bene Colomani dentro l'area di rigore, invece di calciare, non era facile calciare da lì.
1: Antonio, siamo quasi stretto, a 4 minuti, quindi dobbiamo rientrare.
0: Sì, ti lascio subitissimo, invece appoggia in mezzo, ma l'appoggio è per un avversario, nulla di fatto, 67 e qualche secondo, attenzione il tiro! Douglas Luiz vicino al pareggio, solo calcio d'angolo, a voi.
1: Abbiamo preso un gol da polli, lo possiamo dire, Antonio, un gol da squadra dilettantesca, lo posso
0: chiedo
1: dire.
0: Chiedo l'aiuto del pubblico a casa di Sam.
2: Guarda, da polli sei troppo buono, io direi una parola che non posso dire.
1: Sì, comunque ho capito,
2: era,
1: bene.
2: Era palese, era prevedibile che di sto passo il gol lo subivi, cioè era fin troppo chiaro. Quando non concludi, quando corri e fai giocate inutili, cosa succede? Che agli altri aumenta la consapevolezza, a te sale la paura. Qua ti lascio a te vedere cosa è successo. Ale, per favore, guarda tu, e io abbasso lo sguardo perché non ci penso più. Guarda come ci siamo fatti uccellare in radio, si può dire.
1: Come no,
2: tornando seri un attimo, quando tu praticamente, quando passa il tempo e a te sale la paura, gli altri sale la consapevolezza, e succede questo, succede che poi
1: calcio d'angolo, l'ho visto ora, Samu, calcio d'angolo da manuale. Comunque c'è Colomani che si fa saltare come un bambino a scuola, va tolto Colomani, calcio d'angolo che nemmeno alla scuola calcio battono in questa maniera, no, qua no. Cioè onestamente è un po' troppo quello che stiamo
2: alle
1: vedendo
2: basi, siamo alle basi,
1: bravo. Bravissimo.
2: Sono le basi, non è che stiamo parlando di un qualche metodologia,
1: queste sono le basi del calcio. E comunque in occasione del gol Kalulu è imbarazzante oggi, ma da qualche giornata è veramente imbarazzante.
0: Fuori Esposito l'autore del gol per il Sassuolo, che ne cambia tre, quindi mette linfa fresca, giovane, tra gli applausi. Poi esce anche con la 10 Berardi. A questo punto sì, fai dei cambi di un certo tipo,
1: certo,
0: un po' magari
1: certo,
0: anche conservativi.
1: Entra David
0: con la
1: Bowie,
0: 25,
1: l'attaccante
0: Dominguez,
1: e Bowie che prende il posto di Esposito.

0: Zitto.
1: E poi anche il numero 9, Bowie, Kieron Bowie. E quindi tre cambi, e dentro anche Azic con la 17, che era atteso dall'inizio. Aspetta il suo momento. Allora, fuori Cobb Miners.
2: Amen.
1: Nel frattempo la scelta della Juve, quella di aggiungere nello stesso momento anche il cambio di Cobb Miners. Ed entra Sar, quindi era lì che si preparava. Esce Cobb, bocciatura assolutamente condivisibile, sostituzione assolutamente necessaria. Linea a voi.
2: No, bisognerebbe poi dirlo, magari domenica, se lo vedi Giuntoli, visto che ha parlato dei suoi acquisti, no? Ecco, ridigli se
3: ha battezzato.
2: L'ha battezzato quando l'ha preso, ma insomma diglielo se è ancora convinto dell'acquisto di Cobb Miners, visto che faceva facile ironia Giuntoli, che oggi è stato inguardabile. Oggi è 3 anni che è inguardabile, Antonio, però oggi
1: sì,
2: veramente
1: sì. Oggi è la certificazione che la garanzia è terminata e la fiducia pure.
2: Sì, onestamente.
1: E pensate
2: sì.
1: Che dovremmo andare avanti così, quantomeno un po' di alternanza là in mezzo, fino a quando non se ne riprendono anche altri. Però abbiamo McKennie che dovrebbe tornare in posizione.
2: Io comunque continuo a vedere i movimenti di Walt Emade, no? Cioè, siamo sempre
1: guarda,
2: lì
1: l'ho visto correre adesso, però volevo stare zitto e resto zitto.
2: Fai bene, ma parlo io, Antonio. Fa tutto quello che non fa una punta centrale, santa miseria. Noi è come se giocassimo senza riferimenti. Cioè, come? Noi giochiamo senza riferimenti là davanti. Ma
1: allora, calcola, curioso, molto curioso. Adesso torniamo alla normalità. Però nel momento in cui ripartiva l'azione dal basso della Juventus, siamo sotto 1-0 col Sassuolo e mancano 20 minuti praticamente. Quindi, sai, ti viene il sangue in gola, no? O al cervello,
2: sì,
1: se
2: bravo,
1: ci tieni un po' di
2: bravo,
1: più.
2: Bravo.
1: Avevo visto mettersi, piazzarsi volutamente all'Ibegovic centrale e decentrarsi dall'altra parte.
2: Sì,
1: proprio
2: certo, certo.
1: Volte Made, cioè andare a sinistra con Colo da sulla destra. Adesso è... Oh mamma! Cade a terra... Cioè, non vogliamo essere negativi, però è imbarazzante come cada in questo momento a terra, pressato un po', barcollando un po' a destra e a sinistra, incredulo rispetto a quello che sta capitando. La situazione non mi sembra di una squadra di calcio, no?
2: No, hai ragione.
1: L'imbarazzo che provo. L'arbitro lascia proseguire e mi trova d'accordo.
2: Oh, mamma mia, Antonio.
1: L'imbarazzo lo
2: vedo
1: per come...
2: Oh mamma mia, no, no, ma guarda io
1: guarda, avrei voluto un tuo giudizio diverso. Attenzione a Sassuolo, c'è secondo me posizione di offside e si alza, sbaglia il Sassuolo ad appoggiare al giocatore più avanzato perché erano in 2-1, se avesse proseguito, e glielo dicono anche ad Azic che ha preferito appoggiare al compagno più avanti rispetto a lui, non avesse servito il pallone, avesse calciato in porta. A quel punto, se l'avesse buttata almeno nello specchio della porta, avrebbe rischiato quantomeno di non regalare il fuorigioco evidentissimo, dando il pallone al compagno davanti senza nessun difensore della Juventus. Meglio così.
2: Sì.
1: Azic ha giocato per
2: noi la Juve
1: in questa azione.
2: No, ma...
1: la posizione di partenza era buona, l'appoggio improponibile, inguardabile, andato in apprensione, non
2: ma
1: lo so.
2: Ma meno male,
1: e meno male,
2: meno male
1: che abbia preso quella scelta, perché bastava che proseguisse, che calciasse basso a tu per tu con Vicario. Juventus che ha rischiato tantissimo.
2: Sì. Guarda,
1: gioco.
2: Ti dico due cose, Antonio. La prima, un messaggio di un amico, la leggo perché mi ha colpito. Non ricordo in 40 anni una Juve così dimessa, scrive appunto Mauro. È vero, siamo dimessi. Altra cosa, sai quanti palloni nell'area avversaria ha toccato Kolumani? Fa l'attaccante.
1: Uno,
2: Antonio, uno in 75 minuti.
1: Nell'area avversaria, sai che mi devi andare a cercare quando?
2: Bravo! Ero convinto zero, ho controllato adesso uno, e per quanto riguarda la cavalcata, fammi sorridere un po' di Walt Emade, taccio perché forse controllavamo meglio.
1: Ho notato un po' di... Sì, poi ripeto, non è un attaccante, una punta centrale. In quel momento lì quelle leve non l'hanno aiutato nello stretto, e Samuel forse ha pensato qualcosa anche di peggiore rispetto a quello che abbiamo detto fino a questo momento.
0: No, in realtà non ho pensato nulla di ciò che stavate dicendo, sul quale stavate dicendo, ma stavo notando che si sta scaldando Gatti. Quindi, parlando di punte, si sta scaldando Gatti insieme ad altri, però sta accelerando.
1: E vabbè, speriamo che entri, che segni, che decida lui se prendere il pallone o meno, ma che raddrizzi di nuovo il risultato.
2: Sì,
1: però
2: signori, Antonio,
1: non me l'aspettavo così questa partita.
2: No, nemmeno io,
1: ma proprio una cosa molto diversa.
2: E
1: qui,
2: tanto
1: altro che non parlare di infortuni, qui devi parlare di quello che sei, di quello che siamo, di quello che possiamo essere o diventare, di quello che possiamo ancora inventarci o di quello che non sei ancora riuscito ad inventare. Perché se i giocatori sono forti e ne hai due per ruolo, a questo punto mi devo porre anche altre domande.
2: Perdonami Antonio, quali sarebbero i due per ruolo in attacco? Giusto per capire, Woltemade e Kolumani sono i nostri due punte centrali? Sono loro due?
1: Capisci che allora o non ci dice la verità o sono frecciate alla dirigenza.
2: Perché ti ripeto, uno ha toccato un pallone.
1: E poi così tanto bene non hanno fatto in questo mercato, hanno fatto quello che sono riusciti a fare. Ok,
2: sì, sì.
1: Quindi sai, io prima di andare a stringere la mano a Giuntoli me ne sto lontano da tutti, dal problema.
2: Però il problema nasce anche da lì, Antonio. Vabbè, comunque sappiamo che ci portiamo dietro tutta una serie di zavorre clamorose. Il punto però, ecco, quando ti trovi all'ultimo giorno di mercato e prendi Woltemade, insomma, una domanda, uno, se poi a me fa simpatia, l'ho sempre detto, ma la simpatia porta
1: il
2: fino a un certo
1: punto. Il problema
2: è
1: che hai puntato su un certo mercato in uscita e non sei riuscito a fare niente, ma niente di quello che pensavi.
2: No,
1: neanche
2: no.
1: Regalando forse, o facendo poco. Tu volevi far fuori Nico, che non voleva restare, poi mi scriverà il suo ufficio stampa che non è d'accordo e gli porterò le prove, infatti no, a me non scrive. Ma fortunatamente almeno è restato. Però mi sembra di ricordare che il Nico che avevamo provato, sperimentato e visto, no? Già nella fase precedente. Perché se la squadra non è forte e non gira,
2: almeno
1: i giocatori alla Nico non rendono.
2: Almeno Sarra,
1: se
2: guarda,
1: lotta. Se avessi venduto Nico, andavi a prendere un altro tipo di attaccante, ma con questi infortuni e senza centrocampo, io penso sempre che l'errore più grosso sia stato che il centrocampo era la prima cosa da risolvere, non l'ultima, se avanzano soldi, se non si fa male nessuno, se, perché in mezzo al campo anche Sar, due apparizioni col mondiale a mezzo tempo e una stagione l'anno scorso che, come dice chi segue gli algoritmi quando deve andare a aggiungere delle informazioni, ti dicono che determinati giocatori, Juve in avanti, ci prova Celik, palla deviata,
2: Calcio d'angolo. Tanto per cambiare.
1: Dicevo, sì, calcio d'angolo. Alla battuta all'Ibegovic. Però pensa, credendo nella loro forza, sapete col calcio d'angolo a favore della Juventus quanti giocatori restano in area di rigore del Sassuolo? Tutti meno tre, perché vanno sulla linea centrale del campo portandosi via Sar, Kelly e Kalulu.
2: Sì,
1: non so se ho reso l'idea.
2: Sì, hai reso l'idea benissimo.
1: Stanno vincendo, battiamo il calcio d'angolo, noi saremo già tutti al limite della nostra area di rigore. Loro restano in tre a metà campo. Rischioso, coraggioso, tutto quello che vuoi. Colpo di tacco di Woltemade dentro l'area di rigore. Diventa casualmente un assist. Casualmente perché non c'erano giocatori capaci di leggere in quella situazione. Ci prova il tiro di Zegrova. Io vorrei crederci, ma vedo le giocate
2: bravo,
1: quelle folli.
2: Anch'io faccio fatica a crederci, Antonio, proprio per quello che dici te, perché non vedo
1: Woltemade, non prova ad andare ad arpionare il pallone,
3: mamma mia.
1: Ma arriva un po' tardi.
2: Abbiamo visto adesso
1: solo chiede un cambio per qualcuno dei suoi, è pronto infatti col numero 15 anche.
2: Questi non segnano mai. Non segnano mai neppure.
1: Fuori il 21? Izzes. Jay Izzes. Che si tiene la coscia.
2: Sai che c'è, Antonio? Che come dicevi te, dalla tipo di giocata che la Juventus prova da quando siamo in svantaggio, che fai fatica a credere che si possa tirare fuori qualcosa. Ora, per esempio, no? Ho visto questo, non so come definirlo,
1: tentativo?
2: Sì, di Woltemade, che il pallone era anche carino, quello messo da Zegrova. Il problema è che un giocatore così fa fatica, dai, su, diciamoci la verità, fa veramente fatica.
1: Macchinoso, fatica. Sento dire nell'orecchio, mi fischia l'orecchio, allora gli passo il microfono. Macchinoso.
0: Sì, l'ho visto un po', sembra un po' macchinoso veramente fisicamente, non so cosa ne pensate.
2: Sì, voi. Una struttura strana per un calciatore.
0: Strana.
2: Detto
1: pericolo,
2: questo...
1: Pericolo! Sassuolo in avanti, palla in mezzo, la sponda di Azic che regala un altro assist.
2: Gioca con noi Azic.
3: Meno male.
1: Stasera, da quando è entrato, ha giocato per noi, sì. Erano in 3 contro 3 ed erano riusciti ad entrare in area con 3 tocchi. 2 tocchi partendo da metà campo.
2: E comunque, tanto stasera poi sarai lì con Spalletti, io sto
1: calmo. Traversone, palla in mezzo! Arriva Zegrova, potrebbe calciare, andiamo a pareggiare!
2: Zegrova! Primo gol con la maglia della Juve in campionato. Meno male, forza. Almeno questo.
1: Il portiere
3: dai.
1: Era uscito?
2: Almeno questo.
1: Immaginavamo che potesse terminare lì la situazione di gioco. Devia il pallone e adesso tutti invitano ad andare a prendere la palla, di tornare a metà campo, di ricominciare a giocare perché siamo... solo all'81esimo o già all'81esimo, ma meglio essere
2: primo gol di Zegrova. Bello,
1: stiamo rivedendo l'azione, il traversone dalla sinistra esce non benissimo, va ad anticipare Colomani, raccoglie il pallone al vertice dell'area di rigore lato destro, finta, si accentra e poi va a piazzare fortunatamente nello specchio della porta la palla, gonfiando la rete, prendiamo la linea da Sassuolo, la Juve pareggia il conto dei gol e proverà in questi 9 minuti a resuscitare, magari anche a portarla a casa.
2: Posso fare una battuta cattiva?
1: Come dovevamo. Sì.
2: Meno male non l'ha data a Colomani che chiedeva palla, ma è andata a tirare, perché ho visto l'immagine di Colomani che voleva palla da
1: Zegrova.
2: Meno male non gliel'ha data,
1: lamentava.
2: Antonio, meno male.
1: Sono d'accordo a metà con te, per dare fiducia a Colomani, però l'ho pensata anch'io, però da lì è difficile che te la dia, no?
2: Meno male.
1: Attenzione al Sassuolo, palla in mezzo, non riesce a fermare l'avanzata di Lorientè, neanche Kalulu, che non mi sembra davvero il miglior Kalulu. Adesso la Juventus replica, però ti devo restituire la linea sull'1-1.
2: Sì.
1: E faccio però prima commentare il gol del pareggio, questa giocata, ancora Juve in avanti, aspetta! Alaibegovic! Fa tremare la mia voce, ma anche i pugni del portiere avversario.
2: Migliore in campo della Juve, Alaibegovic.
1: Palla che finisce in calcio d'angolo dall'altra parte. Commento di Samuel.
0: Ha cambiato la partita, l'ingresso di Zegrova, per quanto abbia fatto molte azioni singole, molte fini a se stesse, ma questo è il suo modo di giocare, sicuramente ha dato rapidità, velocità, un po' l'inventiva. Attenzione il tedesco, ci stava mettendo i suoi centimetri e qua veramente saremmo esplosi. E, no, un gol importante, sicuramente un gol importante, ma abbiamo il dovere di doverla vincere.
1: Capisco la bontà del nostro Samuel, ci ha messo i centimetri senza saltare a porta vuota.
2: Ah sì,
1: Mi ha ricordato una situazione in cui un errore di David è costato lo stesso.
2: Aspetta
1: risultato.
2: Che vediamo, cioè, Antonio.
1: La schiaccia, ma non la mette in rete. Da posizione non facilissima.
2: Sì, era sul primo palo, però poteva far meglio, Comunque torna il fatto, Antonio, che nella Juve
1: l'offensivo la mette nello specchio.
2: Segnano
1: porta,
2: tutti quelli che se ne devono andare comunque, stanno segnando tutti quelli che se ne devono andare. E Alaibegovic stasera
1: che
2: ha fatto.
1: Samuele vuole aggiungere un dato, intanto è pronto anche con la numero 45 Obaudo.
2: Ah, Obaudo.
1: Obaudo. Con la 45, lo vediamo già lì, pronto per il cambio.
3: Fortunatamente. Esce Colo, allora.
2: Esce Colo, probabilmente.
1: sai, meriterebbe di uscire. A quel punto sarebbe anche giusto.
2: Sì, onestamente sì, Antonio. No,
0: tra l'altro entra colui che era tra i miei, quelli che mi ha colpito di più nel ritiro, ricorderete, durante le varie amichevoli
2: sì.
0: per l'Europa quest'anno. No, su quei centimetri volevo fare una battuta su quei, sull'azione prima di Voltemade. Ha ragione Antonio nel suo commento. Mi ricordo che un giocatore più basso di lui, Antonio si ricorderà benissimo, un giocatore molto più basso di lui in una situazione analoga, praticamente identica, ci fece qualificare in Champions League, ovvero Emerson. Antonio si ricorderà.
1: Ci stiamo provando, buttando anche tutto l'orgoglio di questo pareggio, poi ci intestardiamo un po', come capita agli esseri umani, come capita nelle situazioni di gioco.
2: Comunque Antonio Alejbegović stasera ha fatto una bella partita, eh? È stato quello che ha tirato più di tutti e comunque mi sembra che stavolta ha avuto anche la continuità nei 90 minuti fino a questo momento, mi sembra oggettivamente il migliore.
1: Col Sassuolo di questa sera mi sarei aspettato un giudizio così giusto, come hai detto, da diversi giocatori.
2: Sì, sì.
1: Perché
2: sì.
1: Ti lascia giocare. Ti lascia giocare il Sassuolo, ti affronta nell'uno contro uno, tipo adesso Alejbegović che chiede il cambio.
3: No, esce.
1: Oltretutto, sì, chiede il cambio ed esce. Era già pronto Obaudo.
3: Cioè, manca che si è fatto male
1: ma
3: lui.
1: Si piega infatti. Disperato dopo questo traversone.
2: Addirittura.
1: Dopo averlo
2: Addirittura.
1: No. Sta quasi piangendo, secondo me, molto distante dalla nostra postazione, però è lui che ha chiesto il cambio, non so se già sapesse che
2: guarda,
1: sarebbe
2: Antonio,
1: stato sostituito, si mette le mani sul volto.
2: E ha chiesto il cambio lui. Sì, te lo confermo, abbiamo visto ora, appena ha fatto il cross, ha sentito evidentemente tirare o qualcosa perché ha chiesto immediatamente il cambio.
1: Sì, immediatamente. E nello stesso momento stavano chiamando il cambio, ma c'è qualche problema serio.
3: Si trova?
2: No, Alejbegović. Hanno sbagliato la grafica, ha messo che esce Zegrova, hanno sbagliato. No. Alejbegović che
1: allora è un'abitudine. Allora
2: sì.
1: Hanno sbagliato di nuovo. C'è un problema serio anche con la lavagnetta.
2: No, la grafica di DAZN, Antonio, la grafica di DAZN ha messo
1: DAZN,
2: Zegrova.
1: Pensavo a bordo campo. No, perché continua a guardare, gli si è avvicinato anche un sanitario bianconero. Sta naturalmente camminando sulle sue gambe, ma c'è qualcosa che lo ha portato a disperare immediatamente dopo aver chiesto.
2: Piange, ti confermo che è uscito piangendo. Sì, assolutamente.
1: Attenzione al Sassuolo, palla al limite! Gol del Sassuolo! Maledettamente! Lasciati liberi! Dentro l'area di rigore! Ci squagliamo di fronte. Se ne stanno andando in tantissimi! Per protesta.
2: E hanno ragione.
1: Qui dalla tribuna. Sassuolo che passa in vantaggio. 2-1 del Sassuolo. C'è gente che chiede acqua, aria.
2: No.
3: Oh,
2: Bremer,
3: ma come?
1: È pazzesco.
2: No, Antonio Bremer. No. Se abbiamo preso un gol. Ridicolo.
1: È pazzesco.
3: Come si fa?
2: Gol ridicolo.
1: Ci hanno spaccati come...
2: Gol ridicolo.
1: Il burro.
2: La Juve prende un gol ridicolo, Antonio, con Bremer saltato come un bambino.
1: Che va avanti. Inseguiamo il pallone. Triangolazione. Madre. Escono alla grande. Bowie arriva, la centra e la butta dentro. Scusate, Rabacolà che l'ha messa, che ha superato, la mette in mezzo. E il numero 9, Kieron Bowie, la butta dentro. Non ci arriva Kelly, palla che gira, fa praticamente la barba al palo, entrando però e insaccandosi quando manca un minuto alla fine di questa partita, più recupero, ce ne saranno almeno, visti i cambi, 3 o 4.
2: Vabbè,
1: è bastato davvero il giovincello lì a orchestrare la manovra, ripartono ancora, Azic prende palla, fortunatamente Azic gioca per la Juventus. Oltre la metà campo riappoggia il pallone all'indietro, dando così la possibilità a noi, e quello che proprio è accaduto.
2: Vai in cronaca, Antonio. Vai in cronaca.
1: Bremer tenta di saltare addosso alle spalle, sono saltati anche un po' i nervi. 4 minuti di recupero da questo istante, ragazzi, l'avevamo raddrizzata, vediamo adesso. Non ditemi che bisogna essere sempre ottimisti, perché quando vedi queste cose dal vivo ti sembra di vivere un incubo, ma può capitare di tutto, come era capitato nel momento in cui abbiamo pareggiato. La va a chiudere Kelly, che tenta un tocco di troppo, riesce comunque a superare il diretto avversario. Palla per Sar, che la gira su Kalulu, fortunatamente lo vediamo di nuovo sulla tre quarti. Zegrova, palla dentro, Zegrova, come primo gol, gol, gol, gol, gol! Zegrova la pareggia di nuovo, Zegrova la pareggia di nuovo! Raccogliendo l'invito e poi va a tirare, spara un siluro, un missile, che trova impreparato per la seconda volta in questa partita. Quindi anche il sottoscritto sbaglia, ma vedendo come concedi, non pensavo che gli avversari potessero concedere allo stesso modo. Alla fine, nel primo minuto di recupero di questa partita, ne mancano 3. Proviamo a non prenderlo, ma a farlo? Speriamo di sì. Palla in fallo laterale, davvero la partita dei campetti di periferia quando capitano queste cose. Troppo permissivo il Sassuolo, che chiaramente mai avrebbe potuto neanche immaginare o preparare una partita ipotizzando di trovarsi due volte in vantaggio. Una volta ci può stare, ma poi la partita normalmente tornano nel rettangolo dei valori, a dimostrazione che in questo momento i valori potrebbero dire ancora Juventus. Voltemade viene travolto mentre ripartiva e stava servendo. Questa volta la cavalcata è stata fruttuosa, perché stava avanzando, ha messo a pressione al Sassuolo. Sulla tre quarti subisce fallo, il giocatore ammonito del Sassuolo dice invece di no, un po' quello che era capitato all'Okumina nel primo tempo. Leisen commette fallo, calcio di punizione. Adesso sì, la Juve avanza tutta, adesso sì il Sassuolo arretra tutta dietro la linea del pallone. 92 e 22, avrebbe del pazzesco qualsiasi cosa potesse ancora capitare in questa partita. Douglas Luiz finta il passaggio in area, la larga su Celik. Sar carica il destro, ne salta uno, non salta il secondo, attenzione perché siamo aperti, riparte il Sassuolo, campo aperto per il Sassuolo che avanza con Azic. Azic al limite dell'area di rigore, entra e fortunatamente continua a giocare con la maglietta bianconera. Riparte la Juve, spinta, sospinta anche dalla propria banchina, la stessa cosa fa il Sassuolo per tentare di andare a coprire al limite. Colo Colo, Colo Colo, sbaglia l'impossibile anche lui, l'Azic della Juventus. Colo Muani, che in questa circostanza ha giocato l'Azic, che resta libero da quest'altra parte, marcatelo, ancora Azic al limite dell'area di rigore in un uno contro uno, e il gol di Azic, e il gol di Azic, e il gol di Azic, e il gol di Azic, è pazzesco. Non avevamo capito ancora la lezione. Una squadra più pazza di questa Juve io non l'ho mai vista, non l'ho mai vista. Non poteva giocare per la terza volta a nostro favore, non poteva giocare per la terza volta a nostro favore. Ha piazzato il pallone nel 7, 3-2 Sassuolo, 3-2 Sassuolo, inguardabili, indifendibili, improponibili. Non dovete andare 5 ore prima alla Continassa, finisce qui la partita, dovete stare legati alla Continassa. Finisce la partita più pazza della Juventus della storia, senza gioco, senza idee, con la fortuna di aver recuperato due volte al 94esimo, dopo 3 errori consecutivi. Dopo 3 errori consecutivi, di 2 errori consecutivi di Azic, il tiro di Azic regala la vittoria, ancora lì seduto, resuscitato, rianimato Tallino del Sassuolo. Entra in campo mister Spalletti sconsolato e se la va a prendere con Sar per aver sbagliato l'ultimo tiro. Ci sono 93 minuti prima, caro signor Spalletti. Finisce qui la partita più pazza, più strana. So che sareste stati tutti pronti a dire bisogna crederci fino alla fine, ma è tornato il signor Balzarini che darà la sentenza finale di questa pazza, brutta, inconsistente, impalpabile Juventus.
4: Ma questa è una squadra di pazzi, perché non è possibile prendere due gol in contropiede quando l'avevi già raddrizzata su 1-1. Bastava gestirla un po' e poi cercare di fare gol. Io non ho mai visto una roba del genere, tanti anni che seguo la Juve, un finale così non me lo ricordo, a memoria, non me lo ricordo. Poi ti arriva anche il gol di Agic, perché dopo c'è il karma, c'è tutto che ti rema contro.
1: E che per mezz'ora aveva giocato a favore della Juventus, sbagliando già l'impossibile in due passaggi.
4: Una roba che non riesco a trovare le parole. Non ce la faccio, cioè il buono. Io è da 30 anni che seguo questa squadra. Un finale di partita così folle, non l'ho mai visto.
1: Una Juve folle, una Juve molle, una Juventus che era stata brava e fortunata, che nel calcio non guasta mai, a trovare il pareggio con Zegrova, che aveva giocato un po' per se stesso, che però era riuscito a raddrizzare per due volte la partita, e poi andiamo a regalare senza equilibrio, senza intelligenza, senza personalità il 3-2 al Sassuolo. Ma è tornato Gianni Balzarini con un'altra sentenza.
4: No, così, se non sbaglio, l'ultima volta che la Juve ha perso qua c'era la maglia rosa fucsia quando segnò Sansone su punizione. Ecco, no, così.
1: Se ti ricordi qualcosa, noi saremo qui ancora per qualche minuto. Questa è la rabbia di Gianni, è la nostra rabbia, è la nostra incredulità, perché a un certo punto deve emergere qualcosa, e stasera sono emerse davvero poche cose. Nei momenti decisivi, la sfrontatezza di Zegrova la conosciamo, stasera è andata bene per due volte, l'ha raddrizzata, ma è mancato tutto il resto. Questa squadra è una squadra impalpabile, troppo impalpabile, e probabilmente anche dalla panchina si riesce a far poco. Si danno tante indicazioni, ma è bastato alla semplicità delle giocate, dai e vai, un po' di vivacità, un po' di agonismo in più da quando ha capito che la serata si poteva mettere a suo favore. Ebbene, è andata bene a noi due volte, è andata bene cercandola a loro tre volte, soprattutto nelle ultime giocate. Noi macchinosi, un po' come il nostro attaccante, poi vince sempre un po' chi ha più fortuna, chi ha più cercato la situazione, ma anche chi è stato meglio in campo e ha provato a vincerla dopo aver capito che tipo di serata si stava vedendo. Samuel, è capitato tutto, potevamo sbagliare in quello che abbiamo detto, nei giudizi dei singoli, non ha funzionato neanche la difesa. Torno al discorso, è mancato equilibrio questa sera questa Juve, e non è l'assenza di Locatelli, però ricordatevi che anche le squadre più scarse, le squadre mediocri, quando hanno un assetto disegnato da tempo, anche solo l'assenza di un giocatore mediocre, bravo, bravissimo, forte, fuori classe, ognuno dica quello che vuole, e con tanti infortuni, perché bisogna parlarne degli infortuni, anche cercare le cause, non nasconderle, porta a questi effetti, a queste conseguenze. Samuel Taffes.
5: Sì, sono assolutamente d'accordo, vanno ricordati anche i nostri infortuni, questo è vero, cioè ne manca un giocatore come Ildiz, è tutto vero, però io quello che ho visto stasera è che questa comunque non è una squadra, è un insieme di singoli, del quale poi quando la giocata va bene, ne vanno bene anche due, abbiamo visto con Zegrova, segni, ne fai due agguanti le partite, però il calcio è un gioco di squadra. E prima o poi il gioco ti punisce, quando l'avversario è più solido, è più squadra di te, e alla fine vince. No, perché il collettivo è più forte del singolo e questo mi preoccupa. Siamo solo al 13 settembre, siamo già qua a fare questo tipo di sentenze perché abbiamo già visto cosa succede, sappiamo già cosa succede quando sei così, quando giochi così, e questo sicuramente è molto preoccupante e mi preoccupa.
1: Grazie Samuel Tafes, aggiungo, perché le riflessioni a caldo non sono mai facili da dare, non c'è una verità assoluta, ci sono le riflessioni che farete da casa, che continuerete a fare con Claudia ed Alessandro in studio, c'è però una verità in quello che ha detto, diverse verità in quello che direte anche voi, ma che ha detto Samuel anche, che aggiungo a quanto sottolineato dal sottoscritto. Al di là del risultato, saremo qui a parlare di un 2-2? Bene, non ci saremmo dovuti esaltare tanto, parliamo addirittura di una sconfitta, di una squadra dove abbiamo detto sono mancati gli equilibri, che gioca di individualità, che non riesce, dopo aver pareggiato due volte, sei la Juventus e non stai giocando contro la migliore al mondo, no? A cui è bastata essere se stessa e senza forse neanche quei giocatori più incisivi che sono stati sostituiti ad un certo punto per dar spazio a frecce molto interessanti del loro arco. Ebbene, una squadra che non riesce a reagire, una squadra che sappiamo che quando si trova in questi tunnel difficilmente vede nel breve la luce. Questa è l'esperienza degli ultimi anni, delle difficoltà, di quando la Juve si trova nelle difficoltà. Ci aggiungiamo gli infortuni, che non sono un alibi, sto dicendo, li aggiungo come spiegazioni. Capite che ho paura che manchino anche le luci giuste o per affrontare il lungo tunnel. L'Atalanta la prossima settimana, partita delicata in casa in queste situazioni, con dei recuperi, è vero, ma con le gambe che ti tremano e ancora con poche idee, dico, ma le idee nuove quando arriveranno? Visto che fino al 2027 dovremmo rimanere così, non è facile trovarle subito, è vero, ma quel che manca, come sempre, è la personalità, quella personalità che può portare, che dovrebbe portare, che avrebbe dovuto già portare questa sera a migliorare giocatori come i nostri centrocampisti. Maggiori responsabilità, dove erano queste responsabilità? Sono durate 5 minuti, 10, 15 per Douglas Luiz, sono neanche emerse in con Mainz. E gli altri? La resistenza della difesa quando non girano le cose, ti piazzi dietro e cerchi di tenere almeno quel risultato lì. In avanti lasciamo perdere, perché siamo lontani
2: da essere normali. Però guarda, ti saluto Antonio soltanto con le riflessioni che voglio condividere con te. Ma Douglas Luiz nel gol di Azic è inguardabile, vedi la differenza. Sicuramente hai fatto un'analisi perfetta, però un centrocampista abituato a difendere e interdire, Locatelli, hai visto Douglas Luiz, nemmeno l'ha andato a contrastare, dai, su. Stasera tutto ridicolo. Poi ci sono i dettagli.
5: Le marcature preventive, le marcature strette. Cioè sul 2-1 per loro Bremer si lascia portare via dall'attaccante, che poi si trova in area di rigore nel segnare. Mi sembra che ci sia una paura tattica di questa Juve di riuscire a contenere anche solo il Sassuolo, e non è un bel segnale. Ahimè, vi lascio con questo messaggio negativo. Poi da domani faremo tutte le riflessioni e cercheremo anche, grazie a voi, le riflessioni, le parole dell'allenatore, di capire se è pessimismo o è solo realismo, come continua a dire. Ma ormai siamo vaccinati al sano realismo, che ci fanno capire che questa squadra ha ereditato una brutta squadra, ma dalle situazioni ereditate a volte puoi metterci da subito anche trovare delle giuste soluzioni. Sta continuando su quella falsa riga con un mercato sicuramente non all'altezza, ma non per gli infortuni, per la realtà e per quello che serviva.
2: Va bene, Antonio, stadio, grazie.
5: Tristemente, grazie. Una sconfitta per 3-2. Un saluto da me.
2: Grazie, Antonio. Grazie.
5: A domenica con Juve Atalanta.
2: A giovedì prima.
5: Scusa, guardavo già al campionato, perché poi mi immagino due settimane tranquille in questa situazione. Ciao Antonio. A domani per il commento.
3: Ciao Antonio.
5: Siamo in sala stampa, capitasse qualcosa ci risentiamo.
2: Siamo qua fino a mezzanotte e mezzo, non ci muoviamo, un lungo post partita, vedo già siamo sommersi chiaramente dalla rabbia, giusta, corretta, dallo sconforto, giusto, corretto, dal rompimento di scatole, giusto, corretto, quindi io e Claudio adesso facciamo una breve analisi, poi avremo Marco Sanfelici, voi, Mirko Nicolino, fino a mezzanotte e mezzo stiamo insieme. Allora, credo in questi, dunque, Radio Bianconera esiste dal 2019, faccio colpo di tacco dal 2022, di averne viste tutte, ma mai avevo visto una roba del genere, perché riuscire a perdere questa partita dopo averla in qualche modo raddrizzata, poi i premi sarebbero rimasti comunque, ma averla raddrizzata con un gol di Zegrova a un minuto alla fine e riuscire a perderla, questo non mi era mai successo. Questa squadra è difficile da collocare e anche da chiamare squadra. Ci sono però dei giocatori imprescindibili e lo abbiamo visto. Devo dire che secondo me qualcuno stasera, anche tra i nostri tifosi, un minimo esame di coscienza, pochi, però quelli che esultavano per l'infortunio di Locatelli lo dovrebbero fare, perché avete visto come si è posizionato Douglas Luiz e come giocatori che possono essere anche di poco valore, ma in questa squadra diventano di enormi valori. Devo dire e aggiungo che anche questo signore qua mi sta cominciando a far paura, parlo di Spalletti, perché al netto dei cambi quello poteva fare benissimo, però un allenatore deve allenare una squadra su questo tipo di situazioni, e una squadra che perde totalmente la luce negli ultimi 5 minuti dopo che già te aveva graziato Azic, mi preoccupa molto, moltissimo, soprattutto nella gestione da parte dell'allenatore, perché queste sono le basi. Noi stasera abbiamo visto degli errori di base, al netto dei calci d'angolo sbagliati, dei posizionamenti sbagliati, di giocatori totalmente fuori contesto, ma abbiamo visto le basi che sono mancate. Gli ultimi 5 minuti sono roba da circo, e noi in quel circo siamo stati i pagliacci, purtroppo.
3: È molto difficile trovare le parole, perché sinceramente io non ne ho. Sono rimasta allibita da questa partita. Di 90 minuti ne abbiamo fatti bene 5, i primi. Credo che questa sera non abbia funzionato niente dal centrocampo, che l'abbiamo visto subito con quel buco che, per carità, con Sesavo in quell'occasione fa un errore, ma non c'era una copertura dietro alla difesa, perché questa sera onestamente molto molto male la difesa.
2: Cosa abbiamo visto in difesa stasera?
3: Perché Bremer sul 2-1 non può farsi saltare così da chi era?
2: Da Bowie.
3: Non può farsi saltare così da Bowie, Bremer. E poi onestamente
2: Kalulu,
3: per me sono varie partite che non è in partita, scusate il gioco di parole,
2: fuori,
3: ma
2: sì, è completamente fuori anche lui, lo stesso che gli è entrato male.
3: Sì, e non impariamo mai, nel senso che anche l'anno scorso abbiamo avuto situazioni in cui negli ultimi minuti si sono ribaltate le partite e non abbiamo ancora imparato che dobbiamo tenere la concentrazione per 90 minuti e oltre.
2: Non solo, in questo calcio, giusto questo sottolineatore dei 90 minuti, quante partite si ribaltano negli ultimi 5 minuti?
3: Tante, perché la Roma con l'Atalanta l'ha ribaltata,
2: esatto,
3: negli ultimi
2: 5 minuti.
3: E noi
2: abbiamo perso tutte le linee, ci siamo ammazzati, scapoli ammogliati, tutti avanti e tutti indietro, che però è un coro che si fa allo stadio. Tutti avanti, perse le misure, perse tutto. Oh ragazzi, cioè non dica a voi, Luciano, ma... Io sta roba qua non l'ho mai vista da quando alleni, Non l'ho mai vista.
3: Anche perché Azic, quando va a fare gol, lui rallenta quasi.
2: Sì, quasi rallenta, ma poi già due volte era successo. Già due volte, santa miseria. Trovi il gol del 2-2 con Zegrova. Loro c'hanno un portiere ridicolo. Trovi il gol del 2-2 e tu ti fai trovare tutto sbilanciato.
3: Anche
2: con
3: perché
2: la
3: a quel punto l'inerzia della partita ce la dovresti avere te, non la devi dare a loro.
2: C'aveva la Juve l'inerzia della partita. Io veramente vi giuro, ragazzi, stasera sono sconvolto.
3: Anch'io.
2: Sono sconvolto e ripeto, dal 2022 ne abbiamo viste tante di situazioni, tante, ma così faccio fatica, perché non c'è una cosa logica in questa partita. Soprattutto 2-2 la ritrovi per mezzo miracolo, cambiava poco, ma intanto non perdevi, poi i problemi c'erano lo stesso e tu ti fai trovare in quella maniera lì da dilettanti, da bambini, e questo mi dispiace. E questo mi dispiace, è un qualcosa che io ascrivo all'allenatore. Ascrivo all'allenatore. Perché l'equilibrio di una squadra, l'ha detto Claudio prima, le partite durano 95-96 minuti. L'equilibrio dura fino al 96esimo. Tanto non la potevi più vincere, anche se eri inerzia, non la potevi più vincere. Portala a casa. E poi oltretutto, con due volte che Azic si era trovato lì.
6: Veramente non ho parole, cioè ce l'abbiamo, perché stiamo parlando di una parola, nel senso che abbiamo visto un qualcosa di clamorosamente, mi verrebbe da dire, pensate un po', ridicolo. Allora, facciamo così, sentiamo due o tre vocali, mi raccomando ragazzi, vi devo chiedere l'arrabbiatura, se vi scappa una parolaccia non c'è problema, però mi raccomando cercate di essere il più corretti possibile. Poi Claudia, vabbè, c'è un diluvio di messaggi, quindi andrai a prenderli e a pescarli, e poi andiamo da Marco Sanfelici, prego.
7: Amici di Radio Bianconero, un saluto da Gabriele Viterbo, arrabbiatissimo nero, perché ve l'ho detto a fine tempo, impiegando sugli angoli, che questa squadra è una squadra indegna, vergognosa, che farà fatica ad arrivare sesta. Ed è la dimostrazione questa partita, cioè una partita indegna che tu per fortuna recuperi a 8 dalla fine, prendi gol a un minuto dalla fine, la recuperi in pieno recupero, scusate il gioco di parole, e invece che gestire la palla e tentare di vincerla fai questa roba qui. Cioè non so se l'ultimo dribbling l'ha sbagliato il giocatore di colore che è entrato, come si chiama, non so, o se era Colomani. A me è sembrato Colomani. Ma tu come fai all'ultimo secondo a sbagliare un dribbling del Genoa, a regalare un contropiede al Sassuolo e Genoa ne aveva regalato un altro?
6: Pareggio al 91, l'ha sbagliato Colomani. L'ha sbagliato Colomani, vai. L'ha sbagliato Colomani. Sì, è verissimo anche questo. Vai.
8: Salve ragazzi, Angelo da Catania. Una delusione totale, delusione totale. Una Juve scollegata. Io penso che Spalletti non ci sta capendo veramente nulla di questa squadra, cioè assolutamente. Una partita che abbiamo dovuto rincorrere tutto il tempo. Avevamo veramente il pareggio in pugno e prendiamo gol, cioè nemmeno una squadra di Serie C prendono questi gol, ci ha allucinati.
6: Ciao Angelo, intanto stiamo rivedendo il fine della partita e adesso voglio rivedere un attimo il gol del 3-2, perché eccolo qua.
3: Eccolo.
2: Guarda
3: Azic lui, da solo, Azic totalmente.
2: Solo e Douglas nemmeno ce
3: ha
2: la fa
3: a
2: rincorrere il pallone.
3: Di sì, andare sì, a prendere
2: non
3: il
2: ce la fa, no, poi non gli dà copertura, non si mette così. Di fianco, si mette così di fianco, non gli dà copertura, è totalmente bollito quando andrà su quel pallone, una cosa inguardabile. Prego.
8: No ragazzi, basta, non ce la faccio più, cioè non ce la faccio più, e avevo già detto che non ce l'avrei fatta più. Ho rinnovato l'abbonamento su DAZN oggi pomeriggio perché ho detto vabbè, diamogli un po' di speranza, e invece sempre la solita patumiera, sempre la solita patumiera. Cioè veramente Colomani, io non lo so come possiamo tenere in campo 90 minuti Colomani, cioè o Colomani o il tedesco devono giocare,
6: no,
8: cioè,
6: ma infatti
8: non ho più parole, scusate,
6: no? No, hai ragione, ma infatti tanto possiamo andare da Marco, infatti ora Spalletti sta già parlando, quindi lo recupereremo con tutto il post partita, si è presentato subito. Ma questa scelta oltretutto è di Spalletti, che continua a incaponirsi su Colomani quasi come una sfida sua, a me non va più bene, sinceramente non va più bene. Colomani in questa parte che io, ma non perché devo, per carità di quello che dicevo, ma spero ancora che Colomani mi smentisca, ma non l'ho mai ritenuto un attaccante da Juventus, mai, però... Guarda, io più vedo questo gol qua e più mi sento male. Non so cosa sta dicendo Spalletti, ma più lo vedo e più mi sento male. Comunque, detto questo...
3: Non... Sì, più che altro a me sale la rabbia, perché Douglas Luiz aveva tutto il tempo di andare a riprendere il pallone.
6: Sì, non ce l'ha fatta accorciare. Ha detto che l'avevamo messo in una maniera scandalosa. Sì. Non ce l'ha fatta ad accorciare.
2: però queste sfide, caro Luciano, dei carri, in questo momento il carro sta perdendo le ruote.
3: Secondo me non ce l'ha proprio.
2: Sì, appunto, forse non ce l'ha proprio. Allora, è vero che quell'Art Woltemade, che ripeto, mi fa tanta simpatia, ma credo che col gioco del calcio abbia poco a che vedere, o almeno in questo momento. Però tu non mi puoi togliere Nico Gonzalez, che forse era stanco, sì, ma che ti poteva dare ancora qualcosa, magari anche come centravanti, per tenere in campo un fantasma. Perché in questo momento Kolumani è un fantasma. E allora queste sfide sulla pelle della Juve, francamente, mi sono venute a noia. Ce l'abbiamo, Marco? Allora, leggimi qualcosa, Claudia, nel frattempo. Vai.
3: Io sono un tifoso che adora Spalletti, che obiettivamente lavora su un materiale umano e mediocre, non tutti, ma proprio per questo, anche se a malincuore, ci vuole una scossa. Perciò devo dar ragione, mio malgrado, a quei tifosi che invocano Conte. Luca da Genova.
2: Tanto lo so che ce lo porteremo dietro, sto fantasma, sai per quanto, quindi andiamo avanti. Io non dico niente, vai.
3: Spalletti sta dicendo che meritavamo di vincere. Follia assoluta, Luca.
2: Vabbè, se lo dice lui. Intanto pare che David abbia segnato stasera.
3: Ecco, bene. Spalletti ha appena detto da Zon che se dovresti muovere, ragazzi, ad andare a vincere la partita. Bene.
2: Ho capito, Luciano, ma se gli hai detto te, capisco, ma ti rendi conto che si può andare in maniera equilibrata?
3: Squadra indegna, che ha il peso della maglia bianconera, che anche se stasera era rosa, e su Spalletti inizia a avere molti dubbi. Angelico,
2: guarda, anch'io comincio a avere dei dubbi su Spalletti, sono sincero, comincio a averceli anch'io. Certo, siamo alla quarta giornata di campionato, cosa vogliamo fare, vogliamo ricambiare un'altra volta? Però non sarei onesto con voi a dirvi che in questo momento mi convince.
3: Sì, David avrebbe fatto un gol pazzesco.
2: Sì, stasera ha segnato David.
3: Ciao Alessandro da Corridonia, ma siamo sicuri di fare bene in Europa League? Quest'anno potrebbe essere l'anno più disastroso della Juve, speriamo di no.
2: Mi auguro, guarda, io non ho più certezze, cioè non ce l'ho mai avuta, ma adesso l'Europa League è un obiettivo, ma è chiaro che se siamo questi qua, con questa squadra qua, con questi giocatori qua, con questo carattere qua, si va da nessuna parte. Vai Claudia.
3: Azzi ci ha fatto quasi tutto per non segnare, poi davanti alla poca fisicità di Douglas Luiz non si è potuto esimere Aldo. Sì, io sono d'accordissimo con
2: sì,
3: questa
2: sì,
3: cosa.
2: Ha provato in tutti i modi a non far gol. Ha provato in tutti i modi a non far gol. E poi alla fine l'ha fatto perché è un professionista. Vai.
3: Buonasera ragazzi, stasera rimpiango pure Allegri, ho detto tutto. Non venitemi a dire che non volete Conte, perché se questo è il calcio che dobbiamo vedere, allora Conte va preso di corsa. Quello visto oggi è stato semplicemente indecente, non è calcio, è una roba che farebbe fatica a vedersi persino sui campi di prima categoria. Zero idee, zero gioco e zero personalità,
2: sì,
3: una squadra
2: sì, ma...
3: completamente allo sbando.
2: Ragazzi, no? È vero, ma io vi pongo la domanda al contrario, ma voi siete convinti, perché su questo non mi rispondete, voi siete convinti che Conte prende questa squadra? Io no. Poi se voi siete convinti, ripeto, per chi sta a Torino, Antonio ha detto che ha chiuso oggi casa, aspettatelo, andate a prendere o portate a Continassa, vediamo se viene. Quando c'è l'opportunità di venire, stavo per dire una cosa che non è radiofonica, ma insomma, ci ha appeso, magari, sai, adesso con questa squadra di fenomeni viene. Vediamo. Io ho tanta paura che eventualmente vengano altri allenatori di altro livello, però nella vita... Sì, per te Marco Conte viene, ma te chi sei Marco? Ma te lo dico con grande effetto, cioè chi sei? Sei un dirigente della Juventus? No. Quindi per me non viene, per te viene. Vediamo però se crediamo che Conte trasformi questa squadra, secondo me siamo su un pianeta diverso. Poi se hai poteri magici, certamente magari queste stupidaggini e scempiaggi che abbiamo visto questa sera magari non le vediamo. Però qui noi diamo sempre, allora quando c'era Andrea Agnelli, si voleva Andrea Agnelli, ora si vuole tutti Andrea Agnelli, quando c'era Conte, e ora Conte, se non c'è Conte non si può andare avanti. Io comincerei a pensare anche alla qualità dei calciatori che abbiamo, e su questo mi sembra che siamo tutti abbastanza d'accordo, però vediamo. Ci abbiamo Marco, ciao Marco, buonasera.
3: Ciao Marco.
9: Ciao ragazzi, buonasera a te, buonasera Claudio.
2: Hai fatto bene Marco a non metterti la maglia, perché non la meritano questa sera. Approvo molto la tua scelta, bravo Marco.
9: Grazie, ci ho pensato, ma...
2: Allora, si è talmente negativa la serata che adesso poi lo recuperiamo.
9: Ecco, no,
2: eccoci, vai.
9: Sono qua. Sì, ci ho pensato, ma francamente preferisco essere neutro questa sera, facciamo così, dai. Per due motivi principalmente. Primo, perché se vi ricordate, dopo la sconfitta contro il Napoli io ho detto: che cosa pensate che Spalletti sia? Spalletti è questo qua. Ne ho sentite dire di ogni, pazienza, andiamo avanti. Spalletti comunque è sempre questo qua. Spalletti ha raddrizzato contro il Milan buttando dentro Gatti e accendendo qualche cero a Eupalla. Questa sera ne ha combinate di cotte di crude. Il 2-1 è merito di Oboavutu, che prende 4 da me, perché dicono: ma tu te la prendi con i giovani, o i giovani si svegliano immediatamente, altrimenti i giovani non saranno mai allo stesso livello di altri. Perché questo ragazzo prende, va e si butta dentro un imbuto di 3 difensori per perdere palla. Ma stiamo scherzando? Ma chi gliele insegna il calcio a questa gente qua? La Next Gen, la Primavera. Ma se ai tempi miei qualcuno della Primavera avesse fatto una cosa di questo genere, non giocava più nella Juve, lo giravano subito al Pergo Crema. Parliamoci chiaro, è inutile che noi continuiamo ad essere permissivi, ad essere buoni con questa gente. Oboavutu non vede più la prima squadra, poi dopo vedremo. E questo è il discorso, perché se uno come Azic ci ha pensato una volta, due, tre, quattro, cinque, e poi dice: vabbè, devo tirare, e tiro, va bene, ecco. Ma chi stava difendendo dietro? Perché non è entrato nessuno che potesse in qualche maniera portare a casa il 2-2? Si doveva sostituire qualcuno per avere un minimo di equilibrio. Mi fanno ridere. Ah, guarda, sai cosa ti dico, Alessandro? Questa sera, così, ho voglia di ravvivare un po' il dialogo.
2: Sì, vai.
9: Me la prendo con tutta quella gente, con quella gentaglia di juventini, non dico niente altro, che questa, da un po' di giorni, sono comunque felici e comunque curiosi di vedere come gioca la Juve senza Locatelli.
2: Abbiamo visto.
9: Questa sera abbiamo visto cosa vuole dire senza Locatelli.
2: Abbiamo visto.
9: Uno. Ecco, abbiamo visto, ma lo vedremo tante altre volte. Perché c'è tanta gente che, siccome pensa di fare il tifo per la Juventus, pensa anche di capirne di calcio, ma sono pochissimi quelli che ne capiscono di calcio, purtroppo. Io sono non sono fra quelli, perché sto cercando di imparare qualcosa. Da di fatto che questo è uno Colomani che cerca in qualche maniera di scartare, come si diceva una volta, no? Di dribblare i difensori in mezzo all'area piccola. Ma stiamo scherzando? Ma che razza di concezione ha?
2: Non lo so, Marco, non lo so. Io stasera, Marco mio, ho visto delle cose. Ho visto delle cose. Guarda, incommentabili, onestamente incommentabili, perché quel tutti avanti tutti indietro degli ultimi 5 minuti,
9: sì, cioè proprio così. Allora dov'è il come dire, un po' di saggezza tattica? Non esiste. Ma ti dirò di più, nel primo tempo chi si erano salvati? Conceição e Nico Gonzalez.
2: Sì, chi ha tolto? E Alebegovic probabilmente. Sì.
9: Ecco, e quali sono state le prime
2: Conceição e Nico Gonzalez, per non togliere, e questa, guarda, è una cosa che io ho qua, per non togliere Colomani, perché siccome lui ormai, esatto, si è fissato su Colomani, il carro, allora invece di lasciare Nico ha tolto Colomani. Bravo Marco, è correttissimo.
3: Purtroppo, vabbè, però
2: è
3: un po' come succedeva con Davide l'anno scorso, non lo leva mai.
2: Sì, non lo leva mai, ma qui poi si è esposto, no Marco, si è esposto.
9: Certo, ora ringraziamo Zegrova che ha fatto 2 gol, ma intendiamoci, Zegrova è un altro jolly che Spalletti butta dentro, non ha senso. Poi, siccome lui è bravo di per sé, riesce anche a fare 2 reti, ma non c'entra niente con il fatto che la squadra abbia rimontato, è il fatto che lui si è trovato in 2 condizioni nelle quali lui butta dentro la palla, tutto lì. Cioè, voglio dire, al posto di Nico Gonzalez è entrato Voltemade, che con Nico non c'entra nulla. Quindi è un altro tentativo di dire buttiamo la palla in mezzo e qualcuno alto di testa cerca di buttarla, tant'è che volte male ha avuto l'occasione, se sta fermo e appoggia la palla, sì, magari fa gol, segna, fa gol. In realtà ha cercato di fare il fenomeno e l'ha buttata fuori. Ma al di là di quello, cioè non c'è un minimo di logica, ma nelle scelte dell'allenatore, non nelle scelte delle società, eccetera. Questa sera la Juve nel primo tempo, tutto sommato, non aveva giocato male. Col Sassuolo non ci si deve esporre. È l'unica cosa per la quale tu a Reggio Emilia col Sassuolo perdi regolarmente, perché ti aspettano. Fai la partita.

0: fortunato.
1: No, non è stato fortunato.
0: Perché io trovo altri 20 giocatori a livello mondiale che quando non arrivano lì sfondano la rete.
1: Sì, d'accordo con te. D'accordo con te, ma lo stesso Luiz, secondo me, questa sera ha fatto molto male. Poi, se non si riesce a capire, poi noi cerchiamo di spiegare, poi ognuno può capire quello che gli pare, che Locatelli è fondamentale in questo tipo di squadra. Se non lo capite, ragazzi, nemmeno di fronte a questo tipo di partita, dove si è visto quanto Locatelli, giocatore che lo dirò per la milionesima volta, nella mia Juve ideale fa la panchina, nella mia Juve ideale, siccome questa non è la mia Juve ideale, ma è quella che vedo ogni giorno, ogni domenica, ogni giovedì, in questa Juve locale è fondamentale. Se poi, ragazzi, non si capisce, è un problema non mio, insomma, perché stasera è stata purtroppo, Marco, la prova lampante, purtroppo.
0: Certamente, e andiamo a giocare la prossima settimana con una squadra altrettanto veloce, altrettanto cazzuta come l'Atalanta, ci saranno gli stessi problemi. Il problema, lui probabilmente tra Cambiaso e McKennie, uno dei due, se non tutti e due, entreranno in campo e finalmente non vedremo altre cose, perché poi i tifosi se la prendono con Cambiaso, ma averne 50 di Cambiaso, no? Se la prendono con Locatelli, se la prendono con quelli che tengono in piedi la squadra, perché il tifoso medio non comprende, diciamo così, perché non capisce, sarebbe un pochino più offensivo, non comprende che una squadra sta in piedi per un determinato equilibrio tattico. Se no finisce stasera così, dai, chi ne fa di più? Dai, andiamo tutti, anche questa storia, ma cosa vuole dire? Hai raggiunto il 2-2? Ma guarda, il 2-2, e poi tutti all'attacco, tutti, nessuno difende, tua posizione, ma ci sono anche i difensori in mezzo all'area. Ma che cosa vuole dire? E se questo succede è perché l'allenatore non ha il polso della squadra, perché la squadra fa quello che vuole. E allora permettimi, così mi farò ancora odiare un po' di più. Ce n'era uno che vinceva le partite di corto muso e che era conterraneo tuo, va bene, che di fronte a una roba del genere li faceva stare a panna d'acqua tutta la settimana.
1: Sì, ora ti fai tanti nemici, Marco, lo so.
0: Però non mi interessa fare i nemici. Se io ho un senso nel partecipare a queste cose è perché io devo dire che cos'è logico nel calcio. Va bene, non devo portare qui l'idea che mi piace o non mi piace. Mi piace, non mi piace, è una roba da due neuroni nella testa. Bisogna ragionare sul calcio. E quello faceva l'equilibrio tattico a costo di giocare male, a costo di prendere critiche, a costo di... Questa è la realtà delle cose. Se tu hai questo materiale, queste partite le devi portare a casa pareggiandole 0-0. Così mi faccio altri nemici. Ma questa è la realtà delle cose. Stasera siamo contenti di avere visto una partita con 5 reti.
1: Marco, io no, ma soprattutto, e questo lo dico all'amico Stefano da Cesena, che dice: avete criticato Gatti perché non ha ripreso il pallone la settimana scorsa. Stefano mio, però io ti abbraccio e ti saluto con grande affetto. Bisogna anche capire le situazioni, non è tutto uguale. Se no poi veramente vale tutto nella vita, e per l'amor di Dio, in colpo di tacco vale tutto, ma vale tutto fino a un certo punto. Ci sono le situazioni, Marco, Antonio e noi l'abbiamo cercato di spiegare, qui non è questione di... cioè, se tu vinci la partita non è che lasci 11 uomini tutti davanti e dietro, quando già due volte Azic ti grazia, lo lasci fare. Questo vuol dire essere squilibrati. Ragazzi, se no veramente ci raccontiamo tutto, e ripeto, colpo di tacco va bene, ci possiamo raccontare tutto e il contrario di tutto, però ci sono situazioni e situazioni. Stasera io, almeno io, ma magari non me lo ricordo, ma lo dicevo prima, Marco, dal 2022 che faccio colpo di tacco, e qualche partita l'ho vista anche prima, e adesso basta contare quella del 2022, io una roba del genere nella Juventus non l'ho mai vista. Io non l'ho mai vista, perché fai il 2-2 a un minuto dalla fine in queste condizioni, ma te ti porti 10 in avanti. E se gliel'ha detto Spalletti è di una gravità unica. Dopodiché Luiz fa così, Non c'ha, guarda come prendiamo il gol del 2 a 1, del 3 a 2. Guarda lui, non riesce a correre, non sta in piedi.

0: piedi, tutti gli altri sono ovviamente fuori posizione. Ma io posso affidarmi a un centrocampista in queste condizioni che dovrebbe provare a fare un minimo di diagonale? Questa, ragazzi, è logica, però, eh. Vai, Marco, andiamo.
1: Lo so. Ti butto lì il fatto che abbiamo finito con un centrocampo in cui c'era Sar, Douglas Lewis e Obo-Avudu.
0: Sì, ma poi non tiriamo mai in porta.
1: A me viene. No, scusa, se io penso a Pjanic e Khedira, mi viene da piangere veramente.
0: Sì, ma guarda, io non voglio nemmeno scomodare questi santi, perché questi sono santi. Sono santi. Io voglio giocatori normali che hanno un minimo di equilibrio e che si rendono conto che non puoi lasciare per la terza volta consecutiva libera tutta la zona sinistra del campo.
1: Certo, certo. E succede che Zegrova e Croce Zelizia, una volta per tutte, deve decidere, signor Spalletti, di cosa fare in questo giocatore. Perché se questo giocatore entra in campo, certo, ti può fare quelle cose che ha fatto. E meno male, gli do, guarda, il migliore in campo, singolarmente, nel voto, è il migliore in campo. La realtà che non copre mai. E allora evidentemente Kalulu, guarda che sul giocatore, il lancio del 3-2, guarda un po', è stato fatto sulla fascia di Zegrova. E chi era in ritardo? Kalulu, perché era preso in mezzo, e Bremer, che ha mancato, ciccato l'intervento, ma che andava a raddoppiare, perché Zegrova era là che guardava a 30 metri sopra. Questa è la realtà delle cose. Dice, ma guardate che Conceição, tutto sommato, è tatticamente migliore. Allora, decidiamoci una volta per tutte. Vogliamo vedere la giocata personale? Vogliamo vedere... No, allora, ok. Se vogliamo vedere una squadra che gioca amalgamata, compatta, secondo una logica tattica, allora cambiamo l'allenatore.
0: No, Marco, ma dici, guarda, una cosa che tanto sta settimana non c'è sul piatto perché abbiamo due partite. Poi capirai, c'è tre settimane. Dio non voglia, perché io rimango tifoso della Juventus, non di Conte, non di Spalletti, non di Allegri. Io rimango tifoso di questa maledetta maglia che amo più di me, ok? Ma se facciamo queste figure qua anche giovedì e domenica, qualcuno sarà contento, ovviamente, perché ora sai, bisognerà la caccia sempre al colpevole, la maggior parte no, e si tornerà a parlare di allenatore, e quindi per la settima volta, ottava, ricambieremo un'altra volta. Ma sono d'accordo con te, Marco, se vogliamo un altro tipo di squadra bisogna cambiare allenatore. Beh, poco da fare. Poi certe pippe che abbiamo in squadra, perdonatemi, rimangono. Però magari vedi qualcosa, vedi uno 0-0 in più, ecco. Io oggi avrei firmato per il pareggio, senti che ti dico alla fine.
1: Sì, ma ormai era evidente che era 2-2. Per cui 2-2 è andata anche bene, l'abbiamo ancora raddrizzata per la seconda volta di fila. Cioè, questo è il fatto. E poi parliamoci chiaro. Se noi non riusciamo a tenere queste partite, sarà sempre peggio. Che cosa dobbiamo fare? Cioè, questo è fatto. Io veramente, insomma, Vicario non ha fatto una parata stasera e ha preso tre reti. Cioè, non lo so. Io veramente sono completamente fuori da... Non lo so, cioè non riesco a comprendere, non riesco a capire, perché queste sono... Ma attento, sono quelle cose che purtroppo capitano. Il Napoli aveva raddrizzato la partita, aveva messo a posto la partita con l'Inter. Sono andati a cercare di fare il 3-2, combinazione l'hanno preso al 90esimo. Cioè sono lezioni che però bisogna... Guarda, io dico questo, i grandi allenatori erano quelli che quando vedevano una partita tipo Inter-Napoli radunavano tutti i propri giocatori, gli facevano vedere cosa non dovevano fare, perché è molto più facile insegnare quello che non devi fare, non quello che devi fare, perché se arrivi a certi livelli è perché evidentemente un po' di capacità per immaginare cosa devi fare all'interno di una partita lo dovresti sapere, se no a certi livelli non ci devi arrivare. Ma i grandi allenatori insegnavano e continuano ad insegnare quello che non si deve fare, ed è quello che questa sera la Juventus in toto ha fatto. E guarda caso stasera torniamo a casa con un gol di un ex che è andato sotto la curia a chiedere scusa, a dire guardate io non ho potuto fare niente altro che quello. E ci ha provato già, e ci ha provato, e poi ha detto ma sì, aspetta, vediamo, proprio devo tirare. Cioè essere presi in giro da Azic in questa maniera.
0: Va bene Marco, andiamo con le tue pagelle, poi sentiamo Spalletti, poi spazio a voi, poi Mirko Nicolino, fino a mezzanotte e mezzo siamo insieme. Prego Marco.
1: Allora Zegrova gli do 7, perché comunque due gol lui li ha fatti, meno male. Poi c'è un 6,5 ad Ibegovic e a Nico Gonzalez, perché comunque sono stati quelli, a parte il fatto che a noi la fortuna non ci aiuta mai, perché dopo un minuto dovevamo essere 1-0 per noi. Ma a parte quello, e poi c'è Obogudu che prende 4, Colomoni che prende 4,5, e Bremer 5, Kalulu 5, Cop Miners 5. Sono giocatori assolutamente sottotono. Spalletti prende 5, non posso dargli di più e di meno, forse di meno.
0: Sì,
1: ma di
0: sono
1: più sicuramente no.
0: Marco Vicario
1: prende 3 gol e quindi 5,5, ma neanche per colpa sua, perché comunque sia prendi 3 reti, insomma, e quindi anche la seconda, poi oltretutto la seconda ha guardato il pallone entrare in porta, non lo so fino a che punto era stato preso in contropiede, però ha guardato la palla che andava dentro, quindi.
0: Va bene, ciao Marco, ci sentiamo giovedì sera.
2: Ciao Marco.
1: Ok, ciao Alessandro, ciao.
0: Intanto,
1: Claudia. Ciao. Tanti auguri per la Via Crucis che continuate a dover sopportare.
0: Ciao Marco.
1: Ciao.
0: Intanto, ora sentiamo, anzi facciamo così, sentiamo 3 vocali, leggi un po' i testuali Claudia, però Vicario, giustamente, mi gira le parole Vincenzo, ha detto una cosa corretta, perché se Spalletti ha detto bisognava andare a vincere la partita, Vicario ha detto capisco la voglia di prendere gol, ma non possiamo essere così sbilanciati, capisco che la Juve deve sempre vincere, ma non possiamo prendere gol così, siamo troppo sbilanciati in questa maniera, quindi c'è una evidente tirata di orecchie alla gestione degli ultimi minuti. Quindi insomma bisogna essere geni per capirlo. Sentiamo 3 vocali, poi Claudia prova a fare un, insomma, vai a recuperare anche i messaggi che sono arrivati una 20 minuti fa, una mezz'oretta fa, perché siamo quasi a 2000 messaggi arrivati e quindi giustamente non premiamo soltanto gli ultimi. Prego.
3: Salve, sono Domenico di Avellino, cortesemente se posso sentire questo messaggio. Io voglio dire
0: passa.
3: Che stasera Spalletti l'ha persa lui la partita, non può sostituire un Nico Gonzalez che nel primo tempo è stato tra i migliori in campo e non mette fuori quel bidone di Coppa Miners e soprattutto quel bidone del centravanti che abbiamo acquistato, Colomoni, quello è un vero, un classico bidone. E infatti l'ultimo gol che abbiamo preso è il 98% è colpa sua. Un centravanti non penso che faccia un errore di quella mano, non sa saltare un avversario.
0: No, ha fatto un errore clamoroso.
3: Voglio dire, non sono degni di questa mano. Anche quest'anno, settimo posto. Comunque Palladino è libero.
0: Almeno è un nome diverso. Ha fatto un errore pazzesco. Quindi ora ovviamente bidone noi non lo accettiamo come termine, però ripeto. Colpo di tacco, capisco, diciamo un giocatore che non sta andando bene, grazie per il messaggio, vai.
4: Guardo Roma, allora fateci sapere quando arriva Conte, perché chiaramente questa non è una squadra di calcio, adesso probabilmente non un allenatore pure non riesce più a farsi sentire, una partita... Spiace per Zegrova perché per 2 volte
0: sì, è vero.
4: In piedi, ma
0: hai ragione.
4: Non c'era proprio una squadra in campo senza nessun equilibrio dall'inizio alla fine della partita. Ovviamente al Sassuolo e attendiamo l'esonero, insomma.
0: Caro Leonardo, dice mi fa Marangio, certo poi ci sarà la sosta 3 settimane. Dobbiamo trovare qualcosa di cui parlare. E ti preoccupare, caro Vincenzo, che ci abbiamo.
2: C'è ancora l'Atalanta
0: e il Bella. Tra l'altro, devo dire che Marangio, ve lo dico, poi non vi dite che l'ho detto, tanto non ci ascolta nessuno. Prima ha mandato un messaggio e ha detto: temo che non abbiamo più neppure un allenatore. E per dirlo, Marangio. Vai, sentiamo un altro vocale, poi Claudia testuali, poi sentiamo Spalletti, poi quanto è lunga la notte, caro Rossi. Notte di cacca, lo possiamo dire? Sì, vai.
5: Non possiamo, io come tifoso juventino posso dire altro e non aggiungere altro al nostro grandissimo direttore di Radio Bianconera, che ha detto tutti gli aggettivi applicabili in questo caso. Io mi attengo a lui perché lo reputo veramente una bandiera per noi, quindi c'è rimasto solo questo, Radio Bianconera, tutti noi che ci speriamo contro la Juve, e mi attengo praticamente ai giudizi del direttore che ne ha detto di tutti i colori.
6: Sì, beh, siamo impazziti.
5: E giustamente, a termine della partita, le parole che ha detto lui, io mi devo accodare perché logicamente tutto il resto sono cose minori.
6: Grazie, grazie anche per le belle parole per Antonio. Allora Claudia, leggi qualcosa in questo mare magnum dei messaggi. Ora vedo che giustamente alcuni dicono Zeglova è fuori lista UEFA. Sì, lo so ragazzi, sì, è fuori lista UEFA. Vai Claudia.
7: Anche Spalletti ha le sue colpe, ma è due anni che chiede un attaccante forte di destra, gli hanno preso Colo e il tedesco. Voleva che sì ed è arrivato Sar. Forse è anche l'ora di criticare Carnevali, Luciano.
6: Luciano, non sbagli su questo, è vero, però siccome poi quando diciamo che Colomani sì, gli va bene, vabbè, ma almeno per quello che sappiamo noi, che non è la Bibbia, ma insomma Colomani non è il suo attaccante preferito, e io continuo a pensare che non sia l'attaccante che serve alla Juve. Poi
7: il gol di David,
6: tanto, sì, vabbè, la difesa devo dire ridicola, però David ha fatto un gol e questo è comunque un segnale. Vabbè, tanto quando piove diluvia, no? Funziona, poi chi se ne frega oggettivamente, Davide. Prego.
7: Lo dico per l'ennesima volta, non è un problema di nomi. Qui il problema da anni è più strutturale. Puoi comprare chiunque e mettere in panchina anche Guardiola, ma il risultato non cambia. Marco da Torino.
6: Marco, questa è un'analisi eccellente. Possibile che in sei anni abbiamo sbagliato tutto? Giocatori, allenatori... Non è che invece il problema è proprio più strutturale e che quindi bisogna radere al suolo determinate situazioni e magari ci stanno provando? Io credo che magari non è proprio questa la verità, però noi stiamo vedendo da sei anni oggettivamente cambia allenatori, cambia giocatori, la solita solfa, questo sì. Tanto un amico che scrive che vuol temare sembra Enzo Paolo Turchi, ogni tanto meno male ci viene anche da ridere, però è vero, infatti dice ma chi assomiglia in Italia a lui? Enzo Paolo Turchi, che è il marito di grande ballerino, coreografo e marito di Carmen Russo. Prego.
7: Ogni anno sento dire non l'ho mai vista una roba del genere, ma ogni anno ne vediamo una nuova, dai fai in poi, dal Benevento in casa eccetera, c'è un libro ormai.
6: Oh amico mio, vero. Haifa, vedi che poi uno tende magari a nasconderle o a dimenticarsele, però è vero. Però ti posso dire una cosa, me le ricordo entrambe come te, però la partita di stasera, gli ultimi 5 minuti onestamente mi mancavano, cioè uno squilibrio così non l'avevo mai visto, questo devo dire la verità. Forse, guarda, forse ai tempi dell'altro filosofo genio del male Motta con l'Atalanta, che mi pare perdemmo 3-0
7: 3-1 3-0
6: forse quella partita lì, sì, che poi riprendemmo anche
7: 4-0 con la Fiorentina,
6: sì, con la Fiorentina, esatto, forse quella partita lì. Prego.
7: Nel primo tempo sullo 0-0 Spalletti non permetteva a Bremer di andare sui calci d'angolo lì, perché quel finale non me lo spiego proprio. Bruno da Bassano del Grappa.
6: Bruno, neppure io, hai ragione Andrea, ma mi prendo tutte le responsabilità, credevo che si potesse sbloccare, guarda ne parlavo prima con Chiara Leati, ci siamo messaggiati e chiediamo scusa, insomma chiediamo scusa soprattutto io perché immaginavo che Colomani si potesse sbloccare e invece niente. Due testuali, due vocali, Spalletti.
7: Comunque Ale, tutti corrono più di noi, hanno tutti il ritmo più alto, il Sassuolo faceva girare la palla con grande sicurezza, noi tremavano le gambe anche a fare un passaggio di 5 metri.
6: È vero.
7: Sinceramente non vedo quale miracolo possa ritirarci su. Francesco d'Alto Pascio.
6: Francesco, hai perfettamente ragione. Allora, noi siamo partiti bene anche a livello di ritmi, poi probabilmente si è spenta la luce. Zac. E ci tremavano le gambe, ottima lettura anche secondo me in alcuni momenti.
7: Pedro da Roma, squadre senza alcun equilibrio, raggiunto il 2-2 ci si poteva accontentare vista la situazione drammatica già vissuta in difesa nel corso del secondo tempo.
6: onestamente mancava un minuto. Dai, sentiamo due vocali e poi sentiamo Spalletti. Poi naturalmente Spalletti, Claudia, sala stampa, tutto, perché sai che poi lì magari succede anche qualche altra cosa. A
7: poi
6: livello
7: parla
6: di...
7: anche Vicario, quindi.
6: Sì, Vicario, quindi già abbiamo queste cose di Vincenzo, però me le dici, sentiamo tre vocali.
8: Buonasera Radio Bianconera, Claudio da Roma.
6: Ciao Claudio.
8: Che dire, questa Juve non è per tutti. Allenatore, giocatori, salvo in parte la dirigenza, perché si è trovato in una situazione difficile da gestire, però comunque poteva far meglio risolvendo determinate problematiche. Non abbiamo una punta e soprattutto abbiamo i soliti problemi atavici a centrocampo. Spero l'allenatore si possa inventare qualcosa, perché ora deve dimostrare di essere da Juve e fino adesso non l'ha dimostrato.
6: Condivido ogni parola di questo amico, anche nella sua sofferenza che si sentiva benissimo nel tono della voce. Prego.
9: Vorrei dire solo una cosa, Alberto da Napoli.
6: Ciao Alberto.
9: Chi è che si lamentava di Locatelli? L'unica persona con personalità in mezzo al campo.
6: Ma sai Alberto, io l'ho detto prima, però insomma, ripeto, non è un giocatore fenomenale, ma in questa Juventus quando manca lo senti. Prego.
10: Ciao a tutti, sono Michael da Noce.
6: Ciao caro.
10: Io dico una cosa, la mia Juventus non c'è più, è finita. Perché questa Juventus è scarsa, molto scarsa, ma l'allenatore è scarsissima. È scarsissima questa signore, e non ditemi che ma non hanno preso quello, non hanno preso quello. Se io perdo contro Inter anche 5-0 va bene, se io perdo contro Milan va bene, se io perdo contro le squadre forti Roma va bene, però contro Sassuolo non c'è bisogno di allenatore, ragazzi. Contro queste squadre non c'è bisogno dell'allenatore. Ma questo allenatore non vede nessuno, non vede la mano dell'allenatore su questa squadra. Ragazzi.
6: Guarda amico mio, anche qua intanto vi faccio i complimenti per la lucidità anche negli oltre già 2000 messaggi arrivati e per questi che sono stati al momento mandati in onda. Io lo dissi inizio stagione, questa cosa qui, della mano di Spalletti, e non solo ci sono i podcast, ma per chi vuole ci sono i miei reel su Facebook, TikTok o Instagram. Cosa ridete?
7: Niente.
6: Cosa ridete? Ride anche Rossi. Ci sono dei reel in cui io dico adesso voglio vedere la mano di Spalletti, che ritengo un grande allenatore, ma che ritengo in questo momento di non aver visto niente di Spalletti, assolutamente niente. Sentiamo Vicario. No, cioè le parole di Vicario, hai detto parlato di Vicario?
7: Sì, ma non ce l'ho ancora.
6: Ah, non c'è ancora. Allora sentiamo Spalletti.
11: La squadra da ultimo la poteva anche aver vinta, aveva meritato anche di poterla ribaltare la partita. È chiaro che ha perso degli equilibri, è una cosa che non deve fare, ha perso un po' la ragione di andare a vincere la partita andando a attaccare in 8 calciatori su una palla che bisogna rimanere perlomeno in parità numerica. Però se si vede delle situazioni prima, noi potevamo aver fatto gol, il gol del 3-2 lo potevamo aver fatto anche noi, per cui i giocatori hanno tentato di andarla a vincere, sono stato io che ho stimolato di andare a vincere questa partita da ultimo quando eravamo in pari. E forse hanno eseguito troppo alla lettera quello che io gli ho chiesto, perché poi si sono riversati in troppi dentro l'area di rigore e ad andare a tentare di ribaltare questa partita. Però bisogna prendere anche l'intenzione positiva della squadra, proprio per a perdano, per volerla andare a vincere in tutte le maniere, e secondo me se l'erano anche scavata la posizione, la situazione per poterla ribaltare totalmente. Poi è chiaro, si perde le palle così invece di buttarla dentro dove siamo ormai alla fine, e si rimane troppi sopra la linea della palla o si va in troppi a tentare di andare ad agguantare la vittoria e si lascia questi spazi qui, c'è sicuramente una colpa nostra, ma nasce tutto dalla voglia di andarla a chiudere, di andarla a ribaltare.
12: Com'è possibile questa situazione con Celik che va in pressione, non è più in blocco squadra, la squadra si allarga così tanto e c'è così spazio per imbucare? Al di là dell'errore individuale, ci può spiegare anche le sue indicazioni in una situazione simile in cui la squadra sembra compatta ma poi non lo è per una scelta?
11: Sì, qui non siamo stati aggressivi quando siamo andati a tentare di prendere la palla e poi si rimane alti con la linea dopo che hanno fatto l'1-2 invece di scappare ed andare a coprire campo dietro le spalle. È vero, abbiamo lasciato degli spazi dove abbiamo delle responsabilità, abbiamo delle colpe, per cui questa è una cosa che bisogna sicuramente migliorare.
12: Lei ha tanto bisogno dell'appoggio della punta, ha tanto bisogno di pulizia in quelle zone di campo, secondo tempo qualcosina meglio in profondità, però quanto si può andare avanti in questa direzione, su questo carro, per quello che stiamo vedendo e soprattutto per le idee come lei le sviluppa solitamente?
11: Intanto ce la dobbiamo giocare di più su Colomani, perché ce la giochiamo poco. Quando si vede che è tutto occupato a metà campo è segno che loro hanno rotto la linea difensiva e sono venuti poi ad agganciare uomo su uomo, per cui si va a giocare sulla prima punta facendogliela tenere e ribaltando poi quella che è la pressione degli avversari, giocandogli addosso e poi andando a sostegno. Noi ci abbiamo giocato poche volte, anche se in alcuni casi lui deve essere più cattivo, questo è vero.
12: Zegrova comunque è entrato bene, è entrato con il giusto piglio, lei ha sempre esaltato le qualità di questo ragazzo. È questo il vero Zegrova che vede in allenamento o può fare ancora meglio anche dal punto di vista dell'atteggiamento? O della continuità Zegrova più che dell'atteggiamento, scusi.
11: Zegrova ha questa qualità qui che diventa imprendibile, imprevedibile quando poi crea questi uno contro uno nello stretto. Poi magari una palla la tiene troppo e non serve Calu che va in porta come è successo all'inizio quando ha poi saltato due uomini e viene saltata quella cosa lì, ma c'era Calulu che era solo lì davanti. Poi magari perde un pallone facile e non ha la qualità di rincorrere sulla fascia, però se fai una partita offensiva e riesci a giocarla nella loro metà campo, Zegrova è un calciatore incredibile.
13: Se l'aspettava un Sassuolo così coraggioso dopo così poco tempo con Aquilani?
11: Aquilani ho già parlato ieri e ridico le stesse cose, uno che aveva qualità quando giocava e ora gli si riescono a riconoscere nella sua squadra. Loro sono stati un po' avvantaggiati dalle nostre perdite di equilibrio, ma tutto è avvenuto per la voglia di andare a vincere la partita. E secondo me se l'erano scavata la voglia di ribaltare, la possibilità di vincere e di ribaltare il risultato.
6: Allora, in attesa poi di capire se in sala stampa emergeranno altre parole, io onestamente non sono d'accordo su niente di quello che ho sentito, neppure sulla questione Colomani. E al di là poi di quando sento dire l'abbiamo persa perché la volevamo vincere, c'è modo e modo di provare a vincere le partite, certamente non lasciando scoperte. Tra poco avremo Mirko Nicolino che ci racconterà il suo punto di vista. Quindi se un allenatore non riesce a dare equilibrio alla squadra anche negli assalti finali, soprattutto quando in questo calcio moderno delle 5 sostituzioni le partite le vinci anche dal 90esimo al 95esimo o le perdi dal 95 dal 90esimo al 95esimo, insomma queste sono tutte cose che un allenatore deve provare decisamente negli allenamenti. Però una cosa mi preoccupa molto e lo dico senza proprio peli sulla lingua: non vorrei che a questo punto le battaglie di Spalletti diventassero battaglie negative per la Juve. Una di queste è quella su Colomani, dopodiché poi è normale che non abbiamo altre alternative perché questi siamo. Però continuare a difendere un giocatore, cioè non è che lo devi crocifiggere, ci mancherebbe altro, però non si può neppure fargli sempre una carezza dicendo sì, ma anche oggi non arrivano palloni. No, Luciano, non è così. È che questo giocatore, questo attaccante che abbiamo preso, inseguito per 3 anni, 4 anni, 10 anni, 12 anni, in quattro partite non è riuscito una volta a centrare la porta.
7: Sembra un po' la situazione Motta Cup Miners, che ogni volta gli, sì, gli dava, esatto, una carezza, diceva sempre: no, sta facendo bene, sta facendo
6: è
7: bene,
6: vero,
7: poi...
6: È vero, e non funziona giusto. Ma, vedi, perché poi il mio cervello ormai anziano tende a dimenticare alcune cose. Io onestamente, caro Luciano, stasera accendo un campanello di allarme anche su di te. Anche su di te. Sia per la gestione della squadra, sia per la gestione della partita, sia per la gestione della comunicazione. Perché se ieri mi era piaciuta, perché mi era sembrato che volesse caricare la squadra, onestamente no. Anche perché, Luciano, è veramente l'ultima cosa che dico, io non credo che il problema di questa sera sia soltanto il risultato, eh?
7: Magari.
6: Magari. Perché noi la potevamo anche pareggiare, ma ti avrei detto esattamente le stesse cose. Non è soltanto il risultato, è tutto uno sviluppo che ci siamo andati a cercare nel corso di questa partita, ma che non abbiamo mai messo in pratica. Io sono molto preoccupato. Guarda, forse, per quanto mi girino le scatole, forse la cosa che mi preoccupa di meno, ed è un paradosso, è la sconfitta rispetto a quello che ho visto in 90 minuti. E per quanto... sappiamo tutti, chi lo vuole accettare e chi non lo vuole accettare, che le assenze ci sono e che nell'equilibrio alcuni giocatori sono importanti. Però Luciano, non è che adesso che non c'è più Locatelli sta squadra perde sempre, eh? Parliamoci chiaro, perché si può anche provare a cambiare qualcosa se capisci che quell'equilibrio non lo tieni. Noi abbiamo fatto una partita con due centrocampisti in mezzo che se li metti insieme non fanno una corsa normale. E Luiz meglio rispetto a Cummins, ma per me è sufficiente tutte e due. Perciò io sono molto preoccupato stasera. Vai Claudia con un po' di dichiarazioni, poi un po' di testuali, vocali, e poi andiamo da Mirko.
7: Vi do vicario.
14: Sì.
7: Pesa l'assenza di un leader come Locatelli? Sicuramente, è il capitano, è un giocatore fondamentale per noi. Però non possiamo nasconderci dietro gli alibi delle assenze. Dispiace per Manuel, ma il suo è un infortunio lungo e in rosa abbiamo giocatori di livello.
6: E questo è già un leader, eh? Cioè questo parla già da leader, vai.
7: Più rabbia o rammarico per questa sconfitta? Secondo me lascia rammarico e rabbia, perché la partita era girata a favore nostro. Bisogna avere più equilibrio e gestione dei momenti, perché le qualità le abbiamo, e anche tante. Bisogna capire che si può segnare anche all'ultimo secondo, ci vuole solo un po' più di attenzione, da domani bisogna voltare pagina.
6: Guarda, se rimango a bocca aperta di fronte a Gianluca Spalletti, qua io non posso altro che battergli le mani. Ultimo arrivato, eh?
7: Però posso dire una cosa?
6: Vai.
7: A me un po' spaventa questa cosa, perché per l'ennesima volta le parole dei giocatori vanno in contrasto,
6: sì,
7: con quelle dell'allenatore.
6: E queste vanno pesantemente in contrasto con l'allenatore, è vero, è verissimo. Sai, c'è il fatto che Vicario se l'è vista arrivare davanti e dice sì, la voglio vincere, ok, ma poi lasciare tutto quello spazio e quella roba lì. Allora, in attesa poi di Spalletti alla sala stampa, sentiamo tre vocali, poi un po' di testuali, poi chiamiamo Mirko, e Mirko credo che ci darà tante chiavi di lettura. Vai.
15: Ciao ragazzi, buonasera, Claudio da Pordenone. Solo per dire che non so che cosa dire, veramente non so più cosa dire. Domenica sono allo stadium, spero di non pentirmene. Ciao.
6: Io ti dico, mai, non ci se ne pente mai, però ci girano profondamente le scatole, ti capisco, amico mio. Prego.
16: Buonasera Radio Bianconera, stasera vergognosi, il più vergognoso è stato Spalletti, non ha fatto nulla.
6: Calma amico,
16: non ha fatto nulla, dobbiamo ringraziare Azzeclovat, c'è stata un po' di partita, Kalulu zero, voglio dire, quando lo sostituisci, ha sbagliato sul primo gol, ha sbagliato sul terzo, ma lo dico io, benedetto Dio, cioè noi stiamo attaccando 3-2, manca 30 secondi, ma dove va la difesa?
6: Sì,
16: dove va la difesa? Dove va? Dove vanno tutti in avanti? Per lasciare un contropiede 3 contro 1, ma veramente stiamo scherzando. Ma se proprio nemmeno in terza categoria si possono prendere sti gol. Non è fattibile. Cioè non puoi andare a cercare un terzo gol di difensore su un contropiede.
6: Allora, amico mio, tanto calma, però vedete, questo è, no? La rabbia, l'amore, che credo che l'amico rappresenti veramente tutti stasera. E ha detto anche nella rabbia, ma in maniera molto lucida quello che stiamo cercando di raccontare. Cioè, al di là di tutto, no? Della sconfitta. Beh, cioè, noi, io sai, come diceva anche l'amico da Nottingham prima, perdi contro una squadra più forte, ok. Ma qui perdi contro una squadra che non è più forte, che però è più equilibrata, che però ti ha dato una lezione sotto tutti i punti di vista di gestione. E è questo quello che preoccupa tantissimo. Prego, Fede, altri due vocali.
14: Buonasera ragazzi, ci preoccupate. A parte la vergogna che sto provando in questo momento, io vorrei capire uno Colomani che cos'è. Cioè, ma stiamo scherzando? Vabbè. Poi volevo dire a tutti i tifosi bianconeri che dicono male a Locatelli. Va bene? Oggi ecco che succede quando non gioca Locatelli. Prendi tre gol prendi quando non c'è Locatelli. Guardate le partite prima di dire male ai nostri giocatori.
6: Ciao Ciccio, altro vocale.
17: Stezza, che delusione. Però una domanda ancora. Voi credete che in tutto questo Spalletti qualche responsabilità ce l'abbia?
6: Assolutamente sì. Assolutamente.
17: È una domanda.
6: Sì, sì. No, ma l'ho detto anche prima. Assolutamente sì. Tra l'altro saluto anche l'amico Andrea da Savona, che prima metteva in evidenza anche quanto eventualmente in questo momento Spalletti sia in totale controllo della squadra. Cara Andrea, onestamente non lo so, spero di sì, ma sai, non viviamo quotidianamente la situazione, non ci sono segnali che ci possano far pensare una cosa del genere. Però onestamente anche quello che ha detto Vicario in maniera molto corretta rispetto a quello che ha detto Spalletti, e come sosteneva Claudia, poi sembra che Spalletti dice una cosa e i giocatori dicono un'altra, un po' ci fa pensare. Hai delle dichiarazioni?
7: Ho Spalletti in sala stampa.
6: Ok, allora immagino che sia stata una cosa lunga. Allora, leggi qualcosa e nel frattempo chiamiamo Mirko. Tanto ragazzi, fino a mezzanotte e mezzo stiamo insieme, quindi cerchiamo di recuperare anche la maggior parte dei vostri testuali e dei vostri vocali. Sì, al telefono, prego.
7: Cosa si porta dietro da questa sconfitta? Mi porto dietro la reazione, la voglia di vincere la partita pur avendo perso diverse volte l'equilibrio, e per certi versi eravamo riusciti a ribaltarla la partita. Poi non siamo stati bravi ad affrontare e portarlo fino in fondo, quello che avevamo costruito, però mi porto dietro la voglia e il fatto di averla ribaltata.
6: Io non commento, cioè se faccio un commento poi finale, vai.
7: Cosa non ha funzionato nel primo tempo? Non siamo riusciti a trovare tanti spazi, queste giocate nello stretto dove si riesce poi a tagliare fuori dalle linee della squadra avversaria. Abbiamo giocato poco su Colomani, perché quando loro avevano creato l'uomo contro uomo, bisogna cercare sulla prima punta e ribaltargli il senso delle intersezioni.
6: Sì, però, Luciano, vero, ma se la prima punta gioca lontano dalla porta, cosa si va a cercare? Io questo lo capisco, ma se si porta, e lo vedrete all'heatmap, se si porta fuori, cosa vado a cercare? Vai.
7: Mi è sembrato che siamo arrivati diverse volte vicino al palo con Conceição per mettere dentro queste palle. Abbiamo tirato due volte dal limite dell'area, dove si poteva calciare, dove ci pareva. E io ho visto che si erano creati i presupposti per vincere anche nel primo tempo, non facendo moltissimo perché sbagli l'ultimo passaggio, il cross va lungo e non trovi l'uomo in area. A me fa più piacere il secondo tempo come atteggiamento che non quello del primo.
6: Ah, è tutto compreso? Vabbè, ok.
7: L'immaturità di certi momenti del secondo tempo ti può preoccupare? Chiaro che non vanno mantenuti quegli equilibri e delle possibilità di gestire quello che poi avviene. Noi, andando a sovraccaricare una situazione, una ricerca, abbiamo perso l'equilibrio nell'altra. Ma ci avevamo scavati la possibilità di andare a vincere la partita.
6: Oggi ci abbiamo scavati, Esplorare oggi ci siamo scavati, ok.
7: Ora mi chiedono tutti come si fa a prendere un 3 contro 2 in quella maniera. Chiaro, è vero, non si può rimanere così, ma laggiù siamo 8 contro 7. Se la gestiamo bene riusciamo a finire l'azione, perché loro sono lì, chiusi in area. Noi la facciamo circolare e poi si vede. Mentre andiamo a forzare con la conduzione della palla, entrando in una situazione angusta, si perde palla ed è tutto più difficile.
6: Allora fermiamoci qua, che ci abbiamo Mirko. Mirko, meglio di lui non ce lo può spiegare nessuno. Ciao Mirko, buonasera.
18: Ciao a tutti, ben ritrovati.
6: Allora Mirko, io voglio partire dagli ultimi 5 minuti di
18: da
6: pura...
18: dove? Ecco.
6: Hai ragione. No, da lì, perché tu sei un allenatore. Io penso che se tu la tua squadra perde una partita in questa maniera, te domani li frusti tutti e forse ti dimetti pure. Senti cosa dico, Mirko, perché
18: spacco tutto lo spogliatoio sicuramente
6: è inspiegabile. Io ti lascio la parola, Mirko, perché quegli ultimi 5 minuti che lui ha cercato di spiegare, ma in maniera molto, molto puerile, bravo.
18: No, l'ha spiegata in maniera molto filosofica, ma del resto, allora, a me questa partita, stavo scrivendo il mio pezzo per Bianconera News, non vi anticipo nulla di più, però questa partita mi ha ricordato la partita col Galatasaray.
6: È vero.
18: La Juventus sul 2-2 rimane in 10 uomini. Lui cosa fa? Cosa fa? Ricordate? Toglie un centrocampista e mette Openda.
6: Come no?
18: Dice, io ho voluto provare ad andare a vincere la partita. Ma sei in 10, cosa devi provare a vincere? Tu devi lì provare a limitare i danni e poi ti giochi la qualificazione al ritorno. Infatti tu al ritorno 3 gol e l'hai fatti.
6: Esatto.
18: Lì bastava perdere anche 3-2, ma anche 4-2, ti dico anche questo. Invece noi che facciamo? Ne prendiamo 5, rischiamo nei minuti finali di prendere il sesto, il settimo, e poi lui a fine partita dice, eh sì, però abbiamo fatto una grandissima partita, sul 2-2 in 10 abbiamo provato ad andare a vincerla. Allora, stessa cosa stasera, i ragazzi mi hanno preso alla lettera. Io ho detto loro di andare a vincerla e loro sono andati con in 8 in area di rigore al secondo minuto di recupero. Bene ha fatto Vicario, secondo me, a dire questo non è un atteggiamento da Juve. Ma ragazzi, va bene il provare a vincere e va bene che tu lì, come dice lui, non devi tentare il dribbling ma devi gestire il possesso. Va bene che loro sono in 7 in area di rigore, ma tu non ti devi trovare in 8 lì.
6: Ma come si fa, dai?
18: In 8 lì. Devi essere almeno in 3 dietro, minimo 3 dietro devi averli, minimo 3. A parte il fatto che io sono dell'avviso che ammonito com'era, Lukumi avrebbe continuato a garantire equilibrio ad una difesa in cui Kelly, non capisco perché, quando va in marcatura Bremer che esce a centrocampo, esce anche lui.
6: Sì, è vero.
18: Se uno dei due centrali esce, l'altro deve coprire. Avete visto l'azione prima di prendere il primo gol? Abbiamo subito una ripartenza veloce, che lì era oltre la linea,
6: sì,
18: di centrocampo.
6: Sì, come no? Come l'ho detto proprio.
18: Chiudere Douglas Lewis.
6: Esatto.
18: È andato a chiudere Douglas Lewis.
6: Esatto.
18: Ma che motivo c'era di stare lì?
6: Non lo so.
18: E se poi andate a guardare il gol, perché Spalletti è stato bravo a porre l'attenzione sugli ultimi minuti, Ale, però io vi dico, guardate il fermo immagine quando parte il passaggio per Esposito, del gol di Esposito. La difesa della Juventus è su 5 linee, 5. Allora, l'ultimo è Kalulu, che è in linea con Esposito. Poi 2 metri più avanti c'è Bremer, poi c'è Celik a sinistra 10 metri più avanti e poi c'è Kelly 25 metri più avanti. Cioè lì tu, su una situazione in cui devi scappare verso la tua porta, stai difendendo con 5 linee. Cioè questa non è una questione di voler andare a vincere la partita, perché lì sei sullo 0-0. Questa è una totale mancanza di equilibrio. Totale mancanza di equilibrio. Questa è la base. Cioè, una difesa che non tiene la linea, che ha completamente perso la linea, vuol dire o che non si allena su queste cose, o che i suoi giocatori non sono all'altezza di tenere la linea.
6: Alleluia, Mirko, guarda, perché l'ho detto proprio pochi minuti fa. Cioè, queste sono cose che fai in allenamento. Che fa in allenamento? Per me sono inconcepibili, quindi Mirko...
18: Cosa fa Kalulu al 93esimo. Arriva un cross dalla destra, la palla arriva tra i piedi di Kalulu, lui anziché rinviare o col destro o col sinistro verso la parte laterale, respinge di piatto al limite dell'area. Ma queste, ragazzi, ma a me queste cose fanno venire... Mi danno la pazzia, ma mi fanno diventare matto, perché non si può fare un errore da scuola calcio. Che tu rimessi una palla al centro, al limite dell'area, e infatti la restituiva un giocatore del Sassuolo.
6: Ma infatti, Mirko, tu parli di scuola calcio, ma io ho visto stasera errori da scuola calcio, per non parlare dei calci, sì, d'angolo, che non si riesce, ci si incaponisce in alcuni schemi, boh.
18: Questa cosa è cominciata con Spalletti.
6: Eh sì, è vero, è vero.
18: Non battiamo un calcio d'angolo in aria in nessun modo, e 9 volte su 10 rientriamo dal nostro portiere, provano, sì, a fare degli schemi improponibili, non gliene esce uno, perché non sono in grado di farli. Noi stiamo chiedendo, si chiede a dei giocatori cose che non sanno fare. Dobbiamo semplificare il calcio a questi giocatori, che arrivi qualcuno che semplifichi l'ambiente Juventus. Abbiamo avuto tre allenatori, ognuno troppo talebano, scusatemi il termine, delle proprie idee, e questo ha portato a chiedere a dei giocatori cose troppo complicate che non hanno il livello per farle. Tre allenatori, tutti e tre, Motta, Tudor e Spalletti.
6: Anche questa è una verità. Mi colpisce una cosa che hai detto, Mirko, portare qualcuno che semplifichi la Juve. Allora ti chiedo, secondo te, insomma, Spalletti sta perdendo un po' la Trebisonda?
18: Ma secondo me non ci sta capendo nulla, devo dire la verità. E Spalletti adesso, posto che, attenzione, perché non dobbiamo sollevare i giocatori dalla loro responsabilità.
6: No, certo.
18: I giocatori sono i primi responsabili di questa situazione, sempre. Uno. Due, dopo 10 mesi, è una preparazione fatta, perché l'anno scorso si diceva però Spalletti non ha fatto la preparazione, quest'anno la preparazione l'ha fatta. La squadra ha vinto la prima partita rischiando di pareggiare, sì, al 92esimo, vero, con il Frosinone che colpisce l'incrocio.
6: Incrocio, sì.
18: La seconda l'hai vinta 2-0 perché il Parma ti ha regalato il secondo gol, esatto, con una costruzione dal basso. La terza hai pareggiato contro il Milan, sì, ma noi abbiamo fatto meglio del Milan. Certo, perché il Milan ha fatto 0-0.
6: Come quindi nel tu primo fai tempo 0, ieri. È vero, sì.
18: Fai 0,1 e hai fatto meglio del Milan, grazie. Loro hanno fatto 0, tu hai fatto 0,1. Stasera, onestamente, una squadra completamente priva di equilibrio, e per me è grave che lui dica meglio il secondo tempo del primo
6: anche
18: tempo.
6: Per
18: cioè,
6: me, lui preferisce, sai, che anche per me.
18: Lui preferisce che la squadra vada a casaccio per il campo e rischi di prendere un'imbarcata piuttosto che stia equilibrata e magari rischi di meno. Questo per me è molto preoccupante.
6: Guarda, Mirko, io l'ho detto prima, campanello d'allarme grosso che mi suona su Spalletti, per questo mi deprime la tua riflessione, ma è quella che facevo anche.
18: Ci sconforta, semmai.
6: Sì, ci sconforta. Senti, io poi devo chiederti anche un'altra cosa, poi ovviamente andiamo anche su quelli che possono essere scenari futuri, però insomma, Kolumani ci si sta accanendo su un giocatore che non ne prende mezza, sbaglia le scelte, non tira mai in porta, e nonostante questo lui non lo toglie mai.
18: Diciamo intanto che su una cosa sono d'accordo con Spalletti, quando dice nel primo tempo è stato cercato pochissimo dai compagni, perché è venuto due volte a prendersi lui la palla a centrocampo. Allora, Kolumani è un giocatore che ha bisogno di andare negli spazi, ok? Ora, se tu palleggi in orizzontale per 90 minuti, non è il giocatore che fa il caso tuo, perché Kolumani ha bisogno di essere mandato negli spazi. E nel primo tempo ha fatto, perché giustamente, attenzione, prestazione non insufficiente, di più, però due volte lui e due volte Nico Gonzalez tagliano alle spalle dei difensori reclamando il pallone e non vengono lanciati, perché la squadra continua a palleggiare in orizzontale. E quindi è stato cercato poco. Quando però è stato cercato, lui ci ha messo del suo, perché onestamente ha masticato due volte il pallone, esattamente come contro il Milan, un paio di volte è stato impreciso. Non è un giocatore capace di destreggiarsi quando le squadre avversarie sono piazzate e quando tu hai un gioco lento. Kolumani ha bisogno di essere mandato sul lungo, cioè quando tu vedi che la squadra avversaria è piazzata, no? Non serve andare in otto in area di rigore, devi giocare una palla lunga, hai messo anche Voltemade, gioca una palla lunga e sali con il centrocampo e con la difesa a prendere la seconda palla. Non c'è bisogno di andare in otto in area di rigore ed esporti ad una ripartenza. Poi questa cosa l'ha detta ad Azzon, dice forse nei minuti finali, piuttosto che andare in troppi in avanti, dovevamo lanciare qualche pallone lungo visto che ne avevamo due attaccanti. Però bisognava dirglielo forse durante la partita, cioè, capisci? Io vedo grossissimi campanelli d'allarme, perché se quello che dice Spalletti è vero, o la squadra non lo segue, oppure ragazzi, io non credo che questa squadra qui sia una squadra da zona retrocessione, o che comunque non possa arrivare tra le prime quattro. Onestamente, aveva tutte le carte in regola per farlo lo scorso anno. Il problema è che, come se ricordi, Ale, alla fine della scorsa stagione dissi una cosa qui, su Radio Bianconera, che quando prendi un'onda lunga te la porti anche nella stagione successiva.
6: Come no.
18: Noi abbiamo nelle ultime giornate resuscitato la Roma, che era fuori dalla Champions, avevamo 6 punti in più, li abbiamo dilapidati, abbiamo mandato la Roma in Champions e l'abbiamo lanciata per questo inizio di campionato. Adesso la Roma è lanciata, ha preso fiducia. Noi invece ci siamo depressi e continuiamo a deprimerci settimana dopo settimana. Quindi forse era meglio prendere provvedimenti alla fine della scorsa stagione, perché adesso di solito questa cosa qui, quando una squadra chiude con un allenatore che ha fatto male, il peggior risultato degli ultimi 16 anni della Juventus, questo dice il posizionamento, poi inizi la stagione successiva con un fardello ancora più grande, e credo che la situazione di Spalletti sia anche molto difficile proprio per questo, perché lui deve combattere col demone del sesto posto dello scorso anno, che gli continuerà a venire rinfacciato ogni giorno dai suoi pensieri stessi. Non c'è bisogno nemmeno che glielo ricordi qualcuno.
6: Che ti chiedo, Mirko, così poi ti lascio al tuo pezzo su Bianconera News, hai fatto bene a non svelare niente, così ti leggeranno gli amici, ma insomma tu immagini che già si cominci a pensare a partite decisive per il futuro di Spalletti? Perché sai, ti puoi immaginare una cosa, no Mirko, che stasera c'è un nome che ovviamente torna, che tutti vogliono, tutti, ma quasi tutti, ecco, bisogna secondo te cominciare a lavorare, e quindi in particolar modo te, Mirko, su queste situazioni, o ancora è troppo presto?
18: Guarda, io penso che questa settimana sia una settimana importante, perché giovedì intanto c'è da fare una partita in Europa League, la Juventus deve dare già un segnale diverso dalla gara col Sassuolo, e tu ci arrivi con il tuo miglior giocatore della partita del Mapei Stadium, Jegrova, che non è inserito in lista
6: UEFA. E con Ali Begovic che non sappiamo cos'ha, perché non riusciamo a capire.
7: Nessuno gliel'ha chiesto.
6: Nessuno gliel'ha chiesto al momento.
18: Strano. Ora indagheremo. Io ho visto che si massaggiava gli occhi. Non so se lui magari usa le lenti a contatto e magari avesse perso le lenti a contatto, non lo so. Sembrava avesse un fastidio agli occhi, non lo so. Ripeto, ora andremo a indagare. Detto questo, tu arrivi alla partita, ripeto, in Europa League, con tanti assenti e con il protagonista della partita col Sassuolo che non è in lista per scelta tecnica, uno. E in più poi arrivi con l'Atalanta, una partita in cui non puoi già sbagliare.
6: No.
18: Quindi queste due partite, secondo me, potrebbero scavare un solco tra Spalletti e la Juventus.
6: Anche perché poi, caro Mirko, ci sono queste famose 3 settimane, no? Che sono tante, anche per eventualmente fare qualcosa. Allora te la butto proprio lì. Ma secondo te, se lo chiamano, così sono tutti contenti, ma lui accetta?
18: Secondo me sì.
6: Beh, se me lo dici te, vedi, sono con questa squadra, con Kolumani, con Walter Made, cioè lui accetta.
18: Secondo me sì.
6: Va bene. E allora cominciamo a lavorare, dai, su questa traccia, così almeno saranno tutti felici se ritorna Antonio Conte. Ciao Mirko, un abbraccio.
18: Ciao a tutti, alla prossima.
6: Mirko. Ciao Mirko.
18: Buonanotte.
6: Ora poi da capire, no, se poi arriva Conte e si comincia a vincere, a chi si va a cercare poi, no? Perché poi alla fine bravo, vedi, se non c'è anche Rossi. Tanto devo dire, Rossi che ho visto imprecare quando abbiamo preso i gol, ormai è più inventivo di tutti noi. Così, quando poi, speriamo che no, perché io mi auguro che sia un po' come la bacchetta magica, ce l'ha e quindi diventano tutti dei fenomeni. Ma se non dovesse andare bene pure lui, sai, non so più dove si può andare a scavare. Da Carnevale, sì, da Carnevale, il quale, secondo me, a gennaio dovrà fare un mezzo miracolo, perché al di là dell'allenatore, che per carità sono il primo a dire che in questo momento ci sta capendo poco e mi trovo molto in linea con l'analisi fatta da Mirko, però qui io credo che si debba cambiare tanto anche a livello di, purtroppo, di giocatori, e gennaio insomma non è che sia un mercato così propenso e così proficuo. Detto che poi, per esempio, a gennaio qualcuno qua vicino a noi ha preso un campione vero, mentre noi andavamo a prendere Boga, che è un ottimo giocatore, ma non è quello che ci può far fare il salto di qualità. Allora Claudia, abbiamo qualcosa da leggere dalla sala stampa? No?
7: No.
6: Allora diamo spazio un po' agli amici. Vai. Sì, io non sono contento, Michele Balestri. Io se torna Conte non sono contento. Posso? Allora, in questo paese ho la possibilità di esprimere un mio parere, oppure la verità ce l'hanno soltanto quelli che stanno da parte? No, fatemi capire se possiamo esprimerci. Poi sicuramente una cosa, Michele, te la dico: io tiferò Juventus anche con Antonio Conte, cosa che molti hanno fatto quando c'erano altri allenatori, ma non me ne frega niente. Quindi io non sono contento, ma starò evidentemente a sua parte. Figurati, l'ho tifata quando c'era Sarri, perciò figuriamoci se la tifo con Conte. Però è mio diritto dire che non sono contento, oppure no? Oppure questo è un paese dove la democrazia è fatta soltanto quando si sta dalla parte che pensa qualcuno? Io non sono contento se torna Antonio Conte, lo posso dire? Prego.
19: Ragazzi, Antonio Conte a mezzanotte deve stare alla Continassa.
6: L'avevo
19: basta
6: detto.
19: Antonio Conte, adesso dite quello che volete, non vi piace quello, quell'altro è andato all'Inter, al Napoli. Antonio Conte a mezzanotte deve stare alla Continassa.
6: L'avevo detto
19: alla
6: io.
19: Continassa, Antonio da Genazzano.
6: Ciao Antonio, l'avevo detto io, mi ricordo bene anche quando pareggio Juve-Genoa 0-0, mi ricordo perché giocavamo alle 12:30, eravamo la finale di Coppa Italia della Libertas, che perdemmo, fu una domenica di merda quella, tanto Coppa Italia, era Coppa Italia, domenica di merda, tanto posso dire, mezzanotte 04 minuti primi, pareggiamo 0-0, una partita inguardabile della Juve, e dissi Conte alla Continassa, sì, me la ricordo molto bene, ricordo molto bene. Prego, intanto pare che Alebego sia uscito per stanchezza e crampi.
7: Speriamo.
6: Comunque a me è piaciuto Alebegovic stasera, la verità.
7: Sì, è vero.
6: Prego.
20: Buonasera, Salvatore da Catania. Stasera per la prima volta incomincio a pensare che al di là delle assenze e dei limiti tecnico-tattici dei giocatori, forse Spalletti deve incominciare a pensare di giocare in un altro modo, cercando di dare alla squadra maggiore verticalità. Così non si va da nessuna parte. E stasera per la prima volta metto in discussione l'operato di Spalletti.
6: Anch'io.
20: Forza Juve.
6: Anch'io, amico mio. Anch'io. Leggi qualcosa, dai, Claudia. Stasera lo metta. Ma vedi, io credo che l'onestà intellettuale vostra, nostra, perché ci vedete tutti i difetti del mondo, ma questo no, ci impone dire che stasera Spalletti, ripeto, Marangio prima mi ha dato un messaggio dicendo temo che abbia primo allenatore, perché poi le cose si vedono anche nel campo, poi magari si riprende, ce l'auguriamo, però onestamente Spalletti questa sera mi ha preoccupato molto, la gestione, e poi come diceva Mirko, come fai a dire che se meglio il secondo tempo del primo? Luciano, in quel secondo tempo ci sono anche 5 minuti da incubo, eh? Boh, vabbè, leggiamo qualcosa, va.
7: Ale, secondo te se venisse Parrucca come la metterebbe in campo sta squadra?
6: Parrucca
7: Andrea
6: sarebbe Conte. Guarda, ora al di là di tutto, sicuramente se Conte perde una partita del genere, perché poi al di là simpatie o antipatie, torniamo sulle cose, tremano muri. Questo è poco ma sicuro. E secondo me se perdiamo una partita del genere, Conte non ha questo tipo di comunicazione. Questo deve essere molto onesto.
7: Vabbè,
6: molto
7: basta onesto. Vedere l'anno scorso a Napoli.
6: Esatto.
7: Quando disse, quando il Napoli ha perso col Como, io non accompagno il morto.
6: Bologna. Non accompagno il morto. Sì. Quindi, onestamente, questo lo devo dire. Poi vedi, è arrivato anche un altro messaggio. A mezzanotte Antonio Conte se deve stare a casa sua. No, ma sarebbe un'altra scelta che dividerebbe per la 174esima volta il popolo bianconero. Come la metterebbe in campo? È una bella domanda. Secondo me non con il 4-2-3-1. Altra cosa sulla quale si sta incaponendo Spalletti. Prego Claudia.
7: Allora, una domanda: quanto tempo potrà passare prima di una decisione di Carnevali? Spalletti non è l'allenatore deciso da questa dirigenza, Luca.
6: Questo, Luca, è un altro argomento vero, perché il rinnovo arriva l'anno scorso. Sono molto amici, ma questo non vuol dire niente. Mettiamola così: Sassuolo negli anni è stato un po' un crocevia per noi, vi ricordate anche quella famosa partita che perdemmo e poi da lì però cominciò quella incredibile cavalcata. Purtroppo non siamo più in quelle condizioni. Sassuolo è sempre stato un campo particolare. Sicuramente questa sconfitta, Luca, come diceva Mirko, se poi dovesse essere la prima di altre due non vittorie, tre settimane sono lunghe e può succedere di tutto. Prego.
7: Allora, buona

0: quattro attaccanti presi negli ultimi due anni, ne abbiamo preso uno serio, secondo me, e certamente non mi lascio impressionare dal gol che ha fatto stasera David. Open Da può funzionare a Lione, ma non funziona alla Juve. Non abbiamo preso attaccanti seri. Ora, per farmi nuovi amici, secondo me uno ce l'avevamo, che poi se n'è andato male, per l'amor di Dio. Lo avremmo continuato, ci saremmo continuati a dividere su di lui, e parlo di Vlahovic. Però personalmente, sempre per il discorso delle opinioni, di tutti e quattro, per me è più forte. Di David, Open Da, Colomani e Voltemade, Vlahovic è più forte. Però lui si è comportato in quella maniera, se n'è andato in quella maniera, contento di non avere più niente a che fare con lui per quanto riguarda gli atteggiamenti. Dopodiché, se parliamo di campo, per me è più forte tutti e quattro. Così come un'altra cosa che avrei fatto disperatamente, e non capisco perché la Juve non ci ha mai pensato, c'è Icardi libero, che sarà, per l'amor di Dio, cioè c'era, perché poi Juve svincolato non ne può prendere, ma insomma prima di prendere Voltemade io prendevo Icardi, poi non so cosa c'è dietro, se no lo direi, non lo so, però onestamente è uno che sottoporta, gli dà del tuo al pallone. Sentiamo altri due testuali, Claudia, poi Fede, andiamo con altri vocali. Insomma, siete veramente scatenati, ma devo dire, amici miei, vi faccio i complimenti, molto molto lucidi nelle analisi. Sta a sentire il prossimo messaggio. No, ma anche chi ha urlato mi è piaciuto molto, perché mi rivedo in questi messaggi, quindi complimenti di cuore a tutti. Prego.
1: Sarebbe bastato prendere un profilo come Icardi anziché gente molle come Colo. È inaccettabile un attaccante che non calcia neanche un tiro in tutta la partita. Se Spalletti, Icardi non va genio, significa che alla Juve le logiche private contano più della squadra. Ciao da Luca.
0: Andiamo avanti.
1: Quelli che vogliono Paladino adesso, dopo due mesi già lo sfonderebbero. Salvatore da Rocca Rainola.
0: Questo credo, Salvatore, che possa riguardare un po' tutti gli allenatori che si siedono sulla panchina della Juventus in questo momento. Vai.
1: Una mia sensazione: quando ho rivisto il nuovo inseguimento a Colo, il Diz al PSG prossimamente, spero davvero di sbagliare, ma non comprendo davvero questa ossessione di tre gestioni differenti su questo giocatore. È il mio secondo campanello da stasera. Marco da Borgo Filadelfia.
0: Ciao Marco, sentiamo qualche vocale, va? Poi vediamo, Claudia, se arrivano qualche altra voce.
2: Salve, Nino Juventino, San Benedettese dal Sud Carolina. Vorrei sapere perché la Juve si incavola sempre dopo che ha preso gol e si impegna, ma non si può entrare già dal primo minuto incavolati dagli spogliatoi? Sempre così.
0: Che ti devo dire, Nino? La Juve ha avuto un ritmo talmente blando nel primo tempo che sarebbe bastato neppure essere incavolati, avere un po' di voglia, mi verrebbe da dire. Poi sai, quando prendi gli schiaffi reagisci, ma se reagisci in questa maniera qua. Prego.
3: Buonasera Radio Bianconera, Marco da Bibbiano. Stasera la Juve ha dimostrato tutta l'incapacità proprio di giocare a calcio. Troppo macchinosa, troppi passaggi inutili, troppo possesso palla inutile. Abbiamo visto invece il gioco sbarazzino del Sassuolo, l'abbiamo visto bene in campo. Il Sassuolo è stata una bella squadra stasera, ha saputo approfittare delle lacune immense della nostra Juve, incapace di costruire un'azione di gioco offensiva, e niente, delusione pazzesca. Qui o cambia qualcosa oppure davvero buttiamo un'altra stagione.
0: È vero. Ma vedi, Michele da Fiumicino, io non rosico assolutamente, perché per me il bene della Juventus viene davanti a tutti. Però te sei convinto di una cosa, Michele, qui dovresti darmi retta, perché noi messaggi abbiamo davanti. Se avviene Antonio Conte, ripeto, se è il bene della Juventus che venga, non ti credere, perché te sei Michele da Fiumicino e parli per te. Come è venuto fuori e rispetto assolutamente quello che dici, ci mancherebbe altro, perché pensiamo al bene della Juve. Come è venuto fuori il nome di Antonio Conte? Qui sono arrivati 10-15 messaggi di tifosi che non lo vogliono vedere. E allora chi dice Deschamps, chi dice Palladino, chi dice qualsiasi

0: sì, allenatore piuttosto che quel traditore. Oh, bene. Ripeto, al contrario tuo, magari, oppure anche te, ovviamente metti davanti la Juventus a tutto. Io, pur del bene della Juventus, butto giù qualsiasi situazione. Sai però che succede? Che questo è un altro nome che dividerebbe. E la mia domanda è: in questo momento abbiamo bisogno di divisioni o di certezze? Detto che poi certezze non ce ne sono. Poi è evidente che se noi non facciamo risultati in queste due partite, è chiaro che l'allenatore, bisogna rifletterci sull'allenatore. Poi cambiare ogni sei mesi è la cosa giusta? Non lo so, non credo. Però se devo vedere le robe che ho visto stasera, comincio a pensare, come ha detto anche Mirko, come si vede un pochino anche dalle dichiarazioni, che proprio tutta questa mano di Spalletti non si sia vista ancora. E siamo già in netto ritardo. Perciò io mi attengo a quello che faranno i dirigenti della Juve, nei quali ho estrema fiducia, cioè Carnevali e Massara. Se riterranno opportuno, poi non dobbiamo mai dimenticare che c'è anche una questione eventualmente economica, per cui ci sarebbe da avere due allenatori a libero paga, ma insomma tutte queste cose qua che non sono problemi nostri e quindi non ci interessa. Però a me quello che eventualmente preoccupa, detto che poi i risultati porterebbero via tutto se arrivano, ma sinceramente io credo che potrebbe essere un'altra divisione interna diffusione di cui abbiamo bisogno. Poi, Michele, ripeto, se noi sappiamo che quella è l'unica strada da perseguire, ma chi se ne frega, cioè ci può piacere o può non piacere. Poi credo che tutti gli amici della Juventus, che magari non la pensano come te, abbiano i loro validi motivi. Però, ripeto, è l'unico uomo, porca miseria, l'unico uomo su faccia della terra che ci può risollevare. Che venga, che ci risollevi, magari fa diventare Colomani un bomber da 30 gol a stagione, Woltemade uno da 25, ma Dio lo volesse, ma portatelo domani mattina. Sono stato io 3 anni fa a coniare Conte alla Continassa, c'era Allegri sulla panchina della Juve, figuriamoci. Va bene, prego.
1: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in Svizzera. Ciao. Io sono disgustato veramente. Non riesco a capire, questa squadra non ha niente, fisicamente sono scarsi, Colomoni, mi fate capire perché l'hanno tenuto fino alla fine, non c'era più, non ha fatto niente. Ho 45 anni, seguo la Juve da sempre, ma ultimamente veramente no, non lo so. Poi grande Zegrova, dai. Io da tanto tempo dico che bisogna mettere Zegrova da una parte e con Cesao da un'altra. No, perché non ritorna, no, per questo, non per quello. Io ci proverei, sinceramente.
0: Però vedi Francesco, poi leggiamo qualche altro testuale. Però vedi Francesco, vero? Zegrova, che oggi è stato sicuramente il migliore, è quello che tra l'altro è il capocannoniere della Juventus in questo momento e non ha mai segnato con la maglia della Juve l'anno scorso, però è un giocatore a volte troppo fine a se stesso, che io dico sempre, in un sistema che funziona Zegrova è un po' la ciliegina sulla torta, ma qui che funziona c'è veramente poco. Chiaramente le sue doti tecniche non si discutono, anzi, e l'abbiamo visto, tra l'altro molto lucido anche quando non dà il pallone a Colomani, che magari avrebbe sparato in curva, e tira e segna, bello il secondo gol. Però poi in tante altre partite Zegrova si accende, si spegne, si accende, si spegne. Qui abbiamo bisogno di giocatori che diano un minimo di continuità e affidabilità nell'arco dei 90 minuti. Per esempio stasera secondo me l'ha dato Alebegovic. Per quanto ha giocato, tutto sommato l'ha data Nico, che poi doveva cantare e portare la croce per andare a chiudere quei varchi che si aprivano nel mezzo. Quindi sì, è chiaro, poi Francesco, sull'onda emotiva della partita che ha fatto questa sera, dici come non lo puoi mettere, però comunque è un giocatore che fino a questo momento ha più deluso che non che non entusiasmato, ma magari questi due gol, visto che poi dovrà riposare in Europa League perché fuori lista, gli possono dare quel quid in più per schierarlo nella partita contro l'Atalanta. Prego Claudia, leggi qualcosa.
2: Buonasera ragazzi, una volta scendevamo in campo con gli occhi della tigre, adesso sembriamo tutti cuccioli affettuosi. Non è possibile vedere l'ennesima stagione fallimentare. Questa squadra è lo specchio dell'allenatore Umberto da Roma.
0: Sì, anche questo è vero, anche questo è vero. Però è un po' il tema che abbiamo affrontato nell'ora prima con Chiara, cioè il carattere. Io onestamente, dovessi dire chi ha messo il carattere questa sera, faccio fatica, eh? Faccio veramente fatica, però è vero, però è vero. Prego.
2: Alessandro, ma cos'è il bene della Juve a questo punto? Salvatore da Rocca Rainola.
0: Difficile questa risposta. Qualcuno ti potrebbe dire Conte, qualcuno ti potrebbe dire Deschamps. Per esempio, Deschamps non lo prenderei mai. Mai, per dirti, no? Cioè, se mi mettete sul piatto Conte e Deschamps, mi depuro da tutto e non ho dubbi, prendo Conte. Non lo so cos'è il bene della Juventus. Onestamente, cioè, so cosa vorrei per il bene della Juventus, ma come lo si possa trovare, sinceramente, non lo so. Vai, leggiamo un altro video magari di tifosi che non hanno già mandato messaggi, e lo so che devi scorrere, che ce n'è una marea, vedo che siamo già arrivati oltre 100 anche da quando è scattata la mezzanotte. Vai.
2: Buonasera amici, parlare di cambio allenatore dopo 4 giornate è pura fantascienza. Il problema sono le assenze pesanti e la testa dei ragazzi. Gianluca da Perugia.
0: Allora Gianluca, non sbagli quando parli di fantascienza dopo 4 giornate di campionato. Però è altrettanto vero, Gianluca, che non è solo... Allora, le assenze ci sono, per l'amor di Dio, però io su questo sono d'accordo con Spalletti, insomma, non può diventare l'alibi di tutta la stagione, perché tanto Locatelli ce lo riai a inizio anno nuovo, Thuram a inizio anno nuovo, il Diz, l'avete visto, è sempre con le stampelle. E sulla testa dei ragazzi è un bel problema, perché sulla testa ci deve lavorare il tecnico. Per cui io non sono per i cambi, perché ne abbiamo vissuti tanti, però altresì devo dire la verità, noi io immaginavo in queste tre partite al massimo un pareggio. Queste tre partite che precedono la sosta sono iniziate con una sconfitta che brucia, che fa male, brutta. Quindi ragazzi, io una riflessione bisogna che la faccia, cioè io società una riflessione bisogna che la faccia, anche perché poi se eventualmente vuoi cambiare o cambi ora non cambi più, perché quando ti ricapita l'occasione di 3 settimane di pausa, sì, poi c'è un'altra a novembre, ma è la solita settimana, quindi cioè settimana di sosta, no? Quindi sono 15 giorni, qui sono 3 settimane, perciò al netto della follia di cambiare a 5 giornate, 6 giornate, però se lo devi fare, lo devi fare ora. Anche perché tecnicamente saresti ancora in grado di ribaltare gli equilibri di una stagione. Io ve lo dico ragazzi, in questi ultimi minuti, a me la sconfitta di stasera ha spaventato. Vi devo dire la verità, mi ha spaventato. Per come è arrivata, per come si è sviluppata, per come si è concretizzata, mi ha spaventato. Poi domani magari sarò un po' meno spaventato, spero, ma stasera sono molto spaventato a questa sconfitta. Leggiamo qualche altra cosa, poi sentiamo qualche altro vocale.
2: Vogliamo continuare a farci male? Allora continuiamo con Spalletti. La sua conferma è stato un errore. Si può capire che l'organico è limitato, ma proprio in tale situazione deve uscire fuori il lavoro dell'allenatore. E Spalletti purtroppo non è l'allenatore capace di innovare e di proporre un gioco di stampo europeo. Io non dico che bisognava per forza puntare su Antonio Conte, che comunque era il mio preferito, ma in alternativa non mi sarei lasciato scappare Vincenzo Italiano. Antonello da Siracusa.
0: Antonello, qui però devo dar ragione all'amico di prima. Cioè, se proprio oggi devi parte che italiana è andata al Besiktas, però basta con queste scommesse. Cioè, qui sono molto dritto, basta con queste scommesse. L'abbiamo provate, Antonello, l'abbiamo provata. È stato Thiago Motta, abbiamo visto quello che è successo. Poi c'è stata la scelta esotica di Tudor, per l'amor di Dio. Quindi se proprio tu... Ma io ripeto, neppure Deschamps mi andai a prendere. Perché è un allenatore che... Secondo me è troppo flemmatico su alcune cose. Poi uno che viene dalla nazionale, non più dal campo. Cioè, non lo condivido, ma lo capisco quel nome a un certo punto. Non lo condivido, ma lo capisco. E neppure Palladino sarebbe un nome in quel senso spendibile per la Juventus. Per questa Juventus. Vai.
3: Scusate lo sfogo, io ho finito tutto quello che potevo dire, tutte le ingiurie del 2027. Ci siamo fatti prendere in giro da un centrocampista classe 88 che è il signor Matic, ok? Abbiamo preso tre gol in contropiede, siamo riusciti a riprenderla e nonostante tutto abbiamo fatto la solita figura de, non lo so, non mi fate esprimere perché non sono radiofonico, non mi voglio far bloccare, però ragazzi, così non va bene, non va bene per niente, e l'allenatore ci deve mettere la faccia, non facesse il filosofo stasera, meglio che non mi esprimo. Un abbraccio, Alberto da Roma.
0: Allora Alberto, a parte che non ti avremmo mai bloccato, figurati, intanto vi farò vedere una foto che mi ha appena girato Mirko, che è emblematica di come la Juve era messa questa sera sullo 0-0, sullo 0-0. Alberto, d'accordissimo. Matic, 38 anni, stasera ha portato a spasso il centrocampo della Juve, ed è assolutamente vero. Grazie Alberto, e figurati, ragazzi, lo dico sempre, noi non blocchiamo mai nessuno se non quando si va oltre. L'ultimo che abbiamo bloccato è un poveraccio che oltretutto in un giorno per me molto doloroso faceva ironie stupide, e quindi ci siamo tolti alle scatole, e vi dico la verità, si sta molto meglio, sinceramente, almeno personalmente. Ma poi noi non blocchiamo mai nessuno, ci mancherebbe altro. Mi legge altri due testuali mentre Federico, vi voglio far vedere questa foto per chiudere, per farvi capire come era messa la Juventus in campo al 61esimo. Poi tanto col serale vi faremo rivedremo tutto. Per esempio, vedo, così leggi questi ultimi, vai.
2: Ho avuto l'impressione che stasera la squadra abbia giocato contro l'allenatore, così come successe a Lippi nella sconfitta col Parma, Franco.
0: Mi ricordo bene quella sconfitta col Parma, Franco, quando poi Lippi si dimise. No. Però me la ricordo bene quella sconfitta. No, dal mio punto di vista, no, che tu abbia visto sbagliato. Vai Claudia.
2: Possiamo analizzare il tiro di Kop Meiners addosso al portiere su ottimo assist di Conceição e senza giocatori del Sassuolo a contrastare. Mamma con mia. Giocatori così si fa poca strada. Ciro da Milano.
0: Sì, no, Ciro hai ragione. Mentre vedo questo amico che dice fiducia a tempo per Spalletti, vediamo nel Catalanta, poi ci vuole l'elettroshock Antonio Conte, potrebbe essere un po' il titolo della serata. Vi faccio vedere questa foto che secondo me è emblematica di come eravamo messi in campo al 61esimo sullo 0-0, anzi al 64esimo. Questa è, credo sia l'azione del gol. Sì, il gol. Io credo che quando ti trovi così, 1, 2, 3, 4, 5, allora ci sono 6 giocatori, compresi Woltemade, che cercano di andare a recuperare sul giocatore del Sassuolo. Nel frattempo, Kalulu si addormenta, perché Esposito gli fa il taglio proprio serenamente. Bremer, vabbè, vogliamo parlare di Bremer e Kop Meiners, che vengono attratti dal pallone, e lì c'è Kalulu.
2: Non c'è neanche nessuno che lo va a contrastare.
0: Non c'è nessuno che lo va a contrastare. Esatto, ce ne sono tre.
2: C'è Woltemade dietro.
0: Woltemade dietro, tre che lo guardano, quindi Luiz, gli altri due, uno è Selic, mi sembra, che stanno lì a guardare. In tutto questo, Kalulu lascia, e lo vede, perché è in linea con Esposito, e il pallone passa tranquillamente per il gol dell'1-0. Ecco, poi Luciano ci può raccontare quello che vuole. La Juve ha una marea di match analyst, tre, tra l'altro ne ho incontrati a Frosinone, siamo scesi in ascensore insieme, giustamente stavano zitti perché non si parla mai di fronte a un giornalista, però ricordo che già a Frosinone, insomma, qualcosina di lavoro dovevamo fare perché eravamo un pochino, tremavamo. Quando gli fanno vedere questa foto, no Fede, va benissimo, quando gli fanno vedere questa foto credo che ci sarà molto da sistemare, e questa è roba d'allenamento, perché come diciamo di Thiago Motta, come diciamo di Tudor, è bisogno di Spalletti. Questi sono errori che devi correggere. Non è possibile che una squadra stia in campo in questa maniera, non è possibile. Sentiamo gli ultimi due vocali e poi ci salutiamo.
4: La cosa che mi terrorizza è che queste due partite che abbiamo le giochiamo in casa. Lo Juventus stadio che se
0: capisco
4: vai bene è un propellente, se vai male
0: ti capisco
4: finisce di affossarti, perché il pubblico è chiassoso, vicino e ti sussurra i peggiori insulti nelle orecchie di giocatori già depressi, un allenatore già depresso e titubante, gente che non sta in campo, non sta a suo agio. Le prossime due partite veramente secondo me saranno una tragedia.
0: Speriamo di no, da Roma. Giulio, speriamo di no, però non sbagli, perché se questi hanno paura o sentono il peso della maglia a Reggio Emilia col Sassuolo, figurati in casa con due partite che non puoi sbagliare. No, è vero. Sì, Massimiliano, sbaglia a fare il fuorigioco. Errore clamoroso quello di Kalulu. Dai, Kalulu, cosa gli sta succedendo? Per me è stato il migliore l'anno scorso. Quest'anno ha iniziato veramente male. Ultimo vocale, poi non... per Alebegovic sono crampi, ragazzi. Ci dice Mirko: sono crampi. Quindi tutto sommato, meglio così. Dalla sala stampa non c'è altro. Claudia, perfetto. Sentiamo l'ultimo vocale e ci salutiamo dopo queste 4 ore belle perché sono state con voi, ma bruttissime per la nostra Juve. Prego.
5: Ciao Radio Bianconera, Thomas da Perugia.
0: Ciao Thomas.
5: Come dicevo nel messaggio prima, non capisco davvero cosa sia successo a Bremer. Cioè, sì, è cambiato completamente dall'anno scorso. L'anno scorso era proprio il pilastro difensivo. Quest'anno è scomparso completamente. Non so, non capisco perché.
2: Anche l'anno scorso però
0: qualche battuta a vuoto ce l'ha avuta. Allora, Thomas, a Frosinone non ha fatto male, col Parma diciamo che tutto sommato ha passato una giornata di riposo, col Milan sì, qualche sbavatura, stasera oggettivamente male. Io tra l'altro non ho capito il cambio di Lucumi. Non l'ho capito. Intanto proprio per chiudere, Peppe da Napoli ci chiede dove si può arrivare con questo allenatore in panchina. Guarda Peppe, chiudiamo questa serata con questo tipo di riflessione, insomma, no? Molto banale se vuoi. Ci sono due partite. Ora io la cosa che mi verrebbe da dire in maniera quasi superflua, speriamo di vincere tutte e due. E dobbiamo provare a vincere tutte e due. So che qualcuno magari dice meglio fermarsi ora per cambiare allenatore. Io credo che i risultati sono sempre la cosa migliore. Intanto perché non vincere queste due partite ci porterebbe a 3 settimane da vivere veramente in una depressione calcistica clamorosa. Però è normale che stasera questo tipo di sconfitta ci apre tante riflessioni anche sulla gestione del nostro allenatore. Questo se no ci prendiamo in giro. Questa è stata una sconfitta anche figlia dell'allenatore, ragazzi. Poco da fare, poco da dire. È una sconfitta anche figlia dell'allenatore. Figlia di Kolumani che non segna, di volte ma tutto, ma anche dell'allenatore. Perciò prendiamoci queste ore di attesa alle prossime due partite. Domenica sera la Juve gioca alle 18, credo che domenica sera una prima risposta ce la possiamo dare. Grazie Claudia.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Federico, perfetto come sempre, ma soprattutto ve lo dico di cuore, grazie a voi, perché abbiamo passato anche serate come queste, no? E spesso era difficile gestire. Invece vi faccio i complimenti, perché siete stati perfetti nella rabbia, nell'incazzatura, nelle riflessioni, ed è molto più facile lavorare così con voi, perché abbiamo condiviso tutto, nelle opinioni, nelle cose, chi l'ha vista in un modo che un altro, ma in un clima che forse questa squadra non merita, perché mi rendo conto che avrebbe meritato molto più schiaffi questa sera. Grazie a tutti, appuntamento a domani.
6: Colpo di tacco.
7: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
7: È l'unica che conta.
9: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
10: Ad essere un vincente.
7: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
2: Buon pomeriggio! Buona partita, buona partita! Salve! Buongiorno a tutti, o meglio, ormai quasi buonasera, anzi già buonasera, sono praticamente le 19, ragazzi. E che devo ancora abituarmi a questo orario particolare in cui vado in onda, quindi è per questo che ogni tanto sono un po' destabilizzata. Nel frattempo stanno giocando.
11: Possiamo dire che sei in zona curva praticamente.
2: Sì, sì, sì, esatto, esatto, esattamente, proprio quella zona lì. Nel frattempo, ciao Yves, stanno giocando Napoli e Bologna, siamo al 37esimo del primo tempo e la partita è ancora ferma sullo 0-0. Complimenti a Max che sta facendo una grande stagione, un grande inizio di stagione per il Napoli. Saluto anche, piano piano stanno entrando i nostri amici di Twitch e tutti insieme ci avvicineremo chiaramente all'appuntamento clou di oggi. Perché qual è l'appuntamento clou di oggi? La partita della Juventus a Sassuolo. E speriamo che vada bene, perché noi ci eravamo lasciati, direi, non c'era Yves, c'era Manu in questo caso, ci eravamo lasciati con il pre-partita di Juventus-Milan, che poi alla fine è andata come è andata, praticamente un nulla di fatto, ma va bene così, va bene così. Speriamo di fare meglio oggi. Diciamo che c'è oggi, c'è giovedì, c'è domenica e poi c'è la sosta.
6: E per la sosta, cari amici che mi avete visto qui per tutta l'estate, io vi saluterò e me ne andrò in Lettonia e Lituania. E non è una battuta, ma è vero. Andrò proprio al freddo. Se ci sono amici che ci stanno seguendo, che vivono in Lettonia o Lituania, o hanno amici o parenti che vivono in Lettonia e Lituania, fatemi sapere le temperature in questo periodo, perché devo capire un pochettino come preparare la valigia. Ecco, parto il 24, quindi tra una decina di giorni. Premesso, forza Sinner, abbasso Alcaraz. Che ti fa Alcaraz? No, grazie Roberto. Che sensazione hai per la partita di oggi? Avresti messo Voltemade dal primo minuto? Roberto da Piazza Armerina. Premesso che io oggi sono molto contenta perché Marquez ha vinto e soprattutto ha raggiunto Jorge Martín in testa alla classifica del mondiale, nonostante tutti lo dessero spacciato fino a qualche mese fa. Invece sono molto felice, sono un po' meno felice per quello che è successo in Formula 1, perché non si capisce la Ferrari che fa. Detto questo, caro Roberto, che già mi hai fatto leggere forza Sinner e abbasso Alcaraz e mi hai preso un attimino male, che sensazioni ho per la partita di oggi? Le sensazioni che ho per la partita di oggi sono un po' le sensazioni che ho dall'inizio della stagione e che spero presto di poter dimenticare. Ovvero le sensazioni di una squadra non completa a cui manca la punta. E queste sono le sensazioni che io ho. Ho letto e sentito le dichiarazioni di Zenga, che non so se ha affrontato il tema attacco della Juventus, ma il tema Juventus in generale. E Zenga ha detto che né Voltemade né Colomuani sono attaccanti da 15 gol a stagione, e io questo spero di essere smentita, di venire smentita in questa stagione, ma su Colomuani lo dico da un anno e mezzo. E poi vabbè, lui ha tirato fuori il discorso Vlahovic, che io non tiro fuori perché non mi sembra il caso, perché non voglio andare in quella direzione, voglio parlare dell'attualità e non del passato. Quindi parlo dell'attualità, quindi la mia sensazione è quella di avere un attacco spuntato. E questo è un po' il discorso, che si salva sempre grazie a giocatori che non fanno parte della rosa degli attaccanti nel vero senso della parola. E se noi andiamo a leggere i gol e gli autori dei gol segnati dalla Juventus fino ad oggi, troviamo giocatori che di mestiere uno fa il trequartista barra l'esterno, che è Nico Gonzalez, ma sul resto siamo proprio in direzioni completamente differenti rispetto a quello che è l'attacco. E questo onestamente mi preoccupa, ed è quello che è della sensazione che sto avendo dall'inizio della stagione, bene o male, da un po' di tempo. Ecco, questa è un po' la mia sensazione. Poi, se ti dovessi dire la Juve stasera vince o perde, ma io ho la sensazione che la Juve stasera vinca, anche perché sennò mi inizio a preoccupare molto di più rispetto a quello che già un pochettino sono. Quindi sinceramente mi auguro che la Juventus oggi vinca. Ritengo questa rosa della Juventus, comunque, nonostante quello che ho detto all'inizio, rinforzata rispetto all'anno scorso, perché per me Douglas Luiz è un rinforzo enorme, enorme. Nico Gonzalez è un rinforzo enorme. Lukumi per me è un grande, grande, grande acquisto. Çelik per me da quel lato lì è un rinforzo enorme rispetto all'anno scorso. Quindi io ritengo la rosa della Juventus di quest'anno più forte rispetto a quella dell'anno scorso, quindi in questo caso sono molto positiva. Detto questo, ci tengo anche a sottolineare un'altra cosa. Questa Juventus qua, secondo me, e ve l'ho già detto più volte, deve puntare a provare a fare bottino pieno in Europa. Ma voglio fare una proposta, non so se mi troverà d'accordo se i tifosi della Juventus, se i nostri amici di Radio Bianconera, i nostri ascoltatori saranno d'accordo con me. Ma se Spalletti, no? Viste le ultime due partite, riuscisse davvero a far rinascere da non si sa dove, perché non si sa dove, il buon Kop Meiners, considerando le ultime, ma non si merita la stella allo Stadium ad honorem? Cioè io farò partire, se mi recupera, se Spalletti mi recupera anche Cop Mainers, io faccio la petizione da firmare per la stella d'onore ma Spalletti, semplicemente per aver rivitalizzato, o meglio fatto rinascere dopo due anni di nulla Cop Mainers, perché io in queste due partite, a prescindere dal gol e dall'assist, proprio l'atteggiamento in campo, ho visto un giocatore completamente diverso, quindi vediamo quello che succederà. Nel frattempo, tra l'altro, ragazzi, sta giocando anche la Next Gen, perché sta giocando anche la Next. Poi, come al solito, ormai lo sapete, inizieremo a farvi anche sentire quelle che sono state un po' le dichiarazioni di ieri di Luciano Spalletti in conferenza stampa. Vi ho detto che sta giocando la Next, purtroppo non belle notizie per i nostri ragazzi, perché stanno perdendo 1-0 fuori casa. Quindi in questo momento la situazione è questa. Tra l'altro il gol dello Spitaletto è arrivato al primo minuto di gioco, per chi non stesse seguendo la partita. Quindi sono entrati in campo, lo Spitaletto ha segnato e la Juve Next Gen sta rincorrendo praticamente dall'inizio. Questo è quello che sta succedendo, almeno completiamo anche un po' quello che riguarda le nostre squadre. Ciò che era sempre bella e competente, vediamo di vincerla stasera. Valerio da Pisa, ciao Valerio. Vi rendete conto che la Juve ha letteralmente smarrito la mentalità vincente? Al gol di Gatti, anziché recuperare immediatamente la palla nonostante mancassero solo 3 minuti, hanno esultato come avessero vinto la Champions, compreso l'illustre John in tribuna. Ciao Tiziano da Milano. Vero? Però io credo che, mamma mia, che brutta immagine, ho visto un'immagine orrenda, non posso dire chi perché sennò poi mi querela, ma un'immagine orrenda. Dicevo, vero, però io credo che quell'esultanza di Gatti, che quell'esultanza Gatti se la meritasse, nonostante io fossi una di quelle ha spinto, e onestamente se dovesse partire non mi strapperei i capelli, però ero d'accordo, no, una sua eventuale eccessione, però anche per quello che è stato un po' il suo percorso nell'ultimo anno, secondo me quell'esultanza lì lui se l'è proprio sentita dentro, e credo che la Juventus, sicuramente un'altra Juventus avrebbe reagito in modo completamente diverso, siamo assolutamente d'accordo. Ci stiamo un po' abituando, Tiziano, credo tu abbia ragione, ci stiamo un po' abituando alla mediocrità, questo penso che tu abbia un po' ragione. PS, abbiamo gli stessi gusti, anche io tifo Alcaraz, ma meglio che tagli i capelli, sempre stato tifoso Nadal, Sinner non lo considero, Valerio da Pisa, ciao Valerio. Comunque non sta male, secondo me... non lo so, a parte che non credo, cioè nel senso, credo che parli poi il campo, quindi capelli lunghi o capelli corti comunque parli il campo, però vabbè, amen. Siamo una Juve alla quale manca juventinità, abbiamo perso il nostro DNA, basta guardare i ragazzi in campo, sembrano dei dipendenti che lavorano per lo stipendio e basta. Ciao da Nico. Posso dirti, ecco cosa volevo dire prima, e poi magari iniziamo a sentire qualcosa di Spalletti. Volevo dire una roba. Allora, sul fatto che manchi la juventinità, io su questa roba continuo a ribadire che penso che sia proprio il calcio che ormai è cambiato e non esistono bandiere in nessun tipo di squadra, quindi io questa roba della juventinità onestamente non la ricerco neanche più perché per come è impostato il calcio ad oggi credo che non esistano più quei giocatori che incarnano una squadra e soprattutto incarnano uno spirito, no? Di un certo tipo di squadra. Quindi quello onestamente io non me lo aspetto più, cioè non lo dico neanche più, manca la juventinità, perché ormai è veramente una frase buttata lì che secondo me è quasi sprecata, no? Per quello che si sta vedendo. Detto questo... Ecco, a proposito però di juventinità, di spirito, di sensazioni, di gruppo, di unità, di unione, eccetera, io con tutto il bene, ma proprio ve lo dico, più vedo il campo, anche se in queste partite no perché non c'era, però più vedo il campo, più vedo quello che succede durante gli allenamenti, più vedo determinati video, più leggo determinati post, più, più io sono convinta che la fascia di capitano della Juventus dovrebbe essere al braccio di Weston McKennie. Ad oggi, per me, giocatore che, a prescindere dal fatto che io stia trasportando il suo carro, credo da tempo immemore, ma dal primo giorno, dal giorno zero, dall'amichevole col Novara alla Continassa, quando è arrivato, credo che lui veramente rappresenti nel, poi per quello che, per come vedo io il capitano, rappresenti in toto quello che significa capitano. Ecco, questo è quello che credo io, senza assolutamente nulla togliere a Locatelli. Non voglio assolutamente togliere nulla a Locatelli, ma quando io vedo un giocatore come McKennie che si comporta in un determinato modo, non lo so, questa è un po' la mia sensazione. Nel frattempo è finito più che altro il primo tempo tra Napoli e Bologna, 0-0. Tra l'altro il Bologna è andato vicinissimo al gol. Finito anche il primo tempo tra Ospitaletto e Juventus Next Gen, 1-0 in questo momento, quindi bianconeri di Brambilla sono sotto. Allora, Yves, poi iniziamo con quella che dovrebbe essere la probabile formazione della Juventus, così voglio sentire anche le vostre sensazioni. Vai tu, a tua discrezione, mi mandi la prima risposta che vogliamo far sentire i nostri amici di Spalletti ieri in conferenza.
11: Sì, oggi è una bellissima giornata, il computer mi ha fatto anche lo scherzo.
6: No!
11: Mi ha bloccato la mail, sto scaricando al volo.
6: Ok, però ok.
11: Prima è pronto, te lo mando subito.
6: Ok, perfetto, vai.
11: Chiacchierò.
6: Ah, chiacchiero, scusate. Allora io devo chiacchierare, perché mi ha detto chiacchiera. Guarda, se mi dici chiacchiera proprio vai a nozze. Cici, fifi, miau, ciao Chiara. Chi sono i tre della Next Gen che sono aggregati in prima squadra per la partita di questa sera? Tra poco entriamo nel dettaglio di quelli che sono stati convocati ed entriamo nel dettaglio di quella che dovrebbe essere la probabile formazione di della partita di questa sera di Spalletti. Prima però, come vi ho promesso, andiamo a sentire quello che ha detto, una parte di quello che ha detto Spalletti.
12: Allora, cominciamo col fatto che ci dispiace di quello che è successo a Locatelli, e naturalmente l'assenza di Loca distribuisce responsabilità a tutti, perché lui è uno di quelli che non si toglie la maglia nemmeno dopo aver fatto la doccia, e sappiamo quello che è il suo valore e quanto ci tiene poi a voler dare un contributo in tutto il suo vivere una vita quotidiana. È sempre attento a quella che è la sorte, quella che è la situazione Juventus. Però questo ha determinato in tutti, come ho detto prima, una responsabilità che si è vista durante questi allenamenti. Si è vista una squadra molto attenta, molto vogliosa, molto disponibile a lottare su qualsiasi situazione gli venga contro, e li ho visti allenarsi molto bene, li ho visti molto seri, molto professionali. Venendo via, ora venendo, chi si è incontrato sulla porta?
13: Colomani.
12: Dice la verità, perché non è che mi sia messo d'accordo. Colomani, che ha la possibilità, così non faccio bruciare una domanda a qualcuno se Colomani sta meglio. Colomani che viene ora al campo, avendo la possibilità di arrivare all'ora di cena, lui preferisce passarsi 5 ore qui dentro con quei due o tre compagni che ci sono, e dentro un ambiente che gli piace vivere, che gli piace stare, proprio per quella che è probabilmente la voglia di contribuire o di determinare alla squadra tutta la sua qualità, tutta la sua forza, di determinare quello che lui sogna per la squadra.
6: Questo quindi una parte, e poi ne sentiremo chiaramente nel corso di queste due ore insieme altre della conferenza di Spalletti. Poi entriamo nel dettaglio di quelli che sono soprattutto i non convocati, perché tra un po' saranno più non convocati dei convocati per Spalletti, che poverino veramente ogni giorno ne ha una. Allora, ovviamente non sono convocati per la partita di questa sera Yıldız, Locatelli e Thuram, e non lo saranno per i prossimi non si sa quanti mesi, per cui questa è la situazione. Non c'è Boga, non c'è Cabal e non c'è Ekator. Onestamente, Ekator, io vorrei capire, amico mio, c'hai 20 anni e ogni due secondi hai dei problemi muscolari. Io qualche domanda onestamente me la farei, perché inizio seriamente a preoccuparmi anche per te, perché mi preoccupo seriamente se ogni due secondi hai un problema muscolare. Non ce l'hanno fatta a recuperare neanche McKennie e Cambiaso, quindi non ci saranno McKennie e Cambiaso, e di conseguenza i calcoli sono presto fatti. Spalletti parte, o meglio la Juve è partita stamattina con 8 giocatori non convocati. 8 di questi, e direi che tra questi ci sono Ildiz, che sarebbe titolare, Locatelli, e tra l'altro grazie Ip che ci fai vedere i convocati, Locatelli che sarebbe titolare, McKennie che sarebbe titolare, Thuram in questo momento no perché con Douglas gioca Douglas, Ekator chiaramente no, Cambiaso in questo momento no perché Çelik in questo momento è decisamente di un altro livello, Boga e Cabal. Boga sarebbe titolare chiaramente vista l'assenza di Ildiz. Comunque 8 non ci sono. Poi per rispondere a Cici Fifi Miao, convocati dalla Next ci sono Owusu, Pagnucco e Obaudo. Sono questi giocatori, 3 giocatori che sono stati convocati da Spalletti della Next. Ok? Direi che Owusu sarà praticamente in pianta stabile, visto i problemi a centrocampo della Juventus, direi che sarà praticamente in pianta stabile in prima squadra per tanto tempo. Prima convocazione, questa è chiaramente la notizia, ma lo vediamo anche in foto, prima convocazione per Sar, che chiaramente ho dei dubbi possa partire dall'inizio, molti dubbi, però chiaramente la prima convocazione è arrivata. Gianlu Big, no Chiara, essendo giovane Ekator si infortuna con i carichi pesanti come Azic quando è arrivato, e però questo è grave perché se io allargo il tuo discorso a squadre estere, ma anche altre squadre italiane, non succede, succede solo da noi praticamente. Perché in Europa è pieno di giocatori anche più giovani, in caso di Ekator, che giocano con costanza senza problemi. E quindi non credo che possa essere solo questa la spiegazione. Anzi, più sei giovane, è vero, i carichi pesanti, ma più sei giovane, più in teoria il tuo fisico regge. Perché non è che sei giovane che hai 15 anni, sei giovane ne hai 20. Sei così giovane. Poi, aspetta, perché in tutto ciò io non l'ho girato questo e non vedo. I tunnel di Villarbois, credo. Stamattina sono partiti, mamma mia, sì, sono partiti stamattina intorno alle 10, più o meno, indicativamente. E poi basta, perché sono arrivati delle emoji, credo. Allora, vi dico intanto quella che dovrebbe essere la formazione della Juventus. Chiaramente stiamo parlando di probabile. È ovvio che nel corso di questa puntata, ormai siete abituati, arriverà anche l'ufficiale, ma io vi dico la Juventus come dovrebbe scendere in campo e poi vi chiedo, così affrontiamo il discorso nel prossimo blocco, se siete d'accordo con questa formazione o se voi fareste altre scelte, ok? Allora, chiaramente Vicario in porta, e su questo non ci sono dubbi. Kalulu, Bremer, Lukumi e Çelik in difesa, e direi che questa è la difesa titolare della Juventus di quest'anno, prevedo idealisticamente sempre questa, salvo infortuni. Douglas Luiz, che non molla il suo posto, e non vorrei dirlo troppo forte, ma nell'anno passato alla Juventus, dopo 40 minuti era già rotto e saltava 15 partite. Siamo a quota 3, questa dovrebbe essere la quarta per il momento, fate tutti gli scongiuri che volete, però quindi sono molto contenta, perché io guidavo il carro di McKennie dall'inizio e guido dall'inizio il carro di Douglas Luiz come quello di Nico Gonzalez insieme, quindi sono molto contenta. Quindi Douglas Luiz, chiaramente non ci sarà Locatelli e dovrebbe partire titolare Kop Meiners, sulla tre quarti con Seisao, Nico Gonzalez, Alaibegovic, anche perché anche in questo caso non è che ci siano molte alternative, e davanti chiaramente Kolomwani. Da quello che ha detto Spalletti, ma poi chiaramente lo sentiremo andando avanti nel corso della puntata, Dovrebbe esserci comunque spazio per Voltemade anche in questa partita qua. Per cui ve la leggo al volo, l'avete anche vista scritta. La state vedendo anche scritta per chi ci guarda, chiaramente, se no. Allora, formazione Juve. Vicario in porta, difesa 4, Kalulu, Bremer, Lukumi, Çelik. Centrocampo, meglio, mediana 2 con Douglas Luiz e Kop Meiners al posto di Locatelli. Tre quarti con Conceição, Nico Gonzalez e Alaibegovic che sostituisce Boga, che doveva sostituire Ildiz. E prima punta, chiaramente, uno che secondo me prima punta non è, però chiaramente gioca lui, Colomani. Quindi in teoria parte dalla panchina Voltemade, ma attenzione perché questa è la probabile, perché il Pro di 96 dice di nuovo Voltemade dalla panchina non va bene mister, è la probabile questa. Poi magari, dicevamo... E poi andiamo in pausa. Dicevamo con Manu, forse con Manu, non con Iv, perché secondo me l'ho detto la settimana scorsa, che ogni volta Spalletti ci stupisce con almeno un uomo. Quindi magari potrebbe essere, ma però posso essere onesta, Colomani è a tutti gli effetti, meno male, un giocatore della Juventus. Voltemade è in prestito fino alla fine della stagione. Secondo me ci sta che ad oggi parta Colomani. Detto questo, vi convince questa formazione? Rispondetemi anche con messaggi vocali, così sentiamo la vostra voce. E poi vi chiedo pronostico, che sensazioni avete e secondo voi chi deciderà la partita. Ma prima, Iv, poi andiamo in pausa, promesso, leggo l'ultimo messaggio di Juve Ti Amo, perché ne ha mandati tre uguali e quindi lo leggo. Come dice il mio amico Max, se non si riesce a vincere non si deve perdere, adesso bisogna essere bravi a difendere. Max però non è mio amico e a me questo concetto qua proprio non piace. E quindi spero che la Juve non prenda tantissimo da questo concetto, ma torni a prendere da un concetto di qualcuno che un po' di anni fa disse: vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. A tra poco.
7: Radio Bianconera. Rassegna stampa. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
6: seconda parte di Domenica Sport. Tra l'altro tra un po' ci collegheremo con Antonio, vediamo se riusciamo a prendere in diretta l'arrivo dei pullman allo stadio, così almeno entriamo veramente in clima partita, perché ragazzi manca meno di due ore all'inizio del match di questa sera. Nel frattempo è iniziato anche il secondo tempo di Napoli-Bologna e il signor Allegri ha fatto due cambi già. Che questa roba è strana, perché con noi fino al 70-75 niente. Scherzo, raga, scherzo, che sennò poi arriva l'esercito della salvezza di Max. Non voglio istigare nessuno. Adesso
11: c'è un po' di elettricità da quelle parti, eh?
6: Mamma mia, non so quanto durerà. Se stasera il Napoli non vince col Bologna in casa, secondo me succede un casino a Napoli che la metà basta.
11: Tempo fa parlai con Claudio, gli ho detto guarda che da quando è arrivato Allegri non c'è buon'aria, perché ho tanti amici napoletani e non sono felici.
6: No, per niente. Per niente, ma non lo sono dal giorno zero, cioè proprio dal giorno zero. Anche perché se tu passi da Conte ad Allegri, solo una squadra, una società poteva farlo, perché Conte ha creato una determinata situazione che poi Allegri ha portato avanti, perché una delle caratteristiche, l'altro delle altre. Ma se tu non fai creare a Conte un determinato ambiente, una determinata situazione, poi passare ad Allegri non è proprio la scelta giustissima, ma vabbè, quelle sono scelte di altri che noi abbiamo fatto in passato e si sono rivelate vincenti, e da altre parti invece no. E quanto ci dispiace che non si siano rivelate vincenti, a me meno di zero. Dicevo, comunque ragazzi, la formazione probabile della Juventus è questa, così vi dico anche i ballottaggi che ci sono. Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Çelik in difesa. Ballottaggio Kelly Lukumi, perché? Perché Kelly è squalificato in Europa League, quindi potrebbe esserci questo tipo di ballottaggio. In mediana nessun ballottaggio, Douglas Luiz, Koopmeiners che sostituisce chiaramente Locatelli, speriamo che si sia ripreso perché ci servirà per il resto della stagione, o meglio sì, quasi per il resto della stagione. Sulla tre quarti con Seisao, Nico Gonzalez e Alejbegovic, e davanti unica punta come sempre Colomoni. Attenzione alla sorpresa Voltemade, io non me l'aspetto, però Spalletti ci ha abituati un po' anche a queste situazioni. Vediamo se è iniziato, sì è iniziato il secondo tempo anche della partita della Next Gen. Continua a perdere 1-0 la squadra di Brambilla. Allora, nel frattempo, come visto che vi ho letto la trasmissione, formazione, che scelte fareste? Vi piace questa formazione? E soprattutto, ragazzi, che sensazioni avete per la partita di stasera? Secondo voi chi potrebbe decidere la partita? E se magari riusciamo a venire a casa da Sassuolo con i tre punti, fatemelo sapere, scrivete, mandate messaggi vocali, così sentiamo anche le vostre voci. Nel frattempo uno ne è arrivato e quindi sentiamolo.
15: Ciao Chiara, ciao. Enrico della provincia di Lodi. Volevo solo dire che sono molto d'accordo con l'amico che ha scritto prima sul fatto che abbiamo ormai perso il culto della vittoria. Per noi prima era un mantra e adesso non sappiamo più neanche cosa sia.
6: Sì.
15: Ogni risultato lo prendiamo così come un fatto inevitabile. Vorrei ricordare a tutti, dovrebbero guardarselo bene anche i nostri giocatori, che in quel famoso Juve-Fiorentina Gianluca Vialli sul gol del 2-2 va a prendere il pallone letteralmente dalle mani di Toldo e lo porta via, lo porta a metà campo e suona la carica. Ciao, forza Juve.
6: Ciao Enrico, guarda, è un po' quello che dicevo in chiusura di blocco, e quindi la penso assolutamente come te quando rispondevo al nostro amico Juve ti amo, che diceva se non si riesce a vincere non si deve perdere. E io questa roba qua non riesco a sentirla, perché se tifi Juve, per quanto mi riguarda, non può essere questa la mentalità. Cioè, ribadisco, come ho chiuso il primo blocco, noi dovremmo riniziare, o meglio dovremmo chiudere tutti i giocatori della Juventus in una stanza, anziché facciamoli saltare un allenamento, così magari non si infortuna nessuno, li chiudiamo in una stanza e mettiamo ai megafoni per due ore, ma per due ore, o sì, forse nelle cuffie che le senti ancora meglio, la voce di quella persona, di quel... genio, non lo so, non so come definirlo, ok? Che tanti anni fa disse: vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. E glielo farei sentire per 2 ore nelle cuffie, come le ho io, magari con la mia voce, non tanto di quella persona, che sai che dopo un po' ti entra nella testa per forza, perché la mia voce non è proprio di quelle che ti cullano, anzi. E quindi non si addormentano e lo sentono per 2 ore. Vediamo se riusciamo a come si dice, a non mi viene la parola, a rimodellare la mentalità sportiva di alcuni, se non quasi tutti, i giocatori della Juventus. Perché per quanto mi riguarda, quella roba del dire, vabbè, se non riusciamo a vincere, almeno non la perdiamo.

0: attimo spaesati, però non sanno realmente quello che vuol dire tifare, no? La Juventus. E in questo momento mi sembra che si è molto assuefatti dal pensiero del vabbè, ok, non le possiamo vincere tutte. Non le possiamo, oh, questa è col Milan è tosta. Raga, ma l'avete visto il primo tempo di Lazio-Milan? Poi si sono svegliati perché la Lazio si è addormentata. Ma il primo tempo di Lazio-Milan, il Milan era una squadra, è stata una squadra imbarazzante. Imbarazzante. Quindi dire, vabbè, che beh, sì, abbiamo pareggiato 3 minuti dalla fine col Milan. E beh, comunque, gran risultato. No, gran risultato, niente. Poi che il livello della Juventus non sia alto, raga, non sono qua a dire che non è vero. Però dall'altra parte io ribadisco, vi leggo la probabile formazione. Ok? Vicario mi sembra tutt'altro che un portiere non di livello. Kalulu, raga, mi sembra un giocatore di livello. Lukumi è chiaro. Ecco, Lukumi è uno di quei giocatori da modellare e da far da vestirlo da Juventus, perché è chiaro che arrivi da un'altra realtà, da altre prospettive stagionali, quindi ok. Çelik doveva essere una riserva, ma mi sembra che ci stia e ci stia anche bene. Douglas Luiz non mi sembra un giocatore, chiaramente non di primissimo livello, però mi sembra un giocatore che in Serie A ci sta e ci sta più che bene. Su Kofmeiners purtroppo, ragazzi, non so cosa dire. Con Seisao, ribadisco, l'anno scorso mi irritava tantissimo, quest'anno mi irrita un filo meno perché mi sembra un po' più concreto, ma se ci mette la concretezza, con sé sei un giocatore di un certo livello. Nico Gonzalez anche, Alej Begovic è preso, qualcuno proiettato anche al futuro, a Yıldız che per me è di primissimo livello, ai Bremer che per me è di primo livello, cioè hai giocatori su cui puoi lavorare, non hai giocatori di livello infimo. Quindi che non ci siano i Totti, cioè sì, ciao, che non ci siano, no, quello volevo dire, che non ci siano più in Serie A giocatori come Totti, Maldini, Del Piero, Nesta, Cannavaro, Buffon, potremmo andare avanti all'infinito. Siamo tutti d'accordo che non abbiamo il centrocampo formato da Pirlo, Vidal, Pjanic, Marchisio, Pogba, eccetera, eccetera. Siamo tutti d'accordo, ma non ci sono squadre con giocatori di altissimo livello. I campioni in Serie A non ci sono più, quindi il livello in generale della Serie A è più basso. Per cui restare nella mediocrità, per quanto mi riguarda, onestamente mi sembra un pensiero che dà alibi, ulteriori alibi alla squadra. E sta cosa a me non piace. Cici Fifi Miao, per me questa sera vinciamo senza problemi e tutti faranno una bella figura. 3-0 la decidono Kofmeiners, Colomwani e Nico Gonzalez, assist Douglas Luiz, Alej Begovic con Seisao. Io spero vivamente che si sblocchi Colomwani, lo spero. Sleepwalker Film, siamo una squadra che a pieno organico e ben condotta lotta per lo scudetto. Noi siamo da Champions finiti in Europa League per suicidio sportivo, basta sottovalutarci. Sono d'accordo con te, strano caro Sleepwalker Film, ma sono d'accordo con te. Yves, mi fai, se non c'è ancora Antonio, perché mi sa che non c'è ancora, mi fai sentire per favore qualcos'altro di... Ma ha parlato, mi sembra che abbia parlato a un certo punto di Voltemade. Non so se ce l'abbiamo, se non ce l'abbiamo mettimi tu quello che vuoi.
1: È una cosa che valuteremo, questa qui, ma lui è già stato fatto l'inserimento, si è fatto apprezzare da tutti fin dal primo allenamento, ha continuato poi a migliorare nei successivi, ci ha fatto vedere che sa stare in campo, ci ha fatto vedere che sa ricoprire più ruoli, per cui sicuramente o prima o dopo sarà della partita domani.
0: Ha segnato in teoria? No, non è vero. Non è vero, calcio d'angolo forse. Sì, no, ho sbagliato io, scusate, perché ho visto De Bruyne che correva come un pazzo, sembrava avesse segnato, in realtà sta andando... Guarda, sembrava stesse esultando, invece no, calcio d'angolo. Però si stanno lamentando per qualcosa che onestamente vi dico non esiste, quindi non si possono lamentare per il nulla, anzi forse è più fallo di De Bruyne che di Teate, dovrebbe essere lui, quindi... Calcio d'angolo per il Napoli. Si scherza su Alcaraz e Sinner, ti volevo punzecchiare un po'. Buone vacanze Roberto da Piazza Armerina. Sì, lo so Roberto, anche io scherzavo chiaramente. Fai bene, fai benissimo, è giusto, è proprio il bello della vita. Buonasera, secondo te potrebbe esserci mai una trasmissione dedicata solo a,

0: alla Juventus Women. Su YouTube, sui social ci sono trasmissioni legate solo alle Juventus Women. Magari ci sarà anche qui, ad oggi no. Una certezza però c'è, che non la condurrò io.
1: Immagino.
0: Se c'è una certezza nella vita è che non condurrò io una trasmissione sulla Juventus Women, non per cattiveria, ma perché nonostante io sia donna non amo particolarmente il calcio femminile, quindi non lo seguo, per cui non saprei onestamente di cosa parlare, cioè riconosco i miei limiti perché non amo particolarmente il calcio femminile. Quindi, però sicuramente adesso guarda, lo proporremmo ad Antonio, vediamo, però comunque su YouTube, sui social eccetera ce ne sono tante di trasmissioni dedicate al calcio
1: femminile.
0: Camilo
1: che fa una disamina su un po' su tutte comunque.
0: No vabbè, ma Camilo fa, no lui però secondo me pensava, cioè voleva una trasmissione tipo un'ora tutto sul calcio, sulla Juventus Women, non c'è. Chiaramente se guardate Cami e gli fate una domanda sulle Women è ovvio che lui vi risponderà assolutamente. A me non fatela, non ve lo consiglio perché non so veramente nulla. Se non che forse Bonansea è andata via. Mi sembra che Bonansea sia andata via. Questo l'avevo visto sui social. Buon pomeriggio Paolo da Milano. La stella diamo alla Spalletti se ci farà vedere un gioco. Guardate Roma e Como come giocano. Se recupera Coppa buono, ma se poi giochiamo così invece di dargli la stella mettiamolo sulle stelle, anzi proprio su un'altra galassia. Ma io non sono d'accordo, non sono particolarmente in linea con questo pensiero. A me non dispiace il modo che, in cui gioca Spalletti. Io a Spalletti imputo un pochettino la staticità del suo modulo, perché secondo me questa Juventus qua può giocare con un 4-3-3 piuttosto che con questo 4-2-3-1, perché con un 4-2-3-1 metti Colomuani là da solo, e con tutto il bene ha dimostrato che prima punta non è, e io lo dissi in tempi non sospetti. Douglas Luiz, secondo me se gli fai fare la mezzala è tanta roba, cioè se gli fai fare, no scusa, non la mezzala, il regista è tanta roba, e Locatelli adesso non c'è più, però ai tempi c'era, e McKennie lo metti a fare la mezzala e ha le qualità importanti per fare la mezzala. Cop Mainers fa la mezzala, cioè secondo me il 4-3-3 è il modulo un po' ideale. Detto questo, io sono felicissima che Spalletti sia l'allenatore della Juventus e non mi dispiace neanche l'idea di gioco che ha Spalletti. Cioè io ho visto negli ultimi anni Juventus dove il gioco non esisteva ma neanche lontanamente, e tra l'altro erano formazioni e rose più forti di quella che ha Spalletti. Quindi non sono particolarmente d'accordo con questo pensiero. Abbiamo un vocale, Yves, per caso? Sentiamolo, per favore. Grazie.
2: Ciao, Chiara. Per me il capitano della Juve deve essere o il più bravo della squadra o il più carismatico. McKennie non è nessuno dei due. È uno che è un buon operaio, ma a livello calcistico intendo. Ma con lui non si vince mai niente. Se si arriva al quarto posto è già tanto, non è un giocatore da Juve. Noi i campioni veri li abbiamo avuti a centrocampo, non erano come McKennie, erano molto più bravi di lui e più carismatici di lui. Per quanto riguarda l'attacco, spero che metta Woltemade, e se mette Colomani è perché l'ha visto cresciuto rispetto all'ultima partita in allenamento, visto che dice che si allena 5-6 ore al giorno. Questo mi fa piacere perché vuol dire che vuol tornare ai livelli quando giocava nel Borussia Dortmund. Se no, è giusto che giochi il tedesco da subito e Colomani subentri dalla panchina. Ciao da Luigi.
0: Ciao, io e te direi che non abbiamo che poi è bello, perché è più bello avere messaggi che vanno che non sono d'accordo con il pensiero, no? Che uno ha, perché soprattutto sono educati come sono stato, è stato veramente educatissimo, e quindi grazie, ed è molto bello perché questo ti apre proprio al dialogo e al confronto. Però dicevo, non è che abbiamo proprio molto pensiero comune, nel senso che Colomuani si allena 5 ore al giorno, ma suppongo che anche prima della partita del Milan si allenasse 5 ore al giorno, e se questi sono i risultati speriamo che siano diversi presto. E invece su McKennie io non riesco proprio a vederla minimamente come te, perché se noi siamo qua a discutere McKennie, a dire che con McKennie questa squadra può arrivare al massimo al quarto posto, per me cioè non so come dirlo, però McKennie è stato nelle ultime due stagioni il miglior giocatore per distacco della Juventus. Per continuità, parlo, perché Yıldız l'anno scorso ha fatto una prima parte di stagione clamorosa, poi complice anche chiaramente le problematiche fisiche, è calato. Però, cioè, ragazzi, McKennie è stato per distacco, anche nei momenti in cui la Juventus non girava, era per distacco il giocatore migliore della Juventus. Poi McKennie, allora, che non sia il giocatore più forte della Juventus, su questo siamo d'accordo. Non posso assolutamente dirti che non sia così. Che non sia il più carismatico, io su questo in realtà non sono particolarmente d'accordo. Perché chi è più carismatico? Cioè, facciamo i nomi. Più carismatico, parlo di carisma, e quindi parliamo di carisma. Cioè, per me McKennie, la fortuna di McKennie è stata proprio quella. Cioè, McKennie, che tecnicamente è cresciuto tantissimo quando è arrivato alla Juve e anche quando è tornato dopo l'esperienza in Premier League, chiaramente era non come adesso. Cioè, la sua fortuna è stata proprio la personalità e il carisma che lo hanno fatto crescere e che ha tamponato, personalità e carisma hanno tamponato quelle che erano le sue problematiche dal punto di vista tecnico. Però, ecco, adesso è arrivato il gol del Napoli. Che gol, tra l'altro. Lobotka? Sì, mi sa Lobotka. Gran gol. Di tacco, tra l'altro, se non sbaglio. Detto questo, cioè, carismatico sì. Cioè, McKennie, per quanto mi riguarda, in una squadra di un certo livello ci sta, e ci sta anche bene titolare, tanto che quando non c'è senti la mancanza di McKennie, la senti. Se però il focus è paragonato a Pogba, Pirlo, Vidal, Pjanic, eccetera eccetera, ragazzi, siamo tutti d'accordo, ma torniamo al discorso di prima: non si può fare il paragone con il passato, perché se noi andiamo a guardare anche nelle altre squadre, non esistono giocatori che sono paragonabili a quelli del passato. Andate a guardare, ma anche l'Inter che sta vincendo, guardate l'Inter, c'è qualcuno che può essere paragonato a Zanetti, a Milito, a Eto'o come giocatori? Poi che siano in questo momento forti, ok, ma in una squadra nella top Inter, ma questi non giocano mai. Andiamo al Milan, idem con patate. Quindi non, il presupposto sbagliato è partire da fare il paragone con il passato, perché non si può fare, perché quei giocatori lì a prescindere non esistono più, e se esistono giocano da altre parti, non vengono a giocare in Italia, che è la periferia dei campionati in Europa, che non è competitiva economicamente, perché non lo è, né nel pagare i cartellini, né tantomeno per gli ingaggi. E quindi tu quei giocatori lì ad oggi te li sogni, vengono a svernare, tanto che Modric va a giocare al Milan a 40 anni, non sarebbe mai andato a giocare al Milan 5, 6, 7 anni fa. Questo è. Quindi è proprio sbagliato il presupposto, cioè dire McKennie, cioè arrivi al quarto posto perché gli altri che avevamo a centrocampo, raga, grazie, ma magari a tornarci a quei tempi, ma ad oggi la Serie A quei giocatori lì non ci può arrivare, la Juve non ci può arrivare, nessun'altra squadra in Serie A ci può arrivare. Ma basti solo pensare che la squadra che, ribadisco, ci sta tanto proprio lì, e che l'anno scorso ha vinto il campionato, non ha preso Palestra con un accordo già fatto col giocatore da tempo, perché è arrivato il Chelsea e dall'oggi al domani ha messo 60 milioni sul piatto. E ciao! Palestra, che ha fatto una stagione in Serie A, una, a Cagliari, una. Noi non siamo competitivi. Nel frattempo è arrivato il pullman della Juventus allo stadio, al Mapei Stadium, quindi ci siamo. Quindi se è arrivato il pullman, come vediamo dalle immagini, grazie ad Antonio, della Juventus, diciamo che a breve aspettiamo anche le formazioni ufficiali. Sleepwalker Finn: mi trovo d'accordo su McKennie con la polemica Leati. McKennie al suo stile mangia pasta con pollo e se ne sbatte. E questo siamo d'accordo. Com'era la pasta con quante P? Pollo, parmigiano, pomodoro, pesto forse c'era anche. C'era un tot di
3: c'era
0: più.
3: Un pasticcio.
0: Sì, c'era un macello in quella pasta che, per carità del cielo, te la lasciamo, caro Wes. Ecco le immagini che stiamo vedendo con il pullman che proprio passa a due passi da Antonio e che appunto è entrato, perché ragazzi siamo praticamente in diretta, cioè proprio diretta, due pullman, perché è vero, stamattina sono partiti con due pullman, è vero, tutto vero, quindi due pullman della Juventus che arrivano. Marco B74, quante stupidaggini devo sentire? Sono 6 anni che siamo la squadra che spende di più in Serie A, facciamo ridere, mancano le competenze. Cosa c'entra il mercato inglese? Noi ci confrontiamo in Serie A, mica con gli inglesi. No, certo che c'entrano le inglesi, a parte che stupidaggini, ribadisco, sempre meno. Puoi dire che non sei d'accordo, ma dire che io dico stupidaggini, no. E siamo sempre lì, perché io non dico a te che dici stupidaggini. Ok, e spero che ci siamo anche oggi. Dicevo, è certo che c'entrano le inglesi, perché se viene fatto il paragone con i giocatori del passato, le inglesi e le tedesche, le spagnole e adesso addirittura i turchi, ok, vanno prese in considerazione per forza, perché sono loro che fanno i mercati, sono loro che tirano fuori i soldi. Quindi noi in Italia il livello del calcio italiano si è abbassato esattamente per questo. Quindi quando si valuta un giocatore non si può fare il paragone con giocatori che c'erano in passato, non è possibile. Perché la Serie A non è competitiva con il resto dell'Europa, soprattutto i top campionati. E adesso vado in pausa. È vero che bisogna fare anche il confronto con le italiane e la Serie A. È vero che la Juventus ha speso, e in alcuni casi ha speso male, e siamo d'accordo, assolutamente. Ma detto sinceramente, la Juve è sicuramente inferiore all'Inter come rosa, ma ti dico la verità, come rosa, se io guardo le altre, Inter a parte, la Juve per me non è nettamente inferiore. Punto. Ma non c'entra che noi giochiamo con Inter, Napoli, Roma e facciamo ridere. Il mio focus non era rispetto a quello. Il mio focus era un altro. Il calcio italiano si è abbassato e non si può paragonare i giocatori che ci sono oggi alla Juventus con le Juventus del passato, perché quei giocatori lì ad oggi vanno a giocare fuori, non giocano in Italia, perché non siamo competitivi a livello economico. A tra poco.
4: Domenica Sport. Sonera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Domenica Sport.
0: Eccoci, terza parte di Domenica Sport. 1 miliardo speso in 6 anni per il 6° posto e avere Locatelli e McKennie. Ma per favore, ma meno male che c'è McKennie, mamma mia. Certo che solo perché si chiama McKennie, perché che ancora alcuni tifosi della Juventus non hanno capito che giocatore è. Perché se non si chiamasse McKennie e fosse arrivato uno nuovo a giocare come ha giocato McKennie negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, a quest'ora saremmo qua a parlare di altro. Però è McKennie che ha iniziato non particolarmente bene e quindi non va bene McKennie. Vabbè. Per partito preso proprio. Senti, semplicemente abituati alla mediocrità, tutto qui, accontentati. Assolutamente no, è quello da cui sono partita, dicendo che noi tutto dobbiamo fare tranne che abituarci alla mediocrità. Ma McKennie per me non è mediocrità. È un giocatore che in una Juventus di un certo livello ci sta anche bene. Ho detto esattamente che, in base al pensiero che viene detto da molti, ovvero vabbè, se non possiamo vincere almeno non la perdiamo, mi auguro che chiudano i giocatori della Juventus in uno stanzino per 2 ore anziché allenarsi con la voce di qualcuno che per 2 ore gli dice vincere non è importante, è l'unica cosa che conta, per magari rimodellare il loro pensiero sportivo. E tutto faccio io tranne che accontentarmi della mediocrità, ma per me McKennie non è mediocrità. Cosa vogliamo sentire? Io non so. Sentiamo. Ah, ecco, a proposito di mediocrità. No, scherzo. Sentiamo Cop. Cosa ha detto su Cop il buon Luciano? È la 3, credo. Sì, è la 3.
3: Sono d'accordo con lei. Lei fa questa domanda perché effettivamente lo ha visto già un po' differente. Però poi questo viene fuori da un trascorso insieme, da un periodo passato assieme. C'è una conoscenza più approfondita, c'è la volontà del ragazzo, quando si parlava di mercato, di voler rimanere alla Juventus perché ha anche rinunciato a delle situazioni, e questo a noi fa piacere, ha fatto piacere. È chiaro che la differenza la fa avere del minutaggio a disposizione per i calciatori, perché poi quando gli si riduce quello che è la possibilità di far vedere le proprie qualità a un quarto d'ora, a 20 minuti, probabilmente gli si fa aumentare un po' di difficoltà, un po' di tensione. Invece ora è molto più libero, è molto più sciolto, si cercherà di dargli un ruolo dove lui si sente a proprio agio, anche se è un calciatore totale, nel senso che sa passare da seconda punta che ha fatto all'Atalanta, o da sottopunta, da uno dei due sottopunta ha fatto all'Atalanta, a braccino difensivo che ha fatto con me. Io penso che la situazione ottimale per lui sia questo fatto di sdoppiarsi in questo ruolo mediano mezzala, con la libertà sempre di frequentare luoghi differenti e posti differenti, perché quello di andare ad esplorare alza quello che è il livello della potenzialità del calciatore, il coraggio di andarsi a misurare dentro zone di campo dove non sono facili per le qualità che hai, per cui io mi aspetto una grande partita.
0: Eccoci, c'è la formazione ufficiale della Juventus che è confermata, quindi 4-2-3-1 solido con Vicario in porta, Kalulu a destra, Bremer e Lukumi in mezzo alla difesa e Çelik a sinistra. In mediana Douglas Luiz e Kop Meiners, di cui abbiamo sentito poco fa parlare da Spalletti. Sulla tre quarti, a destra con Seisao, Nico Gonzalez centrale e Alay Begovic a sinistra a sostituire Boga, che avrebbe sostituito Yıldız, e davanti Kolomani. Quindi vincono i ballottaggi Lukumi su Kelly, anche se Kelly è squalificato in Europa League, e Kolomani in questo momento vince il ballottaggio con Voltemade, quindi confermato ancora una volta Kolomani dal primo minuto. Ecco, ora abbiamo pure il sermone di Spalletti, ma cosa abbiamo fatto di male noi juventini? A me Spalletti piace anche comunicativamente, io te non andiamo molto d'accordo, caro Marco, però che alternativa volevi al posto di Spalletti? Cioè, se non ci fosse stato Spalletti, chi avresti preso al posto di Spalletti? Sleepwalker Finn, sta cosa che la Juventus debba essere competitiva per decreto Sabaudo non ha senso, ora stiamo questi, ma col lavoro torneremo ciò che siamo sempre stati. Per me devi essere sempre competitivo se vesti la maglia della Juventus. Purtroppo c'è una squadra che quest'oggi non è già stata competitiva, perché è disastro per la Juventus Next Gen di Brambilla, 3-0 in questo momento contro lo Spitaletto. Quindi buio pesto in casa Next Gen quest'oggi. E vabbè, amen, succede, si rialzeranno i ragazzi. Nel frattempo sta entrando un Bangula col Bologna per 10 minuti. Sembra quasi quando scala la Juve, praticamente la fine di Bangula alla Juve, quando entrava gli ultimi 10 minuti. Ciao Chiara, Valerio da Lucca. Ieri ho visto un aggancio della palla di Licina clamoroso. Ho pensato subito ai gesti meravigliosi che faceva Zizou. Questo ragazzo è forte, forte. Speriamo. Speriamo, me lo auguro. E sono molto contenta che la Juventus, dopo aver preso Alay Begovic, quindi chiudendo un po' le porte a Licina, secondo me, non abbia fatto lo stesso errore che ha fatto, per me, a mio modo di vedere, con Azic, tenendolo un anno in prima squadra, perché per me Azic ha perso un anno. E tra l'altro Azic, che un anno fa ad oggi decideva la partita con l'Inter con quel gol clamoroso, speriamo che oggi non decida la partita di stasera. Ecco, speriamo in bene.
1: Cosa hai detto?
0: Ho capito, oggi è un anno. Quindi speriamo in bene. Vabbè, detto questo, niente, dicevo, mi ribadisco, mi preoccupava che le Cina perdesse un anno, invece meno male che l'hanno mandato in prestito a farsi una stagione fatta bene con continuità, cosa che secondo me avrebbe voluto fare con Azic molto prima. Adesso tra poco sentiamo un vocale. A mio avviso Nico che vince ballottaggio con il tedesco baffuto. Beh, per me Nico vince il ballottaggio con chiunque in questo momento. Marco, Conte prima che andasse all'Inter, Conte prima che andasse al Napoli, solo un mediocre come Elkan lascia andare il migliore allenatore per distanza alla concorrenza, cambiava la storia. Peccato che Conte non sia voluto venire alla Juventus, e quindi per me Conte non deve proprio neanche mai mettere più piede a Torino. Non, per razionalità Conte lo prenderei sempre, ma onestamente per tutto quello che ha fatto l'avevo perdonato, per come se n'era andato via l'avevo perdonato, giuro. Dopo la festa aveva chiesto scusa e la ferita si era ricucita. Poi dopo quello che ha rifatto, dopo quello, sì, ma prima di andare all'Inter non servì, cioè non c'erano le condizioni per prendere Conte prima che andasse all'Inter. Non serviva Conte in quel momento lì. Detto questo, anche perché era andato via da pochi anni. Detto questo, dopo che la Juve lo cerca, tiene la Juve, poi il Napoli gli promette mari e monti, ci usa per farsi alzare lo stipendio a Napoli e farsi promettere di avere un mercato faraonico, per quanto mi riguarda, capitolo Conte non chiuso di più. Sentiamo un vocale, Yves, per favore.
6: Sì, ma da Michele, stasera secondo me sarà fondamentale Ale Begovic, lui risolverà la partita, non so se con gol o con assist, ma sarà fondamentale per questa partita e torneremo a casa con la vittoria, forza Juve sempre.
0: Speriamo, speriamo in bene. Vi rileggo nel frattempo, ragazzi, la formazione ufficiale per chi si fosse collegato solo in questo momento. 4-2-3-1 solito, Vicario in porta, Kalulu a destra, Bremer e Lukumi in mezzo alla difesa con Celica a sinistra, Douglas Luiz in mediana insieme a Kop Meiners che sostituisce l'infortunato Locatelli, sulla tre quarti con Seisau a destra, Alej Begovic a sinistra e Nico Gonzalez alle spalle di Kolo Muani. Questa è la formazione titolare della Juventus che oggi decide di mettere come uomo copertina il buon Kop Meiners. Speriamo che sia di buon auspicio, visto che arriva da un gol e un assist. Direi che sarebbe bello continuare in questo trend positivo, perché poi quando inizi nei trend positivi, ragazzi, si va sempre più in positivo, quindi tanta roba, speriamo in bene. A quanto pare la caterva di infortuni muscolari a lunga degenza capitano solamente a noi, può darsi si tratti di sfortuna, ma fossi la società un'indagine medico-sportiva approfondita sui sistemi di preparazione fisica proverei a farla. Ogni anno emergono le stesse problematiche, ora pure a stagione appena iniziata, Massimiliano da loro, ma il problema è che sono cambiati gli allenatori, i preparatori e tutto, ma la situazione è sempre la stessa, quindi io non riesco a comprendere. Alessio da Caserta, buonasera, sono preoccupato per gli infortuni, per me la partita sarà decisa da Conseisao, speriamo. Poi, capisco tutto sulla questione Gatti, ma sembra che lo stiamo criticando perché ci ha fatto pareggiare, dobbiamo ringraziarlo, ma nella mia opinione valore da Pisa, no, ma assolutamente nessuno critica Gatti, anzi, forse potrebbe essere l'attaccante che ci manca, potrebbe essere la prima punta. Cioè, potrebbe, non lo so. No, non lo stiamo criticando, assolutamente. Io almeno, io no. Buonasera carissima Chiara, buona partita a tutti, sto andando allo stadio. Brava Terry! Sono parecchio emozionata, mi piacerebbe tanto esultare, stasera bisogna solo vincere. Un abbraccio, grazie Terry. Brava, grande! Sleepwalk Griffin, Miss Aleati, ti stimo, se il tuo compenso fosse direttamente proporzionale alla tua naturale capacità di generare polemica, avresti risorse per comprare Sport Italia da Crisci. Valuta, no, non è direttamente proporzionale, non lo è, anche perché dovrebbe essere molto grosso il mio stipendio se fosse direttamente proporzionale alla mia capacità di fare polemica. E poi dai, ho Sport Italia, ho lavorato, poi Crisci è No, è untouchable, quindi non riuscirei mai a comprare Sport Italia. Chiaramente sto scherzando, Michele, se senti, ovviamente. Marco P74, Chiara versus Marco P74. Vero, abbiamo fatto una gran puntata, caro Marco. Ma mi piace, a parte quando mi hai detto che cose ridicole, per il resto mi piace il confronto. Mi piace tantissimo, soprattutto con le persone che non la pensano come me, lo dicevo già prima. What's up?
7: Buon pomeriggio, Chiara. Daniel da Tenerife.
0: Ciao Daniel.
7: Ribadisco l'ottima scelta editoriale nel metterti prima delle partite, quindi complimenti a te e anche al direttore. Detto ciò, io guardo ultimamente abbastanza partite e ho appena finito di guardare per esempio anche la partita tra Mantova e Sampdoria, vista le mie origini, e ti giuro che io non riesco a trovare una squadra, una di qualsiasi categoria, che sia meno furba e cattiva della nostra. Tutte le squadre rompono le scatole, sono furbi, stanno sul pezzo, protestano. Noi non abbiamo nulla di questo, o mi sbaglio?
0: Daniel, io, guarda, con me su questo sfondi una porta aperta. Ti ringrazio come al solito per i complimenti. Con me sfondi una porta aperta e è un dolore questo per me tutte le volte che vedo le partite della Juve. Perché così? Perché purtroppo questa Juventus qua, ma da diversi anni, manca di giocatori con la malizia, manca di giocatori con quella garra che ti trascina, che fa in modo che vadano a rompere le scatole costantemente, che facciano quel piccolo falletto anche in area di rigore durante gli angoli per dire oh, guarda che da qua non passi e se passi ti fai male. Questa roba manca, non abbiamo troppi bravi ragazzi. Questo, troppe facce d'angelo. L'unico che è così è il buon Zegrova, perché dove c'è casino ci va.
8: Anche Nico.
0: Nico, grazie al cielo che almeno Nico è arrivato. Ma cosa fa il portiere del Bologna? Matto totale, si prende gol. No. Quindi Nico, ed è il motivo per cui io speravo che quest'estate arrivasse Dibu Martinez in porta, perché a noi servono quei giocatori lì. Effettivamente, in qualsiasi partita io guardi, prima fascia, seconda fascia, terza fascia, Champions League, Europa League, quello che è, campionati esteri, campionati italiani, effettivamente quello che dici tu è vero, cioè noi siamo proprio mosci da quel punto di vista lì. Ad eccezione appunto di Zegrova, che però tanto non gioca mai, di Nico Gonzalez, che è tornato quest'anno ma perché è argentino, e ribadisco il motivo per cui io avrei voluto tantissimo Dibu Martinez in porta. Non sono cattivi, manca personalità eccetera eccetera, ne sento di ogni, li guardate giocare tecnicamente, semplicemente sono mediocri, non tutti ma la maggior parte non sono da Juve vincente, facile, vero? Allora, il fatto che alcuni siano mediocri e non siano giocatori che io mi immagino una Juve vincente, su questo Marco io la penso come te, però cosa ti fa la differenza se tu non sei un giocatore di primissimo livello, ok? Per diventarlo, anche magari non tecnicamente, la personalità, perché è pieno di giocatori carichi di talento, ricchi di talento, giocatori fortissimi che poi non avevano personalità, non avevano testa e non hanno fatto alcun tipo di carriera nonostante fossero giocatori fortissimi dal punto di vista tecnico e tattico, ok? Quello che secondo... Cioè io sono d'accordo su una frase che chiaramente ormai che fa parte da tempo dei modi di dire. Il lavoro e la tenacia e la personalità per me battono 10-0 il talento. 10-0 il talento. Tu puoi anche essere non super talentuoso, ma avere una personalità che ti mangia da dentro. E tu ti mangi tutti da dentro, anche se non sei un fenomeno, te li mangi tutti. Se tu sei invece un fuoriclasse, ma hai la personalità di Paperino, non ti mangi nessuno. E l'essere fuoriclasse mangia te stesso. Quindi io preferisco giocatori magari un po' meno forti tecnicamente, ma con carattere. Se la Juve avesse 11 giocatori con carattere, 11 giocatori con... non 11, vogliamo dire 7? 7 giocatori con carattere. Non faresti quello che fai adesso. Non lo faresti. Perché per me, ribadisco, il lavoro, il carattere, la tenacia, la personalità battono il talento 10-0. 10-0. ossessione batte il talento se il talento non è ossessionato. È vero, la frase è questa, però sì, cioè il senso è esattamente questo. Per me questa è la verità. Ed è il motivo per cui io dico che la Juventus, i giocatori della Juve dovrebbero avere la personalità, perché è quello che ti fa la differenza. Buonasera Chiara da Napoli. Ironia della sorte, abbiamo i due mediani che a luglio la maggior parte sperava in una cessione. Il karma, saluti da Daniele. Ciao Daniele, vero, è vero, hai ragione, verissimo. Io però ad esempio di Douglas lo sapete tutto, speravo tranne che la cessione, infatti sono molto contenta che sia rimasta. Chiara, il tuo discorso personalità e poca tecnica va bene per uno o due partite che, come noi che possiamo vincere con tutti, ma alla lunga vince la squadra più tecnica e forte. Non sempre, in realtà, non sempre. L'anno che vince il Napoli, l'Inter era nettamente più forte del Napoli, nettamente. L'anno che vince il Milan lo scudetto, l'Inter era più forte del Napoli, dell'Inter. Cioè, l'Inter è più forte del Milan, ce la posso fare. Non è sempre così. Non è sempre così, soprattutto in un campionato lungo. La cattiveria agonistica. Poi ribadisco, non è che stiamo parlando di una squadra che fa schifo. Ti dice, se avessimo giocatori che fanno schifo, ma proprio schifo, ti dico, vabbè, anche se sono pieni di personalità e non vai da nessuna parte. Non hai giocatori che fanno schifo. Non hai giocatori di primissimo livello. Hai giocatori di un buon livello, non tutti, sono d'accordo con te. Ma se questi giocatori di buon livello avessero personalità, per me in realtà potresti tranquillamente lottare per vincere. L'epoca amara di Mayfredi, la finale persa con un gran tiro di Magatta da fuori area, hai voglia che ci sono, Salvatore da quarto. Cioè, Chiara, bisogna farlo capire per primo l'allenatore, che a fine partita con il Torino stagione scorsa disse ci è andata bene, siamo in Europa League, io da lì l'avrei mandato a casa a piedi. Questo ha fatto arrabbiare tantissimo anche a me, ero in diretta nel post partita chiaramente del derby e lessi questa dichiarazione e io impazzita, sono assolutamente d'accordo con te. Poi, strano, io la notte dormo con la tua voce in cuffia, forse sarà la cuffene, Filippo. Tra l'altro sai che io ormai non riesco a dormire se non mi metto le cuffie e sento la sceneggiata solita, classica, mamma mia, e mi sento la pioggia con i tuoni, anche perché il mio compagno ogni tanto russa, il mio cane russa, l'altra cagnolina ogni tanto si gratta, io non riesco, se ci sono rumori, anche solo un minimo rumore, io mi sveglio e poi non mi riaddormento, e quindi ormai sono con cuffie nelle orecchie, pioggia e tuoni e dormo. Cioè, so che mio fratello ieri mi ha detto, quando gli ho raccontato sta cosa, mi ha detto vabbè, ho capito, ma vatti a far curare, e c'hai ragione anche te, però io come sento un minimo rumore, a parte che se qualcuno russa o respira anche forte senza bisogno di russare, non riesco a dormire, non mi addormento mai, e poi come sento un minimo rumore mi sveglio, e quindi ho trovato la soluzione, perché sennò ragazzo di matto. Abbiamo un altro vocale per caso, sentiamolo.
8: Ciao Chiara, Maurizio da Grosseto.
0: Ciao.
8: Il discorso che hai fatto di chiuderli in una stanza con la tua voce, oppure con la voce del grande Boniperti, che diceva l'unica cosa che conta è vincere, tu oggi si può anche fare, ma il concetto è un altro. I giocatori di oggi non sono più quelli di una volta. I Tardelli, i Scirea, oppure, diciamo più vicino, Buffon, questa gente qui, Barzagli, Chiellini, oggi non esistono più, oggi esistono modelli, pensano a fare le sfilate, pensano a fare le canzoni, pensano a fare tutto meno che il gioco del calcio, non sono professionisti. E noi ne sappiamo bene, basta prendere il nostro amico Thuram, che si è fatto tutte le ferie sapendo che si doveva operare, e poi ora ci manca per 3 mesi. Il problema è che la Juve lo deve pagare. Ecco, forse bisognerebbe cambiare qualcosa a questi giocatori, farli sentire veramente il problema del Dio, del soldo, che se non giochi non ti pago. Forse sarebbe questo. Ma comunque la Juve, io ho 63 anni, la Juve fino alla fine è una passione che non si scorda. andiamo avanti e speriamo in bene. Ma una cosa la dico qui e la dico, l'ho sempre sostenuta: per tornare quella Juve a noi ci serve Antonio Conte, per tornare quella Juve. Ciao e sempre forza Juve.
0: Ciao, Marco dice, chi è? Sarri, effettivamente sembrava, caro amico, la tua voce sembrava quella di Sarri, però Sarri che dice che per far ritornare con la Juve bisogna che arrivi Conte, mi sa che non è credibile, quindi non era sicuramente Maurizio Sarri. Bene, dopo che sento che Chiara non vuole rumori e prende due cani, va bene tutto in realtà, perché la mia, perché la cagnolina è del mio compagno, la mia, che poi chiaramente si sono unite, ma la cagnolina del mio compagno non sta sempre con noi, mentre la mia sì. Quindi quando la cagnolina del mio compagno non c'è, la mia dorme in sala, dorme, non dorme con noi, dorme in sala, proprio per il discorso dei rumori. Proprio per il discorso dei rumori, ok? Quindi non esiste che dorma con noi, perché è un bulldog francese, quindi russa. Però qua, la cagnolina del mio compagno, quando viene nella settimana che viene, dorme con noi, e quindi mi spiace lasciare la mia da sola in sala. Non mi piace. E quindi viene anche la mia, per cui devo trovare dei compromessi vocali. Dai Chiara, ti ho rubato due sorrisi. Ma certo, ma comunque sei simpatico. Anche... avere idee differenti non vuol dire che ci dobbiamo stare antipatici, eh? Cioè, sei molto simpatico, Marco, e ti chiami come mio fidanzato, quindi juventinologo e fa le puzzette, ha voglia se fa le puzzette il mio bulldog francese, ehi, figurati. Va bene, prima di chiudere, scusate questa digressione sui cani, vi rileggo la formazione ufficiale: 4-2-3-1, Vicario in porta, Kalulu a destra, Bremer e Lukumi in mezzo alla difesa, Celic a sinistra, Douglas Luiz e Kop Meiners in mediana, con Seisau a destra, Alej Begovic a sinistra e Nico Gonzalez sulla tre quarti, alle spalle dell'unica punta che sarà Colomwani, che vince il ballottaggio con Voltemade. Allora, noi ci fermiamo, piccolissimo break, poi però torniamo, perché come al solito ci collegheremo tra un po' con i nostri amici e colleghi di Roma, perché poi chiaramente, ragazzi, saranno loro a raccontarvi dalla loro viva voce la partita tra Sassuolo e Juventus, anche con Antonio che sarà allo stadio. A tra poco.
4: Domenica Sport. Mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal prepartita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.
0: Poco più di mezz'ora all'inizio della partita tra Sassuolo e Juventus. Io guardo Yves quando mi dice cosa devo fare, io lo faccio assolutamente. Buonasera, volevo chiedere, dica.
10: Abbiamo due collegamenti, sia da Roma sia da Sassuolo.
0: Ok.
10: Chi
0: vuoi? Non lo so, dimmi tu. Dove vogliamo andare?
10: Tira la moneta.
0: Andiamo a Sassuolo prima. Prima andiamo a Sassuolo, così facciamo flash con Antonio e poi chiaramente dopo andiamo dei nostri amici di Roma per fare due battute e poi dargli la linea. Ciao Antonio!
11: Sono nella sala house del Mapei Stadium, arrivi giusto in tempo per l'ultimo ballo, per l'ultima danza, poi si parla di calcio ovviamente. Ben trovata Chiara, ben trovati, io vedo anche che già collegati gli amici da Roma con la famiglia al gran completo di Radio Bianconera. Ebbene, non ti fida, non dare mai quell'assist al nostro tecnico Yves, no? Faccio quello che vuoi, perché è capace di miracoli impossibili. Ben ritrovati, buona serata, siamo alla quarta giornata, ne manca una prima di questo mini ciclo, bisogna assolutamente rispondere un po' a tutto e a tutti, mettere da parte gli alibi, qualcuno li ha nascosti, qualcuno li ha cancellati, qualcuno non ne vuol parlare, però le responsabilità, Chiara, se mi permetti con una battuta, qui bisogna distribuirle tra tutti, perché quella di questa sera... E non sarà così per tutta la stagione. Adesso abbiamo la parte, speriamo, abbiamo la parte senza alcuni giocatori, ma è anche vero che pur avendone due per ruolo, forse questa, anche di questa sera, è la formazione più gradita al nostro allenatore, che anche lui si deve assumere quelle sue responsabilità, avendole distribuite su tutta la squadra, sui due giocatori per ruolo. Aggiungo io, da stasera, da Sassuolo, da qui, da questa stagione in cui ci sono tante aspettative, non solo nel ripiegare o meno su una Coppa Italia, ripiegare o meno sull'Europa League, per modo di dire, ripiegare, c'è da dare risposte certe con carattere. I giocatori rimasti sono un valore aggiunto, vado a vedere che è stata cancellata la squadra che fondamentalmente ha fallito l'anno scorso, ma in quella squadra il fallimento fa parte del gruppo. Nel calcio non c'è l'io, ma quando c'è solo l'io o si cancella il noi, diventa una strada tutta in salita. Ci sono altri giocatori, questi sono quelli su cui avrebbe puntato di più in base a quello che ha, e gli sono rimasti anche dagli infortuni, perché ci sono, contano, bisogna dirli, bisogna elencarli, bisogna sapere quando tornano, però nelle responsabilità ci metto che io stasera ho molta curiosità a vedere una Juve A senza Locatelli. C'è la risposta, faremo sicuramente meglio, ma attenzione che nel calcio questa logica non esiste, perché le abitudini attorno al quale si erano costruite un po' le certezze della Juventus, intanto state mostrando molto bene le immagini che abbiamo naturalmente registrato all'incirca verso le 19 all'arrivo del pullman della Juventus, dei due pullman qui ovunque noi andiamo si stupiscono sempre tanto. Chiara, dove sono i giocatori? Non è che la Juve ne ha due pullman per due squadre, assolutamente. Tutto lo staff tecnico viaggia sul secondo pullman, quindi quello che normalmente si vede arrivare a rimorchio dell'altro. Detto questo, è la prima volta che si gioca senza Locatelli, c'è vita oltre Marte e oltre Locatelli, questo è vero. La Juve è tarata però su alcune situazioni di gioco, costruite, ereditate, montate, circoscritte anche alle caratteristiche di Locatelli, che va ad aggiungere la qualità che può apportare Locatelli, non voglio fare il democristiano, ma che dà sicurezza, maggior sicurezza dal mio punto di vista anche al reparto difensivo. Sì. C'è vita oltre Locatelli, c'è vita oltre la sua assenza, ma manca anche rispetto a 8 mesi e tanti, quelli dell'anno scorso con l'assenza di Thuram. I due si incastravano bene. La domanda è: stasera al primo esame in trasferta, dopo il pareggio che ci dice delle cose, ce ne ha dette anche altre e ci ha un po' riportato forse anche con i piedi per terra, perché c'è tanto da provare, da sperimentare, da dar fiducia. Non è sempre sbagliato quello che si fa, e che bisogna saper tener conto anche degli aspetti, dei momenti che si vivono. Dico, voglio vedere alla prima insieme i due centrocampisti che dovranno fare necessariamente la differenza, ma farla con qualità, con tecnica e con carattere. La prima volta insieme, due che dovevano forse neanche più essere alla Juventus, puoi motivarli quanto vuoi. Alla quarta giornata è un bel esperimento alla portata, sì, di questa Juventus.
0: Va bene, Anto, io ti saluto, tanto poi farai chiaramente collegamenti anche con i nostri amici di Roma, così vado direttamente, volo a Roma. Ciao, Anto!
11: Goal, sempre sul carro della nostra Juve, sempre sul carro, perché non è un carro, è qualcosa di più prezioso. Let's go.
0: Ciao, a dopo. Allora, quindi è arrivato il momento di andare da Ale Santarelli e da Claudia Santarelli. Ciao, vi faccio una domanda.
12: Ciao,
0: subito.
12: Ciao Chiara.
0: Subito, e ve la faccio, perché io ho lanciato una petizione. Ho lanciato una petizione, dovete dirmi se la volete firmare oppure no. Allora, la petizione che lancerò, anzi, è questa. Se Spalletti, viste le ultime due partite, no, che abbiamo visto, mi recupera anche Cop Meners, io faccio la petizione per la, per la stella allo stadium ad honorem.
12: Ci sto, ci sto, Chiara, dimmi dove devo firmare. Io sono sincero, stasera un po' tremo con questo centrocampo qua. Però è anche vero che se proprio dovevamo giocare questa partita con questo centrocampo, forse quella di stasera col Sassuolo è la migliore, perché comunque tecnicamente siamo più forti. Sentivo un ragionamento che facevi prima, Chiara, che condivido al 1000 per 1000, quando parlavi del carattere della squadra, e hai centrato secondo me un focus determinante, perché questa squadra, con tutti i limiti che ha, le defezioni e quello che vogliamo, manca di carattere. E quindi dicevi molto bene, stasera serve il carattere, perché la tecnica comunque rispetto al Sassuolo ce l'abbiamo. E allora, visto che ieri mi è sembrato di ascoltare e captare uno Spalletti un po' più cazzuto, dico proprio questo termine, e stasera lo vorrei vedere anche nella squadra, perché ti ripeto, hai detto una cosa fondamentale, adesso serve il carattere.
0: Claudia, che sensazioni hai tu invece per la partita di questa sera? Cosa ti aspetti?
13: Ma io questa sera non so perché, ma mi sento abbastanza ottimista.
12: Oh, meno male.
0: Fortuna!
13: Sì, infatti non lo so perché, non lo so, però non lo so, ho questa sensazione buona.
12: Ma sai, Chiara, noi stasera, io non dico che sia una partita già da bivio, no? Perché siamo alla quarta giornata. Però noi dobbiamo puntare a arrivare, secondo me, alla sosta, quella lunga, non più di 2-3 punti dalla vetta, perché altrimenti sono 2 settimane di panico. Perciò stasera noi dobbiamo vincere, in un modo o nell'altro, ma dobbiamo vincere.
0: Sì, tremo anche io un pochettino per il centrocampo, sono onesta. Più che altro, vabbè, sapete che io guido il carro di Douglas Lewis dal giorno zero, quindi non è tanto quello che mi fa tremare. E più che altro, come tra l'altro, perché ve l'avrei detto, ma giustamente do anche i crediti a chi l'ha scritto prima che io lo dicessi, cioè Cesco 64, che più che altro per la lentezza di questo centrocampo, che effettivamente quello che anche a me preoccupava appena ho letto, no, la coppia di centrocampisti della Juventus. Però Ale, con Nico Gonzalez che fa quel ruolo di cui parlavamo anche la settimana scorsa, secondo me lì da lì arriva la velocità, no, della Juventus.
12: Hai ragionissima. L'unica cosa che mi viene da dire è che Nico stasera dovrà, secondo me, fare qualche ripiegamento in meno, magari qualcuno lo dovrà fare per lui, perché sennò poi fa come contro il Milan, cioè un grande primo tempo e poi si perde nel secondo. Era abbastanza sicuro che il nostro amico Tedescone non avrebbe giocato dall'inizio questa sera. Io continuo a pensare che non possa giocare da 10, perché poi mi sembra che ne parlavamo proprio domenica, Chiara, cioè lui deve fare gol, e Spalletti un'altra scommessa che deve vincere è quella di fargli fare gol. Se fa il 10 non risolviamo nessun problema. Quindi Columani tanto lui ha giocato per forza stasera, perché sì, dopo che domenica scorsa aveva detto no, lui gioca, gioca, speriamo, guarda, ti do un'altra sensazione dopo quella di Claudia, secondo me stasera segna,
0: ma speriamo, ma perché poi sai
12: secondo
0: cosa,
12: me segna,
0: sai cosa, che quando io parlo di Colomani, e purtroppo non ne parlo benissimo, ma neanche chiaramente da distruggerlo, poverino, non lo farei mai, molti mi dicono adesso vedrai, voglio sentirti quando segnerà, ma raga, ma non avete capito che io spero che Colomani oggi mi smentisca, cioè è quello che prego, mi auguro che segni, magari faccia anche doppietta oggi, perché poi segnare aiuta a segnare. Però cosa ne pensi con le parole di Zenga? Perché Zenga ha detto né Colomani né Voltemade sono due giocatori da 15 gol a stagione. Cosa ne pensi?
12: Che purtroppo al momento Zenga ha ragione, che le statistiche dicono questo, che i numeri dicono questo, e però uno dei due almeno a 15 ci deve arrivare, Chiara, io non so chi, però uno dei due a 15 ci deve arrivare, altrimenti noi non scavalliamo quota 60 gol quest'anno, che è uno dei problemi che ci portiamo dietro ormai troppo. Intanto vedo Carnevali, ma io guarda, se Giovannina avesse fatto una telefonata, perché voglio tornare a rubare, Chiara, io voglio tornare a